0: che vada verso l'alto e non verso il basso, e quindi questo credo che sia un presupposto importante. Abbiamo messo norme, ne parlavo poco fa con l'amico Zoroddu mentre prendevamo un caffè, norme importanti anche sulla contrattazione, perché abbiamo dato un respiro ai periodi di vacanza contrattuale. Quindi il salario sicuramente è un aspetto che questo governo ha fatto, il taglio del cuneo di 10 miliardi. Credo che l'intervento è stato molto sontuoso di questo governo, ma credo che non sia sufficiente per il cambio di cultura che serve oggi in Italia per quello che è la demografia. Importante invece è stato secondo me l'investimento del PNRR, perché secondo me abbiamo costruito secondo me una fase molto importante al sud. Sono convinto che ciò che diceva Desario poco fa, le differenziazioni delle due velocità dell'Italia, le tre velocità dell'Italia portano al rallentamento di tutto, quindi serve oggettivamente un sud più competitivo, più forte. Gli investimenti sono stati importanti, non esaustivi, ma già lì abbiamo visto dei numeri, no, della nostra occupazione, che sono stati molto, molto ampi. Credo che ci sia anche lì delle risposte importanti. Ecco, credo che le azioni le dobbiamo portare in campo, le dobbiamo portare in campo come abbiamo fatto oggi, ma c'è bisogno di un cambio culturale.
1: Ecco, ha citato giustamente il PNRR, sappiamo che le risorse del PNRR vanno a esaurimento, nel senso il 2026 è l'anno in cui si chiude il progetto PNRR, quindi le chiedo, adesso andremo incontro a un anno elettorale, quindi insomma non le chiedo insomma di farci il programma per la prossima legislatura, però sicuramente uno dei temi sarà trovare risorse per continuare in quei progetti che il PNRR ha spinto finora.
0: Beh, sicuramente è un tema importante. È vero che il PNRR ha avuto una funzione fondamentale. Diciamo che alcuni vincoli secondo me non hanno fatto bene, questo ve lo devo dire, perché credo che oggettivamente se avevamo più di libertà di intervenire su alcune attività, su alcune necessità che aveva il Paese, forse avrebbe dato un po' più ampio respiro a quello che è l'ingente somma che abbiamo messo in campo. Però non si può nascondere che i numeri che noi, perdonatemi, che i numeri che noi abbiamo messo in campo sull'occupazione siano frutto appunto di un PNRR che è ricaduto a terra, quindi questo è fondamentale. Abbiamo investito molto sulla formazione, sugli incentivi anche della preparazione dei nostri lavoratori, che questo è un altro tema fondamentale per il nostro futuro, e questo sarà un serbatoio che non avremo più come visualità. Ecco che noi abbiamo bisogno oggi di continuare questo percorso, indirizzando le risorse che abbiamo a disposizione su temi che sono oggi ancora purtroppo non hanno avuto una ricaduta con il PNRR, quindi rincentivare queste somme e far capire anche all'Europa che abbiamo bisogno di un po' di più flessibilità, che oggettivamente se no non usciremo davvero con la marcia giusta da questa fase.
1: Se c'è un tema che tiene insieme natalità e longevità è quello previdenziale, no? Parliamo sempre noi da anni di sostenibilità del sistema previdenziale, sono state fatte una serie di riforme nel tempo. Le chiedo, secondo lei, se queste riforme funzionano, se c'è ancora bisogno di intervenire sul piano previdenziale proprio alla luce dell'evoluzione del trend demografico.
0: Allora, qui entri più sul mio campo, quindi prendetevi 10 minuti che vi ho da dire un po' di cose. No, scherzi a parte. Allora, io penso che sia sbagliato, totalmente sbagliato, pensare che il sistema pensionistico si possa sorreggere con l'aumento delle persone che permangono sul sistema lavorativo con un'età avanzata, perché questo si pensano che non ricada sull'INPS. Perché credo che noi abbiamo bisogno di efficientamento, il nostro mercato del lavoro sta cambiando, abbiamo un'intelligenza artificiale che sta entrando, ancora non è entrata bene nel nostro sistema economico lavorativo, però ormai sta entrando e sarà sempre più efficace ed efficiente. Quindi oggettivamente mettere in campo risorse dei giovani che non possono andare all'estero ma devono rimanere in Italia per dare una forza lavorativa più efficiente alle aziende, secondo me è più importante della spesa pensionistica. Però vi voglio anche raccontare alcune cose che a volte non vengono raccontate in maniera diversa, non che non vengono raccontate. Io partecipo a tantissimi rendiconti dell'INPS, del CIV, della stessa INPS stessa che fa rendiconto annuale. Allora, quando noi vediamo quello che ci raccontano, ci dicono che oggettivamente la spesa pensionistica, perché la chiamano spesa pensionistica, è di circa 326 miliardi annui. E abbiamo un record storico, perché è normale il record storico, perché abbiamo un tasso di occupazione importantissimo, un record storico che parte

0: dipendente è di circa 70 miliardi. Quindi oggettivamente parlando il nostro sistema pensionistico ci hanno raccontato per anni che era una piramide raggirata, ma non è così perché oggettivamente si sorregge. Allora, e questo non significa allora abbiamo i soldi per poter dare pensioni prima, no, non è così. Allora qual è, come è intervenuto questo governo? Secondo me con una lungimiranza estrema molto, molto intelligente, è intervenuto su un altro problema che noi abbiamo. Noi avremmo, anche dalle curve che ci raccontano il MEF, avremo pensionati sempre più poveri dal 2035 al 2040. Perché avremo pensionati più poveri? Perché nel 1996 c'è stata una legge che in qualche modo ha trasformato dal sistema misto, dal sistema retributivo a un sistema misto. E oggettivamente questo sistema misto è normale che il contributivo che è entrato nel 96, oggi siamo nel 2026, sono 30 anni, significa che ormai la vita lavorativa di quando prenderà il potere d'acquisto del futuro pensionato è esclusivamente nel sistema contributivo e quindi più va avanti e più avremo pensioni poveri. Allora cosa ha fatto questo governo? Sono molto intelligentemente, non perché io ero uno di quei fattori, ma devo dire che anche Giancarlo l'ha vista Giorgetti bene con me questa cosa. Abbiamo potenziato quello che è stata una grande invenzione della contrattazione collettiva, che è il secondo pilastro. Il secondo pilastro è secondo me fondamentale perché? Perché oggettivamente può creare nei giovani e nei meno giovani una soddisfazione per avere una retribuzione migliore nei prossimi anni dei futuri pensionati. Perché dico questo? Perché è oggettivo che bisogna cambiare cultura. Noi abbiamo la cultura che oggettivamente i nostri genitori andavano in pensione col TFR e o prendevano la macchina al figlio o il matrimonio, insomma pagavano il matrimonio. Quella è una cultura che purtroppo oggi non ci può più essere. Il TFR deve essere l'investimento del lavoratore per percepire uno stipendio più congruo a quelle che sono le necessità future del pensionato. Dove spingiamo oltre? Io anche ieri, l'altro giorno, ho partecipato a un evento di fonte, tanto possiamo dirlo, un evento di fonte che è un altro fondo previdenziale del settore commercio, che faceva 30 anni, quindi un evento importante. Dove dobbiamo spingere? Noi dobbiamo spingere nel mercato di questi fondi previdenziali. Altro tema fondamentale per non impattare sulla nostra sanità futura è che i fondi previdenziali, come tutte le varie attività che possono dare sostegno al reddito, devono investire sulla rendita che deve prendere, che deve percepire il lavoratore e non sulla fuoriuscita con il TFR. E per spingere con la rendita devono innovarsi, devono fidelizzare il futuro pensionato. Quindi spingere sulla rendita, noi Stato defiscalizzare la rendita e loro devono inserirci in questo contesto. Secondo me è uno sprono che faccio ogni giorno, la long-term care, che è l'assicurazione sanitaria dei futuri pensionati. Se noi mettiamo in capo nel futuro prossimo un cerchio che si chiude in questo modo, credo che possiamo dare un respiro importante ai futuri pensionati. E ricordando sempre, e questo sarebbe bello spingere anche su questa comunicazione, che la definizione di spesa pensionistica debba uscire da questa formula, ma è investimento pensionistico, perché ha un pensionato che esce e c'è un giovane che entra.
1: Ecco, da questo punto di vista, sottosegretario, la Lega ha sempre spinto, diciamo, per aumentare la flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, no? C'è stata una posizione politica importante da questo punto di vista. Questo ragionamento che sta facendo sulla previdenza complementare ci sta spiegando che è il motore di questo ragionamento, è lì che si possono trovare le risorse per riuscire. Allora le chiedo in maniera abbastanza netta se secondo lei sarà possibile tornare a intervenire sull'età pensionabile per favorire una maggiore flessibilità. Siamo passati per vari tentativi, no? Quota 100, opzione donna, c'è una serie di cose che poi sono entrate e uscite, diciamo, dal menu previdenziale. Anche in vista della prossima campagna elettorale si sente di fare una promessa da questo punto di vista?
0: Io spero di non andare in campagna elettorale parlando ancora di pensioni, ma sicuramente noi dobbiamo intervenire, perché la lungimiranza di un governo, di un Parlamento, è quello di dare sostegno alle aziende. Certo non sarà, secondo me, intervenire sui 67 anni, su questa cosa qui, insomma, che secondo me ha una valenza che non ricopre. Sicuramente agevolare la flessibilità in uscita per un ricambio generazionale, se non lo mettiamo in campo sbagliamo, perché se non si mette in campo questa cosa siamo fuori dai tempi massimi. Perché dico anche questo? Vedi, poco

0: Lei parlava del PNRR. Il PNRR è stata una grande occasione. Noi abbiamo avuto 4 miliardi di formazione. Quindi se formavo una persona a 65 anni che dopo 2 anni andava in pensione, no, avevamo queste risorse e qualcuno lo ha fatto, no? Però la lungimiranza di un'azienda è investire e fidelizzare persone che oggettivamente hanno una prospettiva diversa di anni davanti a loro, quindi è oggettivo che serve una flessibilità in uscita, perché altrimenti ci troveremmo che l'unico ammortizzatore per l'uscita che c'è oggi e che le aziende stanno incominciando a riprendersi in questa cosa sia la cassa integrazione. Allora questo non possiamo pensare che la cassa integrazione sia l'ammortizzatore sociale che poter dare risposte a una flessibilità in uscita. Noi dobbiamo fare in modo che ci sia appunto questo investimento pensionistico mirato, selezionato e che vada in qualche modo a dare un ricambio generazionale che oggi serve e far mantenere i nostri giovani in Italia. Questo sarà un compito fondamentale perché oggettivamente credo che vedere 350.000 giovani che vanno via è un colpo al cuore ed è un investimento sbagliato perché si sono formati nelle nostre università e vederli andare via è davvero secondo me un male supremo su tutto.
1: Io le faccio un'ultima domanda, poi giuro che la libero. Quando parliamo di pensioni parliamo anche di pensioni esistenti, no? E del livello delle pensioni esistenti, soprattutto quando pensiamo alle pensioni minime o alle fasce di popolazioni meno agiate. Da questo punto di vista è necessario secondo me intervenire ancora, perché chiaramente la vita si allunga e ci sono persone che devono contare con la pensione anche per un periodo di tempo più lungo.
0: Ma questo è un governo che ha interagito anche su questo. È vero che io ricordo a tutti un po' di storia, di cronostoria su quello che è stato negli anni. C'è stato un governo Monti che è arrivato e ha bloccato la perequazione. La perequazione è quel sistema che in qualche modo si dà ai pensionati in base all'inflazione, no? L'abbiamo bloccato ed è stato sbloccato, me lo ricordo, questo sono stato anche fortunato, nel 2018 quando io entrai la prima volta nel governo e l'abbiamo rimesso in moto e per fortuna si è continuato, perché è oggettivo che non si può fare cassa sui pensionati poveri, perché se fai cassa sui pensionati poveri tu avrai un disagio abnorme su quello che è questa attività. Quindi sicuramente va fatto intervento. Questo è un governo che abbiamo fatto anche in Parlamento alcune azioni per aiutare sicuramente i pensionati. È normale che i pensionati poveri sono una cassa molto importante del bilancio dell'INPS, dei famosi 326 miliardi e lordo, e quindi su questo ogni intervento che può sembrare minimo ha un costo molto, molto, molto importante. Però credo che noi il meccanismo della famosa perequazione, siamo arrivati addirittura a dare il 120% alle pensioni più povere, prendendoci anche qualche improprio da quelle persone mediane, perché dicevano ma io ho versato quell'altra, cioè, però è oggettivo che avevamo bisogno di riversare su quelle più povere con un'inflazione così alta somme maggiori. Non è sufficiente, ma credo che anche questo sarà uno dei temi di intervento della prossima finanziaria.
1: Grazie.
0: Ecco perché abbiamo bisogno di un'Europa che ci dia meno lacci e lacciuoli.
1: Grazie al segretario. Abbiamo messo sul tavolo tanti temi ascoltando il sottosegretario Rigon e quindi la posizione del governo. Io andrei avanti con la politica e chiamerei qui al tavolo con me Chiara Tenerini, che è responsabile lavoro di Forza Italia. Allora, grazie ovviamente per aver accolto il nostro invito. Stiamo parlando di temi fondamentali, insomma, perché l'impatto della demografia è consistente sia quando parliamo di mercato del lavoro sia, come abbiamo visto, quando parliamo di sistema previdenziale. Sono temi di cui tutti i giorni vi occupate in Parlamento. Le chiedo innanzitutto, dal suo punto di vista, dal punto di vista di Forza Italia, se quello che diceva il sottosegretario Durigon la convince rispetto all'equilibrio del sistema previdenziale, poi le chiederò qualcos'altro.
2: Allora, intanto buongiorno a tutti, anch'io ringrazio ADN Cronos perché l'argomento chiaramente è un argomento che attiene al futuro del paese, di tutti noi, quindi insomma noi stiamo vivendo la più grande rivoluzione silenziosa, che è quella della denatalità e quindi di questo avvio verso il famoso inverno demografico. Credo che ne stiamo vivendo tante di trasformazioni ecologica, quella sull'innovazione, sulla digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, ma temo che quella demografica sarà quella che più impatterà sui modelli anche organizzativi futuri del nostro paese. Io rispetto a quello che ha detto il sottosegretario Durigon, chiaramente sono d'accordo con una visione magari leggermente diversa rispetto a certi temi. Il Sud, per esempio, voi avete parlato del Sud. Io credo che dobbiamo coraggiosamente, questo governo ha fatto un decreto, l'ultimo, quello sul salario giusto, che ha messo un paletto importante e chiaramente ha affidato in qualche maniera alla contrattazione delle sigle comparativamente più rappresentative, che sappiamo comunque quali sono i livelli sotto i quali non si deve scendere, lasciando aperta la porta alla pluralità sindacale sana. Però questo ragionamento, se vogliamo essere un paese responsabile, lo dobbiamo in qualche maniera modellare rispetto alle realtà produttive del paese, perché noi non possiamo pensare che al Sud la contrattazione centralizzata la possiamo applicare come si applica nelle regioni del Nord. Allora, un tema carissimo a Forza Italia, che è anche un tema proprio di principio liberale che ci anima, è quello di riprendere anche quello che era stato un po' un pensiero dell'ex ministro Sacconi, cioè quello di parlare senza paura di contrattazione territoriale, di andare anche a trovare delle formule di deroga alla contrattazione centrale laddove è necessario, soprattutto al Sud, perché guardate, quando si parla poi con le realtà del Sud, il problema è che i salari sono fortemente compressi, è chiaro che il costo della vita è più basso, però c'è un tema vero al Sud. In Sicilia non si possono applicare modelli di Milano e allora dobbiamo avere la forza e il coraggio di parlarne senza, ovviamente tutelando, no? Le tutele minime devono essere garantite, ci mancherebbe, però ecco, aprendoci a un ragionamento molto franco, perché sennò quel cavallo si fa fatica a farlo spingere e a far correre l'Italia tutta insieme, così come sulle pensioni. Noi abbiamo purtroppo per anni ragionato solo su a che età andiamo in pensione e abbiamo polarizzato il messaggio sull'età della pensione. In realtà si doveva forse pensare di più a con quanto io andrò in pensione, perché questo tema i giovani in realtà se lo pongono e quando vengono intervistati sul lavoro ragionamenti li fanno molto più costruttivi a volte dei nostri. Quindi noi adesso abbiamo il sistema misto, ma purtroppo ahimè tra un po' avremo pensionati, lavoratori che andranno in pensione solo con il contributivo, per cui è chiaro che il secondo pilastro è l'ancora di salvezza, il salvagente buttato, assolutamente, lì dobbiamo investire. Io credo che dovremmo ragionare su una riforma strutturale seria del sistema pensionistico in Italia, senza aver paura, poi sempre con i dovuti distinguo, non si può ragionare per schemi macro, ci sono lavori che chiaramente richiedono di andare in pensione prima, ci sono lavori che possono anche richiedere uno sforzo maggiore, anche perché in quel settore magari non c'è ricambio e quindi è inutile dire spingere all'uscita in pensione se poi dopo ti manca il chirurgo, ti manca il medico e hai fatto le case di comunità con il PNRR e dentro non sai chi metterci a dare risposte e servizi ai cittadini. E allora dobbiamo fare ragionamenti anche sul tema del secondo pilastro e dei fondi pensionistici. Guardate, io sul decreto lavoro Forza Italia ha fatto una battaglia di principio culturale, perché noi in finanziaria avevamo alzato l'asticella al 60% della quota che un lavoratore può prendere dal proprio TFR quando va in pensione. Però poi viene meno il principio che diceva prima il sottosegretario Durigon. Quel secondo pilastro dovrebbe servire per integrare le pensioni basse con cui le persone vanno in pensione. Ora è arrivato Giorgetti, io faccio così, parlo proprio, è alzato l'asticella a 60, poi arriverà magari, che ne so, Conte, non lo so, faccio, e la porta a 70, poi qualcun altro la porta a 80, dopodiché di quella quota non ci rimarrà niente. Allora dobbiamo fare un ragionamento. Noi abbiamo fatto una battaglia ora con questo decreto per riportarla al 50%, perché riteniamo che sia quella, l'asticella ragionevole per consentire quel ragionamento che faceva Claudio, cioè che poi ci sia una quota aggiuntiva a delle pensioni che saranno sempre più basse. Se non li facciamo a 360 gradi questi ragionamenti e oggi ci facciamo prendere dall'onda, aiutiamo e facciamo prendere più TFR, domani la pagheremo. Quindi questo è un tema su cui chiaramente, però io sono sempre per non andare a casaccio, quota 101, 103, cioè sono suggestioni belle da raccontare, ma io credo che oggi serva una riforma strutturale e un ragionamento serio anche sullo scorporo tra la previdenza e l'assistenza, perché secondo me anche questo è un tema che dovremmo affrontare con grande responsabilità.
1: Ecco, ha fatto giustamente riferimento ai giovani, alla percezione che hanno dei giovani di questi problemi. Noi li ascoltiamo spesso, facciamo una serie di rilevazioni, poi ne presenteremo una a brevissimo, in cui proprio chiediamo quali sono i fattori che incidono di più sulla scelta di fare o non fare un figlio, no? Quando pensiamo alla natalità, ovviamente ci dobbiamo rivolgere a una fascia della popolazione precisa, che è quella in età fertile. E quindi le faccio questa domanda. Se dovessi indicare una priorità, perché spesso le risposte per il 60-70% sono sempre per fare un figlio avremmo bisogno di un salario più alto, di condizioni di vita migliori, di un potere d'acquisto che ci consenta di fare in tre quello che oggi facciamo in due. La sintesi estrema è questa. Quale priorità, come possiamo rispondere a questa esigenza dei giovani?
2: Guardi, una bella domanda, io ci ho riflettuto anche prima di venire qua. Io penso che non possiamo più, come governo almeno e come anche parti coinvolte, ragionare sulla denatalità come se solo dal punto di vista numerico-grafico. Cioè è un tema veramente profondo e la domanda è secondo me non è solo perché non nascono più figli, perché guardate nella storia sono nati tanti figli e le condizioni economiche non sono state l'unico freno, perché nascono figli in condizioni economiche in parti del mondo dove l'economia è molto fragile e anche in condizioni nel nostro paese in cui l'economia era più fragile. Allora forse non è un dato quello economico, ma non è solo il dato che si deve guardare e non è solo un grafico, è una domanda più profonda. Quando abbiamo smesso di pensare al domani di questo paese? Secondo me è profonda questa domanda, è difficilissima e non c'è una risposta, ci sono tante risposte, perché io guardate, penso, oggi è iniziata la maturità, no? Quindi io ho figli che hanno 14 anni, hanno fatto l'esame di terza media, però la maturità è una tappa importante. Penso alla mia maturità e penso alla maturità tra 30 anni e io penso a quel rumore che non ci sarà nello stesso modo, a quelle classi che non saranno nello stesso modo, perché saranno classi piccole, dovremmo ripensare a tutti i modelli che oggi ci hanno portato qui, perché oggi difendiamo il numero delle classi, gli plessi, gli istituti, ma domani non ci saranno solo classi vuote, ci saranno insegnanti che non avranno classi, ci saranno plessi che saranno inutili. Allora iniziamo a ragionare veramente su quale modello, e noi dobbiamo ragionare sui modelli, perché il modello del lavoro del futuro con l'impatto dell'intelligenza artificiale ridisegnerà completamente anche i nostri modelli di stili di vita e di luoghi di vita. E allora ragionamento complessivo, non bastano le politiche attive sul lavoro che sono fondamentali, non basta l'assistenza, il welfare, non bastano gli asili nido, non bastano l'incentivo, il bonus nati, che è comunque un metodo per dire il paese ti è vicino quando affronti questo problema. La famiglia e i figli sono un'infrastruttura del paese, ci sono le strade, ci sono i ponti e poi ci sono il futuro, cioè il futuro che passa attraverso questo. E allora credo che la più bella risposta, la risposta che più mi viene vicina alla mia cultura politica è libertà. Quando avremo riconsegnato al futuro di questo paese la libertà, che una donna non debba scegliere tra carriera e famiglia, che una donna non debba scegliere tra carico di cura e lavoro, quando avremo questa libertà, e è una libertà che si conquista multisettorialmente, non concentrando lo sguardo verticalmente, ma aprendo l'orizzonte e interfacciando tanti aspetti che devono, però partendo da quale modello di stili di vita, di società e di paese che noi vorremmo tra 30 anni.
1: Grazie, no, grazie a Chiara Tenerini, grazie per questo intervento e anche grazie per questa suggestione, perché insomma sul tema della libertà diciamo molti degli argomenti che trattiamo ruotano. Grazie, grazie mille.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie. Allora, una nota semplice, ovviamente era prevista anche una partecipazione dell'opposizione, purtroppo la senatrice Susanna Camusso mi ha appena scritto che i lavori della Commissione e dell'Aula poi le impediscono di partecipare, ma il nostro intento chiaramente era quello di far sentire tutte le voci disponibili. Allora, io adesso chiamo qui al tavolo con me Gianfranco Bozzetto, che è Head of Audio and Social Media e Insight di Mimesi. Mimesi è una società leader nel monitoraggio dei media, nelle rassegne stampa, nell'analisi di tutto quello che si muove nel mondo dell'informazione e dei media. Io prima vi presenterò, e prego la regia di iniziare a proiettare le slide, una rilevazione che noi facciamo abitualmente per ognuno dei nostri eventi, che lo dico subito, in sala ci sono molti statistici, professori che fanno della statistica, insomma, la loro stella polare. Non è una rilevazione a valore statistico, perché il campione non è statistico, sono oltre 2500 risposte dei nostri utenti sul nostro sito internet e sui canali social dell'agenzia, ma sono indicativi di quella che è la percezione che si ha dei problemi che poi stiamo trattando. Allora, abbiamo fatto questa rivoluzione dal 20 aprile al 7 giugno e, come dicevo, ci sono state oltre 2500 risposte. Allora, abbiamo chiesto innanzitutto, con una domanda piuttosto generica ma significativa, l'invecchiamento della popolazione è un problema? Il 73% ha risposto sì per chi verrà dopo di noi. Il 16% ha risposto sì, ma ha aggiunto, la regia se ci manda la slide, un attimo che seguiamo meglio, ecco la slide successiva mi serve, perfetto. Allora, si vede male, comunque, insomma, il 73% ha risposto sì per chi verrà dopo, il 16% sì ma è anche un'opportunità, no non è un problema l'11%. È la stessa domanda, l'abbiamo posta l'anno scorso, e c'è da segnalare che c'è una visione leggermente più positiva rispetto al tema, anche perché da un punto di vista della comunicazione inizia a passare il messaggio, secondo me corretto, che è vero che il trend demografico, come stiamo dicendo e come diremo ancora, porta con sé delle conseguenze negative, ma che si aprono anche delle opportunità, perché poi migliora la qualità della vita, si allunga la vita, insomma, quindi ci sono anche degli aspetti positivi da considerare. La seconda domanda che abbiamo posto, e possiamo andare avanti con le slide, è: qual è l'impatto del calo demografico sul lavoro nei prossimi 10 anni? Il 40% ha risposto più automazione e più intelligenza artificiale, il 33% maggiore immigrazione, il 24% meno lavori qualificati, il 3% un aumento dei salari medi. Questa è una domanda nuova che abbiamo introdotto quest'anno, quindi non c'è raffronto con l'anno scorso. Passiamo alla terza domanda, che è una domanda più personale, rispetto a oggi come sarà la tua condizione tra 20 anni? L'80% delle risposte è negativa, l'80% delle persone dice che sarà peggiore e solo il 20% migliore, e questo è un dato che peggiora rispetto all'anno scorso. L'anno scorso c'era uno scarto diverso, era il 76% contro il 24%, quindi c'è da segnalare questo peggioramento nella percezione del futuro personale. Andiamo alla quarta slide, quarta domanda: sei preoccupato per la tua pensione? È un tema che abbiamo già trattato prima sia con il sottosegretario Durigon sia con l'onorevole Tenerini. Preoccupato sì, temo che non basterà, dice il 48% delle risposte. Sì, temo addirittura che non avrò una pensione, dice il 38% delle risposte. No, non sono preoccupato perché sarà una pensione adeguata, il 9%. No, non sono preoccupato perché avrò un'integrazione alla mia pensione, il 5%, e questa dovrebbe essere la quota che ha scelto di investire sulla previdenza complementare. In particolare segnalo che rispetto all'anno scorso aumenta la quota di chi ritiene di non poter contare addirittura su una pensione, quindi chi pensa di non riuscire ad arrivare alla pensione. Domanda numero 5. Pensi di avere bisogno di educazione finanziaria? Questo è un tema che ci sta molto a cuore, lo tratteremo nel panel successivo, perché l'allungamento della vita cambia anche le esigenze e le aspettative del risparmio, e quindi l'educazione finanziaria diventa un tema centrale. Allora, il 36% ha risposto sì, abbiamo bisogno di educazione finanziaria e va fatta a scuola, quindi è un tema che va portato nelle scuole. Sì, voglio imparare, voglio capire di più, il 25%, risponde di non aver bisogno di educazione finanziaria perché si sente preparato sul tema, il 24%, quindi insomma è un italiano su qua, un rispondente su quattro. E c'è un 18% che risponde no, perché non mi fido di chi fa educazione finanziaria, che è un altro aspetto da considerare. In generale, rispetto all'anno scorso, aumenta la consapevolezza della necessità di avere una migliore educazione finanziaria. Passiamo alla domanda successiva, questa è una domanda che ci serve a introdurre un altro tema importante: sei o meno un caregiver? Il 24% risponde di sì, il 76% risponde di no, con nessuna variazione rispetto all'anno scorso. Su questa domanda c'è da fare una puntualizzazione, perché spesso persone che hanno carichi di cura a vario titolo non si ritengono caregiver, non si identificano nella categoria, ma lo sono sostanzialmente, perché poi in realtà i carichi di cura sono quasi sempre a carico delle famiglie. Ultima domanda: chi aiuta davvero i caregiver? Qui c'è una risposta significativa, che il 58%, ed è la stessa quota dell'anno scorso, continua a rispondere nessuno, quindi c'è una denuncia, diciamo, di mancanza di aiuto e di sostegno. La famiglia, il 35%, e qui rientriamo nella cosa che dicevo prima, cioè quindi i carichi alla fine finiscono quasi sempre all'interno delle famiglie. Stato, comuni, regioni, enti locali, il 5%, le aziende, il 2%. Questo è un altro tema, un'altra risposta importante, perché in realtà nei programmi di welfare delle aziende, soprattutto di quelle grandi, abbiamo registrato un aumento di offerta rispetto a questo tipo di servizi, e quindi forse c'è anche un problema di comunicazione, perché diciamo, è necessario comunicare forse meglio questo aspetto del welfare aziendale. Io mi fermo qui e cedo la parola a Gianfranco Bozzetto per presentare invece quello che Mimesi ha fatto per noi rispetto alla vostra analisi. La regia può mandare le slide di Mimesi. La regia mi fa un segno, sono andato troppo veloce. Non so se puoi iniziare a introdurre il lavoro.
3: Buongiorno a tutti. Innanzitutto vi ringraziamo per l'invito a questo convegno. Mentre caricano le slide, mi ripresento, sono Gianfranco Bozzetto, sono responsabile del team che si occupa della media reputation per Mimesi. Ovviamente realizziamo analisi su tutti i media per i nostri clienti. Mimesi appunto è una società leader nel mondo delle rassegne stampe, in generale nel monitoraggio di tutti i media. Come già avvenuto in passato nei precedenti convegni, abbiamo realizzato questa fotografia con l'obiettivo, diciamo, di comprendere quello che viene detto in rete in merito al tema demografico. Per farlo abbiamo ovviamente impostato un progetto di ascolto di tutti i post e i contributi che vengono pubblicati sui principali social network, e abbiamo deciso di focalizzarci su un periodo recente, quindi gli ultimi 6 mesi, che vanno da dicembre 2025 a maggio 2026. Abbiamo perimetrato, individuato oltre 78.000 contributi, che abbiamo analizzato anche con il supporto ovviamente dell'intelligenza artificiale, che su questo fronte devo dire che ci consente veramente di andare in profondità su tutta una serie di analisi con maggiore facilità. E abbiamo, analizzando questi contributi, individuato 6 driver principali correlati al tema demografico, e li abbiamo suddivisi in 3 cluster. Purtroppo anche qui vedo che la slide non è completa. Quelli che abbiamo definito cluster economici, cluster culturali e cluster sociali. Partiamo appunto da questi, se potete tornare indietro. Ok, partiamo dai primi, appunto quelli che abbiamo chiamato cluster economici. Tenete conto che chiaramente c'è della sovrapposizione, no? Quindi abbiamo cercato di dare, di mostrare quello che era prevalente per quel cluster. Vediamo in prima battuta ovviamente la crisi economica, come è stato detto anche nei precedenti interventi. Oltre il 15% diciamo, del corpus di contributi analizzati ricade in questa area, che viene comunque considerato il motivo principale, diciamo, per cui della denatalità. Il frame dominante è: non possiamo permetterci di avere figli, e ovviamente ricondotto a tutta una serie di aspetti di costi, il caro affitti, gli stipendi fermi, il tema del precariato, così come anche la difficoltà ad accedere a servizi essenziali, come il più classico degli esempi è quello degli asili nido. Il tono a livello di linguaggio, quello di frustrazione personale, e come vedete abbiamo incollato alcuni esempi di posta a titolo esemplificativo, chiaramente lavoro sempre più povero e precario, assistenza dell'infanzia non garantita, costo dell'istruzione elevatissimo, chi vorreste che metta su famiglia e figli in questo scenario? In parallelo, sempre a livello economico, c'è poi il tema ovviamente welfare e pensioni, un driver con un engagement più limitato, in generale genera meno viralità rispetto anche ai temi identitari che vedremo poi nelle slide successive, e qui la domanda chiaramente ovvia è: chi pagherà le pensioni quando saremo anziani senza giovani lavoratori? Se potete muovervi alla slide successiva, vediamo quelli che sono stati identificati invece come principali driver, filoni diciamo, culturali. Il primo è quello donna e maternità, anche qui presente nel 14% dei post del campione. C'è una forte polarizzazione, i toni si accendono nelle conversazioni quando si parla di questo tema, e chiaramente riguarda tutto ciò che è il peso dei figli rispetto alla figura della donna e la figura femminile nella nostra società, e la mancanza di supporto concreto alle madri lavoratrici. Poi c'è un tema che abbiamo definito child free libertà, che è più diciamo ridotto a livello di numerosità, ma è molto interessante perché è un tema veramente molto importante a livello culturale, la scelta quindi individuale, comunque identitaria, di non voler avere figli, proprio come scelta individuale, che se da un lato viene appunto rivendicata, dall'altro viene contestata da chi ovviamente non la condivide, definendolo comunque un problema sociale da correggere. Quindi per esempio anche qui, leggendo questo contributo, voler vivere appieno la propria vita, avere figli lo considero un ostacolo, rispetto ed ammiro chi ha la forza di essere genitore con criterio. Se ci muoviamo invece all'ultima slide, che è quella con i temi che abbiamo definito di matrice sociale, vediamo innanzitutto il tema dell'immigrazione. Il tema dell'immigrazione, quello che ci ha ovviamente che abbiamo notato è che è un tema che viene dibattuto, comunque postato, i contributi provengono prevalentemente da una audience maschile, e si divide come sempre il tema dell'immigrazione in due posizioni molto opposte. Uno, da una parte chi vede l'immigrazione come una compensazione demografica e che quindi va anche in supporto a tutti i temi del welfare, in primis le pensioni, e poi invece chi chiaramente la vede come una minaccia identitaria o in generale come una scusa per non investire sulla natalità autoctona. Infine l'incertezza geopolitica che stiamo vivendo in questi ultimi anni, ma non solo direi, che abbiamo riclassificato come futuro, clima, guerra, e quindi diciamo la risposta razionale a un futuro percepito come instabile per via appunto delle guerre, la crisi climatica. E il ragionamento implicito qui è: perché mettere al mondo figli in questo scenario? Diciamo, tutti questi sono degli stimoli che abbiamo individuato. Io vi ringrazio e restituisco la parola a ADN.
1: Grazie a Gianfranco Bozzetto, è interessante anche vedere appunto come la rete nel suo complesso e i social interpretano questi temi che sono fondamentali. Grazie ancora per il vostro contributo. Allora, entriamo nel merito dei lavori dei nostri panel, lo facciamo con un panel sulla longevità, salute, costi e sfide dell'invecchiamento. Io chiamo qui al tavolo Cecilia Tomassini, Università del Molise e membro di EIGIT, Anna Odone, Università di Pavia, professoressa di igiene generale e applicata, Giovanni Marcantonio, vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Paola Anzuini, responsabile comunicazione, cultura finanziaria e tutela della clientela della Banca d'Italia, e Roberto De Agostini, Head of Media and Public Relations di Banca Mediolanum. Allora, come potete vedere, è un panel volutamente composito, diciamo, che spazia su diversi aspetti legati alla longevità, all'aumento delle aspettative di vita. E io partirei dalla professoressa Tomassini per inquadrare un po' il tema longevità, diciamo, cosa rappresenta la longevità da un punto di vista della demografia e che impatto ha sulla nostra società.
4: Devo accendere, se si sente. Allora, prima di tutto vorrei iniziare ringraziando ADN Kronos per questa occasione e ricordando sempre che la longevità è una conquista, quindi è una cosa molto positiva. Abbiamo sconfitto la mortalità e la mortalità l'abbiamo sconfitta nel corso fino al 1950 grazie alla riduzione della mortalità tra i giovani. Adesso la stiamo sconfiggendo riducendo i tassi di mortalità per gli anziani. Quindi che significa? Che qualsiasi miglioramento nelle condizioni di sopravvivenza sono, come pensate, un ventaglio, allarghiamo la fase finale della vita. Quindi che significa? Questa è una cosa normale che accade e che appunto riguarda soprattutto la classe di età anziana. Quindi anche questo nel dibattito pensionale, l'invecchiamento non è tutto uguale, si invecchia soprattutto all'età anziana. L'altra cosa che dobbiamo sempre pensare in maniera positiva, anche oggi ho sentito il problema delle pensioni, il problema dell'inverno demografico, ho giurato a me stessa che ogni volta che sento inverno demografico mi vengono i capelli lisci, perché è una cosa che non si può sentire detta in questo modo. Perché? Perché non è un inverno demografico, è una sfida demografica, e che fra altre cose, adesso non voglio fare un po' di cose di parte, i demografi dicono da molto molto tempo, adesso siamo diventati molto popolari nel discorso comunicativo, però insomma i demografi queste cose le sanno ormai da anni, adesso da 5-6 anni a questa parte ne parliamo di più. Cosa mi fa essere positiva? Il fatto che i nuovi anziani sono ovviamente diversi da quelli che conoscevamo 50 anni fa, sono più istruiti, e questa è forse una delle grandi rivoluzioni che stiamo assistendo e di cui non diciamo mai abbastanza. Un anziano più istruito significa che fa maggiore prevenzione, ha uno stato di salute migliore, vive più a lungo. Quindi sapete che in Italia un uomo con una laurea vive in media 6 anni di più di uno che non ha un titolo di studio alto. Fra le altre cose, quando pensiamo anche alle pensioni, e non abbiamo parlato forse abbastanza, c'è anche questa cosa di perso, c'è un sistema che deve essere anche equo, ricordando che si parlava di nord e sud, sì, quelli del sud non dovrebbero avere lo stesso salario, sì, ma quelli del sud vivono in media 2 anni di meno di quelli del nord, quindi da una parte il sistema dovevamo forse pagarli di meno, chissà, però sicuramente in termini pensionistici ci rimettono perché vivono di meno. Quindi questi sono, quando parliamo di longevità è anche giusto ricordare queste cose. L'altra cosa importante è che i nuovi anziani sono più digitali rispetto al passato, quindi hanno delle possibilità di intervenire a vari aspetti, la salute, la telemedicina, le conoscenze, diciamo, che possono avere dall'uso di internet, sono migliori rispetto al passato. Altra cosa, mi permetto di aggiungere, che le famiglie, è vero, sono più povere a livello di membri orizzontali della famiglia, nel senso avremo meno sorelle, fratelli, cugini, ma avremo più, diciamo, interazioni verticali laddove ovviamente ci sono dei figli, dei nipoti e probabilmente dei grandi nipoti.
1: Le voglio chiedere, professoressa, anche che cosa fa EGIT rispetto a tutto questo?
4: Esatto.
1: E come, dal vostro punto di vista, appunto se voi fate ricerca proprio sull'invecchiamento, come si può contribuire a rendere questo paese più inclusivo verso tutte le generazioni che lo abitano?
4: EGIT è stato un progetto fondamentale finanziato con il PNRR, fra le cose buone che ha fatto il PNRR che dicevamo poco fa, ed è un progetto sull'invecchiamento che ha avuto ovviamente un forte investimento sia in termini di soldi ma anche in termini di personale. Abbiamo più di 1000 ricercatori, 2000 più di 2000 pubblicazioni, abbiamo veramente fatto tantissime cose. Mi permetto di ricordare 3-4 progetti. Prima di tutto l'idea che questo non è un progetto ma è un programma, nel senso che non vogliamo che finito il PNRR rimanga tutto così, perché sennò altrimenti questi soldi del PNRR sono stati un investimento sbagliato. Quindi l'idea è proprio quella di continuare a lavorare e continuare a portare appunto anche nel dibattito pubblico l'idea di una demografia positiva, che l'invecchiamento è una sfida, non è un problema. Quindi studiare, partire dai dati, partire dalle evidenze empiriche, comunque sono molto interessanti quelli che abbiamo visto oggi, perché ci fanno anche capire tante cose sull'atteggiamento nei confronti dei figli e soprattutto sull'atteggiamento nei confronti degli anziani. Cioè, noi, ribadisco, dobbiamo pensare che c'è una nuova fase della vita, una fase della vita subito dopo quella che con noi consideravamo un'età pensionabile, 65 anni, in cui abbiamo delle persone istruite, che ancora sono in piena salute, che hanno si dedicano molto al volontariato e che quindi possono continuare a dare molto. Fra le altre cose, studi nostri mostrano come contrastare il declino cognitivo, come ad esempio i 5 pilastri dell'invecchiamento attivo fanno veramente bene alla salute nella terza, ma anche nella quarta età, perché nella quarta età siamo quello che eravamo nella terza con 10 anni di più. E l'altra cosa, misuriamo anche questo, misuriamo le disuguaglianze. Che significa? Disuguaglianze territoriali, disuguaglianze fra generazioni. Abbiamo creato degli indici che cercano di farci capire se gli anziani in termini di risorse, in termini di peso politico, hanno lo stesso peso o meno rispetto ai giovani. Lo facciamo appunto rispetto al carico di cura, perché le donne passano il 30% della loro vita in condizioni di caregivers e gli uomini molto di meno. Sono tutti aspetti che ci servono, secondo me, per capire meglio la sfida dell'invecchiamento e quindi prendere delle decisioni più sagge nella politica.
1: Grazie alla professoressa Tomassini. Allora, rimaniamo in ambito accademico con la professoressa Odone e allarghiamo un po' questo discorso, che è molto interessante, al tema della prevenzione dei vaccini anche in età adulta, no? Noi parliamo sempre spesso di vaccini per i bambini, diciamo, lo diceva anche la professoressa Tomassini, si vive meglio anche grazie a una maggiore attenzione rispetto al tema della vita in buona salute, no?
5: Sì, buongiorno a tutti e grazie molte per l'invito e per la domanda. Devo dire che ascoltare la prospettiva dei referenti istituzionali che sono intervenuti prima, ma anche i dati che sono stati riportati, è stato motivo così di ulteriore stimolo e riflessione. Io sono un medico, per cui diciamo che l'attenzione nostra è sulla salute, però sono un medico di sanità pubblica, cosiddetto igienista, come è stato presentato, per cui diciamo l'interesse mio è la prevenzione, ed il tema della prevenzione, che poi arriva anche alla prevenzione delle malattie infettive e quindi ai vaccini, è cruciale rispetto a quelli che sono gli strumenti per far fronte a questi trend demografici che sono, diciamo, inesorabili. Sono stati descritti, l'aspettativa di vita, l'ha detto molto correttamente la collega, aumentata, è un successo della medicina, chiaramente ha un peso sociale ed economico e anche un impatto sulla salute, perché un conto è l'aspettativa di vita che cresce, un conto è l'aspettativa di vita in buona salute, che è misurata e parametrata. Allora, se l'aspettativa di vita in Italia cresce, siamo ad 85 anni quasi, l'aspettativa di vita in buona salute si ferma a 58-60 anni, per cui gli obiettivi di sanità pubblica sono il preservare la buona salute, non solo diagnosticare e curare le patologie e le comorbidità che chiaramente grazie al driver dell'età aumentano. E quindi lì il tema della prevenzione. La prevenzione è quella parte un po' negletta della medicina che si occupa di preservare la salute. La prevenzione, diciamo, primaria è quella che principalmente si occupa di preservare la salute, e questo ha un impatto sulla salute individuale, e quindi questo anche sentendo un po' quello che diceva il collega su quelle che sono le attitudini e le aspettative, è un messaggio che può passare, cioè io mi vaccino, aderisco agli screening, ho uno stile di vita corretto perché ci guadagno in salute, ma anche in una prospettiva di popolazione e quindi di impatto economico molto importante, e arrivo ai vaccini. Allora, noi siamo nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive così classicamente abituati a parlare di vaccinazione dei bambini, di vaccinazioni pediatriche, ma con questi diciamo numeri demografici utilizziamo la prevenzione come strumento di invecchiamento in salute ed attivo anche, direi, per la popolazione adulta, anziana e fragile. E abbiamo a disposizione degli straordinari strumenti di vaccinazione nei confronti di patologie che sono diffuse nella popolazione anziana e per la quale la popolazione anziana ha una propensione maggiore per sviluppare forme, diciamo, complicate o gravi. Quindi io vorrei richiamare nella mia prospettiva l'importanza della prevenzione e della prevenzione anche delle malattie infettive sia come strumento di protezione individuale, quindi a tutela del singolo, ma richiamarlo anche in un'ottica di protezione della salute di popolazione collettiva e quindi un beneficio per la società tutta.
1: Ecco, professor, rimanendo in tema di prevenzione, spesso parliamo di prevenzione di prossimità, no? Allora chiedo quanto è importante avere dei riferimenti sul territorio, che siano le farmacie, adesso c'è la riforma, le case di cura, quello che sarà, diciamo, per fare prevenzione direttamente sul territorio e raggiungere più persone possibili.
5: E diciamo, questo è un grande tema. Si parlava prima di PNRR, per quanto concerne la missione 6, che è la missione salute, una delle due, oltre alla digitalizzazione, aree di riforma è stata questa, diciamo, riforma della sanità territoriale, che parte con l'obiettivo fortemente condiviso di rendere l'assistenza sanitaria più prossima ai cittadini. E questo, diciamo, potenzialmente, poi il monitoraggio dell'implementazione, sappiamo che nei diversi contesti territoriali ha sicuramente delle criticità importanti che sono affrontati dai diversi servizi regionali, concerne anche la prevenzione vaccinale. Quindi pensare la prevenzione che si allontana dai luoghi di assistenza tradizionali, gli ospedali, i dipartimenti di prevenzione, e abbraccia dei modelli che sono stati sperimentati con successo in contesto emergenziale, la vaccinazione nelle farmacie che lei citava, diciamo che l'abbiamo sperimentata in contesto emergenziale, ma è qualcosa che è rimasto e che può essere, diciamo, utilizzato per arrivare più in prossimità del cittadino anche in contesti, chiamiamoli, a regime. E quindi ci sono modelli di prevenzione che avvicinano al cittadino. L'OMS ha questo slogan da tanti anni che è people-centered care, cioè una cura attorno al cittadino che non accede ai servizi di cura ma è raggiunto. E da lì la medicina di prossimità, che contempla i colleghi delle farmacie, sicuramente la medicina di famiglia, e che integra le necessità sanitarie con quelle sociali, con l'integrazione sociosanitaria e promozione della salute.
1: Grazie professor Odone. Allora, abbiamo inquadrato la longevità dal punto di vista demografico, dal punto di vista della prevenzione e della salute. Adesso andiamo un po' alle conseguenze della longevità sul mercato del lavoro, e quindi coinvolgo Giovanni Marcantonio, che è vicepresidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, e le chiedo proprio rispetto a questo allungamento dell'età e quindi alla presenza nelle aziende, anche nella popolazione lavorativa, di diverse generazioni, quali strumenti di welfare integrativo potete proporre e quali soluzioni potete proporre alle aziende?
6: Sì, grazie. Innanzitutto buongiorno, e veramente un piacere intervenire in una discussione di questo tipo che fa veramente emergere diverse riflessioni. La demografia incide su diversi strati della società e ovviamente anche sul mercato del lavoro. Allora, sotto questo profilo, credo che dovremmo iniziare a sovvertire un binomio che talvolta leggo e che non mi fa molto piacere, ovvero che la longevità non può essere un costo, ma deve essere anche una risorsa. E quindi dobbiamo leggere in chiave il mercato del lavoro la longevità come un'opportunità anche sotto il profilo dei lavoratori. E allora da una parte esiste sicuramente il sistema previdenziale, un tema che è stato toccato anche da chi mi ha preceduto in termini di sostenibilità. Io, se posso, aggiungerei anche un altro elemento. Non è solo una questione a che età andremo in pensione o che percorso di quiescenza mi aspetta. Secondo me è un tema che tocca anche come arriveremo a questa pensione. Ad esempio, mi ha fatto molto riflettere quello che ha detto prima di me la dottoressa sotto il profilo dell'aspettativa di vita in termini di buona salute. A parte ho fatto un countdown personale, ma questo è ovviamente cioè, una questione che mi riguarda da vicino, ma la questione è: in azienda una persona che è longeva come può essere accompagnata a esserlo anche in buona salute, o se deve essere accompagnata in questo senso? Io credo che la risposta sia assolutamente affermativa. In azienda noi abbiamo degli strumenti molto efficaci che riguardano la contrattazione collettiva, ma anche il welfare aziendale, la possibilità di un'azienda di integrare la retribuzione con trattamenti, ad esempio dei fondi sanitari integrativi, che permettono un certo benessere, un controllo sanitario anche sotto il profilo dei lavoratori più longevi. E guardate che il sistema INPS è un sistema a ripartizione. Detto molto brutalmente, coloro che sono attivi pagano le pensioni che di coloro che sono quiescenti. E quindi se i lavoratori attivi non godono anche di buona salute, quindi sono anche capaci, hanno quella capacità contributiva di contribuire al sistema previdenziale, il sistema va in crisi non solo perché quel soggetto andrà in pensione a 70 anni, ma anche perché durante la carriera lavorativa non avrà la possibilità di contribuire in maniera piena e, ci si augura, sempre incrementale. E allora, sotto questo profilo, ho già detto, la contrattazione collettiva potrebbe essere sicuramente una chiave, ma credo vada anche fatto un focus in termini di longevità sotto il profilo anche dell'organizzazione del lavoro, perché questo è un altro elemento che viene un po' sottovalutato. Non si può pensare che l'organizzazione del posto di lavoro di un cinquantenne, di un sessantenne sia identico a un ragazzo che entra in quel momento sul mercato del lavoro. Parimenti la sicurezza sul lavoro, questo è un altro elemento che forse va sottolineato. Gli elementi di sicurezza devono essere assolutamente tagliati anche sotto questo profilo, perché la sicurezza sul lavoro di un soggetto che è più avanti nell'età, anche magari in mansioni particolarmente faticose, deve essere ritagliata su quel soggetto e non solo in generale sull'azienda. Quindi noi abbiamo un panorama davanti molto importante che coinvolge anche la formazione, e qui la contrattazione collettiva può ancora intervenire, perché i fondi interprofessionali sono dei fondi decisi dalle organizzazioni sindacali, dalla contrattazione, che può orientare anche meglio i temi per quanto riguarda i lavoratori che sono più longevi. Quindi vedete che gli elementi sono veramente tanti da considerare.
1: Ecco, stiamo vivendo anche una profonda trasformazione tecnologica, no? Parliamo continuamente di intelligenza artificiale, di innovazione. Allora le chiedo anche come l'innovazione contribuisce a questo discorso e come l'innovazione può essere utilizzata anche per favorire buone pratiche e soluzioni che guardino anche alla longevità.
6: Guardate, quando si parla di tecnologia, ormai insomma, l'innovazione e l'intelligenza artificiale è un po' un tema che tocca anche qui diversi elementi. La domanda spesso è: ma quali saranno i posti di lavoro impattati dall'intelligenza artificiale? Quali saranno i lavoratori impattati dall'intelligenza artificiale? Ma soprattutto la domanda classica è: l'intelligenza artificiale sostituirà i lavoratori e quali lavoratori? Beh, guardate, io personalmente credo che questa domanda sia profondamente sbagliata sotto un certo profilo, perché da una parte sicuramente è corretto chiedersi quali saranno i lavoratori impattati dalla tecnologia. Dall'altra però è una domanda che testimonia quello che non si dovrebbe fare di fronte alla tecnologia di oggi, cioè è una domanda attendista, è una domanda di colui che attende quello che succede. Noi invece dobbiamo farci delle domande per capire quello che dovrebbe succedere, quello che noi vogliamo governare in termini di digitalizzazione e intelligenza artificiale. Sono due concetti molto diversi. Quindi colui che è longevo o un lavoratore un po' più anziano sotto il profilo dell'età deve trattare l'intelligenza artificiale e la tecnologia esattamente in termini, diciamo, antropocentrici, cioè deve essere messo al centro di questa tecnologia. E allora qua spesso si dice la tecnologia potrebbe eliminare le attività ripetitive e far incrementare magari quello che è l'attività un po' più valutativa, cognitiva stessa del lavoratore. Io sono assolutamente d'accordo, però se liberiamo del tempo alle attività ripetitive dobbiamo anche chiederci come impieghiamo quelle ore che liberiamo dalle attività ripetitive. E allora dobbiamo impiegarle in maniera molto importante, soprattutto quando parliamo di lavoratori, più longevi. Allora io sotto questo profilo sicuramente credo che l'intelligenza artificiale e le tecnologie possano aiutare questi processi, ma dovrebbero aiutare un processo in particolare, di cui si parla molto poco sull'invecchiamento, che è il trasferimento delle competenze. Io credo che ci sia una buona connessione in termini di polarizzazione e di opportunità tra l'integrazione di un'intelligenza artificiale, di una tecnologia e la possibilità di trasferire quel bagaglio culturale di esperienza, di lavoro, di grande opportunità anche in termini di carriera tra un lavoratore più anziano e un lavoratore che entra in quel mercato del lavoro e magari dovrebbe sostituire quello più anziano. Ecco, questa staffetta generazionale va letta oggi anche in termini di tecnologia e abbiamo la possibilità di farlo solo se ci facciamo le domande giuste, cioè non quelle di attendere ma di governarle.
1: Grazie dottor Marcantonio, anche perché per quest'ultima suggestione, perché è un po' quello che adesso chiederò a Paolo Anzuini, nel senso che stiamo introducendo una serie di elementi sulla longevità, provando a ragionare, lo diceva in apertura la professoressa Tomasini, anche sulle opportunità che si aprono, no? E quando noi parliamo di opportunità, di futuro, di investimento, chiaramente entra in gioco il risparmio. Il gioco il risparmio e innanzitutto le chiedo, perché ti devo dare del lei, quando iniziamo oggi, le chiedo come l'attuale trend demografico incide proprio sulle aspettative di risparmio, sulle abitudini di risparmio. Poi dopo entriamo nel merito delle operazioni finanziarie, che come abbiamo visto è un'esigenza e una richiesta ben chiara.
7: Ho ascoltato con molto interesse le tante domande, dottor Insinga, facciamo così, e dico che non ci sono domande indiscrete, ci sono solo risposte indiscrete spesso. E allora proviamo a rispondere alla tua domanda. L'allungamento della vita ha un effetto fantastico. Chiaramente ha l'effetto fantastico di prolungare il tempo a nostra disposizione. Questo è un po' inversamente collegato al risparmio, perché noi siamo abituati ad avere un'idea di risparmio accumulato per fronteggiare il periodo post-lavorativo e spesso facciamo delle valutazioni che non sono esattamente bilanciate sul tempo che, grazie al cielo, adesso si prolunga e si estende. Quindi dovremmo coprire un numero di anni più alto e probabilmente pensare prima e pensare in un modo diverso al nostro risparmio. Questo orizzonte più lungo si intreccia anche con altri temi, con altri aspetti della prospettiva che andremo a fronteggiare. Il primo aspetto è che spesso negli ultimi anni di vita ci sono valenze di long term care, come si dice in un modo elegante, che dobbiamo prevedere. Quindi questo è un aspetto nuovo che entra nel nostro portafoglio. Un secondo aspetto, che è ugualmente molto umano, umanistico, è che, considerato il quadro complessivo, siamo spesso chiamati a prenderci cura molto più a lungo di figli e nipoti. Adesso qui vedo tutti giovanissimi, però figli e nipoti ci saranno e forse avranno bisogno anche del nostro aiuto. Il terzo, un aspetto ancora più generale è che in una società che invecchia le pensioni pubbliche saranno sempre più insufficienti a fronteggiare ogni esigenza e quindi questo impatterà sul risparmio privato che ciascuna famiglia o ciascun individuo riesce ad accumulare. Quali sono le strade? Ci possono essere, almeno in via teorica, varie strade. Una strada è quella che ci dice: va bene, mi aggiusterò e affronterò questi temi, questo mio stile di vita, lo stile di vita in un modo molto più sobrio, quindi in pratica spenderò di meno, i miei risparmi varranno di più. Il secondo strumento può essere prolungare la vita lavorativa, se ne parla con molta disinvoltura, si lavora di più per guadagnare di più e per accumulare un monte contributivo più significativo. Il terzo aspetto, che è quello su cui sta andando la comunicazione e le esortazioni della politica, ma anche delle autorità, compresa la Commissione europea nel suo piano strategico, è di fare in modo che ci siano investimenti più oculati, più adatti, investire meglio diventa uno strumento importante per fronteggiare questa esigenza. Quali sono gli strumenti? Allora, prima di tutto strumenti che ci permettano di iniziare presto a risparmiare con questa ottica.

0: trasmessa poco fa e che dice che, con riferimento all'educazione finanziaria di cui parleremo più avanti, un numero significativo, una percentuale significativa di persone afferma di non fidarsi. Mi verrebbe da dire che c'è anche un fondamento in questo, perché viviamo un tempo molto sfidante sul fronte della affidabilità delle informazioni e i mezzi di informazione, le grandi piattaforme di informazione, le stesse istituzioni e le autorità devono fare tutto ciò che è nella loro possibilità per rendere queste informazioni appunto affidabili. La cosa fondamentale comunque non è decidere in astratto quali strumenti scegliere per investire bene, ma è essere appunto consapevoli delle nostre necessità, che variano in base al periodo di tempo in cui possiamo tenere fermo il nostro investimento, al rischio che siamo disposti ad affrontare, ma anche acquisire una certa familiarità con questi strumenti di investimento. E quindi ti alzo la palla sull'educazione finanziaria.
1: Ecco, l'educazione finanziaria, no, tra le altre cose vi segnalo una cosa che mi dicevano dalla redazione, i lavori di oggi stanno andando in diretta streaming sul nostro sito e sui nostri canali social, e arrivano molti commenti di persone che dicono: finalmente parlate di longevità e di vita che migliora e non solo di problemi. Quindi è proprio il tema che, con cui abbiamo aperto questo panel, insomma, cioè, quindi diciamo, mi sembra giusto cogliere questa cosa. Paolo, educazione finanziaria, appunto c'è una grande richiesta di educazione finanziaria, sottolineavi tu, ormai non ci riesco perché lei, vabbè, sottolineavi che diciamo, quel dato lì è significativo, cioè delle persone che non si fidano. Proprio per questo, diciamo, l'educazione finanziaria promossa dalla Banca d'Italia deve essere comunque un'assicurazione di credibilità e di autorevolezza. Ti chiedo cosa state facendo, come lo state facendo e dove volete arrivare.
0: Allora, non è semplice. La cosa più importante è riconoscere che non si può andare avanti da soli. Quindi è vero, c'è una certa diffidenza, ma c'è anche uno sforzo che converge da parte di istituzioni importanti come la Banca d'Italia, ma anche istituzioni o organizzazioni private. C'è un impegno del legislatore molto recente, molto manifesto, che ha introdotto con una legge la obbligatorietà dell'educazione finanziaria nella scuola. E ci sono strumenti che sono indirizzati a precise famiglie di pubblico. La vulnerabilità e l'essere senior è cambiato come nozione di recente, e lo avrete discusso, lo abbiamo ascoltato poco fa, soprattutto in relazione al progredire rapido della tecnologia. In sostanza rischiamo di essere tutti un po' troppo senior, un po' troppo vulnerabili. La Banca d'Italia organizza un sito, mette a disposizione un sito, l'economia per tutti, con strumenti anche molto pragmatici, dei simulatori, dei calcolatori che consentono di acquisire informazioni utili per fare valutazioni e prendere indirizzi avveduti. C'è un programma molto robusto di educazione finanziaria appunto nelle scuole, che va avanti da molti anni. C'è una serie di iniziative che si rivolgono proprio a questi vulnerabili o nuovi vulnerabili, in particolare un'iniziativa con la Caritas che mette in campo una rete sul territorio nazionale con tutte le sue diocesi e tutti i suoi punti di ascolto, ai quali ci rivolgiamo con la rete della Banca d'Italia sempre su tutto il territorio nazionale per affrontare temi come il sovraindebitamento e ciò che consegue a questo sovraindebitamento. L'altro aspetto di cui pure molto si parla è quello della sfida della digitalizzazione. Ci sono luoghi fisici nei quali la digitalizzazione arriva, ma gli utenti non hanno tutte le competenze per fronteggiare. Vi do una proporzione che è molto facile da cogliere per importanza. Solo un italiano su quattro conosce l'uso dell'home banking. Sembra una cosa assurda, però è così. Siamo molto indietro. Questi punti di digitale facile permettono di entrare in contatto diretto con gli utenti, con la popolazione, con i cittadini, e spiegare in che modo questa digitalizzazione può essere messa effettivamente al servizio degli individui e delle imprese.

0: grazie, grazie a Paolo Anzuini. Adesso andiamo a Roberto De Agostini in un giro che secondo me ha un suo significato, perché andiamo a un player di mercato, importante, e le chiedo, proprio alla luce di quello che stiamo dicendo, come è cambiata la consulenza finanziaria, proprio tenendo conto degli aspetti che stiamo trattando oggi.
1: Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Io parto da un'affermazione del direttore Desario: la rivoluzione demografica sta strutturalmente e in maniera silenziosa cambiando tutto, anche la industria della consulenza finanziaria. Se fino adesso il ruolo era quello prevalentemente di gestori del portafoglio, delle ricchezze, degli investimenti, oggi il ruolo sta diventando sempre più un ruolo sociale. Perché, qui riprendo la dottoressa Oddone, se si arriva a una buona salute, un'aspettativa di buona salute 55-60 anni, bisogna altrettanto arrivare a una buona salute economica finanziaria per poter avere i mezzi finanziari e vivere quel terzo, quarto tempo sempre più lungo nella maniera, sarebbe, permettetemi, un peccato sopravvivere ai propri risparmi nel periodo, come ha detto Paolo Anzuini, tra l'altro, di maggior vulnerabilità e maggior fragilità. Quindi un ruolo sociale della consulenza finanziaria, che come si declina poi nel concreto. Anche noi, da un punto di vista più di affiancamento del cittadino, del risparmiatore, educazione finanziaria. Educazione finanziaria però in termini anche un po' più comportamentali e concreti. Faccio degli esempi per rendere l'idea. In questo Paese tuttora c'è una marea di liquidità ferma sui conti correnti. Abbiamo visto ieri il dato, l'inflazione che riparte, 3,2 su base annua, e manca la consapevolezza che tenere i soldi sul conto corrente è una scelta di breve periodo e quindi in totale contrapposizione rispetto a quello che deve essere invece un orizzonte di lungo termine sempre più dilatato. Perché gli italiani tengono tuttora tantissimi soldi sul conto corrente? Prima risposta è: per il non si sa mai, può capitare qualcosa. In realtà poi qui c'è un tema appunto di mancanza di educazione finanziaria, ci sono gli strumenti assicurativi con il quale, se ci sono imprevisti, rischi, quelli che chiamiamo life changer, si trasferisce il rischio. Poi c'è da sfatare un altro equivoco, sempre per rimanere nei comportamenti concreti, che si possa, come dire, investire solo i risparmi già accumulati. In realtà ci sono strumenti come il piano di accumulo, che esiste ormai da più di 50 anni, che consente a qualsiasi entrata reddituale di prendere una quota, che uno guadagni 100, 1000, 10.000, trasferirla in un fondo di investimento. E questo, tra l'altro, è anche un incentivo a risparmiare. C'è un altro elemento per essere molto concreti. Il viceministro Durigon parlava giustamente del secondo pilastro. Quindi abbiamo la pensione pubblica, il secondo pilastro. C'è anche un terzo pilastro, la previdenza integrativa complementare su forma individuale. Tuttora rimane una nicchia in questo Paese. Perché? Perché secondo me c'è un grandissimo gap di conoscenza, di informazione. Quindi, per tornare alla sua domanda, sta cambiando, non è facile anche far cambiare pelle ai professionisti che hanno lavorato sino a ieri in una certa maniera e oggi devono lavorare in un altro modo, però sta cambiando il modo di interpretare la consulenza finanziaria, avvicinando i clienti, o meglio i cittadini, i risparmiatori e le famiglie, a preparare il proprio futuro, ripeto, perché oggi parliamo di 85 anni di aspettativa di vita per le fanciulle, 81 per i maschietti, ma l'impatto dell'intelligenza artificiale sarà tale che arriveremo anche a altre età ancora più avanti, e quindi il rischio di un terzo, quarto tempo dove è necessario continuare a vivere bene, in salute, e avere anche i mezzi finanziari per continuare a vivere bene.
0: Ecco, l'elemento fiducia mi sembra centrale, no? Lo dicevamo prima, lo stava dicendo anche lei. La consulenza deve anche basarsi su questo, cioè riuscire a infondere in chi la deve ricevere fiducia in quello che dice il consulente. E quindi le chiedo anche poi come si declina la vostra proposta, diciamo, verso la clientela in base alle esigenze che cambiano, perché poi stiamo descrivendo una serie di esigenze diverse, no? Giustamente diceva, c'è chi è più preoccupato per quello che succede dopo, chi è restio a investire perché teme di perdere quello che ha. Insomma, ci sono una serie di cose da tenere presenti, quindi vi chiedo proprio come riuscite a rapportarvi alla clientela.
1: Allora, su più livelli stiamo lavorando. Uno è veramente un tema di far cambiare mentalità al nostro consulente finanziario. Banca Mediolanum tra Italia e Spagna ha 7.000 family banker. Se venissi qui a dire che già tutti hanno maturato questo cambiamento sarebbe una burla, ecco. Quindi c'è un grandissimo lavoro interno di far fare questo salto culturale a questa professione. C'è un altro tema anche di dare strumenti che vanno in questa direzione. Allora, il piano di accumulo che dicevo prima, teorizzato da Benjamin Graham, investitore intelligente, anni 50, poi ha avuto tutta una sua evoluzione. Noi da adesso avremo anche... lo lanceremo tra breve, non entro nei meriti, non è nel merito non è la sede, il piano di accumulo familiare. Cosa vuol dire? Un maggiorenne, un diciottenne, può anch'egli finalmente aderire, lo poteva fare anche prima, però prima non aveva forse le entrate reddituali già, non ce le ha neanche adesso, però questo piano di accumulo può essere alimentato in forma di corresponsabilizzazione dai genitori, da... uno zio, un nonno, non so come dire. È anche una forma, per tornare a quello che diceva Paolo Ansini, di educazione finanziaria. Fin da subito il diciottenne capisce che, e ha anche l'esempio dei genitori, può investire in questo piano di accumulo su cui convergono appunto familiari anche gli altri, e da subito inizia a lavorare. Perché da subito? Perché lo diceva anche Paolo Ansini, la variabile tempo è la variabile principale. Prima si inizia e più si arriva al terzo, quarto tempo della nostra vita preparati. Più si inizia tardi e più si deve compensare con una maggiore quota di investimento nel piano di accumulo. È chiaro, un diciottenne oggi non ha le entrate reddituali, non pensa alla pensione. Io quando avevo 30, chi è che quando aveva 30, 40 anni, cioè 30, 20 anni pensava alla pensione? In realtà bisogna iniziare il prima possibile, anche la previdenza complementare, prima si inizia meglio è. Allora, sono temi su cui oltre alla parte più istituzionale della Banca d'Italia e altri ci deve essere un grandissimo sforzo di informazione, educazione, sensibilizzazione, sono temi che anche i player di mercato come noi fanno. E ci aggiungo, se posso, anche i mass media. Voi sono lodevolissime queste vostre iniziative. A volte, ma un altro elemento molto concreto che non capisco, no? 3,2, riparte l'inflazione su base annua. Primi servizi, naturalmente le cose che impattano immediatamente. La stazione della benzina, il carrello della spesa. Però guardate che quell'inflazione molto silenziosamente va a erodere anche i risparmi tenuti sul conto corrente. Certo. Il potere d'acquisto continua a diminuire di quei risparmi se non vengono investiti. Tenere sul conto corrente non è una scelta di investimento, è la scelta più inefficiente in questo momento.
0: Grazie, grazie a Roberto De Agostini, grazie a tutti i relatori di questo panel. Adesso... invertiamo la prospettiva e abbiamo parlato di longevità, grazie, possiamo iniziamo a parlare, parliamo invece di natalità, quindi invertiamo completamente il punto di vista, natalità, fertilità e maternità, abbiamo usato questo titolo, la rete a tutela dei bambini. Adesso capirete perché ci occuperemo di questo tema portando qui al tavolo Rina Agostiniani, che è presidente della Società Italiana di Pediatria, Luigi Cimino Caserta, MD Manager Public and Government Affairs di Princess Italia, che ha relativamente da poco acquisito un'azienda che tutti conoscete come Plasmon. E collegato con noi abbiamo anche Massimo Agosti, presidente della Società Italiana di Neonatologia. Allora, abbiamo parlato a lungo di longevità. Dicevo, invertiamo il punto di vista e parliamo di natalità. E, Corina Agostiniani, però ripartirei da una domanda che abbiamo fatto più volte questa mattina, no? E quindi le chiedo, secondo lei, quali sono i fattori principali che concorrono alla situazione che stiamo vivendo, cioè alla scarsa natalità, alla diminuzione delle nascite, alla minore tendenza, diciamo, dei giovani a costruire una famiglia?
2: Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Prima consentemi 30 secondi però per riallacciarmi alla tavola precedente.
0: Assolutamente.
2: Perché è sì vero che è importante parlare di longevità, ma penso sia estremamente importante sottolineare come il nostro destino in termini di longevità si costruisca nelle prime età della vita, perché quello che sarà il mio destino, in questo caso di nonno, è un qualcosa che si è costruito nei primi periodi, soprattutto nei miei primi 1000 giorni e poi anche nei miei stili di vita fino all'età adolescenziale e giovane adulta. Quindi l'idea di continuare a investire su questi bambini, che sono sempre meno, adesso ne parleremo, è un qualcosa di estremamente significativo per avere adulti più sani. E gli adulti più sani vuol dire una maggior sostenibilità del sistema di welfare. Perché nascono sempre meno bambini? Nascono sempre meno bambini fondamentalmente per due motivi. Il primo, perché c'è una, ed è il più importante, una riduzione marcata delle donne in età fertile, che è conseguenza della riduzione delle nascite che si è avuta nel nostro paese dal 1975 in poi. La riduzione è stata molto marcata e chiaramente meno donne e questo comporta un minor numero di bambini. Se parla qualcun altro sto zitto, ascolto quello là e poi dopo riposto.
0: Credo che sia la porta aperta, chiudete la porta per favore.
2: E quindi avendo meno donne il numero dei bambini è sicuramente un numero minore. C'è stato un leggero incremento delle nascite dal 95 al 2008 per i fenomeni migratori, però anche questo è andato in decremento. L'altro motivo è che si fanno pochi bambini per ciascuna donna. Il nostro indice di fertilità è sceso a 1.4 bimbi per donna, ogni anno è sempre più basso, e su questo invece realmente si può incidere. Si può incidere sia attraverso, altri paesi l'hanno fatto, lo stanno facendo, sia attraverso incentivi di tipo economico, sia soprattutto, ed è la strategia che paga di più ed è quella adottata da paesi scandinavi, offrendo servizi per la prima infanzia, perché è un elemento fondamentale poi nel poter portare avanti quella che è l'idea di avere figli, anche avere poi le capacità e le modalità gestionali per accudire questi bambini nel loro percorso di crescita.
0: Ecco, l'altro tema che questa mattina abbiamo toccato spesso è il tema della trasformazione digitale. Allora, le chiedo una cosa precisa, perché so che avete dei dati che sono anche abbastanza inquietanti, perché quando pensiamo al digitale e ai bambini, ai ragazzi, iniziamo a pensare subito agli adolescenti, ai preadolescenti, ai social. C'è un'esposizione al digitale che è molto negativa e preoccupante nei primi 3 anni di vita addirittura, ed è una cosa che secondo me va sottolineata e va spiegata.
2: Sì, abbiamo meno bambini e abbiamo però una generazione di bambini e di adolescenti più fragili. Sulla problematica adolescente se ne sta parlando molto, ci sono iniziative a livello di diversi paesi per una... istituire dei divieti sull'utilizzo dei social nell'età adolescenziale. Focalizzerei in questo ambito sui primi periodi della vita. Perché? Perché come Società Italiana di Pediatria abbiamo fatto un'indagine accurata di tutta quella che è la letteratura esistente sui rapporti tra utilizzo troppo precoce e troppo prolungato del digitale e conseguenze sulla salute fin da piccoli, e ci sono dati molto forti che ci fanno vedere come quella modalità, purtroppo modalità sempre più diffusa, perché basta andare una volta a cena fuori e vediamo come vengono tenuti tranquilli i bambini mentre siamo a tavola, cioè quella di esporre precocemente i bambini agli strumenti digitali, ha ripercussioni sui tempi dell'acquisizione del linguaggio, ma non solo, anche su su come si sviluppa il nostro cervello. Io faccio spesso il paragone con un muscolo, se io alleno sempre lo stesso muscolo, quel muscolo sarà più allenato rispetto a un altro. Questo vale anche per le nostre corteccia cerebrale. Se io invece di abituare una bambina o un bambino a un aspetto relazionale, cioè a guardarsi negli occhi, vedere come si esprime un adulto, e invece l'abito a sfogliare un telefono e metto in moto delle parti della nostra corteccia che poi saranno meno utili per quello che sarà poi il suo sviluppo futuro. Quindi il danno che si crea nel momento in cui utilizzo questi strumenti come pacificatori per tenere tranquillo il bambino è un danno rilevante, e non c'è realmente una reale consapevolezza e percezione da parte dei genitori di ciò che sta accadendo. Per questo siamo molto impegnati come Società Italiana di Pediatria e stiamo lavorando insieme a Terre des Hommes, che è un'associazione molto attiva per la tutela dell'infanzia nel nostro paese, per l'elaborazione di una proposta di legge proprio che cerchi di limitare l'utilizzo degli strumenti digitali nei primi 36 mesi, perché questa è anche questa, al di là dell'età adolescenziale, è una fascia d'età estremamente critica.
0: Ecco, le devo chiedere però, visto che l'attualità ci riporta alla Gran Bretagna e all'idea di appunto fissare per legge un limite di accesso ai social sopra i 16 anni, le chiedo quanto sia importante agire per divieti e quanto invece sia un tema culturale che deve passare anche per... abbiamo parlato di educazione finanziaria, parlerei anche di educazione al digitale.
2: Sì, è vero, ma questo non toglie, cioè non sono due cose che sono in antitesi. Il divieto è uno strumento forte, importante per dire: ehi, guarda che questa cosa è pericolosa. È chiaro che il divieto da solo non funziona, perché poi a questo dovrò legare una progettualità di educazione al digitale che deve partire fin da piccoli, ed è una cosa che posso costruire già in ambito scolastico. E i genitori sono la prima categoria da sensibilizzare su questo, perché non è pensabile di dire a un ragazzo: e te dopo cena il cellulare non l'adopri, e il suo babbo e la sua mamma stanno tutta la sera sul cellulare, e questa è una cosa improponibile. Quindi ben vengano i divieti, e a questi divieti il cellulare non si utilizza. Perché? Perché siamo in grado di offrirti delle attività che sono delle attività più stimolanti e più gratificanti. Se mi limito a dire questo non va fatto, è una cosa che non ha futuro.
0: Grazie. Allora, abbiamo collegato con noi Massimo Agosti, Presidente della Società Italiana di Neonatologia, con cui abbassiamo ancora l'età di riferimento, ci occupiamo dei piccolissimi. Le faccio una domanda che diciamo, mi è venuta in mente ascoltando quello che voi dite spesso nelle occasioni pubbliche, ovvero che c'è il rischio che il minor numero di nascite comporti anche una minore attenzione verso quelle che sono le esigenze dei più piccoli. Vedo l'immagine che si è bloccata, non so se ci sente. Non credo.
3: Io sì. Sento benissimo.
0: Ah, perfetto,
3: sentite,
0: perfetto. Allora, le chiedevo se vede questo.
3: Mi sentite? Mi
0: sì,
3: sono,
0: sì, la sentiamo.
3: Sono in un convegno proprio. Sì, sì.
0: La sentiamo.
3: Bene, bene, bene. Allora se mi sentite. Bene, bene.
0: Prego, no,
3: certamente questo rischio.
0: No, diciamo la connessione. È pessimo.
3: Mi sente?
0: È male. Riproviamo.
3: No. Mi sente meglio? Mi sente meglio?
0: Sì, adesso la sentiamo.
3: Sono fuori da un convegno e ecco, mi sono spostato. Scusate,
0: perfetto.
3: Ma sono fuori da un convegno proprio sui primi 1000 giorni, peraltro, e a Padova. E devo dire che il tema che lei ha introdotto è proprio vero. Dal 2008 abbiamo perso, immaginatevi, circa 2 milioni, contiamo il calo demografico che è andato dal 2009 in avanti fino a quel confermato per il 2026, siamo passati da quasi 600.000 nati a 340-350.000 nati. Se sommiamo tutte le perdite, certamente abbiamo una consistente perdita. però questo non deve far abbassare la guardia. Tutto quello che avete detto prima, che sono riuscito a sentire, anche se un po' appunto causa connessione, un po' sì un po' no, però il discorso, sì, il filo conduttore si capiva benissimo. Meno bambini nascono, più sono preziosi. Meno nati ci sono, più bisogna accudirli, intanto che si fa partire fino alla natalità, perché si fa l'inverno traffico, ma dopo l'inverno noi dobbiamo, poi usare questa parola, noi dobbiamo pensare che alla fattorità, perché non
0: guardi, purtroppo la sentiamo veramente troppo male,
3: a un figlio.
0: Professore, la sentiamo veramente troppo male, magari proviamo tra 5 minuti a rifare il collegamento. Torniamo qui da noi in sala, Luigi Cimino Caserta, Princess Italia, quindi Plasmon. Io introdurrei un altro tema fondamentale, che è quella relazione che c'è tra cibo e crescita sana. È un concetto che viene da lontano e diciamo, la storia di un marchio come Plasmon lo dimostra.
4: Intanto buongiorno e grazie anche da parte mia per l'invito. Sì, in realtà è guardare il tema della demografia da un altro punto di vista. Vi porto indietro un piccolo viaggio, 124 anni fa. 124 anni fa in Italia c'erano 32 milioni di abitanti e nascevano circa 1.140.000 bambini. Un medico, Cesare Scotti, la provincia di Como, dal momento che il contesto sociale era che l'accesso al cibo non era ottimale per tutti e soprattutto c'era molto denutrizione, incomincia praticamente a sperimentare finché un giorno crea un integratore proteico a base di proteine del latte, brevetta e nasce l'integratore Plasmon. Da quel momento devo dire che la connessione col mondo scientifico dei pediatri ha fatto sì che si potessero sviluppare negli anni le migliori partnership per migliorare la qualità del cibo e siamo arrivati ad oggi dove la crescita sana dei bambini sull'alimentazione è decisamente una grossa realtà del nostro paese. Pensate però che in quel contesto questo medico attraversa praticamente la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, aveva tenuto praticamente nella sua piccola realtà circa 8-10 persone che potevano lavorare e quindi sono le prime persone che hanno incominciato a lavorare in connessione con i bambini, con l'alimentazione dei bambini. Arriviamo nella seconda guerra mondiale, incomincia l'Italia a rinascere, si comincia a dare una struttura un po' più industriale, arriviamo nel 1969 dove in Italia ci sono 53 milioni di abitanti e nascono 930.000 bambini. In quel contesto viene inaugurato a Latina il primo stabilimento di produzione in Italia e passiamo quindi da quei famosi 10 dipendenti a 650 dipendenti. Quindi c'è una connessione diretta. Arriviamo agli ultimi giorni, c'è il Covid, l'azienda nel 2022 compie 120 anni e avendo questo ruolo sociale che ha creato lo spirito di partenza di questo medico, si pone qual è il tema sociale più importante oggi che attraversa l'Italia? È certamente il tema della denatalità. E nel 2022 ci sono 58 milioni e 900 mila abitanti e il numero di nati è sceso a 392 mila bambini. Quindi il tema della denatalità l'azienda decide di affrontarlo, ma può affrontarlo da sola? Certamente no. Cosa può fare? Può cercare di eliminare gli approcci a silos, è come se anche una giornata come oggi ognuno porta il proprio contributo, non mettiamo a fattor comune quello che possono essere le azioni e in realtà ci troveremo tra un anno a fare esattamente la stessa cosa. Un ruolo delle aziende, nel panel successivo vedremo che ci saranno molti dettagli in questa direzione, è quella di cercare anche di misurare quello che fai e se la cosa non funziona cambi e la rifai. Quindi cercare di mettere insieme la parte pubblica, la parte privata, la parte delle aziende e anche il contesto sociale.
0: Ecco, nasce quindi il progetto Adamo, che è un progetto importante anche perché Adamo È una presenza simbolica, no?
4: Sì, in realtà questo progetto nasce perché bisognava creare un aspetto emozionale, quindi noi abbiamo puntato a raccontare una storia che viene dal futuro. Arriva all'anno 2050 e nasce l'ultimo bambino in Italia che si chiama Adamo, e fa vedere questo documentario la storia di questi due genitori che raccontano questa storia di Adamo, che è l'ultimo bambino. Questo è proprio per cercare di dare anche un risvolto emotivo e aggregare su questo tema più realtà, e devo dire che ci siamo un po' riusciti, quindi in molte realtà aziendali, qui ci sono aziende che, con cui abbiamo subito iniziato a lavorare, abbiamo cercato di creare una rete anche con la parte pubblica. Inoltre c'è stato un impegno anche, diciamo, istituzionale, noi su indicazione anche, diciamo, richiesta di ministro, che diceva siete un'azienda che produce alimenti per bambini, ma siamo stati la prima azienda a siglare anche il codice per le imprese responsabili sul tema della natalità con la ministra Roccella. È palese che stiamo parlando quindi 1902, 10 più o meno dipendenti, arriviamo nel 1969, stabilimento di Latina, che ce ne sono praticamente 650, arriviamo nel 2022 invece dove ci siamo 450 dipendenti, quindi una connessione che va di pari passo con il tema della denatalità.
0: Grazie, torno da il professor Agostiniani, le faccio una serie di domande che avrei rivolto ad Ancato Costi, adesso tanto vi riguardano tutte e due, vediamo se si ripristina il collegamento o meno. Stiamo parlando di cura nei primi giorni e poi nei primi anni di vita. Allora le chiedo quanto è importante proprio ai fini pediatrici iniziare da subito con degli stili di vita corretti. E poi le chiedo anche, parlavamo di Adamo 2050, diciamo, secondo i dati Istat, come vede questa proiezione?
2: Adesso ridevo quando parlava il dottor Cimmino, perché secondo i dati Istat l'ultimo italiano nasce con questo trend, nascerà nel 2225. Ed è un dato basato su una evoluzione demografica con questo trend, quindi è una cosa su cui credo che una riflessione debba essere fatta. L'altro aspetto, i primi periodi della vita sono i periodi nei quali si costruisce quello che sarà il nostro destino. Non è una frase fatta, cioè ha una solidità scientifica solidissima. Tutti noi nasciamo con un patrimonio genetico che ci danno i nostri genitori. Questi geni possono decidere di funzionare o meno in funzione di ciò che accade nei primi 1000 giorni. Ma di ciò che accade dal punto di vista ambientale, ma di ciò che accade anche come aspetto di tranquillità e gestione della gravidanza della donna, di ciò che accade come stili di vita nei primissimi periodi, a iniziare dall'allattamento materno e poi da come ci comportiamo per quel che riguarda l'alimentazione nei periodi successivi. Noi oggi sappiamo che una larga fetta di quelle malattie, che sono le malattie croniche non trasmissibili, che sono la principale causa di morte nell'individuo adulto, hanno le loro basi nell'età pediatrica, quindi investire in termini di vera prevenzione, indirizzando le giovani generazioni verso stili di vita corretti per quel che riguarda l'alimentazione, l'attività fisica, un uso opportuno del digitale, è un qualcosa che ha ricadute di estrema importanza su quella che poi sarà il percorso di vita futura dell'individuo.
0: Grazie, torno al dottor Cimmino per chiederle, appunto, raccontavo presentandola, diciamo, dell'acquisizione di Plasmon da parte di un grande gruppo come New Princess. Allora le chiedo cosa cambia con questa acquisizione e quale sviluppo vede, diciamo, per un'azienda che abbiamo parlato di storia fino adesso, questa storia deve andare avanti e deve andare avanti su dei presupposti precisi.
4: Sì, diciamo che dal 1 gennaio 2026 il gruppo Plasmon è stato acquisito da New Princess. Per darvi un po' di macronumeri, è un gruppo gestito a livello imprenditoriale della famiglia, il presidente Angelo Mastrolia, quindi un italiano, è un gruppo che è il primo in Italia per numero di dipendenti nel food and beverage. Siamo 18.000 dipendenti, di cui 13.000 in Italia, ci sono 32 stabilimenti e 2025 ha chiuso con 6 miliardi.7 di ricavi. Tutto questo basato sulla valorizzazione di brand del Made in Italy, che sono presenti su circa 65 paesi. Quindi all'interno di questa realtà, che è una galassia, avete capito, estremamente importante, quindi un pezzo importante del paese, primo gruppo per numero di dipendenti, secondo per numero di fatturato, la volontà della proprietà è quella di mettere a fattor comune quelle che sono delle realtà, delle eccellenze, e una di queste è proprio legata a Plasmon. Quindi c'è la volontà di potersi continuare a impegnare sostanzialmente lato esterno, sostenendo ancora un'attività di networking che possa lavorare per cercare di invertire in parte questo trend, ma anche lato interno, perché capite come mettere in condizioni i propri dipendenti di avere delle condizioni ottimali per poter in qualche modo decidere anche di poter mettere su famiglia, e molto probabilmente decidere per chi lo vuole di fare un figlio. Quindi certamente sì, e c'è un impegno, e il fatto che oggi io sia anche qui è anche una testimonianza che porto io a nome del Presidente, che è quello di continuare a poterci in qualche modo impegnare su questo fronte, perché il futuro del Paese è un futuro che riguarda tutti.
0: Grazie, dottor Cimino. Allora, io riproverei un collegamento con Agosti, Presidente della Società Italiana di Natologia, magari lo facciamo solo in audio, ecco, così vediamo se riusciamo a parlarci. Sì, noi la sentiamo, lei ci sente?
3: Molto bene.
0: Prego, allora torniamo a quello che le avevo chiesto, quindi il rischio, diciamo, che al calo delle nascite corrisponda anche un calo di attenzione verso il tema della neonatologia.
3: Il rischio è importante, perché proprio calando le nascite cala l'attenzione, si vedono sempre meno bambini, e pensate che dal 2008, lo diceva anche il dottor Cimino, sono calati, abbiamo perso circa 2 milioni di neonati in poco più di 15 anni. Quindi i neonati sono di meno e sono sempre più preziosi. Dobbiamo cercare di dare tutte le cure lungo un ritorno, per cui faccio fatica un po' a parlare, però dobbiamo cercare di dare uguaglianza di cure per i natali lungo tutta la penisola italiana. Questo è un tema a cui la Società Italiana di Neonatologia, insieme alla Società di Ostetricia, tiene molto, perché la mortalità neonatale in Italia è piuttosto bassa come dato medio, ma se andiamo poi a spacchettarla per le varie regioni, vediamo che ci sono delle differenze regionali piuttosto rilevanti. Quindi uguaglianza di nascita, non dipendenza del codice postale in cui si nasce, questo è un punto a cui noi neonatologi teniamo molto, e sproniamo le istituzioni affinché ci sia un'uguaglianza di apparecchiature in terapia intensiva neonatale, uguaglianza di personale medico infermieristico, sicurezza e garanzia per quei genitori che vogliono avere un figlio, contribuendo in piccola parte, certo non determinante, con tutte le altre cause sociali che avete anche declinato molto bene, a far tornare alle coppie italiane in età fertile la voglia di far la fatica di avere un bimbo e coltivare la bellezza di questa fatica.
0: Professore, provo a chiedere un'ultima cosa, a livello di organizzazione sanitaria, come pensa sia giusto intervenire anche per migliorare la vostra presenza sul territorio?
3: La cosa molto più importante penso sia avere una cabina di regia nazionale, perché va bene avere la regionalizzazione, ma questo non deve contribuire a creare disuguaglianze. Quindi cabina di regia per le scelte dei livelli essenziali di cura, quindi tutti i neonati da Aosta a Ragusa devono avere dei livelli essenziali di cura, così come le mamme gravide di cura prima che il neonato nasca, e poi avere una comunicazione forte fra le istituzioni e noi società scientifiche, perché noi tra di noi le abbiamo, noi la SIN con la SIP parla, con gli ostetrici ci parliamo, ma forse dovremmo essere più ascoltati dalle istituzioni, perché con la nostra guida scientifica, potrebbero permettere le scelte poi amministrative più adeguate per i cittadini italiani.
0: Grazie, grazie professor Agosti, siamo riusciti alla fine a parlarci. Io vorrei chiudere questo panel tornando da Agostiniani e mi riallaccio a quest'ultimo tema. So che diciamo, è un tema scivoloso diciamo, perché c'è una dialettica in corso, le chiedo appunto anche la posizione della SIP rispetto alla riorganizzazione territoriale, c'è tutto il tema della riforma che diciamo, è stata prima messa sul tavolo poi in parte ritrattata.
5: Sì, si è discusso molto in quest'ultimo periodo, prima dell'ampliamento dell'età pediatrica fino ai 18 anni, e questa è una cosa che trovo sensata, va in direzione di ciò che abbiamo chiesto come società scientifica da tempo. È chiaro che perché quell'età di mezzo, che è quella che è tra l'essere adolescente e essere giovane adulto, è un'età molto particolare, credo che la figura del pediatra sia la più opportuna per farsene carico, visto che si è preso la guida di questo bambino o bambina da quando è nato fino ai 14 anni, attualmente accade a livello territoriale. È chiaro che un cambiamento di questo genere, un cambiamento profondo dal punto di vista organizzativo, sia a livello territoriale, ma necessariamente dovrebbe essere anche a livello ospedaliero, perché se penso di portare a livello ospedaliero tutta la fascia d'età degli adolescenti, l'aspetto organizzativo e gestionale delle pediatrie deve subire dei cambiamenti profondi. La cosa su cui si è discusso molto ultimamente è quella relativa all'organizzazione delle case di comunità, medici e medicina generale. Noi siamo una società scientifica, non un sindacato, sulle problematiche dipendenza o non dipendenza è una cosa sulla quale ho molto piacere di non dover entrare. Quello che devo dire però per quel che riguarda la pediatria è che le cure primarie sono il caposaldo sul quale si costruisce la salute dei bambini e delle bambine, e quello che io dico sempre quando parlo ai colleghi, dico che i pediatri devono sempre più uscire dalla loro comfort zone, che è quella di curare le patologie acute, ma diventare un po' coloro che guidano i giovani, ma anche le loro famiglie, in quella che a me piace chiamare, perché la traduzione inglese non mi piace, la cultura della salute, perché se io riesco a guidarti sulla cultura della salute ti indirizzerò sugli stili di vita più opportuni per quel che riguarda l'alimentazione e l'attività fisica, ne abbiamo già parlato, e credo che per avere questo ruolo bisogna investire molto sulle cure primarie pediatriche.
0: Grazie, grazie a Rino Costignani, grazie a Luigi Cimino Caserta. Io lascio il tavolo a Giorgio Rutelli, l'altro vice direttore di ADN Cronos, per la gestione del prossimo panel. Grazie.
6: Eccoci, allora siamo qui di nuovo in diretta dalla ADN Cronos, buongiorno a tutti, e siamo qui per il terzo panel dedicato al welfare e a come ripensare i servizi e soprattutto sostenere le persone. Abbiamo vari ospiti che chiamerò adesso sul palco: Alberto Rivolta, amministratore delegato del gruppo Arzana, abbiamo Manuela Giusti, HR Management e Compensation di Win3, e Enza Scarangella, responsabile relazioni sindacali e welfare di FS, e poi c'è Laura Di Raimondo, direttrice generale di Astel, che non so se è già in sala, forse sta entrando in sala tra un minuto, eccola, siamo qui, aspettiamo Laura Di Raimondo, eccoci qua, perfetto, qui, si può sedere qui, perfetto. Eccoci, ben arrivati. E questo è un argomento ovviamente che intreccia quello che si è detto finora con le azioni concrete delle aziende, nel senso che vediamo con questo panel come si muovono una serie di gruppi con di settori diversi, di dimensioni diverse, con obiettivi diversi, ma che hanno probabilmente in comune una serie di sfide, soprattutto su come mettere in pratica una serie di principi che puntano ad aiutare i dipendenti non solo ovviamente nelle classiche definizioni di welfare, ma anche nelle definizioni di welfare che sono nate in questi ultimi anni e che sono molto più ampie di quello che noi consideriamo il welfare quando immaginiamo il modello soprattutto pubblico che abbiamo conosciuto finora. E quindi insomma è anche molto interessante, perché spesso le aziende arrivano prima del settore pubblico perché devono inventarsi tutti gli anni delle strategie diverse, un po' per rendere più facile il lavoro dei propri dipendenti, un po' per attrarre nuovi dipendenti, questa è una grande sfida ovviamente generazionale, e quindi secondo me è interessante insomma partire appunto con un primo giro di dialogo fra di noi su proprio quali sono state le strategie finora adottate dalle aziende che sono sul tavolo con noi, e poi in un secondo giro capire da che parte stiamo andando, quali sono le direzioni prese e in particolare le cose anche uniche che ogni realtà porta al tavolo, perché quello che quello di cui parlavamo con i relatori quando ci siamo parlati prima di questo evento è che poi questa è anche una parte molto interessante per chi lavora in questo settore, perché ognuno prende anche spunto dalle idee degli altri, vede che cosa fanno i soggetti nel mercato e i lavoratori sono molto interessati a vedere cosa raccontano le aziende quando parlano di welfare. Allora partirei da Alberto Rivolta e quindi il gruppo Arsana e in particolare questo progetto Generazione G che è stato promosso da Prenatal. Ci racconti un po' questo progetto, com'è andata e che impatto ha avuto?
7: Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Generazione G è un progetto che parte nel 2023, nasce in concomitanza con il 60° di Prenatal. È stato diciamo il momento in cui ci siamo chiesti cosa poter fare anche per la socialità, quindi da sempre le aziende sono molto focalizzate verso l'interno, ma in quel momento abbiamo pensato di poter avere un impatto proprio sulla società. Abbiamo creato questo progetto che è un progetto direi generativo, ovvero che si poneva di avere un impatto sociale non assistenzialista. Spesso quando si parla di denatalità di famiglie si pensa spesso come poterle supportare con assistenzialismo, con donazioni. Quello che abbiamo voluto fare invece è creare un movimento, una rete di persone, di interlocutori che potesse supportare le famiglie fragili e in difficoltà. Quindi talvolta sento spesso i giovani non vogliono fare figli. In realtà io credo che non sia un tema di volontà di non voler fare figli, ma è più una conseguenza, ovvero quello che c'è intorno, quindi una serie di cause che oggi sono state più volte citate, che vanno dalla natura economica, sociale, al disagio psicologico, quindi diverse cause che limitano l'impatto appunto di poter generare dei figli. Pertanto l'idea è stata quella di creare questo progetto Generazione G, G per genitori, G per generativo, quindi partendo dal presupposto che se ancora prima di concentrarci sulla nascita di non figli era importante concentrarci sulla nascita di non genitori, quindi quello era il fulcro. Pertanto abbiamo creato questa rete di tutor appunto per famiglie fragili, abbiamo raccolto più di 1 milione di euro presso i nostri punti vendita di Prenatal, Toy Center e le insegne del nostro gruppo, che abbiamo utilizzato appunto per supportare una rete di assistenza e di supporto per queste famiglie e questi genitori fragili. Dopo 2 anni i numeri sono molto impressionanti, parliamo di più di 570 famiglie supportate, aiutate. Abbiamo avuto la fortuna in questi 2 anni di vedere la nascita di più di 130 bambini, quindi siamo diventati diventati 130 volte genitori all'interno di questi due anni, ma la cosa interessante è stato l'impatto sociale che si è creato, un impatto sociale che abbiamo voluto certificare con l'Università Sapienza di Roma, questo proprio per cercare di misurare anche quello che è l'impatto sociale, perché si parla spesso di iniziative sociali, poi realmente la misurazione di quello che è l'impatto sociale effettivo è spesso un tema molto, molto importante. Quindi con l'Università Sapienza abbiamo identificato proprio delle metriche, delle misure che hanno dato dei risultati incredibili, ovvero per ogni euro investito abbiamo ottenuto un ritorno sociale economico di più di 3 euro, 3,2 euro. Pertanto è importante secondo me focalizzare anche il tema del costo di supportare la natalità sul tema dell'investimento, non a caso ho parlato di investimento perché è un investimento che ritorna. L'Università Sapienza ha proprio creato questo indicatore che è il SROI, ovvero il ritorno dell'investimento economico sociale, che ha certificato come l'investimento sia triplicato, abbia avuto un ritorno triplicato, e questo credo che sia un aspetto molto importante su cui interrogarci anche per il futuro, perché è la dimostrazione che quando istituzioni, stakeholder, aziende, imprese sociali del terzo settore si mettono insieme a far rete, generano un volano positivo che ha poi un ritorno sulla società, quindi davvero spostare l'attenzione dal costo all'investimento, questo credo che sia uno dei concetti più importanti. La rete di neogenitori è stata possibile, resa possibile al MOIGE, che ringrazio, il MOIGE ha creato, l'Associazione Italiana dei Genitori ha creato questa rete di tutor esperti che hanno supportato da un punto di vista psicologico, da un punto di vista effettivo, da un punto di vista economico diverse persone in tutte le regioni d'Italia di fatto, e creando una sorta di welfare, quello che io chiamo welfare preventivo, preventivo relazionale, ovvero non solo un welfare come lo conosciamo oggi, ma un welfare fatto proprio sul anticipare i bisogni delle persone per generare benessere sociale. Questo è quello che è successo, siamo molto orgogliosi quindi dei risultati che abbiamo ottenuti. Ringrazio anche l'Università Sapienza, perché in particolare la professoressa Cosentino che ci ha supportato in questi 2 anni di lavoro e che ci ha permesso anche di dare proprio un numero, un valore a quello che è stato un investimento fatto.
6: Ecco, Manuela Giusti, People Relations and Compensation di Win3. Che cosa vuol dire People Relations? Cioè, che cosa vuol dire avere rapporti con i dipendenti oggi? Perché non sono ovviamente i dipendenti, ma neanche di 10 anni fa, è cambiata proprio l'aspettativa di chi lavora, di chi vuole iniziare a lavorare. E allora voi che cosa fate oggi, che cosa avete fatto in questi anni per attrarre ovviamente nuove figure, ma anche per aumentare la possibilità per chi sta lavorando con voi di mettere su una famiglia, aiutare qualcuno che è in difficoltà all'interno del proprio nucleo, immaginare cosa fare dopo il lavoro, insomma. Quello di cui abbiamo detto oggi, e questo è un tema che secondo me anche Laura Di Raimondo ovviamente conosce molto bene, cioè che poi le telco in Italia sono state un po' sempre apripista, no? Di questo tipo di misure, di questo tipo di idee, erano un po' le aziende più innovative e quindi negli anni scorsi hanno iniziato presto e quindi forse avete ancora più pressione di fare cose ancora più creative.
8: Sì, grazie, buongiorno a tutti e a tutte, è molto interessante per me partecipare a questo convegno. Noi come Win3 veniamo dalla fusione di 2 società molto grandi, Wind e 3, che hanno avuto appunto una storia di azionisti molto solidi, tuttora abbiamo un azionista molto solido che è il gruppo Hutchinson. E noi abbiamo storicamente, direi per fortuna, un welfare molto importante nella nostra azienda che copre tutti gli aspetti, chiamiamoli più standard del welfare, quindi l'assistenza sanitaria, il fondo di previdenza complementare, le assicurazioni per i nostri dipendenti. Quello che abbiamo fatto noi nel tempo, proprio per differenziarci e per attrarre talenti, perché comunque nonostante tutto il nostro welfare, noi siamo una società che qualche anno fa ha fatto un po' di fatica ad attrarre talenti giovani, Quindi abbiamo lavorato sul nostro welfare in termini di costruzione di servizi semplici, chiari per i nostri dipendenti e personalizzabili. Noi abbiamo una storia di ascolto dei nostri dipendenti, quindi richiediamo continuamente quelli che sono i bisogni dei nostri dipendenti, che sono differenti in base alle generazioni. Abbiamo oramai tutte le generazioni all'interno dell'azienda e cambiano nel tempo, perché chiaramente a seconda del ciclo di vita dei nostri dipendenti i bisogni cambiano. Quindi il nostro welfare è personalizzabile, in particolare mi vorrei soffermare su alcuni aspetti importanti strutturali del nostro welfare. Un aspetto importante è il nostro welfare da un punto di vista economico. Noi sono parecchi anni che offriamo la possibilità ai nostri dipendenti di convertire in welfare il premio di risultato. È una possibilità che abbiamo grazie alla politica fiscale e grazie al fatto che finalmente dopo tanti anni è stato innalzato il tetto dei fringe benefit, e anche quest'anno, nonostante la detassazione fosse molto favorevole, 20% dei nostri dipendenti hanno deciso di trasformare il PDR in welfare. Questo significa avere un importo economico da poter spendere in servizi importanti per loro. Quindi qualcuno sceglie la salute, qualcuno sceglie la previdenza complementare, qualcuno sceglie anche lo svago. Un'altra iniziativa importante da un punto di vista di welfare, noi la chiamiamo Time for Me, quindi i nostri dipendenti hanno la possibilità, se hanno delle esigenze personali anche di tipo emergenziale, quindi anche sul breve termine, di tempo libero, quindi di conciliazione vita-lavoro, noi diamo la possibilità, ovviamente in base a quello che l'azienda può fare, di liberare tempo per queste persone anche per periodi molto brevi. Quindi ci sono nostri dipendenti che prendono magari un mese di aspettativa o 2 settimane di aspettativa per motivazioni personali, anche di studio, oltre che di cura dei propri familiari. In più, per semplificare la vita dei nostri dipendenti, abbiamo dato l'accesso a un portale che permette ai nostri dipendenti di cercare con semplicità babysitter o badanti, diciamo, quindi per supportare per chi è caregiver, e anche in termini di aiuto nelle pratiche amministrative. Quindi cerchiamo di semplificare e di alleggerire il carico familiare dei nostri colleghi.
6: Grazie. Allora, passiamo appunto da Laura Di Raimondo e diciamo, raccontiamo un po' come lei ha vissuto questi anni di grandi cambiamenti. Ovviamente come associazione voi avete anche da poco fatto un rinnovo contrattuale, quindi siete stati al centro di una trattativa che deve per forza di cose immaginare il futuro del lavoro, il futuro delle condizioni per dipendenti di un settore appunto che è in grande trasformazione, come tutti i settori sono in grande trasformazione. Quindi le chiedo appunto qual è stata la sua esperienza, che cosa ha visto in questi anni e come siamo arrivati al punto in cui siamo oggi.
9: Sì, grazie. Tra l'altro è fondamentale parlare di questi argomenti, perché il tempo, io dico spesso, è adesso, non è domani, no? Nel senso, dobbiamo stare in questo tempo e dobbiamo essere, diciamo, responsabili delle scelte che facciamo in questo tempo. Allora, quello che noi abbiamo fatto è semplice, lo provo a rendere molto semplice, nel senso che abbiamo provato a guardare lontano. Anche questa è un'attitudine che a volte perdiamo, non guardare a domani, dopodomani, ma guardare cosa sarebbe accaduto con le grandi transizioni che sono in atto, che non è solo la transizione demografica, il tema demografico, ma c'è la transizione lavorativa, l'impatto dell'intelligenza artificiale, l'ingresso degli agenti nei nostri team collaborativi di lavoro, il discorso della trasformazione digitale non guardata come progetto ma come esecuzione all'interno degli ambienti di organizzazione del lavoro. Su questo abbiamo costruito alleanze forti, partendo anche dalle organizzazioni sindacali. Lei citava il contratto nazionale, che deve essere essere uno strumento agibile, come è stata la contrattazione aziendale, all'interno di una visione che guarda lontano, che si pone un progetto industriale e che guarda più distante. Abbiamo costruito alleanze intorno a noi, perché questo è un altro tema fondamentale, alleanze tra pubblico e privato, alleanze perché le nostre imprese, ma le imprese di tutti i mercati, stanno invecchiando e quindi noi abbiamo un tema sia di longevity e quindi di capacità di mantenimento delle persone, anche di scelte divergenti rispetto a quelle che noi abbiamo fatto fino a pochi anni fa, magari scegliendo di accompagnare i settori più ricchi, le aziende più grandi, di più, diciamo, impattate di più dalla trasformazione tecnologica, di accompagnare alla pensione i lavoratori. Quindi c'è un tema di invecchiamento della popolazione attiva al lavoro, c'è un tema di capacità di essere attrattivi sul mercato del lavoro anche nell'ondata di ritorno. Io sono convinta che i nostri giovani non dobbiamo avere paura di farli andare all'estero e avere delle contaminazioni con organizzazione del lavoro diverso, dobbiamo essere in grado di creare un'offerta e una risposta rispondendo ai loro bisogni, che sono molto diversi da quelli delle quattro generazioni precedenti, facendoli tornare, l'onda di ritorno. E quindi queste alleanze sono state costruite proprio per rafforzare la rete, una connessione che si deve creare intorno a noi. Non abbiamo avuto paura anche di costruire insieme ai governi degli strumenti nuovi. Cioè, un altro errore che spesso viene fatto è quello di utilizzare strumenti obsoleti o risposte sbagliate o vecchie a domande o a bisogni nuovi. Se noi abbiamo bisogno di accompagnare la convivenza generazionale all'interno di un sistema organizzativo nuovo, che inoltre, aggiungo, è impattato dall'intervento e dall'ingresso degli agenti all'interno dei team di lavoro per essere, diciamo, sul mercato.

0: andare a fare, diciamo, un ulteriore passo, diciamo, oltre il confine e andare su quello che oggi è un sistema reso disponibile a tutte le imprese, oltre il proprio mercato, oltre la propria filiera e soprattutto oltre la dimensione, perché le grandi possono poi provare ad assumersi delle responsabilità profonde di innovazione e di investimento, ma non tutto il tessuto industriale dell'Italia può fare questo. Quindi queste sono le grandi sfide che un settore che si assume delle responsabilità deve provare a, diciamo, a costruire utilizzando più campi di gioco. Cioè, in questo momento ci sono anche i mondiali, anche se noi non giochiamo, io credo che sia fondamentale utilizzare tutti i campi di gioco, e tra l'altro in un momento nel quale, io questo tema non lo sottovaluterei perché ci torno spesso, il nostro paese si gioca una sfida importantissima col sistema e col tessuto industriale privato e pubblico, che è la sfida europea anche sulla sovranità digitale. Cioè oggi noi, in questo momento dove magari alcune sfide sulle tecnologie le abbiamo perse, non dobbiamo avere paura, diciamo, di provare a entrare in un campo di gioco nuovo. Questo vale per i giovani, vale per noi stessi e vale per tutto il sistema e il tessuto. E quindi questo, diciamo, provando a guardare un po' più lontano, può essere un campo con una sfida importantissima, chiaramente mettendo sempre al centro le persone. Le transizioni si governano e non si subiscono se noi le persone le mettiamo al centro, con i loro bisogni che diventano sempre più individuali. Dobbiamo un po' superare la logica dei cluster, no? Tu sei mamma, tu sei papà. In realtà noi dobbiamo rispondere veramente a delle fattispecie di bisogni molto diversi. Oggi una spinta fortissima che arriva dalla generazione Z è il tempo. E noi dobbiamo rispondere a quel bisogno del tempo. Il tempo è un valore più forte del denaro. Oggi un giovane di 23 anni ci dice: per me il mio tempo è più importante del denaro, e ci pone anche di fronte a una scelta culturale a noi come manager, e noi una risposta la dobbiamo costruire, perché altrimenti quel giovane o quella ragazza, che ha un futuro molto ampio invece in questo paese che si sta invecchiando e spazi anche di crescita professionale con salari dignitosi invece, altro tema di cui tanto si parla, poi farà scelte che lo allontaneranno o l'allontaneranno dal sistema industriale italiano. Quindi questa è una forte chiamata alla responsabilità, secondo me, che dobbiamo avere tutti noi.
1: Grazie, sì, e questo è un argomento, anche questo della sovranità digitale, che noi seguiamo in maniera abbastanza da vicino con ADN Kronos. Sto vedendo tra l'altro in questo periodo un diverso atteggiamento, cioè fino all'anno scorso c'era anche un po' una rassegnazione sul fatto che avevamo perso un po' la corsa dell'intelligenza artificiale, la potenza di calcolo è da altrove, non è qui, eccetera, eccetera. Invece quest'anno mi sembra che si stiano allineando un po' anche a parte delle strategie europee che vanno appunto in quella direzione in maniera più chiara e più netta, e allo stesso tempo anche una consapevolezza industriale, non solo governativa, non solo a livello di regole, che comunque c'è la possibilità invece di costruire una capacità tecnologica italiana, europea, perché si aprono delle nuove strade, perché si aprono delle tecnologie anche in realtà per cui non servono solo gli investimenti da 100, 200, 300 miliardi che noi non siamo in grado di fare, non lo saremo in grado di fare neanche tra un po', ma che invece si possono adattare al nostro tessuto, alle nostre caratteristiche particolari. E in generale c'è comunque un atteggiamento, secondo me, nei confronti dell'Europa, forse in una situazione così ostile al di fuori dell'Europa, anche le nuove generazioni, io parlo per esempio con le università, università italiane che hanno oggi una proiezione internazionale, mi dicono che mai come quest'anno hanno avuto studenti stranieri iscritti nelle loro facoltà, perché questi studenti stranieri magari hanno visto un'America più ostile, un Oriente comunque in grande trasformazione, degli altri, insomma, delle strade diverse che non sono così attraenti, proprio perché dicevamo che insomma anche i giovani oggi hanno delle altre priorità e degli altri obiettivi, e quindi ecco c'è un atteggiamento un po' diverso che un po' sta cambiando, forse solo grazie alle ostilità altrui.

0: qualche modo abbiamo trovato anche forse un po' di scatto di orgoglio europeo, in cui si dice va bene, possiamo anche noi giocare questa partita, la giochiamo con le nostre caratteristiche, con le nostre regole, ci va anche bene così, senza dover per forza inseguire due modelli, quello americano e quello cinese, che poi non sono così forse, no, auspicabili in alcuni casi. Allora, Enza Scarangella, parliamo di Ferrovie, che è una realtà ovviamente chiave del sistema italiano, e soprattutto quando si parla, ecco, di tante generazioni da gestire e da aiutare, la vostra azienda è un esempio tra i primi, perché appunto si parla di 100.000 dipendenti, un piano di assunzioni di 20.000 persone da qui a 3 anni, e quindi insomma le chiedo come vi state muovendo, cosa avete fatto fino adesso per gestire questa grande forza lavoro, questa grande popolazione, no? Ormai si chiama la popolazione lavorativa, proprio perché è una popolazione con ognuno delle difficoltà, delle caratteristiche, e si riesce ad applicare questo modello che diceva Laura Di Raimondo, per cui non c'è più una categoria, ma ognuno può avere un welfare personalizzato. Anche Win3 ci diceva che è un po' questa la grande sfida per voi che vi occupate di questo.
1: Innanzitutto grazie per questo bel momento di confronto su una tematica che è assolutamente centrale, importante per le aziende e quindi naturalmente anche per noi. Le cose che ho ascoltato finora mi rafforzano una convinzione che è quella della necessità di mettere in campo delle soluzioni che siano concrete e che soprattutto siano di medio-lungo periodo. E questo è quello che stiamo cercando di fare. Come diceva, noi abbiamo come Ferrovie dello Stato un piano strategico che prevede appunto 20.000 assunzioni entro il 2029 e l'obiettivo è evidentemente duplice: da una parte portare un ricambio, accompagnare il ricambio generazionale, dall'altro lato accelerare quei movimenti trasformativi in termini tecnologici, industriali che rappresentano degli elementi cardine per noi, per il gruppo, per la nostra realtà. E in questo senso stiamo andando già siamo andati nel 2025 con il bilancio, abbiamo certificato la nostra composizione aziendale, quindi ulteriori 8.500 assunzioni in un solo anno e una popolazione aziendale, dicevamo, di 100.000 persone. 100.000 persone che inevitabilmente sono caratterizzate per avere degli elementi di diversità e di specificità loro. Noi contiamo in questo momento 5 generazioni all'interno della nostra realtà. Sono colleghi e colleghe differenziati per ovviamente età anagrafica, anzianità in azienda, anche aspettativa professionale e personale e collocazione territoriale. Siamo ovviamente collocati su tutto il territorio nazionale, quindi con questo un po' dobbiamo fare i conti. E in un contesto come è quello in cui ci stiamo muovendo, caratterizzato da profondi mutamenti demografici che noi viviamo e vediamo a casa nostra, il turnover non può rappresentare solamente un fisiologico appunto ricambio generazionale, ma per noi rappresenta una leva, deve essere una leva per poter accompagnare l'evoluzione e soprattutto lo sviluppo dei mestieri. Ora, cosa abbiamo fatto e come stiamo cercando di muoverci in un contesto così variegato? Condivido l'esigenza di customizzare quanto più possibile le azioni di welfare rispetto alle specifiche esigenze e agli specifici bisogni delle persone, che innanzitutto quindi vanno mappati. Il primo momento è la costruzione dei nostri piani welfare, fatta in collaborazione con la spinta, con l'accompagnamento di tutte le nostre 100.000 persone. È un lavoro non semplice, ma è un lavoro che ci sta portando a dei numeri anche in termini di apprezzamento importanti. Abbiamo recentemente concluso la destinazione del il premio di risultato al welfare che, come diceva la collega, nonostante la spinta magari verso altre storie, altre situazioni, ha determinato ci ha fatto registrare una percentuale di conversione veramente molto alta, all'incirca il 35%, che per noi rappresenta un numero, anche rispetto alla nostra storia, all'evoluzione e quello che abbiamo registrato negli anni passati, un dato davvero importante. Ecco, la convinzione è che il welfare sempre più debba essere un elemento strutturale, una componente centrale del modello industriale e non più un elemento accessorio, e in questo senso anche il recente, risale allo scorso anno, rinnovo del contratto collettivo che ha riguardato i ferrovieri, ci ha portato in quella direzione. Penso che anche le relazioni industriali rappresentino una leva importante, non solo per spingere verso appunto piani di welfare che siano sempre più fitting rispetto alle esigenze delle persone, ma soprattutto indirizzare anche un po' quella che è la politica di welfare delle aziende. Nell'ambito dell'ultimo rinnovo ci siamo mossi rafforzando il nostro piano welfare, i nostri piani welfare rispetto alla previdenza complementare, rispetto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che, come dicevamo, sono un nodo cruciale in questo momento, ma anche rispetto allo smart working, quindi a contributi dedicati alla genitorialità. In questo senso mi fa piacere condividere un'iniziativa che abbiamo introdotto appunto con il recente rinnovo e che stiamo mettendo in campo, che ha consentito a circa 20.000 colleghi di accedere a check-up gratuiti di prevenzione. Ecco, l'equilibrio, diciamo, tra le generazioni ci deve portare a non lasciare indietro nessuno e anzi ad accompagnare tutti i nostri colleghi anche in ottica di sviluppo della cultura della prevenzione, che per noi rappresenta un pilastro importante.
0: Ecco, ma su questo programma di check-up, ma viene fatto da medici interni di Ferrovie, cioè voi avete anche i vostri medici, cioè, e poi anche ci racconti un po' come è fatto sul territorio, perché secondo me molti non conoscono.
1: Sì, la nostra realtà è una realtà che ci consente anche di valorizzare le competenze specifiche interne. Sì, nel nostro gruppo abbiamo anche medici e infermieri, quindi abbiamo una direzione sanità dedicata, ed è proprio attraverso la valorizzazione delle loro competenze che siamo riusciti a organizzare queste visite. Sono peraltro strutture sanitarie collocate su tutto il territorio nazionale, all'incirca una ventina, e questo ci ha agevolato dovendo raggiungere tutta la nostra popolazione. È stata un'azione nella quale abbiamo creduto molto, e quello che ci dicevamo prima, anche un'azione la cui spinta è venuta dai nostri colleghi attraverso quelle azioni di ascolto che rappresentano la base per la costruzione di un piano welfare.
0: Grazie. Allora, torniamo da Alberto Rivolta, e questo secondo giro appunto vi chiedo di raccontarci un po' le novità e le cose che state programmando, perché ecco, questo è un settore nel quale ogni anno si aggiustano i piani, si trovano nuove iniziative, si cerca poi sempre di capire, perché poi appunto c'è, come ci diceva anche Manuela Giusti, che ci sono dei piani di ascolto nelle aziende ormai che sono una questione consolidata, e quindi tutte le aziende possono calibrare il proprio obiettivo in base a quello che i dipendenti gli raccontano, quello che ha funzionato, quello che non ha funzionato.
2: Prego. Io credo che debba partire tutto dall'ascolto sia delle persone sia dei dipendenti, e da una lettura di quello che sta accadendo e sta succedendo intorno a noi. Parliamo spesso di natalità, poi c'è il tema demografico, è evidente che queste siano tematiche molto complesse e come tali richiedono delle soluzioni complesse. Diffido molto da chi crede di sapere perché c'è un calo demografico, diffido molto da chi crede di avere la ricetta, la soluzione per questo, perché è oggettivamente un problema complesso che va analizzato. Vi porto un esempio: come gruppo Orsana siamo presenti in tutto il mondo, siamo anche in India con una subsidiary. Parliamo tutti di India, di una nazione in crescita con un tasso di natalità importante, è vero, i figli per donna in India sono circa l'1,9. Per 1,9 nascite per donna, ma la cosa interessante è che stiamo assistendo è come anche l'India si stia polarizzando, quindi ci sono le zone più rurali, quelle più periferiche con dei tassi del 2,6 e Nuova Delhi, piuttosto che le zone più avanzate, registrano dei tassi più paragonabili all'Italia, all'Europa, quindi 1,6-1,3. Questo per dire come sia una tematica sicuramente italiana, ma anche una tematica mondiale questa, su cui ci si deve interrogare. Come azienda abbiamo fatto diversi test, diverse sperimentazioni, perché quando abbiamo parlato di Rete Adamo c'è il collega Luigi Cimmino con cui abbiamo fatto partnership come Orsana per creare un progetto e di sensibilizzazione da una parte e che mettesse una lente sull'interno, sul welfare dei propri dipendenti, e ancora una volta l'ascolto ci ha permesso di vedere come alcune iniziative a tutela della maternità, a tutela appunto della genitorialità, producesse dei risultati all'interno della nostra azienda. Abbiamo lanciato un progetto come Prenatal che vi ho raccontato, che ha avuto un impatto molto importante e significativo, ma quello che ogni azienda può fare è avere un perimetro, se per quanto significativo e impattante, ma che funziona da test, da elemento di riflessione. Quello che stiamo cercando di fare adesso è analizzare, studiare come scalare, ovvero portare i successi che abbiamo registrato in questi progetti aziendali, come poterli scalare a livello nazionale e a portarlo nelle interlocuzioni con le istituzioni pubbliche. Non c'è dubbio, ne ho sentito parlare in tutta la mattinata anche da altri interventi, come la collaborazione privato-pubblico azienda del terzo settore sia un prerequisito fondamentale, credo, per poter veramente generare un impatto. E quello che faremo nel futuro, proprio come piani, è quelli, partendo da questo ascolto, da queste esperienze, è cercare di capire come insieme al governo, insieme al Parlamento, insieme al Senato, insieme a tutti gli interlocutori, si possano veramente fare delle manovre che abbiano un impatto non solo da un punto di vista assistenzialistico, ma come dicevo prima, un impatto che lavori sulle cause, sul contesto, al contorno, per poter avere poi un impatto significativo anche sui numeri finali, che sono quelli della natalità e quelli della demografia.
0: Devo dire che questa testimonianza è interessante, perché avere una prospettiva sugli altri paesi, no? Non tutte le aziende italiane hanno questo tipo di prospettiva, e si capisce che poi anche una serie di idee che noi ci siamo fatti negli anni sulla natalità negli altri paesi poi stanno cambiando anche lì, persino l'Africa subsahariana, che era il grande bacino di crescita previsto per il prossimo secolo, la crescita anche lì stanno cambiando veramente ogni anno, aggiornano in realtà questa traiettoria e la curva è sempre più bassa in realtà, perché sono delle dinamiche che spesso appunto non hanno a che vedere, appunto se ne parlava anche in altri panel, no? Non è solo una questione economica, non è solo una questione di reddito disponibile, è una questione talmente ampia nelle scelte personali delle famiglie, che effettivamente quello che possono fare le aziende è cercare in qualche modo di trovare una combinazione che aiuti questo processo, ma che non c'è una ricetta chiara per tutti, comune per tutti, quello che chiamano gli americani il silver bullet, cioè il proiettile che con un colpo solo risolve il problema. Manuela Giusti, parliamo delle vostre attività che avete in campo adesso e che state anche immaginando di fare per il futuro.
3: Sì, appunto. Volevo appunto raccontare nell'ultimo anno qualche iniziativa diversa magari rispetto a quelle che vengono fatte. E in alcuni casi siamo stati molto sorpresi dell'attenzione dei nostri dipendenti. In particolare quest'anno ci siamo rivolti per i nostri dipendenti, i nostri colleghi che sono genitori, a una fascia di età dei loro figli che è la fascia di età universitaria. Quindi per la prima volta abbiamo messo a disposizione dei figli dei nostri colleghi un coaching personalizzato, quindi dei webinar online oppure in presenza per i figli dei nostri colleghi che sono stati appunto supportati da questo coach che noi utilizziamo per i nostri stagisti a cui diamo questo servizio e per predisporre il loro curriculum, per predisporre il loro profilo LinkedIn e per predisporsi al primo colloquio di lavoro, visto che sono appunto in fase di universitaria. È stato un servizio molto apprezzato dai figli dei dipendenti, abbiamo poi chiaramente fatto le survey per capire se era stato apprezzato e anche dai nostri colleghi, perché chiaramente abbiamo un po' aiutato loro a risolvere dei problemi per i loro ragazzi. Inoltre abbiamo fatto un'esperimentazione, un progetto pilota nella nostra sede di Pozzuoli, che è una sede molto grande che noi abbiamo. Abbiamo costruito completamente internamente, quindi senza supporto di società diciamo esterne, attraverso i nostri colleghi, due giornate di formazione immersiva sempre per i figli dei nostri dipendenti. In questo caso abbiamo selezionato i figli dei nostri dipendenti che erano nell'ultimo anno delle scuole superiori e che quindi erano in procinto di scegliere che tipo di facoltà seguire per l'anno successivo. Abbiamo fatto venire questi ragazzi diciamo in sede, li abbiamo fatti affiancare da persone di tutte le tipologie, quindi persone appunto di HR, di finance, del legal, del technology, del commerciale, tutti i dipartimenti. Hanno diciamo respirato due giorni l'atmosfera lavorativa presso di noi, affiancando proprio i nostri colleghi, per poi supportarli in questa scelta universitaria. Un altro aspetto importante che abbiamo trattato quest'anno è quello dell'educazione finanziaria. Abbiamo deciso di fare questi webinar soprattutto per i giovani, perché nelle nostre survey era emerso come bisogno soprattutto per i giovani di avere maggiore educazione finanziaria. Lo abbiamo fatto anche perché noi siamo molto attenti ai temi di parità di genere, lavoriamo molto sulla parità di genere e sappiamo che il tema di educazione finanziaria è molto importante per la parità di genere, soprattutto per le donne. Quindi abbiamo deciso di fare questi webinar di educazione finanziaria e con nostra grande sorpresa in realtà un terzo dei nostri dipendenti ha partecipato a questi webinar che sono composti da più incontri e in tutti negli incontri mediamente abbiamo avuto circa 2.500 dipendenti collegati e abbiamo parlato di tutti gli aspetti di economia domestica, diciamo, quindi come avere risparmi, come scegliere dei finanziamenti, come scegliere i mutui, se e come accedere alla previdenza complementare, se e come riscattare la laurea, quindi tutti gli aspetti che magari per alcuni di noi sono un po' più scontati, per i nostri dipendenti invece sono stati diciamo una positiva sorpresa vista anche l'adesione che c'è stata a questi webinar. Da ultimo abbiamo invece offerto la possibilità di avere una polizza di long term care, parlavamo prima anche dell'importanza di queste polizze, effettivamente non sono polizze molto conosciute, quindi noi abbiamo fatto tra virgolette questo esperimento offrendo questa polizza in cui diciamo si offriva un vitalizio in caso di necessità ovviamente per perdita di autosufficienza o di capacità cognitive. Pochissimi dei nostri dipendenti hanno aderito a questa polizza, quindi probabilmente su questo aspetto specifico, come veniva anche detto precedentemente in mattinata, la cultura e la formazione è un aspetto ancora importante perché sono poco conosciuti questi strumenti di assistenza diciamo alla cura di lungo periodo.
0: Questo potrebbe essere anche diciamo il segno che c'è ancora una fiducia anche nel sistema di welfare pubblico, no? E che quindi in qualche modo Questo è, qua si vede per esempio la differenza di mentalità magari con gli Stati Uniti, cioè negli Stati Uniti ciascuno immagina cosa può andare male nella propria vita e cerca di creare immediatamente delle protezioni contro questo tipo di eventi perché sa che poi lo Stato non è così presente,
3: certo.
0: C'è magari una rete familiare, sociale, eccetera. Però ecco, forse su questo bisogna invece cambiare l'atteggiamento, perché qual è il tema? È che quando si parla di caregiver, spesso il caregiver è un caregiver, diciamo, non per scelta, e se si fossero fatti dei piani prima per questo tipo di eventi, allora anche la vita di queste persone sarebbe stata più facile.
3: Certo.
0: Quindi ecco, questo è molto interessante. È molto interessante questa questione dell'educazione finanziaria, perché, e questo lo vedo con, diciamo, amici più giovani, eccetera, che il tema del mettere su famiglia è spesso, uno dice no, ma non ce la posso fare, non posso comprare casa, non posso permettermi un figlio, eccetera. Spesso anche perché noi siamo cresciuti in maniera un po' inconsapevole delle possibilità di risparmio, di investimento, e questo in effetti anche ci rende l'Italia, quando si parla, no, della propensione al risparmio, ma un risparmio un po' passivo, un risparmio che è lì e non si pensa di mettere a frutto magari le proprie anche piccole risorse economiche. E di gestirle in maniera un po' più così per il futuro, quindi è molto interessante.
3: Sul webinar del risparmio sono state fatte tantissime domande dai nostri dipendenti, perché poi il webinar era interattivo, quindi in base alle domande poi venivano date le risposte. In questo caso abbiamo lavorato con Starting Finance, che è una società, diciamo, abbastanza conosciuta dai giovani, proprio perché pensavamo che i giovani sarebbero stati, diciamo, più attratti da questi webinar, invece appunto poi sono stati attratti quasi tutti i nostri dipendenti, perché comunque un terzo di adesione è importante. E in particolare sul tema dei risparmi c'è stata parecchia interazione, diciamo, da parte dei dipendenti.
0: Bene, grazie. Allora, Laura Di Raimondo, passiamo alla prospettiva. Lei ha citato ovviamente la questione della grande rivoluzione tecnologica. L'anno scorso la direttrice generale dell'INPS a un certo punto aveva fatto una proposta un po' provocatoria, dicendo saranno gli agenti AI a pagare le nostre pensioni. Cioè, sicuramente l'inverno demografico di cui si è parlato prima in parte può essere compensato dall'intelligenza artificiale, e questa è la visione, no, positiva, diciamo, la visione ottimista è quello che noi temevamo essere un problema gigantesco e irrisolvibile, potrebbe essere, se vogliamo, corretto e arginato con l'intelligenza artificiale, che alcuni dei ruoli potrà effettivamente alleggerire o addirittura proprio sostituire. Però qui va pensato proprio un po' da capo tutto il rapporto fra le aziende, le associazioni, lo Stato, i cittadini. Quindi le do questo piccolo, un compitino da
4: banale, affrontare. No? Un po' banale. No, allora, sicuramente, tra l'altro veniva accennato prima, no? Siamo di fronte a una transizione, a una trasformazione che tocca la cultura radicata, non solo nelle nostre imprese, nel nostro sistema industriale, nell'economia, ma la cultura proprio del sistema paese. Perché questo? Perché io sono tra quelli che sono fortemente convinti che nel post-Covid, dopo il 2020, ha segnato un prima e un dopo. Ciò che era impensabile è accaduto. E dopo si è, diciamo, entrati in un mondo nel quale le crisi sono ricorrenti, sono continue. Lo diceva lei prima, no? La guerra, il cambio, cioè noi subiamo di anno in anno un posizionamento diverso anche rispetto al contesto geopolitico in virtù di quanto accade la mattina quando ci svegliamo e apriamo la rassegna stampa. E questo ci sta spingendo a ragionare in un modo completamente diverso da prima, perché se prima potevamo programmare, adesso dico una cosa molto semplice, un piano industriale a 5 anni, oggi non tutte le imprese possono fare un piano industriale a 5 anni, perché va rivisto ogni 3-6 mesi. E allora questi elementi di complessità e di crisi ricorrenti che stanno toccando il nostro vivere, e quindi toccano ancora di più i giovani che sono meno preparati, eravamo meno preparati anche noi e siamo pure impreparati a noi stessi con la nostra età a quello che stiamo vivendo, chiaramente spinge a ragionare su un discorso sistemico, torno a dire, e di cultura. Non è, noi per tanto tempo il cambiamento lo abbiamo attivato spingendo, quindi guardando oltre la frontiera, ragionando sull'orizzonte nuovo, no? E poi piano piano questo orizzonte è diventato una nuova frontiera e si è andato oltre il confine. Oggi diventa sempre più importante ragionarci nell'insieme, ecco perché torno al concetto delle alleanze, perché la cultura in un'azienda e in un settore, il nostro è un settore che sul welfare, qualcuno prima citava Olivetti, nel senso chiaramente ha avuto sempre come centro la persona, la cultura e il territorio e il ruolo sociale dell'impresa sul territorio, non abbandono del territorio, quindi veramente la visione industriale, e quello poi si è riversato su tutto un nucleo di attività e di azioni che sono state fatte in tempi impensati, no? Il parcheggio rosa, tutta una serie di spinte, diciamo, che erano complementari al sistema pubblico, e in questo va ripensato il sistema pubblico, perché l'inverno demografico ha un impatto su tutto quello che è il welfare state, quindi questo lo dobbiamo essere consapevoli. La sanità oggi, i fondi pensione, voi pensate a 10 anni fa i fondi contrattuali, noi abbiamo un fondo contrattuale che è, diciamo, anche per rendimento il primo in Italia. Ma non solo è depositato il patrimonio dei lavoratori e è anche un patrimonio da investire nell'economia reale, ma aggiungo che oggi sono il punto di riferimento per milioni di lavoratori rispetto a quello che è la prospettiva, diciamo, di una pensione pubblica. Quindi queste sono le grandi trasformazioni. È chiaro che la tecnologia ci spinge, ma questo riguarda anche il tema, chiaramente, che è ad incastro col meccanismo di un ragionamento compiuto sul tema demografico, anche della longevity, perché noi oggi affrontiamo un tema fondamentale che è l'allungamento della vita lavorativa, prima di tutto, perché noi andremo in pensione non a 58 anni, molto probabilmente a 70 anni, e i giovani di oggi ancora più di noi. E in più un ragionamento anche di creare degli ambienti in cui le generazioni devono convivere, e dobbiamo provare a trovare un equilibrio di convivenza reciproca e di capacità, ecco, delle imprese sempre di più, non, lo diceva prima la collega, un welfare pensato in maniera occasionale, ma strutturale e complementare a quello dello Stato. E su questo io colgo lo stimolo che era arrivato, le relazioni industriali io sono convinta che siano strategiche, perché noi nel nostro settore molte cose le abbiamo fatte insieme alle organizzazioni sindacali, le abbiamo fatto con strumenti innovativi. Quando si dice a cosa serve un contratto collettivo, non serve solo a dare una retribuzione seria e di qualità e un lavoro e competenze e formazione di qualità, ma serve a tutelare il lavoratore nel suo insieme. Questo serve la contrattazione aziendale, questo serve utilizzare una cassetta degli attrezzi che diventi sempre più composita e sempre più allargata nel consenso, perché noi dobbiamo ingaggiare le persone e tutto ciò che può essere utile deve essere utilizzato, superando, questo ci deve portare a superare dei preconcetti, perché se noi ragioniamo, e qui lancio la provocazione, con uno statuto dei lavoratori di 58 anni fa, strumenti legislativi che si stratificano e complicano la vita di tutti, compresi dei lavoratori, una difficoltà a far agevolare la strumentazione nuova e le scelte che poi invece incidono sulla pelle e sulla vita delle persone, un ragionamento a volte troppo spinto sul bonus, perché qui la cultura non la cambiamo con un bonus pannolino, noi la cambiamo, non volevo dire, cioè nel senso, lo dico perché non è solo quello, no, ma noi lo dobbiamo fare su tutto, no? Perché la scelta di fare un figlio, io, guarda, io ho avuto 2 figli che sono anche grandi perché li ho avuti da giovanissima, ma la scelta di fare un figlio è una scelta consapevole, che non è sul singolo bonus one shot, è una scelta di vita. E allora va accompagnato non solo la scelta di vita di genitore, ma anche la scelta di vita di quel bambino, di quella bambina che nasce e che deve avere un futuro industriale e lavorativo dentro un paese. E questo lo possiamo fare solo se facciamo rete tutti insieme, quindi ben vengano questi momenti di condivisione, di racconto e anche di stimolo, di miglioramento, di capacità di fare squadra insieme.
0: Grazie, sì, no, ma infatti il discorso dei bonus one shot, va, lo dicono anche le stesse aziende che sono in teoria beneficiarie di questi bonus one shot, che poi un anno dopo finiscono e quindi non danno in realtà nessun tipo di possibilità di programmare, di investire, di neanche di parlarne spesso ai clienti. Quindi cioè, abbiamo visto per anni purtroppo un atteggiamento è un approccio che è un po' come, ma con tutti i settori, cioè dall'automotive, cioè la programmazione legata al singolo così momento di click day, purtroppo poi spesso non porta niente, anzi crea poi un gruppo di persone che è rimasto fuori e che anzi è più magari arrabbiato di prima. Allora concludiamo con Enza Scarangella e parliamo di Scarangella e parliamo di insomma l'obiettivo di Ferrovie per i prossimi mesi, anni, come vi state muovendo, quando, come diceva Laura Di Raimondo, bisogna far parlare le generazioni anche all'interno dell'azienda e voi vi trovate anche in questo, no, in questo momento anche a affiancare le nuove generazioni con quelle che sono in azienda da tempo e che possono fare quel lavoro di costruzione anche no, dell'immagine aziendale, dello spirito anche di corpo che in una popolazione così grande è fondamentale.
1: Sì, la demografia cambia la società perché inevitabilmente c'è un riequilibrio tra generazioni e questo è quello che noi stiamo vedendo appunto al nostro interno. Gli strumenti che stiamo mettendo in campo sono variegati, certamente il tema della genitorialità di cui si è parlato finora è un tema centrale. La nostra convinzione però è che l'attenzione alla genitorialità non possa essere solo uno slogan, ma debba tradursi appunto in azioni concrete e in questo senso, al di là dei bonus nei quali comunque ovviamente stiamo investendo perché rappresentano anche delle azioni di sostegno economico concreto, gli elementi che consentono poi ai nostri colleghi di fare delle valutazioni culturali in termini di in termini anche di avere un figlio oppure no, passano anche da un'integrazione rispetto a quello che è il quadro ordinario, normativo e legislativo ordinario, rispetto ai congedi parentali, rispetto alla malattia del figlio. Noi abbiamo un contratto collettivo, ne parlavamo prima, che dà grande attenzione a questo tema, ripeto, con delle azioni che sono concrete. E in generale quello che stiamo cercando di portare avanti è una cultura della genitorialità condivisa, che quindi faccia venir meno quello che a volte può verificarsi, certamente si è verificato negli anni passati, quel contrasto tra maternità e paternità da una parte progressione di carriera dall'altra e quindi sviluppo dall'altra. In questo senso stiamo cercando di mettere insieme appunto questi due elementi, e uno dei modi in cui sviluppiamo anche le competenze dei nostri genitori e soprattutto, e mi ricollego a quello che diceva sullo scambio tra generazioni, consentiamo alle generazioni di parlarsi e creiamo dei momenti di incontro strutturati, è rappresentato anche dal momento della formazione. Uno dei uno dei, dei fiori all'occhiello della nostra People Strategy è Scuola FS. Scuola FS è nata da, da poco ed è la prima corporate academy del, del gruppo. Conta oggi 10 facultys tematiche dedicate al, alla logistica, alla sostenibilità, la sicurezza, la leadership, che è un altro tema naturalmente caro a noi, del, soprattutto a noi dell'HR, e punta Scuola FS, e questo è l'obiettivo futuro, a creare dei, organizzare fino a oltre 100 corsi entro il 2030. Quello è uno dei momenti, quindi la formazione, soprattutto la formazione continua, uno dei momenti in cui lo scambio tra generazioni viene strutturato, viene formalizzato. E dicevamo prima 20.000 assunzioni entro il 2029, ecco, gli ingressi non sono sufficienti, perché poi bisogna creare le condizioni, l'azienda deve creare le condizioni, ed è quello che stiamo facendo con Scuola FS, per consentire che l'esperienza maturata negli anni di alcuni colleghi possa essere oggetto di confronto e di scambio con l'esperienza e la, le novità in termini sicuramente di tematiche digitali, ne parlavamo prima, delle persone che stanno entrando in azienda. Ora, l'obiettivo è in generale, da una parte, quello di sviluppare e consentire un importante sviluppo delle persone, e dall'altra parte, attraverso lo sviluppo poi delle nostre persone, assicurare la competitività aziendale.
0: Bene, allora grazie davvero a tutti i nostri relatori per essere intervenuti oggi, e vi ringrazio appunto voi che state seguendo anche in diretta su adncronos.com e sul nostro canale YouTube. Adesso richiamo Fabio Insenga, che intervisterà la ministra Roccella qui sul palco fra pochissimi secondi. Eccoci.
5: Grazie innanzitutto al Ministro Gena Roccella per aver accolto il nostro invito. Ministro per la famiglia, per la natalità e per le pari opportunità. Ci sono tutti i temi, i nostri temi di oggi, e tutti i temi di cui ci occupiamo con il nostro verticale demografica da anni, e sono temi centrali anche, diciamo, per lo sviluppo dell'economia e del paese. Allora, partiamo proprio dai dati. Diciamo, i dati ci dicono che la bassa natalità è diventata strutturale, sono dati che conosciamo, che ogni anno aggiorniamo con l'Istat, sempre nella stessa direzione. Sicuramente per invertire il trend demografico sono necessarie politiche di lungo termine, servono anni. Le chiedo però cosa possiamo fare nel frattempo. In parte il governo ha fatto alcune cose.
6: Grazie, questo è un riconoscimento che non sempre le risorse ci viene attribuito.
5: Le risorse sono quelle che sono, e quindi le chiedo, diciamo, cosa state facendo e cosa potete fare ancora, diciamo, su questo fronte.
6: Ma noi intanto abbiamo cominciato a rimediare a una lunghissima disattenzione che c'è stata nei confronti della famiglia e della natalità. Altri paesi come la Francia, per esempio, già negli anni Ottanta avevano affrontato il problema. Da noi c'è stata una assoluta noncuranza nei confronti della la famiglia italiana, che pure era mitica, è stata studiata anche a volte in maniera positiva, come per esempio per la piccola impresa familiare, i distretti, eccetera, no? Era un esempio anche importante, oppure a volte anche in negativo. Io ricordo ancora gli studi di Banville sulla famiglia italiana negli anni 60, in cui si parlava di familismo amorale. E da lì, anche non da Banville, in generale da quegli anni è cominciata anche una disattenzione, come abbiamo detto, nei confronti della famiglia, ma anche una certa ostilità culturale, cioè l'idea che la famiglia era un luogo di oppressione, di esclusione delle donne, di ingabbiamento delle donne in un ruolo, in ruoli che ovviamente erano limitanti e oppressivi, e comunque c'è stata una assoluta noncuranza, la parola è quella giusta, nei confronti proprio della denatalità che cominciava a farsi vedere, era evidente già nei dati, anche quando ancora i figli erano moltissimi, il livello di popolazione era alto, eccetera, però già i primi segnali erano evidenti, però c'era l'idea, tutto sommato, forse mutuata anche dalle vecchie misure mussoliniane per la natalità, c'era l'idea che parlare di natalità era non si poteva fare, era una cosa un po' fascista, e quindi mentre appunto altri paesi cominciavano ad affrontare il problema, noi non lo abbiamo fatto, e quindi noi rimediamo adesso. Tra l'altro è la prima volta che c'è un ministero con queste deleghe specifiche per la natalità, a questa lunga disattenzione che ha prodotto danni. Il primo danno è l'avvitamento che c'è oggi, a cui dobbiamo fare fronte proprio sul piano del numero di donne fertili, perché noi nel 95 avevamo lo stesso tasso di natalità più o meno, però avevamo, siccome c'erano molte più donne in età fertile, avevamo circa 500.000 nati l'anno e adesso invece ne abbiamo circa 300.000, quindi il tasso di natalità è uguale, ma i numeri sono molto diversi, e questo è un appitamento a cui bisogna fare fronte nel lunghissimo periodo, non è qualcosa a cui si può rimediare immediatamente. Invece quello a cui possiamo rimediare, abbiamo cominciato a farlo, è proprio i provvedimenti pro famili, quindi i provvedimenti di sostegno alla famiglia e alla natalità, che noi abbiamo articolato su tre assi fondamentali: i trasferimenti diretti, e quindi l'assegno unico, e qui riconosciamo che il governo precedente nelle sue ultime battute aveva messo in campo questo provvedimento, che è importante e molto, tra l'altro, molto gradito alle famiglie italiane, l'assegno unico e il bonus nuovi nati. Noi abbiamo aggiunto il bonus nuovi nati perché abbiamo aggiunto il bonus e non abbiamo aumentato ulteriormente l'assegno unico. Noi l'abbiamo aumentato immediatamente, l'assegno unico è stato proprio uno dei primissimi provvedimenti, ma poi l'assegno unico è andato in procedura di infrazione europea, e lì ci siamo trovati veramente soli a difenderlo. Lo abbiamo fatto, abbiamo ottenuto di uscire dalla procedura di infrazione, quindi oggi è un provvedimento, diciamo, messo in sicurezza. Quindi, dicevo, i trasferimenti diretti da una parte, l'intervento sulla conciliazione, che forse è il punto più significativo per quanto riguarda la natalità, quindi conciliazione tra il lavoro di cura e il lavoro extradomestico, in particolare per le donne, ma non solo, quindi l'aumento per esempio dei congedi parentali, 3 mesi di congedi parentali all'80% e altre misure di cui magari parleremo, ma facevo intanto solo proprio tre esempi. E l'altro, i servizi, e quindi gli asili, per esempio i rimborsi, abbiamo molto aumentato i rimborsi per gli asili nido, oltre a aumentare anche grazie al PNRR gli asili. Quindi questi sono i tre assi su cui abbiamo cercato di intervenire, però appunto facciamo fronte a una situazione ormai molto caratterizzata, cioè questa lunga disattenzione ha prodotto una situazione precisa.
5: Proprio di questo le volevo chiedere, lei dall'inizio del suo mandato ha iniziato a parlare con insistenza, diciamo, dei fattori culturali che incidono su questa scelta. Ci sono anche fattori economici oggettivamente che concorrono alla scelta di fare o non fare un figlio. Prima il dottor Rivolta faceva accenno per esempio all'India, paese in cui ci si aspetterebbe un tasso di natalità gigantesco, ma dove nelle parti dell'India più evolute il tasso si sta abbassando. Ci sono paesi africani in cui si sta abbassando,
6: certo,
5: il tasso di natalità. Allora le chiedo di ritornare su questo rapporto tra fattori culturali e fattori economici.
6: Il tasso di natalità si sta abbassando in tutto il mondo, in particolare e prima di tutto nei paesi del benessere, nei paesi sviluppati. Io cito sempre l'India, è un caso sicuramente, perché l'India era il caso della sovrappopolazione, era il caso del famoso di un famoso libro che fece epoca sulla population bomb, no? La bomba, quindi una cosa negativa, una cosa rischiosa, la bomba della popolazione partiva proprio dal mondo asiatico, in particolare dall'India. Oggi invece è chiaro che proprio per i motivi di cui parlavamo, cioè le coorti di donne fertili, il fatto che i numeri hanno una progressione che non è immediata, cioè va a salti, a un certo punto va giù abbastanza di colpo ogni tanto, è chiaro che per esempio un caso come la Corea lo rende molto, molto evidente questo, che c'è una connessione ormai considerata un fatto indiscutibile dagli studiosi, si parla di paradosso demografico, tra il benessere e lo sviluppo, soprattutto lo sviluppo di un paese e la tendenza della natalità a scendere, quindi il calo demografico e lo sviluppo. È l'opposto di quello che si pensava negli anni 60, appunto negli anni della population bomb, degli studi del libro di Ehrlich, cioè si pensava che la demografia, cioè l'eccesso di popolazione, frenasse lo sviluppo, invece l'inverso, lo sviluppo frena la popolazione, frena le nascite. E il caso della Corea è evidente perché si è passati da 6 figli per donna 30 anni fa a meno di uno, cioè oggi è forse uno dei paesi sicuramente con il minor tasso di natalità. Questo perché c'è stato uno sviluppo, ma a tutto campo, c'è uno sviluppo economico, culturale, dei diritti, basta vedere, non so, il K-pop, cioè c'è uno sviluppo in senso veramente ampio. E però questo ha prodotto denatalità, una denatalità velocissima. Anche in Italia la denatalità è stata particolarmente veloce, però devo dire che adesso la velocità con cui calano le nascite in molti paesi europei, per esempio la Francia, la Danimarca, la Germania, è più rapida della nostra. Cioè ci raggiungeranno velocemente. L'Italia è stata avanguardia da questo punto di vista, ma la tendenza è evidente, e anche paesi dove invece c'è stata una forte attenzione alle politiche nataliste e alle politiche familiari, come la Francia, che ha fatto ottime politiche familiari e nataliste dagli anni 80 e quindi da tempo, oggi queste politiche sembrano non funzionare più, tant'è vero che Macron ha parlato addirittura di riarmo demografico, con una frase che io trovo abbastanza infelice, però si è posto di nuovo il problema di fare fronte a un calo demografico che anche da loro sta diventando invece, la Francia era il paese che stava meglio in Europa, e invece sta diventando anche il loro calo demografico importante. Quindi che ci siano fattori immateriali è assolutamente evidente, che poi un governo abbia molta più facilità a intervenire sui fattori materiali,
5: anche perché mi sento di
6: ed è quello che facciamo,
5: insomma, che frenare o fermare lo sviluppo non è
6: no che... Infatti il problema è proprio questo, cioè capire da una parte che cosa accade, perché
5: accade,
6: lo sviluppo,
5: capire com'è.
6: E capire che ci devono essere oggi nuove soluzioni, non possiamo certo tornare indietro né sul piano dello sviluppo, né sul piano dei diritti, né sul piano della libertà femminile in particolare.
5: Ecco, infatti vorrei arrivare poi anche alle altre sue deleghe, perché mi interessa particolarmente anche per alcuni ganci con l'attualità che le voglio proporre. Un'ultima cosa, diciamo, sul tema dell'invecchiamento della popolazione, che comporta per le famiglie anche una serie di cambiamenti e di trasformazioni, non è una sua delega diretta, ma tutto il carico di cura grava spesso sulle famiglie, in quasi tutte le famiglie italiane ormai ci si deve occupare, diciamo, di assistere anziani, insomma il tema demografico incide anche molto su questo punto di vista. E c'è un aspetto che secondo me è interessante e spesso viene sottovalutato, che è quello degli anziani che restano soli, e quindi della solitudine, che è un altro concetto difficile da rappresentare, appunto come diceva lei, nelle categorie politiche. Allora ti chiedo se l'azione politica deve occuparsi anche di questo, cioè di capire come si sta evolvendo la società a valle del trend demografico in corso.
6: Guardi, l'Italia sta relativamente bene rispetto ad altri paesi su questo fronte, proprio perché la famiglia in qualche modo resiste e quindi svolge un ruolo che poi è il ruolo di coesione comunitaria, è anche un ruolo di welfare ovviamente, che in altri paesi ha già perso. Ci sono paesi dove ci sono i ministeri della solitudine, oppure paesi dove ci sono task force, non dico quale perché sennò cominciano a esserci, paesi in cui ci sono delle task force, dei gruppi che controllano, andando poi nelle case a rischio, nelle abitazioni a rischio, che se ci sono persone morte in solitudine di cui nessuno si accorge, cioè situazioni di morti solitarie che né il vicino di casa né un familiare conoscono, per cui appunto l'ultimo possibile aggancio è con lo Stato, quindi in qualche modo con servizi sociali, Stato eccetera. Quindi il problema della solitudine, tra l'altro, che è chiaramente particolarmente sentito e doloroso per le persone anziane, però ormai investe anche i giovani. Tanti fenomeni di disagio giovanile di oggi sono dovuti proprio a questa rarefazione delle reti parentali, cioè il fatto che si fanno meno figli vuol dire anche che ci sono
5: meno relazioni,
6: meno relazioni familiari, meno fratelli, meno cugini, meno zii, meno nonni e così via. E questo implica problemi che se affrontati esclusivamente attraverso un'impostazione, diciamo, statalista, sono difficili da affrontare. Io penso che quello che noi possiamo e dobbiamo fare è proprio intanto utilizzare un metodo sussidiario che è secondo me fondamentale per tutti questi ambiti e per tutte queste tematiche, e quindi cercando di sviluppare, aiutare, sostenere quello che già c'è nella società di vitale. E quindi, per esempio, sostenere le famiglie nei loro compiti educativi, nei loro compiti di cura, non togliendo, non spostando le competenze altrove, ma in primo luogo sostenendo invece le competenze della famiglia, le possibilità della famiglia, anche perché pensiamo anche agli anziani, per esempio in Italia gli anziani ancora in buona parte stanno a casa, riescono a stare a casa, e questo è un elemento di benessere per la terza età importantissimo.
5: Le faccio le ultime tre domande proprio di stretta attualità: parità di genere, pari opportunità, anche violenza di genere. Allora le chiedo in maniera abbastanza secca e brutale: che effetto le hanno fatto le parole di Roberto Vannacci sul femminicidio?
6: Ho già detto che penso che Vannacci non abbia molto chiaro la differenza sessuale, la differenza fra un uomo e una donna, perché...
5: Che sia una bella risposta.
6: il femminicidio non è... allora, prima di tutto non c'è una questione valoriale, cioè non è che uccidere una donna sia più grave che uccidere un uomo, mi pare evidente, e non era certo questa l'intenzione del legislatore. Si chiama femminicidio perché il movente riguarda la donna, cioè si uccide una donna in quanto donna. Questo non succede, a parte che gli omicidi da parte di donne sono molto molto pochi, tra l'altro le donne in galera sono poche, sono tra il 2 e il 3% della popolazione in carcere, ma a parte questo sono gli uomini che uccidono le donne, non perché gli uomini sono cattivi, ma perché appunto c'è una situazione di asimmetria storica, c'è una situazione di ancora non completo assorbimento della libertà delle donne, della libertà femminile, che produce questo. Quindi il femminicidio vuol dire che si uccide una donna perché è una donna, non si uccidono, cioè anche nelle relazioni siamo tutti, possiamo essere tutti gelosi, possiamo essere tutti aggressivi, possiamo essere tutti, cioè non c'è una differenza da questo punto di vista nei sentimenti fra un uomo e una donna. Però non a caso Una donna viene uccisa ogni 3 giorni da un uomo, e in genere da un uomo che ha con lei più o meno una relazione, o l'ha avuta o la vorrebbe avere, e non succede l'inverso. Quindi il punto è questo, non è, insisto, una differenza nella gravità del fatto, è una differenza nel movente.
5: Prima, giustamente, quando parlavamo di solitudine, ha fatto cenno alla solitudine anche dei giovani e dei giovanissimi. Altro tema di stretta attualità, i limiti per l'accesso ai social network. In Inghilterra il governo Starmer sta pensando di imporlo per legge a 16 anni. Le chiedo se secondo lei è una necessità anche in Italia e se la via legislativa, se l'imposizione di un divieto è la strada giusta.
6: Prima di tutto noi siamo l'unico, non l'unico forse, ma insomma tra i primi paesi in Europa ad aver posto un divieto, quindi la verifica dell'età, per quanto riguarda i siti pornografici. Lo abbiamo fatto nel decreto Caivano quasi 3 anni fa, 2 anni e mezzo fa, quindi lo abbiamo fatto all'inizio quasi del nostro mandato, non è una questione che è nata adesso, cioè abbiamo affrontato il tema già in tempo, diciamo per tempo. È stato un percorso complicato, l'Agicom si è confrontata con la Commissione europea perché c'era un problema di libertà e di concorrenza, e quindi è stato un lungo percorso. Adesso da qualche mese questo divieto dovrebbe essere in realtà attivo, ma c'è stata una sentenza del TAR che ha imposto, diciamo, procedure diverse, cioè un confronto diverso con le diverse legislazioni degli stati per quanto riguarda le piattaforme che hanno sede all'estero, insomma è una cosa complessa. Quindi questo divieto è oggi parzialmente

0: esperienze personali intorno a me che mi hanno confermato questo, perché un bambino insomma, ha una facilità,
1: ha la curiosità,
0: esatto,
1: magari ha un fratello leggermente più grande che lui in strada,
0: oppure anche così è abbastanza facile. Quindi avevamo posto questo divieto, che fra l'altro ha una connessione proprio con le questioni della violenza contro le donne, perché i siti pornografici oggi hanno immagini, cioè sono fortemente segnati da uno stile, diciamo, molto violento, molto offensivo nei confronti delle donne. Ma comunque, quindi non abbiamo ancora questo divieto completamente fruibile, però abbiamo cercato di attivarlo. E in Parlamento c'è un dibattito su questo, è un dibattito che riguarda, tra l'altro, un dibattito trasversale, riguarda destra e sinistra. C'è una legge di una rappresentante della destra al Senato e una quasi identica, praticamente o forse identica, presentata da una parlamentare di sinistra alla Camera. E quindi il dibattito
1: si può trovare convergenza
0: sicuramente. Io però vorrei ricordare che non c'è in Europa un paese che ha attuato la verifica dell'età ancora. Se ne parla, si dice sempre l'ha fatto questo, l'ha fatto quell'altro, non l'ha fatto ancora nessuno, se ne parla, lo dicono, ma ancora non c'è un paese che l'abbia veramente messa in atto, tranne l'Australia, cioè fuori dall'Europa. E dall'Australia i primi dati che ci arrivano non sono confortanti, cioè non sono cioè il nostro problema non è vietare, il nostro problema è proteggere i minori. Quindi quali sono le possibilità migliori? Noi abbiamo anche sempre nel decreto Caivano, insieme alla verifica dell'età per i siti pornografici, in realtà avevamo messo il parental control, cioè la app, diciamo, del parental control, inserita gratuitamente e in tutti i device, in tutti i nuovi device, e abbiamo cercato di sviluppare attraverso anche la formazione nei centri per la famiglia e così via, centri per la famiglia che abbiamo finanziato con 100 milioni, quindi sempre perché voglio dire parliamo di questioni immateriali che sono fondamentali, ma intanto agiamo su quelle materiali molto concretamente. E quindi abbiamo cercato attraverso il parental control di dare ai genitori gli strumenti per controllare cosa fanno i bambini e i ragazzi su internet e sul proprio telefonino, quanto ci stanno anche, perché il controllo attraverso questo strumento vuol dire che puoi capire e puoi limitare non solo i siti, eccetera, ma anche il tempo, certo, il modo. E quindi questo a noi sembra, questo, i patti digitali, insomma, mi sembra che gli strumenti di empowerment, di competenze genitoriali, siano quelli forse che possono dare più effetto, anche se non hanno magari un impatto immediato, ma soprattutto sul lungo periodo.
1: Un'ultima domanda che ci richiama alla strettissima attualità: è morto da pochi giorni il Cardinal Ruini, oggi ci sono le esequie. Lui aveva molto a cuore la questione antropologica, è una cosa che ripeteva spesso. Allora le chiedo se secondo lei questo ha a che fare anche con la denatalità.
0: Certamente ha a che fare con la denatalità. La questione antropologica è la questione culturale, di fatto. Quando parliamo di cultura parliamo di tutto quello che è cambiato proprio nell'antropologia e quello che è cambiato nelle relazioni. I cambiamenti che abbiamo anche a cui abbiamo accennato per quanto riguarda la famiglia sono certamente anche frutto della questione antropologica, e Ruini è stato un grande anticipatore. Perché tutto il pensiero della Chiesa all'epoca sulla questione antropologica era un pensiero veramente d'avanguardia, che però non è stato raccolto fino in fondo nel dibattito pubblico e che è stato velocemente accantonato, mentre invece è davvero il cuore di come possiamo affrontare il futuro e i grandi cambiamenti

0: che sono di fronte a noi. Anche quando parliamo dell'intelligenza artificiale, è impossibile parlare dell'intelligenza artificiale senza parlare della questione antropologica, però questo aprirebbe un nuovo discorso.
1: Ministro, la ringrazio, grazie moltissimo per il suo tempo, per la sua disponibilità. È stato un buonissimo modo per chiudere i lavori di una mattinata che è stata lunga. Abbiamo affrontato il tema dell'impatto della demografia sulla società da tanti punti di vista diversi. Io ringrazio tutti i relatori che sono succeduti al tavolo.
0: Posso ringraziare voi, perché veramente occuparsi, diffondere, aprire il dibattito, perché il dibattito sulla demografia è spesso abbastanza concentrato tra gli specialisti, nell'accademia, invece farne una questione che veramente investa anche l'opinione pubblica mi sembra davvero importante, quindi grazie.
1: Grazie. Lo stiamo facendo ormai da anni, diciamo, abbiamo un verticale che si chiama proprio demografica, sì, che si occupa di questo, lo continueremo a fare. Dicevo, ringrazio tutti i relatori che sono seduti a questo tavolo, ringrazio tutte le persone che come sempre hanno reso possibile un evento come questo, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito qui e tantissimi in diretta streaming, e chiuderei i lavori dandovi appuntamento al prossimo evento del ciclo di Enneagrams Q&A che sarà in autunno. Grazie.
2: Ecco, questa era la sesta edizione di Demografica, la demografia cambia la società, evento organizzato dalla ADN Kronos. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale, ora vi facciamo ascoltare la presentazione del libro di Mauro Canali dal titolo Ritratto di giovane fascista, il caso Mauro De Mauro, stampato da Donzelli. Ascolteremo gli interventi di Flavia Fratello, giornalista della Sette, che modera, coordina questo incontro, poi l'autore Mauro Canali, storico del fascismo, già professore di storia contemporanea all'Università di Camerino, e Giovanni Tamburrino, magistrato. Ascoltiamo.
3: Per la presentazione di Ritratto di giovane fascista di Mauro Canali per Donzelli Editore, grazie particolare a Flavia Fratello per essere qui con noi. Giovanni Tamburrino lo aspettiamo, arriverà, però nel frattempo non ce ne vorrà se iniziamo senza di lui. Parlavamo poco fa, in realtà, proprio con Mauro, citavamo Mark Bloch, che dice che lo storico è come l'orco delle fiabe, che dove fiuta carne umana, lì sa che c'è la sua preda. Cioè, dove riesce a intuire che ci sono delle storie, dove riesce a intuire che c'è qualcosa ancora da scavare, lì in automatico, un istinto, capisce che bisogna andare là. Un'altra citazione, completamente diversa, che leggere questo libro mi ha fatto venire in mente, è tratta dal penultimo libro di Carrère, V13, quello sul processo al Bataclan. C'è una parte in cui l'autore trascrive quello che dice uno dei terroristi, Salah Abdeslam, che di solito non risponde mai alle domande dell'accusa, non si difende ma non risponde neanche. A un certo punto però lui paragona il suo processo alla lettura del solo capitolo finale di un libro, sostenendo che la corte stia volutamente ignorando tutto il periodo iniziale, tutto il contesto iniziale. Si stanno leggendo l'ultimo capitolo e cerca di dare un significato alla storia. La sera del 16 settembre 1970 il giornalista Mauro De Mauro viene sequestrato a Palermo. Se ci leggiamo l'ultimo capitolo della storia ci viene in mente che è a Palermo, è in Sicilia. Seguiamo la lista mafiosa, probabilmente è quello, si va da quella parte. Se ci leggiamo un po' più attentamente l'ultimo capitolo di questa storia, decidiamo che comunque sono gli anni 70. E poi bisogna dire anche una cosa, nel bene e nel male tutti quanti in Italia siamo portatori sani di complottismo, per cui magari c'entra Mattei, magari c'è un complotto più grande, c'è un motivo legato a quello. Queste due piste però si rifiutano di guardare ai capitoli precedenti all'ultimo. E però qui c'è un orco che ha fiutato. Buona presentazione.
4: grazie mille. E fra l'altro Marc Bloch, che veniva citato, muore proprio il 16 giugno del 44, ucciso dai nazifascisti. Il 16 giugno del 2026, ieri, cioè, ci ha lasciato un altro storico importantissimo, Carlo Ginzburg, e quindi insomma è veramente, no, un'occasione importante per noi essere qui stasera. Quindi intanto buonasera a tutti e grazie per essere qui. Probabilmente, insomma, non vorrei essere tacciata di poca cortesia nei vostri confronti, ma guardando, diciamo, immaginando la vostra età, posso supporre che voi del caso Mattei almeno una volta nella vita abbiate sentito parlare, e del caso della sparizione di Mauro De Mauro. Perché ho nominato queste due vicende? Perché per l'appunto, anche solo a una conoscenza superficiale, se noi chiediamo a chi ne ha avuto vago sentore se sa che fine ha fatto Mauro De Mauro, probabilmente vi dirà: ah sì, è stato ucciso, è stato eliminato perché indagava sulla morte di Enrico Mattei, morte che avviene in realtà 8 anni prima della sparizione e poi, insomma, quindi della morte di Mauro De Mauro, che, come ci è stato appena ricordato, si compie, diciamo, a partire da quel 16 settembre del 1970. Lo direbbe chiunque, perché ci sono, diciamo così, delle risultanze processuali. E perché le indagini sostanzialmente andarono in quella direzione? Proprio perché, per l'appunto, come ha detto il nostro gentile ospite, si indagò sostanzialmente solo sull'ultima parte della vita di Mauro De Mauro, giornalista allora di Palermo, giornale che all'epoca, insomma, era abbastanza molto considerato, che peraltro era di proprietà del Partito Comunista, insomma aveva tutta una serie di stigmate che servivano per inquadrare il personaggio e collocarlo in una certa area. Se non che arriva Mauro Canali e dice: no signori, guardate che non è affatto andata così, e comincia a raccontare una storia interessantissima. Peraltro in questo libretto, che ha questo titolo, Ritratto di giovane fascista, che, no, lascia immaginare anche qualcosa di abbastanza lieve, non c'è niente di lieve in questa storia. E il ritratto che ne viene fuori è di un personaggio come minimo molto sfaccettato, ma che in realtà ha un passato davvero pesante, molto compromesso con il regime fascista e addirittura con le SS, si è macchiato di delitti orrendi e poi si è ricreato, diciamo così, una nuova vita a Palermo. E da lì, appunto, si svolge l'ultimo capitolo della sua vita. Quindi io con Mauro Canali, è arrivato il nostro magistrato. Buonasera, prego si accomodi. Prego si accomodi, Giovanni Tamburino. Prego. L'aspettavamo. Grazie. Ecco. Venga qua.
5: No, aspetta qua.
4: Venga qua, si metta qua. Si metta qua, perfetto. No, non si preoccupi, Roma fa queste, a Roma succede. Dopo vi dirò perché era così importante e perché aspettavamo con così tanto anche interesse Giovanni Tamburino. Veniamo a noi però, stavamo chiudendo il prologo, quindi Mauro Canali ci racconta tutta un'altra storia. Tutto un altro personaggio che non è, diciamo così, l'icona, non è l'eroe, non è il giornalista coraggioso che sfida la mafia, ma è qualcos'altro. Quindi mette i piedi nel piatto, dà fastidio a un sacco di gente, perché a un sacco di gente questo libro ha dato fastidio, e squaderna una storia che non è quella che appunto c'è stata raccontata finora. Mauro Canali fa un po' quello che fanno i bravi giornalisti, cioè racconta alle persone quello che le persone non vogliono sentire. E io dovrei partire da qui, Mauro, prima della ricostruzione storica, cioè vorrei capire quanto ti è costato in termini anche di fatica e di convincimento, di spinte che hai avuto da parte, insomma, magari come fu peraltro all'epoca con Mauro De Mauro, insomma, per sopire, tacere, mettere una pietra sopra, non raccontare troppo.
5: Sei acceso. Buonasera, saluto ai presenti, grazie per la vostra presenza, per essere intervenuti. Sì, per rispondere a questa prima sollecitazione di Flavia, immergersi in genere nel mondo collaborazionista della Repubblica Sociale è uno scendere all'inferno. È scendere all'inferno e ritornare su, cercando di cogliere di questo inferno gli aspetti fondamentali, ma chiaramente è un'operazione che, in cui, giustamente riferimento a Mark Bloch, quando dice lo storico è come l'orco delle fiabe, quando sente odore di carne, beh, là deve andare, perché deve raccontarle queste cose. Questo è il compito dello storico. È chiaro che può dar fastidio, soprattutto lo storico contemporaneista che tocca argomenti e epoche ancora, di cui è viva ancora la memoria, gli eredi ci sono, eccetera. È chiaro che va a pestare qualche piede, va a dar fastidio, procura pure qualche dolore. Quindi De Mauro è stata una figura che in qualche modo mi aveva sempre un po' colpito, perché chiaramente la sua fine, sequestrato, sparito, non si è trovato più nemmeno il corpo di De Mauro da quella notte, da quella sera del 16 settembre del 70, era effettivamente un fatto, un evento. Poi noi negli anni 70 abbiamo capito tante cose, il magistrato ci dirà, Amburino, diciamo che golpe, tentati golpe, forze eversive che si muovevano dietro le quinte, eccetera. Quindi poi abbiamo saputo molte cose, ma quel 70 in realtà è una specie di crocevia importante, perché lì ci stanno poi Piazza Fontana, c'era stata, insomma, è una serie, diciamo, di fatti che annunciano poi la stagione degli anni 70. E io ritengo che la vicenda di Mauro De Mauro entri in questo clima. Come mi sono avvicinato alla vicenda, ma io stavo lavorando naturalmente sul post-fascismo, sto lavorando su una serie di domande che lo storico si pone, che io mi sono posto. Ad esempio, di tutta la struttura investigativa e repressiva fascista nel dopoguerra, che fine ha fatto questa struttura? Dove sono andate queste spie dell'Ovra, fondamentalmente? È morta con il fascismo oppure dopo è stata utilizzata da chi è venuto dopo? Quindi mi ponevo queste domande e sono entrato in questo mondo post-fascista e ho incrociato la figura di Mauro De Mauro. Mauro De Mauro, la cosa che mi ha colpito di più è che è un personaggio che ha goduto, proprio per la morte che ha fatto, drammatica, tragica, ha goduto anche di una certa considerazione sulla base proprio della tragicità del percorso degli ultimi anni. E praticamente ci si focalizzava su quello, su questi 2 anni, 3 anni, da quando lui, da allora di Palermo, si dedica, diciamo, a una serie di inchieste. Ma mi sfuggiva il percorso biografico precedente, sembrava apparso dal nulla e così scomparso nel nulla. In realtà è bastato affondare un pochino nei documenti soprattutto fascisti, per rendermi rapidamente conto che la figura era una figura sfaccettata, molto complessa, e che veniva da un'esperienza, quella fascista, da un'esperienza terribile. Ma noi sapevamo di altri personaggi che poi nel dopoguerra, ricordiamo Albertazzi, Dario Fo, Walter Chiari, gente che veniva da quel mondo del fascismo repubblichino. Ma nel caso di Mauro De Mauro mi ha colpito immediatamente il fatto che i documenti parlavano di una cosa più complessa. Mauro De Mauro non entra alla Repubblica Sociale, nelle Brigate Nere. Mauro De Mauro si fa subito reclutare, anzi si offre subito, immediatamente dopo l'ingresso dei tedeschi a Roma, dopo l'8 settembre, lui si offre alle SS, cioè lui va dai tedeschi e va dalla polizia tedesca, dalla polizia di partito tedesca, la SS, che stava reclutando e mettendo insieme un corpo speciale di italiani che da assumere e reclutare all'interno di questo corpo speciale delle SS, che erano i più radicali, i più estremi.
4: Diciamola tutta, Mauro Canali fra l'altro scrive e documenta davvero con una precisione ai limiti della pignoleria. Non la definisco pignoleria perché in realtà è importante la serie di riferimenti che fa Mauro Canali per puntellare, diciamo così, quella che è la sua tesi, e questo libro ne è veramente pieno. Ci racconta di un Mauro De Mauro, che è un giovane fascista, aderisce alle bande peggiori a Roma, perché probabilmente fa persino parte della banda Koch, o comunque è molto affine alla banda Koch, e addirittura, secondo diverse testimonianze, è l'unico italiano presente alla strage delle Fosse Ardeatine, e per quello che racconta Mauro Canali è comunque responsabile di aver mandato a morire alle Fosse Ardeatine almeno 6 persone. Quindi ha, diciamo così, delle responsabilità dirette in tutta questa vicenda, cioè non è che solo si offre, è operativo.
5: Sì, non solo operativo, ma sì, poi sì, lui stesso in una memoria che lascia scritta per il capo della polizia della Repubblica Sociale, lui stesso dichiara di essere stato uno dei protagonisti dell'arresto di Montezemolo, cioè del capo della resistenza dei militari a Roma, e di Roberto Lordi, il suo braccio destro. Quindi è lui stesso che lo dichiara in una memoria scritta che lui scrive per il capo della polizia della Repubblica Sociale. Quindi è un personaggio convinto di quello che sta facendo, convinto a tal punto da rendersi responsabile di una serie di, chiamiamoli, delitti che poi ricadevano tutti in questa, diciamo, accusa che poi si farà nel dopoguerra di collaborazionismo, e che verranno sanati da Togliatti, dall'amnistia Togliatti. Però tutti questi reati li compie e con tanto di documentazione negli archivi fascisti. Quindi non sono indizi, sono documenti che, tra l'altro anche autografi, nel senso dichiarati da lui stesso, sono documenti che non hanno bisogno di interpretazioni, si leggono, si capisce, non solo si capisce, ma voglio dire, portano immediatamente a questa enorme attività che queste squadre speciali, queste SS italiane, fanno a Roma durante l'occupazione nazifascista. Quindi lui si porta dietro, e poi si rende conto anche, perché quando arrivano gli alleati lui è tra i primi a scappare al nord per sfuggire alla cattura. Attenzione, lui, il suo nome è uno tra i più ricorrenti nelle stesse carte degli alleati, cioè gli alleati quando vengono a Roma dicono cercate Mauro De Mauro perché è una spia, un informatore, un infiltrato e lo vogliono arrestare, cioè sono loro che cominciano la caccia, la prima caccia che danno ai collaborazionisti, De Mauro sta dentro, è uno dei primi, quindi e dai documenti americani che io ho consultato esce fuori sempre il nome di De Mauro, sempre tra infiltrato, che sta dentro con le SS, riceve ordini direttamente da Kappler e Priebke, perché poi occorre anche dire questo, che un conto la decima masse, perché però a un certo momento è cominciata a circolare la voce, messa anche a mio avviso in circolazione dai familiari, di questa sua appartenenza alla decima masse. In realtà i documenti sono molto chiari, lui alla decima masse entra gli ultimi due mesi della guerra, quindi da marzo ad aprile del 25, del 45, quando viene catturato. In realtà lui per 10 mesi è una SS e quindi come SS non giura fedeltà a Hitler. Le SS italiane giurano fedeltà a Hitler e rispondono a Kappler, rispondono a Priebke, non rispondono a Buffarini Guidi, al ministro degli interni della Repubblica Sociale, rispondono direttamente alla gerarchia nazista. Quindi
4: diciamo che la voce che lui avesse fatto parte della decima massa serviva, diciamo così, come male minore. Esatto. Se adesso vai a dire facevo parte della decima massa, ovviamente.
5: Giustamente.
4: Ma all'epoca, rispetto a essere intimo di Priebke, evidentemente insomma era meglio.
5: No, scusami però se ti interrompo, c'è anche una piccola differenza.
4: Oh, ecco,
5: cioè certo. Se tu sei SS ricadi sotto l'articolo 51 del codice penale militare, che sei addirittura un collaboratore del nemico. Articolo 51, si rischiava prima dell'amnistia Togliatti, si rischiava la pena di morte, mentre invece decima masse, tutto sommato, sì, collaborazionista quello è, ma non si arrivava alla pena di morte, ma diciamo collaboratore dei tedeschi si andava direttamente a collaborazionismo col nemico, quindi l'amnistia Togliatti per lui arriva provvidenziale al massimo, quindi anche il processo dopo ricadrà con l'amnistia, lui la farà franca fondamentalmente.
4: Esatto, Mauro De Mauro la fa franca se tutte le, diciamo così, le sue vicissitudini, una specie di finta fuga da un campo di concentramento, viene raccontata benissimo, dettagliata, eccetera, eccetera. Riesce a un certo punto, arriva in Sicilia, perché trova, diciamo così, rifugio in Sicilia, visto che la Sicilia politicamente negli anni dell'immediato dopoguerra, diciamo così, era abbastanza accogliente nei confronti di chi veniva da quel mondo, dalla destra, e quindi insomma lui ripara in Sicilia. E in Sicilia, diciamo così, si crea all'inizio anche una nuova identità. Poi man mano invece riprende il suo nome e svolge, diciamo così, una vita da giornalista, anche abbastanza bravo peraltro, quindi voglio dire la nomea che aveva era assolutamente meritata. E tuttavia si porta dietro tutta una serie di contatti, conoscenze, di mondo che aveva frequentato appunto negli anni della giovinezza, della guerra, che sono esattamente, diciamo così, l'elemento su cui si basa questa specie, non di giallo, perché non possiamo definirlo proprio un giallo il libro di Mauro Canali, ma ci andiamo molto vicino, nel senso che lui appunto ci dice: guardate, secondo me la morte di Enrico Mattei non c'entra niente con tutta questa storia, con la sparizione di Mauro De Mauro la morte di Enrico Mattei non c'entra niente, non si è indagato in altre direzioni, perché per tutta una serie di motivi, e se si fosse indagato nelle altre direzioni forse si scopriva qualche cos'altro, e qui entra diciamo così in gioco il nostro magistrato Giovanni Tamburini, che era un giovanissimo magistrato, era, cosa aveva, 23 anni, 20, forse 30, io me lo immaginavo ancora più giovane leggendo le sue cronache, me lo immaginavo ancora più giovane. Nel 1973 si trova a indagare su una strana, diciamo così, uno strano gruppo che si chiama Rosa dei Venti, che si pensava, insomma, stesse organizzando un colpo di Stato e che comunque era una struttura paramilitare, simile a Gladio, insomma, era qualche cosa che non ci doveva stare e non ci doveva essere. Il lavoro di Tamburini non dura tantissimo perché, come succede spesso nel nostro paese, a un certo punto, quando capiscono che lui è bravo e che stava andando a fondo e non lo fermava nessuno, zac, pigliano e gli tolgono l'inchiesta. Ma per quello che l'ha potuta seguire, Tamburini è entrato, diciamo così, ha messo il naso nel mondo da cui veniva Mauro De Mauro. Che mondo era? Era davvero così capace e così potente e così in grado di condizionare delle inchieste, delle indagini come quelle che hanno riguardato la sparizione, quindi poi il delitto De Mauro, al punto che noi siamo convinti che sia morto per quello che aveva scritto su Enrico Mattei e invece no?
6: Beh, intanto buonasera a tutti, grazie. Io veramente pensavo di essere seduto tra il pubblico ad ascoltare, adesso mi trovo a cercare di dire qualcosa su questo libro che ho letto con grande interesse.
4: L'ho anche segnato tutto con...
6: L'ho anche molto segnato perché lo trovo ricchissimo di informazioni, di dati, di... un approfondimento prezioso veramente, e per quanto riguarda me personalmente ha dato una immagine di questo giornalista scomparso e certamente eliminato nel 1970, un'immagine diversa, molto diversa da quella che, come dire, la vulgata, l'opinione più diffusa dava prima di questa indagine, di questo approfondimento straordinario di uno storico, perché anch'io pensavo che la sparizione, l'uccisione di questo giornalista fosse probabilmente riferibile al caso Mattei, cioè al fatto noto a tutti che che De Mauro stava indagando anche su richiesta del regista Rosi, che pensava appunto di fare un film come poi è stato fatto, sul caso Mattei, e che la dichiarazione che è stata riportata e che si trova anche nel libro, secondo cui De Mauro, poco prima di essere sequestrato, aveva detto: ho trovato delle cose talmente grandi, talmente gravi, che potrebbero scuotere, diciamo, l'Italia, fosse riferibile appunto al caso Mattei. In realtà il libro apre una prospettiva ulteriore, nuova, molto... a mio parere anche molto persuasiva, sulla base di una serie di dati che lo storico, diciamo, ha scoperto, ha indagato e ha seguito. Non direi forse che venga esclusa totalmente la ipotesi della ricerca che stava effettuando su Mattei. Perché se non ho letto male, perdonatemi, insomma, sono reduce di una lettura fatta proprio in questi giorni e non fatta per presentare il libro, perché non pensavo di doverlo fare, io ho inteso che l'autore ammetta che le due causalità diciamo, le due ragioni che spingono a, a sequestrare e uccidere il giornalista possano coesistere, possano essere due ragioni che non sono incompatibili una con l'altra. Certamente il grande lavoro che esce da questo libro spinge di più, argomenta di più e, come dicevo, è anche a mio parere notevolmente convincente rispetto alla seconda ipotesi, cioè all'ipotesi che in realtà De Mauro avesse trovato dei dati molto precisi e molto scottanti su ciò che stava avvenendo in quei mesi. E sappiamo che appunto lui viene preso il 16 settembre del 70, il 7 dicembre, la notte tra il 7 e l'8 dicembre dello stesso anno, abbiamo il golpe di Borghese. Lo chiamo golpe perché diciamo
4: il tentativo.
6: Allora
4: che è.
6: Il golpe abortisce, però dal punto di vista, come dire, giuridico lo dobbiamo qualificare come golpe, perché era già cioè non è che il golpe debba per forza riuscire. Anzi, diciamo la verità, un golpe riuscito non verrà,
4: saremmo qui a parlare,
6: sì, ma non verrebbe neanche processato, cioè è difficile immaginare che un golpe riuscito dia luogo a un processo a carico dei golpisti, e chi lo fa? Quindi, diciamo, è un golpe sia pure abortito, sia pure embrionale, ma è un vero e proprio, una vera e propria attività, non è solo preparazione. Non è solo programma, è un'attività che scende in campo con una serie di operazioni, di personaggi, anche di militari, la Guardia Forestale, ma non solo quelli, entrano al Viminale, hanno una ripartizione di ruoli, c'è chi deve prendere addirittura il Presidente della Repubblica, chi il capo della Polizia di allora, e quindi c'è tutta un'attività che scende in campo, scende per la strada, arrivano le truppe fino al centro di Roma. Poi succede qualche cosa che non è ancora del tutto chiaro, o almeno non è accertato come si vorrebbe essere accertato, qualcosa che lo ferma, lo blocca, dice fermate tutto, tornate indietro. Ma tornate indietro, ecco, abbiamo anche la nota testimonianza scritta tra l'altro di Spiazzi, che muove delle altre truppe verso Sesto San Giovanni, che è riconsiderata allora, siamo appunto nel 1970, la Stalingrado d'Italia, perché ci sono gli operai, perché ci sono le industrie, si sa che se succede un golpe di questo genere è da lì che potrebbe venire la reazione. Quindi la ricostruzione che fa lo storico Mauro Canali è una ricostruzione che spinge in questa direzione, anche perché mette in evidenza non solo il passato terribile di questo personaggio, veramente è una discesa all'inferno, e ogni volta che noi andiamo a studiare, a conoscere, io sono nato proprio in quegli anni, cioè alla fine della guerra, e sono nato nel Veneto, dove le cose atroci erano di casa, cioè nella strada che porta al centro di Bassano del Grappa non c'era un albero nel quale non fosse impiccato un partigiano. Sono state fatte delle cose anche dall'altra parte, diciamo, perché ho vissuto alcuni anni a Schio e tutti ricordano cos'è stato l'eccidio di Schio dopo la fine della guerra. E questo, quindi sono state fatte le cose inimmaginabili, atroci, che si stenta persino a credere che siano state reali, ma sono state reali. E De Mauro c'era dentro, c'era dentro profondamente, in modo sconvolgente per me che ho letto questo libro, in modo davvero sconvolgente. Ma De Mauro poi prosegue, cioè non lascia i rapporti con l'estremismo radicale, l'estremismo di destra. E qui ritrovo alcuni nomi e alcuni personaggi che appunto nel 73-74, fine 73 e durante il 74, perché tanto dura il processo, diciamo, in fase istruttoria che conduco a Padova, personaggi che ritrovo, a cominciare da Aliata, il principe Aliata, ma anche Ugo Ricci, che allora nel libro troviamo come colonnello e poi diventerà generale, e ancora Miceli, perché di Miceli anche questa per me è stata un'apertura incredibile, perché non sapevo nulla di questo. Miceli, secondo la ricostruzione anche documentale che fa Mauro Canali, è presente in una riunione che pochi giorni dopo, il 16 settembre 70...
4: Lo ricordiamo per chi proprio era il capo dei servizi.
6: Ah sì, che era il capo,
4: no, lo diciamo,
6: il capo del
4: SID. Secondo me ve lo ricordate, però...
6: Sì, io do per risapute cose che invece Miceli era
4: un nome che insomma abbiamo sentito ripetere tante volte,
6: Vito Miceli, appunto trapanese, che diciamo in quegli anni, cioè a cominciare, se ricordo bene, dal 71, è capo, 71-72, è capo dell'unico servizio segreto istituzionale, meglio, che esiste in Italia all'epoca, che è un servizio segreto militare, si chiama SID, Servizio Informazioni, la D sta per difesa, perché appunto è militare, è composto solo da militari. Il Ministero dell'Interno ha qualcosa di analogo nell'Ufficio Affari Riservati, però non è, ufficialmente non è un servizio segreto. L'unico servizio segreto è quello, e ne è capo Miceli, Vito Miceli, in quegli anni. E che cosa apprendo dal libro? Che nel 1970, pochi giorni dopo la sparizione di Mauro De Mauro, Miceli è presente in una riunione che viene fatta a Palermo, in una villa che adesso non ricordo in questo momento il nome, o in un luogo, e in questa riunione è destinata a che cosa? A dire agli inquirenti che stavano agendo per l'identificazione dei responsabili: andate calmi, frenate. Praticamente è un invito, un ordine
4: a annacquare il sabbiare.
6: E allora chiudo, allora la direzione che avevano preso gli inquirenti della polizia giudiziaria, in particolare della questura di Palermo, ufficio politico, era chiaramente nella direzione della destra eversiva.
4: Ecco, quello che ci ha appena detto il giudice è molto importante, perché ci ha detto che sostanzialmente arriva da, diciamo così, è quasi una direttiva ufficiale. Ovviamente non c'è niente di, cioè non è un ordine di servizio, no? Però c'è proprio un intendimento preciso. E qui c'è una domanda che io mi sono fatta quando ho terminato di leggere questo libro, che mi lascia un po'... Nel senso che abbiamo detto che Mauro De Mauro ha mantenuto rapporti con quel milieu, no? Quell'ambiente... Ma rapporti anche in qualche caso, diciamo così, di amicizia, frequentazione, contatti, eccetera, eccetera. Ora, Se è vero che De Mauro, invece che scoprire chi ha ucciso Enrico Mattei, aveva scoperto che di lì a pochi mesi ci sarebbe stato un colpo di Stato, sarebbe comunque stato un colpo di Stato degli amici suoi, diciamo, no, ve la dico brutta, comunque della sua parte, perché appunto ne facevano, era stata organizzata da quella gente lì. E allora la mia domanda, anche da giornalista, è stata questa: ma è stato ucciso, è stato fatto fuori nel caso perché in lui ha prevalso, diciamo così, l'istinto del cronista e di fronte a una notizia così ha detto no, ma questa io non me la posso tenere per me, questa la devo dare per forza, perché insomma in fondo era un amico, o non veniva più percepito come un amico, era ormai distante, era ormai qualcuno di cui non ci si potesse più fidare?
5: Ma io vorrei prima precisare una cosa, sono d'accordo con quello che diceva il giudice Tamburino, cioè inizialmente i due moventi, sia Mattei che il golpe borghese, i magistrati inquirenti li conducono le indagini, ma poi alla fine finiscono per abbandonare la pista borghese e puntano su Mattei, e secondo me lì sta l'errore, perché tutte e due avrebbero condotto, a mio avviso, anche alla presenza dei servizi segreti americani, entrambe, perché in entrambi i casi stavano dentro, e la figura che avrebbe portato, diciamo, qua è la figura di Vito Guarrassi, personaggio legato ai servizi segreti americani fino alla fine. E quindi in un certo senso Ingroia e De Montis decidono di abbandonare la pista borghese e di spingere su Mattei, e lì a mio avviso sbagliano. Poi voglio dire, insomma, a proposito di Ginzburg, colgo l'occasione per ricordare la grossa perdita di Carlo Ginzburg, la morte di Carlo Ginzburg. Lui ha scritto questo libro, I rapporti fra il giudice e lo storico. No? Ecco, il giudice fa un lavoro, lo storico ne fa un altro, però è chiaro che se io devo indagare su un aspetto che va a toccare poi le questioni di questo genere, è chiaro che in qualche modo mi devo anche improvvisare investigatore, inquirente, diciamo, per certi versi. Non dimenticando il fatto che però il percorso della vicenda io lo debbo connettere alla storia, quindi a quello che da cui proviene tutto. Questo mi dà delle risposte. Il magistrato è chiaro che si ferma a quel periodo, ai protagonisti della vicenda, e probabilmente perde però in prospettiva, perde molte cose in prospettiva. A questo forse dovrebbe servire il perito a cui ci si rivolge in genere, ma nel caso del processo a De Mauro io ho dovuto verificare che il perito ha commesso una serie di cose gravi, di inesattezze, che in effetti, confondendo un nome con un altro, insomma, che a un certo momento ho cominciato pure a dubitare della correttezza dello stesso perito. Comunque, detto questo, il De Mauro, che rimane amico da giornalista, nel senso che quelle sono fonti, come voi sapete, voi giornalisti sapete, quelle sono fonti, non è che sono amici, sono fonti di vecchi rapporti che si conservano perché rappresentano fonti preziose della tua attività. Quindi io non faccio fatica a pensare che nel caso di De Mauro lui avrebbe, a mio avviso, scritto sul golpe, come no, lo avrebbe denunciato, non l'ha fatto in tempo, secondo me. Tamburino ricordava la figura di Agliata, c'è pure Pomar tra gli amici, Eliodoro Pomar, cioè Mauro De Mauro si muove in questo cotè, diciamo, di destra, non come un giornalista che viene da fuori, si muove come uno che può vantare quel curriculum, che può vantare, di cui sono a conoscenza le destre siciliane, a partire pure da molti democristiani di destra che lo riciclano, Franco Restivo che sarà ministro dell'interno, parecchi democristiani di destra lo riciclano insieme a lui altri. E vorrei precisare un'altra cosa, quindi lui questi rapporti li mantiene perché sono le sue fonti, apre anche al mondo di sinistra, e qui io vorrei ricordare la figura di Macaluso e l'operazione Milazzo, perché se non si capisce bene questo, non si capisce bene come sia stato possibile che questo personaggio all'improvviso ce lo troviamo un abitué del mondo della sinistra, perché sta all'Ora di Palermo, l'Ora è un giornale comperato nel 54 dal Partito Comunista e quindi un giornale a tutti gli effetti comunista. Ma se torniamo, io avevo parlato di questo con Bolzoni, no? Che era rimasto pure lui sorpreso, nel senso che Bolzoni è un giornalista, una grande firma della Repubblica, io molto debbo anche al suo lavoro, perché ho lavorato molto anche sulle acquisizioni di Bolzoni. Bolzoni stesso è convinto della presenza dei servizi segreti dietro a tutto. E lo stesso Bolzoni dice, ma effettivamente questo ha fatto il salto della quaglia. In effetti lui viene chiamato allora da Nistico, il direttore, che poi tra l'altro ha un percorso simile al suo, meno drammatico, ma anche Nistico, il direttore dell'Ora, viene da destra, è stato un ex fascista. Quindi Nistico lo chiama nel 59 e guarda caso lo chiama all'Ora di Palermo nel momento in cui il Partito Comunista sta facendo questa operazione di grande trasformismo politico, cioè la Sicilia, che fino allora è in mano alla destra di C, allora era la destra fanfaniana, diciamo, e perde il controllo dell'isola con questa operazione scissionistica fatta da uno democristiano, Silvio Milazzo, che rompe con la DC perché ha preso molti voti e vuole andare a dirigere l'Assemblea regionale siciliana. E su che si poggia? Si poggia su una strana ibrida alleanza esterna, da una parte il Movimento Sociale e dall'altra il Partito Comunista. Cioè Movimento Sociale e Partito Comunista assieme tengono in piedi Milazzo, la giunta Milazzo. Guarda caso l'Ora di Palermo, che è un giornale comunista, naturalmente appoggia questa operazione. Ora De Mauro, che viene da destra,
4: tutta questa storia mi ha fatto anche pensare a un'altra cosa, mi ha fatto anche venire in mente un'altra domanda, cioè mi sono chiesta se questa intanto il fatto di aver indirizzato appunto le indagini più verso Mattei che verso il golpe fosse dovuta anche all'aura che si era creata intorno al personaggio, per cui non lo si voleva sporcare, non lo si voleva, no? Quindi non è solo per proteggere gli amici, per proteggere il milieu di destra, per proteggere chi stava creando quel golpe, perché non ci sono solo, insomma, ci sono veramente a tutti i livelli implicati. Nel libro racconta anche di generali dei carabinieri che dovevano andare in prefettura a bloccare il prefetto, quindi insomma veramente compromissioni a livelli altissimi. Ecco, secondo te questa difficoltà anche nell'indagare era legata al fatto che appunto ormai il nome di De Mauro era di un certo tipo e quindi non si voleva andarlo a sporcare?
5: No, io sono convinto dai dati. Faceva prima sotto Tamburino faceva riferimento a Ricci, Augo Ricci, il generale. Allora nel processo, perché occorre distinguere, c'è una prima istruttoria che si apre subito nel 70, che finisce nel nulla, senza rinvio a giudizio di nessuno. Dopo 30 anni si riapre un'altra istruttoria, la Procura di Palermo la riapre, sollecitata da Calia, sollecitata dal giudice Calia, dall'inquirente, dal magistrato inquirente istruttore Calia di Pavia, che aveva iniziato a indagare di nuovo su Mattei, sull'attentato a Mattei. È lui che stimola la procura di Palermo dicendo: guardate, io sono tornato a indagare anche la vicenda De Mauro, riaprite di nuovo l'istruttoria perché ci sono elementi. Quindi la seconda istruttoria si riapre a Palermo 30 anni dopo e quella porta al processo. Porta al processo Riina come uno dei mandanti dell'uccisione di De Mauro. Io credo che sia l'unico processo in cui Riina si è stato assolto per non aver commesso il fatto, perché è difficilissimo, è stato difficile per Ingroia e De Montis portare prove che inchiodassero Riina. Riina lo chiamano alla sbarra semplicemente perché all'epoca, nel 70, era il vice di Liggio. Liggio in quel periodo era in galera e lui rappresentava i corleonesi nella cupola che dirigeva la mafia, quindi Riina lo chiamano per questo. Ma De Mauro non è che viene si viene tutelata l'immagine, ma non è perché De Mauro dopo, ma durante le indagini degli anni 70 c'è una vera azione.
4: No, io mi riferivo alla seconda istruttoria in realtà, perché nel 70 ci sono i depistaggi e si può arrivare a capire, diciamo così, il clima di quell'epoca. Stiamo dicendo, appunto, l'hai detto per tu, le stragi, il golpe, eccetera, eccetera. Diventa davvero più difficile capire come si sia potuto sbagliare, diciamo così, così tanto a 30 anni di distanza e imbroccare una strada, cioè quella che portava all'ipotesi del delitto Mattei, che invece, insomma, evidentemente non c'entra niente, sono poche le pezze d'appoggio. Voi avete giustamente detto lavorava per il regista Rosi, ma in realtà era un lavoro un po' sui generis, non era neanche una vera inchiesta quella che stava facendo Mauro De Mauro. Quindi perché?
5: Sì, io.
4: E allora il sospetto, diciamo, che ci fosse un pregiudizio da parte di quei magistrati per cui non si voleva sporcare troppo il nome di De Mauro, viene.
5: Sì, è legittimo chiedersi, chiaramente.
4: Tanto trama per trama.
5: Sì, no voglio dire, però nella seconda istruttoria i problemi sono anche di altro genere, no? Oltre al fatto che si andava comunque a prendere in considerazione un omicidio fatto in quel modo, con una figura che attorno alla quale già si era costruito, diciamo, una figura quasi mitica, se vogliamo, il giornalista che stava indagando sulla mafia, che stava indagando su certe cose, che viene fatto fuori. È difficile a quel punto andare, come dire, a mettere, diciamo, il dito nella piaga. Ma il discorso però del secondo è leggermente diverso, perché questa vicenda di Mattei nasceva dal fatto che Francesco Rosi, che stava facendo un film in quel periodo su Mattei, sul caso Mattei, chiede a De Mauro, che già conosceva perché aveva collaborato con lui al film Salvatore Giuliano, gli chiede: mi ricostruisci gli ultimi due giorni di Mattei in Sicilia? Cioè, Mattei era stato a Gela, aveva fatto questo famoso discorso, poi aveva preso l'aereo, mentre tornava a Milano l'aereo era esploso in cielo. Quindi chiede questo, ma non si sa nulla. Poi perdono le tracce Franco Rosi e i suoi collaboratori, perdono le tracce di De Mauro. Sembra che De Mauro si sia poi disinteressato di questo, sia stato distratto da altro. A Franco Rosi non arrivano i famosi fogli con gli appunti, con la ricostruzione di questi due giorni. A Franco Rosi non arrivano mai da De Mauro. De Mauro si glissa, diciamo, si eclissa e viene chiamato più volte al telefono dai collaboratori, ma non dà segni di vita, diciamo. Mentre invece sembra distratto da qualcosa che durante queste indagini non solo lo ha distratto, ma sembra che in qualche modo lo stia portando su altre vie. Allora, il problema che mi ponevo era, siccome sul golpe i magistrati qualcosa cercano di capire,

0: chiamati, Buscetta stava negli Stati Uniti all'epoca, era stato convocato in Sicilia dai capi della mafia per decidere se aderire o no al golpe borghese. Del golpe borghese ne parlano i pentiti. Il buon Buscetta si sposta dagli Stati Uniti, va a Palermo. A Palermo c'è un summit della mafia. Perché? Perché, secondo Calderone, un altro pentito eccellente, erano stati avvicinati i mafiosi dai golpisti, da Borghese, erano stati convocati a Roma. Due mafiosi, compreso Calderone, erano venuti a Roma ad incontrare Borghese. Borghese voleva la certezza che in Sicilia il golpe non trovasse ostacoli da parte della mafia. Quindi chiedeva l'adesione della mafia, naturalmente con una come un pegno,
1: una controparte
0: anche,
1: no? Certo, tu non mi dai fastidio, io ti do una mano,
0: vi rifaremo tutti i processi, perché c'era Ligio, stava in galera, eccetera. Quindi, e quel giorno, quella notte del golpe a Roma, ci sono anche mafiosi, cioè la famiglia Rimi viene a Roma, partecipa alle prime fasi, quindi la mafia aderisce. Ora, il discorso della sparizione di Mauro si lega a questo, probabilmente perché la mafia poi a sequestrare De Mauro, lo vanno a prendere sotto casa e se lo portano via e non lo trovano più, ma la mafia in quel momento sta anche tutelando, se vogliamo, tra virgolette, tutelando la riservatezza dell'informazione che al golpe borghese stanno partecipando anche mafiosi. Borghese era stato molto esplicito: se voi partecipate dovete neutralizzare tutti i prefetti, questo è il vostro compito, e dovete poi in sostanza sostituire i prefetti con uomini vostri. Quindi la mafia aderisce al golpe, aderisce con molte riserve, ma aderisce. Ecco, molto probabilmente De Mauro, che bazzicava moltissimo il circolo della stampa, questo sta negli atti istruttori, il circolo della stampa bazzicato molto dai mafiosi, lui aveva molta amicizia con questo mafioso, con un mafioso molto importante della famiglia Bontade, di Stefano Bontade, che partecipava al golpe, e fa delle domande dalle quali questo mafioso capisce che De Mauro
1: che lui sa.
0: Quindi riferisce a Bontade, Bontade manda a Roma un suo uomo e da Roma gli danno l'ordine: bisogna liquidarlo, bisogna farlo fuori. E sono i mafiosi che si muovono. Quindi non è che il golpe borghese nasce, cioè il movente del golpe borghese non si affaccia negli atti istruttori, è ben presente, soltanto che i magistrati non si capisce bene. Io voglio dire un'altra cosa che mi ha lasciato molto perplesso, sul piano proprio della ricerca storica. Ne ho parlato anche con i diretti interessati, i colleghi di Palermo, con De Montis, con Ingroia no, ma con De Montis, che è stato gentilissimo, tra l'altro mi ha fatto vedere i documenti. Io ho potuto vedere tutti gli atti istruttori a Palermo. La cosa strana qual è? È questa. A un certo momento, nel 70, il questore di Palermo, Lidoni, incarica delle indagini per la sparizione di Mauro, incarica la squadra mobile. Quindi, due personaggi che già di per sé dovrebbero far pensare. Uno è Boris Giuliano, ma l'altro è Bruno Contrada. I due che fanno le indagini per la squadra mobile, Boris Giuliano e Bruno Contrada. Ma Lidoni, il questore, ad insaputa della squadra mobile, attiva l'ufficio politico, che è un'altra cosa, la Digos, poi, per capirci, per fare indagini parallele ad insaputa della squadra mobile. L'ufficio politico va avanti con le indagini, che vanno dirette a Guarasi, vanno dirette a questo personaggio potentissimo, tra l'altro era un uomo di Milazzo, era responsabile di tutto il mondo finanziario della regione siciliana, ma era un uomo dei servizi segreti americani ancora nel 70. Portavano lì le indagini dell'ufficio politico, portavano lì il questore in maniera scorretta. tutta la carta prodotta dall'ufficio politico, ben 415 documenti.

0: che consegna, che l'ufficio politico consegna al questore, il questore non li protocolla e non li consegna alla magistratura, li mette dentro un armadio, li ritrovano nel 2011 a pochi giorni dalle arringhe, quindi a processo
1: chiuso,
0: li ritrovano, sono 415 documenti che portano diretti, c'è uno, sono 5 fascicoli che io ho potuto vedere perché stavano negli atti istruttori, poi vengono acquisiti. Un fascicolo era su De Mauro e c'è tutta la storia vecchia di De Mauro che viene riassunta, dall'altro c'è Marcello Guida, c'è il questore di Milano che ricorda molte cose, ma 4 fascicoli sono su Vito Guarrasi. In questi 4 fascicoli ci sono delle cose strane che io riporto. Questo Guarrasi, nelle sue società, lui controlla moltissime società siciliane di attività finanziaria e industriale, in alcune di loro appaiono 2 o 3 nomi che sono ex agenti dei servizi segreti americani. Faccio un nome per tutti, Max Corvo. Max Corvo era l'uomo, il capo del controspionaggio americano al momento dello sbarco in Sicilia delle truppe americane.
1: Diciamo che c'erano di mezzo tutto, tutti. Credo che fra un po', cioè, dovremmo
0: era, chiudere. Era per dire, no, questi era... 415 fogli, questi 415 fogli non vengono assolutamente acquisiti. Non vengono acquisiti. E questa è una cosa veramente strana.
1: E questo è un dato di fatto. E con questo voglio fare un'ultima domanda al nostro ospite Tamburino, perché diciamo quella che è la tesi, l'avete insomma, è chiara, di questo libro. Si resta, non dico con la mare in bocca, ma veramente, nel senso che appunto ti accorgi che tutti hanno lavorato per depistare, chi per un motivo, chi per un altro, addirittura a 30 anni di distanza vengono nascoste prove e quando vengono prodotte vengono ignorate, e quindi ti chiedi, ma c'è qualche possibilità che non sia appunto quella della verità storica, di riuscire a ottenere giustizia da questo punto di vista, o dobbiamo ritenerlo chiuso questo capitolo definitivamente, anche alla luce proprio appunto di questi documenti che sono emersi tutto sommato insomma anche abbastanza di recente?
2: Diciamo, quello che va sottolineato è che effettivamente c'è stato un depistaggio, un forte depistaggio, perché le è stato ricordato che questi 415 atti che vengono trovati del tutto fortuitamente, perché erano destinati, pensate, al macero.
1: Cioè, così ci viene raccontato. Poi, giustamente, però, Canali mette in dubbio anche questa versione, perché a questo punto mettiamo in dubbio qualsiasi
2: cosa. D'accordo, questo può essere, certo, può essere un modo che... Però ricordiamo l'archivio di Via Appia. Cioè, c'è una abitudine, una cattiva abitudine ovviamente, di certi apparati, certi servizi o certe parti di servizi, di nascondere, cioè di utilizzare il segreto non con le finalità lecite, istituzionali, per cui il segreto occorre, ma per coprire delle attività che sono delle attività illecite, delle attività che, diciamo, anche eversive rispetto alla legalità costituzionale. Quindi qui è vero che, adesso io non voglio fare la difesa dei magistrati assolutamente, però è vero che se quegli atti, cioè quelle ricerche che portano immediatamente e direttamente a Guarrasi, che ricordo è un personaggio molto importante sia per i rapporti con i servizi segreti statunitensi fin dai tempi della guerra, insomma, dell'ultima fase della guerra, sia è molto importante dal punto di vista economico, perché si ricorda che cosa ha in mano, cioè decine di società. E vorrei ricordare il libro lo scrive molto chiaramente, i rapporti con Aliata, perché Aliata è a sua volta interno alle società, ad alcune società più importanti di Guarrasi. Quindi abbiamo, su Aliata ci sarebbe da aprire un lungo discorso, non lo faccio perché il tempo non lo permette, ma è da permettere, insomma, di rinviare, insomma, un libro che ho fatto con Donzelli, perché questa figura di Aliata è veramente centrale, è veramente importante per capire i legami, i rapporti con la Sicilia, ma anche con tutta la parte del radicalismo di destra, perché lo trovo nel 74 nell'ambito dell'indagine sul appunto Rose dei Venti e comunque tutte le organizzazioni dell'estremismo di destra, quelle che nel 74 sono autori delle stragi. Vengo alla domanda che è stata fatta: si può oggi pensare di avere una giustizia al di là del dato storico? Io ritengo che sia molto difficile e molto improbabile, anche perché la ricostruzione del movente, come De Mauro sa cosa bolle in pentola e che tra pochi mesi ci sarà il tentativo di golpe. Però l'obiezione che farebbe un magistrato, insomma, o farebbe magari un avvocato immediatamente, dice: sì, ho capito, ma c'è bisogno di ammazzarlo. Non è sufficiente dirgli, innanzitutto è stata fatta la prima obiezione dice: ma in fondo se il golpe lo fanno i tuoi amici, tu sarai solo contento e sarai zitto, perché devi rovinare una prospettiva che è la prospettiva dei tuoi amici.
1: Ma è un giornalista, sei un vero giornalista.
2: Sì, certo, ma l'altra ipotesi, quella del giornalista che dice: sì, però io da giornalista voglio pubblicare. Sì, ma se al giornalista, che ha questa grande etica del giornalista...
1: No, non è etica, è proprio è il sangue. Se azzanni la notizia, la devi dare, non c'entra l'etica, c'entra proprio il piacere di questo mestiere.
2: Diciamo, diciamo il sangue del giornalista, ma se questo signor sangue si trova sotto casa due signori che gli dicono: guarda bello mio, che se ti fai uscire una virgola tu sei morto. E a Palermo queste cose nel 1970, anche oggi, ma nel 1970 sono assolutamente verosimili. Allora perché, ripeto, l'obiezione che farebbe un avvocato, ma anche un magistrato, dice: ma che bisogno c'era di ucciderlo? Lui, ammesso che sapeva, bastava dirgli: bello mio, stai zitto perché ne va della tua vita. E sarebbe stata una minaccia,
1: intimidazione sufficiente,
2: assolutamente sufficiente. Tant'è che io chiudo con questo: leggendo questo bellissimo, interessantissimo libro, mi sono posto, forse con la malizia, col fatto di un magistrato che ne ha viste tante, non è pensabile invece che fosse un doppio giochista, come in fondo si dice nel libro, un agente doppio, e che quindi allora sì potesse esserci la necessità di eliminarlo, perché se mentre uno che è dei tuoi può essere sufficiente, anche se è giornalista, ha nel sangue eccetera, può essere sufficiente una minaccia molto seria, poi la mafia di minacce può anche dire: ti facciamo fuori la famiglia, può dire
1: sì, no,
2: tutto.
1: Quella è gente seria.
2: È che sono cose da ridere. Certo. L'altra cosa, cioè, noi veniamo a sapere che tu sei un agente doppio, cioè che stai facendo un doppio gioco, e allora sì può essere una ragione sufficiente per dire: non abbiamo alternative, va eliminato. Ecco, questo nel libro ci sono alcune tracce, è una delle ragioni per cui dico questo libro va letto, è un libro di estremo interesse, ci sono delle tracce molto anche abbastanza esplicite che ipotizzano anche questo aspetto nella figura di questo personaggio, che non dimentichiamo è un personaggio, per come è ricostruito, capace veramente di tutto.
1: E con amici che sono stati capaci di tutto. Giovanni Tamburini è stato molto elegante, non ha citato il titolo del suo libro, Dietro tutte le trame, vi dicevo sempre edito da Donzelli, invece Ritratto di giovane fascista di Mauro Canali, allora leggetelo così vi farete voi un'idea di quale potrebbe essere l'esito di questa storia ancora irrisolta. Buona serata.
3: Ecco, questa era la presentazione del libro di Mauro Canali dal titolo Ritratto di giovane fascista, il caso Mauro De Mauro. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, ora è il momento di vedere insieme le prime pagine dei quotidiani di oggi, in studio c'è Enrico Salvatori.
4: Mezzanotte in punto, questa è Radio Radicale, ben trovati alla rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi. Sabato 20 giugno del 2026, sono diverse notizie in primo piano. L'argomento principale sono sicuramente gli insulti di Donald Trump a Giorgia Meloni, e tra Italia e USA molti dicono che ora è rottura totale, si parla comunque di questi rapporti tra i due paesi, e poi l'ira di Teheran su Israele perché è saltato l'inizio dei negoziati, dunque il tema del Medio Oriente è sicuramente un argomento in primo piano. Si parla anche molto dell'Inghilterra con il confronto che c'è tra i due candidati dei Labour e poi degli esami in corso, gli esami di maturità. Facciamo una carrellata veloce sui titoli di apertura e approfondiamo gli editoriali, i commenti che troviamo sulle prime pagine di questa giornata. Partiamo dal giornale Rottura con gli USA, l'Italia non implora, le dichiarazioni di Giorgia Meloni riprese nel virgolettato che è il titolo di apertura di oggi. Donald shock, foto con Meloni ma non la voglio come fan, la premier dice invenzioni e ora teme la crisi, non è finita qui, è di nuovo scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni, mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha detto il presidente americano riferendosi alla premier italiana in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. Netta risposta che arriva da Palazzo Chigi, invenzione, attacca solo i suoi alleati, lo sdegno dei leader europei e internazionali. In retroscena quella bordata come vendetta per i no di Roma, c'è stato anche un momento in cui Donald Trump nella giornata di ieri ha fatto riferimento allo stretto di Hormuz e alla presenza mancata di Giorgia Meloni in una particolare riunione con la NATO. E poi premesso debole, Zelensky comico, campione di insulti, si parla di attacchi personali, qui c'è la guerra in Medio Oriente. Vediamo l'editoriale di Tommaso Cerno, direttore del giornale. Pace col terrore, guerra agli amici. Sembra un po' riprendere nel suo titolo, nell'articolo di fondo, una parte del concetto di Giorgia Meloni quando ha detto gli stessi toni da parte di Donald Trump non li ha sentiti pronunciare nei confronti dei cosiddetti nemici degli USA e del patto atlantico. Scrive Tommaso Cerno in questo editoriale che abbiamo detto si intitola Pace col terrore, guerra agli amici. Pensare che il presidente USA possa fare la pace con un criminale terrorista come Khamenei e due ore dopo azzuffarsi con il Papa, Macron o Giorgia Meloni è da fessi. A meno che non si faccia finta di non sapere cos'è Trump, uno che tratta la diplomazia come un reality, dove contano i titoli in sovraimpressione, non la coerenza. L'audience si produce così, oggi stringi la mano al nemico, domani molli uno schiaffo all'alleato. Perché l'alleato risponde, il nemico no, e soprattutto l'alleato vota, il nemico no. Se lui è maga, l'Italia per lui è magica. Gli serve come bersaglio utile mentre si avvicinano le elezioni di mid-term, con i repubblicani spaccati tra partito NATO e partito setta. E gli serve anche perché dall'altra parte del mare c'è Israele con Netanyahu che deve tenere insieme guerra, urne e destra ortodossa senza farsi esplodere in mano tutto. Quindi, chi si stupisce o è fesso davvero o ci marcia. Nessun mistero, Trump fa Trump, Netanyahu fa Netanyahu, l'Iran fa l'Iran. E l'Europa fa l'Europa. Commenta. Poi c'è la specialità italiana, il bue che dà del cornuto all'asino, la sinistra che litiga su una foto da bar del Campo Largo, cioè Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, e l'escluso Renzi che risponde con un Clinton stagionato e un Biden rianimato. E intanto siete amici degli Ayatollah e nemici di Meloni. Era inevitabile che, pur sul piano fotografico, la Premier facesse più click. Lo sapevamo prima dell'ultimo missile verbale di Trump, figuriamoci adesso. La buona notizia, se così si può dire, è che per 60 giorni i missili veri non potrà spararli. La cattiva è che noi nel frattempo rischiamo di continuare a spararci addosso da soli. Questo dunque l'editoriale di Tommaso Cerno, che è editoriale del giornale, quotidiano del giornale. Lasciamo da parte il giornale, andiamo a prendere altri quotidiani, ad esempio, se ci riusciamo, la prima pagina del Giorno, quotidiano nazionale. Allora, vediamo, c'è stato un momento con un bug del nostro computer. Il Giorno: attacco di Trump a Meloni, mi ha implorato, mai fatto. Il presidente USA voleva una foto con me, mi ha fatto pena. Queste sono le dichiarazioni di Trump riprese dal Giorno. La Premier, pura invenzione, Mattarella la chiama, Tajani cancella il viaggio negli USA, Schlein, basta rincorrere Donald. Donald Trump, non la voglio come fan, su Hormuz non ha aiutato. A proposito di quello che dicevamo, Giorgia Meloni dice: sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. Questo dunque è il controcanto di Giorgia Meloni. E questo il titolo e l'argomento principale sulla prima del Giorno di oggi. Vediamo un quotidiano che ha un'altra sensibilità politica, ad esempio il Domani. Bulli e vassalli, questo è il titolo di apertura, sul tema naturalmente del rapporto tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il presidente americano Trump alla 7. Meloni mi ha implorato per un selfie, ho provato pena per lei. L'ira della Premier, le opposizioni, parole inaccettabili. Ma dalla destra atteggiamenti remissivi. Solidarietà da Mattarella e dai principali leader europei, il tycoon si muove come un re. E poi sulla spalla sinistra le alleanze tra sovranisti, ce lo racconta Gigi Riva con questo editoriale intitolato Le elezioni ora separano gli Stati Uniti da Israele. Gli diamo un'occhiata. Per loro natura le alleanze tra sovranisti sono destinate a durare finché convergono gli interessi, e a sfaldarsi al venir meno di questa prerogativa non può esserci strategia di lunga durata. Lo mostra la fine conclamata della corrispondenza d'amorosi sensi tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu e tra Trump e Meloni. Donald e Bibi sono entrati in rotta di collisione, non è un caso, proprio in vista di consultazioni elettorali decisive per entrambi in autunno. Il presidente USA non poteva tergiversare oltre nel presentarsi alla propria opinione pubblica, sempre più refrattaria a questa guerra di cui non si capisce il senso, con un accordo purché sia che tenesse buoni i cittadini, soprattutto i suoi elettori. Il popolo MAGA, che lo aveva scelto come il perfetto leader neo-isolazionista. Questo dunque, le elezioni ora separano gli Stati Uniti da Israele. Come sapete, di questo si parla anche oggi, cioè di Israele che in qualche modo sta boicottando indirettamente, direttamente, diverse sono le letture, l'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. Non ci basta una giornata di festa, qui si parla del Pride a Roma che si terrà nella giornata ormai di oggi, perché siamo a sabato 20 giugno. Giugno è il mese dell'orgoglio LGBT, che per chi fa attivismo è anche il momento di misurare il clima e la presa delle rivendicazioni di una comunità sfaccettata. I Pride, specialmente quelli più grandi e visibili, sono da sempre bersaglio della peggiore destra omotransfobica e delle più becere mistificazioni, strumentalizzazioni e narrazioni distorte. Da tempo però anche all'interno della comunità e dei movimenti si sono alzate diverse e plurali voci critiche per discutere metodi e percorsi dietro l'organizzazione dei grandi Pride. Questo Pietro Turano, non ci basta una giornata di festa sul Pride ormai di oggi. Diamo un'occhiata alla prima di Libero, lasciamo da parte il quotidiano Domani. Trump è un coglione, questo un titolo neanche troppo enigmatico, molto chiaro, non era un vero amore. Attacco frontale alla Meloni, al G7 mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena. Secca replica del Premier, sono allibita, si è inventato tutto, l'Italia non implora mai. Vediamo il titolo nel catenaccio, la sinistra elegge Donald leader del Campo Largo, governo italiano ridicolo. Alessandro Sallusti scrive: spiace dirlo, ma non trovo, e forse non c'è un altro modo di dirlo, Donald Trump è un coglione. Punto. Inutile fare perifrasi, buttarla in politica. È più semplice usare la parola secca che, scommetto, ha pensato e pronunciato la maggior parte degli italiani, appresa ieri mattina la dichiarazione fatta dal presidente americano sul suo incontro con Giorgia Meloni al vertice G7 che si è tenuto nei giorni scorsi in Francia. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle, ha detto Donald. Mi ha implorato di fare una foto con lei, voleva una foto con me, così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. E dire che secondo tutti gli osservatori in quell'incontro tra i due leader era tornata la pace dopo mesi di freddezza reciproca. Niente, solo un coglione poteva rovinare tutto con una balla così enorme da diventare ridicola. Giorgia Meloni, che chiede un selfie a Trump, è roba da ubriachi duri. Non è possibile neppure se l'ubriaca fosse stata la nostra premier. E allora perché dire un'assurdità del genere? La risposta la si può trovare soltanto nella definizione della parola coglione, entrata nel gergo popolare della lingua italiana. Persona inetta, stupida, che agisce con scarsa intelligenza. Già. Perché non c'è nulla di intelligente nel portare lo scontro personale con Giorgia Meloni, che evidentemente non è mai stata a sua disposizione, come sostengono le sinistre, altrimenti non saremmo in questa situazione, a un punto di non ritorno che per di più coinvolge non due istituzioni, Palazzo Chigi e Casa Bianca, bensì due paesi, Italia e Stati Uniti, che fanno parte dello stesso blocco geopolitico. Non è il caso di dichiarare guerra all'America, semmai l'inverso. È il momento di arrendersi all'evidenza dell'inadeguatezza del presidente americano sul quale, non lo neghiamo, anche noi avevamo posto non poche speranze. Post scriptum, una parte della sinistra ha eletto Trump eroe del giorno. Gongola per lo sgangherato attacco alla premier che se lo sarebbe meritato per la sua presunta inadeguatezza. Anche questo prova una verità. Cioè che i coglioni vanno sempre in coppia, questo è Alessandro Sallusti, insomma, che non le manda a dire. Centro pagina, da Macron al Papa, gli insulti del tycoon, solo contro tutti, quindi Donald Trump contro l'Europa, la forza delle immagini, le foto e i video smentiscono Donald, e poi sulle trattative in salita rispetto all'accordo di pace con l'Iran che per Libero già traballa. Poi c'è un'intervista a Giordano Bruno Guerri sullo stesso tema, insomma la prima pagina di Libero si occupa solamente di questo tema, veramente non ci sono altri titoli che riportano ad altri argomenti nelle pagine interne. C'è ancora un'intervista a Giordano Bruno Guerri su questo argomento. Giorgia colpita proprio perché non sottomessa, dice lo storico conservatore. Questo sulla prima pagina di Libero. Lasciamo da parte questo quotidiano, diamo un'occhiata ad altri giornali, ad esempio la prima pagina del Sole 24 Ore, il BTP Italia sì, arriva a 8,8 miliardi, Piazza Affari sfonda quota 53.000. Qui si parla di mercati. Il titolo per il retail legato all'inflazione è il terzo più venduto di sempre, dominano gli acquisti dei piccoli, taglio medio poco sopra 31.000 euro. Il FTSE MIB aggiorna il record storico, poi rallenta nel finale. Dunque vale la pena anche concentrarsi un attimo quello che è l'andazzo dei mercati azionari. In centropagina ci si occupa di Medio Oriente, in particolare della guerra. C'è una fotografia disastrosa, una fotografia che ritrae delle macerie con un'anziana donna a terra nella sua casa distrutta da un bombardamento israeliano nel sud del Libano. Il titolo è Libano, prove di tregua, UNICEF a Gaza, un morto al giorno dal cessate il fuoco. E qui sulla spalla destra, forse non vi abbiamo detto che in taglio alto c'è l'attacco di Trump a Meloni, naturalmente. Sulla spalla destra si parla della leadership del Labour in Gran Bretagna. Burnham vince le suppletive e prepara la sfida a Keir Starmer. Questo è un argomento che non troviamo altrove, almeno per quanto ci riguarda in questo momento, con i quotidiani che abbiamo a nostra disposizione a quest'ora. Andy Burnham, il popolare sindaco di Manchester, ha stravinto l'elezione suppletiva in un sobborgo della città e si prepara a sfidare il primo ministro Keir Starmer per la guida del partito e del governo britannico. La vittoria di Burnham è andata oltre le previsioni dei sondaggi. ha ottenuto il 54% dei voti contro il 35% del candidato di Reform UK. Ora Burnham punta a sfidare Starmer. Per farlo deve avere il sostegno di almeno 81 deputati laburisti. Questo dunque la leadership del Labour che si sta giocando tra Andy Burnham, il popolare sindaco di Manchester, e Keir Starmer. Lasciamo da parte il Sole 24 Ore, segnaliamo ancora un altro quotidiano prima di chiudere, la prima pagina del Riformista, lucerna al buio con Trump e Meloni, il commento è: Trump snobba ancora Meloni dopo il G7. E sulla spalla destra il tema degli esami di maturità con le tracce, maturità niente è fuori portata per i nostri ragazzi, il ministro risponde a Salvo Andò, infatti c'è la risposta di Beppe Valditara, come sapete ministro dell'istruzione e del merito, questo è anche un altro tema che non troviamo sulle prime pagine di questa giornata, il tema e gli esami di maturità. Questa l'ultima segnalazione per oggi per questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi sabato 20 giugno del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica e regia Iva Radicev, un saluto da Enrico Salvatori.
3: Grazie dunque ad Enrico Salvatori, di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora ascoltiamo la rassegna stampa internazionale di David Carretta.
5: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, sabato 20 giugno, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Trump, Meloni, lo lasciamo a stampa e regime fortunatamente, ma ci occuperemo del presidente americano. Due questioni, innanzitutto la guerra della Russia contro l'Ucraina e l'impegno sottoscritto da Trump, per quel che vale, a imporre nuove sanzioni, a fornire licenze per produrre armi, in particolare sistemi di difesa aerea e missili balistici, il tutto ottenuto da Emmanuel Macron al vertice del G7 a Evian. L'Ucraina fa evolvere la guerra a suo vantaggio, il titolo dell'editoriale di oggi di Le Monde che vi proporremo, e poi torneremo sul fatto della settimana, l'accordo con l'Iran, l'arte della resa, il titolo di un editoriale del Paese. Trump voleva una capitolazione incondizionata dell'Iran, il suo accordo provvisorio debilita in realtà la credibilità e l'influenza degli Stati Uniti. E questo lo leggeremo attraverso altri giornali, Il Mundo per esempio, un accordo che debilita tutto l'Occidente, non solo gli Stati Uniti, e poi Le Figaro, il vero vincitore è l'Iran. Se avremo tempo parleremo anche di Brexit, uno degli editoriali dell'Economist di questa settimana è dedicato al 10° anniversario del referendum. Per il settimanale britannico il Regno Unito non è ancora pronto a tornare nell'Unione Europea, anche se i sondaggi dicono chiaramente che una maggioranza dei britannici considera la Brexit come un errore. Partiamo però dall'Ucraina. L'Ucraina che fa evolvere la guerra a suo vantaggio, il titolo dell'editoriale di oggi di Le Monde, che scrive: l'accordo di pace concluso tra Donald Trump e il regime iraniano non leva solo un'ipoteca pesante di minacce per il Medio Oriente e l'economia mondiale, permette anche all'Ucraina di ritornare in cima alle priorità della diplomazia. Il vertice del G7 organizzato dalla Francia a Evian ne è stata una testimonianza, così come il Consiglio europeo che si è tenuto fino a ieri a Bruxelles. Sulle sponde del lago Lemano, rinvigorito da questo accordo, il cui contenuto non avvantaggia gli Stati Uniti, ma che gli permette comunque di uscire da una situazione complicata, Trump ha prestato un orecchio più attento agli argomenti degli alleati occidentali di Kiev, così come a quelli dell'instancabile presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Come suo solito, ricorda Le Monde, Vladimir Putin aveva avuto cura di intrattenersi preventivamente con il suo omologo americano con l'evidente obiettivo di indebolire in anticipo gli argomenti a favore dell'Ucraina che avrebbe ascoltato al G7 dagli europei. Del suo ritorno alla Casa Bianca, Trump ha costantemente privilegiato la narrazione russa di questa guerra, una dimostrazione il fatto che gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner non abbiano mai fatto visita a Kiev, mentre hanno condiviso interminabili colloqui con il padrone del Cremlino a Mosca. Ma la fine apparente della guerra impopolare contro l'Iran, che aveva messo il Partito Repubblicano in una posizione insostenibile prima delle elezioni di midterm a novembre, non è l'unica spiegazione per l'attenzione che Trump ha riservato alla questione ucraina a Evian. Il miglioramento della situazione sul campo di battaglia, per miglioramento per l'esercito ucraino, modifica anche la percezione di Trump di una sconfitta inevitabile. A turno le città di San Pietroburgo e Mosca sono state bersaglio di attacchi massicci ucraini. Colpita senza sosta per anni dalla Russia, l'Ucraina dimostra ora di essere in grado di colpire in profondità anche il territorio russo. La rimobilitazione del campo occidentale a Evian, secondo la formula usata da Emmanuel Macron, che si è adoperato molto per ottenere questa rimobilitazione, si è tradotta nell'impegno di aiutare l'Ucraina a produrre missili a lungo raggio e sistemi di difesa antiaerea. Per permettere a Kiev di difendersi e rendere la guerra ancora più costosa per Vladimir Putin. L'interruzione poi del conflitto contro l'Iran potrebbe migliorare la situazione delle scorte di armamenti, allo stesso modo la riapertura annunciata dello stretto di Hormuz dovrebbe permettere a Washington di reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo. Queste ultime erano state sospese con grande disappunto dell'Ucraina e dei suoi alleati europei nel tentativo di far scendere i prezzi del greggio, e il ritorno di queste sanzioni peserà su un bilancio russo che è già sotto forte tensione. Le Monde ricorda che in passato Donald Trump ha spesso deluso, rimangiandosi la parola data dopo alcune aperture incoraggianti che aveva fatto nei confronti di Kiev. Questa volta bisogna sperare che Trump rimanga fedele al messaggio veicolato dal vertice del G7. Lo esigono il coraggio, ma ormai anche la forza, dimostrati dagli ucraini, così tra l'altro Le Monde. Vogliamo tornare oggi anche su quello che è stato il tema della settimana, l'accordo con l'Iran, o l'arte della resa, come titolava ieri El País, il suo principale editoriale. Trump voleva una resa incondizionata dell'Iran, il suo accordo provvisorio indebolisce la credibilità e l'influenza degli Stati Uniti. Scrive El País, come accade spesso con Donald Trump, gli obiettivi erano smisurati e allo stesso tempo irrealizzabili. Avviando con Israele la guerra contro l'Iran il 28 di febbraio, il presidente americano mirava a eliminare il programma nucleare della Repubblica Islamica. Incoraggiato dall'intervento in Venezuela all'inizio dell'anno, pensava di poter prendere il controllo dell'industria petrolifera iraniana, ma le sue ambizioni in realtà andavano oltre. Trump parlava apertamente di un cambio di regime e del ripristino della capacità intimidatoria della prima potenza mondiale, la deterrenza degli Stati Uniti. Poche settimane dopo i primi bombardamenti, Trump aveva anche dichiarato che l'unica soluzione sarebbe stata una resa incondizionata degli Ayatollah. E non gli è andata bene. I piani, confusi all'origine e applicati molto peggio in seguito, si sono scontrati con la realtà e con la stessa inettitudine di Trump. Alla luce del testo di accordo provvisorio concluso da Washington e Teheran, il fallimento è monumentale. L'avventura iraniana sembra destinata ad arricchire la lista delle operazioni fallite degli Stati Uniti nel mondo. Il governo iraniano e il suo sistema repressivo restano in piedi, potrebbero addirittura rafforzarsi grazie alla revoca delle sanzioni e alla riapertura delle esportazioni di petrolio. Il regime inoltre mantiene il suo programma nucleare, motivo originale della guerra di Trump. Insomma, scrive il País più avanti, l'accordo di questa settimana indebolisce la credibilità di Washington nel mondo e la sua influenza. Ma il risultato apre comunque un interrogativo, e cioè se da questo fallimento possa emergere un po' di prudenza di Trump sulle future operazioni internazionali, oppure se al contrario sceglierà di concentrare i suoi sogni di ingerenza sul continente americano. La guerra con l'Iran e le concessioni che è stato costretto a fare per porvi fine lasciano una lezione che né la prima potenza mondiale, gli Stati Uniti, né i suoi alleati e avversari devono dimenticare. Se non è una capitolazione, poco ci manca, così tra l'altro è il País. Le Figaro ieri aveva un editoriale con alcuni riferimenti storici anche abbastanza divertenti. Finta vittoria, il titolo, il vero vincitore è l'Iran. Perché finta vittoria? Perché a Versailles, dove ha firmato questo accordo fisicamente, Trump ha cercato di presentarlo come un grande successo. E scrive Le Figaro: Versailles non è oro placato, è oro massiccio. Pronunciata poche ore prima della firma del protocollo d'intesa con l'Iran, questa frase non è tratta da un dialogo surreale, è roba di Trump. Il presidente americano ha assicurato alla sua base, con la solita sottigliezza, che il suo accordo è oro massiccio, mentre in realtà vale a malapena la carta su cui è stato firmato. Oltre al decoro, a cui Trump è così sensibile, il simbolo di Versailles non gli è sfuggito. Proiezione del potere del Re Sole, Versailles è il luogo nel quale si firmano si firma la pace dei vincitori. Sarebbe dunque lui il vincitore della guerra contro l'Iran, nonostante i canti di vittoria dei guardiani della rivoluzione a Teheran. E qui c'è una lezione che come dire, Emmanuel Macron offre a chi vuole trattare con Trump. Certi fasti, certi simboli sono più efficaci di qualsiasi video postato sui social media. E qui ci sono i riferimenti storici di Le Figaro. Nel 1783 il Trattato di Versailles, firmato con re Giorgio III, aveva posto fine alla guerra di indipendenza degli Stati Uniti. Il Trattato di Versailles del 1919, con le riparazioni imposte ai tedeschi, simboleggia l'umiliazione che Trump sostiene di aver inflitto agli iraniani. Ma almeno i repubblicani del Congresso non si lasciano ingannare. Contrariamente a ciò che Trump cerca di far loro ingoiare, il vero vincitore di questa pace, dicono, è l'Iran. Innanzitutto perché il regime esce vivo dal braccio di ferro con due potenze nucleari, il grande Satana e il piccolo Satana. Poi il cambio di regime, le promesse di aiuto al popolo iraniano, martire del regime, sono stati dimenticati. Trump ora riconosce la sovranità del regime sanguinario dei guardiani della rivoluzione, a cui revocherà tra l'altro le sanzioni. E chi intascherà il bottino? Un fondo di 300 miliardi di dollari, a cui vanno aggiunti 100 miliardi di fondi congelati e 60 all'anno di ricavi petroliferi, finiranno nelle tasche appunto del regime, che avrà di che riarmarsi per la prossima guerra. E l'Iran mantiene anche il controllo sullo stretto di Hormuz, il tutto in cambio di una formula vaga che resta da precisare sul non mi doterò dell'arma nucleare. L'accordo ha comunque un merito: mette fine, almeno temporaneamente, alla guerra contro l'Iran, l'economia mondiale può tirare un sospiro di sollievo, la tregua riguarda anche il Libano in teoria, ma il problema Hezbollah rimane intatto. La conclusione di Le Figaro: una pace sbagliata porta sempre a una nuova guerra, che
6: la lezione del Trattato di Versailles del 1919, almeno secondo alcune letture. El Mundo, altro quotidiano spagnolo, ieri allargava la prospettiva, non limitandola solo alla posizione, alla forza degli Stati Uniti. Questo è un accordo che debilita tutto l'Occidente. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, che pone fine a una guerra improvvisata e senza obiettivi chiari, rappresenta una capitolazione strategica di Trump, che non solo rafforza la spietata teocrazia iraniana, ha conseguenze molto più ampie. Dopo aver resistito agli attacchi della prima potenza militare al mondo, il regime iraniano esce più forte, meglio finanziato, con una maggiore capacità operativa. Per contro, l'Occidente si ritrova in una posizione più debole rispetto a prima del conflitto, non fosse altro perché l'Iran ha dimostrato di poter chiudere lo stretto di Hormuz e dunque si è dotato di un'arma di distruzione, questo lo diciamo noi, non il mondo, un'arma di distruzione economica massiccia. L'impatto politico che l'accordo sta avendo negli Stati Uniti, scrive invece il quotidiano conservatore spagnolo, è espressione dell'asimmetria del memorandum. Settori rilevanti del Partito Repubblicano lo stanno mettendo in discussione, criticando Trump. La riapertura dello stretto di Hormuz stabilizza sì il commercio energetico mondiale, ma concede all'Iran un'inquietante influenza sui flussi petroliferi. L'allentamento delle sanzioni rafforza ulteriormente la posizione iraniana, ampliando il margine di manovra degli ayatollah attraverso risorse finanziarie e tecnologiche che includeranno lo sviluppo di sistemi di droni e missili. Parallelamente a questa capitolazione, poi, Trump continua a ridisegnare la mappa globale in modo caotico, come con l'annuncio di una NATO 3.0, nella quale lui rivedrà la presenza militare degli Stati Uniti in Europa. La revisione delle basi americane e del numero di soldati dovrebbe permettere a Trump di cambiare la relazione transatlantica, trasformarla in qualcosa sotto condizioni, nella quale l'impegno di sicurezza cesserà di essere automatico, dipenderà da criteri come quanto si paga e quanto si è allineati politicamente. Sia le concessioni di Trump all'Iran, sia la messa in scena della NATO 3.0 indeboliscono l'Occidente in un momento critico di assalto autocratico all'ordine democratico liberale, e il tempo stringe. L'Europa è obbligata ad agire con unità e fermezza in difesa dei suoi valori e della sua stessa sopravvivenza, così il mondo. Non abbiamo tempo di parlare di Brexit, abbiamo sintetizzato molto brevemente come la pensa l'Economist in uno degli editoriali di questa settimana, un altro dedicato a Trump e a questo pessimo accordo. Il Wall Street Journal, che vi abbiamo proposto più volte e dunque non torniamo a leggere, ieri, ve lo segnaliamo, aveva un altro editoriale. Trump spiega perché ha fatto un accordo con l'Iran. Semplicemente ha ammesso candidamente la debolezza degli Stati Uniti di fronte all'arma petrolifera iraniana. E la debolezza significa forza per gli altri. Ci fermiamo per oggi. Da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale.
3: E grazie dunque a David Carretta. E ora è il momento della rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi.
7: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di sabato 20 giugno 2026. Oggi presentiamo l'ultimo rapporto della IEA dedicato al mercato petrolifero, o meglio l'aggiornamento del mese di giugno, pubblicato dopo l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. La unica segnalazione di oggi è il rapporto intitolato Rapporto sul mercato petrolifero, giugno 2026. La fonte è l'Agenzia Internazionale per l'Energia, acronimo IEA, rapporto pubblicato il 17 giugno scorso. Un nuovo accordo. un accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente potrebbe aprire la strada alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla revoca del blocco statunitense sul traffico petrolifero iraniano. La svolta più significativa nei negoziati dall'inizio del conflitto ha fatto crollare i prezzi del petrolio ai livelli più bassi dall'inizio di marzo. Sebbene i dettagli dell'accordo, che dovrebbe essere firmato il 19 giugno in Svizzera, debbano ancora essere chiariti e diverse questioni rimangano irrisolte, si tratta di un passo avanti incoraggiante. I prezzi erano già scesi dai massimi recenti a seguito dell'allentamento delle tensioni di mercato, grazie all'aumento delle esportazioni del Golfo all'inizio di giugno, all'accelerazione delle emissioni di petrolio grigio coordinate dalla IEA e al calo della domanda. Al momento della stesura di questo rapporto, i future del petrolio Brent si attestavano intorno agli $81 al barile, $37 al barile al di sotto del picco di inizio aprile, ma comunque circa $20 al barile in più rispetto all'inizio dell'anno. Se l'accordo reggerà, le esportazioni e la produzione del Golfo dovrebbero riprendersi gradualmente, soprattutto perché le esportazioni di petrolio iraniano potranno riprendere a pieno regime una volta revocato il blocco degli Stati Uniti. Le spedizioni attraverso lo stretto di Hormuz erano già in forte aumento all'inizio del giugno, sostenute dai trasferimenti nave-nave nel Golfo dell'Oman, portando i flussi totali dal minimo di maggio di 9,6 milioni di barili al giorno a circa 12 milioni di barili al giorno. Però una ripresa completa dei flussi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz non sarà immediata, perché le mine dovranno essere rimosse dalle principali rotte marittime e le catene di approvvigionamento impiegheranno del tempo per normalizzarsi. Comunque, nel complesso, si prevede che l'offerta globale di petrolio diminuirà in media di 3,9 milioni di barili al giorno nel 2026, attestandosi a 102,4 milioni di barili al giorno, e le perdite di offerta di petrolio del Golfo saranno in parte compensate dai continuamenti dei produttori non OPEC+. La robusta crescita delle Americhe, insieme ai consistenti aumenti delle riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti, hanno incrementato le esportazioni di greggio del bacino atlantico verso i mercati a est di Suez dall'inizio della guerra, di 3,5 milioni di barili al giorno. Allo stesso tempo, le importazioni di greggio in Cina e Giappone, in particolare, sono diminuite drasticamente, con un calo di circa il 40% ciascuna, ovvero quasi 6 milioni di barili al giorno complessivamente. La minore lavorazione del greggio nelle raffinerie di Cina, Medio Oriente, Eurasia e altre zone dell'Asia, in calo di più di 5 milioni di barili al giorno su base annua nel secondo trimestre del 2026, ha trasmesso questo shock dell'offerta di petrolio ai mercati dei prodotti raffinati. La domanda degli utenti finali del petrolio è diminuita in misura simile e ora prevediamo che le consegne di petrolio caleranno di 5 milioni di barili al giorno su base annua nel secondo trimestre del 2026 e di 1,1 milioni di barili al giorno per l'intero 2026. Si tratta di una revisione al ribasso di 700 milioni di barili al giorno rispetto al rapporto del mese scorso, perché l'impatto di quasi 4 mesi di interruzioni si è esteso a prodotti e regioni. Nonostante la significativa riduzione della domanda di petrolio greggio e prodotti raffinati, le riserve del sistema continuano a diminuire a un ritmo record. Infatti, secondo i dati preliminari, le scorte globali di petrolio sono diminuite in media di 3,8 milioni di barili al giorno dall'inizio della guerra, con un calo considerevole di 143 milioni di barili nel mese di maggio, pari a 4,6 milioni di barili al giorno in meno. Ulteriori cali nei prossimi mesi potrebbero portare le scorte globali di petrolio a minimi storici, prima che l'equilibrio del mercato si sposti verso un surplus entro la fine dell'anno. Una prima analisi dei bilanci per il 2027 mostra un significativo surplus in arrivo il prossimo anno e si prevede che la domanda globale di petrolio aumenterà di un relativamente modesto 2 milioni di barili al giorno, raggiungendo i 105,3 milioni di barili al giorno. Al contrario, l'offerta di petrolio dovrebbe aumentare di circa 108 milioni di barili al giorno, arrivando a 110 milioni di barili al giorno. Questo potrebbe offrire un gradito sollievo al mercato e un'opportunità per ricostituire le scorte esaurite o per costituire nuove riserve strategiche, mentre i paesi rivedono le proprie strategie e politiche energetiche in risposta alla crisi. Questo è il rapporto intitolato Rapporto sul mercato petrolifero giugno 2026. La fonte è l'Agenzia Internazionale per l'Energia, acronimo IEA, rapporto pubblicato il 17 giugno scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di sabato 20 giugno 2026. Oggi abbiamo presentato l'ultimo rapporto della IEA, che ha avvertito che i mercati petroliferi rischiano un significativo eccesso di offerta entro il 2027, perché la ripresa della produzione globale sarà più rapida della crescita della domanda. Insomma, l'offerta globale di petrolio potrebbe aumentare notevolmente nei prossimi anni, grazie alla graduale riattivazione dei giacimenti petroliferi chiusi dai produttori del Golfo dopo l'annuncio dell'accordo. Un saluto da Lorenzo Rende.
8: Sette e dieci minuti, Radio Radicale, questa era la rassegna di geopolitica, come sempre curata da Lorenzo Rendi. Diamo il buongiorno ai nostri ascoltatori, io ringrazio Piero Scaldaferri alla regia e noi andiamo a seguire in diretta Spazio Transnazionale, come sempre a cura di Francesco De Leo, a cui diamo il buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno Cristiana, 7:10, Piero Scaldaferri in regia, Francesco De Leo in studio, 20 giugno 2026, come dicevi, il momento di Spazio Transnazionale, con noi come sempre Giampiero Gamaglia. Buongiorno Giampiero.
10: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
9: Abbiamo anche Nello Del Gatto in linea, corrispondente per la stampa da Gerusalemme, bentornato Nello.
11: Buongiorno, grazie a voi, buongiorno al direttore Gamaglia.
9: Allora, così il Financial Times in apertura: Israele e Hezbollah concordano un cessate il fuoco, il prezzo del petrolio scende sulla scia delle speranze che l'accordo rafforzi l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Scrive il quotidiano britannico Nello: venerdì Israele e Hezbollah hanno concordato una nuova tregua dopo che gli scontri tra le due parti nemiche minacciavano di far deragliare l'iniziativa di Trump, volta a riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine alla guerra degli USA contro l'Iran, durata oltre 100 giorni. Gli ultimi scontri tra le forze israeliane e il movimento militare libanese sostenuto dall'Iran hanno indotto Teheran a rinviare l'inizio dei colloqui sul nucleare con i funzionari statunitensi previsti in Svizzera. Questi negoziati sono fondamentali per l'attuazione di un memorandum d'intesa firmato questa settimana tra USA e Iran, in base al quale l'Iran ha consentito a riaprire lo stretto. L'ultimo cessate il fuoco.

0: rimarranno nel Libano meridionale, consapevoli della capacità dell'Iran di influenzare Hezbollah in modi che il Libano non può eguagliare. Gli Stati Uniti e il Qatar hanno mediato questa tregua attraverso Teheran anziché Beirut, dopo che 47 libanesi sono stati uccisi in risposta all'uccisione di 4 soldati. Questo è un po' il quadro della situazione. Qual è la tua impressione?
1: La mia impressione è che abbiamo la certezza che non esiste la sovranità libanese, perché se l'Iran decide le sorti di questo paese, è chiaro che a questo punto abbiamo due questioni. La prima è che si avvalora la situazione per la quale Trump ha totalmente perso qualsiasi anche la faccia rispetto a questo accordo, che accordo non è, perché ha firmato una resa incondizionata all'Iran, che a questo punto non torna ad essere il kingmaker dell'area, ma lo torna a fare con una legittimazione data anche dagli Stati Uniti. E in secondo luogo che il Libano torna a non essere un paese sovrano, dove le sorti di tutto vengono decise da Teheran e non certo da Beirut. Non dimentichiamoci che Israele aveva già un dialogo aperto con le autorità libanesi, tra l'altro hanno fatto 5 round di colloqui ed era già stato deciso un cessate il fuoco, che era stato anche rispettato fino a quando Hezbollah non ha ripreso ad attaccare. Non dimentichiamoci che Israele si era anche ritirato da alcune zone che poi erano state prese dall'esercito libanese. Purtroppo la situazione è sempre la stessa: fino a quando non si riuscirà a togliere l'influenza di Teheran rispetto a che attraverso i suoi proxy, Hezbollah, Hamas, Houthi, continua a dettare legge nel Medio Oriente, la situazione non cambierà mai. Io non credo che possa continuare fino alla fine questa situazione, anche perché c'è il problema che Teheran aumenterà sempre di più la sua influenza per ottenere sempre di più. Io sinceramente, leggendo anche queste clausole di quello che si continua a chiamare accordo, ma lo chiamerei più resa, non capisco qual è il vantaggio per tutti quelli che non sono Teheran in questa situazione. E in questa situazione di incertezza, la settimana prossima si rincontra di nuovo Israele con il Libano, ma a discutere di che cosa, se non c'è la possibilità di disarmare Hezbollah, che è il vero pericolo, perché nella narrazione, non dimentichiamocelo, manca sempre una cosa: ci sono 100.000 persone nel nord di Israele che hanno lasciato le loro case perché vengono quotidianamente attaccati da Hezbollah. E se non succede niente, soltanto perché Israele ha fatto questa zona, diciamo, cuscinetto di oltre 30 chilometri, infatti muoiono i soldati, anche perché si usano queste nuove tecnologie con i droni, insomma, praticamente sono quasi telecomandati con cavo, perché sono a fibra ottica, droni esplosivi, e ci sono poi i sistemi di intercettazione e i sistemi di difesa passiva come i rifugi e altro. Però voglio dire, Hezbollah attacca continuamente il nord di Israele, lo attacca e attacca i civili che sono lì. Questo è il vero problema. Chi potrà mai fermarli e obbligarli al disarmo?
0: Chiarissimo, Gian Piero.
2: Sì, buongiorno Nello. Due elementi. Uno sulla stampa statunitense, ma un po' ovunque nel mondo, torna il concetto che da una parte il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha bisogno di continuare la guerra, subisce pressioni per continuare la guerra in chiave di politica interna e di prossime elezioni, dall'altra che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invece bisogno di fare la pace per gli stessi motivi di politica interna, la prospettiva elettorale delle elezioni di midterm del 3 novembre. Volevo sapere cosa ne pensi tu di questo, però oggi sulla CNN vedo un elemento che mi pare nuovo, cioè secondo un'analisi della CNN l'accordo ha avuto e sta avendo ripercussioni tali in Iran, dentro il regime, che potrebbe innescare tensioni interne all'Iran, scrive la CNN, addirittura peggiori del conflitto. Su questo in Israele ci sono delle valutazioni?
1: Le valutazioni che si fanno qui sono diverse rispetto a quello che ci siamo appena detti. La prima è che

0: Netanyahu ovviamente in campagna elettorale. Tra l'altro gli ultimi sondaggi danno il suo partito non in testa, o meglio in pareggio con un altro di centrodestra che non è neanche quello di Bennett, ma è quello di Eisenkot, l'ex capo dell'esercito. Ciò significa che il Likud senza Netanyahu potrebbe entrare nella coalizione di centrodestra, togliendo ovviamente sia gli Haredim, cioè gli ultraortodossi, sia i messianici come Ben-Gvir e Smotrich. Quindi diciamo che in questo momento a Netanyahu di Ben-Gvir e Smotrich interessa poco, come gli interessa poco degli ultraortodossi, che stanno pure facendo un sacco di manifestazioni perché ci sono stati gli arresti di quelli lì che non volevano andare a fare il servizio militare. Quindi sotto questo aspetto Netanyahu diciamo si è un po' svincolato. Il punto però è che lui la vera pressione è proprio circa i cittadini le amministrazioni locali delle città del nord, che sono continuamente oggetto di attacchi da parte di Hezbollah. Anche perché il rapporto fra i due, cioè Netanyahu e Trump, non è mai stato un rapporto paritetico né di amici, perché ovviamente ognuno di loro ha gli interessi diversi. Trump non è un politico, è un imprenditore che ragiona ovviamente da imprenditore, e soprattutto qui si è capito che il suo atteggiamento è cambiato dopo due questioni fondamentali. La prima è stata la questione dell'armamento dei curdi che potevano aiutare a dare una spallata al governo. Trump non l'ha voluto fare, anche se dice che hanno armato e questi non sono mossi, perché Trump subisce il fascino degli uomini potenti e Erdogan è uno di questi e glielo ha praticamente impedito, e qui c'è stata una frizione con Netanyahu. Un'altra situazione è stato quando è stato in Cina, è tornato ed ha cambiato completamente atteggiamento, altro uomo forte Xi Jinping, altro alleato di Teheran. Teheran, regime nel quale da qui già si paventavano questioni di dissidi interni. Non a caso il capo del Parlamento, Khalibaf, che era quello che in primo momento era mediatore, è stato estromesso, hanno preso più potere in mano quelli dei Pasdaran, insomma, rispetto all'ala tra virgolette politica, e questo già ha dimostrato un cambiamento di rotta. Il raggiungimento di questo accordo lo si deve proprio a questo cambiamento di rotta, perché ovviamente le clausole sono molto più restringenti per Trump e Netanyahu rispetto a quelle che erano state pensate da Raqqi e da Khalibaf prima, per cui sì, qui si pensa che ci sia un dissidio notevole all'interno del governo dell'establishment iraniano. Quello che può succedere però a Teheran è sempre, insomma, difficile da riuscire a interpretare.
1: Davvero grazie Anello del Gatto, grazie per essere stato con noi, un buon weekend Anello.
0: Grazie a voi, grazie Francesco, grazie direttore Gramaglia, saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Benissimo, a te Gian Piero.
2: Sì, le incognite che l'atteggiamento di Israele pone sull'accordo di pace tra USA e Iran, incognite di cui abbiamo appena parlato, sono il tema principale dei più importanti media statunitensi questa mattina. Però c'è anche spazio, in prima e nelle home page, per il botta e risposta tra il presidente USA Donald Trump e la premier italiana Giorgia Meloni, che dai racconti fatti dalla stampa statunitense ne esce meglio. Il Wall Street Journal titola in prima: l'italiana Meloni si ritorce contro Trump. La tregua tra USA e Europa è già finita, tregua segnata o letta al vertice del G7 di Eviana all'inizio della settimana. La leader italiana accusa Trump di essersi inventato tutto, dopo che lui aveva detto che lei lo aveva implorato per una foto al vertice del G7. La CNN titola sul fatto che il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha cancellato una visita a Miami dopo l'incidente tra Trump e Meloni, e in un'analisi osserva che un numero crescente di leader stranieri tiene testa a Trump, è successo sia nello studio ovale che in confronti a distanza. Sul fronte invece più ampio del conflitto o del conflitto in pausa tra USA e Iran e di quanto sta avvenendo in Libano, il Washington Post tira fuori considerazioni dell'intelligence statunitense che mette in guardia sul fatto che Israele cercherà probabilmente di minare l'accordo fra USA e Iran, perché, scrive, il premier israeliano Benjamin Netanyahu subisce pressioni per continuare la campagna militare in Libano. La CNN, per contro, dà più spazio al fatto che ieri Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco dopo che il loro conflitto pareva compromettere l'intesa tra Washington e Teheran e dopo che i combattimenti di giornata avevano fatto decine di vittime libanesi e 4 soldati israeliani uccisi. Il New York Times fa osservare che nonostante la tregua, i militari israeliani manterranno le loro posizioni in Libano. La CNN fa sapere che l'inviato di fiducia di Trump, Steve Witkoff, è in viaggio per la Svizzera, dove dovrebbe avere colloqui diretti con emissari iraniani, e osserva che l'intesa firmata questa settimana sta avendo, lo abbiamo appena ricordato, contraccolpi a Teheran. Il titolo d'apertura del New York Times è: il Libano emerge come l'anello debole dell'intesa fra USA e Iran per far finire la guerra. Il conflitto fra Israele e Hezbollah, inizialmente visto come un fronte secondario del conflitto israelo-americano contro l'Iran, è divenuto il maggior ostacolo a chiuderlo. Infine, il Wall Street Journal guarda di più al fronte economico e finanziario. Il titolo principale è: emissari di USA e Qatar sono al lavoro per dare accesso a miliardi di dollari iraniani congelati. L'idea è di renderli disponibili alle autorità di Teheran per iniziative umanitarie. Ricordo ancora, e poi ti restituisco la linea, che ieri Trump ha inaugurato il suo nuovo e lussuoso Air Force One regalatogli dal Qatar, fonte di molte polemiche e di qualche dubbio sulla eticità di questo regalo. E con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Giampiero, che ritroveremo martedì prossimo. Intanto il segretario di Stato Marco Rubio prevede di andare in Medio Oriente la prossima settimana, lo riporta Axios, che cita due fonti, secondo quali appunto Rubio andrà in Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Bahrain. C'è un'esclusiva oggi sul Financial Times: l'Iran intende richiedere il pagamento di tariffe assicurative per il transito nello stretto di Hormuz, questo sempre in questi 60 giorni di colloqui prima di un possibile accordo. Sempre sul quotidiano britannico, quanto diceva poco fa Giampiero, Giorgia Meloni accusa Donald Trump di assecondare i nemici dell'Occidente, la premier italiana passa all'offensiva dopo che il presidente USA ha affermato che lei avrebbe supplicato per una foto con lui. Vediamo Xinhua, che è l'agenzia di stampa cinese. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato venerdì di aspettarsi che l'Iran accetti l'accordo definitivo entro 60 giorni dalla firma del memorandum d'intesa. Il leader di Hezbollah promette resistenza, mentre un attacco israeliano colpisce il Libano meridionale nonostante il cessate il fuoco. Vediamo Times of India. Era solo una battuta simpatica e divertente. Donald Trump chiarisce la sua affermazione: sono io il capo al vertice del G7. Vediamo io due quotidiani ucraini in lingua inglese, il Kiev Independent. Il presidente polacco revoca a Zelensky il titolo onorifico a causa della polemica sull'unità militare, mentre Kiev definisce la decisione un errore strategico. Il 19 giugno il presidente polacco Karol Nawrocki ha revocato al presidente Volodymyr Zelensky il titolo onorifico dell'Ordine dell'Aquila Bianca, questo a seguito delle proteste pubbliche suscitate dalla decisione di Zelensky di intitolare un'unità militare ucraina in servizio attivo all'esercito insurrezionale ucraino. L'organizzazione dell'epoca della Seconda Guerra Mondiale, che lottò per l'indipendenza dell'Ucraina, LUPA appunto, è ricordata in Polonia, scrive il Kiev Independent, soprattutto per il suo ruolo nei massacri di civili polacchi nella regione di Volyn, uno dei capitoli più dolorosi della storia ucraino-polacca. Vediamo il Kiev Post. Zelensky afferma che gli USA hanno manifestato il proprio sostegno in merito alle licenze per i missili e lancia un monito alla Bielorussia riguardo alle attrezzature di frontiera. La TASS, gli Stati Uniti desiderosi di risolvere la crisi ucraina, dice Trump. Il presidente USA afferma di aver pensato, riporta la TASS inizialmente, che la risoluzione del conflitto fosse probabilmente la più facile di tutte, ma di aver poi scoperto che è un po' più difficile. Vediamo alcuni quotidiani europei. Il Guardian: I fedelissimi del governo comunicano a Starmer che ha tempo fino al fine settimana per definire un calendario per le dimissioni. I ministri sostengono che il primo ministro rischia di essere costretto a dimettersi dal partito se non agisce e uno di loro definisce la sua uscita inevitabile. Si occupa di clima Le Monde, ondata di caldo, il grande improvvisare del sistema scolastico nazionale, simbolo, scrive Le Monde, dell'inadeguatezza della Francia al riscaldamento globale. Orari modificati, scuole chiuse, famiglie incoraggiate a tenere a casa i propri figli, prove orali d'esame rinviate e moltiplicazione delle cellule di crisi nei municipi e nei provveditorati. In questi ultimi giorni per Le Monde, mentre quelli a venire si preannunciano ancora più caldi, prevale un senso di improvvisazione. Non è stata adottata alcuna misura a livello nazionale. Vediamo Il Paese, un reportage su Cuba. Cuba cerca una boccata d'aria fresca in alcune riforme tardive che la popolazione accoglie con scetticismo. L'isola rompe con i propri dogmi e adotta molte delle misure liberali che aveva invece respinto per decenni. Andiamo in Medio Oriente, il Times of Israel titola l'inviato di Trump, Witkoff si è recato in Svizzera per i colloqui sul nucleare iraniano, secondo quanto riporta Axios, il consigliere Kushner è già sul posto, secondo quanto riferisce il sito. Vediamo il Jerusalem Post, non più in silenzio, le donne israeliane che hanno documentato i crimini sessuali commessi da Hamas il 7 ottobre. Il nuovo rapporto della Commissione Civile, 298 pagine, descrive in dettaglio le violenze sessuali del 7 di ottobre sulla base di migliaia di foto, video, interviste e rileva che i social media sono stati utilizzati come strumento di guerra psicologica. Jonathan Gornal su Arab News si chiede: cosa rivela l'accordo tra Stati Uniti e Iran sui veri vincitori e vinti della guerra? Il protocollo d'intesa di Trump ha sospeso le ostilità, ma gli esperti continuano a valutare le conseguenze strategiche e politiche del conflitto. Infine, Press TV, TV iraniana in lingua inglese, l'Iran rinvia l'incontro con la Svizzera e subordina i colloqui con gli USA sull'attuazione del protocollo d'intesa, mentre Israele sferra attacchi in Libano. Hezbollah sventa un tentativo di infiltrazione israeliano attirando le forze di invasione in una zona mortale. Infine l'Iran esclude, questa è una notizia, le ispezioni della IAEA nei siti nucleari danneggiati dalla guerra. Abbiamo terminato, io ringrazio Piero Scaldaferri in regia e la linea torna a Cristiana Pugliese.
3: 7:30 minuti, Radio Radicale, ancora buongiorno ai nostri ascoltatori. Naturalmente ringraziamo Francesco De Leo che ha condotto Spazio Transnazionale e andiamo ad ascoltare la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza.
4: Diciamocelo francamente. Dio ci scampi dalle decisioni unanimi del Parlamento. In un contesto politico che definire litigioso è un eufemismo, nel quale la politica si preoccupa principalmente di svergognare ogni minuto l'avversario piuttosto che elaborare idee e soluzioni credibili da proporre al corpo elettorale, per ben due volte hanno eccezionalmente preso corpo votazioni unanimi a sostegno di due riforme. La prima andata in porto è quella relativa all'introduzione del reato di femminicidio. La seconda è in corso di approvazione, la riforma costituzionale che intende introdurre niente di meno che nell'articolo 24, sacrario del diritto di difesa di ogni persona, la tutela della vittima. Due pessime idee, la cui eccezionale configurazione unanimistica sollecita ed anzi impone la più attenta riflessione. Il reato di femminicidio, come sanno tutti, non colma nessun vuoto normativo, mentre produce il danno profondo di squilibrare la logica e gli assetti già malfermi del codice penale. Di fronte all'omicidio di una donna motivato dal disprezzo e dalla negazione della sua libertà di autodeterminarsi, già prima di questa riforma il titolare dell'azione penale aveva tutti gli strumenti normativi per contestare all'imputato un'accusa punibile, se questo è l'obiettivo della riforma, con la pena dell'ergastolo. Aver stabilito però solo per questa tipologia di omicidio la pena base dell'ergastolo, cioè a prescindere dalle contestazioni di circostanze aggravanti, significa aver voluto qualificare normativamente tale genere di omicidio su una scala di gravità superiore a qualunque altra volontà di soppressione della vita altrui, così introducendo, senza alcuna concreta utilità, uno squilibrio di sistema le cui conseguenze dannose saranno presto evidenti a tutti. Lo stesso vale per questa unanime volontà prossima al coronamento di modificare addirittura la Costituzione, ma non era un oltraggio eversivo ai nostri padri costituenti, compiendo ancora una volta un atto perfettamente inutile rispetto agli stessi obiettivi dichiarati, ma drammaticamente dannoso per gli equilibri costituzionali del processo penale. Le vittime dei reati sono oggi tutelate e garantite nel modo più forte ed efficace possibile, nel corso delle indagini, dalla funzione stessa del pubblico ministero, oltre che da una serie di strumenti procedimentali direttamente esercitabili, nel dibattimento e nei successivi gradi di giudizio, dalle norme processuali che consentono alla vittima, persona offesa, di partecipare ad essi con pienezza di diritti. Quindi mi chiedo, come mai queste due perle giuridiche hanno riscosso addirittura l'unanimità del Parlamento, forse più litigioso che la nostra Repubblica abbia conosciuto negli ultimi lustri? La risposta pare a me chiarissima e sta tutta nella natura populistica e conformistica dell'innesco sociale e politico di entrambe quelle riforme. I femminicidi sono indiscutibilmente un fenomeno che ha radici culturali, sociali, antropologiche profondissime ed odiose, dalle quali il Paese tarda drammaticamente ad affrancarsi, ma la risposta del Parlamento unanime ha le stimmate del messaggio politico più che di una risposta razionale ed efficace a quel drammatico problema. Stimmate ancora più evidenti nel caso della vittima in Costituzione, la cui ragione sociologica in verità sfugge del tutto. Quali sarebbero i segnali indicatori di una così radicale esigenza riformatrice? Questa narrazione della vittima del reato quale soggetto debole sul proscenio processuale, altrimenti inspiegabile, ha motivo di esistere solo in forza di una idea del processo quale luogo nel quale le aspettative della vittima debbano prevalere sui diritti dell'imputato ed in particolare sulla sua presunzione di non colpevolezza. Cos'altro sono altrimenti queste aspettative di giustizia della vittima del reato, del tutto insite nei formidabili poteri investigativi della pubblica accusa, se non aspettative di colpevolezza dell'imputato che essa vittima indica come responsabile? Buona giornata a tutti.
3: 7:35 minuti, Radio Radicale, questa era la pillola del rovescio del diritto curata dall'avvocato Gian Domenico Cagliazza. Noi tra pochissimo andremo ad ascoltare Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Marco Taradas, come sempre il sabato. Intanto vediamo le notizie di questa mattina. Ancora si parla dell'attacco senza precedenti del presidente americano alla presidente del Consiglio dopo le immagini distese del G7. Al telefono con la 7 il presidente americano tira in ballo direttamente la Meloni. Come sta? Probabilmente è contenta che le abbia parlato, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Durissima la replica di Giorgia Meloni in un video sui social, sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Telefonata di solidarietà del Presidente della Repubblica Mattarella, intanto il Ministro Tajani annulla la visita a Miami, sorpresi e solidali Macron e Sanchez, e il ministro Salvini che dice attacco a tutti noi. La Schlein, il segretario del Partito Democratico, commenta questo accaduto dicendo parole inaccettabili, ma la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. E ancora altro commento dall'opposizione, quello di Conte, che dice la premier impari, basta inseguire Trump. E allora, come già detto, andiamo a seguire Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Marco Tarlas.
5: Sabato 20 giugno, questo è Radio Radicale, buongiorno a tutti, a Marco Tarlas per Stampa e Regime. Come potete ben immaginare, oggi tutti i giornali, direi senza eccezione alcuna, come una volta veniva richiesto ai parlamentari del PC in aula, e ci aprono su Trump, Meloni, sull'attacco, l'insulto di Trump, la dura risposta di Meloni, come titolo al Corriere della Sera, e ci sono vari commenti che riguardano sia il perché di questa aggressione nei confronti di una delle più solide alleate e il perché, guardo anche al passato, perché Meloni ha cercato la strada di questo accordo costante con Trump per poi esserne umiliata. Vedremo tutta una serie di articoli, valutazioni, ma insomma non i fatti, perché i fatti sono conosciuti. Anche sulla questione della traduzione c'era stato una certa discussione. In realtà sì, quella traduzione può andare bene, mi ha fatto pena, I felt so sorry, mi ha fatto pena, è una delle traduzioni possibili di quello che ha detto Trump. Vedremo i più interessanti fra questi commenti, e che poi ci porterà questa vicenda poi ci porterà naturalmente anche alle cose concrete che riguardano gli impegni comuni dell'Occidente, compreso gli Stati Uniti, nei confronti dei paesi con cui è aperta la guerra o è aperta invece la difesa, Ucraina in particolare. Oggi ci segnalano i giornali che c'è stato uno scontro o comunque una discussione al vertice europeo, perché Costa, il presidente del Consiglio europeo, ha fatto dei passi per essere lui il mediatore con Putin, cosa ragionevole in realtà, perché Costa è l'istituzione più alta dell'Unione Europea. Non si capisce, ma insomma no, la questione riguarda il fatto che si è creato questo piccolo gruppo volenterosissimo che pretenderebbe invece di trattare con Putin al di fuori dello schema europeo. Quindi vedremo anche questa discussione, che è interessante per il futuro, perché l'Europa deve ancora decidere fino in fondo se essere una organizzazione oggi confederale ma tendente al federalismo, oppure essere un piccolo federalismo in contrasto con l'organizzazione. I tre paesi che vogliono tenere la guida dell'Unione Europea in realtà si distaccano da essa. Comunque vedremo anche questi articoli, che saranno più utili per nel futuro che adesso, e vedremo poi le reazioni in Iran. Oggi c'è una intervista interessante, in particolare più delle altre, sulla Repubblica a un importante esponente del regime iraniano, e poi valutazione, c'è anche un'intervista sul Libero a Mariano Giustino, e poi valutazioni che da cercare anche sugli altri giornali. Per quanto riguarda Israele, tutti segnalano ovviamente la tensione che c'è fra Trump e Netanyahu. Anche qui andremo a vedere un'intervista a un politologo israeliano che troviamo sulla stampa. E poi il fronte di Gaza, non se ne parla molto, solo l'Unità oggi ha una intervista con l'ambasciatrice in Italia dell'autorità palestinese. Vedremo anche questa, e vedremo sul Libano quelle che possono essere le conseguenze della pace, della tregua, diciamo, in corso su un paese dove la guerra continua. C'è qualche giornale che dice che c'è una tregua anche fra Israele e Libano, difficile a individuarla, se poi il manifesto ci parla di 47 morti anche ieri in Libano per gli attacchi israeliani, ma d'altra parte anche gli Hezbollah colpiscono e uccidono i soldati dell'esercito israeliano. La novità che c'è in Europa è quella di un plausibile leader laburista che sfida Starmer, ha vinto una elezione e tutti i giornali ce lo presentano come una nuova figura importante che potrebbe riunificare il mondo della sinistra laburista e sconfiggere Starmer all'interno del partito. Come sappiamo, nel Regno Unito questo comporta anche il cambio di governo. Per venire all'Italia, dove invece i cambi governi si cercano di evitare attraverso anche le riforme elettorali, oggi riflessioni di Dalimonte sul Riformista, sulla nuova legge, interessanti mi paiono, un sondaggio di Pagnoncelli che ci dice che gli italiani vorrebbero il ritorno alla proporzionale. Sono un po' costretti a dire la verità, perché a loro viene presentata solo l'alternativa tra proporzionale col blocco e proporzionale senza blocco. Poi c'è un ulteriore divaricazione rispetto ai risultati provocato dal sistema maggioritario. Il premio di maggioranza, che però con la nuova legge potrebbe essere evitato se nessuno dei due contendenti principali arrivasse al 42%, e c'è chi, come giustamente Francesco Merlo, dice: ma se l'alternativa è questa, certo, bisogna rassegnarsi al proporzionale, ma ci vorrebbe un nuovo referendum segni per cercare di tornare all'uninominale. Vedremo. Poi, no, sull'Ucraina volevo anche segnalare, poi magari me lo dimentico, che sul Foglio viene pubblicato integralmente l'intervento di Zelensky. Tornando all'Italia, invece, il Partito Democratico ieri si è consolato dai suoi guai in mezzo ai sindacalisti della FIAM Metalmeccanici, della FIAM CGL, grande accoglienza per il campo largo, grandi fischi, boati, scrive qualche giornale, contro Matteo Renzi. Matteo Renzi che viene intervistato sul Corriere della Sera, che spiega la sua linea politica di rafforzamento della parte, come chiamarla, non lo so più, riformista, centrista, all'interno del campo largo, senza la quale, dice Renzi, la sinistra non vince. Poi c'è invece chi ritiene che la parte riformista o riformatrice si debba organizzare al di fuori, magari con l'obiettivo di non far vincere entrambe le coalizioni, impedendo loro di avere quel premio di maggioranza che consentirebbe poi anche di eleggere il capo dello Stato senza trattativa, ma insomma più in generale, perché non si condivide le politiche né dell'una né dell'altra coalizione. Oggi c'è Velardi sul Riformista, sostenitore di questa alternativa ai due blocchi, che chiede però di svegliarsi, di avere delle idee diverse e di farle sapere. Viene intervistato sul Riformista Marattin, che è il segretario del Partito Liberal Democratico, che va al suo congresso, primo congresso o secondo, dopo quello di fondazione, dopo un anno dalla fondazione. Si parla di spazio pubblico creato da Pina Picerno, anche questo sul Riformista. E poi segnalo anche, non c'entra con questi con, con quest, molti soggetti, ma è interessante come slancio dal passato al futuro la pagina dedicata a Barbera, ex presidente della Corte Costituzionale, sul Foglio, una voce importante del garantismo italiano. A proposito di garantismo, il Dubbio ci segnala che ci sono liti fra i magistrati e chi è messo in discussione rispetto a promozioni eccetera eccetera, i gruppi dicono: ah, zitto tu che hai votato sì al referendum per affermare il proprio diritto. Sui temi della giustizia, da segnalare sul carcere l'inserto dell'Unità, nessuno tocchi Caino, che insiste con il caso Papalia chiedendo la scarcerazione dopo 50 anni che sta in carcere, pure ha fatto tutto un percorso di revisione dei suoi errori 50 anni fa. I giornali ci parlano anche di personaggi come Curcio e Moretti. Curcio ha superato da un pezzo gli 80 anni, però per lui è stata richiesta, come per Moretti, una condanna all'ergastolo, che naturalmente non potrà subire entrando di nuovo in carcere. C'è sulla prima pagina del Foglio una riflessione sulla incapacità italiana di chiudere con un'amnistia qualsiasi vicenda. Si preferisce farlo, lo si è fatto molto per gli ex terroristi caso per caso, ma mai Maurizio Crippa ci dice mai una commissione per la verità, mai un caso simile a quello di Desmond Tutu in Sudafrica, e si va avanti a forza di inchieste che poi porteranno a condanna, ma senza esito concreto. Sulla questione carcere, oggi sull'Unità si trova anche la notizia che è stata presentata la relazione del Garante Nazionale, e l'Unità rivendica il fatto che abbia fatto tanta pressione perché finalmente venisse consegnata al Parlamento. Peraltro un Garante Nazionale che è stato eletto dal centrodestra forse per non far nulla, e questo ha fatto benissimo. E la relazione d'altra parte riguarda gli anni 2023 e 2024. Divieto social ne scrivono sulla prima pagina del Foglio Gilberto Corbellini, Alberto Mingardi: ragioni minime per ribellarsi agli stati etici che scambiano causa e effetto e curano i disagi degli adolescenti a colpi di inutili divieti sui social. Questo è il titolo e anche il riassunto. Si fa peraltro notare come in alcuni paesi dove viene varato il divieto i giovani a 16 anni possono anche votare in certe elezioni, e le cose appaiono chiaramente in contraddizione. Sui temi dell'economia segnalo dalla Stampa un'intervista al presidente di Confindustria Orsini e articolo sul tentativo dell'Unione Europea di mettere un freno ai vantaggi delle esportazioni cinesi all'interno dell'Unione. E su Milano Finanza il direttore, che fa un elogio del ministro dell'economia italiano Giorgetti, che è riuscito a frenare le richieste di sforare il deficit, e su tanti casi, secondo Milano Finanza, è intervenuto positivamente. C'è anche un'intervista a Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle, ex ministro e candidato eventuale a fare il ministro, che dice le cose che a me sembrano razionali e utili su una eventuale riforma fiscale più imperniata sulla progressività che su una patrimoniale nuova che Tridico esclude, ma anche sulle patrimoniali che già esistono e che Tridico vorrebbe modificare. Questo un quadro generale della situazione. Su Vannacci non ho detto, in particolare da segnalare il Fatto Quotidiano, ma oggi è una specie di esercizio di stile quello di Marco Travaglio, che fa le differenze tra l'ascesa di Futuro Nazionale e quella del Movimento 5 Stelle, spiegandoci come siano completamente diversi. È vero, d'altra parte, anche se l'esito potrebbe essere uguale. E poi c'è Susanna Tamaro che scrive un lungo articolo sul Corriere della Sera dicendo: state attenti a quello che Vannacci dice, perché molte delle cose sono sentite e trascurarle potrebbe diventare molto negativo. Va bene, mi pare queste siano le cose principali. Andiamo a vedere i titoli dei giornali, facciamo una carrellata per far vedere. C'è un unico giornale sostanzialmente che cerca di difendere Trump, è quello diretto da Tommaso Cerno, cioè il giornale. Cerno tutta la scorsa settimana aveva fatto non l'elogio ma molto di più di Trump, della sua grandezza, della grandezza degli Stati Uniti da lui guidati contro un'Europa incapace di fare qualsiasi cosa, solo Trump e Meloni, è in difficoltà ma cerca di cavarsela. Allora vediamo come. Intanto i titoli: Trump attacca, dura risposta di Meloni, il leader USA mi ha supplicato per una foto, la Premier inventa, l'Italia non implora, solidarietà di Mattarella. E poi le altre notizie sulla prima pagina sono quella, tutti i giornali a dire la verità oggi, o quasi tutti, hanno una foto di Daniele Protti che è morto ieri, è arrivato il fisco finale, viene ricordato il centravanti che negli ultimi anni è vissuto a Livorno e che è morto per un tumore, viene Igor Protti che è morto a Livorno e che ha lasciato un grande ricordo di sé. Si trova dal Corriere della Sera, alla Repubblica, forse solo La Stampa, fra i grandi giornali no, ma su molti giornali la figura di Igor Protti viene rievocata, e su qualche giornale anche quello dell'altro grande amico Lucarelli, anche lui livornese. Protti era nato da un'altra parte ma poi è diventato livornese. Sulle prime pagine del Corriere della Sera poi i veleni allo strega, anche questo c'è su tutti i giornali. C'è stato uno scontro tra uno scrittore e una scrittrice, Michele Mari e Teresa Ciabatti. Mari accusato di sessismo per qualche battuta su Michela Murgia. Questo ci consente anche magari di citare un articolo sulla seconda pagina del Foglio che riguarda un libro uscito di Matteo Marchesini, che noi ascoltiamo molto volentieri il venerdì mattina prima della rassegna stampa, Il decennio del panottico, diario in pubblico. Sarà sicuramente molto interessante, come tutte le riflessioni sia di critica letteraria ma anche politica che troviamo su Facebook, e Francesco Palmieri oggi ce ne parla. Sulla Stampa, Trump e Meloni, scontro totale, articoli di Giovanni Orsina e Flavia Perina da segnalare. Orsina, il cortocircuito finale dei nazionalisti, tocca un punto che mi sembra particolarmente giusto da enfatizzare. E sull'Avvenire, parole a Vanvera, sul Resto del Carlino, eccetera, attacco di Trump a Meloni, mi ha implorato, mai fatto. fatto. Sul giornale, rottura con gli USA, l'Italia non implora, Donald shock, e poi Tommaso Cerno che leggeremo, pace col terrore, guerra agli amici. Il Sole 24 Ore sì, non apre, l'unico quotidiano, forse l'unico, ora lo vediamo, che non apre su questo, ma sul successo dei buoni del tesoro italiano, si arriva a 8,8 miliardi, e poi la borsa italiana che sfonda i 53.000 punti. Sul Fatto Quotidiano, qual è il titolo? La guerra delle ginocchiere, si riprende la felice o infelice immagine di un deputato grillino, su Meloni che si inginocchiava davanti a Trump e che ha dovuto smettere di farlo. Per la seconda volta Trump l'attacca, allora la guerra delle ginocchiere, la premier isolata risponde per le rime, riceve la solidarietà di Colle PD, ma teme ritorsioni su dazi e spese militari. A dire la verità, la solidarietà del PD, qualche giornale lo fa notare, è arrivata molto molto tardi, 8 ore dopo che era successo tutto, e tutti gli altri partiti la solidarietà l'avevano già manifestata. Libero, per continuare una buona tradizione che è stata iniziata dai partiti, dai giornali della destra, ieri ha toccato il suo culmine con La Verità. Libero, Trump è un coglione, non era vero amore, attacco frontale alla Meloni, poi l'editoriale di Sallusti. Sulla Verità, stavolta si è rotta, la Meloni reagisce al volgare attacco di Trump con una durezza mai sfoderata dagli altri leader presi di mira. E poi si parla di migrante strangola bimbo, i NUE litigano sui rimpatri, e poi si racconta di questo nigeriano che ha tentato di strangolare un bimbo di 3 anni e che è stato salvato, se questo visto in televisione, però da un pakistano, ma questo non appare nei titoli. Sul Domani, bulli e vassalli, e poi editoriale di Gigi Riva, le elezioni ora separano gli Stati Uniti da Israele, e c'è anche un titolo sul Pride di Roma che si svolge oggi, come sapete è stato accompagnato da molte polemiche per l'esclusione dai carri che lo accompagnano del movimento che fa capo agli LGBT israeliani, Knesset, e in qualche modo si è raggiunta un'intesa, in qualche modo saranno presenti. Sul Manifesto il titolo è Independence Day, altro che rapporto recuperato, Trump scarica volgarmente Meloni, la replica segna una rottura definitiva, per questo l'Independence. Sull'Unità, tono diverso, che lo abbia implorato o no, Meloni con Trump ha sbagliato tutto. Sul Tempo, qui un titolo, ci siamo giocati anche Trump, clamorosa sbroccata del tycoon verso Meloni, e poi Daniele Capezzone ci assicura Trump ha torto marcio, però aggiunge, giusto per non farsi mancare niente, la sinistra e l'Unione Europea pure. Il Foglio, sagge ginocchiate contro Trump, il riformista lucerna al buio, si fa riferimento al round tra USA e Iran che è stato rinviato e doveva svolgersi sul lago di e poi il dubbio, gelo, Meloni, Trump, premier furibonda, l'Italia non implora. Sul Dubbio a segnalare un articolo di Enrico Novi sulla assoluzione in Cassazione dei due magistrati che erano stati condannati per non aver fornito prove che scagionavano gli accusati, che poi infatti furono assolti Eni Nigeria, i PM assolti dal giudice garantista che affondò Mafia Capitale, e ci spiega Novi perché siano stati assolti, perché in realtà questo comportamento non è sanzionato da alcuna legge. E allora tutte, avrà sicuramente ragione Novi, e sicuramente la soluzione sarà frutto di cultura garantista, però allora tutti quelli che all'epoca del referendum ci spiegarono che bisognava votare no anche perché il pubblico ministero è tenuto a fare anche l'avvocato dell'imputato, beh, allora ci hanno preso un po' in giro se poi arriva questa soluzione, perché manca qualsiasi sanzione o manca qualsiasi legge che obblighi a depositare. Ma insomma, vedremo. La notizia che vicina 5 Stelle non ha un titolo amichevole, implorava per un selfie, Trump umilia Meloni che voleva candidarlo al Nobel, e l'altra voce, Trump e Meloni, rottura totale, con editoriale di Narciso, di Tommaso Tuppini, con Narciso l'amicizia a perdere, poi un'intervista a un esperto pastore che dice MAGA è l'unico pensiero per Donald, e l'altro editoriale è Sergio Talamo, che speriamo preannunci anche dei fatti che avverranno, l'Italia ora nelle braccia dell'Europa. Va bene, questa una carrellata che ci risparmia poi di leggere una molteplicità di articoli e di andare direttamente a qualche commento più interessante degli altri, allora, sul Corriere, o più importante, perché compare sui giornali importanti. Allora, comincio il Corriere della Sera, Antonio Polito, la grande deriva, e secondo Polito c'è anche un qualche cosa che sta dietro l'uscita di Trump. Vediamo, reduce dalla disfatta strategica in Iran, Donald Trump ha pensato bene di rivalersi contro il Presidente del Consiglio dell'Italia. Ripetiamo, la Presidente del Consiglio italiana, in realtà è il Presidente, ma non importa, Polito, non ascolti la Presidente. Non una ragazzina, scrive, non una ragazzina nei confronti della quale esibirsi nella parte del bullo che tratta le donne come è abituato a trattarle lui, perché con gli uomini di Stato perfino i suoi insulti sono più rispettosi, il Papa è un debole, Macron si sbaglia sempre, Starmer non è Churchill. Giorgia Meloni è invece il capo del governo di una grande nazione, membro del G7, della NATO, dell'Unione Europea, alleata storica degli Stati Uniti e da sempre fedele, perfino troppo, all'interesse nazionale americano. Comportandosi così, Donald Trump ha mostrato per l'ennesima volta, ma stavolta a danno dell'Italia, l'incapacità di comprendere la relazione tra la sua persona e la sua carica, tra l'uomo e l'ufficio, distinzione che è uno dei punti cardine della democrazia liberale ed esattamente ciò che più preoccupa nel comportamento dell'attuale presidente americano, non solo all'estero ma anche in patria. Si capisce chiaramente all'intervista realizzata alla 7, infatti, che Trump non aveva alcuna voglia di parlare di Hezbollah e Ucraina, gli argomenti proposti dall'interlocutore. E poi continua l'articolo, nelle pagine interne, la deriva sessista di Donald il bullo. Questo è il Corriere della Sera. Poi, sfogliando il giornale, si trova questo titolo: non credo sia finita, la premier esasperata decide nella notte di reagire con un video. Ma non credo sia finita, non, da dove viene fuori non lo so, e Palazzo Chigi ora pensa di disertare il grande invito per la festa dell'indipendenza, in forse il ricevimento in ambasciata per il 4 luglio. Poi c'è Massimo Franco, ora l'incognita è il riequilibrio dei rapporti con l'America, c'è il gesto di Mattarella, una telefonata per dare solidarietà. E poi l'articolo di Francesco Verderami, contatti con i leader dell'Unione Europea, il sospetto di un piano della Casa Bianca per picconare l'Europa. Ancora siamo al sospetto, beh, se questi non se ne sono accorti, non c'è da avere molta fiducia nella loro intelligenza, ma insomma, così ci viene presentato dal Corriere della Sera. E poi dice Verderame anche che a Palazzo Chigi analizzano anche gli scenari peggiori, tipo una rottura sugli F-35, un investimento ventennale su aerei da caccia molto importanti. Giro pagina, la storia riscritta da Donald, io più grande di Napoleone, lui non aveva gli aerei, no, in effetti si è detto questo, ironico, non si sa, in un libro la sua idea del potere gli piace essere accostato a Hitler e Stalin, di questo non dubitiamo, visto che ora gli piace stare accostato a Kim il coreano del nord, a Xi Jinping il cinese, a Putin il russo, se trova qualche altro dittatore nel mondo ci si butta addosso. E poi c'è l'intervista al presidente del Senato, La Russa, di Virginia Piccolillo, viene intervistato anche sul Messaggero e dice: la conosco, non supplica, Giorgia si è sottratta ai suoi diktat e lui si è voluto vendicare. E dice La Russa: anche quando le si tocca il nervo scoperto del rapporto uomo-donna, Giorgia pretende essere la pari. Cosa vuol dire? Chiede il Corriere. Se qualcuno pensa che lei in quanto donna debba fare mezzo passo indietro, lei fa mezzo passo in avanti. Quindi semmai può aver mostrato quella che per Trump era irriverenza, ma sicuramente non supplicarlo. Cacciare è più sbrigativo, come al solito, è un villano, volgarità a cui è meglio non rispondere, non bisognava dir nulla, io non avrei nemmeno risposto, perché di fronte a frasi del genere in un momento storico come questo alle persone di buon senso dovrebbe solo cadere la lingua. Certo, va bene. E poi c'è l'opposizione, vicinanza e distinguo, il sostegno di Schlein, ma dopo 8 ore. La leader del PD dice: è inaccettabile, però destra troppo remissiva con lui. E poi anche Conte, solidarietà, volevano però dargli il Nobel a Trump. Insomma, solidarietà, come al solito e normalmente dall'opposizione, è sempre un po' pelosa. Sulla Repubblica vediamo l'articolo di commento, è di Massimo Giannini e poi anche Annalisa Cuzzocrea. Vediamo prima Giannini: ancora una volta Donald Trump si offre al mondo per quello che è, il bullo della quinta strada che prende a calci la ragione, il palazzinaro megalomane al quale un'America incanaglita ha riaperto le porte della Casa Bianca, trasformata in uno sguaiato trumpodromo che fonde ring da wrestling e saloni da ballo. Fosse solo il wrestling, purtroppo si praticano anche sport più realistici e più odiosi del wrestling, che Trump ama molto. E Giannini dice: lo sceriffo di Washington che si sente a suo agio solo coi tiranni, mentre tratta gli amici da schiavetti o da reietti. Le parole con le quali ha liquidato Giorgia Meloni si commentano da sole. Quando anche fosse vero che la Presidente del Consiglio ha cercato in ogni modo di fare una foto con lui al G7, il tono sprezzante che ha usato lo qualifica una volta di più. Questo dunque Giannini, che mischia sempre toni moralistici a analisi politica. E invece Cuzzocrea: dal Nobel per la pace all'ultimo schiaffo, e quindi Meloni se n'era accorta che Trump è solito attaccare gli alleati storici degli Stati Uniti piuttosto che gli avversari di sempre, a cominciare a partire da Russia e Cina. Aveva registrato gli insulti a Macron, Starmer, Merz, Sanchez, anche se quando era toccato a loro non aveva detto nulla, aveva capito che è a dir poco complicato lavorare per il rafforzamento dell'Occidente se un pezzo di quel fronte, l'America dei MAGA, vuole distruggere un altro, cioè l'Unione Europea,

ultimi mesi sugli attacchi al Papa e alla guerra in Iran, ma scrive a un certo punto Cuzzocrea, quel che si è visto in passato è stato il tentativo di Meloni di ammorbidire la risposta dell'Unione Europea nei confronti di ogni minaccia trumpiana, fino ad allontanarsi dalla linea dei paesi fondatori e a mandare Antonio Tajani, scusate, a mandare Antonio Tajani al Vacuo Board of Peace per Gaza come osservatore col cappellino MAGA in testa. In cambio, qualche sei bellissima, sei fantastica, una grande donna amata da tutti, una grande leader che fa grandi cose, parole senza fatti. A parte uno importantissimo, quando Trump era appena stato eletto, la liberazione di Cecilia Sala dalle carceri iraniane. A cambiare tutto, anche in questo caso, è stato il referendum sulla giustizia, scrive Repubblica. Meloni si è convinta di averlo perso anche per colpa della guerra in Iran, della crisi mai risolta a Gaza e in Cisgiordania, delle derive trumpiane che l'Italia non ama, e allora ha cercato il suo momento Sigonella. È stata fatta trapelare la notizia di una base non concessa per un volo di attacco in Iran. La linea sulla guerra è passata dal non condivido né condanno a una presa di distanza ancora maggiore, e soprattutto Meloni ha difeso il Papa dagli attacchi scomposti dell'amministrazione americana. All'inizio nessuna reazione, poi qualcuno deve aver sussurrato all'orecchio del presidente che la narrazione del governo italiano nei suoi confronti è cambiata e lui deve aver scelto di vendicarsi. Siamo ad oggi, contrordine compagni, con Trump non bisogna più essere testardamente unitari, come Meloni ha ripetuto in aula poco più di un mese fa. Il ministro degli esteri italiano annulla una missione a Miami, il presidente della Lombardia Fontana ne disdice un'altra, la Russia è pronta a ingoiare un pollo vivo piuttosto che credere che la Premier abbia implorato alcunché, il ponte immaginario è andato a fuoco insieme alla coerenza e al senso di realtà. Questa analisa Cuzzocrea. E Repubblica poi ci parla dei dossier a rischio dopo il grande gelo, gas, export e basi. C'è anche una pagina da Bruxelles, solidarietà da Macron e Sanchez, ma stop agli hub per i migranti. E la Premier preoccupata, spiega Lorenzo De Cicco, anche lui a Bruxelles. La Premier preoccupata, non credo finisca qui. E no dei ministri al 4 luglio. Quindi non voglio andare a festeggiare l'Independence Day. C'è qualcuno che invece, ora vediamo di ritrovarlo, che dice: ma no, andateci tutti e dimostrate che l'Italia è capace anche di distinguere, e forse hanno anche ragione. E ci sono due interviste, una a Procaccini, credo che sia il capogruppo, sì, dei conservatori al Parlamento europeo, intendeva umiliarla, lei rafforzata, non è una suddita, Serena riformato, a un certo punto offre questa domanda. Le giro la critica dell'opposizione. Ve ne accorgete adesso? Risponde Nicola Procaccini. Il centro-sinistra parla senza avere responsabilità di governo. Chi siede a Palazzo Chigi deve fare di tutto per avere un rapporto eccellente con gli Stati Uniti. Siamo alleati di destino. Ricordo infatti che Meloni veniva attaccata anche per la relazione cordiale con Joe Biden. Sì, osserva ancora Repubblica, ma che ne è stata la special relationship tra i due leader? Risponde Procaccini. La Premier è una persona franca che non conosce la ruffianeria, può piacere o non piacere, continuerà a dire quando qualcosa non le piace, però dice in passato ha sempre difeso Trump, giustificò il blitz in Venezuela come legittima difesa.
risponde Procaccini, oggettivamente.

0: A differenza dell'Iran, il risultato di quell'operazione è stato positivo per l'Occidente. Proprio ieri Delcy Rodriguez si è definitivamente affrancata da Nicolás Maduro. Sì, ma la questione era un'altra. Ma insomma, cosa dice Repubblica? Ammetterà che il tentativo di farsi pontiera non ha pagato come previsto. Meloni non desisterà perché sa che è nell'interesse di tutti. A maggior ragione, quando il dialogo è difficile, occorre uno sforzo supplementare di impegno. Ma come si ricuce dopo un'umiliazione del genere? Servono delle scuse dalla Casa Bianca? Risponde Procaccini, farebbero piacere ma non sono necessarie, è necessario lavorare insieme nell'interesse dei rispettivi popoli, siamo legati dal comune destino di essere Occidente. Vabbè, però c'è Occidente e Occidente, questo c'è sempre stato, non è che l'Occidente sia tutto quello che è geograficamente occidente, ricordiamoci il secolo passato, allora era occidente anche, vabbè. C'è poi l'intervista a Renzi, altro che pontiera, è stata abbandonata, la destra ormai è fallito, e Renzi dice: Meloni si accorge solo oggi ciò che a noi è evidente da sempre, Trump è dannoso. Non più tardi qualche mese fa però Antonio Tajani andava alla Casa Bianca con il cappellino rosso MAGA e Meloni proponeva Trump per il Nobel per la pace. Non è cambiato Trump, è Meloni che ha cambiato idea, ben svegliata. Chiede Francesco Bei, Meloni stavolta ha reagito duramente, ha fatto bene? Oggi se la prende perché Trump l'ha maltrattata, ma perché non ha detto nulla quando lui insultava come scimmie gli Obama, attaccava Macron e Sanchez? Perché non ha detto una parola quando gli agenti dell'ICE arrestavano i bambini? Per un anno e mezzo hanno fatto i paggetti di Trump e ora rivendicano di avere la schiena dritta. Attenzione, non è Meloni che abbandona Trump, è il contrario. Lei fino a 2 giorni fa stava ancora disperatamente cercando di ricucire il rapporto ed era tutta contenta dell'incontro. Sì, mi pare che Renzi dica cose molto giuste. Poi si passa alla politica interna, lo leggo ora anche perché sennò dopo sicuramente non riesco a riprenderlo, la vediamo. A proposito di foto, oltre a quella che ha provocato il litigio Trump-Meloni, in Italia ha fatto rumore quella al ristorante tra Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Si è offeso per non essere stato invitato, risponde Renzi, la politica non si fa con le foto, ma se devo scegliere preferisco le foto con Obama e Clinton rispetto a una con Bonelli e Fratoianni, ognuno il suo, nessun problema. Allora insiste Bei, al di là delle foto teme che qualcuno ancora lavori per escluderla dalla coalizione? Se la sinistra vuole organizzarsi con un maggiore coordinamento, bene, ma lo sanno anche loro che da soli perdono, serve anche una forza più riformista, di centro radicale, secondo un'espressione di Bono Vox, però bisogna stare insieme perché se ci dividiamo rivince Meloni e dopo Chigi si prendono anche il Quirinale, la mia foto di famiglia è con i democratici americani, la mia casa è quella, non una foto con AVS 5 Stelle, ma pur di non regalare il colle alla destra sono pronto anche all'accordo con loro. E ancora insiste, Dario Franceschini a Repubblica ha detto che potrebbe essere Silvia Salis a federare le forze centro, è d'accordo? Stimo Silvia Salis e l'appoggio dal primo giorno, ma non le tiro la giacchetta, deciderà lei. Noi comunque saremo sulla scheda elettorale come Italia Viva Casa Riformista. Se poi riusciremo a fare una cosa più ampia, meglio. Va bene, questo è Matteo Renzi che trascura il fatto, ma forse non gli è stata sottoposta come domanda, che il tentativo non è tanto quello di escluderlo quando di fargli prendere pochi voti schierando appunto altre forze che stanno nel centro moderato più che radicale a dire la verità come Onorato, come Ruffini, e lasciando la sua casa, come si chiama, civica, un po' in disparte. Vedremo se riuscirà. Comunque Renzi parla anche, casa riformista. Renzi parla, il progetto civico è quello di Onorato, parla anche di Meloni, e Vannacci dice che se lo sarebbe preso ieri, non che non se lo prenderà domani, anzi ci farà di tutto per prendere. Insomma, a Vannacci arriviamo dopo. E torniamo invece a quello che stavo vedendo. Vediamo allora Tommaso Cerno, pace col terrore, guerra agli amici. Cerno è inguaiato, sì. E vediamo cosa scrive. Pensare che il presidente USA possa fare la pace con un criminale terrorista come Khamenei e 2 ore dopo azzuffarsi con il Papa, Macron o Giorgia Meloni è da fessi, a meno che non si faccia finta di non sapere cos'è Trump, uno che tratta la diplomazia come un reality dove contano i titoli in sovraimpressione, non la coerenza. L'audience si produce così: oggi stringi la mano al nemico, domani molli uno schiaffo all'alleato, perché l'alleato risponde e il nemico no. E soprattutto l'alleato vota e il nemico no. Se lui è maga, l'Italia per lui è magica, gli serve come bersaglio utile mentre si avvicinano le elezioni midterm con i repubblicani spaccati tra partito NATO e partito setta. E gli serve anche perché dall'altra parte del mare c'è Israele con Netanyahu, che deve tenere insieme guerra, urne e destra ortodossa senza farci esplodere in mano tutto. Quindi, chi si stupisce o è fesso, davvero ci marcia. Nessun mistero, Trump fa Trump, Netanyahu fa Netanyahu, l'Iran fa l'Iran. Uno verrebbe a dire Tommaso Cerno fa Tommaso Cerno, ma si vede che l'altra settimana aveva bevuto Coca-Cola e questa volta invece un tè o una camomilla. E torniamo però all'articolo. E l'Europa? L'Europa fa l'Europa. Commenta. Poi c'è la specialità italiana, il bue che dà del cornuto all'asino, la sinistra che litiga su una foto da bar del Campo Largo e l'escluso Renzi che risponde con un Clinton stagionato e un Biden rianimato. E intanto siete amici degli Ayatollah e nemici di Meloni. Era inevitabile che pure sul piano fotografico la Premier facesse più click, lo sapevamo prima dell'ultimo missile verbale di Trump, figuriamoci adesso. La buona notizia, se così si può dire, è che per 60 giorni i missili veri non potrà spararli. La cattiva è che noi nel frattempo rischiamo di continuare a spararci addosso da soli. Bah. Poi i titoli non ci tranquilli, no, non ci chiariscono bene il pensiero del giornale, neppure i titoli, se non quello dell'articolo Minzolini, la frustrazione per un flop annunciato. E poi dopo, disonesto, debole, incerto, il vizio di insultare tutti i leader. Rod Dreher, che è un ideologo del vicepresidente Vance, dice: è incomprensibile, sta isolando gli USA, non si tratta così i propri alleati. Vabbè, questo è il giornale del 20, il giornale del 13 andrebbe ripreso. Sugli altri quotidiani della destra niente di molto da segnalare. Libero, con Sallusti, dice che non c'è nulla di intelligente nel portare lo scontro personale con Giorgia Meloni, che evidentemente non è mai stata a sua disposizione, come sostengono le sinistre, altrimenti non sapremmo in questa situazione, non saremmo in questa situazione. Non è il caso di dichiarare guerra all'America, semmai l'inverso, è il momento di arrendersi all'evidenza della inadeguatezza del presidente americano, sul quale non lo neghiamo, anche noi avevamo posto non poche speranze. E qui si dovrebbe andare forse a Orsina, sulla stampa, quando ci parla dei nazionalismi. I nazionalismi, quando c'è uno grosso e uno piccino, finiscono così, dice un articolo che oggi c'è sull'inchiesta. Vediamo Orsina che cosa scrive. L'internazionale nazionalista è ovviamente un ossimoro. Come possono mai coordinarsi i nazionalisti se per definizione mettono l'interesse nazionale al primo posto, ma poiché la storia non segue la logica, l'incoerenza teorica del progetto non implica di necessità che in pratica esso non possa funzionare. Implica però che farlo marciare sia assai difficile, richiede realismo, autocontrollo, capacità di elaborazione ideologica e grande abilità politica, oltre a una buona dose di fortuna. E dice Orsina poi che, posta di fronte a questa contraddizione nei suoi 4 anni di governo, Giorgia Meloni ha cercato di scioglierla conciliando prospettiva nazionale e prospettiva atlantica, ossia puntando su un Occidente composto di nazioni sì sovrane, ma che si riconosca in un comune patrimonio di valori e collaborino strettamente nel difenderlo e promuoverlo, un quadro nel quale il sovranismo italiano possa trovare il suo spazio all'interno di una più vasta cornice sovranazionale che ne limiti i costi e moltiplichi le risorse. Oggi la carta, il rapporto privilegiato con gli Stati Uniti non c'è più. Le conseguenze potrebbero trascendere i rapporti fra gli Stati Uniti e la penisola. L'idea che prenda forma un'internazionale nazionalista incardinata sul movimento MAGA subisce un colpo dal quale sarà molto difficile si riprenda. Una volta di più Donald Trump conferma di essere un alleato strutturalmente inaffidabile. E poi no, non si parla però di cosa potrebbe fare Meloni oggi, qual è il suo destino dopo questa rottura? Sarà interessante capirlo, perché se resta quello che è stato fino ad oggi, direi che è occhio e croce come un Vannacci che scala i sondaggi, si trova davvero in grande difficoltà. Se invece continuasse quel percorso che in certi momenti ha fatto in direzione di una conservatrice moderata che magari approda al Partito Popolare Europeo, sì, cambierebbe il destino di Meloni, cambierebbe in gran parte anche quello della politica italiana, perché si avrebbe non più lo scontro tra un populismo di destra e uno di sinistra, ma anche la sinistra sarebbe costretta a ripensare le sue coordinate e forse l'Italia uscirebbe da una morsa che oggi come oggi non sembra portarle un futuro roseo, ma vedremo se questo magari potrà accadere. C'è troppo ottimismo, voi dite, sì, è probabile. Però vediamo ora le altre cose da segnalare. Spostiamoci a Sofri per chiudere il capitolo. Sofri è molto sintetico, è molto chirurgico nel suo giudizio su quello che è avvenuto. Ieri tre parole: il Piave mormorò. Questa è la piccola posta di Adriano Sofri oggi. Il Piave mormorò. Vediamo invece gli altri paesi. Iran, l'intervista sulla Repubblica a quello che è stato il vice del presidente Khatami a suo tempo, Khatami che era definito un riformista. Violante scrisse anche, che allora era presidente della Camera, scrisse anche la prefazione in cui immaginava un modello Iran con Khatami che illuminasse anche il percorso di altri stati. Poi la stagione riformista è stata soffocata e ora sentiamo Muhammad Ali Abtai cosa dice a Gabriella Colarusso da Lucerna. L'Iran ha davvero vinto la guerra? non ha ottenuto una vittoria militare ma morale, resistendo contro due grandi e potenti forze. Siamo riusciti a ottenere un accordo che fa avanzare di parecchio l'Iran dal punto di vista sociale ed economico rispetto a prima della guerra. Innanzitutto mette fine alla guerra che ci è stata imposta senza motivo con un attacco improvviso sferrato da Stati Uniti e Israele. Trump è una personalità narcisistica che pensava di dover ottenere tutto e non ci è riuscito. Di contro l'Iran riavrà il suo petrolio e la propria sovranità sullo stretto di Hormuz. Da anni vendiamo il nostro greggio con difficoltà e a prezzi non convenzionali per riuscire a sopravvivere. Un'apertura del genere è decisiva per il paese. Quindi ha vinto, no? Uno avrebbe da dire. Poi gli si fa la domanda sull'arma atomica e sicuramente con grande sincerità Muhammad Ali Abtai risponde: l'Iran non è mai stato interessato all'arma atomica. Credo che già alla fine di questo periodo previsto ai 60 giorni Iran, Stati Uniti e il resto del mondo possano arrivare a un'intesa che dimostri che l'Iran nel campo nucleare non ha intenzioni militari. L'arricchimento dell'uranio è importante per rafforzare il paese dal punto di vista economico, non come garanzia di sicurezza. In questa guerra si è visto che l'Iran può resistere anche senza atomica. Forse sarebbe stato opportuno dire: sì, però voi dite sempre di volere distruggere Israele, a questo serve l'arma atomica, no? Ma la domanda però non c'è. Poi Hormuz sarà a pagamento, la possibilità di chiudere lo stretto di Hormuz d'ora in poi resterà sempre una garanzia di potere per l'Iran e forse anche per l'Oman. La mia previsione è che lo stretto resterà generalmente aperto, ma che la gestione complessiva, eccetera, eccetera, non pedaggi ma tariffe, vabbè. Poi cosa c'è di interessante? Tanti iraniani che si oppongono al sistema teocratico temono che la repressione si farà più dura. Più dura sarà difficile, ma insomma vediamo la risposta di Ali Abtai. La repressione interna, un fatto criticabile che provoca la sofferenza di alcune persone, e la questione economica sono entrambe questioni spinose per il popolo iraniano. La mia speranza è che in questo periodo post-bellico lo spazio pubblico vada nella direzione di una maggiore accettazione delle voci diverse, che in Iran si tengano elezioni più reali e che nasca una maggiore benevolenza tra il potere e la popolazione, anche con la parte più critica. Questa guerra ha mostrato che la strada dell'Iran passa attraverso le riforme, proprio ciò su cui noi riformisti insistiamo da anni. Ora non faccio una battuta perché sarebbe davvero brutta in relazione alle cose nostre, su cui noi riformisti insistiamo da anni. La via del rovesciamento del sistema e dello scontro violento è stata sperimentata più volte, ma non ha portato a risultati. Sono necessarie riforme nella definizione delle politiche, dell'amministrazione, nella politica estera, per mantenere la coesione nazionale e l'empatia con il popolo, affinché le persone sentano avere un ruolo maggiore nel governo del paese. Va bene, questo dunque il riformista. Gli altri però non dicono di questa storia, e bisogna andare alla stampa forse per vedere un articolo dall'Iran. Il vicolo cieco di Teheran: dal golpe contro Mossadegh al nucleare, nelle città iraniane vince la sfiducia, nelle piazze gli slogan contro gli USA prima firmano, poi cambiano idea. Insomma, un tradimento, diciamoci la verità, questo è ciò che ha fatto Trump, soprattutto quando ha invitato i giovani a scendere nelle piazze perché tanto la caduta del regime era prossima, e poi invece ha continuato con inutili bombardamenti e si è rassegnato al concedere al regime non soltanto la continuazione, ma anche un premio di buona uscita sua dalla guerra, sua di Trump. E c'è l'intervista a Mariano Giustino che oggi compare su Libero a firma di Maurizio Stefanini. Mariano Giustino segue da sempre con grandissima attenzione per Radio Radicale le vicende del Medio Oriente, avendo base ad Ankara. Con l'Iran dei Pasdaran nessuna pace è possibile. Il giornalista Radio Radicale dice: Israele non si ferma in Libano perché Hezbollah è minaccia costante. L'errore di Donald è non aver cercato di far rivoltare il popolo contro gli Ayatollah. Questo è nel sommario, poi si specifica nell'intervista. E Giustino dice: voi la chiamate pace, la Repubblica Islamica dell'Iran ha bisogno del nemico storico che è rappresentato dagli Stati Uniti, da Israele e dall'Occidente in generale, per ragioni proprio costitutive, perché la Repubblica Islamica è nata con la rivoluzione khomeinista, e tra i principi della rivoluzione khomeinista c'è quello di dominare il mondo. Quindi parlare di pace tra Iran e Stati Uniti, o tra Iran e Israele, tra Iran e Occidente, è qualcosa che ci porta fuori strada. Ora l'Iran si trova in una posizione più forte perché ha resistito a un attacco di una superpotenza e ha dimostrato di avere nelle mani delle leve di deterrenza molto importanti. Per esempio, con il controllo sullo stretto di Hormuz ha scoperto di avere una leva che gli permette di mettere in ginocchio l'economia e il commercio globale. E poi dice Giustina, a proposito del Libano: Hezbollah non è semplicemente un tentacolo più potente della Repubblica Islamica in Medio Oriente e anche in America Latina, è parte organica del sistema dei Pasdaran. Ciò che mina tutta l'impalcatura dei negoziati è il pensare che possa esserci una pace con la Repubblica Islamica, che ha come obiettivo la distruzione di Israele e considera gli Stati Uniti il grande Satana. E ciò, chiede Maurizio Stefanini, l'Occidente non lo capisce, evidentemente, ma quelli che sicuramente l'hanno compreso sono gli israeliani, e sui social gridano infatti al tradimento di Trump, che aveva promesso un prezioso intervento liberatorio. Dicono: i nostri figli sono morti per la libertà, per la liberazione, per la democrazia, non sono presenti in nessun negoziato. La Repubblica Islamica sta continuando a impiccare i suoi cittadini e non è stata scritta nessuna parola che gli chiede di porvi fine o di scarcerare i giovani manifestanti arrestati. Questo mi pare un quadro della situazione molto chiaro, confermato indirettamente anche da Fiamman Ehrenstein nella sua colonnina sul Giornale, dove si parla di un Israele messo in difficoltà da questo accordo che non tiene, non è la colonnina oggi invece, è proprio un articolo, un retroscena, il rischio di lasciare da solo Israele a difendere i diritti di tutto l'Occidente. Lo Stato ebraico fa, virgolette, il lavoro sporco per tutti. E il titolo principale è sempre sul Giornale: siamo Israele e Hezbollah, sì al cessate il fuoco, ok di Netanyahu, ma l'esercito bombarda. Colloqui Svizzera saltati per il raid, ora nuovi contatti. Trump abbiamo già visto. Volevo invece vedere una intervista a un sulla stampa a un politico israeliano, anzi un politologo israeliano. La storica alleanza tra Israele e USA oggi è un rapporto servo padrone. Yossi Shnein, anche politico perché è stato deputato alla Knesset, e scrive Fabiana Magri, appartiene a quella tradizione della destra liberale israeliana che coniuga sicurezza nazionale e istituzioni democratiche. Oggi, da questa prospettiva, critica il governo Netanyahu, che considera responsabile di aver indebolito tanto la posizione internazionale quanto la coesione interna di Israele. Lei parla di un Israele vassallo di Trump, sì, perché? Perché ha legato tutta la sua strategia a Trump, alienandosi democratici, Europa e altri interlocutori. Non si costruisce un'alleanza fra stati come un rapporto di fedeltà personale. Osserva la stampa, l'impressione è che gli israeliani, dopo le parole del presidente Trump e del suo vice Vance, siano sotto shock, è corretto, non so se shock sia la parola giusta, ma molte persone sono incerte sul futuro. Vediamo un paio di domande ancora. Se il sostegno americano dipenderà sempre più dagli interessi di Washington, da dove ripartirà? Dovrà ripartire Gerusalemme? Risponde Yossi Shine. Prima di tutto Israele dovrà cambiare questo governo, altrimenti andrà in rovina. Non ha portato risultati, le guerre si trascinano, il paese ha perso gran parte del sostegno internazionale e non sa più fare diplomazia. E se dovesse consigliare il prossimo ministro, primo ministro israeliano, da dove suggerirebbe di partire? Prima di tutto dal linguaggio, bisogna abbassare i toni, basta con la retorica dell'apocalisse permanente. Israele deve ricostruire un mattone alla volta, la propria missione. Eravamo la start-up nation, un paese che esportava innovazione e valori. Che cosa ne è stato? Serve una strategia che unisca sicurezza e diplomazia, ricostruendo i rapporti con gli Stati Uniti, l'Europa e i paesi arabi moderati, in particolare quelli del Golfo, con cui avevamo costruito relazioni solide. Prenderanno le distanze da noi. Va bene contenere le forze del male in Medio Oriente, combatterle quando necessario insieme con gli Stati Uniti, ma dobbiamo anche trasmettere un messaggio di speranza e grandezza rispetto a Israele, che soprattutto non deve essere uno Stato vassallo, non può permettersi di affidare il proprio destino a un solo leader americano e rompere con tutti gli altri interlocutori. Questo la stampa. Vedremo se Israele cambierà governo. Il Likud negli ultimi sondaggi non è più il primo partito, non esiste più una maggioranza intorno a Netanyahu. Vedremo come andrà e vedremo anche quale sarà l'atteggiamento dell'Europa, soprattutto della parte sinistra dell'Europa, che almeno nelle sue espressioni più urlate, pretende da chi sostiene l'Israele democratica qualcosa di impossibile da ottenere, cioè definire genocidio la guerra combattuta da Israele contro Hamas e contro Hezbollah. D'altra parte, basta andare a vedere l'intervista sull'unità all'ambasciatrice dell'ANP, ambasciatrice in Italia, Mona Abuar. La Palestina è il luogo dell'eccezione dove l'oppressore viene protetto e giustificato. Il problema non è l'assenza enorme, è l'assenza della volontà politica di applicarle quando a violarle Israele. I palestinesi non chiedono al mondo un trattamento speciale. Voi pensate che ci sia un minimo di autocritica in questa intervista? Va bene che Umberto Giovannangeli non fa nessun richiamo ad Hamas o al 7 di ottobre, ma è anche vero che non le viene in mente all'ambasciatrice della Palestina in Italia, come viene definita, di farla lei per aprire magari una strada di comunicazione. Va bene. Sull'Ucraina rapidamente, da citare la stampa con Anna Zafesova, che ci parla di Putin che non vuole negoziare e scrive, tra l'altro, il titolo è questo: se Lavrov cerca la sponda USA, ma lo zar non vuole negoziare il dilemma di Putin è sotto gli occhi di tutti, dovrebbe cercare una exit strategy, ma ha paura che cedere lo porterà a perdere. Di conseguenza farà probabilmente quello che sta facendo dal 2022, rilancerà e scommetterà sul tempo, che crede essere dalla sua parte. Come un giocatore spera sempre una svolta della fortuna, che sia l'avanzata russa a Konstantinivka o le elezioni del midterm, che sia una possibile crisi interna di Macron, Merz o Starmer, che sia un altro inverno di freddo e buio che promette agli ucraini. Quest'ultima in realtà sta diventando un'arma a doppio taglio. Gli ucraini nei social consigliano sarcasticamente ai russi di imparare i loro trucchi di sopravvivenza, sacchi appello alle stufette da campo, e la determinazione con la quale ieri Zelensky ha lanciato un ultimatum a Lukashenko, gli ha detto che se la Bielorussia continuerà a fornire assistenza militare attraverso anche i segnali radio alla Russia, se ne occuperà lui di spegnere le antenne, Zelensky, fa pensare che Kiev abbia intenzione di sfruttare in pieno il suo momentum, che non è solo militare. L'Economist sostiene che Washington e Kiev stiano coordinando continuamente le mosse contro Mosca, mentre l'Europa appare più risoluta che mai, almeno per ora. Vedremo se questo succederà. La mia impressione è che Putin non si accontenterà di quello che qui e altrove viene scritto, ma cercherà anche di testare l'Europa e di tastarla, magari facendo qualche incursione sul territorio europeo, per vedere se l'Europa avrà la forza di resistere alla minaccia, oppure se magari le quinte colonne presenti in tutti i paesi agiteranno le piazze per chiedere all'Europa di fare 10 passi indietro. Vedremo se questo accadrà o no. Io penso che una delle possibilità sia questo, e intanto mi auguro che l'Europa la smetta di litigare come ha fatto ieri, e come ci riferisco ai giornali, su chi deve essere l'ambasciatore presso Putin in eventuali negoziati. Mandare qualcuno, sì, si fanno nomi prestigiosissimi come quelli di Rage, ad esempio, ma non sarebbe la rappresentanza delle istituzioni europee. Invece è questo che serve, e Costa, che si è fatto avanti, è la risposta più immediata. Vengo in Italia? Direi di sì, perché abbiamo poco spazio. Sul Riformista c'è questa intervista da Limonte che vi segnalo, perché parla della nuova legge, dice che sarebbe meglio, secondo lui, un vero proporzionale senza premio di maggioranza, ma al proporzionale si può arrivare se nessuno dei due principali concorrenti supera il 42%, allora la ripartizione sarà proporzionale e le cose possono cambiare. Terrei presente queste. E naturalmente però si parla della nuova legge, se verrà votata. E sulla discussione in corso, la notizia che ci dà il Corriere della Sera è che sui tempi, forse in autunno, per arrivare eventualmente all'11 di aprile per votare. Ma c'è anche il sondaggio dove gli italiani si pronunciano a maggioranza, seppur abbastanza stretta, per il voto di preferenza. Vediamo. Viene abolita la quota di seggi maggioritari, tutti i seggi sono assegnati col sistema proporzionale. Il 35 dice bene, il 37 dice male, e invece sulle liste bloccate il 21, no, le liste restano bloccate senza possibilità, totale valutazione positiva, 21% sulle liste bloccate, negative 53%, quindi preferenze. E il Partito Democratico cosa sta facendo? Prendiamo il Corriere della Sera, che ci parla di questo incontro alla FIOM, pagina 14. La FIOM riunisce il campo largo, poi fischia il nome di Renzi, Schlein, Conte e Fratoianni intonano bella ciao dal palco e dicono non ci divideremo, intanto fanno anche il Toto Ministri. E sulla stampa, anche vediamo se c'è qualcosa di significativo, pagina 15, dove si dice 14, 15, no, pagina 15, sulla stampa c'è Vannacci, Firenze in 5.000 contro 200 Vannacci, qui per fermare l'illegalità. E invece sul Domani, volevo citare un giornale vicino al Partito Democratico, non più della Repubblica magari, ma forse più direttamente sì, dove Daniela Preziosi firma un articolo intitolato "Con il meloncello Mossensa, le due strade alla sinistra, Schlein, Conte, Frattoianni ieri di nuovo insieme sul palco della FIOM contro l'accusa di immobilismo, i leader di PD, Movimento 5 Stelle e AVS preparano le due piazze unitarie, ma i tempi per il programma e le primarie dipendono dalla legge elettorale, dal bizzoso Renzi". Poverino Renzi, bizzoso, veramente. Per il momento, no, anzi, qualche giornale ci fa notare come sia cambiato Renzi sul Dubbio, che dice adesso se ne sta molto tranquillo e punta a restare all'interno della coalizione, al di là dei, e a rafforzarla al di là di quello che gli fanno i suoi potenziali alleati. E a proposito della sinistra, il Dubbio ci dice che c'è una questione albanese, non riguarda i campi profughi o come vogliamo chiamarli, ma riguarda Francesca Albanese, perché Francesca Albanese è molto contesa per un'alleanza sul versante della sinistra, ma chi la vuole? No, se la prende, probabilmente se la prenderebbero tutti o quasi. Ma andiamo a vedere chi davvero sta cercando di averla. Ora la sinistra prepara l'operazione albanese, ma c'è il rischio di un effetto Vannacci. Movimento 5 Stelle o AVS? Si fa sempre più strada all'ipotesi di una candidatura della funzionaria ONU. La differenza tra lei e Vannacci è che il generale per ora è fuori dal centrodestra, mentre lei sarebbe interna a forze del tutto catalogate nel campo largo. Il generale sembra in grado di ereditare la palma del leader antisistema, riportando così alle urne elettori furibondi, ma che della destra e del Movimento 5 Stelle ormai istituzionalizzati non si fidano più. Allo stesso modo, una candidatura albanese porterebbe probabilmente alle urne molti elettori che altrimenti le diserterebbero. E la differenza, peraltro sostanziale, appunto, è che quindi non c'è il rischio dell'effetto Vannacci per la sinistra, sarebbe solo positivo dal punto di vista dei voti. Dal punto di vista politico, poi lo valuterà chi sta nel campo largo e ci vuole stare a tutti i costi. Invece sul centro cosa si sta muovendo? Qui bisogna ricorrere oggi al riformista che cerca di dare impulso ai movimenti che si sono riuniti lo scorso lunedì a Milano e che hanno più o meno giurato che metteranno fine alle rivalità in nome anche della nuova presenza di Spazio Pubblico e di Pina Picerno all'interno di questo spazio centrale. Andiamo a vedere il Riformista, che in prima pagina un articolo di Claudio Velardi, il direttore, che scrive che bisogna combattere la grande stagnazione del pensiero e ogni volta che abbiamo provato a invertire la rotta con riforme strutturali abbiamo fallito. Chiunque arriva al governo, compresa Meloni, smette subito di lavorare a progetti ambiziosi. Per fortuna, uno potrebbe aggiungere, questo è il mio commento in questo caso, e si limita a gestire l'esistente per sopravvivere. I due poli sono ormai la stessa cosa, pronti a lisciare il pelo dell'elettorato per non perdere un punto nei sondaggi, ma terrorizzati dall'idea di lanciare il cuore oltre l'ostacolo e proporre cambiamenti coraggiosi e impopolari. Cosa deve fare allora chi rifiuta di rassegnarsi a questa grande stagnazione del pensiero? La risposta è controintuitiva. Paradossalmente, la prima regola è non pensare troppo in grande. Disegni utopici e salvifici sono bellissimi nei salotti, ma politicamente inefficaci. Dobbiamo piuttosto cominciare a pensare in piccolo, provare a governare bene quei pezzi di mondo e di società che sono a nostra disposizione. Certo, ha ragione Claudio Velardi. Pannella dall'altra parte diceva che la rivoluzione è quella del percorso della Terra intorno al Sole, che non è fatto a strappi ma è progressivo. Vedremo. Comunque, se uno gira pagina trova gli articoli, l'intervista a Luigi Marattino, un anno di PLD, serve una scossa liberale per l'Italia e una proposta unitaria che la incarni, seguire l'ennesimo pifferaio magico è inutile e dannoso, in autunno sapremo come e quando si andrà a votare, va creato uno spazio condiviso e coerente con dirigenti uniti, aperti a energie nuove, siamo nati proprio per questo. Queste Marattin, poi Picerno, articolo di Biagio Marzo, Picerno è nata un'alternativa, il PD è ancora in crisi di identità, la separazione forzata tra la vicepresidente del Parlamento europeo e il fronte Dem dà vita a un nuovo spazio politico dedicato a chi cerca una soluzione al bipolarismo. Questo è molto interessante, ha ragione, a questo bipolarismo bipopulista, come viene definito dal centro, ma è anche vero che Picerno ha un ruolo importante nel Parlamento europeo, che potrà diventare molto più importante anche in futuro, visto che la sua influenza è trasversale, va ben oltre, è sempre andata ben oltre il Partito Socialista Europeo, e che l'Europa si troverà al centro del conflitto con Putin, volente o no. E poi articolo di Mauro Del Bue, Spazio Pubblico è il nuovo terzo polo contro i bipopulismi, Del Bue, anche come Biagio Marzo, viene dalla tradizione socialista e parla anche della possibilità per chi un tempo fu socialista di ritrovarsi all'interno dello schieramento che Picerno, diciamo, cerca di costruire superando le liti e le divisioni del passato. Volevo chiudere segnalandovi due articoli sul 1976, ce n'è uno molto curioso sulla prima pagina dell'Unità, perché allora ci fu una svolta, il Partito Comunista di Luigi Berlinguer prese quasi gli stessi voti della Democrazia Cristiana, si rafforzò quel compromesso tendenzialmente storico, poi venne meno, fra DC e PC, che era auspicato da gran parte della Democrazia Cristiana e dallo stesso Partito Comunista. Il direttore dell'Unità però ci dice che negli anni 70, che furono gli anni d'oro del riformismo, tutto il merito fu del Partito Comunista, e per giunta nel 1976 il PC vinse le elezioni e governò l'Italia. Non è vero, ma insomma giugno fu un mese decisivo per la storia della Repubblica, e il primo uscito del PR e il clamoroso successo dei comunisti di Berlinguer, che presero in mano il paese e lo cambiarono radicalmente. Quindi tutte le riforme fatte dal Parlamento in quegli anni, che furono importanti, sono accreditate a Berlinguer. Non fu così, Berlinguer svolse certo un ruolo molto importante, ma restò comunista nel momento in cui il Partito Socialista organizzava con i radicali la biennale del dissenso a Venezia. Oggi, ahimè, abbiamo la biennale del consenso con Putin a Venezia, e ci sarà una manifestazione promossa da Europa Radicale, anche da Spazio Pubblico, alla biennale, per ricordare uno degli artisti del dissenso che partecipò alla marcia che portò davanti al padiglione russo all'apertura della biennale, che è stato ucciso in Polonia dai bielorussi al servizio di Putin. Succede questo, e da noi abbiamo il musulmano sciita che dirige la biennale e ne fa la biennale di Putin. Succede questo. L'altro articolo, dicevo, è da Milano, sul Domani, dove si cita anche, non si dice che vinse Berlinguer, si racconta il successo del Partito Comunista, che ebbe quasi tanti voti quanti la Democrazia Cristiana, e poi si parla anche dell'ingresso nel Parlamento dei radicali. Il titolo dell'articolo è: quando DC e PC vinsero le elezioni, l'embrione del nuovo bipolarismo. E poi: i radicali sono la grande novità assieme alle liste della sinistra. Marco Pannella macina comizi, ha dormito 4 ore, ha parlato 10, lo racconta Mimmo Candito, inviato della Stampa. Il 14 maggio si presenta davanti alla sede del PC in via delle Botteghe Oscure e viene affrontato da un uomo della vigilanza del partito che gli rifila un ceffone, forse due. Interviene Fortebraccio sull'Unità e scrive: noi non siamo in nessun caso per la violenza, ma se è vero sappiate compagni che avete fatto benissimo. E l'anonimo Maurizio Ferrara scrive: sto marpione fa l'offeso, me punta, fa uno strillo e m'è toccato a daglie uno sgrugnone. Alla fine il Partito Radicale prenderà 295.553 voti, l'1,9%. E in Parlamento 4 deputati, Pannella, Emma Bonino, Adele Faccio e Mauro Mellini. Con questo chiudo, ringrazio per l'ascolto, un saluto a tutti da Marco Taradash.
1: 9-6 minuti, Radio Radicale, ancora buongiorno ai nostri ascoltatori, e questa era Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale il sabato, curata da Marco Taradash. Noi apriamo il nostro notiziario mattutino. Io ringrazio la regia di Piero Scaldaferri per quanto riguarda il nostro sommario. Ci occuperemo delle decisioni del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, dell'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, di migranti, degli attriti tra Giorgia Meloni e il premier spagnolo Sanchez, e ancora in tema del nuovo patto europeo e dei minori non accompagnati, della questione dei minori non accompagnati. Parleremo ancora della guerra del Golfo, del memorandum tra gli USA siglato tra gli Stati Uniti e l'Iran, parleremo della Turchia dove continua la repressione contro l'opposizione, ci occuperemo di Unione Europea, del futuro della politica economica comune, ci occuperemo della partecipazione delle organizzazioni ebraiche a Roma Pride, ancora tra i temi del nostro notiziario, i temi della prova d'italiano, dell'esame di maturità, andremo a parlare della giornata mondiale contro il lavoro minorile, delle elezioni suppletive nel Regno Unito e dell'ascesa di Andy Burnham, e poi parleremo dei 100 anni dell'Istat e della mancata valorizzazione dei ricercatori. Naturalmente il nostro notiziario verrà chiuso dalla rubrica Cinema e Cinema. E allora iniziamo con le donne in Afghanistan, che continuano ad essere private della libertà, dell'istruzione, del lavoro e della possibilità stessa di partecipare alla vita pubblica. Per questo il Partito Radicale ha deciso di aderire e sostenere la manifestazione indetta dalle giovani donne afghane in difesa dei diritti e della libertà delle donne afghane, che si terrà a Roma domenica 21 giugno a partire dalle ore 17 in piazza Santi Apostoli. E andiamo a leggervi un comunicato firmato da Maurizio Turco, Irene Testa, rispettivamente segretario e tesoriera del Partito Radicale. Oggi in Afghanistan, scrivono, alle donne non vengono negati soltanto alcuni diritti, ma la possibilità stessa di partecipare alla vita sociale, studiare, lavorare, manifestare, muoversi liberamente o semplicemente essere presenti nello spazio pubblico sono diventati atti ostacolati o proibiti. Una repressione sistematica che non può lasciare indifferente chi crede nella libertà, nello Stato di diritto e nell'universalità dei diritti umani. Di fronte a questa sistematica cancellazione delle donne dalla vita pubblica, sociale, culturale ed economica, riteniamo necessario che la comunità internazionale riconosca e persegua l'apartheid di genere come crimine contro l'umanità. Nessun ordinamento fondato sui diritti umani può tollerare che metà della popolazione venga privata della propria libertà e della propria esistenza civile. La sistematica esclusione delle donne dall'istruzione, dal lavoro, dalla partecipazione politica e dalla vita pubblica rappresenta una violazione dei diritti umani che non può restare impunita. E scrivono ancora Maurizio Turco e Irene Testa, le donne afghane continuano a essere private dei loro diritti fondamentali e delle loro libertà. È nostro dovere come partito far arrivare il nostro sostegno affinché i diritti siano davvero universali per tutti e ovunque nel mondo. Vi invitiamo a partecipare e a dare voce a chi oggi rischia tutto anche solo per chiedere libertà, istruzione, lavoro e diritti. E vi ricordo che domenica, quindi nella giornata di domani, domenica 21 giugno, si terrà una manifestazione a Roma a partire dalle ore 17 in piazza Santi Apostoli. Cambiamo argomento. Lunedì 22 giugno alle 16 il Centro di Studi Italiani dell'Università Tecnica di Dresda, è un'università naturalmente tedesca, in collaborazione con Radio Radicale organizza un evento online dal titolo Le piazze e i palazzi della politica romana, i luoghi delle battaglie non violente di Marco Pannella. All'evento, curato da Enrico Serena, interverranno Fausto Bertinotti, Marco Cappato, Francesco Rutelli, Mirella Parachini, Andrea Puggiotto, Massimiliano Smeriglio, Elisabetta Zamparutti. Modererà la direttrice di Radio Radicale Giovanna Reanda. Chi volesse partecipare può scrivere un'email all'indirizzo evento.pannella@gmail.com. Io ve lo rileggo ancora. Chi volesse partecipare a questo incontro, che si terrà il 22 giugno prossimo, lunedì 22 giugno a partire dalle 16 al Centro Studi Italiani dell'Università Tecnica di Dresda, potete scrivere all'indirizzo mail evento.pannella@gmail.com. Ancora altra questione, giovedì e venerdì si è riunito il Consiglio europeo, i capi di Stato e di Governo dei 27 hanno adottato le conclusioni sulla competitività dell'Unione e sulle principali sfide economiche globali, confermando l'impegno degli Stati membri. Nel documento finale anche la riduzione dei prezzi dell'energia, all'unanimità sono state inoltre adottate le conclusioni sull'Ucraina. Cina. Sentiamo da Bruxelles, naturalmente, il nostro corrispondente David Carretta. David, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a voi. Sono stati tre i temi principali affrontati dai capi di Stato e di Governo nel Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Il primo, l'Ucraina, con l'intervento di Volodymyr Zelensky dopo un vertice del G7 di successo, perché gli europei sono riusciti a far sottoscrivere a Trump alcuni impegni importanti.

tutta prudenza che sta emergendo sul processo di adesione all'Ucraina, prudenza legata soprattutto a ragioni politiche, il rischio di opposizioni interne da parte delle opinioni pubbliche nel momento in cui diversi paesi europei si avviano verso elezioni nel 2027, tra cui la Francia, l'Italia e anche la Spagna e la Polonia. Il caso o la questione che ha attratto più attenzione sull'Ucraina è una fuga di notizie che c'è stata questa settimana sull'avvio di contatti diplomatici tra il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il Cremlino, in particolare il consigliere di Vladimir Putin Ukashov. Sono bastate due telefonate che sono state fatte in realtà più di un mese fa per appunto creare questo contatto diplomatico senza discutere nulla di sostanza, per creare un certo caos, reazioni dure da parte di Francia e Germania, che rivendicano la leadership di eventuali discussioni con Mosca insieme al Regno Unito, perché si tratta dei paesi che in qualche modo stanno fornendo di più in termini di aiuti militari, economici e anche e soprattutto garanzie di sicurezza nell'ambito della coalizione di volenterosi, semmai si arriverà a un accordo di pace. Altri paesi invece hanno sostenuto Costa, compresa l'Italia. Perché? Perché fondamentalmente è l'unico che può rappresentare tutta l'Unione Europea. Il messaggio che è emerso nelle conferenze stampa di ieri, fondamentalmente questo, l'I3, cioè Francia, Germania e Regno Unito, avrà un ruolo principale perché fornirà le garanzie di sicurezza all'Ucraina. L'Unione Europea sarà il tavolo negoziale rappresentato da Costa per tutto ciò che riguarda l'Unione Europea, il che significa per esempio le sanzioni contro la Russia, gli asset congelati. Rimane un fatto, manca la volontà di Vladimir Putin di discutere. Il secondo tema affrontato, la Cina, dietro l'espressione squilibri macroeconomici globali. Sulla Cina c'è un consenso sull'analisi della situazione, con i pesanti rischi per l'industria europea dovuta alla strategia economica perseguita da Pechino, fondamentalmente inondare i mercati occidentali con prodotti ad alta tecnologia a basso costo, il pericolo per l'Europa e la distruzione della sua base industriale. Alcuni paesi chiedevano una reazione più forte da parte della Commissione, utilizzando gli strumenti commerciali che sono già a disposizione ed eventualmente di nuovi. Altri invece vogliono privilegiare il dialogo, più di tutti la Spagna di Pedro Sanchez, che ha preso una posizione molto netta su questo, dicendo che l'Unione Europea deve cercare nuovi amici, identificando dunque Pechino come un potenziale amico. Anche qui un risultato via di mezzo. Il Consiglio Europeo ha chiesto alla Commissione due cose: la prima, di continuare a dialogare con i partner economici a condizione che questo dialogo porti a risultati; la seconda cosa, di utilizzare gli strumenti a disposizione e svilupparne eventualmente di nuovi. E Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, ha annunciato l'intenzione di presentare nei prossimi mesi, non si sa bene quando, uno strumento di diversificazione. Di cosa si tratta? Fondamentalmente un quadro legislativo che dovrebbe permettere di sostenere, ha detto ieri von der Leyen, le imprese a diversificare più rapidamente. Cosa significa diversificare? Trovare altri fornitori rispetto alla Cina, per esempio per le batterie o per le pale eoliche o quant'altro. Problema o sospetto che è emerso, almeno tra chi conosce von der Leyen, è che questo

0: strumento di diversificazione rischia di trasformarsi in realtà in un altro strumento per autorizzare aiuti di Stato. Quali paesi possono permettersi molti aiuti di Stato? Fondamentalmente uno, la Germania. L'Italia e la Francia, che non hanno spazio fiscale a causa del loro elevato livello di debito, farebbero fatica a utilizzare questo strumento di diversificazione se effettivamente sarà incentrato sugli aiuti di Stato per sostenere le imprese a diversificare più rapidamente. Von der Leyen sembra che abbia promesso un altro strumento di solidarietà, ma che non ha nulla a che fare con il sostegno alle imprese, dovrebbe essere in qualche modo un fondo finanziario per compensare i paesi che sono oggetto di eventuali rappresaglie o ritorsioni commerciali da parte della Cina. Ieri mattina dibattito sul nuovo quadro finanziario pluriennale, cioè il bilancio 2028-34 dell'Unione Europea, anche qui divisioni perfino più profonde che su altri dossier. Il gruppo dei paesi amici della coesione, di cui fa parte l'Italia, che vuole preservare le politiche tradizionali, la PAC, la coesione, ma vorrebbe anche molti soldi per le nuove politiche. Dall'altra parte i frugali, che chiedono di ridurre l'ammontare complessivo del bilancio comunitario, che oggi si aggira intorno a 1.800 miliardi di euro. È stato chiesto alla prossima presidenza di turno del Consiglio, cioè l'Irlanda, di presentare una nuova bozza di compromesso per il Consiglio europeo di ottobre e di studiare eventuali nuove risorse proprie. Dietro questo termine ci sono delle tasse, perché si tratta di tasse, ma che servono a finanziare direttamente il bilancio comunitario, e queste risorse proprie dovrebbero permettere di abbassare il cosiddetto contributo nazionale, accontentando così i frugali, quelli che pagano di più, ricevono di meno e dunque non vogliono pagare ulteriormente. A margine di tutto ciò, discussione sui migranti. Ieri vi abbiamo dato conto per primi dello scontro che c'è stato tra Pedro Sanchez e Giorgia Meloni nella discussione che si è tenuta giovedì sera. Ieri c'è stata una critica di Emmanuel Macron al regolamento rimpatri, in particolare i return hubs, per capirci quelli che alcuni considerano i centri in Albania, non funzionano, ha detto il presidente francese, non sono sicuro che rappresentino la nostra Europa. C'è un gruppo di 19 paesi, leader, per meglio dire, che ha firmato una lettera promossa da Giorgia Meloni e da Mette Frederiksen, che è la premier della Danimarca, nella quale si chiede fondamentalmente alla Commissione di mettersi a finanziare questi return hubs, centri di deportazione nei paesi terzi, per inviare i migranti illegali in attesa che possano essere rimpatriati nei loro paesi di origine, senza certezza che poi siano rimpatriati. Ovviamente la presa di posizione di Macron vale quel che vale, c'è una netta maggioranza di leader che ha aderito di fatto alle politiche migratorie promosse da Giorgia Meloni. Chiusura sul Trump, Meloni, la Presidente del Consiglio se ne è andata via ieri senza parlare alla stampa, ha pubblicato il video che credo tutti gli ascoltatori di Radio Radicale conoscono, per rispondere all'intervista che Donald Trump ha rilasciato a un media italiano, a un giornalista italiano a Washington, nel quale ha fondamentalmente umiliato Meloni, che ha ricevuto la solidarietà di diversi altri leader europei. Per esempio Sanchez ha detto: tutta la mia solidarietà di fronte a questo attacco di Trump, che non è né politico né personale, che sinceramente non so nemmeno come qualificare. Emmanuel Macron si è detto sorpreso di questo attacco di Trump a Meloni, ne parlerò con lei, ed effettivamente in molti si sono detti sorpresi. Una fonte che ha partecipato anche al vertice del G7 ci ha detto privatamente che il clima che si respirava tra Meloni e Trump durante la 3 giorni di Evian era stato decisamente positivo. Per ora è tutto, ti restituisco la linea.
1: Grazie, ringraziamo David Carretta, ricordiamo il corrispondente di Radio Radicale a Bruxelles. E noi proseguiamo proprio con l'attacco senza precedenti di Donald Trump a Giorgia Meloni. Al telefono con la 7, il presidente americano ha dichiarato: probabilmente è contenta che le abbia parlato, non era obbligato, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Durissima la replica della Presidente del Consiglio in un video sui social. Le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato Meloni per esprimerle la sua solidarietà. Il ministro degli esteri italiani ha cancellato il viaggio di lavoro negli Stati Uniti previsto per domenica e lunedì. Sentiamo alcuni commenti raccolti dal nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo. Iniziamo con Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, vicepresidente della Camera.
2: Io penso che queste parole non siano aderenti alla realtà perché conosco Giorgia da qualche anno, tra virgolette, quindi ritengo questa dichiarazione incompatibile con le caratteristiche, di Giorgia Meloni. Non ha mai implorato nessuno, temo che sia proprio inabile all'implorazione. Quindi comunque partiamo dal fatto che siamo di fronte a una menzogna. Detto questo, penso che sia difficile constatare che Donald Trump ha avuto parole entusiastiche ed encomiastiche nei confronti di Giorgio Meloni, finché il governo italiano non ha, diciamo così, negato l'uso delle basi militari come piattaforme per gli attacchi di guerra nei confronti dell'Iran. A quel punto, come abbiamo potuto constatare, si sono un po' modificate le relazioni, non soltanto nei confronti dell'Italia. Probabile che l'amicizia che si era mostrata è corrisposta poi a una delusione, diversamente magari, che ne so, dalla Spagna, dove c'era un rapporto più formale. E quindi c'è questo risentimento di fondo che, per quello che mi riguarda, lo dico da parlamentare della Repubblica Italiana, è una buona notizia perché significa che l'Italia non rinuncia alla propria sovranità, alla propria indipendenza. Oltretutto facciamo parte di un contesto internazionale, non mi risulta che l'ONU abbia deciso un intervento militare in Iran, non mi risulta che lo abbia deciso la NATO, l'organismo di difesa militare a cui l'Italia è associata, che ha il suo regolamento, quindi sarebbe stato un fuor d'opera, al contrario, affrontare la richiesta degli Stati Uniti per poter far decollare gli aerei americani verso Teheran o altrove, per una guerra, perché ogni nazione è legittimata a fare quel che desidera sul piano internazionale, poi a noi spetta il compito di commentare e di dire se siamo d'accordo o no, però cioè, ci sono appunto dei vincoli che per quello che ci riguarda devono valere e Giorgio Meloni li ha fatti valere.
1: Così Fabio Rampelli, naturalmente di Fratelli d'Italia, vicepresidente della Camera, e ora sentiamo il senatore di Azione Marco Lombardo.
3: Le parole del presidente Donald Trump sono molto gravi, non vanno derubricate a semplici cadute di stile, sono un vero e proprio atto di bullismo istituzionale,
4: Internazionale o istituzionale
3: istituzionale e internazionale,
4: internazionale.
3: sono inadeguate rispetto al ruolo che ricopre perché diciamo, rischiano veramente di compromettere i rapporti tra i paesi. E invece noi siamo amici del popolo americano, lo saremo sempre, ma non saremo mai sudditi. Ecco perché usare frasi come quelle che ha usato Trump non offendono solo Giorgia Meloni, non offendono solo la Presidente del Consiglio, ma offendono l'Italia. Ecco perché anche chi come me rappresenta le istituzioni dal lato delle opposizioni non ha alcun dubbio nel manifestare in maniera limpida la solidarietà nei confronti della Presidente del Consiglio. e fare di tutto per difendere la dignità del nostro paese, che non può essere offeso da questi appunto atti di bullismo istituzionale. Si può dire tutto di Giorgia Meloni, e lei sa che noi non lesiniamo critiche, io non lesino critiche, le ho sempre detto che tenere unito un ponte e rapporti tra questo Trump e l'Europa era impossibile, e i fatti ci danno, ahimè, ragione. Ma una cosa non si può dire: che sia una persona, diciamo, che fa pena o che elemosina, diciamo, credibilità dal punto di vista internazionale. Questo non glielo si può non riconoscere, che la nostra Presidente del Consiglio ha sempre cercato di difendere la posizione dell'Italia. Ecco perché atti come questi, frasi come queste sono sconsiderate, lasciano il tempo che trovano e sinceramente dimostrano l'inadeguatezza dell'amministratore, del Presidente Trump rispetto al suo ruolo.
1: Così Marco Lombardo, vi ricordo, del senatore del gruppo di Azione, e ancora al microfono di Lanfranco Palazzolo, Filippo Sensi, senatore del PD.
5: Io penso che la Presidente del Consiglio guida un governo di destra, una maggioranza di destra. È l'opposto di tutto quello che penso io della politica e del futuro e del presente di questo Paese. Ma è la Presidente del Consiglio di questo Paese, quindi guida l'Italia. E nessuno può permettersi di trattare in questo modo arrogante, borioso, penoso la Presidente del Consiglio, anche se è la Presidente del Consiglio di una maggioranza e di un governo di destra. Su certe cose c'è l'Italia, sulla dignità e il rispetto che l'Italia merita non ci sono questioni di parte o di partito. Quindi tutta la mia solidarietà per tanta volgarità. Da parte mia non verrà lo sghignazzo di dire ma tu che volevi fare il ponte, ma tu che pattinavi e facevi la trampiana, o così vale per gli altri del governo. Questa roba non mi interessa, questa è roba per campagna elettorale o per polemicucce. Di fronte al presidente americano che tratta in questo modo vergognoso e vile la Presidente del Consiglio italiana, non c'è che la nostra solidarietà e giù le mani all'Italia. Ci vuole rispetto per questo Paese. L'Italia non si può permettere di essere trattata in questo modo da chi che sia, fosse anche il Presidente degli Stati Uniti, anzi a maggior ragione perché è il Presidente degli Stati Uniti.
1: E chiudiamo con Filippo Sensi i commenti sulle parole di Trump sulla Presidente del Consiglio Meloni. Filippo Sensi, vi ricordo, senatore del Partito Democratico. Cambiamo argomento, scintille tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Premier socialista spagnolo Pedro Sanchez, che al Consiglio europeo si è espresso contro la linea dura di Italia e Danimarca su migranti e rimpatri. Anche il Presidente francese Macron, nella conferenza stampa al termine del vertice, ha detto che la Francia non sostiene la politica degli hub di rimpatrio nei paesi terzi. Sullo scontro Meloni-Sanchez sentiamo l'analisi del professor Michele Marchi, storico dell'Università di Bologna, che insegna al campus di Ravenna, intervistato da Roberta Iannuzzi.
6: È evidente che il tema, almeno da un punto di vista, di nuovo ancora, qui cerco di dare una visione di prospettiva, quindi di taglio storico, riporta all'attenzione innanzitutto una certa declinazione di Schengen, perché quegli accordi di Schengen, che poi dopo sono diventati parte, sono diventati un trattato, sono diventate parte dei trattati, in realtà hanno fin dalle origini, quindi fin da quando fondamentalmente quegli accordi alla metà degli anni Ottanta erano stati stipulati tra cinque, solamente l'Italia non era dentro inizialmente agli accordi di Schengen, avevano una enfasi particolare sul la libera circolazione all'interno, ma su una, diciamo così, grande attenzione per quello che riguarda il controllo delle frontiere. E per certi aspetti oggi, con tutto ciò che sappiamo ha comportato l'aumento dei flussi migratori, l'impatto che questo ha avuto sulle opinioni pubbliche e sull'emergere di tutta una serie di forze politiche che su questi temi hanno costruito la loro legittimazione, le loro fortune elettorali. È evidente che oggi il tema è potenzialmente deflagrante sia per quello che riguarda il dibattito politico interno ai Paesi membri, sia per quello che riguarda le linee di frattura, diciamo così, di divisione all'interno del Consiglio europeo. È chiaro che veniamo all'esempio di Sanchez e della Spagna che si oppone, che prende posizione, e finisce per creare una frattura, ad esempio, tra Italia, tra il punto di vista di Meloni e il punto di vista di Sanchez, che su tutta una serie di altre tematiche, penso al dibattito sul bilancio, penso al dibattito sul bilancio e la necessità potenziale di fare debito per finanziare i fondi di coesione e i fondi per la politica agricola comune, Meloni e Sanchez su questi temi sono su posizioni affini.
1: E questo era il professor Michele Marchi, intervistato da Roberta Iannuzzi. Restiamo sul tema migranti. Lo scorso 12 giugno è entrato in vigore il nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Gabriele Rossi ha intervistato Federica Giannotta, responsabile progetti della Fondazione Terre des Hommes Italia, des Hommes, che ha analizzato la criticità del patto in materia di minori stranieri.
7: Il nuovo patto prevede, con un approccio che definiamo abbastanza securitario, un controllo alle frontiere che cerca di essere armonico per tutti i paesi. Il punto è che sembra andare a minare alcune tutele che riguardano i minori stranieri non accompagnati, in particolare perché nella pratica poi alcune appunto discipline ci preoccupano. La prima fase è quella dello screening, che vede coinvolti anche i minori stranieri non accompagnati, uno screening alle frontiere, quindi appena viene intercettata la persona deve rimanere al di fuori del confine del paese, dell'Unione Europea, e deve attendere che siano fatte le verifiche sociosanitarie e di vulnerabilità potenziale molto velocemente. Però non è chiaro come effettivamente il minore possa essere assistito da qualcuno che monitori che le procedure siano fatte con correttezza e il suo interesse sia tutelato. Poi il minore deve essere trasferito in un luogo comunque idoneo e lì si prosegue anche l'attività di screening. Quindi davvero dobbiamo un attimo anche capire nel dettaglio come la pratica poi risponderà ad una tutela del minore. Il punto qui è che anche bambini dai 6 anni in poi devono dare le impronte digitali, e si fa anche un riferimento nel patto al possibile uso della coercizione nel caso in cui ci siano appunto fatiche nell'ottenere questi dati. Questo già è qualcosa che preoccupa, perché si percepisce un po' non solo un atteggiamento ovviamente piuttosto invasivo nei confronti dei bambini, ma anche una stigmatizzazione di quello che è la figura del migrante, che viene già in qualche modo approcciato come fosse un potenziale criminale. E si verifica a questo punto se la persona è idonea o meno ad accedere, quindi ad avere una protezione. Siccome la velocità con cui si esegue tutta questa procedura è comunque molto rapida, si rischia una sommarietà nell'analisi della situazione del minore, che ancora una volta richiede una valutazione molto attenta di quello che non solo è stato il suo percorso, ma di quello che oggi lui porta con sé in termini di bisogni, di vulnerabilità, di proiezione, insomma, in quello che è un progetto di vita e in quelle che sono le sue fragilità. Il tema è anche il dove staranno queste persone, incluso i minori stranieri, perché soprattutto nella prima fase di screening comunque si prevede che siano in strutture che stanno al di fuori dei confini del paese, o comunque sul confine, no? Perché non sono titolati a entrare. Quindi evoca tutto questo l'approccio hotspot. Lì abbiamo già visto tante volte, no? E richiamato tante volte anche nei nostri posizionamenti le condizioni in cui queste persone poi si trovano a stare anche per lungo tempo.
1: E questa era Federica Giannotta della Fondazione Terre des Hommes, intervistata da Gabriele Rossi. Affrontiamo altra questione: i pesanti raid di Israele in Libano hanno messo in forse i negoziati tra Stati Uniti e Iran, previsti in Svizzera dopo la firma digitale dell'accordo. Teheran ha condannato gli attacchi puntando il dito contro gli Stati Uniti, accusati di essere direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace, mentre i negoziatori lavorano ad una nuova data per la ripresa dei colloqui. Sul memorandum sentiamo le valutazioni di Renato Brunetta per l'appunto settimanale di Rivoluzione in Corso, condotto da Antonello De Fortuna.
8: Ci sono una famiglia di punti, di accordi, di decisioni che sono immediatamente eseguibili. La riapertura dello stretto di Hormuz, il cessate il fuoco, lo sminamento di Hormuz, la ripresa dei flussi quantomeno a livello precedente la guerra. Quindi, come dire, lo svuotamento della bolla speculativa che tanto preoccupava il mondo, inflazione, mancanza di carburante, uso eccessivo delle scorte strategiche di tutti gli stati per quanto riguarda i combustibili e annessi e connessi. E cioè queste parti di a esecuzione immediata dell'MIU, non dell'accordo, che non ci sarà mai l'accordo, secondo l'addizione attenta e la lettura attenta dei 14 punti, ci sarà solo l'MIU. Quindi una struttura, come dire, giuridicamente non vincolante. Quindi siamo dentro una struttura giuridicamente non vincolante che prevede due famiglie di obiettivi, contenuti e esecuzioni, di cui una famiglia, questa prima famiglia, è già in corso, è già attuata, è già, come dire, operativa, per cui il mondo dice meno male, anche in buona fede. E cioè, mentre tutti dicono ma questo è un accordo, è un imbroglio, hanno perso gli Stati Uniti, ha vinto l'Iran, così non si può più andare avanti, cioè queste cose che hanno una loro banalità infinita, ovviamente, ma anche una loro verità. Certo,
9: perché l'economia respira.
8: L'economia respira, il petrolio va giù, le borse continuano ad aumentare di valore dei titoli e così via. Quindi il dato fattuale è questa prima parte dell'MIU, o meglio questa prima famiglia di obiettivi dell'MIU che così ho individuato, funziona. E rispetto a questo, chi può negare che questa cosa è positiva per la vita delle nostre economie, del mondo, delle nostre famiglie, delle nostre imprese. Poi c'è la seconda famiglia di decisioni, tra loro condizionate, che invece, sottoposte a una piccolissima analisi di logica e di razionalità, sono impossibili da ottenere risultati. Esempio, i 300 miliardi che gli Stati Uniti si impegnano a dare all'Iran a titolo di ricostruzione, spese per la ricostruzione, Stati Uniti e paesi del Golfo, ovviamente faranno la stessa fine del fondo per Gaza. Nessuno verserà nulla, nessuno pagherà nulla e l'Iran non riceverà assolutamente nulla. Quindi il contribuente americano non si preoccupi, non
9: tira fuori un dollaro.
8: Un euro, un dollaro per la ricostruzione. E fin qui sorriso. Secondo punto, lo smantellamento del programma nucleare, la bomba nucleare da parte dell'Iran. Su questo non c'è nessun impegno.
1: E questo era il professor Renato Brunetta nella rubrica settimanale Rivoluzione in Corso, curata dal nostro Antonella De Fortuna. Allora, per quanto riguarda, diciamo, il fronte libanese, le agenzie questa mattina riportano la notizia di due raid aerei israeliani. Non vi è, come in genere abbiamo, la conferma da parte dell'esercito israeliano, e sono raid seguiti a seguito dell'uccisione di quattro soldati israeliani. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che ieri sia Hezbollah sia Israele hanno annunciato per il momento il cessate il fuoco. Staremo poi a vedere nel proseguo della giornata che cosa succederà o se ci saranno dei commenti in tema. La notizia dei raid viene dal Libano. Altro argomento: prosegue in Turchia la repressione nei confronti del KHP, il maggior partito di opposizione, altri due sindaci sono stati arrestati dopo che molti sindaci ed esponenti di primo piano del partito, come Krem Imamoglu, ex primo cittadino di Istanbul e principale rivale del presidente Erdogan. Sentiamo in tema Mariano Giustino. Mariano, buongiorno.
10: Buongiorno a voi. Non si ferma la persecuzione contro gli esponenti del maggior partito d'opposizione, il Partito Repubblicano del Popolo, GEP, dopo l'arresto del sindaco di Istanbul, Krem Imamoglu, la destituzione del presidente del Partito Repubblicano, Özgür Özel, l'arresto di centinaia di sindaci e funzionari di opposizione. Ora è la volta dell'amministrazione comunale del comune di Seferisar, della provincia di Izmir, arrestati sei funzionari, tra cui il vice sindaco Gökhan Pehlivan. Il format è sempre lo stesso: i testimoni segreti, i cosiddetti segreti, accusano gli amministratori del Partito Repubblicano del Popolo senza alcuna prova per screditarne l'immagine, sostituire in quei comuni amministratori fiduciari dell'AK Party di Erdogan. È la pratica dei Kayyum, dei fiduciari del governo turco, pratica che evoca quella del regime kemalista messa in atto dai generali nel post-golpe del 1980, adottata ora dal governo Erdogan nel tentativo di addomesticare il maggior partito di opposizione. Al recente aumento di indagini e operazioni contro i comuni guidati dal Partito Repubblicano del Popolo fanno seguito processi condotti in maniera non equa, imparziale e non trasparente, in violazione dei principi universali del diritto. Çağatay Göç, che è il presidente provinciale del Partito Repubblicano del Popolo, ha dichiarato nel suo comunicato: sono chiari i giochi del governo dell'AK Party, che strumentalizza la giustizia e occupa l'agenda con arresti e detenzioni dei membri del Partito Repubblicano per attirare l'attenzione dei media e criminalizzare il maggior partito d'opposizione. Il 17 giugno scorso il Parlamento europeo aveva definito i casi di giudiziari come politici e aveva chiesto che siano applicate sanzioni contro il ministro della giustizia turco Akın Gürlek. È la prima volta che viene avanzata una richiesta di sanzioni contro un ministro turco da parte del Parlamento europeo. Il rapporto è stato pubblicato in un momento in cui il ministro degli esteri Hakan Fidan si sta adoperando per promuovere le relazioni tra Turchia e Unione Europea. La proposta di sanzioni del Parlamento europeo sarà presentata all'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas. Se approvata, dovrà essere ratificata poi dalla riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Dopo l'approvazione dovrà infine essere adottata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione Europea, composto, come sappiamo, dai leader dei 27 paesi. Ma molto probabilmente la richiesta del Parlamento europeo cadrà nel nulla, perché da un lato c'è la guerra tra Russia e Ucraina e Ankara è preziosa per l'architettura di sicurezza di NATO, dall'altro la guerra dell'alleanza USA-Israele contro l'Iran, il cui esito è ancora, come sappiamo, molto incerto. Il conflitto in Iran, come si sa, è entrato in una nuova fase. Il fronte critico ora è quello libanese con Hezbollah, ala dei guardiani della rivoluzione in Libano, che continua a rappresentare una grave minaccia per Gerusalemme con i continui attacchi nel nord di Israele. La guerra per l'energia e le rotte commerciali minacciate hanno messo in luce la posizione geostrategica della Turchia, preziosa per l'aggiramento delle rotte commerciali degli stretti del Golfo. Il vertice NATO del 7-8 luglio alle porte, la sicurezza europea è in fase di ristrutturazione ed Ankara può tornare molto utile. Bruxelles non permetterà che le relazioni con la Turchia diventino ulteriormente precarie. Erdogan è ben consapevole, su questo fa affidamento e per questo porta avanti la sua agenda per liberarsi dell'opposizione che insidia il suo potere. Intanto in Iran, grande sollievo del movimento Donna Vita Libertà per il memorandum cosiddetto della vergogna, che per il momento è abortito, ha annullato l'avvio del negoziato con la Repubblica Islamica d'Iran in Svizzera. Che si spezzi la penna, che non scriva cosa ha subito il popolo iraniano. Così il rapper Tumaj Saleh su X, voce storica del movimento Donna Vita Libertà. E la penna si è spezzata, mentre alla giovane cantante di fama internazionale Parastu Ahmadi le vengono inflitte 74 frustate per aver cantato senza velo su YouTube. La giovane cantante iraniana punita per la sua meravigliosa voce che per i mullah eccita gli uomini e per questo la voce delle donne non può essere ascoltata. Le donne non possono cantare perché il loro canto stimola l'erotismo degli uomini. Per la Repubblica Islamica Iraniana è iniziato il jihad maggiore. I Pasdaran fanno sapere attraverso le loro agenzie che la guerra contro USA e Israele è entrata in una nuova fase. Hassan Khomeini, alto chierico sciita iraniano, nipote di Ruhollah Khomeini, fondatore della Repubblica Islamica, ha dichiarato: la guerra del Ramadan, cioè la guerra santa dell'Iran contro gli USA e Israele, è stata il jihad minore. Da oggi inizia il jihad maggiore. Il regime iraniano non interromperà mai la guerra contro Stati Uniti, Israele e l'Occidente intero, fanno sapere i Pasdaran. E 12 prigionieri politici in soli 3 giorni vengono impiccati nelle carceri di tutto l'Iran nel contesto della continua ondata di esecuzioni. Noi ci occuperemo del conflitto in Iran e di quanto accade in Turchia nella rassegna stampa turca delle ore 11 di Radio Radicale. Appuntamento a tra poco.
1: Grazie, ringraziamo Mariano Giustino, andiamo avanti. Qualche anno fa, nel saggio Nuova Europa e Neonazionalismo, Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, scriveva che l'Unione Europea deve definire la propria identità, darsi finalmente una costituzione, disegnare obiettivi economici e strategici capaci di esprimere una visione di politica economica ampia, condivisa, di lungo periodo, che miri allo sviluppo sociale e al progresso. Il saggio fu pubblicato prima della pandemia, in una fase in cui in Europa si diffondeva l'antieuropeismo. Ora la situazione è diversa, ma le unioni dei segmenti economici europei e la stessa moneta comune devono essere inglobati in un'esperienza più alta, ambiziosa, che impari e faccia tesoro degli errori commessi. Sentiamo Patuelli intervistato da Francesco De Leo.
11: Il sogno della Costituzione europea è un sogno che è fondamentale. Non può sussistere una costruzione che non abbia una legge fondamentale. Oggi ci sono trattati che sono sovrapposti, interconnessi in un diritto costituzionale che è un po' di risulta e che deve essere maieuticamente interpretato dai costituzionalisti, mentre i cittadini hanno bisogno non di un'operazione così complessa, ma di un testo, di una vera Costituzione che definisca con chiarezza e sinteticità il tutto. Nel frattempo l'euro, invece che indebolirsi, si è rafforzato, sono entrati altri paesi nella moneta comune, l'euro ha difeso e sta difendendo dall'inflazione, prendiamo atto dei progressi che si sono fatti, evitiamo sterili polemiche politiche, guardiamo in avanti. Oggi vi è una crisi internazionale da troppo tempo e crudelmente incancrenitesi, certamente il sogno della Costituzione sussiste ed è un sogno realistico, però non la si improvvisa in pochi mesi. Oggi c'è bisogno di una risposta in stile emergenziale, non ripetitiva del PNR, ma che susciti investimenti europei pubblici e privati. Da 15 mesi c'è un progetto della Commissione europea che avanza troppo lentamente per incentivare liberamente e responsabilmente i risparmi dei privati a trasformarsi in investimenti produttivi. Non è la tempistica dell'emergenza economica che viviamo, questa eccessiva lentezza nel processo decisionale. Noi abbiamo la libera circolazione dei denari, delle merci e delle persone. Abbiamo abbastanza, non del tutto, la libera circolazione dei capitali, ma quando tutto questo si muove, poi ci sono delle normative di diritto societario da Stato a Stato diverse. Siamo a metà del guado. Un'unificazione dei mercati la si realizza con un'unificazione delle norme relative ai mercati, compresa l'ultima delle norme, ma deve essere contemplata in un disegno, che è quella della pressione fiscale, perché altrimenti con pressioni fiscali diverse, con la stessa moneta, in un mercato unico, i capitali non è che stanno fermi, si muovono con un clic, e questo è uno dei problemi dell'Italia, che vivendo questa contraddizione vediamo molti dei capitali che vanno laddove è più redditizio investire, ma non perché c'è maggiore produttività, ma perché c'è minore pressione fiscale, ci sono delle condizioni giuridiche e societarie più vantaggiose. Se non la si risolve in tempi ragionevolmente stretti, questa è una contraddizione che può scassare economicamente. Io penso che si possa e si debba essere europeisti con la consapevolezza di non dover ripetere gli errori economici dell'unificazione italiana e di non compiere nemmeno dei diversi come quelli che sono ora in atto.
1: E questa era la voce di Antonio, l'intervento, il commento di Antonio Patuelli, intervistato da Francesco De Leo. Noi proseguiamo con il nostro notiziario mattutino e parliamo, ci occupiamo di un altro argomento. Oggi si tiene il Roma Pride, la partenza del corteo è prevista alle 15 da Piazza della Repubblica, da dove raggiungerà Viale delle Terme di Caracalla, dove da settimane è stata allestita la Pride Croisette. All'evento sono attese almeno 15.000 persone. Ricorderete le aggressioni subite dalle organizzazioni ebraiche al Pride di Bologna di una settimana fa. Oggi Keshet Italia, l'associazione LGBTQ+, che rappresenta cittadini italiani ebrei e Sinistra per Israele, saranno a Roma Pride. Il Campidoglio ha svolto un ruolo importante per garantire sicurezza e rispetto per tutti i manifestanti. Antonello De Fortuna ha intervistato Aurelio Mancuso, segretario di Sinistra per Israele Roma.
12: Il sindaco è stato sollecitato da un appello sottoscritto da 2000 personalità, attivisti, intellettuali, eccetera, che chiedeva appunto a lui di intervenire in qualche modo rispetto a questa vicenda, anche perché la città di Roma patrocina il Pride, quindi non poteva stare in silenzio rispetto a questa discriminazione. Devo dire, e devo fare un plauso al sindaco di Roma, perché ha svolto un ruolo in silenzio e poi con atti concreti molto importante, che ha portato appunto a una ricomposizione del conflitto, all'avvio di un percorso di comprensione reciproca tra il comitato Pride e Keshet. Voglio chiudere però dicendo questo, sì, che è chiaro che domani si misurerà un po' la forza delle parole, per cui deve essere garantita la sicurezza
13: e anche il rispetto, no, per
12: rispetto,
13: tutti,
12: certo, in quella manifestazione, per cui bene quello che è avvenuto, bene le parole di riconciliazione, ma staremo domani a vedere con molta attenzione i fatti.
1: E questo era Aurelio Mancuso, segretario di Sinistra per Israele Roma, intervistato dal nostro Antonello De Fortuna. Sono iniziati gli esami di maturità. Pavese e l'amore mancato, Calabresi e la fatica, il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente, la necessità delle frontiere del controverso filosofo Furedi e poi Brancati, l'incanto di Asman e il racconto della scienza di Bianucci. sono le tracce della prima prova della maturità. Il tema di italiano, affrontato quest'anno da oltre 527.000 studenti, la traccia tratta dal libro di Calabresi è stata quella più scelta. Sentiamo Patrizio Bianchi, economista e già ministro dell'istruzione del governo Draghi, intervistato da Roberta Iannuzzi.
14: Il primo dato è 520.000, 27.000 ragazzi che fanno la maturità, licei, scientifici, fino alla scuola professionale. Sono 500.000, sono l'8 per 1000 della popolazione italiana, che dà un'idea esatta della caduta demografica in cui siamo finiti e le ricorda che comunque bisognerà cominciare ad affrontare il tema della rigenerazione della scuola, considerando la scuola il luogo fondante del nuovo processo di integrazione che dovrà vivere con forza, con maniera, con viso aperto il paese. Ma cosa vuole? Io sono un uomo ormai di una certa età e quindi avrei fatto le mie scelte, avrei sicuramente visto con molta attenzione l'intervento di Saragat, che ci richiama i valori della Costituente. Mi ha colpito molto quel tema, diciamo, sui limiti della giovinezza, questa introduzione di questa nuova terminologia dell'adultezza, cioè dei ragazzi che continuano a essere ragazzi anche se ormai avanti con gli anni. Ho trovato, ma questo è un problema di età mia, ho trovato struggente il riferimento a Cesare Pavese. Ho visto che i ragazzi hanno scelto invece quello sulla fatica, quello di Calabresi. Tenga conto che quando noi facciamo questi conti dobbiamo considerare le diverse tipologie di scuola, soprattutto le maturità tecniche e professionali che si sono orientate a questo tema che è più legato al lavoro e al passaggio al lavoro.
15: Chiaro. Ho sentito anche le interviste ai ragazzi dei licei, invece spesso hanno scelto quello di Saragat, perché si aspettavano che ci sarebbe stato un tema sulla Costituente, sulla Costituzione.
14: Certo. No, quindi facciamo, quindi quando diciamo la maturità dobbiamo considerare la tipologia di scuole, è interessante molto che i ragazzi del tecnico e del professionale abbiano fatto una scelta esplicitamente orientata verso il passaggio al lavoro e il passaggio al lavoro anche rivalutando il termine fatica, non soltanto i termini negativi, come dice Mario Calabresi.
1: E questo era Patrizio Bianchi, intervistato da Roberta Iannuzzi sulle tracce della prima prova della maturità. Proseguiamo, cambiamo argomento. Il 12 giugno scorso si è celebrata la giornata mondiale contro il lavoro minorile, un tema che secondo Save the Children rimane drammaticamente attuale anche in Italia. Giorgia D'Enrico, direttrice relazioni istituzionali dell'associazione, spiega qual è la situazione nel nostro paese. L'ha intervistata Gabriele Rossi.
16: Per un paese che ovviamente vieta il lavoro ai minori, abbiamo questa situazione dove quasi un minore sui 15, fra i 7 e i 15 anni lavora. C'è un tema anche legato fortemente alla dispersione scolastica, poiché nel nostro paese anche i dati sulla dispersione scolastica, diciamo, hanno un certo peso e soprattutto sono abbastanza caratteristici rispetto alle singole regioni. Questo è sicuramente direttamente proporzionale. Resta il fatto che comunque c'è anche una convenzione ONU che appunto vieta il lavoro, diciamo, dei minori, e quindi in qualche modo bisognerebbe intervenire. Il tema non è soltanto che il lavoro diventa sostitutivo rispetto allo studio, alla scuola e al frequentare, diciamo, la scuola, che come sappiamo è un diritto di tutti i ragazzi, di tutte le ragazze, di tutti i bambini e di tutte le bambine. Il tema è anche gli effetti che il lavoro precoce ha sui minori. Lo abbiamo visto, no? Sugli adulti, quegli adulti che appunto hanno avuto e hanno il tema di essere andati a lavorare molto giovani, quindi anche con un tema poi di malattie professionali, situazioni comunque critiche nell'avanzare poi dell'età, noi notiamo, abbiamo notato che anche quel benessere psicofisico che deve essere un diritto garantito a tutti e a tutte diventa un problema. Quindi c'è un tema di diritti, c'è un tema, diciamo, sacrosanto, dove non, i bambini e le bambine non devono lavorare, e si aggiunge a questo il fatto che c'è proprio un tema anche di proteggere il loro benessere, la loro salute, le loro condizioni psicofisiche.
1: E questa era Giorgia D'Enrico dell'associazione Save the Children, intervistata da Gabriele Rossi. Sono le 10:03, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario. Cambiamo ancora argomento. L'altro ieri nel Regno Unito si è votato a Makefield la suppletiva più attesa degli ultimi anni. Andy Burnham, sindaco di Manchester e possibile sfidante di Starmer alla guida del Labour, ha conquistato il seggio che gli serve per puntare alla leadership, travolgendo Farage, leader del partito Reform UK. Roberta Iannuzzi ne ha parlato con Alessandra Libutti, giornalista e cofondatrice di Inoltre, esperta del Regno Unito e attenta alla guerra ibrida e alle reti sovraniste.
17: Ci si aspettava che forse Burnham l'avrebbe spuntata di pochi punti, ma no, qui siamo veramente, abbiamo mostrato una vittoria a valanga. Ha vinto con il 54,8%, con esattamente più di 20 punti di vantaggio da Reform, che si è fermato al 34,5%. Addirittura da parte di Farage non può esserci neanche la recriminazione contro Rupert Law e Restore Britain per aver spaccato il voto, perché anche messe insieme le due forze e messa anche insieme i conservatori, se si fossero uniti tutti insieme, avrebbero perso con quasi 15 punti di svantaggio. Questo è veramente un risultato che capovolge, perché è fondamentale per vari motivi. In primo luogo la zona. Questa era una zona che sì, era un seggio laburista, ma dove negli ultimi due anni era diventata una roccaforte di Reform, cioè l'ascesa grande di Nigel Farage, che presumibilmente sui sondaggi è in testa al paese, ma che nelle elezioni suppletive, ce ne sono state tre recentemente, le ha perse tutte Reform. La prima l'ha persa contro i laburisti un anno fa, poi pochi mesi fa l'ha persa contro i Verdi a Gorton e Denton, e adesso questa sconfitta schiacciante a Makerfield. Quindi questi sondaggi che pongono sempre Reform in testa, ma non si concretizzano mai al di là delle elezioni locali di cui poi abbiamo parlato. Vota una percentuale veramente bassa di popolazione, si basa su scontenti locali, si votano amministratori, e per di più, diciamo, al di là del clamore mediatico, Reform non riesce a tenere questi amministratori, perché sono nomi tirati fuori dal cappello, spesso si dimettono nei primi giorni, si arriva alle elezioni che Reform riperde. Quindi molto, diciamo che intorno al 10-15% degli amministratori che sono stati eletti con Reform sono stati ripersi da Reform nelle elezioni successive. Quindi nelle elezioni, negli appuntamenti importanti, Reform, il vantaggio che appare sui vantaggi non si concretizza, e nel caso di Makerfield la vittoria è veramente profondamente schiacciante, perché come abbiamo detto questa era un'area che Reform considerava una roccaforte, era stata un'area che aveva votato largamente per la Brexit, un'area al 95% bianca, classe operaia bianca, operaia, che è esattamente il target di Reform UK. Aver perso in modo così pressante è abbastanza pesante.
1: E questa era Alessandra Libutti, intervistata da Roberta Iannuzzi. Ancora altro argomento, Il 16 giugno si è concluso il progetto promosso dalla Commissione Europea Small to Big per le cooperative di piccole dimensioni. In Italia ha interessato 52 imprese. Mauro Frangi, amministratore delegato di CFI con la cooperazione Finanza Impresa, che ha gestito il progetto in Italia, esamina i risultati raggiunti. L'ha intervistato Gabriele Rossi.
18: Molto Big nasce da una call della Commissione Europea nel 2022 che partiva da una considerazione molto vera, e cioè che nel tempo i fondi disponibili, le risorse finanziarie per investimenti nel capitale delle imprese sociali stanno crescendo, ma emerge una difficoltà a realizzare investimenti di capitale nelle imprese di più piccola dimensione, e quindi chiedeva agli intermediari, si proponeva di ridurre questo disallineamento tra domanda e offerta di capitale, chiedendo agli intermediari dedicati di presentare dei progetti che andassero in questa direzione. CFI ha presentato questo progetto di investimenti di capitale di piccolo taglio per supportare le imprese nel diventare bigger, nel diventare più grande, le imprese sociali nel diventare più grande. Con questo progetto noi ci proponevamo di investire risorse di CFI per 8 milioni di euro, intervenendo nel capitale di 50 cooperative, quindi con un investimento dal taglio medio di atteso di 160 mila euro, quindi molto al di sotto di quello che la Commissione già considerava un obiettivo sfidante, dell'andare sotto i 500 mila. Ogni euro investito in capitale ha generato un accesso per queste imprese a finanza aggiuntiva per un ulteriore euro, 66. Siamo arrivati quindi a 18 milioni di investimenti complessivi in quelle 52 imprese. Che tipo di imprese? In prevalenza cooperative sociali di tipo A, in secondo luogo cooperative di inserimento lavorativo. Per 10 anni l'Unione Europea è stata di fatto il soggetto che più ha spinto lo sviluppo dell'economia sociale, no? Purtroppo siamo in una fase in cui il riorientamento delle risorse comunitarie potrebbe portare ad una riduzione di questo tipo di attenzione, no? Questo è il rammarico, perché in un momento in cui si cominciano a vedere i risultati di questa lunga azione, c'è bisogno ancora che l'Unione mantenga un faro molto, molto importante sull'economia sociale. È evidente che imprese come quelle dell'economia sociale faranno più fatica ad essere raggiunte dalle misure europee in un contesto di assenza di una finestra dedicata. Ecco.
1: E questo era Mauro Frangi, intervistato da Gabriele Rossi. Altro argomento ancora del nostro notiziario: l'Istat compie 100 anni e svolge un compito fondamentale nello studio delle trasformazioni economiche e sociali del nostro paese. Eppure più della metà dei suoi ricercatori è in attesa da anni di valorizzazione professionale. Ne abbiamo parlato con Fabrizio Monteleone del segretario regionale UIL Ricerca e Università, intervistato da Antonello De Fortuna.
19: La valorizzazione del personale, che è lo strumento attraverso il quale l'Istat regge le sfide del tempo, della statistica pubblica. La statistica pubblica è quel veicolo attraverso il quale gli italiani, e adesso anche i cittadini europei, hanno contezza di quello che accade nel paese.
20: Certo, si misurano i fenomeni e si danno delle informazioni fondamentali per la politica.
19: Certo, e devono anche reggere le sfide delle fake news, delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, quindi servono competenze sempre più alte.
20: Ecco, voi parlate di una stagnazione delle carriere patologica, perché?
19: Patologica perché l'inerzia dell'attuale amministrazione ha fatto coagulare una serie di problemi di tutto il personale. Cioè, noi abbiamo metà del personale dell'istituto che è personale tecnico amministrativo, ma con uno skill professionale e curriculare altissimo, cioè noi abbiamo personale che fa il funzionario, fa l'impiegato e poi lo ritroviamo laureato, dottorato di ricerca che insegna all'università, perché le selezioni sono molto alte, quindi vince nel personale tecnico amministrativo personale che ha uno skill molto alto. Questo personale è bloccato nella carriera del tecnico amministrativo, cioè non riesce a fare il salto nei livelli più alti, ricercatore e tecnologo, perché l'amministrazione non ha la forza di interpretare le norme come altri enti di ricerca sanno fare.
1: E questo era Fabrizio Monteleone, segretario regionale UIL Ricerche Università, intervistato da Antonello De Fortuna. E allora siamo quasi in chiusura e quindi giunto il momento di andare ad ascoltare la rubrica Cinema e Cinema a cura di Gianfranco Cercone, che questa settimana ci parla

0: spesso interiore, che è difficile, anche se non è impossibile, che le immagini cinematografiche riescano a catturare. Il regista Alejandro Amenábar ha voluto realizzare un film che ha come protagonista uno dei maggiori scrittori non soltanto di Spagna, ma della letteratura mondiale, e cioè Miguel de Cervantes. È colto in un momento della sua gioventù, prima dunque di scrivere il suo capolavoro, il Don Chisciotte, quando, arruolatosi come soldato nell'esercito del re di Spagna, Filippo II, durante la battaglia di Lepanto, è catturato dagli arabi e condotto come prigioniero ad Algeri, retta da un governatore musulmano. Suoi compagni di prigionia sono altri soldati cattolici e anche preti. Fra loro la personalità di Cervantes spicca per lealtà, generosità, coraggio e intraprendenza, le doti insomma di un qualsiasi eroe cinematografico, a cui si aggiunge, come fosse un superpotere, uno straordinario talento affabulatorio, per cui quando si mette a improvvisare storie per intrattenere i suoi compagni di sventura, il suo uditorio ammutolisce incantato e la sua arte è tale da procurargli il favore perfino del governatore di Algeri. Insomma, questo ritratto iperbolico, idealizzato dell'artista da giovane spicca soprattutto per convenzionalità ed esteriorità, difetti che del resto in comune con gran parte dei personaggi del racconto. Il prigioniero somiglierebbe in effetti a un comune film d'azione, a un colossal storico alla maniera di Hollywood, se non ci fosse un elemento che in parte lo riscatta, dà attenzione al racconto, gli conferisce se non altro il vigore della polemica. Tale elemento è correlato all'omosessualità dello stesso Cervantes, per cui sarebbe stato perseguitato nella Spagna fanaticamente cattolica di Filippo II, costretto per questo a fuggire dal paese e poi ad arruolarsi come soldato. E anche ora, ad Algeri, è soggetto alla persecuzione di un inquisitore del Sant'Uffizio, anche lui prigioniero, che redige su Cervantes una relazione che potrebbe costare allo scrittore una condanna a rogo qualora tornasse in patria. Ad Algeri, invece, secondo le tradizioni, si dice, dei pirati berberi, l'omosessualità tra uomini è apertamente e liberamente praticata. Lo stesso governatore non nasconde di godere della compagnia dei suoi favoriti. E a Cervantes riserva una dichiarazione d'amore, vorrebbe andare a vivere con lui in Turchia, promettendogli la sua protezione. La polemica del film è insomma contro l'intolleranza del cattolicesimo, almeno contro riformistico, in campo sessuale, anche se poi nel film, in materia religiosa, risultano intolleranti anche i musulmani. Il prigioniero vuole essere insomma un racconto popolare che paga il prezzo della convenzionalità per mettere poi in luce, con una certa audacia, un contenuto più originale. Ma da un punto di vista artistico, la maggiore riuscita del film è il personaggio del governatore di Algeri, interpretato da Alessandro Borghi. Ozioso, sensuale, crudele, ma poi anche capace di nutrire una passione d'amore profonda, è un personaggio contraddittorio, di spessore, reso da Borghi con la sensibilità di un grande attore. Si tratta di un film, a mio parere, nel complesso interessante, Il prigioniero di Alejandro Amenábar. Un saluto da Gianfranco Cercone.
1: Noi chiudiamo qui con Cinema e Cinema, la rubrica curata da Gianfranco Cercone. Chiudiamo il nostro notiziario del primo mattino. Io ringrazio la regia di Piero Scaldaferri e andiamo ad ascoltare la replica di Stampa e Regime.
2: Sabato 20 giugno, questo è Radio Radicale, buongiorno a tutti, a Marco Tarra da Stampa e Regime. Come potete ben immaginare, oggi tutti i giornali, direi senza eccezione alcuna, come una volta veniva richiesto ai parlamentari del PC in aula, e ci aprono su Trump, Meloni, sull'attacco, con l'insulto di Trump, la dura risposta di Meloni, come titola il Corriere della Sera, e ci sono vari commenti che riguardano sia il perché di questa aggressione nei confronti di una delle più solide alleate.

0: E il perché guardo anche al passato, perché Meloni ha cercato la strada di questo accordo costante con Trump per poi esserne umiliata. Vedremo tutta una serie di articoli, valutazioni, ma insomma non i fatti, perché i fatti sono conosciuti. Anche sulla questione della traduzione c'era stato una certa discussione. In realtà sì, quella traduzione può andare bene, mi ha fatto pena, I felt so sorry, mi ha fatto pena, è una delle traduzioni possibili di quello che ha detto Trump. Vedremo i più interessanti fra questi commenti, e che poi ci porterà questa vicenda poi ci porterà naturalmente anche alle cose concrete che riguardano gli impegni comuni dell'Occidente, compreso gli Stati Uniti, nei confronti dei paesi con cui è aperta la guerra o è aperta invece la difesa, Ucraina in particolare. Oggi ci segnalano i giornali che c'è stato uno scontro o comunque una discussione al vertice europeo, perché Costa, il presidente del Consiglio europeo, ha fatto dei passi per essere lui il mediatore con Putin, cosa ragionevole in realtà, perché Costa è l'istituzione più alta dell'Unione Europea. Non si capisce. Si capisce, ma insomma, no, la questione riguarda il fatto che si è creato questo piccolo gruppo volenterosissimo, che pretenderebbe invece di trattare con Putin al di fuori dello schema europeo. Quindi vedremo anche questa discussione, che è interessante per il futuro, perché l'Europa deve ancora decidere fino in fondo se essere una organizzazione oggi confederale ma tendente al federalismo, oppure essere un piccolo federalismo in contrasto con l'organizzazione. I tre paesi che vogliono tenere la guida dell'Unione Europea in realtà si distaccano da essa. Comunque vedremo anche questi articoli, che saranno più utili nel futuro che adesso, e vedremo poi le reazioni in Iran. Oggi c'è una intervista interessante, in particolare più delle altre, sulla Repubblica, a un importante esponente del regime iraniano, e poi valutazione, c'è anche un'intervista sul Libero a Mariano Giustino, e poi valutazioni da cercare anche sugli altri giornali. Per quanto riguarda Israele, tutti segnalano ovviamente la tensione che c'è fra Trump e Netanyahu. Anche qui andremo a vedere un'intervista a un politologo israeliano che troviamo sulla stampa. E poi il fronte di Gaza, non se ne parla molto, solo l'Unità oggi ha una intervista con l'ambasciatrice in Italia dell'autorità palestinese. Vedremo anche questa, e vedremo sul Libano quelle che possono essere le conseguenze della pace, della tregua, diciamo, in corso su un paese dove la guerra continua. C'è qualche giornale che dice che c'è una tregua anche fra Israele e Libano, difficile a individuarla, se poi il manifesto ci parla di 47 morti anche ieri in Libano per gli attacchi israeliani. Ma d'altra parte anche gli Hezbollah colpiscono e uccidono i soldati dell'esercito israeliano. La novità che c'è in Europa è quella di un plausibile leader laburista che sfida Starmer, ha vinto una elezione e tutti i giornali ce lo presentano come una nuova figura importante che potrebbe riunificare il mondo della sinistra laborista e sconfiggere Starmer all'interno del partito. Come sappiamo, nel Regno Unito questo comporta anche il cambio di governo. Per venire all'Italia, dove invece i cambi di governi si cercano di evitare attraverso anche le riforme elettorali, oggi riflessioni di Dalimonte sul riformista, sulla nuova legge. Interessanti mi paiono un sondaggio di Pagnoncelli che ci dice che gli italiani vorrebbero il ritorno alla proporzionale. Sono un po' costretti a dire la verità, perché a loro viene presentata solo l'alternativa tra proporzionale col blocco e proporzionale senza blocco. Poi c'è un'ulteriore divaricazione rispetto ai risultati provocato dal sistema maggioritario. Il premio di maggioranza, che però con la nuova legge potrebbe essere evitato se nessuno dei due contendenti principali arrivasse al 42%, e c'è chi, come giustamente Francesco Merlo, dice: ma se l'alternativa è questa, certo, bisogna rassegnarsi al proporzionale, ma ci vorrebbe un nuovo referendum, segni, per cercare di tornare all'uninominale. Vedremo. Poi, no, sull'Ucraina volevo anche segnalare, poi magari me lo dimentico, che sul Foglio viene pubblicato integralmente l'intervento di Zelensky. Tornando all'Italia, invece, il Partito Democratico ieri si è consolato dai suoi guai in mezzo ai sindacalisti della FIAM, metalmeccanici della FIAM CGIL, grande accoglienza per il campo largo, grandi fischi, boati, scrive qualche giornale, contro Matteo Renzi. Matteo Renzi che viene intervistato sul Corriere della Sera, che spiega la sua linea politica di rafforzamento della parte, come chiamarla, non lo so più, riformista, centrista, all'interno del campo largo, senza la quale, dice Renzi, la sinistra non vince. Poi c'è invece chi ritiene che la parte riformista o riformatrice si debba organizzare al di fuori, magari con l'obiettivo di non far vincere entrambe le coalizioni, impedendo loro di avere quel premio di maggioranza che consentirebbe poi anche di eleggere il capo dello Stato senza trattativa, ma insomma più in generale, perché non si condivide le politiche né dell'una né dell'altra coalizione. Oggi c'è Velardi sul riformista, sostenitore di questa alternativa ai due blocchi, che chiede però di svegliarsi, di avere delle idee diverse e di farle sapere. Viene intervistato sul riformista Marattin, che è il segretario del Partito Liberal Democratico, che va al suo congresso, primo congresso o secondo, dopo quello di fondazione, dopo un anno dalla fondazione. Si parla di spazio pubblico creato da Pina Picerno, anche questo sul riformista. E poi segnalo anche, non c'entra con questi soggetti, ma è interessante come slancio dal passato al futuro, la pagina dedicata a Barbera, ex presidente della Corte Costituzionale, sul Foglio, una voce importante del garantismo italiano. A proposito di garantismo, il Dubbio ci segnala che ci sono liti fra i magistrati, e a chi è messo in discussione rispetto a promozioni, eccetera, eccetera, i gruppi dicono: ah, zitto tu che hai votato sì al referendum, per affermare il proprio diritto. Sui temi della giustizia, da segnalare sul carcere l'inserto dell'unità, nessun tocchi Caino, che insiste con il caso Papalia, chiedendo la scarcerazione dopo 50 anni che sta in carcere, pur ha fatto tutto un percorso di revisione dei suoi errori 50 anni fa. E i giornali ci parlano anche di personaggi come Curcio e Moretti. Curcio ha superato da un pezzo gli 80 anni, però per lui è stata richiesta, come per Moretti, una condanna all'ergastolo, che naturalmente non potrà subire entrando di nuovo in carcere. C'è sulla prima pagina del Foglio una riflessione sulla incapacità italiana di chiudere con un'amnistia qualsiasi vicenda. Si preferisce farlo, lo si è fatto molto per gli ex terroristi caso per caso, ma mai Maurizio Crippa ci dice mai una commissione per la verità, mai un caso simile a quello di Desmond Tutu in Sudafrica, e si va avanti a forza di inchieste che poi porteranno a condanna, ma senza esito concreto. Sulla questione carcere, oggi sull'Unità si trova anche la notizia che è stata presentata la relazione del Garante nazionale, e l'Unità rivendica il fatto che abbia fatto tanta pressione perché finalmente venisse consegnata al Parlamento. Peraltro un Garante nazionale che è stato eletto dal centrodestra forse per non far nulla, e questo ha fatto benissimo. E la relazione, d'altra parte, riguarda gli anni 2023 e 2024. Divieto social, ne scrivono sulla prima pagina del Foglio Gilberto Corbellini, Alberto Mingardi: ragioni minime per ribellarsi agli stati etici che scambiano causa e effetto e curano i disagi degli adolescenti a colpi di inutili divieti sui social. Questo è il titolo e anche il riassunto. Si fa peraltro notare come in alcuni paesi dove viene varato il divieto, i giovani a 16 anni possono anche votare in certe elezioni, e le cose appaiono chiaramente in contraddizione. Sui temi dell'economia, segnalo dalla Stampa un'intervista al presidente di Confindustria Orsini e articolo sul tentativo dell'Unione Europea di mettere un freno ai vantaggi delle esportazioni cinesi all'interno dell'Unione. E su Milano Finanza il direttore, che fa un elogio del ministro dell'economia italiano Giorgetti, che è riuscito a frenare le richieste di sforare il deficit, e su tanti casi, secondo Milano Finanza, è intervenuto positivamente. C'è anche un'intervista a Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle, ex ministro e candidato eventuale a fare il ministro, che dice delle cose che a me sembrano razionali e utili su una eventuale riforma fiscale più imperniata sulla progressività che su una patrimoniale nuova, che Tridico esclude, ma anche sulle patrimoniali che già esistono e che Tridico vorrebbe modificare. Questo un quadro generale della situazione. Su Vannacci non ho detto, in particolare da segnalare il Fatto Quotidiano, ma oggi è una specie di esercizio di stile quello di Marco Travaglio, che fa le differenze tra l'ascesa di Futuro Nazionale e quella del Movimento 5 Stelle, spiegandoci come siano completamente diversi. È vero, d'altra parte, anche se l'esito potrebbe essere uguale. E poi c'è Susanna Tamaro, che scrive un lungo articolo sul Corriere della Sera, dicendo: state attenti a quello che Vannacci dice perché molte delle cose sono sentite e trascurarle potrebbe diventare molto negativo. Va bene, mi pare queste siano le cose principali. Andiamo a vedere i titoli dei giornali, facciamo una carrellata per far vedere. C'è un unico giornale sostanzialmente che cerca di difendere Trump, è quello diretto da Tommaso Cerno, cioè il giornale Cerno. Tutta la scorsa settimana aveva fatto non l'elogio ma molto di più di Trump, della sua grandezza, della grandezza degli Stati Uniti da lui guidati contro un'Europa incapace di fare qualsiasi cosa, solo Trump e Meloni è in difficoltà ma cerca di cavarsela. Allora vediamo come. Intanto i titoli: Trump attacca, dura risposta di Meloni, il leader USA mi ha supplicato per una foto, la Premier inventa, l'Italia non implora, solidarietà di Mattarella. E poi le altre notizie sulla prima pagina sono quella, tutti i giornali a dire la verità oggi, o quasi tutti, hanno una foto di Daniele Protti che è morto ieri, è arrivato il fischio finale, viene ricordato il centravanti che negli ultimi anni è vissuto a Livorno e che è morto per un tumore, viene Igor Protti che è morto a Livorno e che ha lasciato un grande ricordo di sé. Si trova dal Corriere della Sera, La Repubblica, forse solo La Stampa, fra i grandi giornali no, ma su molti giornali la figura di Igor Protti viene rievocata, e su qualche giornale anche quello dell'altro grande amico Lucarelli, anche lui livornese. Protti era nato da un'altra parte ma poi è diventato livornese. Sulle prime pagine del Corriere della Sera poi i veleni allo Strega, anche questo c'è su tutti i giornali. C'è stato uno scontro tra uno scrittore e una scrittrice, Michele Mari e Teresa Ciabatti. Mari accusato di sessismo per qualche battuta su Michela Murgia. Questo ci consente anche magari di citare un articolo sulla seconda pagina del Foglio che riguarda un libro uscito di Matteo Marchesini, che noi ascoltiamo molto volentieri il venerdì mattina prima della rassegna stampa, Il decennio del panottico, diario in pubblico. Sarà sicuramente molto interessante, come tutte le riflessioni sia di critica letteraria ma anche politica che troviamo su Facebook, e Francesco Palmieri oggi ce ne parla. Sulla Stampa, Trump e Meloni, scontro totale, articoli di Giovanni Orsina e Flavia Perina da segnalare. Orsina, il cortocircuito finale dei nazionalisti, tocca un punto che mi sembra particolarmente giusto da enfatizzare. E sull'Avvenire, parole a Vanvera, sul Resto del Carlino, eccetera, attacco di Trump a Meloni, mi ha implorato, mai fatto. Sul Giornale, rottura con gli USA, l'Italia non implora, Donald shock. E poi Tommaso Cerno, che leggeremo, pace col terrore, guerra agli amici. Il Sole 24 Ore sì, non apre, l'unico quotidiano, forse l'unico, ora lo vediamo, che non apre su questo, ma sul successo dei buoni del tesoro italiano, si arriva a 8,8 miliardi. E poi la borsa italiana che sfonda i 53.000 punti. Sul Fatto Quotidiano, qual è il titolo? La guerra delle ginocchiere, si riprende la felice o infelice immagine di un deputato grillino. Su Meloni che si inginocchiava davanti a Trump e che ha dovuto smettere di farlo. per la seconda volta Trump l'attacca. Allora, la guerra delle ginocchiere, la premier isolata risponde per le rime, riceve la solidarietà di Colle PD, ma teme ritorsione su dazi e spese militari. A dire la verità, la solidarietà del PD, qualche giornale lo fa notare, è arrivata molto molto tardi, 8 ore dopo che era successo tutto, e tutti gli altri partiti la solidarietà l'avevano già manifestata. Libero, per continuare una buona tradizione che è stata iniziata dai partiti, dai giornali della destra, ieri ha toccato il suo culmine con La Verità. Libero: Trump è un coglione, non era vero amore, attacco frontale alla Meloni. Poi l'editoriale di Sallusti sulla Verità: stavolta si è rotta, la Meloni reagisce al volgare attacco di Trump con una durezza mai sfoderata dagli altri leader presi di mira. E poi si parla di migrante strangola bimbo, i NUE litigano sui rimpatri, e poi si racconta di questo nigeriano che ha tentato di strangolare un bimbo di 3 anni e che è stato salvato, se questo visto in televisione, però da un pakistano, ma questo non appare nei titoli. Sul Domani: bulli e vassalli. E poi editoriale di Gigi Riva: le elezioni ora separano gli Stati Uniti da Israele. E c'è anche un titolo sul Pride di Roma che si svolge oggi, come sapete è stato accompagnato da molte polemiche per l'esclusione dai carri che lo accompagnano del movimento che fa capo agli LGBT israeliani, Knesset, e in qualche modo si è raggiunta un'intesa, in qualche modo saranno presenti. Sul Manifesto il titolo è Independence Day, altro che rapporto recuperato, Trump scarica volgarmente Meloni, la replica segna una rottura definitiva, per questo l'Independence. Sull'Unità tono diverso, che lo abbia implorato o no, Meloni con Trump ha sbagliato tutto. Sul Tempo, qui un titolo, ci siamo giocati anche Trump, clamorosa sbroccata del tycoon verso Meloni, e poi Daniele Capezzone ci assicura: Trump ha torto marcio, però aggiunge, giusto per non farsi mancare niente, la sinistra e l'Unione Europea pure. Il Foglio: sagge ginocchiate contro Trump, il riformista lucerna al buio, si fa riferimento al round tra USA e Iran che è stato rinviato e doveva svolgersi sul lago di il dubbio, gelo, Meloni, Trump, premier furibonda, l'Italia non implora. Sul Dubbio a segnalare un articolo di Enrico Novi sulla assoluzione in Cassazione dei due magistrati che erano stati condannati per non aver fornito prove che scagionavano gli accusati, che poi infatti furono assolti. Eni Nigeria: i PM assolti dal giudice garantista che affondò Mafia Capitale. Ci spiega Novi perché siano stati assolti, perché in realtà questo comportamento non è sanzionato da alcuna legge. E allora avrà sicuramente ragione Novi, e sicuramente la soluzione sarà frutto di cultura garantista. Però allora tutti quelli che all'epoca del referendum ci spiegarono che bisognava votare no anche perché il pubblico ministero è tenuto a fare anche l'avvocato dell'imputato, allora ci hanno preso un po' in giro, se poi arriva questa soluzione, perché manca qualsiasi sanzione o manca qualsiasi legge che obblighi a depositare. Ma insomma, vedremo. La notizia che vicina 5 Stelle non ha un titolo amichevole, implorava per un selfie, Trump umilia Meloni che voleva candidarlo al Nobel, e l'altra voce, Trump e Meloni, rottura totale, con editoriale di Narciso, di Tommaso Tuppini, con Narciso l'amicizia a perdere. Poi un'intervista a un esperto pastore che dice MAGA è l'unico pensiero per Donald, e l'altro editoriale Sergio Talamo, che speriamo preannunci anche dei fatti che avverranno, l'Italia ora nelle braccia dell'Europa. Va bene, questa una carrellata che ci risparmia poi di leggere una molteplicità di articoli e di andare direttamente a qualche commento più interessante degli altri, allora, sul Corriere, o più importante, perché compare sui giornali importanti. Allora, comincio il Corriere della Sera. Antonio Polito, la grande deriva, e secondo Polito c'è anche un qualche cosa che sta dietro l'uscita di Trump. Vediamo, reduce dalla disfatta strategica in Iran, Donald Trump ha pensato bene di rivalersi contro il Presidente del Consiglio dell'Italia. Ripetiamo, la Presidente del Consiglio italiana, in realtà è il Presidente, ma non importa, Polito, non ascolti la Presidente. Non una ragazzina, scrive, non una ragazzina nei confronti della quale esibirsi nella parte del bullo che tratta le donne come è abituato a trattarle lui, perché con gli uomini di Stato perfino i suoi insulti sono più rispettosi. Il Papa è un debole, Macron si sbaglia sempre, Starmer non è Churchill. Giorgia Meloni è invece il capo del governo di una grande nazione, membro del G7, della NATO, dell'Unione Europea, alleata storica degli Stati Uniti e da sempre fedele, perfino troppo, all'interesse nazionale americano. Comportandosi così, Donald Trump ha mostrato per l'ennesima volta, ma stavolta a danno dell'Italia, l'incapacità di comprendere la relazione tra la sua persona e la sua carica, tra l'uomo e l'ufficio. Distinzione che è uno dei punti cardine della democrazia liberale, ed esattamente ciò che più preoccupa nel comportamento dell'attuale presidente americano, non solo all'estero ma anche in patria. Si capisce chiaramente all'intervista realizzata alla 7, infatti, che Trump non aveva alcuna voglia di parlare di Hezbollah e Ucraina, gli argomenti proposti dall'interlocutore. E poi continua l'articolo, nelle pagine interne, la deriva sessista di Donald il bullo. Questo è il Corriere della Sera. Poi, sfogliando il giornale, si trova questo titolo: non credo sia finita, la premier esasperata decide nella notte di reagire con un video. Ma non credo sia finita, non, da dove viene fuori non lo so. E Palazzo Chigi ora pensa di disertare il grande invito per la festa dell'indipendenza, in forse il ricevimento in ambasciata per il 4 luglio. Poi c'è Massimo Franco, ora l'incognita e il riequilibrio dei rapporti con l'America, c'è il gesto di Mattarella, una telefonata per dare solidarietà. E poi l'articolo di Francesco Verderami, contatti con i leader dell'Unione Europea, il sospetto di un piano della Casa Bianca per picconare l'Europa. Ancora siamo al sospetto. Beh, se questi non se ne sono accorti, non c'è da avere molta fiducia nella loro intelligenza, ma insomma, così ci viene presentato dal Corriere della Sera. E poi dice Verderame anche che a Palazzo Chigi analizzano anche gli scenari peggiori, tipo una rottura sugli F-35, un investimento ventennale su aerei da caccia molto importanti. Giro pagina, la storia riscritta da Donald, io più grande di Napoleone, lui non aveva gli aerei. No, in effetti, se ha detto questo, ironico, non si sa, in un libro la sua idea del potere gli piace essere accostato a Hitler e Stalin, di questo non dubitiamo, visto che ora gli piace stare accostato a Kim il coreano del nord, a Xi Jinping il cinese, a Putin il russo, se trova qualche altro dittatore nel mondo ci si butta addosso. E poi c'è l'intervista al presidente del Senato, La Russa, di Virginia Piccolillo, viene intervistato anche sul Messaggero e dice: la conosco, non supplica, Giorgia si è sottratta ai suoi diktat e lui si è voluto vendicare. E dice La Russa: anche quando le si tocca il nervo scoperto del rapporto uomo-donna, Giorgia pretende essere la pari. Cosa vuol dire? Chiede il Corriere. Se qualcuno pensa che lei in quanto donna deve fare mezzo passo indietro, lei fa mezzo passo in avanti. Quindi semmai può aver mostrato quella che per Trump era irriverenza, ma sicuramente non supplicarlo. Cacciare è più sbrigativo, come al solito, è un villano, volgarità a cui è meglio non rispondere, non bisognava dir nulla, io non avrei nemmeno risposto, perché di fronte a frasi del genere, in un momento storico come questo, alle persone di buon senso dovrebbe solo cadere la lingua, certo, certo, va bene. E poi c'è l'opposizione, vicinanza e distinguo, il sostegno di Schlein, ma dopo 8 ore, la leader del PD dice è inaccettabile, però destra troppo remissiva con lui. E poi anche Conte, solidarietà, volevano però dargli il Nobel a Trump. Insomma, solidarietà, come al solito e normalmente dall'opposizione, è sempre un po' pelosa. Sulla Repubblica vediamo l'articolo di commento, è di Massimo Giannini e poi anche Annalisa Cuzzocrea. Vediamo prima Giannini: ancora una volta Donald Trump si offre al mondo per quello che è, il bullo della quinta strada che prende a calci la ragione, il palazzinario megalomane al quale un'America incanaglita ha riaperto le porte della Casa Bianca, trasformata in uno sguaiato trumpodromo che fonde il ring da wrestling e saloni da ballo. Fosse solo il wrestling, purtroppo si praticano anche sport più realistici e più odiosi del wrestling, che Trump ama molto. E Giannini dice: lo sceriffo di Washington che si sente a suo agio solo coi tiranni, mentre tratta gli amici da schiavetti o da reietti. Le parole con le quali ha liquidato Giorgia Meloni si commentano da sole. Quando anche fosse vero che la Presidente del Consiglio ha cercato in ogni modo di fare una foto con lui al G7, il tono sprezzante che ha usato lo qualifica una volta di più. Questo dunque Giannini, che mischia sempre toni moralistici a analisi politica. E invece Cuzzocrea: dal Nobel per la pace all'ultimo schiaffo. E quindi Meloni se n'era accorta che Trump è solito attaccare gli alleati storici degli Stati Uniti piuttosto che gli avversari di sempre, a partire da Russia e Cina. Aveva registrato gli insulti a Macron, Starmer, Merz, Sanchez, anche se quando era toccato a loro non aveva detto nulla. Aveva capito che è a dir poco complicato lavorare per il rafforzamento dell'Occidente se un pezzo di quel fronte, l'America dei MAGA, vuole distruggere un altro, cioè l'Unione Europea, solo aveva fatto finta di niente. Questo dice il messaggio video con cui la Presidente del Consiglio risponde a caldo agli insulti consegnati da Trump al microfono all'inviato di La Sette. Questo dicono tutti i cantori del melonismo. Adesso, esattamente un giorno dopo aver raccontato che al G7 di Evian era andato tutto bene, che i rapporti con Trump sono ottimi come sempre e si riparte esattamente alle cose da fare, senza ripercussioni di sorta dopo le prese di distanza degli ultimi mesi sugli attacchi al Papa e alla guerra in Iran. Ma, scrive a un certo punto Cuzzocrea, quel che si è visto in passato è stato il tentativo di Meloni di ammorbidire la risposta dell'Unione Europea nei confronti di ogni minaccia trumpiana, fino ad allontanarsi dalla linea dei paesi fondatori e a mandare Antonio Tajani, scusate, a mandare Antonio Tajani al Vacuo Board of Peace per Gaza come osservatore col cappellino MAGA in testa. In cambio, qualche sei bellissima, sei fantastica, una grande donna amata da tutti, una grande leader che fa grandi cose, parole senza fatti, a parte uno importantissimo, quando Trump era appena stato eletto, la liberazione di Cecilia Sala dalle carceri iraniane. A cambiare tutto, anche in questo caso, è stato il referendum sulla giustizia, scrive Repubblica. Meloni si è convinta di averlo perso anche per colpa della guerra in Iran, della crisi mai risolta a Gaza e in Cisgiordania, delle derive trumpiane che l'Italia non ama, e allora ha cercato il suo momento Sigonella. È stata fatta trapelare la notizia di una base non concessa per un volo di attacco in Iran, la linea sulla guerra è passata dal non condivido né condanno a una presa di distanza ancora maggiore e soprattutto Meloni ha difeso il Papa dagli attacchi scomposti dell'amministrazione americana. All'inizio nessuna reazione, poi qualcuno deve aver sussurrato all'orecchio il Presidente che la narrazione del governo italiano nei suoi confronti è cambiata e lui deve aver scelto di vendicarsi. Siamo ad oggi, contrordine compagni, con Trump non bisogna più essere testardamente unitari, come Meloni ha ripetuto in aula poco più di un mese fa. Il ministro degli esteri italiano annulla una missione a Miami, il presidente della Lombardia Fontana ne disdice un'altra, la Russia è pronta a ingoiare un pollo vivo piuttosto che credere che la Premier abbia implorato alcunché, il ponte immaginario è andato a fuoco insieme alla coerenza e al senso di realtà. Questa analisa Cuzzocrea. E Repubblica poi ci parla dei dossier a rischio dopo il grande gelo, gas, export e basi. C'è anche una pagina da Bruxelles, solidarietà da Macron e Sanchez.
1: 10:57 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale, ci fermiamo qui con la replica della rassegna stampa di Radio Radicale, Stampa e Regime, curata quest'oggi da Marco Taradas. Diamo uno sguardo a quella che sarà la programmazione di questa giornata, prima di dare la linea dalla Turchia a Mariano Giustino per la consueta rassegna stampa dei giornali della Turchia. Intanto, dopo questo appuntamento con Giustino, consueto per questa fascia oraria, noi invece daremo la parola a Jean-Léonard Touadi per la rassegna stampa delle Afriche, poi ci occuperemo della prestigiosa rassegna Tao Book 2026, la ormai sedicesima edizione, ci occuperemo di un dibattito che ha un po' caratterizzato la giornata di ieri, con un dibattito con con molte presenze di prestigio, fra cui anche quella dell'ex commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni, che è stato uno dei protagonisti insieme alla direttrice di Tao Buca, al sindaco di Taormina Caetano De Luca. Taormina ospita Tao Buca appunto ormai da 16 anni, sul palco anche Paolo Valentino, corrispondente del Corriere della Sera, l'ex primo ministro della Repubblica Francese Manuel Valls, il presidente della Fondazione De Gasperi Angelino Alfano, il vice direttore del Corriere della Sera Federico Fubini. Il confronto ruotava intorno al tema della difesa, della competitività, dell'innovazione, e per mettere a fuoco un po' le linee d'ombra del possibile riscatto europeo. Questo lo ascolteremo a partire da mezzogiorno. Poi la consueta rubrica Fortezza Italia, a cura di Andrea Millau, ci accompagnerà fino alle 14, ora deputata al consueto notiziario pomeridiano. Le nostre rubriche poi del pomeriggio, il maratone delle 14.30, alle 19.45 Matteo Angeli con Radical Nonviolent News, il bandolo con Valeria Manieri, e poi alle 20.30 il nostro notiziario della sera, che lascerà spazio alle 21 lo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero. Le 23.30 invece Visto dall'America con Anna Guaita, e poi spazio alla mezzanotte alle prime pagine dei quotidiani, che lasceranno spazio poi alla programmazione notturna. Questo per quanto riguarda il palinsesto di Radio Radicale per questa giornata di sabato 20 giugno. Noi ovviamente poi come sempre ci occuperemo anche di seguire anche il Roma Pride di oggi, ve ne daremo conto, e saremo ovviamente ancora a Taormina, a Palazzo Corvaia, per seguire alcuni degli appuntamenti di Tao Book di questa 16ª edizione. Fra l'altro seguiremo anche il tema dell'America in bilico, tema della fiducia, rabbia e del populismo in un paese che cambia, un panel che vedrà protagonisti Massimo Gaggi, corrispondente proprio degli Stati Uniti del Corriere della Sera, con lui la scrittrice e giornalista Tamara Jadejic. Modererà Paolo Valentino, ancora del Corriere della Sera. Questo per quanto riguarda anche il microfono di Radio Radicale a Tao Book. Però sono le 11 in punto e noi siamo pronti con la voce di Mariano Giustino, che credo sia già in collegamento per la consueta rassegna stampa turca.
2: Buongiorno, grazie, ben trovati all'appuntamento settimanale con la rassegna stampa turca di Radio Radicale di oggi sabato 20 giugno 2026, rassegna sugli eventi principali di politica interna ed estera della Turchia e del Medio Oriente, grazie ai media turchi e ai loro maggiori analisti. Il conflitto nella regione, in Libano e in Iran, occupano l'agenda dei media in Turchia. I media vicini al partito d'opposizione invece, quali Birgün e Cumhuriyet, sono concentrati più su quanto sta accadendo nella politica interna turca, che ha le sue ricadute, come sappiamo, forti ricadute su quella estera. Intanto i media di opposizione, in particolare leggiamo da Birgün che la persecuzione contro gli esponenti del maggior partito di opposizione, il Partito Repubblicano del Popolo, non si ferma, e ora è la volta nel mirino sono entrati altri comuni gestiti, amministrati dal Partito Repubblicano del Popolo, il maggior partito di opposizione che aveva sconfitto il partito di Erdogan, diventando il primo partito di Turchia nelle elezioni locali, che sono elezioni nazionali, elezioni amministrative, del 31 marzo del 2024. Vi era stato l'arresto del sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, come sappiamo, l'arresto di centinaia di sindaci e amministratori, funzionari, tutti dell'opposizione, la destituzione, la recente destituzione del presidente del Partito Repubblicano del Popolo, Sgur Özel, che aveva sconfitto il congresso del novembre del 2023 il suo rivale interno Kemal Kılıçdaroğlu, e arrestati dunque altri sei funzionari del partito di opposizione, tra cui il vice sindaco del comune del comune della provincia di Izmir Sami Seir, Sear e il Gokhan Pelivan. Il format è sempre lo stesso. Vi sono testimoni cosiddetti segreti che accusano gli amministratori del Partito Repubblicano del Popolo senza alcuna prova, per screditarne l'immagine e sostituire in quei comuni gli amministratori fiduciari dell'AK Party di Erdogan. È la pratica che è ben conosciuta in Turchia col nome di Kayyum, cioè dei fiduciari del governo turco, una pratica che evoca quella del regime kemalista messa in atto dai generali nel post-golpe del 1980. Adottata ora dal governo Erdogan, il tentativo di annichilire e addomesticare il maggior partito di opposizione. Di questo se ne è occupato anche il Parlamento europeo. Infatti, il 17 giugno scorso il Parlamento europeo aveva definito i casi giudiziari come politici e aveva chiesto che siano applicate sanzioni contro il ministro della giustizia Kın Gürlek. Ce ne rende noto lo stesso quotidiano Bir Gün, oltre che Cumhuriyet. La proposta di sanzioni mette in rilievo Bir Gün del Parlamento europeo, sarà poi presentata all'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari e la politica di sicurezza Kaya Kallas, e qui ci sarà un iter molto lungo. Dovrebbe poi essere ratificata nella riunione dei ministri degli esteri dell'UE e poi per essere adottata in via definitiva, dovrebbe essere approvata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione Europea che è composto da 27 paesi. Ma molto probabilmente questa richiesta del Parlamento Europeo di sanzionare il ministro della giustizia turco cadrà nel nulla. Perché da un lato ci sono le guerre, c'è la guerra tra Russia e Ucraina e Ankara, come sappiamo, è considerata preziosa per il ruolo che svolge nel dialogare sia con Putin che con Zelensky per l'architettura di sicurezza della NATO, dall'altro la guerra in Iran, il cui esito è molto incerto, come stiamo vedendo in queste ore. Vi sarà poi il vertice NATO del 7 e l'8 luglio che è alle porte, e la sicurezza europea è in una fase di ristrutturazione ed Ankara può tornare molto utile in questa fase. Dunque, molti osservatori, non pochi osservatori, sostengono che Bruxelles non permetterà che le relazioni con la Turchia diventino ulteriormente precarie. Erdogan ne è ben consapevole, su questo fa affidamento, ne approfitta e per questo porta avanti in maniera sempre più intransigente la sua agenda per liberarsi dell'opposizione che insidia il suo potere. Vuole arrivare alle prossime presidenziali, che saranno sicuramente anticipate perché Erdogan non potrà presentarsi alle elezioni presidenziali, le prossime presidenziali per un terzo mandato, essendoci il limite di due mandati e la Costituzione non è stata cambiata, Erdogan non ha i numeri per cambiarla, dunque sicuramente scioglierà anticipatamente il Parlamento per andare alle presidenziali e ci vuole andare appunto con un'opposizione in ginocchio. Addomesticata, come dicevamo, sul modello russo. Intanto in Iran si registra, almeno sui social, da quanto quel poco che può arrivare dalla popolazione iraniana, dal movimento Donna Vita Libertà, vi è un grande sollievo per il fatto che il memorandum d'intesa ha subito una prima battuta d'arresto, annullato l'avvio del negoziato, come sappiamo, con la Repubblica Islamica d'Iran, che doveva iniziare in Svizzera venerdì scorso. E tra le dichiarazioni, numerose dichiarazioni che abbiamo letto in queste ore, spicca quella del rapper Tumaj Saleh su X, che è una voce storica del movimento Donna Vita Libertà, che ha detto che si spezzi la penna che non scriva cosa ha subito il popolo iraniano. Tumaj Saleh è un perseguitato dal regime, è stato in galera diverso tempo e diverse volte, è stato anche condannato a morte solo grazie a una pressione internazionale, è stata poi annullata, revocata la condanna a morte. La penna dunque per il momento si è spezzata, ma attenzione, la lezione che l'Iran ha imparato in questi ultimi 4 mesi, in questi quasi 3 mesi di lunghi negoziati estenuanti, che abbiamo definito come la trattativa del Bazar, è che si ottengono, cioè l'Iran che cosa ha imparato sostanzialmente? Forse questa è anche una delle cose più preoccupanti, più dannose, diciamo, che Washington e Trump in particolare nel portare avanti in questo, le trattative con la Repubblica Islamica ha provocato. L'Iran ha imparato una lezione, che si ottengono concessioni dagli Stati Uniti colpendoli duramente in risposta, chiudendo lo stretto di Hormuz, attaccando i vicini e purtroppo con questo memorandum of understanding non ha nemmeno risolto, no, in questo memorandum, con questo memorandum of understanding non è nemmeno risolto, non sono nemmeno risolte le questioni più cruciali, cioè nucleare, programma missilistico e proxy e sostegno ai proxy, in particolare Hezbollah nella regione, che rappresentano le maggiori minacce a Israele, agli Stati Uniti, alla regione medio orientale sostanzialmente, ma al mondo intero. Trump e Vance hanno detto che i nuovi leader dell'Iran sono più ragionevoli e stanno ripensando alla loro ideologia rivoluzionaria, ma questa è un qualcosa che sta solo nella testa di Trump e Vance. Non abbiamo ancora visto alcuna prova di questo, perché basta leggere le dichiarazioni dei Pasdaran, che sono oggi quelli che contano di più a Teheran, e vi sono molte prove che fanno intendere il contrario. La guerra in Iran iraniana è finita? C'è molta perplessità su questo. Certo è che l'ordine guidato dagli Stati Uniti in Medio Oriente è ora in discussione. Il nuovo Medio Oriente, tanto decantato da Trump, probabilmente ci sarà un nuovo Medio Oriente, ma non sarà quello tanto decantato da Trump. E su Foreign Affairs Jan Bremer e Firas Maqsad lo sostengono. Il comportamento americano erratico e imprevedibile, insieme all'incapacità di conseguire una vittoria decisiva, ha convinto i partner degli Stati Uniti che una profonda dipendenza da Washington è attualmente considerata un qualcosa di irresponsabile. Non è sufficiente. La loro risposta sarà di accelerare quindi gli sforzi per diversificare lontano dagli Stati Uniti, inclusa la formazione di nuove coalizioni che concedano loro una maggiore autonomia. Non siamo più interessati a essere uno stato satellite americano, ha dichiarato senza mezzi termini un alto funzionario del Consiglio di cooperazione del Golfo. Potenze medie come il Regno Unito, la Francia, la Turchia, l'India e il Pakistan, saranno i principali beneficiari in un Medio Oriente più diversificato. La Cina, pur incapace e riluttante ad assumersi gli oneri di gestire la regione, è ben posizionata come alternativa prevedibile a basso costo alla dipendenza eccessiva degli Stati Uniti. Dopo la guerra in Iran, il Medio Oriente dunque potrebbe essere solo l'avanguardia, dalla spinta dell'Europa per l'autonomia in materia di difesa all'aumento delle strategie nucleari difensive in Asia, la stessa diagnosi si sta diffondendo a livello globale, cioè ridurre le scommesse sugli Stati Uniti è un imperativo, sta diventando un imperativo strategico. Affronteremo più avanti in maniera un po' più approfondita questa questione, ma intanto diciamo che la Turchia punta ad ottenere vantaggi dall'accordo tra Stati Uniti e Iran, accordo tra virgolette, non accordo, mentre Ankara cerca di mantenere un equilibrio tra Teheran e Washington. Ce ne parla Baran Kayaoglu su Sigma Tarchi. La Turchia vede il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran come un'opportunità per ridurre i rischi di ripercussioni regionali, rilanciare gli scambi commerciali con Teheran e guadagnare margine di manovra diplomatica. La Turchia accoglie con cautela, scrive Baran Kayaoglu, il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, sperando che possa allentare le tensioni regionali, riaprire gli scambi commerciali con Teheran e ridurre il rischio di una guerra più ampia ai suoi confini, pur rimanendo preoccupata che le questioni irrisolte dell'accordo possano riaccendere il conflitto. Per la Turchia

diciamo, i due paesi confinanti si sono dimostrati abili nel mantenere i canali commerciali e diplomatici, pur sostenendo forze politiche opposte nella regione. Questa dinamica è stata messa alla prova in Iraq e Siria, dove Ankara e Teheran si contendono, come sappiamo, l'influenza da decenni. La caduta di Bashar al-Assad nel dicembre del 2024 ha acuito il risentimento iraniano nei confronti della Turchia. La loro rivalità si estende anche al Caucaso meridionale, dove la Turchia ha sostenuto il suo più stretto alleato regionale, che è l'Azerbaigian, contro l'Armenia, filo iraniana, nei conflitti territoriali tra Baku e Yerevan. Nonostante la rivalità, Ankara ha mantenuto una posizione cauta nei confronti della guerra. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha criticato gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran e ha ripetutamente invocato la diplomazia. La Turchia ha conservato la sua moderazione anche dopo essere stata messa alla prova direttamente, quando missili balistici iraniani hanno violato il suo spazio aereo in diverse occasioni tra marzo e aprile, con l'aiuto dei sistemi di difesa aerea della NATO per intercettarli. Ankara ha sollevato la questione con Teheran e ha messo in guardia contro qualsiasi azione che potesse minacciare il territorio turco o trascinare la Turchia nel conflitto, ma si è astenuta dal trasformare le violazioni missilistiche del tuo territorio, le violazioni sul territorio in confronto più ampio. In seguito all'annuncio dell'accordo, del cosiddetto accordo tra Washington e Teheran, la Turchia si è affrettata a esprimere il proprio sostegno con una dichiarazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale di giovedì, in cui ha accolto con favore questa intesa. Che vantaggio ne trae la Turchia? La guerra sembra essersi avviata in una fase senza che si concretizzassero i peggiori timori di Ankara. La Turchia temeva che un conflitto prolungato potesse portare a un afflusso di rifugiati dall'Iran, in un momento in cui ospita già oltre 2 milioni di rifugiati e in cui il sentimento anti-immigrati, come sappiamo, è in aumento. Seran Afajan, che è presidente del centro di studi iraniani di Ankara, ritiene che la Turchia trarrà numerosi benefici dall'accordo. Se le sanzioni contro l'Iran venissero revocate, Ankara e Teheran potrebbero raggiungere la cifra da tempo auspicata di 30 miliardi di dollari negli scambi commerciali bilaterali. Turchia e Iran si sono ripetutamente prefissati l'obiettivo di incrementare gli scambi commerciali bilaterali fino a raggiungere i 30 miliardi di dollari. L'ultima volta, durante la visita a Teheran del ministro del commercio turco Mer Bolat, a dicembre, era stato fissato questo obiettivo. Secondo i dati ufficiali, nel 2025 il volume degli scambi bilaterali tra i due paesi si attestava intorno ai 5 miliardi di dollari, con esportazioni turche verso l'Iran pari a 3,23 miliardi di dollari e importazioni di 2,45 miliardi. Per Ankara anche un allentamento parziale della pressione su Teheran potrebbe rilanciare i canali energetici di trasporto e commerciali transfrontalieri che la Turchia desidera da tempo espandere. Alex Vatanka, che è un esperto di Iran, è un ricercatore del Middle East Institute di Washington, ha dichiarato che Ankara offre esattamente ciò che Teheran desidera: commercio, energia, de-escalation. Se il cessate il fuoco dovesse reggere, i legami si rafforzerebbero, ma se i negozianisti dovessero reagire, l'Iran tornerà ad assumere un atteggiamento conflittuale. E il riferimento qui è alle frange intransigenti in Iran. L'Iran apprezza il ruolo della Turchia. I rapporti transazionali sono chiaramente rapporti utili alle due economie. La guerra ha inoltre prodotto un inatteso punto di convergenza tra Ankara e Teheran su una questione a lungo controversa, e cioè il militare.

0: curdo. La Turchia accusa da anni, come sappiamo, l'Iran di non aver collaborato pienamente con gli sforzi di Ankara contro il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che è stato messo al bando, e a volte di aver anche coordinato le proprie attività con i gruppi affiliati al PKK nella regione del nord Iraq e in particolare nell'area di Sinjar, quando queste servivano gli interessi iraniani. Il PKK combatte, come sappiamo, contro la Turchia dal 1984, anche se adesso ha sospeso il suo conflitto, la sua lotta armata, ed è designato come organizzazione terroristica da Turchia, Stati Uniti ed Unione Europea. Ma il piano di Washington, ora abbandonato, di armare i gruppi curdi iraniani contro Teheran, soprattutto perché i curdi non erano d'accordo, non c'è solo l'obiezione di Ankara. Sì, certo, questa proposta di Washington aveva allarmato Ankara, tanto quanto l'Iran, soprattutto per il possibile coinvolgimento del Partito per la Vita Libera del Kurdistan, cioè il PJAK, che fu fondato nel 2004 proprio dai membri del PKK, perché il PJAK è uno degli 8 partiti iraniani, curdi iraniani, che sono strettamente affiliati al PKK, anzi sono un'emanazione del PKK, una diramazione del PKK in Iran. Un analista politico iraniano con sede a Teheran, a condizioni di anonimato, ha affermato che i leader iraniani hanno apprezzato diverse mosse della Turchia durante la guerra, in particolare il ruolo di Ankara nel prevenire un potenziale incursione dei gruppi armati curdi iraniani provenienti dalla regione del Kurdistan iracheno nell'Iran occidentale. Sebbene l'Iran abbia condotto attacchi preventivi contro quei gruppi curdi e i curdi iracheni fossero comunque molto riluttanti a lasciarsi usare per attaccare l'Iran, a Teheran c'è un senso di apprezzamento nei confronti di Erdogan per aver convinto Trump a rinunciare a tale idea. L'amministrazione Trump fa affidamento sulla Turchia, alleato della NATO, quale potenza regionale chiave, almeno considerata così, in grado di mantenere canali di comunicazione con l'Iran e le milizie irachene sostenute dall'Iran, nonché di esercitare influenza in Siria, mentre Washington cerca di preservare i canali diplomatici in una regione sempre più instabile. Per Ankara, opporsi a un simile piano non è un favore a Teheran, bensì una questione di sicurezza nazionale. I funzionari turchi, infatti, temevano da tempo che qualsiasi mobilitazione di gruppi armati curdi in Iran e in Iraq, sostenuta dall'Occidente, potesse incoraggiare le reti legate al PKK in tutta la regione, nei 4 paesi del Medio Oriente, comprese quelle che operano vicino ai confini con la Turchia. La prospettiva della nascita, infatti, di un altro fronte armato curdo a seguito della guerra avrebbe creato una sovrapposizione tra le percezioni di minaccia turche iraniane e soprattutto avrebbe minato il piano di Erdogan di giungere ad un accordo con la componente curda di Turchia per avere il sostegno necessario nelle prossime elezioni presidenziali. Passiamo a questo articolo sul Foreign Affair di Jan Bremer e Firas Maqsad, che è molto interessante. Entrambi Eurasia Group, la lunga ombra della guerra con l'Iran. L'errore di politica estera più grave di Trump, sostengono i due analisti. L'annuncio del presidente Donald Trump il 14 giugno della fine della guerra in Iran e della riapertura dello stretto di Hormuz è stato accolto con sollievo da tutti i paesi del mondo. Un accordo negoziato era nell'interesse degli Stati Uniti, ma i suoi probabili termini sono ben lontani da ciò che Washington sperava di ottenere con la guerra. Dopo quasi 4 mesi di combattimento, le preoccupazioni relative al programma nucleare iraniano, all'arsenale missilistico balistico e al sostegno ai gruppi armati in tutto il Medio Oriente rimangono in gran parte irrisolte. Il regime che Trump si era prefissato di rovesciare, ricordate, all'inizio, è ancora al potere e potrebbe ora ricevere aiuti economici in cambio del ripristino del libero passaggio in uno stretto che era già aperto prima dall'inizio della guerra, e soprattutto che non darebbe nessuna garanzia che l'Iran non continui a usare come leva di minaccia la chiusura dello stretto del Muz, il passaggio dallo stretto del Muz. Quello è un qualcosa che ormai è una leva che ormai l'Iran, fin quando esisterà la Repubblica Islamica, esisterà sempre questa minaccia. L'Iran è uscito dal conflitto, provato, certamente, ma in una posizione strategica più forte, con il suo regime e la sua capacità di minacciare la regione. È intatta questa minaccia. Questo risultato, dopo mesi di distruzione e sconvolgimenti economici globali, rappresenta il più grande fallimento di politica estera di entrambi i mandati di Trump. È stato un fallimento colossale. E le conseguenze di questo fallimento persisteranno a lungo dopo la fine della guerra, rendendo ancora più difficile affrontare la crescente sfida strategica degli Stati Uniti in Medio Oriente. Dal crollo dell'Unione Sovietica, gli Stati Uniti hanno garantito un ordine regionale in cui il Golfo dipendeva da Washington per la sua sicurezza, le sanzioni e la deterrenza militare. Contenevano l'aggressione iraniana e si avviava lentamente verso la normalizzazione dei rapporti arabo-israeliani. Questo assetto ha mantenuto stabili i flussi petroliferi, limitato l'influenza iraniana e cinese e posizionato Washington come mediatore indispensabile della stabilità regionale. Quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco contro l'Iran alla fine di febbraio, questo status quo era già in fase di sgretolamento, ma i combattimenti ne hanno accelerato il crollo. Per molti stati medio orientali, il problema della risoluzione della guerra non risiede solo nell'incapacità degli Stati Uniti di ottenere una vittoria decisiva contro l'Iran, ma anche nella natura erratica e imprevedibile del conflitto nel suo complesso. Ciò ha minato la fiducia nella capacità di Washington di mantenere il suo ruolo di unico garante della stabilità in Medio Oriente. Con l'erosione della credibilità di Washington, i partner degli Stati Uniti nella regione hanno iniziato a formare nuove coalizioni che conferiscano loro maggiore autonomia. Gli stati del Medio Oriente si stanno schierando su due fronti opposti. Da una parte c'è la coalizione abramitica, guidata da Israele e dagli Emirati Arabi Uniti, strettamente allineata con gli Stati Uniti e che talvolta include Grecia e India su questioni militari, economiche ed energetiche. Le radici di questo blocco risalgono al 2020, quando Israele normalizzò le relazioni con gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein e Marocco, con gli accordi di Abramo mediati dalla prima amministrazione Trump. Israele e gli Emirati Arabi Uniti sono accomunati principalmente dalla percezione condivisa della minaccia iraniana, ma anche dalla crescente rivalità con Turchia e Arabia Saudita e dall'intensificarsi dei legami commerciali nei settori della tecnologia, del commercio e degli investimenti. Dall'altro lato c'è una coalizione islamica guidata da potenze sunnite come l'Arabia Saudita, la Turchia, il Pakistan e in misura crescente l'Egitto. Queste potenze regionali di medio livello continuano a dipendere da Washington per la propria sicurezza, ma si sono avvicinate in risposta alle minacce percepite non solo dall'Iran, ma anche da Israele, che proietta la propria influenza oltre i confini nazionali a Gaza, in Cisgiordania, in Siria, in Libano e nel Corno d'Africa. La guerra condotta dagli Stati Uniti contro l'Iran ha ulteriormente convinto i paesi di entrambi gli schieramenti che la loro profonda dipendenza da Washington potrebbe rivelarsi un problema e che è necessario sviluppare una maggiore autonomia a livello locale. I tempi in cui una telefonata da Washington ci forniva istruzioni che seguivamo prontamente, sono finiti, ha spiegato un alto funzionario a Jan Bremer. non ci interessa più essere uno Stato satellite americano, siamo partner anche se partner di rango inferiore. La Cina, nel frattempo, sta sfruttando questo cambiamento, posizionandosi per svolgere un ruolo più incisivo nel Medio Oriente post bellico, senza dover assumere il peso della leadership che un tempo gravava su Washington. Anche le potenze emergenti di medio livello, come l'India e il Pakistan, stanno facendo lo stesso. Il cessate il fuoco non segna la fine di questo conflitto e divisione regionale in Medio Oriente. Sta invece guidando un riallineamento geopolitico lungo nuove linee di faglia. Questa dinamica si estende oltre la regione, dall'Asia orientale all'Europa, all'America Latina. La maggior parte dei governi sta giungendo a conclusioni simili sull'affidabilità, inaffidabilità di Washington, considerando sempre più le alternative agli accordi di sicurezza commerciali e diplomatici incentrati sugli Stati Uniti come una necessità strategica piuttosto che un lusso. Il riallineamento del Medio Oriente è quindi un presagio per le partnership statunitensi in tutto il mondo. L'articolo è molto interessante, c'è anche un'altra parte che non abbiamo il tempo di leggerlo, ma comunque il senso è questo. Ecco, questo è quanto si sta producendo. Questa guerra e come è stata condotta questa guerra, mentre appunto la popolazione iraniana ne sta pagando le più gravi e terribili conseguenze. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa turca di Radio Radicale, mentre sono le 12:31 qui in Turchia, la linea Roma.
1: Grazie, ringraziamo Mariano Giustino, che abbiamo ascoltato in diretta con la rassegna stampa turca. Io torno a ringraziare la regia di Piero Scaldafarri e noi proseguiamo con la rassegna stampa africana a cura di Jean-Laurent Touadi.
2: Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo nuovo appuntamento della rassegna stampa delle Afriche, appuntamento e quest'oggi da Marrakech in Marocco, paese che ha festeggiato tutta questa sera la sua vittoria contro la Scozia alla Coppa del Mondo. Ma noi per questa rassegna ci rechiamo prima di tutto in Guinea Equatoriale, un piccolo paese dell'Africa centrale, ex colonia spagnola, l'unico paese che parla spagnolo in Africa. Ricordo ai nostri ascoltatori che ci sono tre nazioni in Africa che si chiamano Guinea: la Guinea Equatoriale, di cui parleremo oggi, la Guinea Bissau, ex colonia portoghese che si trova invece in Africa occidentale, e la Guinea Conakry, ex colonia francese, sempre in Africa occidentale. Oggi parliamo della Guinea Equatoriale, prendiamo la notizia dalla rivista Africa che ci informa che il governo della Guinea Equatoriale si è dimesso il 16 giugno dopo non essere riuscito a raggiungere i propri obiettivi. Lo ha annunciato al paese tramite i suoi canali social il vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Nguema e suo padre, il presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, aveva nominato Manuel Osa Nsue Nsua primo ministro nel 2024. Tuttavia, secondo il vicepresidente Nguema, il premier nominato avrebbe presentato le dimissioni di tutti i membri del governo perché ha raggiunto a malapena il 10% dei suoi obiettivi. Non sono stati specificati quali obiettivi il governo avrebbe dovuto raggiungere. Un comunicato del Partito Democratico della Guinea Equatoriale, PDGE, al governo spiega che durante il suo periodo di governo sono comunque state attuate diverse iniziative in settori quali la pubblica amministrazione, le infrastrutture, i servizi pubblici e lo sviluppo economico. Ecco, la Guinea Equatoriale è governato da decenni dalla stessa famiglia, il potere passa di mano, però sempre con lo stesso e cognome, paese molto ricco, produttore di petrolio, però appunto che non riesce ad avere un minimo di pluralismo. Lasciamo anche la Guinea Equatoriale per dare una notizia che riguarda la regione dei Grandi Laghi, sulla quale torneremo parlandovi del Congo, ma questa volta è sempre la rivista Africa e il sottotitolo La rivista del continente vero, è una rivista molto informata sui fatti dell'Africa. Il titolo di questo pezzo di Enrico Casale è Coltan sporco nei nostri smartphone, un'inchiesta accusa i giganti del tech. L'indagine di Global Witness, scrive Enrico Casale sul sito strategico di Rubaia, appunto nell'est della Repubblica Democratica del Congo, l'indagine di Global Witness svela l'inefficacia dei protocolli internazionali. Così il minerale viene ripulito per entrare nelle catene di approvvigionamento di Amazon, Microsoft e Sony. Nel cuore della Repubblica Democratica del Congo, nella tormentata provincia del Nord Kivu, si trova un sito minerario di importanza strategica mondiale. Il sito, abbiamo detto, si chiama Rubaia. Questo territorio, che custodisce il 15% delle riserve globali di coltan, è diventato l'epicentro di un traffico illecito che lega indissolubilmente la sofferenza delle popolazioni locali alle moderne comodità del mondo tecnologico. Ma spieghiamo prima di tutto che cos'è il coltan. Dal suo nome scientifico, colombo tantalite, è un prodotto raro, un prodotto minerale strategico che praticamente entra a far parte di tutti gli aggeggi che noi utilizziamo, a cominciare dai nostri smartphone, andando fino ai computer, ma anche nella componentistica elettronica dell'aeronautica. Quindi un prodotto minerale strategico. E ricordo ancora negli anni 90 le campagne che si facevano su i minerali insanguinati del Congo, perché appunto si voleva dire attraverso questo che le guerre non sono mai etniche, non sono mai tribali come vengono superficialmente descritte. C'è sempre una posta in gioco economico, geopolitico, e geopolitica e geoeconomia, l'abbiamo visto tante volte in questo programma, si stanno sempre più avvicinando. E quindi un'indagine che vi consigliamo di andare a leggere, ad approfondire se volete, è di Global Witness, che è una ONG internazionale che indaga sulle violazioni dei diritti umani e ambientali, che ha gettato una nuova luce su come questo minerale, il coltan, essenziale per la fabbricazione di smartphone, computer, componenti automobilistici e dispositivi ad alta tecnologia, venga estratto, dice Enrico Casale, in condizioni di violenza estrema, contrabbandato questo prodotto attraverso i confini e ripulito per entrare nelle catene di approvvigionamento globali. Il coltan, abbreviazione di colombo tantalite, è la linfa vitale dell'elettronica moderna. La sua trasformazione in tantalio consente la produzione di condensatori miniaturizzati, di componenti omnipresenti in ogni dispositivo digitale. Tuttavia, dietro un nuovo iPhone o di un moderno sistema di assistenza alla guida si cela una realtà brutale. Le miniere di Rubaia sono attualmente sotto il controllo, un'influenza della milizia M23, che è un gruppo armato accusato dalle Nazioni Unite e da varie organizzazioni per i diritti umani di esecuzioni sommarie, torture e violenze sessuali sistematiche. Quindi per le milizie il coltan non è solo una risorsa, è un'arma, perché il controllo dei siti estrattivi garantisce flussi di cassa costanti, permettendo l'acquisto di armi, il mantenimento delle milizie e il perpetuarsi di un conflitto che destabilizza la regione dei Grandi Laghi da decenni, ecco, quello che si chiama in gergo tecnico l'economia di guerra, che poi si autoalimenta, per cui diventa anche difficile trovare i soggetti da mettere intorno a un tavolo, perché poi gli interessi non sono solo locali, chi combatte è locale, ma gli interessi sono appunto mondiali, quindi non sono guerre etniche, non sono guerre tribali. L'inchiesta di Global Witness descrive un meccanismo sofisticato di riciclaggio. Il minerale estratto illegalmente nella Repubblica Democratica del Congo viene trasportato oltre il confine, in Ruanda. Qui avviene una sorta di metamorfosi burocratica, il coltan di provenienza illecita viene mescolato con il minerale di produzione ruandese o semplicemente dichiarato come tale. E quindi si citano le aziende internazionali che lavorano in questo settore. Uno degli aspetti, scrive Enrico Casale, più allarmanti sollevati dai ricercatori riguarda l'inefficacia dei sistemi di tracciabilità. Esistono protocolli come l'International Time Supply Chain Initiative, nati proprio con l'obiettivo di garantire che i minerali siano conflict free. Tuttavia, le indagini suggeriscono che tali sistemi siano stati superati dalla realtà sul campo. Le aziende internazionali, spesso protette da una catena di fornitura opaca e complessa, tendono a declinare le responsabilità sostenendo di fare affidamento sulle certificazioni ufficiali. Ma l'inchiesta di Global Witness rivela che tra gli acquirenti di tali minerali figurano colossi del trading di materie prime e che le tracce arrivano fino a noti brand globali, da Amazon a Sony a Microsoft, Toyota e Nvidia. Dietro la nostra tecnologia quotidiana si nasconde una catena di approvvigionamento segnata dalla violenza, dallo sfruttamento e dalla sofferenza umana, ha detto Alex Kropp, senior campaigner di Global Witness. Quindi il problema è nello stesso tempo politico ed etico, e quindi le organizzazioni chiedono alle aziende di andare oltre la semplice due diligence cartacea. Serve un controllo reale, un monitoraggio basato su prove sul campo che tenga conto delle dinamiche di potere in Repubblica Democratica del Congo. Se le aziende che dominano il mercato tecnologico mondiale non saranno chiamate a rispondere delle loro catene di fornitura, il progresso tecnologico, scrive Enrico Casale in conclusione, continuerà a essere paradossalmente il carburante di una delle crisi umanitarie più lunghe e dimenticate del pianeta. Questo per quanto riguarda la Repubblica Democratica del Congo. Ci spostiamo, ma di poco, andiamo in Centro Africa. In questo nostro viaggio nelle Afriche, cominciato in Guinea Equatoriale, adesso che prosegue in Repubblica Centroafricana, è un paese appunto al centro del continente, anche lì di grande instabilità da quando l'imperatore Bokassa, autoproclamato Bokassa, ha lasciato il potere. Il paese ha conosciuto una sequela di guerre civili e oggi noi vogliamo rendervi conto del processo iniziato in Centro Africa contro l'ex presidente François Bozizé. E non ci siamo spostati dalla rivista Africa, che questa settimana ci accompagna in apertura di questa rassegna stampa. In Repubblica Centroafricana è iniziato il 16 di giugno il processo in contumacia contro l'ex presidente François Bozizé, accusato di crimini contro l'umanità commessi tra il 2009 e il 2013, tra cui omicidio, sparizione forzata, tortura e stupro. Il procedimento a carico dell'ex leader, oggi 79enne, che si trova in esilio in Guinea-Bissau dal marzo 2023, questo processo sarà esaminato dalla Corte Penale Speciale, che è una giurisdizione ibrida con sede nella capitale Bangui, che vede la presenza di magistrati locali e giudici stranieri con il sostegno delle Nazioni Unite. È molto importante questo processo, noi sappiamo, ne abbiamo parlato più volte qui sulle onde di Radio Radicale, non stiamo parlando così di un tema marginale per questa radio, dell'impunità di personaggi che commettono crimini contro l'umanità che è sfuggendo spesso al controllo per dare come dire, risposte e rispondere dei crimini commessi. Ci si spiega che questo esponente, nel tentativo di riconquistare il potere, l'ex leader ha fondato le milizie milizie anti-Balaka, composte principalmente da cristiani e animisti, e dando il via a scontri intestini in cui l'ONU ha registrato il massacro di migliaia di civili e pesanti accuse di crimini bellici per entrambi le fazioni. E quindi l'Africa, come abbiamo visto, difficilmente riesce a avere questo tipo di processo, perché appunto nei processi di riconciliazione spesso è la verità e anche la domanda di giustizia delle vittime che viene in qualche modo sacrificata, e chi ha commesso questi crimini spesso diventa anche dirigenti del paese. Lasciamo il Centro Africa, noi seguiremo anche questo processo di cui vi renderemo conto. L'ultima notizia che traiamo dalla rivista Africa ci parla di soldi. In Africa i soldi non hanno più frontiere, scrive Andrea Censoni. Di che stiamo parlando? Dai bonifici lenti e costosi via Europa ai trasferimenti istantanei tra valute locali, in Africa è in corso una trasformazione profonda, spinta da innovazioni nate dal basso come il denaro mobile e da nuovi sistemi panafricani, sta ridisegnando i flussi finanziari del continente e riducendo la dipendenza dal dollaro. Oggi, scrive Censoni, il denaro viaggia sempre più via smartphone in Africa, e quindi racconta le scene di commercianti di tessuti a Lagos che paga un fornitore in Ghana, e dice che oggi lo stesso commerciante prende il telefono, apre un'app e in pochi secondi il denaro arriva a destinazione. Quindi gente che è passata in realtà da non avere mai avuto un rapporto con le banche classiche a questo tipo di trasferimento, e non è per effetto di una grande riforma calata dall'alto, ma grazie a trasformazioni che nascono dal basso, dagli smartphone, dai mercati locali, da nuove imprese che stanno costruendo soluzioni su misura per i problemi del continente. Il punto di partenza è ormai una storia nota: nel 2007 in Kenya Safaricom lancia M-Pesa, un sistema per inviare denaro tramite SMS. In pochi anni milioni di persone che non avevano mai avuto un conto in banca iniziano a pagare affitti e ricevere stipendi, mandare soldi ai familiari, tutto dal telefono. Oggi l'Africa concentra circa il 74% delle operazioni globali di denaro mobile, con volumi che superano i 1.000 miliardi di dollari all'anno. Eppure, dice Censoni, resta un limite evidente: il denaro circola bene all'interno dei singoli paesi, ma fatica a muoversi oltre i confini. Per anni, oltre l'80% dei pagamenti dei paesi africani è passato attraverso banche fuori dal continente, con costi stimati in miliardi di dollari l'anno. In altre parole, per spostare soldi da Dakar ad Addis Abeba si continuava a passare da circuiti esterni all'Africa, un pezzo molto interessante che ci dicono appunto i cambiamenti che avvengono nel continente di cui non sempre veniamo a conoscenza, e si parla quindi anche, approfondisce i numeri, noi però passiamo ad un'altra notizia, dalla circolazione di denaro in Africa. Noi andiamo sul sito della Anadolu, l'agenzia di stampa turca Anadolu, per dare una notizia di geopolitica, una notizia molto contestata nel continente Somaliland, la regione secessionista del Somaliland, la prima visita del presidente del Somaliland in Israele, e annuncia che aprirà un'ambasciata a Gerusalemme. E questo pezzo di Raza Evrensel dell'agenzia Anadolu, l'agenzia turca, ci dice che Israele ha riconosciuto, ti ricorda che Israele ha riconosciuto la regione secessionista del Somaliland alla fine del mese di dicembre 2025, scatenando una ondata massiccia di condanne. Ebbene, il presidente di questa regione autonoma, non riconosciuta dalla comunità internazionale, Abdirahman Mohamed Abdullahi, si è recato domenica scorsa in Israele per la prima visita ufficiale, durante la quale ha inaugurato l'ambasciata di questa regione a Gerusalemme, secondo il quotidiano Israele Ayom. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha pubblicato sulla rete sociale americana X delle foto del suo incontro con Abdullahi, dichiarando benvenuto in Israele al presidente del Somaliland. Questa visita storica illustra l'enorme potenziale del nuovo partenariato tra i nostri due paesi, ha aggiunto. Secondo il giornale Mahariv, Abdullahi dovrebbe rincontrare anche, ha incontrato anche il primo ministro Benjamin Netanyahu, il ministro degli esteri Gideon Saar, durante questa visita di due giorni. La stessa fonte dice che è stata inaugurata l'ambasciata del Somaliland a Gerusalemme. E il Somaliland, ricorda Anadolu, non è riconosciuto ufficialmente dalla sua dichiarazione di indipendenza nel 99, ma funziona di fatto come un'entità amministrativa, politica e securitaria indipendente. Il governo somalo rifiuta di riconoscere l'indipendenza della Somalia e del Somaliland, che considera come una parte integrante del suo territorio, e giudica che tutte relazioni, ogni relazione diretta o ogni accordo con questa regione costituisce un attentato alla sovranità e all'unità del proprio paese. Noi vi abbiamo detto che saremo ritornati in Repubblica Democratica del Congo, questa volta per darvi un aggiornamento sulla epidemia di Ebola. Noi rimaniamo su Anadolu per questo aggiornamento, però, che abbiamo trovato anche in vari altri siti di informazioni e in altri giornali. Ebola in Repubblica Democratica del Congo, la Croce Rossa teme un'epidemia che potrebbe durare un anno, con il picco che ancora dovrebbe essere registrato. L'organizzazione umanitaria pensa che il peggio dell'epidemia ancora dovrebbe avvenire, e le autorità sanitarie stanno facendo fatica a misurare l'ampiezza reale di questo di questa epidemia che si allarga, scrive Serap e Dogansoy. L'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo potrebbe durare un anno, e quanto ha dichiarato la Federazione Internazionale della Croce Rossa, e che è molto preoccupata della propagazione più rapida del virus, propagazione più veloce della capacità di risposte di questo paese, scrive Anadolu. Temiamo una epidemia che durerà un anno prima di terminare, ha dichiarato a Ginevra Bruno Michon, che è il capo dell'operazione della Croce Rossa internazionale, e secondo lui la mancanza di capacità di diagnosi impedisce di valutare precisamente l'ampiezza della circolazione del virus, mentre i dati disponibili potrebbero sottostimare la realtà dell'epidemia. Secondo le ultime cifre comunicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, fondata su dati forniti dalle autorità congolesi, i casi sono 808, tra cui 192 persone morte, ossia un tasso di letalità di 24%. La vigilia Medici Senza Frontiere aveva avvisato sulle lacune pericolose nella risposta sanitaria, stimando che un mese dopo la dichiarazione ufficiale dell'epidemia la malattia stava progredendo più rapidamente dei mezzi messi a disposizione per contrastarla. E così anche questo aggiornamento sull'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo. Nel frattempo, mentre si aspetta appunto una risposta efficace, il Congo è alle prese con una lotta politica costituzionale potenzialmente destabilizzante, perché ve ne abbiamo parlato la settimana scorsa, l'attuale presidente Felix Tshisekedi sta modificando la Costituzione per poter avere la possibilità di andare oltre il limite dei due mandati fissati appunto dall'attuale Costituzione. E mentre vi raccontavamo la settimana scorsa di questa manifestazione dell'opposizione a Kinshasa, la capitale, che ha visto una feroce repressione della polizia e delle forze di sicurezza, con le immagini che sono circolate delle ferite al volto del presidente, dell'ex candidato alle presidenziali Martin Fayulu, e tanti gruppi di difesa dei diritti umani hanno denunciato appunto che molti arresti sono avvenuti. Il portavoce della coalizione C64, ossia Costituzione, Coalizione Articolo 64, così si chiama questo gruppo di oppositori che non vogliono il cambio di Costituzione, ecco, Prince Epengé ha detto ai giornalisti che le vittime che sono state registrate, vittime delle forze di sicurezza che hanno utilizzato gas lacrimogene, però anche pallottole vere, quindi 20.000 persone si erano mobilitate e appunto, come dico, feriti e arresti. Il punto della situazione politica in questo tormentato paese, ricco e tormentato paese, centrale, epicentro della guerra dei Grandi Laghi, di cui vi abbiamo raccontato anche i risvolti geoeconomici e geopolitici, la fa Brando Ricci sulla rivista Nigrizia. Siamo andati sul loro sito, ma le informazioni sono tante, pubblicate anche da afrique.com, un articolo di Serge Witona il 16 giugno, la seconda lettura della legge referendaria in Repubblica Democratica del Congo, il Senato corregge la copia dell'Assemblea Nazionale. Ma Brando Ricci ci informa che c'è l'ok del Senato a un disegno di legge sui referendum che potrebbero aprire le porte a una manovra di riforma costituzionale da parte del presidente del Congo Tshisekedi. La coalizione di opposizione, ecco appunto C64, annuncia nuove proteste dopo gli scontri della scorsa settimana. Che cosa c'è in gioco? Ce lo spiega Ricci, Brando Ricci. C'è la possibilità che il presidente Félix Tshisekedi possa modificare la Costituzione e candidarsi per un terzo mandato, al momento non previsto dall'attuale Costituzione. Il confronto su questa legge e sulle presunte mire autoritarie del capo dello Stato ha toccato un nuovo apice, vi raccontavamo la scorsa settimana, quando una protesta dell'opposizione contro la riforma è stata repressa con violenza dalla polizia nella capitale Kinshasa. Quindi parla delle immagini, ma soprattutto dice che il 15 giugno il Senato ha approvato la bozza di legge con il parere favorevole di tutti gli 89 senatori presenti al momento del voto. Gli esponenti dell'opposizione, comunque in grande minoranza, hanno disertato la sessione. Cosa dice la legge? Va fatta chiarezza: la legge votata dall'Assemblea nazionale non introduce direttamente il tipo di emendamento necessario a modificare la carta fondamentale congolese. La misura interviene infatti sulle modalità di organizzazione dei referendum. In estrema sintesi, tra i diversi punti, la bozza di legge amplia lo spettro delle tematiche che sono sottoponibili a consultazione popolare, stando a quanto stabilito dall'attuale Costituzione, aggiungendovi altre questioni di fondamentale importanza per la vita della nazione. E qui si nasconde appunto l'intento di chiedere al popolo, come dice il presidente Tshisekedi, se il popolo lo vorrà. Io sono pronto per poterlo fare, bisogna che ci sia nella Costituzione un punto dove si può chiedere al popolo questa cosa qua. E quindi troviamo pezzi su Le 360 Afrique, troviamo anche altri pezzi su Anadolu, su questa questione che rischia di nuovo di infiammare la vita politica congolese, in realtà sempre instabili da decenni a questa parte. Frantz Fanon diceva: se l'Africa fosse una pistola, il grilletto di questa pistola si trova in Repubblica Democratica del Congo, e quasi ogni settimana ne abbiamo le prove. Noi chiudiamo qua questo viaggio nelle Africa e vi chiediamo di rimanere in ascolto della programmazione di Radio Radicale, e con noi l'appuntamento è la settimana prossima per un altro viaggio nelle Africa.
1: 12:02, Radio Radicale, questa era la rassegna stampa africana a cura di Jean Leonardo Adi. Noi proseguiamo e proseguiamo con un appuntamento della 16ª edizione di Tao Book 2026, dedicato alla difesa, competitività e innovazione, le linee d'ombra del riscatto europeo. Sentirete gli interventi, tra gli altri, di Paolo Gentiloni, già commissario all'economia europeo, o di Manuel Valls, primo ministro della Repubblica Francese. Tra gli altri sentirete anche Angelino Alfano, la direttrice Antonella Ferrara, presidente e direttrice artistica di Tao Book, ma anche la voce di Federico Fubini, vice direttore editorialista del Corriere della Sera. E allora, ancora vi ricordo, andiamo a sentire, nell'ambito della 16ª edizione di Tao Book 2026, il dibattito dedicato alla difesa, competitività e innovazione, le linee d'ombra del riscatto europeo.
3: Benvenuti alla 16ª edizione di Tao Book, Taormina International Book Festival. Invitiamo il gentile pubblico a prendere posto. L'evento sta per iniziare. Vi ricordiamo cortesemente di silenziare i telefoni cellulari per garantire il corretto svolgimento dell'incontro. Abbiamo l'onore di dare il benvenuto ai nostri ospiti. Angelino Alfano, presidente della Fondazione De Gasperi. Paolo Gentiloni, già Presidente del Consiglio e Commissario europeo per l'economia. Federico Fubini, vice direttore editorialista del Corriere della Sera. Manuel Valls, già primo ministro francese. Cateno De Luca, sindaco di Taormina. Con la moderazione di Paolo Valentino, giornalista del Corriere della Sera. Introduce l'evento la presidente e direttrice artistica del Festival Tau Book, Antonella Ferrara.
4: Grazie, benvenuti a tutti. Alla 16ª edizione di Tau Book, oggi inauguriamo la nostra sessione dedicata allo sguardo che il Festival ha sul mondo a partire dal tema. È una sessione curata dal giornalista Paolo Valentino che incardina il programma. E colgo l'occasione per salutare anche il presidente del Comitato Scientifico del Festival, Nino Rizzo Nervo, che è qui con noi, e il sindaco della città di Taormina, Cateno De Luca, al quale darò la parola per un saluto a brevissimo. Oggi parliamo di difesa, competitività e innovazione. Sono onorata di avere un parterre di relatori così prestigioso, perché per 70 anni l'Europa è stata prima di tutto un progetto di pace. È nata per superare la logica della potenza, ha costruito prosperità e diritti dentro un perimetro protetto in larga parte da altri. Quel tempo è finito però, e quindi la guerra è tornata ai confini del continente. Nel frattempo sull'intelligenza artificiale, sul quantum, sullo spazio, altri attori globali hanno preso un vantaggio difficile da colmare. Ne discutono oggi quattro voci che conoscono dall'interno la posta in gioco: chi ha guidato il governo in Italia e in Francia, chi ha rappresentato il proprio paese ai tavoli dell'Unione, chi ne interpreta con lucidità l'economia. Con loro proviamo a capire dove possiamo davvero oltrepassare le linee d'ombra del riscatto europeo, a quali condizioni la fiducia tra i paesi possa diventare forza comune e l'Europa tornare a essere un soggetto e non soltanto un mercato. Grazie per essere qui così numerosi oggi e vorrei chiedere al sindaco della città di Taormina, Cateno De Luca, che ci ospita e che promuove l'evento insieme alla Regione Siciliana, di prendere la parola. Grazie.
5: Grazie. Intanto benvenuti a Taormina. Ringrazio Tau Book per questo ulteriore momento di confronto. Il tema che è stato scelto quest'anno e fiducia, e la declinazione è molto delicata per chi ha dei ruoli che è il punto di riferimento di comunità, piccolo o grandi che siano, e che dovrebbe avere proprio quell'elemento basilare di avere la fiducia quando vieni indicato o eletto e poi mantenerla nel tempo, che è il vero problema di chi oggi anche ricopre ruoli istituzionali. La declinazione anche di questo tema, difesa, competitività ed innovazione, per quanto mi riguarda vorrei fare così una riflessione a due livelli. È ovvio che la fiducia oggi con questa declinazione mette in sequenza degli elementi fondamentali nel rapporto tra il cittadino, le comunità e le istituzioni. E il primo elemento è quello di salvaguardare intanto l'elemento principale, quello del quieto vivere, decliniamolo in questi termini, e soprattutto di un contesto nel quale ognuno possa esplicitare le proprie attitudini. La difesa del nostro territorio, delle nostre comunità, della nostra Europa è un primo elemento dal quale poi derivano tutte le articolazioni che in una società consentono a tutti i soggetti principali, agli attori, di potersi esprimere e dare il meglio di se stessi. A questo poi si aggiunge un altro aspetto che riguarda come si è più bravi rispetto ad altri, la competitività. E naturalmente faccio qui una piccola chiosa su quello che è la situazione del nostro sistema Italia, partendo da una riflessione di base che riguarda noi sindaci. Noi siamo stati chiamati negli ultimi 15 anni ad azzerare il nostro debito pubblico. I comuni non possono più essere indebitati per definizione. Siamo stati chiamati a farlo dopo il cosiddetto 118, cioè il provvedimento di armonizzazione del sistema economico-finanziario dei bilanci dei comuni con l'intero sistema, e questo l'hanno dovuto fare anche le regioni. C'è un piccolo problema. Quel debito pubblico, per fare un esempio, degli enti locali apparteneva alla macro massa del debito pubblico italiano. Noi lo abbiamo quasi azzerato nel tempo, ma il debito pubblico italiano non è diminuito, è aumentato. Perché ho voluto citare questo aspetto? Perché in un sistema competitivo bisogna stare attenti all'insieme degli elementi che lo rendono tale, che è il problema che noi in questo momento stiamo anche scontando in Sicilia. La regione ha un rating sempre più alto, ma le comunità, i territori, la qualità della vita, i servizi urbani sempre più basso. Quindi anche da questo punto di vista l'elemento competitività visto nell'insieme del ragionamento complessivo è un altro elemento collegato alla fiducia, perché io non posso essere competitivo per un livello di governo e gli altri pezzi di governo ovviamente li lascio, o meglio li faccio schiacciare da quelli che sono poi gli elementi su cui si focalizza solo l'attenzione in quel momento. L'innovazione. E concludiamo anche su questo aspetto. Non ci sono dubbi che il tema, il convitato di pietra, è l'intelligenza artificiale. Da qui partiamo dai concetti di smartizzazione delle città, naturalmente a quelli che possono essere elementi di valutazione che oggi sono stati anche oggetto in Sicilia, purtroppo, di dinamiche giudiziarie. Chi valuta con quali parametri, se valuto in termini di comparanza oppure di oggettività? Ecco l'intelligenza artificiale dove diventa anche importante, non solo ovviamente in quello che può essere la gestione dei servizi urbani e dei macro servizi e delle grandi reti, ma ci permettiamo oggi anche di dire sistemi che sono nelle condizioni in modo oggettivo quantomeno di esprimere i parametri per i quali poi la politica dovrebbe fare le sue valutazioni. Concludo questa mia breve riflessione dicendo in termini chiari questo, tornando al tema iniziale. Oggi c'è un rapporto tra il cittadino e le istituzioni che è sempre più in crisi. Il tema fiducia, purtroppo, è un elemento che viene quotidianamente minato da quelli che sono i risultati che vengono decantati quando si fanno le campagne elettorali e poi naturalmente si cozza con quella che è la quotidianità nelle quali si trovano le istituzioni. Anche noi sindaci, e qui faccio l'ultima riflessione per la categoria che io oggi rappresento, sono al quinto comune che amministro, ho amministrato comuni di tante dimensioni, da piccolo di 1.000 abitanti, comune montano, a costiero di 10.000 abitanti, a una città complessa come Messina, 240.000 abitanti con 48 villaggi, a sindaco della città metropolitana con 108 comuni e 800.000 abitanti, e oggi ho la possibilità di essere il sindaco della Sicilia in miniatura, che è Taormina. Quindi ho la Treccani di quelle che sono le esperienze all'interno delle logiche urbane. Ed il tema, da questo punto di vista, è realmente delicato. Noi siamo riusciti ad avere la fiducia e restituire fiducia partendo da questo percorso, perché la scommessa per la quale siamo stati chiamati dalle nostre comunità le abbiamo vinte. 3 anni fa Taormina era in dissesto quando sono arrivato, in un anno l'abbiamo rimessa in bonus e poi abbiamo avuto la possibilità di alzare i livelli dei servizi urbani. Oggi Taormina vola perché c'è stato, rispetto a una brandizzazione delle strategie di promozione, anche una istituzione che ha avuto fiducia e ha restituito fiducia durante la propria quotidianità. Grazie ancora e benvenuti.
6: Benvenuti, buongiorno. Diamo inizio a questa discussione con un parterre de rois, è già stato presentato. Credo che sia la prima volta che in un panel così pubblico mettiamo insieme un primo ministro col suo ministro degli esteri, Paolo Gentiloni e Angelino Alfano. Abbiamo l'onore di avere anche un ministro in carica della Repubblica Francese, che però è stato anche primo ministro e ministro degli interni. Abbiamo un analista di vaglia come il mio collega e amico Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, ma soprattutto massimo esperto di economia e di politica.

0: Putin.
1: Ma la pressione viene anche e soprattutto viene anche dalla Cina e soprattutto dagli Stati Uniti, nei confronti dei quali ci troviamo a gestire dipendenze sempre più complesse. I rapporti con gli Stati Uniti, con questa amministrazione soprattutto, sono diventati oggi probabilmente il vero problema esistenziale dell'Unione Europea, nel senso che non possiamo più dare per scontato che i creatori e i custodi, i garanti dell'ordine postbellico siano ancora decisi e impegnati a difenderlo e a preservarlo. Appunto, è venuta meno la fiducia che era stata l'architrave su cui si fondava questo rapporto. Ma per citare ancora Draghi, un'alleanza in cui l'Europa dipende dagli Stati Uniti per la sua difesa è un'alleanza in cui la dipendenza sulla sicurezza può ripercuotersi, si ripercuote su ogni altro campo, dal commercio alla tecnologia. E questo impone all'Europa un salto politico verso una vera e propria autonomia. Faccio un solo esempio, c'è stato un rapporto negli ultimi giorni, un rapporto pubblicato da una rivista, Le Grand Continent, un rapporto sull'intelligenza artificiale, che sostanzialmente dice che se la situazione rimane così, se non ci sono nuove decisioni e nuovi investimenti, entro 5 anni, cioè dire nel 2031, il ritardo accumulato dall'Europa nell'intelligenza artificiale potrebbe diventare incolmabile e rendere il blocco europeo definitivamente dipendente dagli Stati Uniti in questa tecnologia. Questa è la situazione e quindi questo impone all'Europa di prendere decisioni forti. Per citare un altro grande europeo, una persona molto attenta a ragionare sull'Europa, che è l'ex ministro degli esteri tedesco Joschka Fischer, l'Europa deve farsi potenza. Ecco, la domanda che noi poniamo a questo panel è proprio quali sono le condizioni politiche, economiche, istituzionali perché ciò avvenga. Un moderatore non deve parlare troppo, io l'ho già fatto, per cui io adesso do la parola per primo, è il dovere che si deve a ogni ospite straniero, a ogni ospite che viene da lontano, do la parola al ministro Manuel Valls.
2: Grazie per la invitazione, scusate il mio italiano, io credo che la fiducia va con la verità. È vero che l'Europa ha creduto a lungo che la prosperità rendesse la guerra impossibile. L'Ucraina ci ha svegliati brutalmente. È nostra prima linea del fronte e il futuro dell'Europa e anche della democrazia è in gioco. È vero che dobbiamo pensare, sono di accordo con la frase di Draghi, e tutto pensiamo che l'Europa deve essere autonoma e deve avere una strategia in tutti gli ambiti. Ma ci sono, io invece un pensamento un po' differente, no? Di quello che pensano l'Europa della stessa forma da fa tanti anni. Siamo in un mondo che ha cambiato e ci sono due questioni che sembrano ora richiedere una discussione prioritaria. L'Europa, noi, ha bisogno di un concetto di dissuasion, si dice in francese, di dissuasion nucleare indipendente della stessa degli Stati Uniti, di una teoria della vittoria per una guerra convenzionale. E questo è l'ultimo punto per me importante, perché dobbiamo, e questa è la grande differenza dei 70 ultimi anni, dobbiamo fare la pace, ma preparando la guerra. Abbiamo pensato che la guerra era poi impossibile. E

0: sorprendente che il dibattito europeo si sia concentrato sulla architettura istituzionale piuttosto che sulla strategia, la strategia per Europa, ma anche la strategia militare. La discussione si ha focalizzato sul pilastro europeo della NATO. Tutto diciamo, è vero, che abbiamo bisogno di un pilastro europeo di difesa credibile e autonomo, non contro la NATO, ma complementare. È vero, ma oggi è molto difficile con la nuova strategia degli Stati Uniti, e non solo è la strategia di Trump. Da fa tanti anni la strategia di Stati Uniti è differente, lo possiamo capire perché c'è il confronto con Cina oggi. Questa è la priorità delle amministrazioni di Bush, di Obama, di Biden, e per supposto non so se è una strategia, ma di Trump. Abbiamo una discussione sulla possibilità di un esercito europeo, sulla espansione della forza di spedizione congiunta e su accordi simili. Manca quasi del tutto una valutazione rigorosa della strategia militare effettivamente a disposizione degli europei che operano con un supporto statunitense limitato o nullo. Tutto il resto ne consegue: la strategia, la industria militare, i finanziamenti, le tecnologie. Sono favorevoli ovviamente alla diplomazia, ma dobbiamo essere forti, indipendenti e pronti alla guerra o alla sua dissuasione. Questo per me è lo più importante. Ci sono tanti altri priorità, ed è questo abbiamo, che sia le finanze o la tecnologia, ma se non pensiamo che la storia può essere tragica, che il mondo ha cambiato e che l'Europa deve prepararsi a una guerra diretta o ibrida con Russia o con forze differenti, non possiamo pensare questa autonomia.
1: Angelino Alfano, diplomatici ma forti, dice Manuel Valls, dobbiamo preparare quantomeno concettualmente, ma anche dal punto di vista militare, la guerra diretta o ibrida. Sapremo farlo? E quali sono appunto le condizioni istituzionali, le condizioni politiche per farlo? Riusciremo a fare questo salto?
2: Penso che noi dovremmo fare, come europei, come cittadini d'Europa, tre esercizi: un esercizio di comprensione, un esercizio di consapevolezza e un esercizio di determinazione nella sua radice semantica, e cioè determinazione, e quindi agire con forza e agire con decisione. Il primo esercizio è quello della comprensione, lo hai detto tu, lo ha detto Manuel Valls, con cui sono stato collega ministro degli interni, e sono felice di rivederlo qui. Noi dobbiamo renderci conto, e in questo è il primo esercizio di comprensione, che l'ordine internazionale, come noi lo abbiamo conosciuto dal 1945, un ordine internazionale che aveva l'ambizione, in buona misura realizzata, di creare un sistema di relazioni internazionali fondato sul diritto internazionale e sulla idea che vi fosse uno Stato di diritto, quell'ordine internazionale non c'è più. Non c'è più l'ordine internazionale che ha retto il sistema delle relazioni internazionali dal 1945 ad oggi. E vi è un momento veramente delicato della storia umana, perché è un momento in cui un ordine internazionale nuovo non si è ancora affermato. Sappiamo che non c'è più l'ordine internazionale ci ha portato fin qui, ma non sappiamo qual è il nuovo ordine internazionale. Sappiamo alcune cose. Sappiamo che c'è uno scontro tra grandi potenze, sappiamo che c'è una fase nuova di rivalità tra le grandi potenze, sappiamo che questa rivalità si fonda essenzialmente su un nuovo scontro per il controllo dei territori, ma con delle novità, il controllo anche dei flussi, i colli di bottiglia, Hormuz, gli stretti. Sappiamo che c'è, legato anche al prorompente sviluppo dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, uno scontro, una rivalità sulle materie prime, sui minerali, sulle terre rare. Queste cose le sappiamo, ma non sappiamo qual è l'approdo del nuovo ordine internazionale. Quindi, l'ordine che ci ha portato fin qui non c'è più, un nuovo ordine non c'è ancora, ma non possiamo dire che stiamo guardando cose che la storia che abbiamo studiato sui libri di scuola non ci avesse già fatto vedere, perché siamo a un ritorno di rivalità tra le grandi potenze che avevamo studiato già a scuola. Quindi non possiamo dire di vedere qualcosa che la storia non ci avesse già spiegato, ma la storia ci racconta anche che l'esito di questi conflitti tra grandi potenze è solitamente la guerra, la instabilità, spesso endemica e spesso permanente. Ecco perché la prima cosa da fare è questo esercizio di comprensione della realtà. Io sono nato nel 1970. Mio papà, che grazie a Dio è ancora sotto questo cielo, è nato nel 1936. Io ho conosciuto solo la pace. Mio papà ricorda da bambino lo sbarco degli americani in Sicilia. E il papà di mio papà, il nonno che io non ho conosciuto, ha conosciuto anche lui le guerre, non solo mio papà da bambino. E il papà di mio papà ha conosciuto le guerre. E il papà del papà di mio papà, e il papà del papà del papà di mio papà. Tutti hanno conosciuto le guerre. Io sono il primo della mia famiglia che ho conosciuto solo la pace. Questa pace oggi non possiamo e non dobbiamo darla per scontata, anche per le ragioni che diceva Manuel Valls. Noi dobbiamo essere consapevoli di quello che la storia ci sta consegnando. E dicevo gli esercizi, la consapevolezza, non solo la comprensione. Noi dobbiamo essere consapevoli che oggi vi è una rivalità e uno scontro spesso tra le grandi o grandissime potenze del mondo che l'Europa non è pronta ad affrontare. Noi dobbiamo essere consapevoli realisticamente che rispetto alla fase costituenda e costituente di un nuovo ordine internazionale, l'Europa non è pronta ad affrontare quella che è la sfida, il gioco delle grandi potenze. Non può giocare il gioco delle grandi potenze oggi, ma siamo anche consapevoli di due cose, che quando non fai parte del gioco rischi di essere la posta in gioco. E quindi o noi siamo attori protagonisti della fase costituente del nuovo ordine internazionale o rischiamo di essere la posta in gioco nel gioco delle grandi potenze. E la seconda consapevolezza che dobbiamo avere, come ci insegna e ci dice, come ci ha ricordato più che altro il primo ministro canadese, che la nostalgia non è una strategia. Quindi noi non possiamo avere come strategia la ricostruzione di un ordine internazionale che dobbiamo essere consapevoli che non tornerà. E però dobbiamo farci senza nostalgia ispirare dalla nostra storia, quella storia di pace di cui parlavo poco fa. Vedete, quando finì la Seconda Guerra Mondiale, tre grandi uomini, Alcide De Gasperi, Robert Schumann e Konrad Adenauer, misero insieme non i loro rancori, misero insieme non la voglia di vendicare i milioni di morti della Seconda Guerra Mondiale, misero insieme le loro speranze, tre uomini di fede, tre uomini di confine, tre uomini che avevano l'idea di un'Europa unita come canale di pace, e quei tre uomini ebbero una fede profondissima, e l'Europa di oggi è anche la storia della loro amicizia, di Schumann, di De Gasperi, di Adenauer. Quella storia e quella amicizia ebbero Fede perché? Perché credettero che dopo la guerra potesse esserci una pace stabile, perché credettero che il rapporto con gli Stati Uniti d'America potesse determinare una pace e una straordinaria capacità della storia di incidere sulla geografia, e cioè di fare sì che le sponde dell'oceano si unissero al di là del fatto che in mezzo ci fosse l'oceano Atlantico e che da lì potesse venire la pace. Sognarono la pace e la realizzarono, sognarono la prosperità, e guardate la bellezza straordinaria di questo luogo in cui ci troviamo, lo diceva poco fa il sindaco De Luca, Taormina. Guardate l'esplosione di turismo, la gente, la libertà, il benessere, quelli che girano per le strade, tutto questo ha un padre e una madre, è la pace, è l'Europa, è tutto quello che è stato realizzato in questi anni. Ecco, io credo che, per rispondere alla domanda di Paolo Valentino, noi abbiamo, dopo la comprensione e la consapevolezza, un compito da svolgere con determinazione, ed è quello di avere la stessa fede nella consapevolezza che l'Europa ha i suoi limiti, grandi limiti, avere fede che noi possiamo essere una parte importante del futuro del nuovo ordine internazionale. Perché lo possiamo essere? Perché abbiamo tutte le potenzialità per esserlo, siamo un continente da 500 milioni di abitanti, siamo un continente politico-istituzionale che è come un grande club nel quale tu, iscrivendoti, puoi avere la possibilità di circolare liberamente, di fare circolare i beni, i servizi, i merci, le persone, di fare circolare le tue idee, di brevettare i tuoi prodotti, di fare circolare i titoli di studi, di non pagare il roaming. Il più grande spazio di libertà al mondo, dove non esiste la pena di morte, e tutto questo pagando meno di un caffè al giorno. Questa è l'Europa. E noi dobbiamo essere fieri. Dobbiamo partire da questa consapevolezza e dobbiamo sapere che ci sono alcune dimensioni sulle quali investire. Dobbiamo investire nella nostra autonomia strategica in materia economica, dobbiamo fare sì che quel mercato che è stato costruito costruisca e contribuisca a determinare anche un popolo europeo, dobbiamo investire sulla tecnologia perché abbiamo brevetti e grandi imprese, dobbiamo mettere a fattore comune l'energia, dobbiamo puntare su processi decisionali più rapidi, e quindi il tema del voto di unanimità, e il no al voto all'unanimità, al superamento, e avere un'identità, sapere che abbiamo valori comuni e responsabilità comuni. Possiamo fare tutto questo? Lo possiamo fare se ci sarà determinazione politica. Quando nell'agosto del 1954 Alcide De Gasperi, il padre che costituì più di ogni altro la nostra Repubblica, stava male nella sua selva di Valsugana, lì in Trentino Alto Adige, quando stava male scrisse molte lettere ai leader della Democrazia Cristiana del tempo, dicendo che avrebbe preferito morire piuttosto che non vedere realizzata la Comunità Europea di Difesa. Erano i momenti in cui andava ratificato il trattato istitutivo della Comunità Europea di Difesa. E lui disse: muoio con questa spina nel fianco perché temo che sia l'occasione che la storia ci pone e che non torna mai più. Lui il 19 agosto del 1954 morì e la Comunità Europea di Difesa non si fece più. Pensate che all'articolo del 38 di quel trattato si prevedeva la costituzione di un'assemblea che con sovranità popolare dovesse determinare le scelte sulla pace e sulla guerra, e sarebbe stato l'embrione di una comunità europea forte e prestigiosa, non solo in materia di difesa ma anche in politica estera, e tutto con una sovranità popolare che avrebbe eletto la appunto assemblea della Comunità Europea di Difesa. Bene, la storia ci sta dando quella occasione che De Gasperi pensava che non tornasse, ed io credo che noi abbiamo anche una valutazione, una considerazione da fare. Noi come europei non abbiamo alternative, a meno che non consideriamo il sovranismo un'alternativa, ma io credo che i governi sovranisti che hanno già sviluppato la propria attività hanno dato l'idea di quel che sono, e cioè una grande internazionale dei fatti propri, in cui ciascuno si fa i fatti propri, si perde la dimensione comunitaria. Se l'Europa perde la dimensione comunitaria, perde forza, prestigio e potenzialità future. E allora come concludo? Dicendo che noi come europei non abbiamo alternativa a fare più forte l'Europa per entrare nel gioco delle grandi potenze. E siccome non abbiamo alternative, vuol dire che per noi è una necessità procedere. E allora voi mi potreste dire, ma allora è una necessità, non è una virtù. Bene, io sono convinto che nella storia a volte ci sono le condizioni di necessità che invece di essere uno svantaggio sono un vantaggio. Noi oggi abbiamo il vantaggio di essere chiamati necessariamente a fare dell'Europa un qualcosa di più bello, di più forte e di più grande, e credo che sia il compito politico e morale non solo della nostra generazione, ma di chi ci sta seguendo, dei nostri figli e anche dei nostri nipoti. Grazie.
1: Grazie, grazie Ministro Alfano, grazie della sua analisi lucida, del suo appello europeista. Se non sei a tavola, sei nel menù, sostanzialmente, e quindi bisogna essere a tavola. A Federico Fubini, che ci deve lasciare presto purtroppo, ovviamente chiederei di proseguire su questo ragionamento, ma vorrei anche aggiungere un'altra domanda. Quali sono, tu che hai un quadro molto preciso della situazione, quali sono i ritardi più gravi dell'Europa, per esempio nel campo della tecnologia, ed è già troppo tardi o abbiamo ancora tempo e chance di colmare questi gap?
3: Grazie, grazie Paolo, intanto dell'invito e anche della domanda che mi permette di cercare di essere, come dire, di andare il più possibile sui punti concreti, perché naturalmente sto parlando di fronte a dei protagonisti della vita politica che hanno una visione molto ampia, dunque voglio cercare di parlare di cose concrete. Allora, sull'intelligenza artificiale sostanzialmente in Europa c'è un modello, che è il modello francese Mistral AI, che sta ricevendo degli investimenti importanti. SoftBank ha annunciato un investimento di 74 miliardi di euro, però per dare l'idea, questo è l'unico modello europeo che esiste e sta facendo alcune cose interessanti. Adesso la più grande impresa nella filiera dei semiconduttori in Europa, ASML, ha investito in Mistral con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo di questa di ASML stessa. Però per dare un'idea, la capacità computazionale di Mistral in totale è pari a un decimo della capacità computazionale della sola Microsoft in un solo paese europeo. Lì è dove siamo. Allora, lo avete detto meglio di me, io lo riassumo in una formula giornalistica: quello che è successo in questi anni per il nostro mondo è l'equivalente della caduta del muro di Berlino per il blocco controllato dall'Unione Sovietica 35 anni fa. Una differenza fondamentale è che all'epoca era molto chiaro chi sarebbe stato l'egemone, quale sarebbe stato il modello destinato a imporsi, oggi è meno chiaro. E qui veniamo al punto. A me ha colpito molto recentemente che l'amministrazione americana, che credo nessuno di noi o pochi di noi apprezzano, eufemismo, ha annunciato l'ingresso in 6 società di quantum computing. È entrata in Intel, che è una società di semiconduttori. Intel ha fatto più 500% in borsa da quando l'amministrazione americana è dentro, chiaramente perché tutti i contratti stanno andando a Intel. Ha comprato società minerarie e adesso ha annunciato l'ingresso nelle grandi società dell'intelligenza artificiale, con la motivazione, e questo è il punto sul quale in Europa dovremmo riflettere, che queste società dell'intelligenza artificiale, trasformando i processi produttivi e dunque il mondo del lavoro e dunque l'accumulazione del profitto in così poche mani, diventa importante per il governo essere dentro queste aziende, perché in questo modo gli elettori, i cittadini, i contribuenti possono avere una parte di questa accumulazione. Ora, è un argomento che si può dire non ci convince, perché poi naturalmente potrebbe essere una riflessione di potere stare dentro i board of directors, no? nei consigli di amministrazione di queste aziende per poterle influenzare. Però il punto, ci sono due punti importanti che secondo me spiegano la difficoltà in questo passaggio dell'amministrazione Trump. Trump non ci piace, ma con i suoi limiti enormi fa parte di un gruppo di potere che chiaramente è capace di pensare qualche forma di futuro. Questo in Europa io lo vedo molto poco. L'ho visto in Macron, purtroppo sembrerebbe che, come dire, la grande scommessa politica di Macron in questo momento sia in difficoltà. Se io vedo i sondaggi in Francia, vedremo quello che succederà, la partita è aperta, ma se guardo il governo tedesco non c'è idea di futuro, c'è solo l'idea di cercare di difendere il più possibile del mondo di ieri. Il governo italiano, zero idea di futuro. Torno al punto di, ma non solo il governo italiano, mi spiace, anche la coalizione dell'opposizione non ha un'idea di futuro, lo dico con il massimo rispetto di Paolo Gentiloni, che diciamo, è stato un bravissimo Presidente del Consiglio, un bravissimo Commissario europeo, però non vedo nelle due coalizioni una capacità di pensare al futuro. Torno all'idea di Trump. Di nazionalizzare perché il profitto sarà così concentrato. Allora, pensate alle tasse. Immaginate che l'intelligenza artificiale, che è una rivoluzione tecnologica almeno comparabile all'introduzione dell'elettricità, che sostituisca il 5%, dunque una quota relativamente bassa, delle funzioni che oggi sono svolte da persone. In Cina stanno producendo robot da 35.000 euro di costo, hanno le dark factories, dentro ci sono solo macchine, dunque che vedono con i sensori, non importa illuminare. Cosa si tassa in quel caso? Un lavoro fatto dall'intelligenza artificiale, immaginate che tolga il 5% della manodopera, o non immaginate, noi sappiamo che nel giro di pochissimi decenni l'Europa perde 80 milioni di persone in età di lavoro, che saranno sostituite probabilmente dai robot cinesi a 35.000 euro. I governi che cosa tassano per pagare la nostra sanità, le nostre pensioni? Devono tassare il valore aggiunto prodotto dall'intelligenza artificiale. Ma come fanno? E qui veniamo alle contraddizioni europee. Nessuno di noi, se facciamo ad alzata di mano, vuole un data center in Sicilia, nessuno di noi vuole un data center vicino a casa propria, nessuno di voi lo vuole nei nostri paesi. Ma se noi non abbiamo i data center e decidiamo che i nostri data center stanno in Norvegia o in Islanda, come stiamo decidendo di fare? Non solo quelli che allenano i dati, che addestrano i dati, ma quelli che fanno le inferenze e dunque ci danno le risposte quando facciamo funzionare l'intelligenza artificiale, se decidiamo questo non abbiamo neanche una base fiscale, un cespite da tassare. E questa è la contraddizione principale che c'è in Europa. Non è che siamo stupidi, che non capiamo che il mondo sta andando nella direzione in cui va, non è che non capiamo che siamo in ritardo, non vogliamo pagare, accettare i costi essenziali per affrontare il mondo come sta cambiando. E l'esempio dei data center, ma non lo vogliamo noi, sono sicuro che se facciamo un sondaggio in questa sala viene fuori che neanche noi in questa sala vogliamo accettare questi costi, perché questo è un po' il punto, no? Vi faccio un altro esempio, poi mi metto zitto. La difesa. Sono nate dei nuovi unicorni della difesa. Destinus, Helsing, Firepoint, sono aziende che non esistevano pochissimi anni fa e che oggi stanno permettendo all'Ucraina di vincere la guerra. Noi non le abbiamo. Sono aziende spesso nate in maniera un po' asimmetrica, che oggi si quoteranno e varranno, probabilmente qualunque di queste aziende entrerebbe nelle prime 20 società a maggiore capitalizzazione nella borsa italiana, e non esistevano 4 anni fa. Nelle prime 20 della borsa italiana non ce n'è una che non esistesse già all'inizio del secolo. Ok? Questa è la differenza. Scusate, vi do un'altra cifra. Non il valore di borsa di SpaceX, ma quanto è aumentato il valore di SpaceX. Poi si può discutere di tutto, Elon Musk, tutti i suoi problemi, ma quanto è aumentato il valore di borsa di SpaceX da quando si è quotata venerdì scorso, 2 venerdì fa, una settimana fa più o meno, è l'equivalente del valore della borsa italiana. Queste sono le dimensioni dei processi. Allora, queste aziende, perché noi non stiamo cercando di avere anche noi un'azienda di questo genere? Perché noi abbiamo aziende tradizionali della difesa che esistono da un secolo, molti decenni, che producono le stesse cose a 10 volte i costi, a cui i nostri governi vogliono dare contratti perché ci lavora un sacco di gente, che in realtà sono spiazzate dalla nuova generazione di aziende della difesa. E anche di questo non stiamo avendo una discussione. Queste aziende stanno facendo alle aziende tradizionali della difesa, siamo on the record, Leonardo, Rheinmetall, posso continuare, Lockheed Martin, esattamente quello che Apple ha fatto alla IBM negli anni Ottanta. Dunque, queste conversazioni noi non le vogliamo avere, come i tedeschi hanno deciso, e anche gli italiani, hanno deciso che il rapporto Draghi deve restare in un cassetto, perché questo è. Dunque, a meno che noi non accettiamo come società europee di affrontare i costi del mondo nuovo, saremo nel menù.
1: Grazie Federico per la efficacia e la puntualità delle cose che hai fatte, delle cose che hai detto, incapacità di pensare al futuro, il problema di, che è un concetto sul quale Paolo Gentiloni è spesso tornato, il problema è che la realtà va avanti molto più velocemente di quanto noi non siamo in grado di, non ci stiamo dimostrando in grado di adeguare, nel senso non è che noi non stiamo facendo nulla sulla difesa, per esempio, o su altre cose, ma il problema è che la realtà ci supera, perché appunto il ritmo dell'innovazione è sostanzialmente travolgente. E, facciamo sulla difesa, c'è l'esempio clamoroso di questi giorni della cancellazione dopo 10 anni del progetto di un caccia di quinta generazione, progetto franco tedesco spagnolo. Qui non stiamo a dare le responsabilità, però 3 grandi paesi che per 10 anni hanno lavorato alla realizzazione di un caccia di quinta generazione non sono riusciti alla fine a portare a termine il progetto e sostanzialmente il progetto è fallito. A Paolo Gentiloni queste considerazioni, lui fra l'altro in una recente intervista ha detto che c'è uno dei problemi più grandi, è quello di mettere insieme, mettere d'accordo i grandi paesi e quindi e realizzare quelle avanguardie che poi farebbero da traino.
4: Sì, innanzitutto buongiorno e grazie come sempre a Tao Book di questi inviti. Essendo il claim fiducia, bisogna che ci lavoriamo un po', perché dalle cose che ci stiamo dicendo la fiducia non è la cosa più semplice che scaturisce dai nostri ragionamenti. Il punto è, allora, dando credo per acquisito, e gli interventi che ho ascoltato sono stati molto ricchi, efficaci da questo punto di vista, che non siamo più nel mondo di ieri, siamo in un mondo completamente nuovo, no? E quindi le sfide che riguardano i diversi terreni di cui abbiamo parlato, l'innovazione, la difesa, eccetera. Il punto è, e se vogliamo un minimo aprire uno spiraglio, una porta di fiducia, è se l'Europa, vista la dimensione dei problemi di cui parliamo, perché già la scala di questi problemi ci impone una dimensione europea, no? Se pensiamo di affrontare i problemi di cui stiamo parlando ciascuno dei paesi europei per conto proprio, vabbè, auguri, ci sarà una, diciamo, un lento e dignitoso declino. Il punto di domanda è se l'Europa, che non è uno Stato, non è una cosa paragonabile agli Stati Uniti e a una potenza globale, ma avrebbe alcune caratteristiche di una potenza globale. La storia, innanzitutto, ci sono radici storiche europee, no? Quando sentite parlare Manuel Valls, che è francese, parla un italiano con accento spagnolo, ha una cultura europea, no? ma non è solo perché Francia e Italia sono vicini, abbiamo dei principi comuni europei, ce l'ha ricordati spesso un grande poeta ceco, Václav Havel, quando ci fu l'Unione Europea, ci ricordava i valori che tengono insieme l'Europa, nonostante le differenze di lingue, ma non siamo uno Stato. E quindi in che modo l'Europa può essere una controtendenza, un'alternativa, una risposta, un antidoto ai problemi che abbiamo? Sapendo che gli altri, cioè quelli che stanno attorno a noi, hanno capito benissimo la posta in gioco nei confronti dell'Europa. E Putin ha invaso il territorio europeo un po' più di 4 anni fa, e quando avvenne l'invasione quasi nessuno in Europa dava retta alla possibilità di un'invasione di quelle dimensioni, no? 2 o 3 giorni prima sembrava impossibile una roba di quel genere, e poi sembrava impossibile che l'Ucraina resistesse. Trump, ma io vengo a Taormina e non posso non ricordare che noi qui facemmo un G7 con il primo Trump, era un Trump un po' benigno, un Trump un po' più amichevole, meno strategico, meno strutturato. E adesso Trump, che già allora non aveva una grande simpatia per l'Unione Europea, però i suoi ragionamenti si basano sull'idea che l'Unione Europea sia uno dei problemi nel mondo di oggi. Dismantle the EU è uno degli obiettivi fondamentali dei progetti della Heritage Foundation, dei progetti che stanno dietro il movimento MAGA americano. E la Cina, noi ci eravamo molto illusi con la Cina alla fine del secolo scorso, e adesso la Cina è una sfida dal punto di vista industriale, tecnologico, pazzesca per noi, no? Solo l'anno scorso il deficit europeo nei confronti della Cina è aumentato di 50 miliardi, da 300 a 350 miliardi. Qualcuno pensa che entro la fine di questo decennio potrebbe arrivare a 500 miliardi. Questa vecchia idea che i cinesi copiano, togliamocela dalla testa, perché i cinesi stanno innovando in diversi settori della manifattura. Quindi i grandi giocatori internazionali hanno chiarissima la posta in gioco nei confronti dell'Europa. Perché? Perché siamo un enorme mercato, 450 milioni di cittadini, tutto sommato con un livello di prosperità notevole, e siamo un ostacolo a chi vuole un mondo senza regole, senza Stato di diritto, senza libertà addirittura. Nell'inno nazionale americano gli americani si definiscono the land of the free. I francesi gli hanno addirittura regalato quella statua della libertà all'ingresso di New York, ma è ancora, io mi auguro di sì, perché poi ci sono le elezioni, ci sono i contropoteri negli Stati Uniti, però una responsabilità addirittura sul tema della libertà nel mondo ce l'abbiamo noi europei. Quindi il punto, io credo, oltre a ragionare sui ritardi, sulle difficoltà, su quanto abbiamo perso terreno nei confronti di grandi attori internazionali, è domandarci se noi europei, se l'Europa può essere un'alternativa, e quali sono i terreni per verificare se l'Europa può essere un'alternativa. Sono quelli di cui stiamo discutendo stamattina. Mi ha colpito il modo quasi brutale con cui Manuel Valls ha detto: oh, la difesa, il tema della difesa è cambiato completamente rispetto a qualche anno fa, e o ci muoviamo in quella direzione. Lui ha accennato addirittura al tema delicatissimo della: può esistere una dissuasione nucleare europea, non per avere lo stesso numero di testate che hanno i russi o gli americani, ma per avere quella dissuasione sufficiente, come si dice. E non è facile, perché ci sono testate in Inghilterra, ci sono testate in Francia, quelle francesi sono autonome, quelle inglesi sono a doppia chiave con gli americani. ma è molto difficile che queste vengano europeizzate. Però è un tema che è tornato di attualità. Se ne discuteva, pensate, negli anni 50 della dissuasione nucleare europea. Poi non se ne è discusso per 70 anni, adesso se ne discute di nuovo. Il presidente francese ha fatto un discorso di fronte al sottomarino, lo slogan era liberi e temuti, cioè saremo liberi se saremo temuti, dicendo facciamo una cosa insieme, ma non è facile. Ma io dico di più, al di là della dissuasione nucleare, ma ci rendiamo conto della direzione in cui sta andando lo sforzo europeo per la difesa, delle differenze tra i paesi che rischiano di verificarsi? Insomma, la Germania nel 2029 spenderà 190 miliardi, stiamo parlando di bilanci, non di interviste, 190 miliardi per la difesa. Spendeva 40 miliardi all'inizio di questo decennio, ne spenderà 190. Dice qualcosa a noi europei la possibilità che ci sia una differenza tra la capacità militare di un paese, virgola, la Germania, e altri paesi? O pensiamo che sia una cosa ininfluente? Perché certamente le classi dirigenti tedesche non sono più quelle di una volta, certamente la AfD non andrà al governo, la destra sovranista tedesca non andrà al governo domani, ma uno squilibrio di questo genere in Europa non è accettabile e bisognerebbe muoversi per un finanziamento comune attraverso Eurobond, per una difesa comune, che sarebbe anche un modo per sprecare meno soldi in termini di sovrapposizioni, frammentazioni, duplicazioni. Quando io ero giovane esisteva un paese, si chiamava avevo 40 anni, si chiamava Cecoslovacchia, e adesso i carri armati cechi e i carri armati slovacchi sono completamente incompatibili perché sono andati in direzioni opposte, la Cechia e la Slovacchia. Ma vi rendete conto? I poveri ucraini hanno avuto 11 tipi di obici da 155 mm e rischiavano di farsi male dall'Unione Europea. Quindi serve sulla difesa finanziamento comune, consapevolezza dell'opinione pubblica. Ci stiamo lavorando, in Italia no, in altri paesi la discussione va un po' meglio, è un po' più avanzata. Noi in Italia coltiviamo ancora l'illusione che si possa fare senza, che si possa difenderci senza difenderci, soltanto perché esistiamo, ed è un errore su cui dovremmo lavorare. È difficilissimo lavorarci, perché è ovvio che l'opinione pubblica tendenzialmente, spontaneamente, è resistente all'idea che si possa spendere qualche soldo in più per la difesa. Io dico che se si spende bene, se si fanno delle operazioni europee, si può fare. Non è affatto vero quello che racconta certa propaganda, che bisogna fare delle spese infinite per la difesa. Certo, se nessuno si muove e si lascia andare un'Europa in cui rischiamo di avere un riarmo tedesco, non una difesa europea, penso che facciamo un errore. Intelligenza artificiale, si potrebbe. Io non sono così pessimista sull'intelligenza artificiale, perché il transistor l'hanno inventato negli Stati Uniti, ma l'industria l'hanno fatta a Taiwan. Quindi non è affatto detto che il fatto che questi sistemi siano stati inventati negli Stati Uniti e in Cina impedisca all'Europa di diventarne attore, protagonista, di lavorare bene. Però a due condizioni. La prima è che si acceleri, si lavori su questo insieme. E la seconda è che ci sia un discorso dietro di autonomia strategica, perché è il rischio, altrimenti, avete visto di recente, gli Stati Uniti hanno vietato a una delle società di punta dell'intelligenza artificiale, che si chiama Anthropic, di vendere uno dei loro programmi più avanzati fuori dagli Stati Uniti. Guardate che questa dimensione noi europei non possiamo far finta che non esista. Se c'è un giudice della Corte di Giustizia che fa delle cose che il governo americano non gradisce e gli tagliano le carte di credito, gli chiudono i conti correnti nelle banche. Beh, adesso non sto difendendo necessariamente la posizione di questo giudice, ma c'è qualcosa che ci dovrebbe suonare nell'orecchio. Quindi abbiamo bisogno, possiamo recuperare sull'intelligenza artificiale? Certo che possiamo recuperare. Ci sono mille esempi nella storia, l'industria automobilistica, nella quale nel giro di alcuni decenni, prima i giapponesi e poi i tedeschi, hanno di gran lunga superato gli americani. Ma c'è un problema di proprietà intellettuale, di autonomia dei sistemi e quindi di capacità degli europei di difendersi che non possiamo, credo, evitare. Quindi il punto oggi è, ma noi italiani, perché un altro discorso che non mi convince del tutto è, ok, ma le leadership europee sono arretrate, quello che diceva Federico, che figurarsi, sono d'accordissimo, pensano poco al futuro, Macron è debolissimo, Merz è debolissimo, Sanchez è debolissimo, Starmer è più debole dopo le elezioni di stanotte, e sono tutti debolissimi. Ma non è che dove i governi sono forti, per esempio in Italia, siano enormemente lungimiranti. Cerchiamo di essere seri anche da questo punto di vista. Quindi sì, i governi sono debolissimi, ma le condizioni in cui l'Europa è chiamata a lavorare sono talmente evidenti che anche governi deboli potrebbero darsi una sveglia, muoversi nella direzione giusta. E la mia risposta è a tutti quelli che dicono ma quali sono le leadership, dove sono i De Gasperi, gli Adenauer o almeno i Kohl e i Mitterrand dei tempi nostri, vabbè, non ci sono, ma se cominciassimo noi a darci da fare, l'anno prossimo abbiamo le elezioni in più o meno metà Europa, credo, Italia, Francia, Spagna e molti altri paesi, 200-300 milioni di elettori. Ma vogliamo discutere anche di questo o solo degli inginocchiatoi, delle cose di cui ogni tanto si discute nel nostro paese? Vogliamo discutere anche di queste cose? Vogliamo portare questi temi nella campagna elettorale per le elezioni europee? L'Europa più forte dipende anche da noi, non è una cosa che dipende solo dalle leadership straniere. Quindi la mia conclusione è semplicissima, il mondo dice all'Europa di svegliarsi. E grazie, dobbiamo davvero ringraziare anche Trump da questo punto di vista, che dice agli europei di svegliarsi. Se non lo facciamo adesso significa in questi 3, 4, 5 anni, sulla difesa, sull'innovazione, sull'energia, sui finanziamenti comuni europei. Se non lo facciamo adesso, resteremo indietro. Per farlo non possiamo solo fare scaricabarile, dipende anche da noi. L'Italia ha un ruolo importantissimo, quelli che si muovono nella società hanno un ruolo importantissimo, muoviamoci noi se vogliamo che l'Europa si muova.
1: Grazie a Paolo Gentiloni, io farei 3 flash per andare verso la chiusura. Il primo con Manuel Valls. Abbiamo parlato del riarmo tedesco, quindi la necessità o il rischio che si avveri la profezia di Thomas Mann, che avremo il rischio di avere un'Europa tedesca e non una Germania europea. Fra l'altro questo ci porta al tema più grande e più importante del rapporto franco-tedesco, che è stato il motore dell'integrazione e che oggi sostanzialmente è in crisi. E quindi vorrei un flash da lui anche su quello che ha detto Paolo Gentiloni.
0: Il sindaco di Taormina ha parlato dei deficit, no? È vero, dobbiamo fare che si riducano. Non è facile, perché allo stesso tempo, quello che ha detto Paolo, dobbiamo fare della difesa una priorità e dobbiamo spiegare questo a tutti i cittadini di tutti i paesi, quando le preoccupazioni dei cittadini non sono queste, perché i politici non parlano del nuovo mondo dove siamo. Io credo che il tema della difesa è il più importante oggi. Gli sventimenti della difesa devono essere visti non come una spesa, ma come una garanzia di stabilità e di sovranità. Una industria europea della difesa, ma con questa decisione franco-germanica negativa, non sono ottimista, ma più integrata è necessaria per evitare l'attuale frammentazione. Sviluppiamo una dottrina europea sulla guerra ibrida, sul cyber e sulla intelligenza artificiale militare. Dobbiamo avere un libro bianco europeo della difesa per uscire dalle 27 strategie nazionali che ci sovrappongono senza coordinarsi, e chi pone la questione di che cosa l'Europa è pronta a difendere e fino a che punto. Questo è una cosa per difendere la nostra democrazia, la nostra cultura, la nostra civilizzazione. Se non siamo capaci di convincere i cittadini che questo è vitale per il futuro, non possiamo fare niente. Anche dobbiamo avere una cultura comune della sicurezza collettiva. Non è facile in Francia o in Spagna o in Italia, anche in Germania, ma voi parlate, lo facciamo con i dirigenti di Finlandia, di la Svezia, di stati baltici o di Polonia. Loro si preparano a questo, loro hanno una cultura storica differente della nostra. Hai parlato di Havel, io parlerei di Kundera. Kundera ha scritto che Cecoslovacchia o Polonia, Ungheria avevano l'idea che erano civilizzazione, società, paese mortali. Siamo mortali, per questo dobbiamo fare questa priorità. È difficile oggi la relazione fra la Germania e Francia, ma io credo che la Germania, la Francia, io non capisco perché l'Italia e la Spagna, che hanno dei defi, sfide molto importanti, anche dobbiamo pensare che il Mediterraneo cambia, che Africa doblerà la sua popolazione, queste sono sfide tante importanti, perché l'Italia e la Spagna pensano che non ha più un messaggio per l'Europa e per il mondo. Grazie Xi Jinping, grazie Putin, grazie Trump. E non solo dobbiamo fare la difesa, sappiamo tutti che il ritardo tecnologico alimenta la sfiducia. Quando i cittadini constatano che gli strumenti digitali che usano quotidianamente sono americani o cinesi, dubitano della capacità europea. La sovranità tecnologica è una condizione della fiducia democratica e i cittadini accettano maggiormente l'integrazione europea quando essa produce risultati concreti e visibili. La sfiducia si alimenta della inefficienza dei stati. E il rapporto Draghi lo ha detto tutto. Ha detto ciò che tutti sapevano senza voler sentire. L'Europa ha disindustrializzato mentre i suoi rivali sovezionano. No, e l'esempio lo abbiamo ascoltato. Non si può più far finta di niente. E le strategie politiche, le problemi politiche e democratici, le elezioni locali o nazionali fanno oggi che la Germania o la Francia, beh, tutti i paesi non hanno più questa strategia. Un esempio, dobbiamo far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea, ma non pensando solo all'agricoltura, nella zona euro, no, lo dobbiamo perché è la prima difesa dell'Europa. La guerra ha permesso ai poveri ucraniani inventare una nuova difesa. E hanno guadagnato questa guerra con la Russia, con i drone, con l'intelligenza artificiale, con tutto che abbiamo ascoltato fa un momento. Per questo io penso, e anche per la mia generazione, che se non siamo capaci, dentro 2 o 3 anni, e l'elezione di Francia, o d'Italia, o della Spagna, o dopo della Germania, sono molto importanti. Siamo a 2 minuti, o 1 minuto. E questo lo dobbiamo dire alla gente, ai cittadini. Ci sono priorità. Se ci sono priorità, altre cose non sono prioritarie. Ma stiamo in un mondo di brutalità, e Cina e Stati Uniti, con coerenza, sciappano donde vanno. Noi eravamo un Disneyland. E questo per me è lo più importante, difesa e tecnologia.
1: Grazie Manuel Valls, un flash Angelino.
2: No, il mio flash è molto, molto semplice. Se voi chiudete gli occhi e pensate a quello che sta succedendo a noi come Europa, noi abbiamo una pressione da ovest, e cioè dagli Stati Uniti, commerciale, sui dazi. Abbiamo una pressione da est, che è la pressione sull'Ucraina. Abbiamo una pressione da sud, che sono i flussi migratori e il rischio del terrorismo internazionale, e abbiamo come elemento aggiuntivo, talvolta pure si parla di Groenlandia, e quindi una pressione da nord. O noi sappiamo utilizzare con grande forza e intelligenza una parola e un aggettivo, autonomia strategica, oppure noi saremo un attore secondario sempre. Autonomia strategica vuol dire che noi dobbiamo ridurre fino a eliminare le nostre dipendenze. Se dobbiamo difenderci, lo dobbiamo fare noi, non cancellando la NATO, ma in combinata. Ma intanto dobbiamo avere le forze nostre per difenderci. Dal punto di vista delle catene di approvvigionamento, noi non possiamo aspettare una nuova pandemia per scoprire che dobbiamo dipendere da Pechino, perché diciamolo francamente, si è chiuso un G7, ma qui i principali paesi del mondo immaginano un G2 che ogni tanto diventa un G3, cioè Stati Uniti e Cina. È chiaro che gli Stati Uniti hanno con noi un rapporto fraterno dal punto di vista storico, e noi abbiamo riconoscenza eterna. A pochi chilometri da qui noi abbiamo i cimiteri dei soldati americani che hanno perso la vita per restituire a noi la libertà. Quella gratitudine eterna rimane, ma l'autonomia non nega la gratitudine. Noi dobbiamo essere consapevoli che abbiamo forza e anche collocazione strategica per realizzare un destino diverso. Diceva un grande statista italiano, Aldo Moro, che agli italiani non si può chiedere, all'Italia non si può chiedere se essere europea o mediterranea, perché l'Italia è europea e l'Italia è mediterranea. Lo stesso vale per l'Europa. Noi siamo un continente che ha una forza di espansione straordinaria da un punto di vista geopolitico, se solo crede e ha la forza di poterlo fare. È chiaro che se noi sviluppiamo la cooperazione internazionale in 27 invece di fare la cooperazione internazionale con l'Africa in quanto Unione Europea al più alto livello possibile, siamo più deboli. Cosa voglio dire? E concludo. Che noi abbiamo necessità di diventare autonomi e di fare una strategia per l'autonomia. E dobbiamo essere consapevoli al tempo stesso che questo non significa né tradire la NATO, né tradire il rapporto transatlantico, ma fare una nuova versione, costruire una nuova versione del rapporto transatlantico e giocare fino in fondo le nostre carte. Non c'è nessun giocatore al mondo che possa vincere una mano a carte se rinuncia ad alcune delle sue carte. Noi dobbiamo giocare tutte le carte che abbiamo in mano, le abbiamo buone e le abbiamo potenzialmente vincenti. Non ci manca né il talento né l'intelligenza, ma dobbiamo essere con una grande determinazione e volontà politica pronti a giocare queste nostre carte.
1: Grazie Angelino. Io naturalmente chiedo a Paolo Gentiloni di chiudere, magari con una suggestione. Mark Carney, il primo ministro canadese a Davos, ha parlato di un'alleanza delle medie potenze in grado di unirsi fra di loro. Pensi che questa sia una delle soluzioni?
4: Ma io ho molto apprezzato, condiviso il discorso del primo ministro canadese. Non sono convintissimo di questa espressione, le medie potenze, però capisco che cosa lui voleva dire. Cioè voleva dire in sostanza che di fronte allo scontro tra Stati Uniti e Cina e al militarismo russo, gli altri dovrebbero trovare dei punti di convergenza, quindi noi col Canada, con l'India, col Brasile. Non basta questo se lo facciamo ciascuno per conto nostro, cioè bisogna che l'Europa lo faccia in quanto Unione Europea. E non vorrei che dalla nostra chiacchierata di stamattina si abbia un

0: Quindi se noi non capiamo il tema della difesa, non è che vogliamo fare delle spese folli per la difesa fregandocene del nostro livello di vita, fregandocene dei nostri diritti, fregandocene dei nostri sistemi sociali universali. Vogliamo difendere questo livello di vita, vogliamo difendere questo modello. Allora o qualcuno ci spiega che questo modello non è affatto sotto attacco, perché alla fine è una roba per i baltici, questa roba ucraina è una roba che vale lì per i baltici. Attenzione, è vero, noi siamo in Sicilia, Milano è più vicina a Kiev di quanto non sia a Lisbona o a Atene, per intenderci, quindi non è che stiamo parlando, non è che l'Ucraina è in Nuova Zelanda, è in Europa ed è abbastanza vicina, diciamo, all'Italia del Nord, va, se la vogliamo semplificare così. Ma il Mediterraneo, l'Africa, ma voi pensate che come si sta evolvendo la situazione? C'è stato 2 mesi fa un accordo nucleare tra l'Arabia Saudita e il Pakistan. Questi due paesi, Arabia Saudita e Pakistan, stanno ragionando di fare una specie di asse delle potenze, tra virgolette, sunnite con la Turchia. Ci dice qualcosa a noi italiani, a noi siciliani, il fatto che possano esserci? Io sono molto amico di tutti questi 3 paesi e non penso affatto che oggi abbiano particolari intenzioni aggressive. Ma il mondo è un mondo in cui anche nel Mediterraneo, anche in Africa, tenderà a prevalere una logica di potenza, che noi lo preferiamo o no, tenderà a prevalere una logica di potenza. E proprio perché noi vogliamo difendere quello che abbiamo, in termini di pace, in termini di vita che ci piace vivere nel modo in cui ci piace vivere, ci dobbiamo porre questo problema. Se facciamo i sonnambuli di fronte a questo problema, che è la cosa più facile per chi fa politica, no? Dire a tutti, ma no, sono tutte fesserie, stiamo tranquilli, non succede niente, non ci poniamo il problema. Io penso che ci assumiamo una responsabilità gravissima, perché nel 1913 i sonnambuli non videro arrivare la prima guerra mondiale, e non vedere arrivare quello che sta succedendo nel mondo, per chi ha una responsabilità pubblica, politica, è semplicemente irresponsabile. Quindi mi fa piacere che stamattina ne abbiamo parlato in modo un po' così, diciamo con punti di vista però convergenti tra Italia, Francia, ed è la direzione nella quale dobbiamo cercare di andare, con la fatica di spiegare questa cosa ai nostri concittadini, che non è assolutamente semplice, ma che se rinunciamo è rinunciare a quel principio che diceva Manuel Valls all'inizio, e cioè fiducia è verità.
1: Grazie, e con questa frase, fiducia e verità, chiudiamo questo panel. Ancora una volta Tao Buk entra nel dibattito internazionale con protagonisti di assoluto rilievo. Ringraziamo Manuel Valls, Angelino Alfano, Paolo Gentiloni, ringraziamo, e mi scuso io per lui, Federico Fubini, che ha dovuto lasciarci perché aveva un aereo, e continuiamo il programma. Grazie.
2: 13:20, Radio Radicale, questo era il dibattito nell'ambito della 16ª edizione di Tao Buk del 2026, che si è tenuto il 19 giugno scorso, dedicato alla difesa, alla competitività, all'innovazione, le linee d'ombra del riscatto europeo. E come avete sentito, c'era l'ex commissario all'economia Paolo Gentiloni, ma anche l'ex primo ministro francese Valls, e tanti nomi anche del mondo della stampa. Noi proseguiamo, io intanto torno a ringraziare la regia di Piero Scaldaferri, e andiamo ad occuparci ancora del caso Trump-Meloni con un'intervista del nostro Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare.

0: E a Dario Rivolta, che è stato già parlamentare di Forza Italia.
1: Radio Radicale, siamo con Dario Rivolta, che come sapete è stato parlamentare di Forza Italia, vicepresidente della Commissione Esteri, credo anche responsabile esteri di Forza Italia,
2: Sì,
1: se non ricordo male,
2: sì.
1: per parlare con lui delle parole di Trump sulla Meloni, ma anche la risposta di Giorgia Meloni, che ha detto che non è vero nulla e che comunque l'Italia non ha bisogno di implorare nessuno. Allora, innanzitutto, lei ci crede che Trump abbia potuto dire una cosa di questo genere?
2: Non ci sarebbe da meravigliarsi, Trump ci ha abituati a delle dichiarazioni estemporanee che, di cui poi magari in privato può darsi che lui stesso possa forse anche pentirsi. Comunque non bisogna dare più peso di quello che è. Le dichiarazioni di Trump sono dichiarazioni e sono fatte molto spesso anche più per politica interna che per politica internazionale, e con particolare attenzione all'immagine che crede di poter positiva, che crede di poter suscitare tra i propri elettori.
1: Ha fatto bene Giorgia Meloni a rispondere così.
2: Ma certamente, Giorgio Meloni, devo dire, sta tenendo un'allure a livello internazionale che non può che essere apprezzata da tutti, e mi pare che abbia fatto bene a rispondere. Non sta implorando nessuno, ha ragione. Non ha mai implorato nessuno, sta facendo al meglio che è possibile l'interesse del nostro paese. Quindi, certo, ha fatto bene a rispondere in questo modo.
1: Crede che per Trump sia un momento difficile dopo l'accordo con l'Iran?
2: Beh, oggettivamente è molto difficile. Diciamoci la verità, lui adesso vanterà un successo che tutti sappiamo che non è un successo. L'attacco all'Iran, bombardamento fatto, è stato un errore perché fin dall'inizio chi sapeva, chi seguiva, chi conosceva anche un pochino poco l'Iran, sapeva che il regime non ci piace, evidentemente, ma un attacco dall'esterno avrebbe ricompattato proprio quel regime. È stato un errore grave e la fine è oggettivamente una sconfitta degli Stati Uniti. L'incognita che resta molto grave è quella con Israele. Perché
1: Non hanno
2: questo
1: firmato l'accordo loro.
2: sì, non l'hanno firmato. Dal punto di vista Netanyahu è più che comprensibile, dal punto di vista della pace, della stabilità internazionale è totalmente incomprensibile.
1: Anche se nell'accordo non c'è scritto nulla sullo sminamento di Hormuz,
2: Sì, ma
1: l'Italia deve prendersi un impegno dopo quello che è successo oggi?
2: allora, intanto ufficialmente saranno inglesi e francesi che si sono arrogati il diritto di cappeggiare questa possibile missione.
1: Ho visto che
2: L'Italia,
1: si sono messi
2: sì,
1: avanti.
2: infatti, l'Italia comunque darà il proprio contributo, è giusto che lo dia. Non sarà previsto per iscritto lo sminamento, ma è ovvio che lo sminamento deve essere fatto, altrimenti il passaggio dello stretto sarebbe più virtuale che reale, se non ci fosse uno sminamento effettivo. E abbiamo tutti interesse, tutti nel mondo. Abbiamo interesse a che lo sminamento avvenga e nel tempo più breve possibile.
1: Si è rotta secondo lei la tradizionale alleanza tra Stati Uniti e Israele che improvvisamente in qualche modo non vede più buoni rapporti?
2: No, non credo che si possa dire rotta, anche se il rischio è vicino, ma tutti e due, sia gli Stati Uniti che Israele, per motivi diversi l'uno dall'altro, faranno di tutto per cercare di ricucire quello che è possibile ricucire. Israele perché non può permettersi di sopravvivere se mancherà l'aiuto degli Stati Uniti. E gli Stati Uniti oggettivamente perché hanno interesse che Israele continui ad esserci, che rimanga forte, e anche perché non dimentichiamolo, c'è una lobby filo-israeliana molto forte negli Stati Uniti e questa è presente anche all'interno sia del Congresso che del Senato. Quindi tutti e due avranno interesse a ricucire tutto quello che si può ricucire.
1: Grazie come sempre a Dario Rivolta, non posso più dire di Forza Italia,
2: No.
1: però insomma Dario Rivolta che è stato vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, grazie.
2: Grazie a voi.
0: E questo era Dario Rivolta, già parlamentare. intervistato da Lanfranco Palazzolo sul caso Meloni-Trump, ma come avete sentito Trump-Meloni il discorso si è allargato. E allora il discorso si è allargato, andiamo in Medio Oriente, intanto per quanto riguarda l'Iran, l'agenzia iraniana Tasnim ha messo in guardia il ministro degli esteri Araghchi dal recarsi in Europa per incontrare l'inviato statunitense Witkoff, scrivendo che non c'è giustificazione per questo incontro. L'agenzia ha sottolineato che il primo articolo del memorandum d'intesa, che chiede la cessazione dei combattimenti su tutti i fronti, compreso il Libano, è stato in pratica completamente violato. E andiamo a vedere chi ha operato questa violazione. E in realtà scopriamo che il raid di questa mattina di Israele era in risposta a 50 ordigni lanciati nella notte da Hezbollah. Hezbollah ha lanciato più di 50 ordigni contro le forze israeliane nel Libano meridionale durante la notte, poche ore dopo quel che si presumeva fosse stato l'entrata in vigore del cessate il fuoco annunciato dagli Stati Uniti, annunciato da Israele e anche da Hezbollah. E vediamo un deputato, un parlamentare di Hezbollah, Hassan Fladallah, che ha affermato che il movimento filo iraniano ha il diritto di rispondere agli attacchi israeliani mentre Israele continua i suoi raid in Libano nonostante l'annuncio del cessate il fuoco. Qui si rimpallano un po' le responsabilità. Vediamo ancora in tema, a intervenire è l'esercito. Un commento da parte dell'esercito israeliano: il Libano non è nemico di Israele, il problema è Hezbollah che trascina ripetutamente il Libano nella distruzione, privando i libanesi di stabilità, sicurezza e prosperità. Se Hezbollah smettesse di violare gli accordi e rinunciasse alle sue attività ostili, si potrebbero raggiungere calma e stabilità per entrambe le parti, israeliani e libanesi. La presenza nella zona di sicurezza ha lo scopo di eliminare le minacce, smantellare l'infrastruttura militare che Hezbollah ha costruito nel corso degli anni, non di danneggiare i civili, i libanesi. Un futuro diverso è possibile per i libanesi, un futuro basato su stabilità, sviluppo e prosperità invece che sulla continua spirale del conflitto. E mi sembra che in tema vi abbiamo letto tutto quello che è uscito in mattinata. Intanto, per quanto riguarda i colloqui in Svizzera, i media ci dicono che dovrebbero iniziare in uno o due giorni. Il Pakistan, insieme ad altri mediatori, è in contatto con entrambe le parti, che dovrebbero incontrarsi per avviare la prossima fase del memorandum di intesa di Islamabad. E poi questa agenzia ci ricorda che i colloqui in Svizzera avrebbero dovuto tenersi già nella giornata di ieri per dare inizio a un periodo di negoziati di 60 giorni, ma Teheran ha rinviato l'incontro per protestare contro le continue violazioni del cessate il fuoco. Questo è quanto per il Medio Oriente. Noi a questo punto proseguiamo riprendendo la nostra consueta programmazione con Fortezza Italia a cura di Andrea Billau.
3: Radio Radicale, benvenuti a un nuovo appuntamento dello spazio dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione nell'ambito di Fortezza Italia. Oggi ci occuperemo di Tunisia, che come sanno i nostri ascoltatori, insieme alla Libia, è il paese dal quale provengono più migranti attraversando la rotta del Mediterraneo, ed è come la Libia un paese con fortissime criticità proprio rispetto al trattamento dei migranti, e come la Libia ha in realtà finanziamenti dall'Italia, dall'Europa, per gestire per conto, diciamo, nostro il passaggio dei migranti, per trattenerli, eccetera. Noi adesso parliamo di questo perché l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, come spesso fa, non solo denuncia le criticità, ma cerca di intervenire sulle stesse attraverso azioni legali. E infatti noi adesso abbiamo al nostro microfono due attiviste dell'ASGI, che sono Giulia Sezzi e Adelaide Massimi, che saluto.
4: Ciao, salve, piacere.
3: Allora, cominciamo a parlare insomma della in generale, no, della situazione in Tunisia, un po' più approfonditamente di quanto io l'abbia descritta in modo molto sommario. E Giulia Sezzi, ci vuoi introdurre all'argomento un pochino più in modo particolareggiato?
4: Sì, volentieri. Specifico che appunto io ho passato diversi periodi in Tunisia negli ultimi anni per un dottorato di ricerca che mi ha portato a collaborare appunto con ASGI, e quindi insomma le cose che vi racconto hanno origine un po' da questo e poi dal lavoro che abbiamo costruito insieme all'associazione. E, allora, la Tunisia, come insomma veniva detto prima, è diventata negli ultimi anni di nuovo una rotta centrale, diciamo, per le persone che arrivano in Italia, in particolare i primi anni del 2000, diciamo dopo la pandemia globale. E possiamo dire che in realtà appunto questa rotta si è riaperta forse proprio in funzione al fatto che quella libica è diventata sempre più impraticabile a causa, no, di tutti i meccanismi di esternalizzazione, di finanziamenti della Guardia Costiera Libica, che in qualche modo contribuisce a trattenere le persone nel paese. Quindi persone in movimento hanno iniziato ad esplorare nuovi punti di partenza, tra cui appunto la Tunisia, verso in particolare Lampedusa, l'Italia, ma anche la Sardegna. E quello che un po' abbiamo visto negli ultimi anni in Tunisia è stato, da un lato, appunto una riapertura, in particolare nel 2023, in cui appunto si è, diciamo, rivisto un aumento molto grande delle persone che attraversavano e effettivamente sono riuscite ad arrivare in Italia rispetto agli anni precedenti, in cui la rotta era e il confine era molto più controllato. E in concomitanza con questa riapertura, diciamo, c'è stato sia un effetto di rafforzamento della politica antimigrante a livello nazionale tunisino, in cui adesso andrò un pochino più nello specifico, e anche della diplomazia, diciamo, europea e degli sforzi europei per rimporre un controllo su quella rotta attraverso finanziamenti, accordi, memorandi. E diciamo che se guardiamo dal punto di vista nazionale tunisino, la faccio un po' schematica e un po' in breve per non andare troppo nel dettaglio, però dopo l'elezione del nuovo presidente, che è ancora, diciamo, a capo del governo, Kais Saied, nel 2019, che ha determinato, diciamo, un restringimento dello spazio democratico, seppur fragile, che si era creato dopo la rivoluzione del 2011, diciamo che in seguito a un primo periodo in cui il maggiore target era l'opposizione, quindi appunto diverse figure dell'opposizione sono finite in galera, in prigione, attivisti, insomma tutte le voci dissidenti in qualche modo sono state silenziate. Il secondo step di questa ritorno diciamo di un momento più autoritario del paese è stata appunto questa politica anti-migrante ma anche razzista, quindi anti-black, contro le persone appunto migranti, in particolare subsahariane provenienti dai paesi del West Africa, che in maniera sempre più crescente avevano iniziato ad attraversare il paese per provare a raggiungere l'Europa. Questa cosa qui ha avuto diciamo come momento diciamo cardine un discorso che il presidente ha tenuto il 21 febbraio 2023 al Consiglio di Sicurezza Nazionale, che viene adesso comunemente chiamato il discorso d'odio, nel senso che con queste dichiarazioni ha affermato, in qualche modo dato vita a questa teoria quasi complottista, molto simile alla retorica del Grand Replacement, no? Quindi di un intervento di scambio demografico da parte di questi flussi migratori che hanno come obiettivo quello di cambiare la composizione democratica del paese e quindi di aumentare la presenza di persone subsahariane nel paese tunisino. E in questa diciamo teoria un altro attore cardine sono gli attori umanitari, soprattutto supportati dall'Europa e dall'Occidente, che in qualche modo collaborano a minare la sovranità del paese e a cambiare appunto la composizione demografica tunisina. Sembra assurdo, ma questa è la linea del governo che attraverso questo discorso ha diffuso, in un contesto che, come sappiamo, diciamo soprattutto poi dopo il Covid, la pandemia, lo scoppio della guerra, la crisi del grano e insomma la diciamo generale situazione fragile che dopo gli anni 2020 caratterizzavano la regione del Sahel, un periodo molto precario, no? A livello sociale, economico, con una grandissima crisi economica del paese, un altissimo tasso di disoccupazione, eccetera. Quindi in qualche modo questo discorso ha legittimato e sdoganato un nemico interno, no? E le violenze verso questo nemico interno, che era appunto la popolazione migrante subsahariana, e quindi in qualche modo legittimando anche pratiche e un atteggiamento molto razzista verso questa popolazione in movimento. E, in seguito a ciò, diciamo che le violenze nel paese sono diventate all'ordine del giorno sistematiche, cioè le persone migranti razzializzate hanno iniziato a perdere il lavoro, perdere casa, venire espulse dal tessuto urbano. Questa cosa qua è stata molto visibile a Sfax, che appunto è una città di partenza, una delle maggiori città di partenza verso l'Italia, dove la popolazione migrante in qualche modo aveva trovato un suo posto anche nel tessuto socio-economico urbano, e da un momento all'altro, insomma nell'estate del 2023, è iniziato questo processo di espulsione in cui le persone perdevano casa, si riversavano appunto negli spazi pubblici, nelle piazze, in accampamenti informali, poi piano piano sono state forzatamente trasportate dai centri urbani a campi informali nella periferia agricola. A Sfax, per esempio, a nord di Sfax ci sono questi campi di uliveti che forse avete già visto, perché ormai insomma sono nelle immagini online, dove sono stati appunto costruiti questi campi informali, dove le persone, l'unico posto diciamo dove le persone anche solo temporaneamente potevano trovare rifugio. E poi è iniziato una campagna di deportazioni forzate, quindi la Gare Nazionale e la polizia tunisina organizzavano raid e potrei quasi dire rapimenti di persone, sia persone che soggiornavano e soggiornano in maniera irregolare sul territorio, ma anche persone che ad esempio possiedono la carta UNHCR e quindi formalmente sono riconosciuti come rifugiati che possono stare nel paese e dovrebbero avere garantiti almeno un certo livello di protezione. Bene, comunque tutte queste persone hanno iniziato ad essere arrestate e deportate nel deserto sul confine sia con la Libia che con l'Algeria, quindi in qualche modo favorendo un'espulsione a catena del paese. In Algeria diciamo non c'è un accordo tra le autorità tunisine e algerine e quindi le persone vengono semplicemente lasciate e costrette in qualche modo ad entrare nel suolo algerino e poi molto spesso, insomma un altro caso che abbiamo seguito con ALCI lo prova, molto spesso poi queste persone vengono deportate in altri paesi come il Mali o il Niger, mentre in Libia c'è un report di cui parlerà in maniera più approfondita di Raide, credo, State Trafficking, che è uscito nel 2025, che prova il fatto che c'è un accordo tra le autorità tunisine e libiche, ma poi ci sono tutta una serie di accordi più formali, diciamo, che avvengono sotto il tavolo, che proprio si basano su una compravendita di queste persone, no? E quindi c'è proprio un meccanismo di traffico però tra autorità statali, appunto tra la Tunisia e la Libia. Tutto questo secondo evento diciamo che in qualche modo caratterizza questa stretta autoritaria antimigrante del governo è stato nella primavera del 2024, quando il target non è stato più soltanto le persone in movimento, ma anche la società civile e le organizzazioni umanitarie internazionali, anche non soltanto quelle locali, che in qualche modo costituivano quell'infrastruttura di supporto umanitario che garantiva alle persone migranti, sia rifugiate che non, di accedere ad alcuni servizi, no, che altrimenti non sarebbero disponibili, quindi insomma, a livello sanitario, a livello proprio di richiesta di protezione d'asilo attraverso UNHCR, tutela legale, eccetera, accesso diciamo a casa e sostentamento, insomma veramente bisogni primari. E diciamo sempre all'interno di questa narrazione, no, un po' cospiratoria contro questi agenti esterni tendenzialmente occidentali che interferivano nella politica tunisina, le ONG rappresentano il soggetto, no, da criminalizzare. Quindi nel maggio del 2024 iniziano una serie di arresti di varie organizzazioni, ma molto grandi anche, e appunto anche di calibro internazionale, ne cito solo alcune, ad esempio Terre d'Asile, l'Antenna tunisina, ma anche diciamo il collaboratore in loco di UNHCR, il Consiglio tunisino per i rifugiati, insomma varie organizzazioni più o meno diciamo istituzionalizzate che vengono diciamo chiuse o chiuse o vengono arrestati o gli viene reso diciamo il lavoro sempre più complicato proprio per ridurre, no, questa infrastruttura di supporto. E quindi in tutto questo diciamo che la vita delle persone migranti in Tunisia, se già era difficile, è diventata praticamente impossibile. Quindi le persone sono soggette a queste pratiche di espulsioni, di intercettazioni in mare, deportazioni ed espulsioni di massa e forzate, sistematiche, chi diciamo rimane sul territorio non ha accesso a nessuno dei servizi basilari, addirittura insomma le persone nuove arrivate non possono neanche più fare applicare diciamo per ricevere la carta UNHCR perché quel servizio diciamo ha chiuso e quindi in qualche modo non so come dire, le persone non possono partire, perché non possono prendere il mare per raggiungere l'Europa, spesso non possono neanche tornare indietro, perché non hanno i mezzi, e si trovano in qualche modo intrappolate in questa situazione di limbo e violenza strutturale, spesso mortale. Negli ultimi, proprio negli ultimi anni, cioè insomma questa cosa qua, questo progetti ci sono sempre avuti, sono sempre stati, ma dal 2024 in maniera molto più, diciamo, molto più forte nel 2025, sono stati implementati i programmi di ritorno volontario, principalmente gestiti da IOM, dall'Organizzazione Mondiale Internazionale delle Migrazioni, ma anche ci sono programmi gestiti dalle ambasciate dei singoli paesi e dallo Stato stesso tunisino, per far tornare volontariamente, tra virgolette, queste persone nei paesi di origine, spesso promettendo supporti che poi non vengono erogati, e in qualche modo, no, cioè, offrendo una via d'uscita a queste persone, che però poi non riesce spesso a garantire un vero e proprio poi supporto strutturale in questo loro ritorno e rientro nella loro vita precedente, no? E quindi spesso poi le persone si ritrovano abbandonate nei propri paesi di origine, senza la possibilità di in qualche modo, no, riniziare la propria vita. E in tutto questo l'Europa ha giocato un ruolo centrale, nel senso che qui cito solo gli ultimi accordi, però nel luglio del 2023, proprio in mezzo, no, a questa crisi che ho appena descritto, crisi politica poi, perché è stata una crisi provocata principalmente dagli attori politici nazionali, l'Europa, che in quel momento, no, aveva come priorità quella di chiudere la rotta tunisina, soprattutto diciamo in prima fila il nostro governo con Giorgia Meloni, ha firmato il Memorandum of Understanding, guidato appunto dal Team Europe, che era rappresentato da Giorgia Meloni, dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e dall'allora Primo Ministro olandese Mark Rutte, che è appunto un memorandum che copre, che ha, diciamo, diversi capitoli, non solo migratori, ma chiaramente il focus migratorio era quello principale. E la cosa che questo memorandum è molto fumoso, no? È molto difficile riuscire a rintracciare effettivamente quali sono stati i fondi, a che cosa sono stati allocati, la negoziazione è stata anche molto complessa, però quello che è evidente è che il supporto economico viene principalmente dato alla sicurezza, diciamo l'infrastruttura di sorveglianza dei confini, con una maggioranza, diciamo, dei fondi stanziati. Quindi, cioè, l'obiettivo era quello di chiudere la rotta, implementare la gara nazionale con le intercettazioni e la lotta, diciamo, alle reti di traffico, e poi forse un qualcosa garantito per la protezione delle persone.
3: Ecco. Sì, no, perché siccome il tempo sta un po' andando avanti, non so se hai finito di introdurre dal punto di vista generale, perché vorrei passare anche con Adelaide magari a vedere, vista questa situazione generale di violazione dei diritti dei migranti, come l'ASD ci si è attivato.
5: Allora, intanto grazie Giulia per questa panoramica veramente completa. Allora, l'ASDI era da diverso tempo che pensava alla possibilità di avviare delle azioni contro la Tunisia, proprio in relazione alle gravi violazioni commesse contro le persone migranti di fronte alla Corte Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli. E, evidentemente questo ha un significato fattuale, materiale, ma anche un significato simbolico che ci sembrava interessante sottolineare dal momento in cui le violazioni sono commesse e appunto contro persone che sono cittadine dell'Unione Africana. E evidentemente la situazione che ha descritto Giulia, che quindi dal 2023 ha visto una pressione crescente esercitata non solo sulle persone in movimento, ma anche sulle organizzazioni che operano in Tunisia per la tutela dei diritti delle persone migranti, ha reso estremamente complessa la possibilità di effettivamente avviare questi ricorsi. Inoltre, lo scorso anno, il 7 marzo, la Tunisia ha ritirato la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 34,6 del protocollo relativo alla Carta africana dei diritti umani che è relativo appunto alla creazione della Corte africana, che permetteva agli individui di presentare un caso contro il paese direttamente alla Corte. A fronte del ritiro di questa dichiarazione è passato un anno di tempo per l'operatività di questa dichiarazione. Quindi al momento non è più dal 7 marzo di quest'anno possibile presentare casi ricorsi da parte degli individui direttamente alla Corte africana contro la Tunisia. Questo ci dà delle informazioni sull'approccio che il paese ha rispetto dei diritti umani e all'Unione africana, ma anche in generale della salute della Corte africana dei diritti umani nell'Unione africana, dato che al momento solo pochissimi paesi hanno reso questa dichiarazione senza poi ritirarla. Si tratta di 7 paesi su tutti i paesi dell'Unione africana. E siamo riusciti, grazie a una fitta rete di persone attiviste, persone migranti che sono in contatto con reti internazionali ed europee, a entrare, grazie a persone come Giulia, anche banalmente, a entrare in contatto con persone che si trovano attualmente in Europa e che hanno subito gravissime violazioni dei loro diritti durante il loro soggiorno in Tunisia. E quindi a nome di queste persone sono stati presentati altrettanti ricorsi che vi descrivo molto brevemente. Questi ricorsi sono interessanti soprattutto perché riguardano sì le vicende personali di queste 4 persone, ma queste vicende rispecchiano delle prassi adottate in maniera sistematica dalle autorità tunisine, come descriveva molto bene Giulia. E in particolare si tratta di persone che sono state intercettate in mare dalla Garda Nazionale Marittima, quindi dalla parte della Garda Nazionale Tunisina che si occupa del controllo della frontiera marittima, e sono state sottoposte a percosse, torture, trattamenti inumani e degradanti, a detenzione arbitraria e abbandonate in zone desertiche in cui le condizioni di vita e di sopravvivenza erano a tal punto estreme che 2 persone che viaggiavano con uno dei ricorrenti ad esempio sono morte in quelle circostanze. Questo per dare la misura dell'effettività del rischio che il ricorrente ha corso. In un altro caso che ci è stato segnalato grazie al lavoro fatto da una serie di ricercatori e ricercatrici che hanno permesso la stesura del report State Trafficking, una di queste persone, dopo essere stata intercettata in mare, una donna intercettata in mare, condotta nel deserto, detenuta per oltre 10 giorni in una sorta di gabbia posta sotto un'antenna nel deserto, in una zona militare, è stata venduta alle autorità libiche in cambio di barili di petrolio. E, un ultimo caso che vi descrivo brevemente riguarda il naufragio provocato dalla Garda Nazionale Tunisina durante un'intercettazione di un'imbarcazione con a bordo un numero molto consistente di persone, fra cui donne e bambini, si trattava di oltre 40 persone, che è stata intercettata violentemente attraverso il lancio di lacrimogeni e l'effettuazione di manovre pericolose intorno alla barca, che ha provocato il rovesciamento della barca e la morte di molte delle persone a bordo, fra cui bambine e bambini. Una delle persone sopravvissute a questo naufragio è poi riuscita a proseguire il suo viaggio e ad arrivare in Europa e solo così di fatto ha avuto accesso alla possibilità di presentare ricorso, perché evidentemente le circostanze che ha descritto Giulia rendono praticamente impossibile l'accesso alla giustizia, tant'è vero che si è scelto di presentare questi ricorsi solo a nome di persone che si trovavano in salvo, che non potevano essere quindi sottoposte a ulteriori persecuzioni per via dei ricorsi presentati.
3: Sì, no, volevo capire, perché ci stiamo avviando, mancheranno ancora circa 3 minuti e mezzo alla fine della nostra conversazione. L'iter di questi ricorsi quale sarà?
5: Allora, i ricorsi sono stati presentati, dopodiché si aprirà un iter che sarà estremamente lungo, come sempre in questi casi, e che non sappiamo se prevederà anche l'ascolto dei ricorrenti da parte della Corte. I ricorsi sono evidentemente molto ben documentati, non solo in relazione appunto alle vicende individuali, ma anche alla sistematicità delle condotte delle autorità tunisine. Sono ricorsi che appunto non permettono poi non possono essere ripetuti, nel senso che non è più possibile presentare ricorso direttamente alla Corte da parte di una persona singola, ma che possono diventare strumenti preziosi rispetto alla pressione anche sulle autorità europee, oltre che sulle autorità dell'Unione Africana, rispetto alla cooperazione con la Tunisia. Perché? Perché le intercettazioni violente, perché i sistemi di controllo della mobilità in Libia sono finanziati dalle autorità italiane, ad esempio, che hanno ceduto a titolo gratuito diverse imbarcazioni che erano prima in uso della Guardia di Finanza, delle organizzazioni europee, dell'ICMPD e di varie altre agenzie che sostengono di fatto queste condotte della Tunisia. E inoltre sarà fondamentale ora che il cosiddetto patto europeo con i suoi relativi regolamenti è stato approvato e quindi c'è la possibilità di considerare paese terzo sicuro un paese in cui il richiedente asilo, la richiedente asilo è semplicemente transitata o con cui il paese di destinazione responsabile della domanda di asilo in Unione Europea ha un accordo di un qualche tipo, come paese in cui rimandare la persona a fronte di un esame non nel merito della domanda di asilo, ma solo dell'ammissibilità. Certo. E avere bene a mente che queste sono le condotte denunciate in questi ricorsi, sono le condotte che sistematicamente le autorità tunisine adottano, è fondamentale anche per cercare di contrastare queste pratiche che ci saranno.
3: Certo. Allora io ringrazio molto sia Giulia Sezzi sia Adelaide Massimi per avere descritto questa azione, per aver documentato le violazioni che avvengono in Tunisia a danno dei migranti. Grazie e a risentirci per un prossimo appuntamento dello spazio ASGI in Fortezza Italia. Grazie.
5: Grazie mille, buona giornata.
6: Era la voce di Andrea Billau con Fortezza Italia. Sono le 14 in punto, è il momento del notiziario di Radio Radicale. Poi vi ricordo alle 14:30 il maratoneta. Vediamo Le notizie del giorno, al microfono Antonello De Fortuna e in regia Iva Radicev. Ci occuperemo della crisi, della nuova crisi Roma-Washington, delle notizie dal Golfo, soprattutto sul memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran. Parleremo di migranti nella giornata mondiale del rifugiato, ma poi spazio alla politica italiana col dibattito tra maggioranza e opposizione sulla legge elettorale. Crisi Italia-Stati Uniti, ci sono delle dichiarazioni dell'ultima ora di Trump che sta insistendo. La Meloni mi ha chiesto più volte una foto, la popolarità di Giorgia Meloni è in calo anche per il no agli Stati Uniti, ha dichiarato il presidente Trump, e poi a un'emittente appunto televisiva americana ha dichiarato: Meloni vuole tornare amica dopo Iran, no grazie. Queste le primissime dichiarazioni dopo quelle appunto di ieri, le parole di Trump, e questo vediamo quali sono le reazioni politiche. Le parole di Trump sono inaccettabili e vanno respinte senza ambiguità, ma rivelano soprattutto il fallimento della strategia politica su cui la premier ha costruito il suo posizionamento internazionale. Lo dice Francesco Boccia, capogruppo del Partito Democratico al Senato. C'è la presa di posizione anche di Carlo Calenda su Azione, di Azione. C'è una sola lezione che Giorgia Meloni dovrebbe trarre dallo scontro con Trump: i MAGA non sono nostri alleati, insieme a Putin e Xi vogliono distruggere l'Unione Europea e le nostre democrazie. Secondo il presidente del Senato Ignazio La Russa ed esponente di Fratelli d'Italia, credo che Trump, visto che Giorgia si era mostrata con lui gentile e amica dell'America, credesse che qualunque cosa volesse lei avrebbe dovuto accettarla. Ma non è così. La storia delle suppliche della Meloni, dice La Russa, non regge, lei non ha mai supplicato, non Trump, ma chiunque al mondo, nemmeno tra i suoi affetti. Queste le ultimissime, vedremo insomma gli ulteriori sviluppi, visto che Trump sta continuando appunto a ripetere quel concetto. Andiamo alle notizie sul Golfo e sul confronto, scontro tra Stati Uniti e Iran. L'agenzia turca Anadolu, citando fonti del governo pakistano, ha scritto che il Pakistan, insieme ad altri mediatori, è in contatto con entrambe le parti, che dovrebbero incontrarsi in Svizzera in uno o due giorni per avviare la prossima fase del memorandum d'intesa. Nel frattempo il ministro degli interni pakistano Naqvi è partito per Teheran per discutere la prossima fase dei colloqui con la leadership iraniana. Gli Stati Uniti e l'Iran, ricordiamo, avrebbero dovuto tenere colloqui in Svizzera ieri per dare inizio al periodo di negoziati di 60 giorni, ma Teheran aveva rinviato l'incontro in segno di protesta contro le continue violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele in Libano. E a proposito del Libano, stanno proseguendo gli attacchi israeliani a sud del paese, nonostante l'annuncio di ieri del nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Almeno 6 le vittime oggi, tra cui un soldato, almeno questo riferisce l'esercito libanese. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località, sia dopo la mezzanotte che nella mattinata di oggi. Intanto un nuovo sondaggio conferma che la maggioranza degli israeliani ritiene che il primo ministro Netanyahu dovrebbe lasciare la politica. L'indagine di Channel 12 ha rilevato infatti che, secondo il 59% degli intervistati, Bibi non dovrebbe ricandidarsi alle elezioni di settembre. E secondo alcune voci, i funzionari dell'amministrazione americana stanno creando contatti informali ovviamente, con l'opposizione in Israele. Fino ad oggi l'opposizione ha cercato di trovare un collegamento, ora l'amministrazione americana sta agendo di propria iniziativa. Gli Stati Uniti già da tempo hanno espresso preoccupazione per la presenza di elementi estremisti all'interno del governo di Netanyahu e stimano che vi sia una probabilità significativa di un cambio di governo in Israele. A 100 giorni dalle elezioni, sullo sfondo della crisi tra l'amministrazione statunitense e il governo israeliano, l'amministrazione americana starebbe cercando alternative. Sempre Channel 12 ha riferito che per il momento Trump non intende trasferire il suo sostegno da Netanyahu a qualcun altro, ma appunto sta costruendo nuovi sistemi di fiducia e di mediazione. Vedremo. Intanto diamo un'occhiata ai prezzi dei carburanti ancora ribassi sulla rete. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio prezzi in data odierna i prezzi medi alla pompa in modalità self-service lungo la rete stradale registrano l'undicesimo giorno consecutivo di ribasso, con un valore pari a 1,84 euro per la benzina, 1,93 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, sapete, i prezzi sono più alti. La benzina 1,93 euro, mentre il gasolio 2,03 euro. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha duramente criticato la direttiva rimpatri approvata nei giorni scorsi dall'Unione Europea. I paesi dell'Unione non possono semplicemente delegare i loro obblighi sui diritti umani a paesi terzi, ha dichiarato Türk. La detenzione e il ritorno in paesi terzi di persone vulnerabili, inclusi i bambini, è un esercizio particolarmente delicato nel potere statale e comporta un alto rischio di violazione di diritti umani. Dunque, secondo l'Unione Europea, deve esservi particolare attenzione alla protezione dei diritti umani e della dignità, sia nella prassi sia nella legge. Le espulsioni dovrebbero sempre basarsi su decisioni individuali e non dovrebbero entrare in vigore fino alla conclusione del procedimento d'appello. Oggi, giornata mondiale del rifugiato, c'è un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo. Si tratta di realtà allarmanti, a dirlo appunto è il Presidente della Repubblica, secondo il quale la storia dell'Europa e degli ordinamenti internazionali nati dopo dopo il secondo dopoguerra testimoniano che non si tratta di derive irreversibili, ma che ad esse è possibile opporre la logica del raziocinio, la forza della pace. Oltre 200.000 rifugiati siriani fuggiti in Giordania sono rientrati nel loro paese d'origine dalla caduta del regime di Assad, avvenuta l'8 dicembre del 2024. Lo riporta la televisione pubblica giordana Al Mamlaka. Questo conteggio dei rimpatri volontari è stato aggiornato appunto al 18 giugno e secondo le cifre appunto che sono state validate da Youssef Taha, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. E a proposito di migranti, torniamo nel Mediterraneo perché le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza hanno soccorso due barconi, quindi 100 persone, e sono arrivate a Lampedusa da vari paesi, Costa d'Avorio, Burkina Faso, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Sudan, Bangladesh, Eritrea, Egitto e Somalia. Occupiamoci di politica. La politica italiana, il dibattito è soprattutto incentrato sulla riforma della legge elettorale. I lavori della Commissione Affari Costituzionali, che sarebbero dovuti andare avanti ad oltranza anche nel weekend, si sono interrotti ieri per la legge elettorale, appunto si proseguirà a partire da lunedì o martedì. Intanto il Presidente della Camera Lorenzo Fontana risponde alle opposizioni che ieri gli avevano chiesto uno slittamento dell'approdo del testo in aula per consentire un'analisi adeguata del provvedimento. La riunione dei capigruppo per parlarne si terrà a inizio settimana. Tra gli ultimi emendamenti approvati dalla commissione presieduta da Nazario Pagano c'è quello presentato dalla maggioranza che interviene sull'indicazione del nome del candidato premier al momento del deposito dei programmi delle coalizioni, un'indicazione già prevista da Bignami Bis. La precisazione aggiunta in commissione è che sono fatti salve le prerogative del Presidente della Repubblica e il principio di rappresentanza nazionale degli eletti. Questo ha suscitato grandi critiche delle opposizioni. Allora vi proponiamo una rassegna di interviste realizzate dal nostro Lanfranco Palazzolo. Iniziamo da un rappresentante della maggioranza, Alessandro Urzi di Fratelli d'Italia.
7: Radio Radicale con Alessandro Urzi. Dopo i voti di stamattina sulla legge elettorale, dove avete votato anche un emendamento, credo, di maggioranza sul Trentino Alto Adige, che è la sua...
8: E la Valle d'Aosta.
7: E la Valle d'Aosta, giusto, regioni autonome. Avete ascoltato la voce dei costituzionalisti su questo, che prevede l'emendamento e soprattutto come sta andando?
8: Beh, devo dire che stiamo lavorando così in maniera molto serrata. È vero, c'è una forte reazione che voglio definire al limite dell'ostruzionismo da parte della minoranza
7: politica.
8: Ho visto
7: che uno ha urlato
8: c'è stato un confronto proprio perché si è entrato nel merito di una discussione e evidentemente subentrano anche le passioni, ma questo ci sta in una discussione politica. L'importante è sapere quali siano gli obiettivi che si sono posti. Il nostro obiettivo è quello chiaro: concludere il percorso della riforma della legge elettorale. Lo stiamo facendo e andremo avanti su questa strada, sempre cercando appunto il confronto di merito con l'opposizione. Oggi due importanti passaggi, quello che riguarda due regioni particolari nel sistema nazionale, perché il sistema nazionale è unitario, e poi si è dovuto prevedere casi specifici e particolari per due regioni che hanno da sempre delle proprie specificità anche nella modalità di voto. Pensiamo alla Valle d'Aosta, ha due collegi uninominali, uno alla Camera e uno al Senato, quindi certo, è rimasto agganciato al vecchio sistema, ma si è introdotto il meccanismo nuovo di permettere all'elettore della Valle d'Aosta di poter votare il proprio partito di riferimento nazionale, quindi concorrere anche alla definizione delle maggioranze a livello nazionale, pur rimanendo sacrosanto il diritto delle liste territoriali di poter invece rimanere sganciate dal sistema nazionale. Più o meno la stessa cosa in Trentino Alto Adige, che sappiamo ha un sistema misto, quindi al Senato sei collegi uninominali, spariscono in tutta Italia, rimangono in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige, e quindi sei collegi uninominali e quattro collegi alla Camera uninominali, alla Camera, quindi si vota la persona e l'aggregazione di partiti che lo sostengono, e tre invece seggi alla Camera che vengono attribuiti con il sistema proporzionale. E allora andava reso compatibile questa particolarità con il resto del sistema nazionale, e lo si è fatto nel modo più trasparente possibile. Per gli uninominali è chiarissimo come si può scegliere il candidato, ma si può scegliere anche la lista politica che lo appoggia, e in questo modo il voto del cittadino residente in quei due territori diventa un voto utile nel sistema nazionale per far vincere auspicabilmente la propria coalizione del cuore.
7: Certo, serve un accordo sulle preferenze?
8: Sulle preferenze è un tema che l'abbiamo detto, sarà trattato nel momento in cui gli emendamenti che riguardano il tema delle preferenze arriveranno all'ordine dei lavori della Commissione. Al momento c'è anche una scelta e una richiesta di accantonamento per una maggiore riflessione sul tema. Noi abbiamo sempre detto come la pensiamo, e abbiamo sempre detto però anche che crediamo fortemente nel valore della coalizione in cui siamo inseriti, certo, e quindi la necessità ovviamente di trovare soluzioni.
7: Sentite su questo un po' la pressione delle opposizioni.
8: Ma noi sentiamo la pressione delle opposizioni su tutto, devo dire. La pressione delle opposizioni che però fatica ad entrare nel merito. Pensiamo anche sul tema delle preferenze, mi stimola a parlare di questo, perché c'è la pressione del PD, ma c'è un emendamento sulle preferenze del PD? No.
7: Quindi c'è quello di Futuro Nazionale di Azione.
8: C'è uno di Futuro Nazionale, c'è uno di Azione. Quindi stiamo parlando di opposizioni che cavalcano temi che nemmeno loro hanno trasformato in proposte. E allora,
7: quindi
8: talvolta
7: significa che forse non ci credono.
8: Che forse c'è un po' di strumentalità talvolta anche nelle polemiche che si fanno.
7: Certo. La legge va spedita anche al Senato, secondo lei?
8: Eh beh, certo, la legge ovviamente come andrà spedita, ovvio, no, perché ci sono due rami del Parlamento, quando la Camera ha finito andrà al Senato.
7: Ok, che no, perché sa, qualche voce malvagia dice che...
8: Siamo in un sistema bicamerale, quindi finito l'esame alla Camera, il testo andrà all'esame del Senato.
7: Finita una Camera, tocca all'altra. Vabbè, certo. Grazie Alessandro Urzini, Fratelli d'Italia.
6: E allora, dal parere di Fratelli d'Italia passiamo a quello della Lega, la Franco Palazzo l'ha sentito Igor Iezzi.
7: Per Radio Radicale siamo con Igor Iezzi per parlare della legge elettorale. Oggi avete votato altri tre emendamenti, sì. Insomma, andate veloci.
9: Andiamo veloci, sì, procediamo alla grande.
7: Procedete alla grande. Allora, come sta andando? Avete votato quello sul Trentino Alto Adige, avete respinto quello di Maratin che voleva
9: funzionare puro. Noi stiamo procedendo bene, nel senso la sinistra fa ostruzionismo, tant'è che se no abbiamo dovuto contingentare i tempi. Io trovo assurdo che la sinistra ci tenga qua bloccati a discutere giorni e giorni su un tema come la legge elettorale quando avremo cose più importanti da fare. Però questo è la legge elettorale comunque va approvata, potremmo trattarla come una legge normale, ma invece per la sinistra ha deciso di lavorare su questa legge come non ha mai lavorato su nessun'altra legge presentata in commissione. Comunque stiamo procedendo bene, credo che insomma per la fine di giugno dovremo riuscire a portarla in aula.
7: Avete votato l'emendamento sul Trentino Alto Adige, sì, che
9: risponde alle obiezioni di alcuni costituzionalisti sul fatto che il voto dei trentini
1: degli o degli attesini, sì, sì, attento a come parli.
9: Non offendiamo nessuno, esatto. Diciamo, valesse di meno perché non veniva computato per l'assegnazione del premio nazionale. Invece così abbiamo tolto questo problema di avere cittadini di serie A e cittadini di serie B.
1: Questo fine settimana non lavorate?
9: No, perché c'è la fiducia, avremmo lavorato, ma siccome mettono la fiducia, come sei, sei, certo, sai meglio di me, certo, quando c'è la fiducia non si lavora.
1: C'è, sulla questione delle preferenze, c'è in corso una trattativa o ritenete che...
9: Ma noi sulle preferenze come Lega siamo stati chiarissimi, nel senso che noi non siamo d'accordo, basta, quindi siamo contrari, voteremo contro.
1: Su questo quindi abbiamo... è falsa questa cosa che la Casellati avrebbe un emendamento?
9: Non lo so, cioè, però guardate, io trovo un po' bizzarro questa discussione sulle preferenze, nel senso per come viene riportata dai media, no? Sì. Nel senso che è tutto, diciamo, è un dissidio assolutamente trasparente, nel senso che come centrodestra, no, noi, no, ve lo dico che... seriamente, nel senso che come centrodestra abbiamo lavorato e abbiamo fatto una legge elettorale. Faccio notare che il centrosinistra non è riuscito a fare una proposta unitaria sulla legge elettorale, nel senso che hanno presentato 500 emendamenti, e hanno firmato insieme solo quelli soppressivi, ma per quanto quando si è trattato di fare

0: elettorale viene parcheggiata al
1: Non
0: Senato.
1: credo proprio.
0: Ok,
1: Non stiamo qui a
0: va bene.
1: lavorare per poi parcheggiare una roba.
0: No, no, parcheggiato, ho
1: No, no,
0: detto
1: no.
0: no, c'è il fermo
1: No, no, no,
0: amministrativo, ho
1: no.
0: detto parcheggio.
1: No, no. Lo scopo è lavorare per poi approvarla anche di là.
0: Ok, grazie a Igor Iezzi.
2: Nel confronto tra Palazzo Leiezzi e le opposizioni sulla questione dell'indicazione del nome del Premier attaccano e parlano di anticipazione del premierato e di esproprio delle prerogative del Presidente della Repubblica. La destra forza la mano fino ad aggirare la Costituzione, dice Filiberto Zarate di Alleanza Verdi Sinistra, mentre il Dem Federico Fornaro evidenzia come se dovesse essere approvata la nuova legge elettorale, le coalizioni dovranno indicare obbligatoriamente il candidato presidente del Consiglio da proporre al Presidente della Repubblica. Ed è tutto evidente che se fosse Meloni, la Lega dovrebbe cambiare il contrassegno elettorale in cui compare la scritta Salvini Premier, idem per Forza Italia, che nel simbolo ha la dicitura Berlusconi Presidente. Sentiamo Alfonso Colucci del Movimento 5 Stelle.
0: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Colucci del Movimento 5 Stelle per parlare di legge elettorale. Allora, dallo speech che abbiamo appreso dall'ufficio di presidenza, non lavorerete il fine settimana. Come andrete avanti? Ho visto che i tempi di lavoro sono cambiati.
1: Sì, sono cambiati perché il governo ha deciso di apporre la questione di fiducia sul piano casi. I regolamenti parlamentari non consentono di tenere votazioni, commissioni nel lasso di tempo che va dalla posizione della questione di fiducia, che sarà domani, sino al momento del voto sulla questione di fiducia stessa, che sarà lunedì. Per cui, per una decisione della maggioranza, questa commissione affari costituzionali non potrà lavorare dal venerdì pomeriggio per tutto il sabato e tutta la domenica e lunedì mattina, come noi delle opposizioni avevamo richiesto. Perché veda, qui stiamo discutendo della legge elettorale che stabilisce un principio, un diritto fondamentale dei cittadini, che è il diritto di voto. Qui non parliamo della questione dei parlamentari, qui parliamo del diritto di voto dei cittadini che i costituzionalisti definiscono il diritto dei diritti. Per cui noi delle opposizioni che abbiamo presentato emendamenti contenutistici, chiediamo, pretendiamo che questa prima commissione svolga un accurato lavoro istruttorio per poter approfondire tutti i temi. Ad esempio, un tema che stiamo ora discutendo, sono uscito un attimo, è quello proprio della uguaglianza del voto, perché ogni cittadino italiano, sia che risieda in una regione a statuto ordinario, sia che risieda in una regione a statuto invece autonomo, quindi a una regione autonoma, e hanno un diritto di voto uguale. E invece questa proposta di legge segna una diversità sostanziale tra i voti dei cittadini italiani del Trentino e della Valle d'Aosta rispetto agli altri. Quindi qui parliamo dei diritti dei cittadini, ma la maggioranza non è interessata a fare questo serio lavoro istruttorio, al punto che in questi giorni, come le dicevo, non si potrà lavorare per effetto della posizione della questione di fiducia, che è una scelta del governo, una scelta della maggioranza, noi delle opposizioni la stiamo subendo, ma anche perché il Presidente ha deciso di contingentare i nostri interventi in 3 minuti per ciascun deputato, e lei comprende come approfondire questioni così importanti in soli 3 minuti vuol dire sostanzialmente non svolgere una seria istruttoria.
0: Utilizzerete mi sembra che ci sia una divisione sulle preferenze. La vostra posizione qual è? Ha visto che nel centrodestra ci sono due posizioni.
1: Bene, il centrodestra ormai è evidente che c'è una frattura profonda, abbiamo visto i comunicati stampa della stessa ministra Casellati che rappresenta il governo in commissione. Da un lato Fratelli d'Italia dice che vorrà inserire l'emendamento sulle preferenze, ma solo in aula e non in commissione. E dall'altro noi abbiamo esponenti del governo e voglio ricordare che il governo esprime i pareri sui singoli emendamenti, quindi è parte del processo della formazione di una legge ordinaria, che invece dice a nome della ministra Casellati, ma anche del vicepresidente del Consiglio Tajani, che loro le preferenze non le vogliono, e così anche il ministro è appunto vice di Meloni e Salvini. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo presentato un emendamento che riscrive completamente la legge elettorale, abbiamo presentato un sistema elettorale basato su un proporzionale puro, con collegi piccoli, con le preferenze e con soglie di sbarramento che premino i partiti che dichiarino di andare in coalizione tra di loro.
0: Ultima cosa, ci crede alla teoria del parcheggio della legge elettorale al Senato?
1: Sì, sono profondamente convinto che questa legge elettorale non vedrà la luce.

0: per la ragione che, essendo una legge pensata non nell'interesse degli italiani, ma per l'interesse particolare della maggioranza, dal momento in cui è stata presentata il 24 febbraio ad oggi, lo scenario politico è così cambiato. Pensiamo al referendum sulla giustizia, nel quale ha vinto il no, così sconfermando Giorgia Meloni, Carlo Nordio, che ne erano i primi firmatari. Ma pensiamo a questa ascesa, come i sondaggi dicono, di Futuro Nazionale, cioè la formazione politica di Vannacci, e quindi il quadro politico delle convenienze e dell'utilità è cambiato da parte della maggioranza. Le leggi non dovrebbero servire al proprio tornaconto, dovrebbero servire per il paese, soprattutto per avvicinare i cittadini alla politica, per evitare questo cancro della democrazia che è l'astensionismo, e invece no, lo reagiscono cercando di rimanere aggrappati al potere.
1: Grazie all'onorevole Colucci del Movimento 5 Stelle.
2: Come avete sentito, i temi sono molti, tra questi anche quello posto da un emendamento in commissione sulle regioni autonome. Allora, Lanfranco Palanzolo ha sentito Dieter Steger eletto in Trentino Alto Adige.
1: E Radio Radicale con l'onorevole Dieter Steger della Südtiroler Volkspartei, parliamo della legge elettorale. Allora, oggi credo che sia stato votato uno degli emendamenti della maggioranza che riguardava anche il Trentino-Alto Adige. Allora, ci spiega che emendamento è stato votato?
3: Era praticamente l'emendamento più importante per il Trentino-Alto Adige, che riguardava la situazione in Trentino-Alto Adige e in Valle d'Aosta. C'era un testo base che prevedeva che i voti in Trentino-Alto Adige non valessero per il calcolo del premio di maggioranza. Dopo le audizioni si è capito che c'è un possibile profilo di incostituzionalità, nel senso che un voto a un partito nazionale espresso
1: A
3: in
1: Verona,
3: Trentino-Alto
1: un
3: Adige,
1: altro stesso a Verona
3: un
1: hanno un
3: altro a
1: peso diverso.
3: Verona, hanno un peso diverso. Quello in Trentino-Alto Adige, secondo il testo base, non contava per il calcolo del premio di maggioranza, quello del Veronese per lo stesso partito invece contava. Io posso condividere questo dubbio e quindi ero fin da subito anche molto favorevole al fatto di modificare questo contesto, di modificare questa norma, nel senso che il voto espresso in Trentino-Alto Adige a un partito nazionale veniva calcolato per definire il premio di maggioranza. Però siccome in Trentino-Alto Adige ci sono tre seggi proporzionali. Se questo premio di maggioranza fosse applicato in Trentino-Alto Adige, voleva dire che perdeva il voto chi non si collegava a una lista nazionale, quindi al rappresentante della minoranza linguistica, il che io non potevo accettare. E la maggioranza ha avuto una soluzione condivisibile, io ne sono contento di aver visto una sensibilità verso le minoranze linguistiche da questa maggioranza, che alla fine arrivava a questa soluzione. Il voto conta per la determinazione del premio di maggioranza, però i seggi distribuiti a livello locale in Trentino-Alto Adige rimanevano ai tre partiti, ai tre schieramenti che erano i primi tre per numero di voti. Quindi non veniva applicato il premio di maggioranza in Trentino-Alto Adige. Questa soluzione, quindi si potrebbe dire forse che è stato fatto uno scorporo, no? Nel senso che i voti contavano a livello nazionale, però non si applicavano sul territorio regionale. Il che garantiva la minoranza linguistica da una parte, dall'altra parte faceva valere il voto espresso a un partito nazionale a Bolzano o a Trento in ugual misura di quello espresso a Verona.
1: Va bene, va
3: Per
1: bene.
3: noi, questo testo attuale, che verrà messo poi ai voti nelle prossime settimane in aula, va benissimo.
1: Ok. Eravate contrari all'altra soluzione oppure eravate
3: No, abbiamo anche condiviso l'altra soluzione. L'altra soluzione con lo scopo totale, però io ho capito e sono,
1: certo,
3: ecco,
1: che c'era un
3: che
1: problema di
3: c'era un problema
1: costruzione.
3: che poteva
1: E se
3: essere,
1: c'è un
3: non sono
1: problema di
3: sicuro
1: costruzione.
3: se, perché ci sono i due punti. Da una parte il voto uguale per tutti, dall'altra parte la tutela della minoranza, due concetti e due garanzie costituzionali, e quindi si doveva trovare un compromesso. Io penso che la maggioranza adesso l'abbia trovato in maniera
1: Certo.
3: sicura.
1: Senta, lei ha annusato se c'è la possibilità di introdurre le preferenze, secondo lei? Che idea si è fatta?
3: Beh, la
1: Se lo
3: mia
1: vuole
3: idea.
1: dire, no, perché
3: Sì,
1: vedo che sorride,
3: no,
1: perché, come,
3: no.
1: perché ha
3: Io
1: visto.
3: penso che alla fin fine ci saranno pochi che vogliono le preferenze.
1: Ho capito. L'ultima domanda, la legge viene parcheggiata al Senato oppure il treno che parte dalla Camera dei Deputati arriva di corsa anche al
3: Io
1: Senato?
3: penso il treno parte dalla Camera di
1: Dalla Camera, sicuro,
3: sicuro.
1: certo.
3: E oggi come oggi direi che alla fine andrà in porto questa legge.
1: Se lo dice lei, io ci credo.
3: No, ma lei
1: Grazie.
3: sa meglio di me che le cose qua
1: Ah,
3: cambiano, perché
1: certo.
3: da un po' vedo di nuovo una situazione, un'aria che tira che ho visto nell'ultima legislatura, cioè non c'è più
1: Ho capito, ho
3: questa
1: capito. Le cose cambiano molto
3: Le
1: rapidamente.
3: cose adesso iniziano di nuovo a cambiare velocemente.
1: Grazie a Dieter Steger della
3: Molto
1: Südtiroler
3: volentieri.
1: Volkspartei.
2: L'intervista a Gianfranco Palazzolo abbiamo sentito pro riforma Alessandro Urzì di Fratelli d'Italia, Igor Riezzi della Lega, contro Alfonso Colucci del Movimento 5 Stelle e Dieter Steger della Südtiroler Volkspartei. La PM Giancarla Serafini ha chiesto un anno di carcere per due poliziotti della Volante di Milano accusati di lesioni personali aggravate ai danni di un ragazzo di 18 anni. Secondo la procura, nel novembre 2023, gli agenti lo avrebbero ammanettato con violenza e picchiato con una ricetrasmittente sulla testa. Nell'udienza che si è svolta ieri, appunto, l'avvocato di parte civile ha chiesto che venga riconosciuto al suo assistito un danno morale di 25.000 euro. Andiamo nel Salento. Due operatori ecologici sono stati arrestati dai carabinieri della provincia di Lecce perché ritenuti responsabili di alcuni incendi dolosi che hanno devastato le campagne circostanti. Due piromani sono stati riconosciuti grazie a un sistema di videosorveglianza piazzato dai militari nelle aree a maggior rischio di incendio boschivo. Le telecamere hanno ripreso l'arrivo del mezzo della ditta di nettezza urbana, poi il lancio di un oggetto incendiario verso la vegetazione e la fuga dei due che sono stati posti ai domiciliari su disposizione del magistrato, sono accusati di incendio boschivo e vedremo anche di capire le motivazioni. Un aggiornamento dalle agenzie perché Trump ha continuato ad occuparsi della questione dei rapporti con Giorgia Meloni sul suo social Truth. Il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha chiesto ripetutamente di fare una foto con me durante il vertice del G7 in Francia, ha ribadito pochi minuti fa. Sta andando male in Italia in termini di popolarità, forse perché ha rifiutato gli Stati Uniti d'America, un paese che davvero ama e protegge l'Italia, quando si è trattato di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare un'arma nucleare. Non ci ha neppure permesso di utilizzare le piste o le basi aeree italiane, creando un grande problema logistico. E questo nonostante il fatto che gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno per proteggere l'Italia e gli altri cosiddetti alleati della NATO, ha insistito. Ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie. Ha concluso appunto ancora Donald Trump su Giorgia Meloni. Con questo noi fermiamo. Ci fermiamo e concludiamo il notiziario delle 14. Un saluto da Antonello De Fortuna e Iva Radicev. Vi lasciamo con il Maratoneta.
4: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
5: Sabato 20 giugno 2026. Un buon pomeriggio a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia. Nella puntata del Maratoneta di oggi ci occuperemo dell'indagine svolta dall'Associazione Luca Coscioni sulle DAT, le disposizioni anticipate di trattamento, insieme ad Alessandro De Luca, membro di giunta dell'associazione e responsabile del centro di elaborazione dati. In seguito dedicheremo un approfondimento al tema della SLA, di cui domani 21 giugno ricorre il Global Day, su cui avremo vari interventi, tra cui quello di Sabrina Di Giulio, consigliera generale dell'Associazione Luca Coscioni. Chiuderemo poi con un breve ma rilevante aggiornamento riguardo la proposta di legge PMA per tutte, di cui ci siamo occupati la scorsa settimana. E, come anticipato, apriamo la puntata occupandoci dell'indagine svolta dall'Osservatorio DAT dell'Associazione Luca Coscioni. L'indagine, oltre a presentare statistiche aggiornate molto approfondite, si compone inoltre di una pagina tramite cui consultare i dati riguardanti i comuni che hanno fornito l'aggiornamento al 31 dicembre 2025 e nonché di una dashboard riepilogativa di tutte le statistiche. Adesso entriamo però nello specifico dell'argomento, perché abbiamo qui con noi Alessandro De Luca, che è membro di giunta dell'Associazione Luca Coscioni, che si è occupato della raccolta e dell'elaborazione dei dati. Ti ringrazio, Ale, per la disponibilità. Io allora partirei affidandoti una presentazione generale dell'indagine, a partire anche dalle motivazioni che hanno spinto a questo tipo di ricerca. Prego.
6: Buon pomeriggio, Peppe, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, grazie a voi. Allora, abbiamo condotto questa nuova indagine con l'obiettivo di conoscere quali sono i testamenti biologici che sono stati depositati presso gli uffici di stato civile dei comuni italiani e quanti di essi sono stati trasmessi alla banca dati nazionale come previsto dalla legge 219 del 2017. Di fatto è la terza indagine che abbiamo condotto, la prima è stata nel 2023, la seconda nel 2024 e in entrambi i casi avevamo già chiesto questo tipo di informazioni ai comuni. Ricordo che si tratta di dati parziali perché la modalità di deposito presso l'ufficio di stato civile è una delle varie che è stata prevista dalla legge 219 del 2017, le altre riguardano le strutture sanitarie dove ciò è stato disciplinato dalla regione e tramite il notaio. Abbiamo condotto quest'indagine su 7.677 comuni italiani, questo perché per quanto riguarda la provincia di Lecco e la città metropolitana di Milano, le nostre cellule sul territorio avevano già provveduto a effettuare una ricognizione ad inizio del 2026 e abbiamo avuto una risposta da circa 4.822 comuni, quindi diciamo il 60% del territorio nazionale, tra cui molte delle città più importanti del paese, hanno fornito questi dati aggiornati al 31-12 del 2025, quindi un dato estremamente aggiornato. E sulla base di questi dati abbiamo riscontrato una crescita rispetto alla precedente indagine del 18,2% di testamenti biologici depositati. Più in generale, andando a contare i dati complessivi di tutte le indagini che abbiamo condotto, quindi anche quella del 2022 e quella del 2023, sappiamo che ci sono 278.329 DAT attive negli uffici di stato civile dei comuni italiani e il dato questo comincia a diventare abbastanza significativo perché sono 6.602 i comuni che hanno risposto alla nostra richiesta almeno una volta. Si tratta dell'83,6% del totale dei comuni italiani. Si può riscontrare una presenza di una DAT ogni 166 abitanti. Teniamo presente che con la precedente indagine, quella che avevamo effettuato nel 2024 e che fermava l'orologio al 31-12-2023 per quanto riguarda il numero, l'aggiornamento delle DAT, c'è stata una diminuzione perché la densità è aumentata perché avevamo all'epoca una DAT ogni 191 abitanti. Per quanto riguarda la trasmissione in banca dati, sono 246.340 le DAT che sono risultate inviate alla banca dati, quindi l'88,5% del totale, un lieve calo rispetto all'indagine precedente dove ci attestavamo al 90,4%. A livello territoriale, in termini di valori assoluti, ovviamente sono le regioni più grandi ad avere un numero più alto di DAT. Abbiamo infatti la Lombardia con oltre 54.000, seguita dall'Emilia-Romagna 31.000 e il Piemonte 26.000. Tra le province abbiamo in prima posizione la città metropolitana di Milano con quasi 20.000 DAT, seguita da Torino 14.685 e da Roma 13.443. Tra i comuni invece abbiamo, nella top 5 figurano Milano che ha 8.912 DAT, seguita da Roma, Torino, Genova e Bologna. Ora, questi, come ho detto, sono dati assoluti che chiaramente non riflettono quello che è la dimensione demografica di ogni singola regione, e questo ci ha spinto, come nelle precedenti indagini, anche a indagare quella che è la densità di DAT sul territorio nazionale, e per farlo abbiamo deciso di contare quante DAT, quanti abitanti sono coperti da ogni DAT che è stata depositata. In tal senso abbiamo dei risultati abbastanza interessanti anche in discontinuità rispetto alla precedente indagine. Nelle precedenti infatti avevamo l'Abruzzo come prima regione, che in questo caso è stata scalzata dal Trentino Alto Adige, che ha una DAT ogni 93 abitanti. Nel podio c'è sempre l'Abruzzo con una ogni 117, seguita dall'Emilia Romagna che è una ogni 120. Anche in questo caso c'è stato un avvicendamento, proprio perché anche nella precedente indagine l'Emilia Romagna era nel podio, ma sono uscite le Marche, che sono scese al quarto posto con una DAT ogni 128 abitanti.
5: Ti interrompo un attimo, Ale, innanzitutto vabbè, ringraziandoti per questa prospettiva che, come dicevamo, potete approfondire anche tramite il sito dell'Associazione Luca Coscioni, proprio perché delinea un quadro quanto mai aggiornato, che è ciò di cui ci sarebbe gran bisogno. Vorrei chiederti un'altra cosa in merito a quello che è emerso, di cui hai parzialmente fatto cenno. Quale, a tuo parere, quali pensi siano le statistiche più interessanti, o comunque quelle che ti hanno colpito maggiormente?
6: Allora, sicuramente il dato territoriale è molto interessante, nella misura in cui a seconda del territorio italiano presentano delle caratteristiche sostanzialmente diverse. Per esempio abbiamo il nord, dove si ha una distribuzione molto più uniforme per provincia, dove magari c'è un rapporto centro-periferia a rendere meno equilibrato la distribuzione, vale a dire si fanno più DAT nei grandi centri piuttosto che nei piccoli, ma sicuramente il fatto per esempio invece che nel sud c'è invece una disuguaglianza di fondo, e che va a prescindere per esempio dalla dimensione demografica quanto dalle singole aree territoriali. Un'altra statistica che ha colpito riguarda la dimensione demografica dei comuni più in generale. Infatti risulta che man mano che la popolazione di un comune diminuisce, diminuisce anche la densità di DAT. Per darvi un esempio, i comuni che vanno da 250.000 a 500.000 abitanti presentano una DAT ogni 144 abitanti, i comuni più piccoli, quelli sotto ai 5.000, ne hanno una ogni 195. In questo dato c'è una controtendenza che è data dalle grandi città, che paradossalmente presentano il rapporto DAT per abitante più alto, cioè una ogni 215 abitanti. E proprio il dato delle grandi città ci restituisce anche un po' quello che è lo specchio del nostro paese, perché questo valore è dato da profonde differenze tra le varie aree metropolitane. Mi spiego meglio: città come Genova, come Torino, come Milano hanno valori sotto la media, Roma ha un valore superiore, parliamo di una DAT ogni 307 abitanti, però quelle che vanno ad avere hanno un valore di quindi mostrare una densità sicuramente più bassa sono Napoli e Palermo. Addirittura, se andiamo a vedere la classifica di DAT depositate per comune, ci accorgiamo che Napoli e Palermo, ma anche Catania, che sono tre delle principali città del sud, sono fuori dalla top 10. La prima che si incontra, il primo e unico centro del sud che si incontra, è Bari, che è al settimo posto. Quindi sicuramente sono uno specchio molto più di altri comuni di quella che è la nostra realtà italiana e delle differenze che esistono tra nord e sud, che, come dicevo, sono differenze che non rispecchiano tanto la densità demografica del territorio, ma quanto sembra un fenomeno che cambia da zona a zona. Un caso altrettanto interessante è quello dell'Abruzzo, per esempio, dove noi abbiamo due province, Teramo e Pescara, che sono sul podio. Pescara addirittura è la prima provincia in Italia per densità di DAT, una ogni 74 abitanti, Teramo al terzo posto, una ogni 90, e poi abbiamo L'Aquila, che è la provincia interna, che è addirittura al terzultimo posto in Italia, con una DAT ogni 300 abitanti. Quindi il sud presenta territori in cui il fenomeno corre e altri invece in cui corre molto meno, a prescindere dalla dimensione demografica del territorio.
5: Grande frammentazione, insomma. E volevo chiederti anche un'altra cosa, proprio ricollegandomi a quanto hai appena detto, perché è vero, osservando i dati effettivamente si nota un divario molto evidente fra nord e sud, e hai giustamente fatto riferimento alla grandezza dei comuni, quindi anche alle possibilità delle singole amministrazioni. Secondo te si limita a questo il motivo del divario, oppure ci sono anche altre motivazioni?
6: Probabilmente ci sono anche ci sono anche problemi legati all'informazione che si fa rispetto al testamento biologico, territorio per territorio. Teniamo presente che uno dei compiti che la legge 219 del 2017 imponeva al Ministero era quello di fare una campagna informativa su scala nazionale. Probabilmente il fatto che ci siano queste disparità mostra che ci siano delle discrepanze anche in termini di questa campagna informativa. Quindi questo gap è sicuramente da tener conto per spiegare anche la frammentazione del territorio.
5: Hai fatto accenno anche a un altro argomento, anzi, per quanto mi riguarda, all'argomento dirimente, che poi è quello con cui vorremmo chiudere questa intervista, ovvero la possibilità di gestire il fenomeno tramite lo strumento della disponibilità di dati e delle azioni di divulgazione. Hai già detto in maniera molto precisa che spesso le istituzioni italiane sono state carenti in merito alle campagne informative e divulgative, e oltre magari a un'analisi su questo e appunto proprio all'importanza dei dati per la gestione del fenomeno, ti chiederei anche in conclusione magari una panoramica su quelle che sono le azioni dell'Associazione Luca Coscioni per supplire a tali carenze istituzionali.
6: Certo, come Associazione Luca Coscioni ovviamente negli anni abbiamo sempre promosso le informazioni sul testamento biologico, in modo da garantire a tutti quanti una compilazione consapevole di questo strumento, che da ormai 8 anni è riconosciuto anche dallo Stato tramite una legge. Mi limito a ricordare almeno un paio di iniziative che mettiamo in campo sul territorio. Una è quella degli sportelli DAT, che vengono effettuati sul territorio da parte delle nostre cellule coscioni, e l'altra sicuramente è quella del numero bianco, cioè la nostra linea che si occupa di rispondere in maniera più generale a quelle che sono le questioni di fine vita, tra cui il testamento biologico, gestita da volontari dell'Associazione Luca Coscioni, che sono appositamente formati per rispondere a qualsiasi dubbio anche in merito alla compilazione delle stesse DAT. Quindi come associazione cerchiamo di mettere le nostre energie e i nostri strumenti a disposizione di tutti per far valere un diritto che è riconosciuto e acquisito e che va fatto vivere adesso.
5: Perfetto, allora io in chiusura ricordo che sul sito dell'Associazione Luca Coscioni, oltre all'indagine dell'Osservatorio DAT di cui abbiamo appena discusso, trovate anche il modulo scaricabile per il testamento biologico. Fatto questo promemoria, ringrazio nuovamente Alessandro De Luca, membro di giunta dell'Associazione Luca Coscioni, che si è curato appunto della raccolta e dell'elaborazione dei dati per questa ricerca.
6: Grazie a voi.
5: Ringraziamo nuovamente Alessandro De Luca, e prima di voltare pagina per chiudere in merito alla questione delle disposizioni anticipate di trattamento, vi proponiamo un estratto di un video in cui Marco Cappato ripercorre la storia di Samantha Dinca, la donna di Feltre deceduta nel 2022, il cui tragico caso ha avuto al centro proprio il ruolo delle disposizioni anticipate di trattamento.
7: Voglio parlarvi oggi della vicenda di Samantha Dinka, una ragazza che avrebbe compiuto tra poco 32 anni, ma che è morta e in realtà ha passato gli ultimi 15 mesi in una condizione di stato vegetativo, di totale incapacità di intendere e di volere a causa di una caduta, di un incidente nel novembre 2020. Una ragazza che aveva espresso nella sua vita cosciente la volontà di non volersi mai trovare in una condizione come quella di Eluen Englaro, per chi si ricorda quel caso, o comunque in una vicenda di non avrebbe mai voluto trovarsi intrappolata nel proprio corpo. La domanda che ci dobbiamo porre è se e perché questo accada ancora, perché possono accadere ancora vicende come quella di Samantha Dinka, nonostante i passi avanti che il nostro paese ha fatto, la legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, la sentenza della Corte Costituzionale sul mio processo, che stabilisce il diritto a poter essere aiutati a morire, il suicidio assistito per persone che siano affette da una patologia irreversibile che causi una sofferenza insopportabile, che siano tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale. Com'è possibile che ancora accadano vicende di questo tipo in Italia? Qualcuno ha detto per l'assenza di una legge, perché è vero che servirebbe una legge, la volevamo ottenere con il referendum impedito alla Corte Costituzionale, una legge per la vera e propria legalizzazione dell'eutanasia. Ma il caso di Samantha è diverso. Se Samantha Dinka avesse lasciato il proprio testamento biologico, le proprie direttive anticipate di trattamento, non sarebbe stato necessario attendere 15 mesi per fare rispettare la sua volontà. 15 mesi che hanno significato un iter giudiziario, che sono stati causati da un lungo iter giudiziario, la nomina dell'amministratore di sostegno e poi ancora altri mesi di attesa affinché finalmente con il sostegno dei genitori si è potuto porre fine a quello che i genitori stessi definivano un accanimento terapeutico contro la volontà di Samantha, e con l'associazione Luca Coscioni abbiamo comunque dato consigli, aiuto ai legali e alla famiglia stessa. Appunto, la questione importante è proprio questa. La legge sul testamento biologico, sulle direttive anticipate di trattamento, esiste ma è sconosciuta e quindi di fatto è quasi totalmente inapplicata. È quello che voglio sottolineare oggi. Nonostante la legge stessa preveda che sia compito del governo e delle regioni fare delle campagne di informazione che spieghino ai medici innanzitutto e ai loro pazienti l'utilità di fare il testamento biologico, l'utilità soprattutto per le persone sane, per le persone giovani, non come uno strumento che serve soltanto se si è già in una condizione di patologia o di patologia irreversibile. Senza una campagna di informazione a nessuna persona di giovane età, di sua iniziativa, di propria iniziativa, verrà in mente di andare a fare il testamento biologico, a meno che non sia particolarmente informato. Ecco perché serve quest'opera di sensibilizzazione prevista dalla legge, che invece né il governo, né le regioni, né l'ordine dei medici, nessuno sembra volere fare e avere a cuore. E questo è anche in violazione della legge. Quindi la mia raccomandazione è quella di informarsi su tanti siti, organizzazioni, associazioni. Il sito dell'associazione Luca Coscioni, per esempio, mette a disposizione un modulo tipo che si può utilizzare per fare le proprie direttive anticipate di trattamento. È gratuito, si può fare gratis, basta poi andare a depositarle in comune e sarà compito del comune inserirle nella banca dati nazionale. Quindi la tragica, penosa vicenda di Samantha Dinca, di quello che ha dovuto subire in questi mesi la sua famiglia, deve, a mio avviso, servirci a comprendere quanto importante sia per, anche per chi è giovane, anche per chi non è affetto da alcuna patologia, fare il proprio testamento biologico, preparare le proprie disposizioni anticipate di trattamento. Grazie per l'attenzione.
5: E aprendo invece la pagina relativa alla SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, di cui domani 21 giugno ricorre il Global Day, abbiamo qui con noi come ospite oggi il dottor Pietro Vecchiarelli, primario dell'unità operativa complessa di rianimazione dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Grazie mille, dottore, per la disponibilità. Con lei oggi vorremmo affrontare una questione molto particolare. Perché appunto a Viterbo è in atto un tipo di iniziativa molto particolare per quanto riguarda le modalità di supporto ai pazienti malati di SLA. Su questo però lascio a lei la parola così da poter illustrare il progetto e l'iniziativa. Grazie.
8: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto tengo a precisare che ero primario dell'unità operativa complessa di rianimazione dell'ospedale, che all'epoca si chiamava Belcolle, adesso Santa Rosa, e adesso sono in quiescenza. E sì, questo progetto è un progetto molto bello che è nato tanti anni fa, insieme l'abbiamo creato insieme al dottor Renato Leoncini, per poter assistere a domicilio i malati che altrimenti sarebbero stati ricoverati, dovevano essere ricoverati per le loro patologie acute e importanti, tipo per esempio la necessità di una ventilazione artificiale, una tracheostomia. L'idea appunto è nata per far sì, per dare ai pazienti e alle famiglie tutta quanta quella assistenza che doveva essere appunto insieme agli affetti familiari, insieme ai propri cari, invece di ricoverarli appunto in un ospedale oppure in una lunga degenza. E è nata così, è nata questa esperienza, era stata la prima, penso, in Italia e l'abbiamo definita, abbiamo creato questo acronimo, assistenza domiciliare integrata ad alta intensità. Quindi alta intensità perché si riferiva ai malati appunto che avevano bisogno di una ventilazione artificiale e di una nutrizione artificiale. Integrata, e lì sta secondo me la bontà di questo progetto, è che questo tipo di assistenza è strettamente legata all'ospedale. Cioè, che significa? Significa che il paziente o la famiglia ha sempre un punto di riferimento, che in questo caso è addirittura il centro di rianimazione, verso il quale ci si può rivolgere per qualsiasi necessità. E questo è veramente l'unico esempio di vera integrazione tra ospedale e territorio. Esistono, per esempio, anche nel Lazio, situazioni, queste assistenze domiciliari che sono demandate a delle cooperative, però il malato non è, o la famiglia non sono in stretto contatto appunto con l'ospedale, in particolare con la rianimazione, perché ricordiamoci, ci sono malati che sono tracheostomizzati, connessi al ventilatore e in nutrizione artificiale. In questo tipo di assistenza rientrano certamente i malati con la SLA o comunque con delle malattie neurodegenerative, ma anche altri tipi di malati, come i comi, per esempio, no? I comi vegetativi, pazienti con insufficienze respiratorie che comunque richiedono una ventilazione artificiale. È un impegno grosso per la ASL, è un impegno enorme anche dal punto di vista economico, perché per come come viene gestita appunto nell'ASL di Viterbo, i pazienti hanno un'assistenza infermieristica specialistica, perché tutti gli infermieri che vanno a domicilio dei malati sono infermieri che sono in grado di gestire la tracheostomia o la PEG, e questo è molto importante. E così pure gli OS, il caregiver, che appunto si occuperà poi del paziente a casa, è un caregiver, una persona che viene formata all'interno della rianimazione prima che il malato vada a casa, e questo è una sicurezza estremamente importante, perché sono anche il caregiver e l'OS sono in grado di gestire la tracheostomia, di gestire una PEG, di gestire un sondino nasogastrico. In che senso sono in grado di gestire? Sono in grado di vedere quelle che possono essere degli avvisagli di complicanze e chiamare poi appunto l'infermiere o a dire quindi anche il medico. E questo è estremamente appunto singolare in questo tipo di assistenza, appunto dove io voglio sempre, mi interessa appunto sottolineare l'importanza del significato dell'aggettivo integrata, perché è veramente una specie di è una vera e propria ospedalizzazione domiciliare, dove il malato c'ha il medico, l'infermiere e un OS che è esperto. E quanto costa questa assistenza? Beh, io questo non posso assolutamente sapere quali sono i costi. So solo che, per esempio, nella ASL di Viterbo, per quanto riguarda gli OS, ci sono circa 110 OS che sono impiegati per l'assistenza dei malati. Non solo con la SLA, ci sono circa 25 malati con la SLA in questo tipo di assistenza, e poi altri tipi di malati con altre appunto patologie.
5: Beh, magari la interrompo, scusi, dottore, magari non in termini economici, però ci sono altri aspetti che secondo me possono essere rilevanti, perché come diceva lei, parliamo di un'iniziativa molto impegnativa in termini di messa in campo di persone e risorse e ricorre qui appunto il termine integrata a cui faceva accenno prima. Nella sua esperienza, quindi vorrei chiederle quali sono i vantaggi maggiori che ha riscontrato?
8: Allora, i vantaggi innanzitutto sono i malati, i pazienti si ammalano molto di meno, tra virgolette, nel senso che vanno incontro a minori complicanze infettive, perché l'assistenza che il paziente ha a casa non la potrà mai avere in un istituto di cura, per quanto esso sia meraviglioso, perché ha una persona fissa che lo segue in continuazione, appunto ha una risposta medica immediata, e questo non succede, appunto, non succederebbe se il malato fosse ricoverato in una RSA o anche in un ospedale, perché il paziente a casa ha una persona fissa che lo segue in continuazione e che è in grado di accorgersi di qualsiasi variazione che può succedere, e quindi chiamare il medico, ma non solo, avere il contatto diretto con il centro di rianimazione.
5: Un'altra questione che secondo me potrebbe essere molto interessante relativa a questo modello di cui stiamo parlando è se secondo lei si tratta di un modello che può essere, diciamo così, esportato a livello nazionale?
8: Sì, tutto si può fare, basta che ci sia la volontà della direzione generale, della ASL, di portarlo avanti, e anche chiaramente della regione e in senso generale di tutto quanto il sistema sanitario italiano. Noi siamo stati fortunati perché dal momento in cui abbiamo iniziato questo tipo di assistenza, tutti i direttori generali che si sono avvicendati, ormai parliamo di tanti anni di esperienza, sono stati tutti sensibili a questa problematica, e non solo non hanno ostacolato questo tipo di assistenza, ma addirittura lo hanno incentivato. Ecco, e questo è molto importante. Tutto si può fare benissimo, certo che è complicato.
5: E a proposito di aspetti molto importanti per quanto riguarda la SLA, un'altra questione sulla quale mi piacerebbe avere un suo commento è l'importanza tra l'altro è un aspetto di cui parleremo anche in seguito nel corso della puntata, l'importanza della figura dei caregiver oltre a quella degli infermieri.
8: Beh, il caregiver è fondamentale, appunto, perché come dicevo prima, il caregiver è colui che può essere o un familiare oppure una persona esterna alla famiglia che sta vicinissimo, in continuazione, che è sempre vicino al paziente, perché è vero che l'infermiere va tutti i giorni, ma l'infermiere ci sta 1 ora, 2 ore a seconda delle necessità e poi se ne va. E il caregiver è quello, appunto, come dicevo, quello che facciamo poi noi, in particolare a Viterbo, e lo formiamo, è l'ospedale, è la rianimazione stessa che forma il caregiver nella gestione dell'aspirazione endotracheale, che è molto importante perché si possono fare dei danni, anche imparare quello che come funziona appunto il ventilatore, accorgersi di eventuali complicanze che possono appunto presentarsi, come a livello della PEG. La PEG è una gastrostomia percutanea dove c'è un tubicino che va all'interno dello stomaco per nutrire il malato, e la PEG deve essere anche lì gestita in un modo adeguato, altrimenti si può danneggiare, si possono fare dei danni. E a controllare se attorno alla tracheostomia tutto vada bene. Quindi il caregiver ha una funzione fondamentale nella gestione del paziente appunto a casa.
5: E vorrei chiudere con una curiosità o perlomeno una domanda che mi è sorta sentendola parlare nel corso dell'intervista, perché vorrei chiederle un commento su questo. In base a quella che è stata la sua esperienza, secondo lei in che modo l'Italia ha affrontato la questione appunto della patologia dal punto di vista sanitario?
8: Beh, per quanto riguarda l'assistenza appunto domiciliare, io credo che ancora ci sono tante cose da fare. Tante cose da fare perché non in tutte le regioni vige questo tipo di modello di assistenza. Ecco. Quindi certamente sono, credo, le forze politiche che debbono essere sensibili a questa problematica e incentivare a questo tipo di assistenza, perché è chiaro che il malato, tutti quanti noi, stiamo meglio a casa anziché in ospedale. Quindi, se il malato può essere gestito nella propria casa, con i propri affetti, con le proprie cose che lo circondano, gli diamo appunto quello che è non solo l'aspetto scientifico, ma anche l'aspetto appunto morale, l'aspetto etico dell'assistenza che i malati debbono avere.
5: E allora ringraziamo dopo questa risposta il dottor Pietro Vecchiarelli, già primario dell'unità operativa complessa di rianimazione dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Grazie mille, dottore, buona giornata.
8: Grazie, buona giornata a voi, grazie.
5: E dopo la testimonianza del dottor Vecchiarelli, che ha illustrato un progetto di trattamento della patologia assolutamente all'avanguardia, vogliamo proseguire questo nostro approfondimento sulla SLA, dedicandoci in primis alla figura del caregiver di cui abbiamo appena discusso. Ecco allora il contributo di Linda Parente, che è una caregiver, oltre a essere una regista e fotografa, autrice tra le altre cose di Nella tana del bianconiglio, mediometraggio a scopo benefico per l'Aquila, realizzato nel 2011, con protagonisti Maria Grazia Cucinotta e Massimo Lello. Ascoltiamo cosa ci ha detto Linda Parente.
9: Ciao a tutti, sono Linda Parente, caregiver e moglie di Massimo Lello, malato di SLA. Ringrazio l'Associazione Luca Coscioni e Radio Radicale per l'opportunità di raccontare la nostra esperienza. Per ogni malato che lotta per la sua vita c'è un caregiver che la odia, perché non solo deve accettare e convivere con la sofferenza della persona che ama, ma deve dire addio alla sua libertà, alla leggerezza, alla sua e la loro vecchia vita. Io e Massimo siamo insieme dal 2009. Abbiamo un bel po' di anni di differenza, ma non è mai stato un problema, anzi. Eravamo due artisti. Massimo era un attore, soprattutto teatrale. io regista e fotografa. Spesso lavoravamo insieme e abbiamo sempre vissuto la quotidianità insieme, condividendo amore e passioni comuni. Adesso quella vita sembra essere frutto della mia immaginazione, non la ricordo nemmeno più. A 40 anni mi occupo di lui da sola, H24. Da un giorno all'altro sono diventata un'infermiera, una OSS, una psicologa, fisioterapista, nutrizionista, logopedista, autista, segretaria e chi più ne ha più ne metta. La SLA è così crudele che imprigiona nel proprio corpo chi ce l'ha, ma imprigiona anche chi assiste, alle responsabilità, ai doveri, alla burocrazia. Gestire una persona come mio marito, con tracheo e PEG, è un carico assistenziale complesso e impegnativo. Non si può mai abbassare la guardia, si deve avere a che fare con macchinari, crisi respiratorie, medicazione, oltre che igiene, spostamenti di una persona immobile dal collo in giù, al momento. Fare tutto questo da sola, come nel mio caso, è semplicemente disumano. In Italia andrebbe regolarizzato un protocollo nazionale per queste patologie complesse, perché non è possibile che ogni regione abbia i suoi bonus e fondi. Noi adesso viviamo nelle Marche e qui c'è uno specifico contributo di 1000 euro mensile, il bonus caregiver. Ma io con quei soldi riesco a malapena a pagare 2 volte a settimana infermieri professionisti per 4 ore. Quindi sono decisamente molto arrabbiata con le istituzioni e con lo Stato perché un carico assistenziale immenso e di questa portata non può stare sulle spalle di una sola persona. Chi si trova nelle condizioni di massimo richiede attenzioni continue, dalle cose più semplici come grattarsi una guancia a quelle di emergenza come le crisi respiratorie, appunto. Io vivo in un costante stato di allerta e di tensione giorno e notte, non riposo da anni, non dormo per più di 2 ore di fila da anni, non è umanamente sopportabile. Io sono di origine abruzzese, la mia famiglia è lì. Insieme noi vivevamo a Roma, altri amici li abbiamo lì. Qua nelle Marche siamo soli e isolati. Questa casa non aveva barriere architettoniche e la vita era decisamente più tranquilla qui a Numana rispetto alla capitale. Senza contare che qui ad Ancona c'è il centro Nemo che lo segue, un centro che consideriamo una famiglia ormai, un punto di riferimento costante e fondamentale per chi convive con malattie neurodegenerative. Perciò quella che era una seconda casa al mare è diventata la nostra. Al piano di sotto c'è mia suocera di 90 anni che per fortuna è in ottima forma e lucidissima, ma ovviamente può fare ben poco. Certamente se non avessi nemmeno lei non avrei nemmeno modo di uscire per prendere delle cose in farmacia, vivendo io praticamente murata viva. Ho scelto di accudire Massimo perché è l'amore della mia vita, ma non è giusto che per occuparmi di lui debba ammalarmi anche io perché questo succederà. Non è possibile fare tutto da soli a questi livelli. Lui ha avuto i primi sintomi nel luglio del 21, a 63 anni. Qualche giorno dopo la seconda dose di AstraZeneca iniziò a zoppicare. Non dico questo per fare ipotesi di complotti o non siamo sempre stati, no, non siamo mai stati, Novax. Però ecco, la tempistica è stata quella e ha fatto sì che dopo 2 anni è arrivata la diagnosi perché proprio per molto tempo i medici hanno pensato fosse la Guillain-Barré che fu certificata come effetto collaterale del vaccino, i sintomi erano molto simili. Poi ad aprile del 23 arrivarono i sintomi respiratori e quindi purtroppo la diagnosi con quelle maledette 3 lettere, che è una diagnosi senza speranza perché attualmente non c'è cura. Fece il test genetico 3 volte, non ha origine genetica, quindi ti arriva questa batosta. E cerchi di accettare una realtà vivendola giorno per giorno senza entrare nel panico. Ad agosto però era già con le NIV, le macchine per respirare, con le maschere, a dicembre in carrozzina. Ha fatto giusto in tempo a fare l'ultimo spettacolo da gennaio a aprile, un così è, se vi pare, con Milena Vogotic e Pino Migol, e recitò col bastone e tanta fatica, dimagriva a visto d'occhio non sapendo cosa avesse, ma sono contenta che almeno ha recitato fino all'ultimo che ha potuto. Io sono sempre stata al suo fianco, anche in quell'occasione, ma sempre nella sua vita e anche in ogni momento di questa battaglia. Certamente ci sono molti giorni tosti, sia a livello fisico che psicologico, ma ce la stiamo mettendo tutta. Io nel tempo sto anche documentando un po' tutta la nostra storia, ma l'unica cosa che siamo riusciti a fare di carino è stato girare un piccolo cortometraggio che lui, con lui che recita usando il comunicatore oculare. Aveva anche registrato la sua voce col progetto Nemolam che permette appunto di utilizzarla anche grazie all'intelligenza artificiale per parlare col comunicatore e questo è di grande aiuto anche mentale. Ma ecco, ancora non riesco nemmeno a finire di montarlo perché non ho mai tempo per fare niente se non accudirlo. Questo progettino è stato l'unica piccola gioia o comunque momento che ci ha ricordato chi eravamo, più o meno, perché comunque non siamo più quelle di prima. Con questa malattia devi imparare a perdere un pezzettino alla volta la persona che ami, ma in contemporanea rimboccarti le maniche, fare forza a chi ami, ma anche a te stesso. È come vivere un lutto continuo senza poterlo elaborare e dover andare avanti. Molto spesso noi caregiver siamo dipinti come supereroi, ma andrebbe ricordato che gli eroi di solito fanno una brutta fine. Essere un caregiver familiare significa vivere in un tempo che scorre a ritmi diversi dal mondo reale, un mondo fatto di sfinimento, sensi di colpa, quando senti che non ce la fai più. Se è vero che l'amore che ho per Massimo è infinito, non posso più dire lo stesso delle mie energie. Non sono stanca di occuparmi di lui, ma di essere lasciata sola. 4 o 5 ore al giorno di infermieri, almeno per 5 giorni a settimana, sarebbero un minimo sollievo, ma la qualità della mia vita e di conseguenza quella di Massimo ne gioverebbe parecchio. Io sono una partita IVA, ma non riesco quasi più a lavorare perché se tanto quello che guadagno devo usarlo per pagare un infermiere e per stare con Massimo non ha senso. In più l'isolamento forzato mi sta lacerando. Non solo devo convivere col dolore di Massimo in queste condizioni, senza poterci più parlare, sentire la sua splendida voce, condividere un pasto, un abbraccio, sono cose queste che ti straziano l'anima. Ma la ciliegina sulla torta è la condanna alla solitudine. Il mio ruolo in queste condizioni mi fa sentire agli arresti domiciliari. Sono una persona, la vita di mio marito è la mia priorità, ma anche la mia vita conta. Non sono né un supereroe né un robot. Purtroppo la società ha reso patinata la figura del caregiver, innobile d'animo e forte di spirito che si sacrifica per amore. Certo, l'amore è quello che ci fa ancora aver voglia di aprire gli occhi al mattino, ma se ci sacrifichiamo anche perché il welfare italiano fa pena, siamo costretti a farlo. Il sacrificio è una necessità, non una scelta dettata solo dal cuore. Io sogno un'Italia che ci sostenga e ci comprenda. Noi caregivers e malati di SLA, nel nostro piccolo, ci stiamo unendo e facendo sentire la nostra voce. Ringrazio per l'appunto anche Francesco Menotti, un guerriero marchigiano che sta facendo molto per i nostri diritti su questo territorio, ma mi auguro che ci sia presto uguaglianza in tutta la penisola. Per questo voglio lanciare anche l'hashtag più assistenza a chi assiste. Grazie da parte mia e di Massimo, qui non si molla.
5: E questa era Linda Parente che ha illustrato tutta l'importanza del ruolo dei caregiver. Vogliamo allora chiudere con l'ultimo contributo, quello di Sabrina Di Giulio, consigliera generale dell'associazione Luca Coscioni, che nel 1994 ha scoperto di essere affetta da sclerosi laterale amiotrofica in forma spinale. Ascoltiamo allora la sua testimonianza.
10: Buongiorno a tutti. Da 31 anni combatto con la mia malattia, la sclerosi laterale amiotrofica, e mi sento una sopravvissuta. Di solito, infatti, la prognosi è infausta in 3-5 anni. Ero insegnante di educazione fisica e nella scuola elementare, ma ho dovuto reinventarmi. Ho ricevuto la diagnosi di SLA dopo una perdita di forza al braccio sinistro. Sono comparsi presto problemi di deglutizione, respirazione e linguaggio. Il primo impatto è stato devastante, uno tsunami, sia per me sia per la mia famiglia. Dopo un iniziale periodo di disperazione, ho capito che dovevo reagire, soprattutto per mio figlio. Sono stata catapultata dalla giovinezza alla vecchiaia nel giro di un anno. Con il tempo, ho imparato a convivere con la malattia e con la perdita di autonomia, trovando nuovi modi per sentirmi viva e utile. La SLA ha cambiato tutti gli equilibri familiari. I miei genitori si sono trasferiti vicino a me e mia sorella ha riorganizzato la propria vita per assistermi. Mia madre mi ha aiutato a fare la mamma e a gestire la casa, e a 91 anni è ancora instancabile SLA. Mio figlio mi ha dato la motivazione più grande per combattere. È cresciuto con una mamma diversa, ma per lui è naturale perché mi ha sempre vista così. È molto protettivo e affettuoso, vede le mie difficoltà e ne soffre. Da parte mia cerco sempre di sdrammatizzare i momenti più difficili. Oggi è un uomo che mi dà grandi soddisfazioni. In molti casi le famiglie si spezzano sotto un peso così gravoso. Per questo ritengo fondamentale il sostegno psicologico per i caregiver e i gruppi di mutuo aiuto. I miei familiari, con il loro affetto, mi hanno aiutato ad andare avanti. Credo che il nostro più grande nemico sia la convinzione di non essere più persone, ma solo malati. Mi piace pensare che esista ancora una parte di me sana, consapevole e ricca di potenzialità creative. Questo è essenziale per non arrendersi e per non lasciare spazio alla paura e alla depressione, che spesso hanno un effetto più distruttivo della malattia stessa. Dunque, Vivo una condizione di totale non autosufficienza e ho bisogno di assistenza continua, 24 ore su 24, per ogni aspetto della vita quotidiana. Igiene personale, alimentazione tramite PEG, respirazione tramite NIV, mobilità e comunicazione. Sopravvivo grazie alle cure dei miei familiari, all'assistenza garantita dallo Stato e a quella che la mia famiglia riesce a sostenere economicamente. La gestione della malattia è complessa e costosa, e il supporto pubblico raramente è sufficiente. Nel Lazio risulto assistita dal servizio sanitario per 16 ore al giorno, un aiuto già molto importante. Per il resto del tempo abbiamo dovuto assumere una badante, fortunatamente bravissima, che da anni mi assiste con dedizione. Questo comporta però spese considerevoli. A volte capita che il fondo per la disabilità gravissima non

0: possibilità delle famiglie di continuare a lavorare e a vivere. Troppo spesso i familiari vengono risucchiati in un vortice causato dalla carenza di welfare, senza alcun riconoscimento. La provincia di Viterbo rappresenta invece un'isola felice. Qui il reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo, su iniziativa del dottor Vecchiarelli, ha organizzato un servizio di assistenza integrata ad alta intensità. Per rispondere alle mie complesse necessità, ricevo il supporto quotidiano di operatori sociosanitari, infermieri, fisioterapista e logopedista. A mio parere questo può diventare un modello di buona sanità da estendere a tutta Italia, affinché non esistano pazienti di serie A e di serie B. Ci sono malati che devono ricorrere alla tracheotomia per poter respirare. Questa condizione richiede competenze specifiche che non tutti i caregiver possiedono e che comunque non possono sostenere da soli in modo continuativo. Lo Stato e le ASL non devono lasciare alle famiglie la gestione di pazienti così complessi. Devono farsene carico ovunque essi vivano. Le differenze di trattamento tra regioni, province e persino tra distretti sono ancora molto marcate. L'uniformità e la continuità dell'assistenza non sono affatto garantite. Con l'autonomia differenziata, temo che queste disparità possano aumentare. La nuova legge delega sulla disabilità contiene principi importanti per restituire autonomia decisionale alle persone con disabilità, ma è ancora in fase sperimentale e permane molta incertezza sulle risorse finanziarie disponibili. Sto valutando di trasferirmi in un'altra città e in un'altra regione per motivi familiari, ma questa scelta dipende dal livello di assistenza che potrei ricevere. Ho presentato la richiesta alla ASL 3 mesi fa e sono ancora in attesa di una risposta. Gli stessi servizi assistenziali dovrebbero essere garantiti a tutti i malati, ma purtroppo non è così. Anche per questo motivo, un gruppo di persone con SLEA e diverse associazioni hanno rivolto un appello al Ministro della Salute, sottoscritto da 44.000 firme, chiedendo uniformità dell'assistenza in tutta Italia, maggiori finanziamenti per la ricerca scientifica e un giusto riconoscimento per i caregiver. L'associazione e io sosteniamo questo grido di bisogno e di speranza, confidando che le istituzioni non siano diventate improvvisamente sorde. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Sabrina Di Giulio, consigliera dell'Associazione Luca Coscioni.
1: E questo era il contributo di Sabrina Di Giulio, consigliera generale dell'Associazione Luca Coscioni, con la quale abbiamo voluto concludere il nostro focus sulla sclerosi laterale amiotrofica, che, ricordo, è una patologia neurodegenerativa caratterizzata dalla perdita delle cellule motoneuronali e che dunque rilancia le istanze dell'Associazione Luca Coscioni in tema di progresso e libertà di ricerca scientifica.
2: Nella vita ho affrontato tante sfide, sconfitte, vittorie, fallimenti e conquiste. Per tanti anni il calcio è stata la mia vita, il mio lavoro e la mia passione. Ma la conquista più grande è stata un'altra. È stata avere mia figlia. Ma sono dovuta andare in Spagna per farlo, per poterla avere con la procreazione medicalmente assistita. In Italia non avrei potuto. Mi piacerebbe che mia figlia crescesse in un paese più giusto, dove la PMA sia accessibile a tutte le donne, senza dover andare all'estero per realizzare il proprio sogno. Scendi in campo anche tu, firma e sostieni la proposta di legge PMA per tutte.
1: E con l'appello di Alia Guagni a sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare PMA per tutte, chiudiamo la puntata del Maratoneta del 20 giugno. Io vi ricordo che tramite il sito www.pmapertutte.it è possibile sottoscrivere la legge per la quale è già stato raggiunto un traguardo di grandissima importanza. Siamo infatti felici di annunciare che, in meno di una settimana, sono giunte oltre 25.000 adesioni sulle 50.000 minime necessarie. A conferma del fatto che il consenso sociale attorno alla questione continua a crescere, così come la sensibilità comune in merito alle tecniche di procreazione assistita. Colgo l'occasione per ricordare inoltre che sul sito dell'Associazione Luca Coscioni trovate tutti i riferimenti per il tesseramento per l'anno 2026, nonché le varie forme di sostegno economico alle nostre iniziative, tra cui la donazione del 5 per 1000. Fatto questo promemoria, non resta che augurare un buon proseguimento a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia.
3: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
4: 15:22

0: Radio Radicale, ancora notizie dalle agenzie, ancora sullo scontro verbale tra Roma e anzi Washington e Roma. Donald Trump è tornato ancora una volta a criticare la presidente Meloni, questa volta utilizzando il suo social Truth. Il primo ministro italiano, questo è il virgolettato, Giorgia Meloni, ha chiesto ripetutamente di fare una foto con me durante il vertice del G7 in Francia. Sta andando male in Italia in termini di popolarità, forse perché ha rifiutato gli Stati Uniti d'America, un paese che davvero ama e protegge l'Italia, quando si è trattato di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare un'arma nucleare, ha ricordato, non ci ha neanche permesso di utilizzare le piste o le basi aeree italiane, creando un grande problema logistico, e questo nonostante il fatto che gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno per proteggere l'Italia e gli altri cosiddetti alleati della NATO, ha insistito. Ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri? No, grazie, ha concluso. E al momento non ci sono ancora reazioni politiche riguardo a questa nuova esternazione di Donald Trump nei confronti di Giorgia Meloni. Sempre sul suo social, Trump ha condiviso un articolo giornalistico dal titolo «Trump ha in mano le carte nelle vaghe possibilità di rielezione di Netanyahu». Senza commentarlo, però, è sembrato apprezzare la conclusione dell'articolo secondo cui lui è a controllare il destino del primo ministro israeliano Netanyahu. Ricordiamo che in Israele ci sono elezioni a metà settembre. Cambiamo argomento, parliamo andiamo in Val di Susa, reti battute con oggetti metallici, lancio di pietre, idranti, in azione lacrimogeni, notte di tensione in Val di Susa tra le forze dell'ordine e NOTAV davanti al cantiere di Chiomonte della linea Torino-Lione. Ieri sera i manifestanti si erano concentrati al presidio dei mulini, dove erano arrivati attraverso sentieri con un corteo partito dal campo sportivo di Giaglione. Un gruppo ha lanciato pietre contro gli agenti che presidiano il cantiere, ha tentato di abbattere la grata di ricezione. Le forze dell'ordine a quel punto hanno usato per tutta risposta idranti e lacrimogeni, facendo allontanare i manifestanti. Ci sono le reazioni delle forze di maggioranza. Salvini sul social scrive ruspa, commentando appunto gli scontri. La Montarulli di Fratelli d'Italia commenta così: stanotte al cantiere di Chiomonte l'ennesimo triste colpo di coda di un movimento violento che è contro il territorio. Lo dimostra la tempistica di questa protesta, che avviene all'indomani dell'annuncio da parte del governo di sbloccare i finanziamenti delle opere di compensazione. Così appunto alla vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Augusta Montarulli. Dichiarazione anche del senatore Roberto Rosso, vicepresidente vicario del gruppo di Forza Italia al Senato e segretario provinciale del partito a Torino. Quanto accaduto nella notte al cantiere di Chiomonte è l'ennesima gravissima dimostrazione della violenza delle frange antagoniste che da anni tentano di sabotare un'opera strategica per il Piemonte e per l'Italia, così il senatore Rosso. Torniamo al nostro palinsesto, andiamo alla 16ª edizione di Taubook, Taormina Book Festival, che è in corso di svolgimento fino al 22 giugno. E vi proponiamo una conversazione con il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, in dialogo con Elvira Terranova. Il dibattito organizzato appunto nell'ambito di Taormina Book Festival. Sentirete le voci di Antonella Ferrara, presidente e direttore artistico di Taubook, Paolo Zangrillo, ministro della pubblica amministrazione, Elvira Terranova, giornalista della DN Kronos.
1: Abbiamo l'onore di dare il benvenuto ai nostri ospiti. Il ministro per la pubblica amministrazione e della Repubblica Italiana, onorevole Paolo Zangrillo. In dialogo con la giornalista di ADN Kronos, Elvira Terranova. Introduce l'evento la presidente e direttrice artistica di Taubook, Antonella Ferrara. Ha ufficialmente inizio l'appuntamento intitolato Pubblica Amministrazione, Merito, Fiducia. Buon ascolto.
2: Buonasera a tutti. Quando i costituenti stabilirono che agli impieghi pubblici si accede per concorso e che l'amministrazione deve agire con imparzialità, non dettavano una norma tecnica, fissavano una delle condizioni della democrazia, che lo Stato appartenga a tutti i cittadini allo stesso modo, è un principio fondante della pubblica amministrazione, che resta ancora oggi l'entità in cui quell'idea si misura ogni giorno con la realtà. È qui, più che nelle aule parlamentari, che il cittadino incontra davvero lo Stato, in una pratica che si chiude o serena, in un concorso trasparente o aggirato, in un servizio che funziona o che abbandona. La fiducia nelle istituzioni si costruisce o si perde nell'esperienza quotidiana di un'amministrazione competente e giusta. E il merito, scegliere e promuovere le persone per ciò che valgono in fondo, diventa la forma più seria di rispetto verso il cittadino. È su questo terreno che lavora il ministro Zangrillo: ridare alla macchina pubblica efficienza e prestigio e aprirla a una generazione nuova. Un'amministrazione che torna a scegliere i migliori, a valorizzarli, dice a chi è giovane che il talento conta più delle appartenenze e che mettere le proprie capacità a disposizione del Paese è una delle forme più alte di impegno civile. Perché in gioco non c'è soltanto la qualità dei nostri uffici, ma la tenuta del patto che lega i cittadini alle loro istituzioni. E questo allora l'obiettivo della conversazione di oggi: riflettere insieme su come una buona amministrazione possa tornare a essere per ciascuno una ragione di fiducia nello Stato. Grazie.
3: Grazie mille alla Presidente Antonella Ferrara, grazie a tutti voi e benvenuti a Taormina. Diamo il benvenuto a Taobuca al Ministro per la Pubblica Amministrazione.
4: Buonasera,
3: Paolo,
4: grazie.
3: Zangrillo. E allora, spesso capita che quando pensiamo allo Stato, alla macchina pubblica, tendiamo ad immaginarlo come un gigante burocratico, distante, a volte forse un po' rigido. Ma in realtà la pubblica amministrazione, diciamo che è l'ossatura, la possiamo definire l'ossatura culturale e sociale del nostro paese, quindi la scuola, la sanità, i servizi, i territori che si muovono, eccetera. Con il ministro Zangrillo oggi vogliamo esplorare, diciamo, una visione nuova di questa macchina così complessa. Infatti il titolo di questo incontro è proprio Merito, Fiducia, e parliamo anche di cambiamento, perché ci sarà un bel cambiamento a partire proprio dalla prossima settimana, quando diventerà legge il DDL sul merito, credo mercoledì, ministro.
4: Esatto.
3: E quindi avremo questa nuova legge di cui naturalmente parleremo. Ma come si trasforma il concetto di posto fisso, ad esempio, in una opportunità di crescita basata sul talento, ad esempio, oltre che sul merito? E come si ricostruisce quel patto di fiducia? Perché voglio ricordare che lo vedete scritto ovunque, il tema di quest'anno scelto dalla Presidente Ferrara è proprio quello della fiducia. Quindi, dicevo, come si ricostruisce questo patto di fiducia, a volte incrinato, tra cittadino e Stato? Capita a tutti noi, credo che sia capitato di avere qualcosa da ridire. Allora, ministro, io voglio chiederle: per decenni la pubblica amministrazione è stata percepita, ad esempio in particolare dei più giovani, quelli più preparati, come un ambiente probabilmente poco attrattivo, bisogna dire, diciamo, la verità. Un luogo di pura routine, un dipendente pubblico, dove il talento rischiava magari di spegnersi, dove i tempi erano o sono, vediamo, adesso ne parliamo, biblici. Poi, per fortuna, anche complice la spinta del PNRR, siamo nel mezzo di una stagione di rinnovamento, questo lo possiamo assolutamente dire, con decine di migliaia di nuove assunzioni in vari settori della pubblica amministrazione. Allora, al di là dei numeri, ministro, come si vince? Voglio subito iniziare. Come si può vincere questa battaglia culturale, possiamo definirla così, per far capire a un ragazzo, che ne so, di 25 anni, laureato, brillante, che entrare nello Stato oggi non significa accontentarsi, diciamolo tra virgolette, ma partecipare attivamente a quella che è la modernizzazione del nostro Paese? Come lo si può convincere?
4: Bene, buonasera, grazie per l'invito. Per me è un grande piacere essere qui a Taormina, non soltanto per avere l'opportunità di stare in un posto meraviglioso, ma perché io non perdo occasione di partecipare agli incontri dove si parla della pubblica amministrazione. perché non perdo occasione? Perché lei ha detto una cosa giusta, cioè la pubblica amministrazione è l'ossatura dello Stato. Se noi pensiamo al nostro sistema democratico, se noi pensiamo ad uno Stato che deve essere capace di stare vicino al cittadino, se noi pensiamo a uno Stato che svolge il suo ruolo, cioè quello di essere al servizio del cittadino, perché poi non dobbiamo mai dimenticare che non sono i cittadini al servizio dello Stato, ma deve essere lo Stato al servizio dei cittadini. Beh, ecco, in questa equazione la pubblica amministrazione ha un ruolo fondamentale. La pubblica amministrazione, un'altra cosa che lei ha ricordato molto bene, è stata descritta per molto tempo come un'organizzazione un po' goffa, un'organizzazione arcaica. Un'organizzazione che fa un po' fatica a vivere il cambiamento, a stare al passo coi tempi. Diciamo che tante narrazioni anche cinematografiche hanno contribuito a costruire questa immagine della pubblica amministrazione. A me viene in mente sempre il film di Checco Zalone, che dipendente pubblico non è disposto a qualsiasi cosa piuttosto che uscire,
3: pur di non
4: lasciare la pubblica amministrazione, che dice: questa è l'unica organizzazione che mi garantisce il posto di lavoro fino alla
3: perché
4: pensione.
3: Perché il politico gli dice non abbandonarlo
4: e il politico mai. E il politico gli suggerisce di non abbandonare, dice ma non cadere nella tentazione. Beh, insomma, io penso che questa immagine sia un'immagine obsoleta, un'immagine che ormai non descrive più efficacemente che cos'è la pubblica amministrazione. Ora, senza essere presuntuoso, quello che quantomeno vuole essere la pubblica amministrazione. Io ho ricevuto in eredità un'organizzazione, io spesso racconto che l'organizzazione che ho ricevuto in eredità è un'organizzazione che si trovava effettivamente in ospedale, in sala di rianimazione, quindi un'organizzazione con tanti problemi anche abbastanza profondi, un'organizzazione quindi da guarire, da curare e da guarire. E io credo che il punto di partenza irrinunciabile per ripensare il funzionamento di un'organizzazione sono le sue persone. E quindi io mi sono concentrato sul capitale umano della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione è la più grande organizzazione italiana, il più grande datore di lavoro italiano, 3,4 esatto. milioni di persone. E 3,4 milioni di persone che hanno vissuto un periodo molto complicato, perché gli ultimi anni non sono stati felici, abbiamo avuto il blocco del turnover, abbiamo perso tantissime persone, abbiamo incrementato l'età media in maniera significativa. Diciamo che dal 2010 al 2021 siamo passati da un'età media di 43 anni a 52 anni.
3: Anche nelle forze dell'ordine.
4: E questo cosa significa? Significa che nell'era del cambiamento, nell'era della digitalizzazione, nell'era dell'intelligenza artificiale, pensare ad una organizzazione con un capitale umano di 52 anni significa dover affrontare un tema importante, che è quello, da un lato, di rendere le persone che sono all'interno dell'organizzazione consapevoli di ciò che serve per stare al passo coi tempi, dall'altro, diventare attrattivi per accogliere nella nostra organizzazione nuove generazioni. Ecco, in questi 3 anni abbiamo lavorato moltissimo su tutti questi temi. Con quale obiettivo? L'obiettivo è quello di far diventare la pubblica amministrazione un'organizzazione attrattiva. Allora, se pensiamo ai giovani di oggi, io non credo che i giovani di oggi, non lo credo perché l'ho studiato e perché chi studia diciamo un po' i movimenti giovanili ce lo racconta, i giovani di oggi non cercano il posto fisso. Il posto fisso appartiene all'epoca in cui, usciti dalle scuole, cercava un lavoro. Oggi i giovani cercano non un lavoro, cercano il lavoro, quindi sono molto più, sono molto più attenti, sono molto più esigenti, non si accontentano di un lavoro. I giovani di oggi, i giovani in gamba, hanno voglia di fare delle esperienze qualificanti, che significa entrare in un'organizzazione che si occupa di loro. Cosa significa occuparsi delle persone all'interno dell'organizzazione? Significa occuparsi di come li accogliamo, occuparsi della loro crescita, occuparsi della possibilità di acquisire responsabilità crescenti, significa occuparsi del loro merito e quindi essere capaci di premiare le persone meritevoli, significa garantire una adeguata equazione tra il proprio impegno professionale e la vita personale, quindi un'organizzazione che sia anche capace di rispondere all'esigenza che oggi i giovani hanno di avere, oltre all'impegno professionale, anche una loro vita personale. Allora, abbiamo proprio declinato tutte queste aspettative in un piano di lavoro che doveva rispondere all'esigenza di far diventare la pubblica amministrazione un'organizzazione capace di rispondere a queste aspettative. Abbiamo iniziato con il processo di reclutamento.
3: E a proposito di reclutamento, la fermo subito perché le voglio chiedere una cosa, ne approfitto immediatamente. Parliamo quindi della porta d'ingresso, no? Nella sì. pubblica amministrazione. I vecchi concorsi pubblici basati sul nozionismo, diciamo, puro, no? Sui tempi d'attesa infiniti, eccetera, allontanavano probabilmente le eccellenze. Lei ha impresso, bisogna dirlo, una accelerazione importante verso concorsi digitali, ad esempio, più veloci, più mirati. Ma bastano, diciamo, i test, chiamiamoli a crocette, per intercettare le competenze del futuro? Perché come state trasformando le procedure di selezione sì. affinché il concorso non sia soltanto, diciamo, un filtro, chiamiamolo burocratico, ma proprio uno strumento che sia capace di valutare il potenziale reale, quelle che chiamano oggi le soft skills, insomma l'attitudine all'innovazione dei candidati?
4: Beh, diciamo che allora sicuramente la fase del reclutamento è una fase importante come in ogni organizzazione. È importante perché il reclutamento è il biglietto da visita dell'organizzazione, quindi una persona che si avvicina a un'organizzazione incomincia ad esprimere una valutazione su quell'organizzazione in base a quello che vive nel percorso di reclutamento. Allora lei tenga conto che intorno alla fine del 2020-2021 il tempo medio dei concorsi pubblici era di 780 giorni. Quindi francamente diventa complicato pensare che un giovane in gamba che esce da un istituto tecnico, da un liceo, dall'università abbia la pazienza di attendere più di 2 anni per essere assunto nella pubblica amministrazione. Abbiamo digitalizzato i nostri processi. Oggi i tempi medi si sono abbassati in maniera significativa. Oggi diciamo che siamo sull'intorno dei 4-5 mesi, quindi siamo passati da 2 anni e mezzo a 4-5
3: mesi. Anche se ci sono, per esempio, ultimamente sono usciti i risultati per il concorso in magistratura e sono arrivati dopo quasi un anno.
4: I concorsi in magistratura sono dei
3: scritti,
4: concorsi che hanno...
3: ancora poi inizieranno gli orari.
4: Sì, certo. Allora, ci sono alcuni mestieri, alcuni comparti che richiedono effettivamente dei tempi più lunghi, però diciamo che il tempo medio oggi si è abbassato in maniera significativa. Abbiamo quindi ripensato anche a tutte le modalità di contenuto per la selezione delle nostre persone. Tutto quello che abbiamo fatto in questi 3 anni ci ha portato ad assumere nella pubblica amministrazione 640.000 persone tra il 2023 e il 2025, con moltissimi giovani, perché lo dicevo prima in un punto stampa, più della metà sono persone con meno di 40 anni. Dopo 18 anni della curva dei dipendenti pubblici che scendeva, adesso è ritornata a crescere. L'età media dei dipendenti pubblici è passata dai 52 ai 48 anni, quindi
3: stiamo piano piano.
4: Sì, dobbiamo fare attenzione, non esistono formule magiche per dare delle soluzioni che si realizzano in qualche settimana, in qualche mese. Dopo anni di sonnolenza, dopo anni in cui diciamo che l'attenzione verso la gestione delle nostre persone non è stata esattamente quella di cui avevamo bisogno, adesso stiamo riprendendo e devo dire che i risultati che stiamo ottenendo sono risultati che ci danno grande fiducia nella possibilità di guardare al futuro in un modo diverso. L'altro tema di grandissima importanza che stiamo aggredendo è quello della formazione, perché insomma diciamo che nell'epoca del cambiamento, nell'epoca della digitalizzazione, nell'epoca dell'intelligenza artificiale, noi non possiamo pensare di rilasciare alla libera iniziativa dei nostri dipendenti la possibilità di adeguare il proprio profilo di competenze. Alla fine del 2022 il tempo medio dedicato alla formazione dei dipendenti pubblici era di 6 ore all'anno. Io dico sempre che diciamo ci avviavamo a una lenta eutanasia dalla nostra organizzazione, perché 6 ore all'anno di formazione significa non avere compreso il contesto in cui noi siamo immersi, il mondo in cui viviamo. Dico sempre che oggi siamo nell'epoca in cui la trasformazione è talmente rapida che impariamo a fare una cosa che subito dopo qualche mese ci accorgiamo che quello che abbiamo imparato è diventato obsoleto.
3: Superata.
4: E abbiamo la necessità di riaggiornare, di fare quella che si chiama reskilling, upskilling del nostro profilo di competenze. Abbiamo lavorato moltissimo anche sul tema della formazione. Oggi noi disponiamo di un portale digitale che si chiama Syllabus, al quale sono iscritte più di 10.000 amministrazioni. Abbiamo quasi 1 milione di dipendenti pubblici che ormai utilizzano in modo sistematico questo portale, e nel frattempo abbiamo fatto quello che una grande organizzazione come la pubblica amministrazione deve essere capace di fare, cioè dialogare con i territori. Quindi non ci siamo accontentati del portale digitale, ma abbiamo avviato degli hub formativi nelle regioni. L'hub formativo è una struttura fisica, ne abbiamo aperti 8, l'ultimo l'ho inaugurato questo lunedì di questa settimana a Venezia, per la regione Veneto. Gli hub formativi sono dei luoghi fisici dove, con il contributo delle università, delle associazioni di categoria, del sistema impresa e naturalmente della pubblica amministrazione, del Dipartimento di Funzione Pubblica, della Scuola Nazionale di Amministrazione, noi eroghiamo formazione sui territori, ai dipendenti, con la finalità di tener conto anche delle caratteristiche del territorio e quindi cercare di promuovere una formazione la cui finalità è quella di favorire lo sviluppo del territorio. Quindi una formazione customizzata sulle esigenze del territorio dove insiste quell'hub formativo. A ciascuno di questi hub abbiamo dato una vocazione. Sono hub generalistiche, quindi possono erogare qualsiasi tipo di formazione, ma a ciascuno abbiamo dato comunque una vocazione specifica. Per esempio, quello che abbiamo inaugurato a Venezia lunedì, in ragione proprio della sede, il Veneto, la Venezia, una città d'arte, una città con un grande respiro culturale, lo abbiamo dedicato a tutta la formazione che è finalizzata alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio artistico italiano. Quello che abbiamo inaugurato in Abruzzo ai temi della ricostruzione, avendo avuto l'Abruzzo un'esperienza significativa, e così via. Quello della Regione Lombardia alla sanità, avendo la Regione Lombardia sviluppato delle esperienze molto qualificanti sul tema della sanità. Quindi, insomma, diciamo che anche sulla formazione siamo intervenuti con determinazione e oggi i nostri dipendenti pubblici fanno almeno 40 ore all'anno di formazione, quindi diciamo
3: da 4 a 40,
4: quindi da 6 a 40 diciamo che anche su questo fronte stiamo vivendo una stagione importante, una stagione che ci dà grande fiducia guardando al futuro.
3: Ministro, per molto tempo nella pubblica amministrazione è prevalsa una logica, diciamo, amministrativa tradizionale, mi verrebbe da dire. Si gestivano le carte, insomma, i cartellini da timbrare, la conformità alle regole, insomma una vera e propria cultura dello sviluppo delle persone, chiamiamolo così, basata appunto su, ad esempio, su formazione, seppure soltanto quelle 6 ore di cui parlava. Quali passi concreti sta facendo il suo ministero per trasformare, ad esempio, i dirigenti pubblici in veri e propri, si possono definire, manager del capitale umano? Perché, insomma, capaci di motivare, che è fondamentale, direi, far crescere, trattenere i talenti una volta entrati nella pubblica amministrazione.
4: Guardi, questa domanda mi fa molto piacere perché è una parte significativa del lavoro che insieme ai colleghi che sono qui presenti del Dipartimento abbiamo sviluppato in questi anni. Vede, la pubblica amministrazione italiana per molto tempo si è illusa di gestire la propria organizzazione, il proprio capitale umano attraverso il sistema tecnico, e cioè da un lato cercando di garantire una competenza tecnica adeguata, dall'altro insieme con un sistema di norme e procedure che regolano la vita del dipendente all'interno dell'organizzazione. Il risultato è che la nostra organizzazione è diventata un'organizzazione in cui ciascun dipendente a un certo punto ha capito che se voleva costruirsi il suo percorso professionale doveva pensare da sé. Perché? Perché i dirigenti della pubblica amministrazione non hanno la possibilità di premiare i propri collaboratori. L'articolo 97 della Costituzione, che racconta come si accede ai ruoli della pubblica amministrazione tramite concorso, sostanzialmente diciamo che ha definito un vincolo nel percorso professionale dei dipendenti pubblici, perché prevede che non solo si entra nella pubblica amministrazione tramite concorso, ma se vuoi accedere a ruoli crescenti devi comunque studiare e partecipare a un concorso e vincerlo. Tutto questo ha portato come conseguenza che da un lato i dirigenti pubblici non hanno sentito la responsabilità della gestione del capitale umano, non avendo la possibilità di misurare e premiare le proprie persone, diciamo che alla fine hanno dovuto tortocollo rinunciare a questa responsabilità. Dall'altro si è creata una situazione che secondo me è una situazione che va sanata. Perché? Perché è vero che studiare, passare dei concorsi, in qualche modo diciamo ci aiuta a costruire una consapevolezza più solida, più strutturata sulle nostre responsabilità. Però non è detto che chi sa studiare meglio sia poi il più bravo a far accadere le cose. Quello che le organizzazioni devono misurare non è il curriculum delle persone, non è il profilo. Il curriculum lo studi, lo valuti al momento dell'inserimento, perché se hai una posizione da ricoprire a un certo punto ti devi interrogare se la persona che sta inserendo è una persona che dal punto di vista teorico ha quelle caratteristiche. Però poi quando tu riesci a comprendere se una persona effettivamente è in grado di svolgere il suo lavoro in modo adeguato, nel momento in cui sei, puoi misurare i risultati del suo lavoro. Ecco perché io credo che prevedere una crescita delle persone in ragione della capacità di superare un esame è un sistema monco, perché manca un pezzo importante, cioè quello di verificare che poi quello che io ho imparato, cioè il mio bagaglio di competenze teoriche,
3: lo posso mettere in pratica.
4: Poi sono capace di tradurlo in fatti operativi, sono capace di fare accadere le cose. Quindi che cosa abbiamo fatto in questi anni? Abbiamo cercato di costruire un percorso, e questo è contenuto nel disegno di legge di cui adesso parleremo, che attribuisce ai dirigenti una responsabilità che secondo me è una responsabilità primaria del dirigente. Il dirigente, come lei accennava, non è il miglior profilo tecnico di cui dispone l'organizzazione. È un riferimento tecnico, ma il dirigente è innanzitutto un manager che deve essere capace di far crescere il valore delle sue persone. Quindi la responsabilità primaria di un dirigente all'interno di un'organizzazione è la capacità di far crescere il valore delle persone che lavorano con lui. Ecco perché il dirigente deve conoscere le sue persone, deve conoscerne il profilo, deve conoscere i punti di forza e i punti di debolezza, deve essere capace di assegnare degli obiettivi corretti, deve essere capace di risultare, valutare i risultati che la persona consegue, deve essere capace di sostenere un colloquio di feedback, dove tu almeno una volta all'anno dialoghi col tuo collaboratore e sei in grado di raccontargli e di condividere con lui il percorso che insieme si è fatto, individuando le cose che sono andate bene, quelle che sono andate meno bene, e cercando di costruire poi una sintesi, una valutazione dalla quale la persona possa trarre insegnamento per capire dove può migliorare e dove invece le cose stanno funzionando. Ecco, tutto questo nella pubblica amministrazione italiana non esisteva. Ed è un grande limite, ed è il limite che secondo me ha determinato nel tempo una scarsa attenzione verso il capitale umano, che è stato uno dei problemi che la pubblica amministrazione ha dovuto affrontare e che hanno contribuito a costruire quell'immagine della pubblica amministrazione come un'organizzazione burocratica, un'organizzazione dove quello che ciò che disciplina la vita del dipendente non è soltanto un sano rapporto di collaborazione tra colleghi e un sano e autentico rapporto tra capo e collaboratore, ma la necessità di rispettare delle norme, delle regole, delle procedure scritte che disciplinano il tuo vissuto all'interno dell'organizzazione.
3: Un po' elefantiaca, no? direbbe qualcuno. Allora, il DDL Merito è un disegno di legge che mercoledì diventerà legge. Che cos'è? Intanto già il nome è chiaro, il DDL Merito è un disegno di legge che vuole introdurre anche nella pubblica amministrazione gli strumenti che consentano ai dirigenti, appunto, della pubblica amministrazione di misurare le performance delle persone e intervenire o con dei premi, ad esempio, quando lo meritano, cercando di sopportarle, insomma, quando hanno bisogno di essere, insomma, aiutate. Allora, lei nelle sue ultime dichiarazioni ha sottolineato alcuni punti che ho segnato, alcuni punti chiave di questo percorso di modernizzazione, perché alla fine parliamo di quello, della pubblica amministrazione. Il riconoscimento dei migliori, perché a volte i giovani vanno via dall'Italia perché dicono non viene riconosciuto qui il nostro merito e quindi preferiamo andare via, perché in Germania, in Norvegia, in Danimarca invece il merito è un dato di fatto. Invece lei dice qua il riconoscimento dei migliori perché questo disegno di legge serve a garantire che chi lavora bene ottenga gratificazioni e riconoscimenti. Non parlo solo di riconoscimenti economici, ovviamente, ma anche appunto tramite percorsi di crescita, eccetera, eccetera. Mentoring, coaching, eccetera. E poi appunto il superamento, ne abbiamo parlato, del concetto di posto fisso, l'investimento in formazione, il cambiamento culturale, che credo che sia forse la cosa più difficile da attuare. Perché appunto, grazie anche, lo dicevo all'inizio, del PNRR, la cultura della pubblica amministrazione si sta spostando verso, diciamo, la misurazione delle performance, visto che ormai vengono definite così, con l'obiettivo che è quello soprattutto di ridurre l'età, e abbiamo visto che già un po' si è abbassata. Intanto, perché ha sentito la necessità, il bisogno di chiamare questo disegno di legge DDL Merito? Perché effettivamente ce n'è bisogno, perché è un dato di fatto, è inutile nasconderci dietro un dito, effettivamente a volte è capitato a tutti noi, a me, credo anche a lei, che qualcuno meno bravo di noi abbia fatto qualche passo in avanti e noi invece no, magari perché non avevamo le giuste amicizie, eccetera. Perché questo DDL Merito ed effettivamente cosa si aspetta da questa legge?
4: Allora, per essere semplici nella spiegazione, dopo qualche mese che ero alla guida del Dicastero della Pubblica Amministrazione, la Corte dei Conti, che come sapete è quell'autorità che ha la missione di verificare che i soldi pubblici vengano spesi in modo corretto, ha scritto al Ministro della Pubblica Amministrazione dicendogli: caro Ministro, a proposito di soldi pubblici, siccome gli stipendi dei dipendenti pubblici sono soldi pubblici, le vorremmo far notare che nelle valutazioni della performance del 2022 il 99,8% dei dipendenti pubblici sono stati valutati eccellenti. E allora lì ho incominciato ad avere qualche dubbio, perché non tanto per fare una valutazione superficiale, grezza dei dipendenti pubblici, ma perché io, che ho lavorato per quasi 35 anni in organizzazioni private, non ho mai avuto la fortuna di stare in un'organizzazione dove erano tutti eccellenti. E allora forse abbiamo sbagliato qualcosa nel comprendere che cosa significa eccellenza. Allora, per farla in breve, è evidente che quando il 99% dei dipendenti pubblici sono misurati eccellenti, vuol dire che non c'è un vero processo di misurazione delle performance delle persone, ma anche la valutazione del merito viene vissuta come un iter burocratico. Siccome sappiamo che entro la fine dell'anno c'è qualcuno che ci chiede un foglio di carta dove c'è scritto il nome del dipendente, dove sotto ci deve stare scritta la valutazione, diciamo che prima che arrivi Natale si prende sto foglio di carta, lo si compila, e per evitare che ci siano problemi nel raccontare al dipendente: guarda che c'è qualcosa che non funziona, sono tutti bravi. Allora, io penso che siate tutti
3: semplice, diciamo, a proposito di semplificazione.
4: Penso che siate tutti d'accordo sul fatto che, siccome nella nostra organizzazione, come in tutte le organizzazioni, ci sono tantissime persone eccellenti, è evidente che una persona eccellente, capace, che si impegna, che mette passione, che mette energia, che mette le sue virtù, i suoi talenti a disposizione, vede che viene valutato come quello che invece non fa ciò, allora il risultato di questa operazione, che non è che il dipendente cattivo migliora, il risultato è che il dipendente bravo o si siede anche lui e dice: tanto a me che mi frega, se vengo valutato allo stesso modo,
3: esatto,
4: di quello che
3: quell'altro
4: non fa niente, è inutile che mi impegni. O se no, se è una persona brava e se è una persona effettivamente diciamo ambiziosa, se ne va da un'altra parte. Quindi il merito è una leva fondamentale nella gestione del capitale umano delle organizzazioni. E io il merito, siccome sono stato criticato sul merito, mi è stato detto: beh, insomma, lei ministro sta incentivando una scaltra competizione tra individui dove ognuno deve dimostrare di essere più bravo dell'altro. Ecco, questa secondo me è una cretinata assurda. Il merito è una leva che ci consente di gestire, di stare vicini alle nostre persone. Occuparsi del merito delle persone non significa andare a cercare i più bravi, ma significa avere una mappatura del valore delle nostre persone, del potenziale delle nostre persone, e quindi significa avere la possibilità di premiare quelli bravi e di andare in soccorso di quelli che hanno delle difficoltà. Quindi valutare il merito non significa occuparsi soltanto dei talentuosi, ma significa occuparsi anche delle persone che per qualche motivo non sono riuscite a performare. Premiare il merito significa incentivare le persone ad esprimere il meglio di quello che danno, perché le persone sentono che se loro danno poi gli viene restituito, e quindi c'è un patto non scritto che insomma diciamo incentiva la motivazione delle persone, diciamo produce orgoglio di appartenenza, senso di appartenenza all'organizzazione, e quindi è necessario disporre di quella leva. E vedete, quando io penso che la pubblica amministrazione italiana è forse l'unica organizzazione al mondo dove un dirigente non può premiare un suo collaboratore, io mi domando se ciò nel 2026 sia ancora possibile, e io credo che questo non sia possibile. Questo disegno di legge è un disegno di legge che fa due cose: da un lato si preoccupa di creare un percorso formativo per preparare i nostri dirigenti a fare i manager, e cioè a gestire le persone. Perché lo dico con semplicità: affrontare un colloquio nel quale restituisci un feedback a un tuo collaboratore non è una cosa che si fa improvvisando, non è un momento che si gestisce pensandoci la mattina prima mentre fai colazione, ma parlare con un tuo collaboratore ed essere capace di raccontargli, avendo tu osservato il suo operato, che cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato, significa essersi occupati del tuo collaboratore durante l'arco dell'anno. Significa aver assegnato degli obiettivi e significa aver condiviso un percorso di attività. Significa avere la capacità appunto di raccontare, di spiegare dove hai funzionato, dove non hai funzionato. Quindi tutto questo significa un sistema di gestione al quale il dirigente deve essere preparato, che non si improvvisa. Per cui un disegno di legge che descrive il percorso di assegnazione obiettivi e valutazione della performance, che tiene conto non soltanto degli obiettivi di mestiere, ma di quelle che chiamava lei le soft skills. E cioè, noi quando misuriamo la performance di una persona non dobbiamo limitarci alla sua capacità di produrre risultati, ma anche al modo in cui li produce. Perché oggi noi viviamo in organizzazioni complesse dove è necessario saper lavorare insieme e fare squadra, è necessario saper dialogare, saper ascoltare, è necessario saper creare dei team ad alta performance, è necessario saper avere creatività, quindi essere capaci di superare schemi consolidati e quindi avere un approccio al lavoro che favorisce l'innovazione. Quindi ci sono tutta una serie di capacità, che sono le capacità che oggi definiamo in questo mondo soft skills, che prescindono dalle competenze tecniche, ma attengono alla possibilità di vivere l'organizzazione in modo virtuoso. Quindi un disegno di legge che definisce un percorso per misurare competenze tecniche e comportamenti organizzativi e che poi attribuisce al dirigente la possibilità di proporre la crescita di un proprio collaboratore, naturalmente con un sistema che deve garantire quelle qualità che sono previste nella nostra Costituzione di indipendenza, di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione. Quindi, per dire che cosa? Che non è che un dirigente può fare il furbo e dire oggi promuovo Paolo Zangrillo perché è un mio amico. No, siccome ci sarà una commissione a valutarti, tu devi portare una proposta di nomina dirigente
3: che possa essere approvata
4: e che quindi tiene conto di una serie di elementi di misurazione che devono garantire la qualità della persona che viene proposta. Dopodiché la persona entra nel ruolo di dirigente dopo un periodo di osservazione, quindi il dirigente lo propone, la persona viene messa in un ruolo dirigenziale e solo dopo un periodo di osservazione viene confermata nel ruolo. Questa è una innovazione straordinaria per la pubblica amministrazione, perché per la prima volta nella storia della nostra pubblica amministrazione noi finalmente diamo la possibilità ai dirigenti di fare il loro mestiere, che è quello di gestire le persone.
3: Grazie. Ministro, lei ha spesso dichiarato che la pubblica amministrazione non deve essere più vista come il rifugio del posto fisso, inteso come immobilismo naturalmente, ma un luogo di opportunità, di carriera, eccetera. Ma in un paese che purtroppo soffre molto la fuga dei cervelli, come si può fare per rendere, per rendere la pubblica amministrazione anche più competitiva per i giovani talenti, perché forse anche questo DDL potrebbe essere un aiuto?
4: Il percorso che stiamo realizzando di modernizzazione della pubblica amministrazione è un percorso che ha proprio la finalità di rendere la nostra organizzazione attrattiva soprattutto per le nuove generazioni, anche per un banale motivo molto, molto concreto. Nei prossimi 6 anni usciranno dalla pubblica amministrazione 1 milione di persone che matureranno i requisiti per andare in pensione. Ora, quando si pensa alla necessità di inserire in un lasso di tempo tutto sommato non amplissimo, 5-6 anni, 1 milione di persone, insomma, può apparire una sfida molto complicata. Io la vivo come un'opportunità straordinaria. La vivo come un'opportunità straordinaria perché la pubblica amministrazione italiana ha bisogno di generazione Z, ha bisogno di nativi digitali.
3: Di rinnovamento.
4: Ha bisogno di rinnovamento. Quindi tutto quello sforzo che stiamo producendo nel rappresentare la nostra organizzazione come un'organizzazione che è capace di reclutare in modo intelligente, che offre percorsi formativi adeguati alla necessità di stare al passo con i cambiamenti che la nostra società ci propone, una pubblica amministrazione che finalmente si dota di una strumentazione adeguata a premiare le persone e quindi a saper individuare i talenti, a misurarli, a premiarli, ed è capace anche di andare in soccorso di chi invece fa più fatica. Tutto questo io credo che diventi motivo di attrattività per i giovani che escono dalle scuole. Allora, io vorrei fare un'osservazione sul tema dei giovani. Il nostro paese è un paese che ha un problema, e questo non riguarda soltanto la pubblica amministrazione, ma riguarda in generale tutte le organizzazioni. Il nostro paese tendenzialmente pensa ai nostri giovani nel mondo del lavoro come persone che entrano e che devono fare una bella gavetta prima di poter accedere a ruoli di responsabilità. Così come pensa che i giovani devono soprattutto imparare, devono soprattutto seguire le indicazioni di chi ha più esperienza e poi arriverà il momento in cui si potranno esprimere, potranno far emergere la loro creatività e le loro idee. Ecco, io penso che questo approccio sia un approccio completamente sbagliato. Questo è il motivo per il quale sia nella pubblica amministrazione che nella gran parte delle aziende private i giovani arrivano a posizioni di responsabilità in tempi molto lunghi, facendo molta fatica, dovendo sgomitare tantissimo, ed è evidente che tutto questo diventa in qualche modo anche un elemento di riflessione da parte dei giovani che quando magari hanno la possibilità di approcciare delle organizzazioni all'estero e vedono che ci sono tanti giovani su posizioni di grandissima responsabilità, dicono forse questo paese,
3: qualche dubbio,
4: forse questo paese non è tanto adeguato alle nostre caratteristiche, è un paese per vecchi e non un paese per giovani. Ora io penso che invece l'approccio corretto sia diverso. Noi dobbiamo essere capaci di fare tesoro dell'esperienza delle persone che hanno più strutture, che hanno esperienza, ma di mettere a disposizione quell'esperienza verso i giovani, non nella logica di dare degli ordini ai giovani, ma nella logica anche di saper ascoltare i pensieri dei giovani. Io richiamo sempre, adesso rideranno i miei colleghi, i miei amici del Dipartimento di Funzione Pubblica, e questa è una roba che io ripeto sempre quando mi vengo sollecitato a parlare di giovani. Io ho grande stima e ho letto un po' di letteratura su Steve Jobs, su una delle figure diciamo straordinarie che ha vissuto la nostra era moderna, no? Un uomo che ha portato un'innovazione straordinaria nel mondo, e Steve Jobs anche lui si è trovato a un certo punto a capo, è partito da un garage e a un certo punto si è trovato a capo di un'organizzazione enorme che stava in qualche modo influenzando lo sviluppo del pianeta, no? con le sue innovazioni. E quando Steve Jobs si riferiva ai suoi dirigenti, quindi chiamava i suoi dirigenti e dialogava con loro sul futuro dell'azienda, li ammoniva sui giovani e diceva: cari dirigenti, voi dovete mettervi in testa che quando assumiamo i nostri giovani, l'obiettivo non è di far entrare nella nostra organizzazione delle nuove leve per dar loro degli ordini, ma noi dobbiamo assumere dei giovani che siano in grado di dirci dove dobbiamo andare. Quindi il messaggio fortissimo che dava questo luminare dell'organizzazione, questo uomo straordinario, è che noi dobbiamo essere capaci di cogliere quello che anche delle persone che hanno esperienze, vissuti molto diversi da chi ha più esperienza, possono trasferirci. E su questo io aggiungo una cosa, e l'aggiungo guardando alla mia esperienza personale, al mio modo di lavorare, al mio modo di operare. Io ormai diciamo che posso permettermi di fare un certo consuntivo sul percorso professionale che ho fatto. E allora io mi sono accorto, soprattutto negli ultimi anni, negli anni della seniority, della maturazione, mi sono accorto che io tendo ad affrontare i problemi facendomi forza delle esperienze che ho maturato nel passato. Quindi quando devo affrontare una sfida, qualcosa, la prima domanda che mi faccio è: ma io nel passato...
3: Si guarda al passato.
4: Com'è che ho affrontato questa roba? Qual è l'esperienza che è più vicina alla sfida che devo affrontare adesso? Questo significa che il mio modo di approcciare il mio lavoro, la mia attività, risente moltissimo del mio vissuto, delle consuetudini che io ho consolidato, di un modo di lavorare che è quello che ha contribuito a creare la mia area di comfort. Questo non significa che non mi vengano anche delle idee innovative, però mi sono accorto che spesso non ho il coraggio di applicarle, perché dico: aspetta un attimo, ho una responsabilità così elevata che, insomma, prima di spingermi a fare una roba che non ho mai fatto, forse è meglio continuare a fare come l'ho fatto prima, che così evito di fare delle brutte figure. Ecco, vedete, questo io credo che sia un grandissimo limite, io combatto con questo limite, e il modo migliore di combattere questo limite è ascoltare i giovani che sono intorno a me, perché i giovani hanno gli occhi meno filtrati di noi, i giovani hanno meno esperienza di noi, hanno più incoscienza di noi, hanno più coraggio di noi, hanno più capacità di esprimere le loro idee, anche se sono delle idee che magari, guardando a come sempre hanno funzionato le cose, possono apparire delle idee un po' diciamo aggressive, un po' diciamo fuori dagli schemi. Ma questa è il vero valore delle nuove generazioni. Non è soltanto la velocità nell'utilizzare gli strumenti dell'innovazione tecnologica, l'intelligenza artificiale, sono sicuramente più bravi di me, sono sicuramente più capaci di utilizzare il digitale rispetto a me che sono una schiappa. ma la vera novità che ci portano i giovani sono le loro idee, sono la loro creatività, sono la loro capacità di guardare il futuro con occhi nuovi, con occhi meno filtrati. E quindi noi dobbiamo essere capaci di valorizzare i giovani, dobbiamo essere capaci di far sentire loro che quando entrano in un'organizzazione non è che devono necessariamente passare 10-15 anni ad ascoltare gli altri prima di poter aprire bocca, ma dobbiamo subito metterli nelle condizioni di sentire che anche loro hanno la possibilità di esprimersi, di raccontare il loro vissuto, di dire quello che pensano, di essere anche, come posso dire, un po' diciamo irrispettosi verso la gerarchia. E poter proporre delle cose che magari la gerarchia non ha voglia di sentire, non ha voglia di ascoltare.
3: Tra l'altro, quello che lei dice mi fa pensare, io seguo molto i social, soprattutto per lavoro, e devo dire che ho notato che molti giovani si lamentano proprio questa cosa, nel senso che loro dicono non veniamo ascoltati nei posti di lavoro, anche privati, ma soprattutto pubblici, dai più senior, diciamo, chiamiamole così, dai più grandi, dai più quelli che hanno più esperienze, eccetera, e invece stanno lì soltanto a darci ordini. Quindi effettivamente è una realtà, è una realtà questa, perché basta scorrere un po' sui social e loro dicono beh, forse dovrebbero ascoltarci un po' di più. Dicevamo che il tema di quest'anno a Taubuk è la fiducia tra cittadino e pubblica amministrazione. Possiamo dirlo, è un po' un nervo scoperto spesso, perché il cittadino a volte percepisce lo Stato come chiamiamolo un esaminatore un po' sospettoso, piuttosto che come un alleato, come invece dovrebbe essere. Come si inverte questa tendenza, Ministro? In che modo anche la digitalizzazione, la semplificazione delle procedure di cui tra l'altro parla possono restituire anche la trasparenza e la vicinanza alle persone? È difficile?
4: Allora, guardi, intanto do una buona notizia, almeno per me è una buona notizia. La Commissione europea ogni anno emette un country report, che è un documento che sostanzialmente descrive il funzionamento dei vari comparti statali, dei vari stati del nostro continente europeo, e quindi fa anche un country report sulla pubblica amministrazione. Allora, il country report 2026, che quindi dà una valutazione degli ultimi due anni di lavoro della pubblica amministrazione italiana, ci racconta che la sensazione di una pubblica amministrazione eccessivamente burocratica e rigida dell'Italia, della pubblica amministrazione italiana, sta oggi al 39%. Quindi il 39% dei cittadini italiani pensa che siamo ancora un'organizzazione molto rigida. La media europea è il 38%. Quindi ci siamo avvicinati alla media europea. Ma la bella notizia è che negli ultimi tre anni l'Italia è stato il paese che ha avuto il miglioramento più significativo, perché prima del 2023 eravamo al 53%, quindi abbiamo migliorato di 14 punti percentuali, è stato il miglioramento più significativo di tutti i paesi europei della percezione della pubblica amministrazione. Cosa significa questo? Che siamo contenti della nostra pubblica amministrazione? No, io non sono contento perché so bene che dobbiamo lavorare molto, so bene che c'è ancora necessità di migliorare il nostro rapporto, la percezione che i nostri utenti, cittadini e imprese hanno verso la pubblica amministrazione.
3: Soprattutto la percezione.
4: Abbiamo fatto un lavoro molto significativo sulla semplificazione amministrativa. Ecco, e su questo mi piacerebbe sottolineare una cosa, che la semplificazione amministrativa che cos'è? Cioè è la possibilità di ripensare tutte le norme, le regole, le procedure, le leggi che disciplinano il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, tra sistema impresa e pubblica amministrazione. Ora, tenete conto che si calcola che una pubblica amministrazione resistente, una pubblica amministrazione eccessivamente burocratica costa allo Stato più di 50 miliardi all'anno. Quindi questo significa che noi dobbiamo impegnarci moltissimo nel migliorare questo rapporto. Abbiamo presentato negli ultimi tre anni circa 500 semplificazioni amministrative. Come l'abbiamo fatto? Questa è la cosa importante. Queste 500 semplificazioni che poi io ho portato in Consiglio dei Ministri e poi sono state approvate anche dall'Europa, sono semplificazioni che abbiamo realizzato in un modo diverso rispetto a come si faceva nel passato. Nel passato le semplificazioni le facevamo al nostro interno, all'interno delle nostre strutture, con i nostri esperti di legislativo, i nostri esperti legislativi, i nostri esperti di diritto amministrativo, e diciamo ci interrogavamo su come migliorare queste norme, queste regole che disciplinano il rapporto con i cittadini e le imprese. Nel 2023 abbiamo deciso di cambiare approccio, abbiamo avviato un percorso che si chiama Facciamo semplice l'Italia, la parola ai territori. Che cosa abbiamo fatto?

0: Se sei un artigiano, il comparto artigianato, il comparto industria, il comparto turismo, il comparto sanità, e su ciascun comparto sono descritte le semplificazioni che abbiamo realizzato con un confronto tra la vecchia disciplina e la nuova disciplina semplificata. Ora, tutto questo ha contribuito significativamente a migliorare il nostro rapporto con i cittadini e col sistema impresa. Adesso non c'è tempo di raccontare queste semplificazioni, però molte riguardano i cittadini. Per esempio, sulla sanità abbiamo dato grande impulso alle farmacie di servizio, dove oggi i cittadini possono andare e scegliersi il medico di base in farmacia, possono fare una serie di esami in farmacia senza necessità di dover andare in ospedale. Abbiamo per esempio proposto la carta di credito a vita per gli ultra settantenni, quindi per le persone con più di 70 anni non ci sarà più bisogno di rinnovare la carta di identità. Abbiamo lavorato sul sistema scuola con la possibilità di evitare ai genitori di dover presentare ogni anno la scheda relativa anagrafica dei propri figli, perché sono tutti dati che sono già contenuti nei file della pubblica amministrazione, quindi non c'è bisogno di spendere tempo a presentare fogli e burocrazia alla scuola per l'iscrizione dei figli. Quindi, insomma, vi ho fatto alcuni esempi semplici e banali di semplificazioni amministrative. Sul sistema impresa abbiamo presentato tantissime semplificazioni sul mondo, per esempio, dell'artigianato. Voi pensate che nel 2023, per aprire una gelateria o per aprire una pizzeria, pizza al taglio, quelle che troviamo nei luoghi di villeggiatura, beh, insomma, c'era bisogno di 70 autorizzazioni amministrative, 70, con dei costi che arrivavano quasi fino a 12.000 euro. Abbiamo semplificato tutte queste procedure. Oggi le procedure per aprire una gelateria non sono più di 15 e abbiamo abbattuto anche i costi. Questo è un altro esempio di come si semplifica la vita al nostro sistema impresa. C'è una cosa che mi piace ricordare: nell'ultima assemblea di CNA, che è una delle due confederazioni dell'artigianato più importanti, con decine di migliaia di imprese, questa associazione ha riconosciuto che negli ultimi 2 anni la pubblica amministrazione italiana ha consentito loro di risparmiare 2 miliardi all'anno in termini di spese per la burocrazia e ha consentito a loro di recuperare 50 ore all'anno di lavoro che non devono più essere dedicate alla burocrazia inutile. Quindi, insomma, ci stiamo muovendo piano, anche piano, su questo fronte, e anche qui diciamo che stiamo costruendo una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini.
1: Ministro, brevemente, così ci avviamo verso la conclusione, lei ha parlato prima di intelligenza artificiale. C'è chi teme che, tutti noi forse un po' lo temiamo, che possa sostituire il lavoro umano, e chi la vede poi invece come una rivoluzione. Come impatterà, o come forse già sta impattando, l'intelligenza artificiale sulla pubblica amministrazione, per esempio sui servizi pubblici, e come state preparando anche il personale a questa, chiamiamola, transizione epocale?
0: Beh, dunque, il tema dell'intelligenza artificiale è un tema molto complesso, è un tema che non include soltanto considerazioni di carattere tecnico, ma anche di tipo etico. Perché voi sapete bene che l'intelligenza artificiale è uno strumento di straordinaria potenzialità, e quindi noi dobbiamo essere capaci di utilizzarlo in modo corretto. Cioè, dobbiamo sfuggire dalla tentazione di pensare che stiamo andando verso un mondo più facile, dove nessuno avrà più bisogno di lavorare, perché intanto ci saranno le macchine che faranno tutto per noi. Allora, anzi, io devo dirvi che approfitto per consigliarvi la lettura dell'ultima enciclica di Papa Leone XIV, che si chiama Magnifica Humanitas, che è un libricino che racconta in modo molto efficace il rapporto tra uomo e macchina e le implicazioni di tipo etico nel rapporto tra uomo e macchina. Quindi diciamo che la prima cosa che bisogna affrontare quando si parla di intelligenza artificiale è comprendere il ruolo che ha l'intelligenza artificiale all'interno di un'organizzazione. e il ruolo è quello di aiutare l'uomo e di essere un complemento all'attività umana.
1: Cioè come Camilla.
0: Adesso racconterò chi è Camilla. Cioè

0: Noi, no, no, l'intelligenza artificiale è uno strumento che aiuta a liberare le persone da attività che sono normalmente attività ripetitive, che la macchina fa molto meglio dell'uomo, perché quando dobbiamo gestire dei numeri immensi di dati, beh, insomma, la macchina è molto più capace dell'uomo a gestirli con più precisione e con più velocità. Quindi questo significa che possiamo liberare l'uomo da attività che la macchina fa meglio per dedicare invece alle persone attività che richiedono l'emozione dell'uomo, il cuore, la passione, il discernimento umano. Cioè, per dirla in breve, la macchina elabora dei dati, l'uomo deve poi sulla base di quei dati prendersi la responsabilità della decisione. Un esempio pratico di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, lo stiamo facendo su tante cose, uno che ormai si sta diffondendo abbastanza è Camilla.
1: Che è un assistente virtuale.
0: Camilla, diciamolo, è un assistente virtuale. Allora, ritorniamo un po' a come si assumono le persone nella pubblica amministrazione. Nella pubblica amministrazione si assumono le persone tramite concorso. Allora, noi assumiamo più o meno 250.000 persone all'anno e bandiamo, per assumere queste persone, dai 20 ai 25.000 concorsi all'anno. Quindi un cittadino, Paolo Zangrillo, che decide di partecipare a un concorso della pubblica amministrazione, si trova di fronte a un panorama di migliaia, no, di migliaia di concorsi. E a questo punto dice, ma qual è il concorso più adatto a me?
1: Ci si perde in qualche
0: Ci
1: modo.
0: Si perde. Allora c'è una possibilità, e la possibilità è quella di alzare il telefono, chiamare la pubblica amministrazione, aprire un ticket e chiedere a una persona che ti risponde al telefono, io mi chiamo Paolo Zangrillo, ho questo curriculum scolastico, ho maturato queste esperienze professionali, ho quest'età, mi piacerebbe fare questo mestiere e vorrei farlo in quest'area geografica. Mi dice quali sono tra le migliaia di concorsi pubblici quello adatto alle mie caratteristiche, e allora c'erano delle persone che nel giro di qualche giorno, di qualche settimana, poi ti fornivano la risposta. Oggi questo mestiere non lo fanno più le persone, ma lo fa un avatar, un assistente sociale, un assistente virtuale. Quindi, sempre tramite smartphone, si va sul nostro portale di Camilla, ci si racconta e quindi si impostano una serie di informazioni che riguardano il nostro status, quanti anni abbiamo, che esperienza abbiamo vissuto, dove vorremmo lavorare.
1: E ti aiuta a orientarti, grossa.
0: Però il problema è che mentre l'uomo prima ci impiegava qualche settimana, Camilla ci impiega 20 secondi. In 20 secondi Camilla ti dice, guarda, rispetto a quello che tu mi hai raccontato, i concorsi che ti suggerisco di analizzare sono questi, e quindi ti dà in 20 secondi una risposta rispetto alle aspettative che tu gli hai raccontato. Quindi questo è un esempio di utilizzo dell'intelligenza artificiale, dove la macchina elabora dei dati.
1: È utile.
0: Elabora dei dati, lo fa in modo più rapido, lo fa in modo più preciso rispetto all'uomo. Dopodiché, se uno non è contento, può benissimo poi anche fare una telefonata e dire, allora, ho consultato Camilla e mi ha detto queste cose, ma veramente così? E allora poi c'è anche la possibilità di approfondirlo, quindi non è che stiamo escludendo l'uomo da questa attività, ma sicuramente oggi esiste uno strumento molto efficace, molto rapido, che ci consente di avere delle risposte in tempi veramente rapidissimi.
1: Ministro, io voglio concludere con un fatto di cronaca di oggi. Trump, abbiamo sentito tutto quello che ha detto, che la Premier lo avrebbe addirittura implorato per fare la foto con lui, per sedersi quindi sul divano e farsi la foto insieme. Immediata è stata la replica della Premier Meloni, che tra l'altro ha ricevuto la solidarietà da tutti, a partire dal capo dello Stato ma anche dalle opposizioni eccetera, e le ha detto, né io né l'Italia abbiamo mai implorato nessuno. Lei che commento fa su questa vicenda? Perché insomma Trump che dice in un'intervista, no vabbè, ma io le ho fatto, mi faceva pena, mi ha implorato.
0: Guardi, io
1: le braccia.
0: Guardi, io ho due commenti, ho due considerazioni da fare rispetto a questo. Allora, io conosco bene il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, perché lavoriamo insieme al governo. È un racconto che francamente faccio fatica a credere, se c'è una persona che non è disposta a pregare per un selfie o per una foto, implorare, è Giorgia Meloni, è disposta a fare tutto per il nostro paese, meno che rappresentarlo come un paese che si umilia. Quindi io non ci credo, intanto perché conosco Giorgia e so che una cosa del genere non l'avrebbe mai fatta. Prima considerazione. Seconda considerazione, guardi, io sono un tifoso di calcio e quindi ho un amore sfrenato per la mia squadra di calcio.
1: Qual è, a questo punto lo vogliamo?
0: Che è il Genoa, che sono i rossoblù genuani. E io dico sempre che gli allenatori passano, la squadra rimane. E quindi io dico che il patto atlantico rimane, i presidenti passano.
1: Grazie il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, grazie davvero, grazie a tutti voi, alla prossima. Allora aspettiamo mercoledì questa nuova legge sul merito e poi aspettiamo un'ulteriore semplificazione. Grazie a tutti.
2: 16:29, tra poco torneremo a Taubuk Festival. Avete sentito parlare, accennare alla questione, all'affare ormai di dominio internazionale Trump-Meloni. Ci sono ancora aggiornamenti dell'ultima ora, perché poche ore fa Trump aveva insistito, ricordando come il primo ministro italiano, secondo lui, avrebbe chiesto ripetutamente di fare una foto con me durante il vertice in Francia. Sta andando male in Italia in termini di popolarità, forse perché ha rifiutato gli Stati Uniti d'America, ha detto Trump. Ora che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per fare risalire i suoi numeri. Risponde Giorgia Meloni poco fa su Instagram: Presidente Trump, questi attacchi continui e immotivati sono privi di senso. Per quanto riguarda la mia popolarità, essere tua amica non l'ha certo favorita, né dipende dal mio rapporto con te. La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale italiano. Ed è esattamente ciò che ho sempre fatto, ha scritto Giorgia Meloni. È ciò che ho fatto anche riguardo alle basi militari americane in Italia. Il loro utilizzo è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò primo ministro. L'Italia rimane una nazione sovrana. In ogni caso la mia popolarità non è affar tuo, ti suggerisco di concentrarti sulla tua. Questa è la risposta di Meloni, che continua e conclude su Instagram il post. La mia è una risposta appunto all'ultimo post di Donald Trump che mi riguarda, ma non tornerò sull'argomento perché credo ancora nell'unità dell'Occidente e non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito. Così termina il post. E allora continuiamo con gli avvenimenti della 16ª edizione di Taubuk e vi proponiamo un dibattito che parla proprio degli Stati Uniti. Il titolo è America in bilico, fiducia, rabbia e populismo in un paese che cambia. Sentirete la voce di Paolo Valentino, corrispondente del Corriere della Sera, Massimo Gaggi, editorialista e corrispondente dagli Stati Uniti del Corriere della Sera, e di Tamara Jadrejcic, giornalista e scrittrice.
3: Benvenuti alla 16ª edizione di Taubuk, Taormina International Book Festival. Invitiamo il gentile pubblico a prendere posto. L'evento sta per iniziare. Vi ricordiamo cortesemente di silenziare i telefoni cellulari per garantire il corretto svolgimento dell'incontro. Abbiamo l'onore di dare il benvenuto ai nostri ospiti. Tamara Jadrejcic, giornalista e scrittrice. Massimo Gaggi, editorialista del Corriere della Sera. In dialogo con Paolo Valentino, giornalista del Corriere della Sera. Ha ufficialmente inizio l'appuntamento intitolato America in bilico. Buon ascolto.
4: Buongiorno, grazie, 10 del mattino di sabato, quindi doppio grazie perché siete qui numerosi e quindi avete fatto anche uno sforzo per venirci. Vi dico subito che ne vale la pena. Ne vale la pena perché oggi ho il piacere, perché parlo di non solo di due colleghi ma anche di due grandi amici, e Ne vale la pena perché questo è un libro molto bello, è un libro che è un libro di viaggio, di reportage, di racconto, si legge come un romanzo ed è un libro che ha due linee, se vogliamo. È un atto d'amore, ma è anche un po' un grido di dolore, perché nel raccontare questo grande paese, o questi grandi paesi che sono gli Stati Uniti, perché ci sono molte Americhe, questo libro segue una linea del tempo nella quale i nostri due narratori, che partono da una, quello che io chiamo un pregiudizio, che condivido ovviamente, un pregiudizio totalmente favorevole nei confronti degli Stati Uniti, che sono stati per loro, come lo sono stati per me, un paese che ha sempre rappresentato molte cose dal punto di vista dei valori, dal punto di vista degli stili di vita, dal punto di vista della storia, ha rappresentato molto, ma nel seguire l'evoluzione di questo racconto, loro ovviamente sono dei cronisti fedeli e quindi alla fine vengono fuori tutte le l'involuzione di questo paese negli ultimi 20 anni. Massimo e Tamara sono stati in America per 20 anni, in una piccola parte di questi 20 anni, per 3 anni le nostre, diciamo, esperienze si sono sovrapposte perché c'ero anch'io negli Stati Uniti, quindi sono in parte testimone di questo percorso. La scelta è un libro che io definirei on the road, nel senso che è un lungo viaggio, un viaggio lungo 5.000 chilometri, scrivono loro nella prefazione, nella premessa, che però segue un ordine cronologico, nel senso che loro per ogni anno dei 20 anni, quindi si parte dal 2004, si finisce nel 2024, scelgono un tema. E quindi è come c'è un'evoluzione nel tempo, ma ogni anno è dedicato a un tema fondamentale che poi in realtà non si limita a quell'anno, ma poi si proietta anche dopo, prima, e quindi tutto questo diventa. E tutto questo avviene non seduti a tavolino, ma con esperienze vere, cioè tutto quello che noi leggiamo in questo libro, che vi invito a leggere perché è veramente appassionante, è un libro, sono cose vissute, sono esperienze di vita vissuta, alcune casualmente, alcune per necessità, perché siccome uno vive negli Stati Uniti poi deve misurarsi con... vive negli Stati Uniti con famiglia, con due bellissimi figli, deve misurarsi con la sanità, il cibo, l'organizzazione delle scuole e tutto quello che comporta essere vivere la vita di un paese, oltre a doverlo raccontare ovviamente, quindi seguirne la politica, l'economia e tutta la società ovviamente. E quindi in questa commistione nasce un prodotto, chiamiamolo un prodotto, nasce un libro che ha una sua totale originalità. Mi viene in mente la canzone di Battiato, Amor Perduto, cioè questo libro sembra quasi un canto all'amor perduto, in realtà l'amore non si è perso, ma non c'è dubbio che l'America che ci raccontano Massimo e Tamara e Massimo in questi 20 anni abbia subito una involuzione alla quale che nessuno di noi sarebbe mai immaginato. Io però forse ho anche parlato troppo, adesso cominciamo a scandagliarli e a far parlare i protagonisti, però vorrei cominciare da una cosa di attualità, giusto per cominciare dalla fine. Ed è quello che è successo ieri, in questi giorni, con questa ennesima nuova polemica tra la nostra Presidente del Consiglio e Massimo e il Presidente Trump, in cui, sollecitato o intervistato dal... anzi, non sollecitato, intervistato ma non sollecitato da un giornalista italiano al telefono, come sapete Trump ha questa abitudine, incredibile, di rispondere al telefono ai giornalisti che hanno il suo numero, parla per 5 minuti, dice delle cose che producono dei terremoti, ovviamente, perché quando parla il Presidente degli Stati Uniti comunque è una cosa che ha un eco mondiale. E ieri a un certo momento ha detto: sì, va bene, la Meloni mi ha pregato di fare una fotografia con lei, mi ha fatto pena, ho avuto compassione per lei, gliel'ho fatta. Che è successo, Massimo?
5: Ma nel libro noi raccontiamo un po' la degenerazione della politica americana dall'alto e dal basso. Cioè, dal basso sono i viaggi che abbiamo fatto e quello che abbiamo visto cambiare nella società americana, nel suo rapporto di fiducia, tanto per stare al tema di questo Taubuk, nei confronti della politica, del sistema politico e di tutti i cosiddetti competenti, una crisi di fiducia che nasce soprattutto dopo la crisi finanziaria del 2008. Però c'è anche tutto l'aspetto dall'alto, cioè dalla degenerazione dei vertici politici, e Trump è ovviamente il simbolo maggiore di questa degenerazione. E già da tempo, insomma, noi scriviamo che è un pericolo per la democrazia, al di là di quello che fa quotidianamente, perché secondo me, almeno per quanto riguarda l'aspetto top down, cioè la democrazia vista dall'alto, dalla gestione politica, la democrazia si regge su 3 pilastri, a mio avviso, o 2 e mezzo se vogliamo. Uno è il fatto di avere dei valori condivisi. In Italia abbiamo avuto anche nel dopoguerra degli scontri feroci tra la destra cattolica e i comunisti, ma c'è sempre stato comunque una condivisione di valori. Se qualcuno si ricorda i film di Don Camillo e Peppone, alla fine c'era sempre un punto di collegamento, c'era sempre una complicità, c'era sempre anche nel farsi dispetti o anche violenze tremende, poi c'era sempre un comprendersi. E nell'avere dei valori comuni l'America ce l'ha sempre avuti, il patriottismo è sempre stato un qualcosa che univa gli americani. Oggi non è più così. Perché non è più così? Perché c'è un presidente che ti dice che tutto quello che c'era fino a ieri faceva schifo, che lui deve rimettere in piedi un paese che è stato distrutto da Obama, da Biden, come se l'America di oggi fosse diversa, sostanzialmente diversa da quella di un anno fa. E quindi questo incide molto. Il secondo aspetto ovviamente è quello di riconoscere la legittimità dell'avversario quando vince le elezioni, e sappiamo benissimo che Trump questo non lo riconosce. Questo è il secondo aspetto essenziale di una democrazia: riconoscere la legittimità di chi governa. E lui è riuscito a convincere metà del paese che nell'epoca di Biden sono stati governati da un truffatore, quindi questo anche ha inciso profondamente nella fiducia. Il terzo elemento è il fatto che un leader deve avere la capacità di distinguere tra quello che è l'uomo e l'ufficio. Tu puoi anche pensare che la Meloni sia una poveraccia, ma se sei Presidente degli Stati Uniti non lo puoi dire. Ecco, questo è credo quello che sia accaduto. Lui sappiamo che ha 1000 aspetti non solo discutibili, ma probabilmente patologici della sua personalità. In qualche caso ha cercato di fare politica in modo responsabile negli Oriente, adesso si è reso conto degli errori che ha fatto, però ogni volta, e noi giornalisti lo sappiamo bene perché quando ci chiedono di raccontare la strategia di Trump ci mettiamo le mani nei capelli, perché comprendiamo che c'ha delle persone intorno che gli spiegano quale deve essere la strategia, a volte segue il copione, come quando fa il discorso sullo Stato dell'Unione, ma quando risponde al telefono, soprattutto di notte, è assolutamente ingovernabile e può dire qualunque cosa. Ecco, purtroppo, e qui chiudo, la cosa che mi preoccupa di più, e qui passo al versante opposto, cioè dal basso verso l'alto, è che se vai a vedere quello che succede nella società americana, ai suoi elettori questo piace. L'altro giorno, occupandomi del disastro che ha combinato tra gli agricoltori, nell'America rurale, che è quella nella quale prende più voti, cioè, nelle elezioni del 2024 ha avuto un margine del 40% nell'America rurale rispetto a Kamala Harris. Ecco, lui agli agricoltori gli ha fatto di tutto in questo anno, perché coi dazi ha fatto arrabbiare i cinesi che hanno smesso di comprare la soia e i cereali americani, quindi creando una crisi sui mercati agricoli. Con le misure contro gli immigrati clandestini, ha reso praticamente quasi impossibile a questi agricoltori trovare la manodopera per fare il raccolto delle arance, dei pomodori, eccetera. E poi con la crisi, con la guerra con l'Iran, ha fatto esplodere i prezzi dei carburanti, che per loro sono essenziali, perché l'agricoltore è quello che si muove di più, perché ovviamente per lui tutto è lontano, la banca, l'ambulatorio, il mercato, qualunque cosa, quindi è quello che fa più chilometri, che ha i trattori che funzionano col gas, col diesel, che è quello che ha aumentato di più, e soprattutto i fertilizzanti. Fertilizzanti che sono prodotti in larga misura nel Golfo, che sono crollati. Ecco, nonostante questo, nei sondaggi, quando vai a parlare, ho visto anche delle reti di sinistra che sono andate a parlare con gli agricoltori, dicono tutti che sono infuriati con Trump. Però la maggior parte di loro dicono che continueranno a votarlo o al massimo non vanno alle elezioni, e non capiscono che ha fatto un disastro politico e in economia, però prevale il fatto, cioè, però è uno che parla chiaro. Noi non ne possiamo più dei politici affettati che ci prendono in giro con delle espressioni, lui invece dice quello che pensa. Questa è una cosa che a loro piace, e purtroppo anche questo suo attaccare l'Europa a molti piace.
4: Grazie Massimo. Torniamo al libro, e io voglio chiedere a Tamara una cosa. Avete scelto di iniziare il libro con un capitolo dedicato al cibo, che è una scelta apparentemente curiosa, non quando poi vi leggerete il capitolo. E la frase chiave di questo capitolo è: su come si alimentano gli americani si possono scrivere trattati, o ci si può limitare a un epitaffio o a un'equazione. Più soldi, meno chili, meno soldi, più chili. Cioè dire, sostanzialmente, chi ha più capacità di spesa, chi ha più potere di acquisto, riesce ad alimentarsi in un modo corretto e quindi a non ingrassare, chi invece sta sotto un certo livello di benessere, in realtà, ma perfino loro, che diciamo stavano in un livello medio di capacità di spesa, medio-alto, dopo pochi mesi negli Stati Uniti, in cui lo raccontate, ci tenevamo alla larga dalle cattedrali del cibo industriale, restando fedeli alle abitudini alimentari portate dall'Italia, cereali, yogurt, latte, pasta, pane e frutta, eppure cominciavamo ad ingrassare. Qual è il problema, Tamara?
6: Buongiorno a tutti. Abbiamo cominciato il libro con il capitolo sul cibo perché era in qualche modo la prima cosa alla quale ci siamo fermati e c'è stato, insomma, la sorpresa. Diciamo nel libro, siamo arrivati con due bambini piccoli e abbiamo continuato con le nostre abitudini che avevamo in Italia. È successo che ingrassavamo e ci chiedevamo: ma com'è possibile? Insomma, camminiamo uguale, mangiamo uguale. Ed è una lucina, l'hanno accesa i nostri figli quando hanno detto un giorno: no, questa Nutella non va bene. Come non va bene? È troppo dolce. Siamo andati a fare una piccola ricerca, abbiamo guardato bene il barattolino. Il barattolo era di plastica, non di vetro, e la Nutella era fatta in Canada. Era fatta per il mercato americano, per i palati americani che sono abituati a cose più salate, più dolci, cioè a un stimolo del palato molto più forte di quello a quale eravamo abituati noi. Perciò abbiamo chiesto un po' ai primi amici come fare, hanno detto: dovete imparare benissimo a leggere cosa c'è scritto dietro. E poi c'è stato un consiglio che io me lo ricordo come una cosa che mi passava per anni e anni per la testa. Ci hanno detto: e per carità, non date ai figli maschi il latte non biologico. Che io ho detto, hanno detto no, ha degli ormoni e può fare crescergli il seno. Perciò eravamo un po' sul latte, eravamo molto molto restii. La formula, diciamo, magica, più soldi meno chili e viceversa, sì. Abbiamo letto un po' di anni dopo, noi abitavamo sulla 92esima strada di Manhattan a New York, che quattro strade a nord sulla 96esima, da dove a nord inizia Harlem, inizia Bronx e sotto a sud c'è Manhattan, è una linea invisibile che divide la popolazione che quella a sud vive 10 anni in più, in media. Quella al nord, vuol dire Harlem, cioè le popolazioni ispaniche, le popolazioni afroamericane più povere, vivono 10 anni in meno. Per ragioni perché si alimentano peggio, perché hanno delle assicurazioni sanitarie non così, con delle larghe coperture, e questo è stata, non dico una conferma, però piano piano abbiamo visto che anche nell'America rurale, quando si esce dalle città, mi ricordo una volta in Dakota, uno stato al nord al confine col Canada, abbiamo dormito da una signora in un bed and breakfast e io gli chiesi la mattina: signora, c'è un posto dove posso comprare una mela? E lei, mi ricordo, ci disse: ah sì, c'è un posto una ventina di chilometri da qui dove c'è un supermercato, penso che abbiano anche delle patate. Ci sono posti sperduti in America che la frutta fresca e la verdura fresca non la vedono mai. Vedono la mela pastorizzata, vedono un succo di mela, ma una proprio mele, arance, frutta così, è molto molto difficile reperirle, anche perché sarebbe molto caro portarle lì e anche perché è una popolazione che non se lo può permettere.
4: Grazie Tamara. Un capitolo che mi ha molto colpito del libro è quello inquadrato nell'anno 2007, che poi è l'anno in cui arrivai negli Stati Uniti, ed è quello dedicato all'Alaska. Mi ha colpito perché l'Alaska ripropone un grande mito americano, che è quello della frontiera. Infatti il titolo del capitolo è "Fino all'ultima frontiera e oltre". In Alaska, come sappiamo, un territorio che dal punto di vista territoriale non contiguo con gli Stati Uniti, perché tra l'Alaska e gli Stati Uniti c'è il Canada, l'Alaska che fu acquistato dagli Stati Uniti, dalla Russia, alla metà dell'Ottocento, mi pare, e che oggi rimane appunto l'ultima frontiera. In Alaska ogni anno spariscono migliaia di persone, perché spariscono alcuni volontariamente, perché affrontano il nulla. C'è anche un famoso film che loro, che Massimo e Tamara rievocano, Into the Wild, di John Krakauer, su una vicenda reale che è successa. Altri si perdono per caso, perché una bussola non funziona, perché ci sono onde magnetiche che fanno saltare tutti gli strumenti di orientamento. Ma il punto non è questo, ed è questa la domanda che voglio fare a Massimo. Perché il mito della frontiera continua, nonostante la frontiera, come dire, fu dichiarata chiusa alla fine dell'Ottocento, quando poi con l'arrivo della Trans-Pacific sul Pacifico, quando finì, diciamo, cioè gli Stati Uniti diventarono un continente che andava da un oceano all'altro, lì la frontiera fu dichiarata chiusa. Perché la frontiera continua ad avere un ruolo nell'immaginario, ma anche probabilmente nel modo di agire degli americani?
7: Grazie, perché non ci siamo parlati prima, ma questo effettivamente è il capitolo al quale sono più attaccato, perché noi siamo andati in Alaska per un motivo professionale, che era quello di andare a vedere i primi disastri che stavano facendo le industrie petrolifere, che cominciavano a fare prospezioni nel parco artico, quindi per fare del permafrost, e poi vabbè, per un'aspirazione infantile che avevo fin da bambino, quello di vedere un'aurora boreale. Poi in realtà lì ci siamo trovati, intanto come primo incontro,
5: quando vai, lo sai, no? Quando vai in questi posti cerchi di incontrare un po' di gente, prendi appuntamenti e cominci dai colleghi. Quindi la prima cena l'abbiamo fatta con la responsabile dei servizi politici del giornale di Anchorage, che è una specie di Bruno Vespa dell'Alaska, che è una signora che veniva dal Montana, e quando gli ho chiesto ma perché ti sei trasferita dal Montana all'Alaska, la risposta è stata perché in Montana c'era troppa gente. Ora, il Montana è uno stato che è grosso due volte l'Italia e ha 800.000 abitanti. Questo ci ha fatto già suonare un campanello d'allarme su che tipo di persone abbiamo incontrato. Poi ne abbiamo trovati, adesso sarebbe troppo lungo raccontare quello che poi c'è nel libro, altre persone che hanno le stesse fobie, lo stesso desiderio di vivere o nell'isolamento o di sfidare in qualche modo la natura fino all'estremo. E questo è appunto il senso che dici tu della frontiera, cioè questo fatto che comunque la frontiera da un punto di vista politico esiste per tutti, esiste in Europa ed esiste lì, solo che in Europa la frontiera è quasi sempre, in Europa siamo tanti paesi, tanta storia, tante frontiere, tanti scontri, e quindi è un fatto violento, un fatto magari ancestrale, un fatto, lo vediamo quello che significa in Ucraina, nel Donbass, questa zona qui, ci sono i russofoni anche se sono ucraini, quindi è una cosa molto, quasi sempre molto ostile e molto brutta. In America invece è diventata una cosa epica, perché era la conquista di un nuovo mondo, per tanti anni non c'è stata una grande considerazione delle violenze fatte nei confronti dei nativi che già vivevano in America, perché tutta l'epica dei film western era appunto la conquista e la civilizzazione di un paese di grandi spazi, più che dei Pelle Rossa ci si occupava appunto di dominare la natura, una natura ostile. Quindi l'americano ha sempre cercato in se stesso questa nuova frontiera, anche quando è arrivato fino all'altra costa. Sappiamo benissimo che lo slogan di John Kennedy era la nuova frontiera, cioè anche lui ha usato questa cosa, e la frontiera in qualche modo è quello che giustifica il fatto che gli americani si armano senza limiti, una cosa che noi non riusciamo a capire, che per loro invece è, per loro, per quelli che vivono nell'America rurale, nell'America dell'Ovest, è invece molto, molto spiegabile col fatto che appunto vivono isolati, vivono a grandi distanze. Nel caso dell'Alaska, dovunque andavamo, sui fiumi dove c'erano i pescatori, ogni pescatore aveva dei bei pistoloni legati sulla gamba, non perché pensasse di essere aggredito, ma perché ci sono gli orsi, per dire. E quindi quel capitolo lì è un capitolo che secondo me è un capitolo tutto sommato più di storie, di personaggi, di vicende umane, ha un senso politico, nel senso di dare un po' un'idea di come questi americani sono, in qualche modo risentono di questa mancanza di radici e vanno alla ricerca di qualcosa, sempre di qualcosa oltre un orizzonte che non c'è più probabilmente, e quindi sono in qualche modo perduti e vivono questa idea della frontiera in modo abbastanza brutale, e li porta anche a semplificare molti ragionamenti politici. Per quanto riguarda, e chiudo, i 3.000 persone che scompaiono ogni anno, ecco, ci sono le storie più incredibili, sono sia storie umane, personali, come quella che hai citato tu di Into the Wild, di un ragazzo che non vuole tornare a casa dopo essersi laureato col massimo dei voti, gira tutta l'America, sa che la sua famiglia si sta sfasciando e non si saprà mai se sfida la natura e poi non riesce a rientrare perché quando va in un parco naturale, quando torna indietro, il fiume è in piena e non riesce più a attraversarlo, e quindi nell'inverno prova a sopravvivere in un autobus abbandonato e poi muore, o se invece voleva in qualche modo perdersi. Ci sono moltissime storie di questo tipo, molte altre storie sono storie legate al fatto che la natura è talmente feroce, ovviamente il clima è tremendo, l'Alaska è grande come il Texas e la California messi insieme, o se vogliamo tutta l'Europa occidentale, praticamente anche lei ha 800.000 abitanti, di cui 400.000 sono Anchorage, quindi popolazione sparsa ovunque. Ci raccontavano da voi, se una persona esce dall'osteria ubriaco e si dimentica di prendere la giacca e uscendo anziché andare a destra verso casa va a sinistra, il giorno dopo lo trovate addormentato su una panchina, da noi dopo 20 minuti è morto. Ma soprattutto spesso e volentieri questa gente non viene più ritrovata perché persa nella natura, affondata in un lago dove l'acqua è molto fredda e quindi il corpo tende a restare al fondo, o ci sono casi estremi come quello per esempio di una persona che è stata, di cui si è capito che fine aveva fatto grazie a una falange di un dito, un pescatore che è caduto da una canoa nel nord dell'Alaska ed è stato ritrovato a 1200 km di distanza, perché evidentemente l'hanno ricostruito dopo, è affogato lì, il mare l'ha portato fino a queste isole, la fascia di isole dell'Alaska. Lì un orso, quando è arrivato a riva il cadavere, un orso se l'è preso, se l'è portato nella tana, siccome lui aveva una tuta di gomma e dei guanti, all'interno di un guanto hanno trovato una falange e attraverso l'impronta digitale hanno ricostruito la sua identità. Molti altri spariscono nel nulla.
8: Grazie Massimo. 2014, Tamara, apri male la lavastoviglie e ti ferisce un dito, abbastanza, con una ferita abbastanza profonda. A quel punto, diciamo, avviene il tuo approccio, diciamo, probabilmente l'avevi già avuto un approccio, perché nel 2004 sono già 10 anni che state lì, però avviene un approccio, diciamo, più impattante con il sistema sanitario americano, di cui noi dalle cronache leggiamo sempre horror stories, la sanità più avanzata del mondo, ma anche la sanità più esclusivista del mondo, nel senso che ci sono decine e decine di milioni di americani senza copertura sanitaria. E il 2014 è una data importante perché quell'anno entra in vigore la cosiddetta Obamacare, il primo tentativo di un presidente americano di dare un'assicurazione malattia a tutti gli americani, tentativo non riuscito perché il Congresso, perfino una serie di esponenti all'interno dello stesso Partito Democratico ostacolarono questa riforma, per cui Obama si acconciò, diciamo, a un approccio più minimalista, nel senso che si accontentò di una riforma che comunque dava una copertura nuova che prima non esisteva a 30 o 40 milioni di americani. Ci racconti le tue disavventure, ma soprattutto qual è il problema della sanità americana? Appunto, fra l'altro, con la, questo ve lo dico perché qua a Taormina ogni tanto ci lamentiamo, vi lamentate, l'ospedale, le cose, Tamara dice, abbiamo imparato a rivalutare il tanto vituperato sistema sanitario italiano.
9: Allora, prima di tutto è successo a lui, la lavastoviglie è molto più...
8: Chi è maldestro nell'apertura della lavastoviglie è lui, certo, ma non lo specifico. No, no.
9: Allora, sulla sanità americana, a me piace subito all'inizio dire, molti mi chiedono, ma se in America ti succede qualcosa per strada, cadi, ti senti male, ti lasciano per strada? No, questa è la prima cosa. Arriva l'autoambulanza, c'è il pronto soccorso, insomma nessuno rimane per terra perché si è sentito male o è stato ferito o simile. Allora io durante l'Obamacare, quando Obama ha cercato di far assicurare milioni e milioni di americani che non avevano un'assicurazione sanitaria, in qualche modo costringendoli, è stato un tentativo non del tutto riuscito, perché il sistema sanitario americano è molto complesso. Ci sono tantissime assicurazioni, ogni assicurazione ha poi delle subcategorie, ognuna copre certe cose, ognuna sia copre certi medici ma anche certi interventi, perciò è veramente è una giungla. Io mi ricordo che negli ultimi anni noi sceglievamo la nostra assicurazione sanitaria ed eravamo talmente persi in questo groviglio di diverse assicurazioni che avevamo una persona che esiste in America come proprio ruolo professionale, che è il broker. Il broker, che è la persona che ti aiuta a scegliere la giusta assicurazione per te. Io mi ricordo questa signora, Felicia, noi la sentivamo perché le assicurazioni scadono alla fine dell'anno, perciò dicembre diventava un mese, bisogna chiamarla, bisogna... Questa signora Felicia, che noi non abbiamo mai visto dal vivo, ma che sapeva tutto di noi, tutte le nostre malattie, le nostre storie, tutto. E lei doveva trovare una assicurazione giusta per noi. Allora ti chiedeva quali sono le tue priorità, quale medico vuoi avere nella copertura della tua assicurazione, hai qualche malattia cronica o così via. E successe un anno che noi gli abbiamo detto: allora abbiamo bisogno di un cardiologo e un ortopedico perché sono persone che noi frequentiamo di più e che ci servono. Mi ricordo benissimo quell'anno lei ci disse: senti, l'ortopedico X e il cardiologo Y non hanno nemmeno una assicurazione in comune, perciò tu dovrai scegliere o l'ortopedico o il cardiologo. Queste sono cose che quando noi lo raccontavamo agli amici americani, un po' a volte ci guardavano come se fosse una cosa un po' così, però eccentrica, però succede a milioni degli americani che per esempio ogni anno devono cambiare il medico perché non entra più nella loro assicurazione. Mi ricordo un'altra volta una gastroscopia che io avevo fatto, dovevo farla, e gli chiesi al mio medico che era nell'assicurazione: per favore mi trovi l'ospedale, l'anestesiologo, tutto coperto dalla mia assicurazione. Lui mi disse: lunedì alle 9 abbiamo un'equipe coperta dalla tua assicurazione. Quel giorno alle 9 c'erano dei casi urgenti, la mia gastroscopia è praticamente cominciata all'1, è slittata all'1. Dopo un mese arriva un conto a casa di quasi $2,000. Io dico: come $2,000? Guardo il nome dell'ospedale. E lì chiamando, perché poi l'assicurazione, tu devi sempre chiamare il medico, l'assicurazione, l'ospedale, è sempre questo lavoro di convincere, di chiamare. E gli dissi: scusate, ma io quel giorno avevo dal mio dottore, era tutto, tutti erano coperti dalla mia assicurazione. E lui mi disse: sì, ma l'anestesiologo che era coperto, il suo turno finiva a mezzogiorno. Lei è andata in sala operatoria all'1 quando c'era un anestesiologo che non era coperto dalla sua assicurazione. Naturalmente anche questa cosa si può aggiustare, però bisogna chiamare, bisogna mandare delle carte, dei documenti, bisogna chiamare il medico, l'ospedale, l'altro medico. È un po' un lavoro. Avere una malattia cronica in America vuol dire avere un doppio lavoro.
8: Grazie Tamara. Allora Massimo. Cioè, no, innanzitutto volevi fare un follow up sulla sanità.
7: No, solo dire che in tutto questo noi pagavamo $2,500 al mese di assicurazione sanitaria e gli episodi come quelli citati da Tamara, che per noi sono in qualche modo superabili, diciamo. A me è capitato l'unica volta, sono andato in pronto soccorso per una cosa oculistica, che l'assicurazione ha coperto i $400 della visita oculistica, poi è arrivato un conto di $1,000 dell'ospedale perché dice: avete usato delle strutture dell'ospedale per gli esami, e quello non l'hanno coperto, certo, avendo pagato 2.500. E questo è il funzionamento, se vogliamo arrivare a una sintesi politica, delle disfunzioni di un sistema che vuole essere di mercato e capitalista a tutti i costi. Il mercato va benissimo in mille aree, nella sanità
5: americana non funziona perché? Perché è vero che la burocrazia pubblica a volte è costosa e molto peggiore. Nel caso americano questa moltiplicazione enorme delle assicurazioni, questo fatto che questo lavoro che ha dovuto fare Tamara lo devono fare tutti gli assistenti di ogni medico che devono ogni volta cercare se tu ti devi operare al ginocchio, quindi devi avere una quantità di impiego amministrativo, di burocrazia sanitaria che fa esplodere i costi. Una delle prime cose che feci in America è andare alla School of Public Health di Boston, di Harvard, dove c'era un professore, un docente che aveva costruito i sistemi sanitari di 80 paesi del mondo per conto delle Nazioni Unite, che mi fece un conto molto semplice: ospedale standard tedesco, 500 posti letto e 200 impiegati, ospedale standard americano, 500 posti letto, 1000 impiegati.
8: Massimo, c'è nel libro, facciamo un po' avanti e indietro con gli anni, non c'è dubbio che l'anno spartiacque di tutto di questo ventennio, il ventennio che va dal 2004 al 2024, è il 2008. È un anno, è l'anno della crisi ed è l'anno della speranza. Mi vengono in mente le due città di Dickens. È l'anno della crisi del subprime, della crisi finanziaria che diventerà la più grave depressione economica dai tempi della Grande Depressione, poi ci sarà il Covid a superarla, ma insomma in quel momento fu una crisi drammatica che rompe una serie di cose, che pone fine alla liberalizzazione selvaggia e agli anni delle esplosioni di borsa, quando tutti facevano mutui per comprare case anche se non avevano i soldi perché le banche erano disposte a darle, contando sul fatto che la casa acquistata acquistasse valore e quello serviva a ripagare il debito. È una crisi profonda che però coincide con un'altra cosa, coincide con l'apparizione sulla scena politica di un candidato alla presidenza, come si diceva allora, una madre dal Kansas, un padre dal Kenya, è una storia che può succedere solo negli Stati Uniti d'America, e parlo di Barack Obama. Furono i due volti di quell'anno, ce lo racconti?
5: Sì, dunque la crisi fu devastante e irruppe quello che era l'atmosfera di ottimismo nella quale avevamo vissuto, ottimismo economico, perché poi era un paese che aveva avuto il trauma dell'attacco di Al-Qaeda e vabbè, altra storia. Ma l'economia andava bene e c'era appunto quello che dicevi tu, grande fiducia per il fatto che si potevano avere mutui al 100%, addirittura al 110% per comprare la casa. Una ideologia anche di Bush, del presidente Bush, che era quella del capitalismo compassionevole, cioè facciamo prendere una casa a tutti, anche alle vittime della globalizzazione, ai poveri, perché così diventano anche loro capitalisti e magari così non votano a sinistra, voteranno per i repubblicani. Però appunto le banche ovviamente facevano parte di questo business, chi doveva controllare e avvertire che si stava rischiando troppo non lo ha fatto, e da qui poi nascerà questa crisi di sfiducia. E quindi il disastro fu molto grave. Per quanto riguarda Obama, certamente ci fu, lo raccontiamo, un grande ottimismo, l'abbiamo vissuto poi, no? Tanto è l'unico capitolo nel quale abbiamo due prospettive diverse, perché io e te eravamo a Chicago alla sua elezione, Tamara l'ha vissuta, l'ha raccontata soprattutto lei nelle strade di New York, l'entusiasmo che c'era era forse addirittura superiore a quello che abbiamo visto noi più istituzionale nel parco sul lago a Chicago davanti alla famiglia degli Obama. Però Obama si è trovato poi incastrato in questa crisi finanziaria, perché cos'è successo? Che poi nel 2009, lui entra in carica il 20 gennaio del 2009 e la Lehman era crollata a settembre-ottobre precedente, già l'ultimo Bush aveva fatto interventi di emergenza. Lui ha dovuto continuare in questi salvataggi delle banche e delle assicurazioni, perché altrimenti ci sarebbe stato un crollo totale molto peggiore di quello che abbiamo avuto, addirittura sarebbe stato peggio del 2029. Noi abbiamo vissuto mesi nei quali le banche non facevano più prestiti a nessuno perché dovevano tappare i buchi che si aprivano in continuazione, e le imprese che pagano gli stipendi settimanalmente facevano incetta di banconote per pagare i loro dipendenti che si mettevano in fila e gli si dava il mazzetto di banconote al venerdì sera perché non c'erano più né bonifici né assegni. Quindi si stava tornando a un'economia quasi primordiale. Quindi lui ha dovuto continuare a salvare banche e finanziarie che poi dopo 2 anni si sono rimesse a posto, hanno ricominciato a dare stipendi milionari, mentre 9 milioni di persone hanno perso il posto di lavoro. Chi l'ha mantenuto si è ritrovato con stipendi ridotti comunque, perché molte attività ovviamente sono diventate meno redditizie, e lì è nata la crisi di sfiducia degli americani e l'inizio di quell'onda di populismo, per cui noi citiamo a un certo punto un editoriale del Financial Times che dice se Obama, ma in realtà non era lui che poteva farlo, se diciamo il sistema Obama fosse riuscito a mandare in galera un po' dei responsabili di quel disastro finanziario, forse oggi non avremmo Trump.
8: Tamara, non abbiamo moltissimo tempo, però ci sono due cose che io vorrei chiedere, due temi, uno a te e uno a lui. Uno è quello delle guerre culturali. Andiamo al 2017, quando esplode il movimento Me Too, con la denuncia degli abusi, delle molestie di gente potente, a cominciare da Harvey Weinstein, noto produttore cinematografico, che viene denunciato pubblicamente da 3 attrici, fra cui un'attrice italiana, molti anni dopo che le cose sono successe, e che scopre tutto un verminaio di sostanzialmente di abusi sessuali, di ricatti, di molestie che per anni sono state inflitte alle donne che cercavano un posto di lavoro, che cercavano spazio nel mondo dello spettacolo o perfino nel mondo, perfino alle atlete, scoprono le molestie sessuali compiute da un famoso allenatore della nazionale di ginnastica nei confronti di un'intera generazione di atlete donne. Questo però poi comporta diciamo un eccesso, perché quello che è il politicamente corretto diventa addirittura un precetto di vita, diventa diventa una sorta di crociata sostanzialmente, in cui tutto viene considerato inaccettabile, scandaloso, perfino il modo in cui si chiamano le persone, quindi la libertà di scelta della propria condizione, della propria o del proprio orientamento sessuale. Quindi bisogna capire, succede a te da un medico, no? Se non sbaglio, bisogna capire, bisogna dire se si preferisce essere chiamati col femminile, col maschile, oppure con un generico they, che è un neutro sostanzialmente, e significa che il vostro orientamento sessuale non è chiaro e voi non volete assolutamente chiarirlo. Tutto questo provoca un eccesso che la destra bolla come woke culture. È un eccesso che poi si rifrasa su mille cose, perché viene messa in discussione tutta la storia americana, la lettura della storia americana, il ruolo dello schiavismo, c'è la famosa cancel culture, per cui vengono abbattute le statue di famosi schiavisti. Insomma, è tutta un movimento che però spacca la società americana, e che forse è la spaccatura più profonda che poi si riproduce anche a livello politico, perché c'è una controreazione, ovviamente, no? E che in fondo è la controreazione che poi porterà milioni di persone a riconoscersi in Donald Trump. Ci racconti un po' le guerre culturali?
9: In quegli anni, oltre alla, diciamo, alla scena politica o anche in economia, anche questi cultural wars, questo woke culture, ha avuto un boom comincia tutto con Me Too, però poi abbiamo Black Lives Matter, abbiamo tanti altri correnti che in qualche modo cominciano come un hashtag. Penso che questo è una cosa che è molto caratteristica dei nostri tempi, che comincia con i network, social network, e che va avanti con questi hashtag ai quali poi la gente aderisce. Abbiamo delle manifestazioni e nelle quali si sente in qualche modo tutt'uno o comunque un movimento forte. Per quanto riguarda Me Too, è vero che è stato un po' un movimento

0: tutti questi poi movimenti sicuramente hanno portato una reazione che è stata anche di quelli che probabilmente erano, che avevano una simpatia, però avevano, come tu dici, proprio sdoganato, erano andati troppo avanti. Questa cosa del medico che raccontiamo nel libro, che un giorno arriviamo dal medico e c'è scritto dalla sua segretaria: diteci come volete che vi chiamiamo, lui, lei o loro. Insomma, questa è una cosa che insomma, molti almeno della nostra generazione, perché poi i nostri figli hanno un atteggiamento completamente diverso, però per noi è stata una cosa che proprio non riuscivamo ad accettare. Tutto questo poi ha portato, probabilmente molti di voi o tutti avete sentito di questo Project 2025, che è una piattaforma fatta da questa Heritage Foundation, un think tank, diciamo un gruppo lobbista di Washington, su quale si basa la politica di Trump in questo secondo mandato. Il primo punto che questo progetto mette come il maggior valore che deve avere il nuovo presidente e il suo nuovo mandato è la famiglia. È la famiglia, è la protezione dei nostri figli ed è la distinzione tra due sessi, maschio e femmina. Questo sicuramente ha portato a delle reazioni molto, molto forti anche sul piano politico. E, non lo so, io insomma su questa cosa sono molto combattuta, perché molte le ritengo giuste, le ritengo assolutamente necessarie, però questo andare troppo e poi avere una reazione, un boomerang che ti torna dietro, probabilmente bisognava fermarsi a un certo punto.
1: Grazie, siamo alla domanda finale per Massimo. Una delle immagini che abbiamo tutti in testa e che ricordiamo benissimo è stata l'inaugurazione sotto la cupola del Congresso del secondo mandato di Donald Trump, dove il posto d'onore era occupato da tutti i grandi oligarchi del web, da Bezos a Zuckerberg a Elon Musk, e il ruolo, Massimo è stato uno dei primi a occuparsi sul nostro giornale, ma anche in altri libri, dei rischi e delle conseguenze che l'introduzione dell'intelligenza artificiale può avere sulle nostre vite, ma anche sulla democrazia americana e non solo sulla democrazia americana. Si parla di tecnocesarismo, cioè dire il fatto che sostanzialmente queste persone, i nuovi padroni del mondo, mirano a una società autoritaria dove di fatto, grazie all'intelligenza artificiale, grazie ai loro mezzi, parliamo di gente con patrimoni che equivalgono il prodotto interno lordo di un paese medio, riusciranno a dominare il mondo, oppure anche del rischio che sia l'intelligenza artificiale a dominare gli umani. Tutto questo pone un problema di fondo, che è quello se questa cosa, ovviamente accoppiata col fatto che trova un'appendice, un'assonanza nell'agire dell'amministrazione Trump, metta a rischio la democrazia americana.
2: Vabbè, questo è un argomento molto esteso e dobbiamo chiudere rapidamente, credo, quindi faccio solo un accenno. Il tecnocesarismo è sicuramente il rischio per il futuro. Molti si dicono cosa succederà dopo, cosa avverrà dopo Trump. Per questi imprenditori della tecnologia, che sono molto potenti dal punto di vista delle ricchezze personali, come sappiamo Musk ormai vale 1.000 miliardi di dollari, che significa la metà del PIL italiano più o meno. Sommiamolo con tutti gli altri, abbiamo un'idea, ma soprattutto dispongono di tecnologie che sono in grado di condizionare mille cose. Pensiamo ai satelliti di Starlink e quello che hanno significato nella guerra in Ucraina, e i droni e tutto il resto, la tecnologia di Palantir.

0: in grado di usare i sciami di droni, che sono diventati ormai il nuovo modo di fare la guerra e tutto il resto. Ecco, questi signori qui pensano che Trump l'hanno usato, che pensano che stanno usando Trump come schiacciasassi per aprire la strada al nuovo. La logica della Silicon Valley è sempre della disruption, cioè distruggiamo il vecchio per costruire il nuovo sistema. In tecnologia può anche funzionare, nella politica è un po' diverso. La loro idea è che ci debba essere un sovrano unico, una specie di dittatore paternalista alla Singapore, diciamo, e sotto una classe di amministratori tecnocrati che, usando l'intelligenza artificiale, prendono le decisioni migliori senza perdere tempo con i parlamenti in cui si litiga, magari ci si divide, ci si paralizza, oppure si fanno dei compromessi che non sono ottimali. Questo è un rischio per il futuro, se dovesse diventare presidente uno come Vance, per esempio. Poi c'è l'altra ala, senza parlare poi di quello che succede a sinistra con i democratici, restando nel fronte conservatore, c'è l'altra ala, quella dei MAGA invece tradizionalisti, che invece considerano questi tecnologi gente senza Dio, e loro pensano invece anche loro a sistemi autoritari, ma basati su valori più tradizionalisti, mega chiese, e tutto un altro mondo che c'è nel libro, ma insomma di cui adesso non possiamo parlare.
1: Ci sarebbe molto altro da dire, noi ci fermiamo qui ovviamente, ringraziamo Massimo e Tamara, Massimo Gaggi e Tamara Jadrijecic, e niente, vi consiglio questo libro perché è veramente una lettura a parte appassionante ma anche molto istruttiva sull'America di oggi. Grazie.
2: Era la voce di Paolo Valentino, corrispondente del Corriere della Sera negli Stati Uniti. Abbiamo seguito il dibattito nell'ambito della 16ª edizione di Taobook a Taormina, America in bilico, fiducia, rabbia e populismo in un paese che cambia. 17:25, ancora un breve aggiornamento dalle agenzie. Le forze armate statunitensi restano vigili nell'applicazione dell'accordo di cessate il fuoco con l'Iran, lo ha dichiarato il Comando Centrale Americano per il Medio Oriente dopo l'annuncio da parte di Teheran di una nuova chiusura dello stretto di Hormuz in risposta agli attacchi israeliani in Libano. Secondo il CENTCOM, nonostante le minacce iraniane, il traffico marittimo attraverso il passaggio è proseguito regolarmente nella giornata di oggi. In totale 55 navi mercantili hanno attraversato lo stretto in condizioni di sicurezza. Per quanto riguarda i negoziati, il Pakistan ha annunciato che i colloqui tecnici per l'intesa tra Stati Uniti e Iran inizieranno domani in Svizzera. Il paese mediatore ha inoltre indicato che parteciperà a questi negoziati con delegazioni provenienti da Stati Uniti, Iran e Qatar. I colloqui a livello tecnico tra Iran e Stati Uniti si svolgeranno a Burgenstock e saranno incentrati sull'attuazione del memorandum di intesa. Le dichiarazioni di Islamabad sono giunte dopo che il ministro degli interni pakistano Navki ha incontrato oggi a Teheran il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Secondo la CNN, il vicepresidente americano J.D. Vance dovrebbe partire per la Svizzera oggi proprio per i colloqui. Andiamo a Roma, sono già decine di migliaia le persone radunate a Piazza della Repubblica per l'edizione 2026 del Roma Pride, ad aprire ufficialmente la sfilata davanti alla testa del corteo guidata dal sindaco Roberto Gualtieri con la fascia tricolore, lo striscione di quest'anno, la Repubblica è di chi la abita. Subito dietro, a dettare il ritmo della manifestazione, c'è il primo carro ufficiale che vede a bordo in veste di madrine le cantautrici Levante e Francesca Michelin. Il corteo sta proseguendo la marcia verso via Cavour. Occupiamoci ancora dello scambio di accuse tra il presidente Trump e la risposta della presidente Meloni. Presidente Trump, questo è su Instagram, la presidente del Consiglio italiano: questi attacchi continui e immotivati sono privi di senso per quanto riguarda la mia popolarità. Essere tua amica non l'ha certo favorita. La mia popolarità dipende dalle mie capacità di difendere l'interesse nazionale italiano ed è esattamente ciò che ho sempre fatto, scrive su Instagram Giorgia Meloni. È ciò che ho fatto anche riguardo alle basi militari americane in Italia. Il loro utilizzo è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò primo ministro. L'Italia resta una nazione sovrana. In ogni caso la mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua. La mia è una risposta all'ultimo post della Casa Bianca, ma non tornerò più sull'argomento perché credo ancora nell'unità dell'Occidente, non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito, questo l'ultimissimo messaggio appunto di Giorgia Meloni. A proposito di ultima ora, c'è una notizia che arriva da Tel Aviv dopo una giornata di escalation su indicazione del primo ministro Netanyahu e del ministro della difesa Israel Katz. In coordinamento con gli Stati Uniti, l'esercito israeliano ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano, così riferisce l'emittente Channel 12, queste le ultimissime quindi dal Medio Oriente. Torniamo al nostro palinsesto, vi proponiamo un'intervista registrata ieri sera alla Festa dell'Unità di Roma. Il direttore del Messaggero Roberto Napoletano intervista il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.
3: Primo applauso che vi chiedo è per tutti i nostri volontari e tutte le nostre volontarie, senza i quali questa festa non sarebbe stata possibile. Voglio ringraziare tutti gli amministratori e le amministratrici del Partito Democratico di Roma, molti qui presenti, per il lavoro che fanno quotidianamente, togliendo spazio spesso alle famiglie e cercando di darci una mano per cambiare concretamente questa città. Voglio ringraziare tutti i militanti e le militanti del Partito Democratico e anche chi ha messo o metterà M20 per il 2 per 1000, perché le risorse per una politica e trasparente servono anche per organizzare momenti belli, straordinari e partecipati come quello che stiamo facendo qui a Villa Lazzaroni. Voglio ringraziare i Giovani Democratici, che sono una bellissima realtà di questa città. Voglio ringraziare le Donne Democratiche e voglio ringraziare, permettetemelo, tutta la mia segreteria che in questi 3 anni mi ha supportato e sopportato. E voglio ringraziare il sindaco Roberto Gualtieri, che naturalmente è il sindaco di tutti i romani e di tutte le romane, però permettetemi di dire in questa bella, straordinaria piazza, con una punta d'orgoglio, il nostro sindaco Roberto Gualtieri, che adesso chiamo sul palco insieme a Roberto Napoletano, direttore del Messaggero, che lo intervisterà. Guardate, parte da qui un percorso che ci dovrà portare a vincere ancora a Roma, perché lo meritiamo noi romani, perché lo merita Roberto Gualtieri, eppure perché gli vogliamo bene.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
5: Buonasera a tutti. Come va, sindaco?
4: Bene, bene. Beh, poi qua devo dire c'è un'atmosfera straordinaria. Devo
5: si
4: dire
5: sente
4: questa
5: a casa.
4: Festa, beh, mi sento a casa. Io ho iniziato proprio con le coccarde quando ero molto, avevo i calzoni corti, diciamo, le feste dell'unità, quindi tra l'altro proprio in questo quartiere. Quindi mi sento due volte a casa perché vengo da questo quartiere, perché questa era una delle ville che frequentavo e mi fa veramente piacere che ci sia una festa dell'unità qui a Villa Lazzaroni e c'è una partecipazione straordinaria. Permettimi, scusa, prima iniziamo, di fare anch'io un ringraziamento e un abbraccio a tutte le volontarie e volontari che lavorano con grande impegno, con grande dedizione, anche divertendosi, perché avendolo fatto, diciamo, tanti anni ci si diverte a lavorare alla festa dell'unità, però anche si lavora e quindi si fa, insomma, si fa un servizio, perché poi si rende fruibile un appuntamento straordinario, popolare, democratico, in cui si parla di politica ma anche si trascorre del tempo insieme, si insomma vive un po' questo senso di comunità. Quindi davvero un ringraziamento a tutti quanti che lo rendono possibile, al PD di Roma, a Enzo Foschi, a tutta la segreteria, alla DAG, al municipio, insomma a tutte le tante persone che hanno reso possibile questa festa, che devo dire è la più bella che vedo da tantissimi anni e quindi mi rende veramente orgoglioso e riempie il cuore di gioia.
5: Bene, io devo dire che non solo condivido, ma se noi pensiamo a quello che è successo in tanti decenni, il fatto che sopravvivano i partiti, perché è cambiato tanto tra una repubblica e l'altra, che sopravvivano le feste popolari, è il segno che la democrazia è viva. E crescere nella democrazia, confrontarsi, è qualcosa che vale per l'oggi, ma soprattutto vale per il futuro. Quindi questo credo che il sindaco abbia totalmente ragione e credo che questi appuntamenti siano molto importanti. Proprio parlando di democrazia, oggi è successa una cosa da cui non possiamo non partire, anche se poi ovviamente parleremo di Roma, perché siamo qui per parlare di Roma. Ma come si spiega al sindaco un atteggiamento così volgare, fuori da qualsiasi canone diplomatico, da parte di Trump nei confronti della Premier Meloni?
4: Ma io devo dire, no, però invece è giusto parlarne, perché noi siamo una democrazia abbiamo delle differenze molto profonde col governo, col Presidente del Consiglio, siamo radicalmente alternativi, però in una grande democrazia comunque si ha sempre rispetto delle istituzioni e quindi io da questo punto di vista condivido quanto ha detto il Presidente Mattarella. Il Presidente degli Stati Uniti fa delle battute, dell'ironia non adeguata a un ruolo e a un dialogo tra paesi nei confronti del Presidente del Consiglio, io continuo a criticare il Presidente del Consiglio per tutte le cose che non condivido e sono tantissime, e lavoro, do una mano da Roma perché ci sia un'alternativa di governo, un governo migliore, però in questi momenti, e questo contraddistingue la nostra storia di grande forza politica istituzionale, in questi momenti noi comunque diciamo Trump non si deve permettere di attaccare in questo modo il Presidente del Consiglio italiano, punto. Bravo. Chiunque sia il Presidente del Consiglio italiano.
5: Devo dire, poi chiudiamo questa parentesi, anche perché onestamente Trump ne ha avuti davvero per tutti, e la domanda che nasce, penso a quello che ha detto sul capo di Stato francese, sul cancelliere tedesco, su Starmer, su tutti, ma secondo lei, questa è l'ultima domanda che facciamo su questo tema, almeno in questa stagione l'Occidente, per come lo abbiamo conosciuto noi, con un presidente degli Stati Uniti che si comporta in questo modo, che cosa rischia?
4: Ma noi sicuramente dobbiamo distinguere tra due elementi, uno più strutturale che viene prima anche di Trump, che ha visto gradualmente gli Stati Uniti, che rimangono e rimarranno un alleato dell'Italia, allentare però l'interesse, la centralità e l'impegno anche a supporto dell'Europa, dei suoi alleati, e poi il modo in cui Trump ha estremizzato e radicalizzato, arrivando appunto a approvare una dottrina di sicurezza nazionale che individua addirittura nell'Unione Europea quasi un avversario, un nemico degli Stati Uniti, e quindi abbiamo questi due aspetti. Uno, il secondo, è gravissimo, bisogna rispondere con durezza, anche se sempre mantenendo una compostezza istituzionale, ma noi abbiamo anche l'auspicio che passi, che ci siano poi anche un cambiamento politico negli Stati Uniti, che questo estremismo e anche, devo dire, irrazionalità, adesso succeda un cambiamento. Però poi c'è comunque un fenomeno strutturale a cui non dobbiamo rispondere in modo ingenuo, superficiale, ma è chiaro che l'esigenza che l'Europa, l'Unione Europea, rafforzi la propria autonomia strategica e la propria capacità di svolgere un proprio ruolo nel mondo, sia a difesa dei propri interessi, sia a difesa di un'idea del mondo diversa da quella che il nazionalismo oggi ci propone, in cui la guerra è uno strumento per risolvere i problemi e ognuno ha il compito di fare i propri interessi a scapito di qualcun altro. Ora, la verità non è che non bisogna fare i propri interessi, perché un leader eletto ha il dovere innanzitutto di rappresentare il proprio paese. Il problema è che è proprio sbagliata la premessa, che se si pensa che facendo i dazi, facendo le guerre, litigando con tutti, dicendo io ti voglio, io sono meglio di te, si fanno i propri interessi, non si fanno i propri interessi, perché il mondo è troppo grande per farsi mettere sotto da qualcuno, e quindi un modello diverso di globalizzazione basato sul primato della legge, sul rispetto delle varie aree del mondo e quindi su un modello multilaterale è interesse innanzitutto di un pianeta che deve unirsi intorno ad alcuni grandi problemi, i cambiamenti climatici, le ingiustizie, il fatto di che la tecnologia va sostenuta ma al tempo stesso va governata, e le migrazioni, cioè sono la pace e la guerra, il rischio nucleare che ancora c'è perché le armi nucleari sempre ci stanno. Di fronte a queste cose occorre un ordine internazionale, non un conflitto costante. Quindi noi abbiamo bisogno, per gli interessi del pianeta e per i nostri interessi, che l'Europa cresca e assuma un maggiore profilo e peso e anche sia portatrice di un'idea diversa delle relazioni internazionali. Poi è chiaro che noi dobbiamo auspicare, dobbiamo persino adesso che c'è Trump, non cadere nella provocazione e cominciare a essere anche noi, a insulto si risponde a insulto, a dazio si risponde a... cioè, perché non, è sbagliato il metodo, quindi non bisogna seguire questo metodo, però naturalmente anche auspicare che ci sia un interlocutore al di là dell'Atlantico con cui ristabilire una collaborazione che non sia una collaborazione esclusiva, ma che sia una collaborazione che aiuta il mondo a una crescita più sostenibile, più inclusiva, e in cui l'Occidente quindi possa dispiegare i suoi valori, le sue potenzialità, non sul modello di uno scontro di civiltà, ma su un modello dell'universalità di alcuni valori che nel rispetto delle altre culture però è bene che siano sostenuti. Quindi chiaramente i valori dei diritti dell'uomo, i valori della democrazia, i valori dello Stato di diritto sono valori importanti di cui dobbiamo anche essere orgogliosi come occidentali, ma non li dobbiamo agitare in un modo come se allora, siccome per difendere questi valori li dobbiamo tradire e fare le guerre e aggredire gli altri e essere... No, questo, quindi noi abbiamo davvero bisogno di questa vicenda, anche questa vicenda di oggi, a cui è giusto rispondere come ha fatto il Presidente della Repubblica e come alla fine tutte le forze politiche hanno fatto, però ci deve dare alla fine questo tipo di insegnamento. È chiaro che anche il nostro governo deve capire che bisogna essere più coraggiosi sul processo di integrazione dell'Europa, perché interesse nostro, dell'Europa e anche della civiltà occidentale, che il modello che l'Europa incarna, corretto, che sappia anche rappresentare i nostri interessi, perché dentro l'Europa ho anche litigato, non è che uno quando dice l'Europa deve andare là, tutto quello che dicono va bene. Noi per avere il PNRR abbiamo fatto dei litigi che non vi immaginate, abbiamo tutto quello che si deve fare in Europa, ma uno lo deve fare con l'obiettivo di rafforzare l'Europa, magari di correggerne l'indirizzo politico, ma con l'obiettivo di avere un'Europa più forte e autorevole in un mondo che ha bisogno di un modello diverso da quello del suprematismo e del disprezzo degli altri, figuriamoci del disprezzo dei propri alleati.
5: Grazie. Beh, diciamo, l'Occidente vive un brutto momento, ma tornerà, questo ci ha detto il sindaco, e l'Europa può svolgere un ruolo importante. Parliamo di Roma. Futuro capitale era il tema dell'ultimo incontro che abbiamo fatto al Messaggero. Perché Roma oggi può essere la capitale dell'innovazione?
4: Ma io sono davvero molto entusiasta e penso che tutti noi dobbiamo avere una scossa di autoconsapevolezza, non per adagiarci, perché in realtà le potenzialità di Roma su questo fronte impongono a tutti di veramente di rimboccarsi le maniche e di lavorare, di non adagiarsi. Però noi dobbiamo partire da una consapevolezza. La nostra città, che è stata a lungo tempo bistrattata e anche abbandonata, mal governata da chi la doveva amministrare, ma anche tradita da una visione dello Stato in cui il leghismo è diventata quasi un tratto identitario della cultura politica e sembrava che Roma era solo un problema, solo un intralcio di cui sbarazzarsi. Adesso, grazie anche, penso, al buon lavoro che stiamo facendo noi, ma non solo grazie a noi, perché bisogna sempre avere il senso del limite, grazie innanzitutto a Roma, stanno emergendo le cose che sono un po' diverse da così. Che in realtà a Roma c'è un tasso e un tessuto di università che sono le migliori, ricercatori che sono i più bravi, imprese innovative, talenti giovani che hanno tantissimo da dare e che poi magari colpevolmente noi non sappiamo trattenere e ci ritroviamo che guidano compagnie, imprese, centri di ricerca nel mondo e sono i più bravi di tutti. Abbiamo un tessuto, abbiamo talenti, abbiamo impresa, abbiamo coesione sociale, abbiamo valori, abbiamo amore, cultura e istituzioni culturali che possiamo svolgere un ruolo non solo come un grande centro turistico, che è una cosa, figuriamoci, importante, ma come anche un motore dell'innovazione e del cambiamento. Stanno venendo in realtà grandi imprese internazionali a Roma. Pensate che una delle nuove frontiere, adesso si parla molto dell'intelligenza artificiale, ci tornerò perché sono orgoglioso che stiamo diventando leader mondiali su questo come amministrazione comunale, ma si parla poco ancora, ma se ne parlerà tantissimo, dell'altra grande frontiera dell'innovazione tecnologica, che è la quantistica, il quantum computing e tutta una serie di cose che questa innovazione, che nasce addirittura da Einstein, dalla relatività e da altri poi sviluppi della fisica, sta producendo, che potrebbe consentire per esempio di risparmiare tantissima energia nei supercalcolatori e nella gestione dei dati, di poter scoprire nuove medicine, di poter realizzare nuovi materiali, di poter potenziare le comunicazioni a un livello impensabile. Ecco, la più grande impresa di quantistica è venuta a aprire a Roma la sua più grande sede fuori dagli Stati Uniti, perché ci ha detto: a Roma ci sono i fisici quantistici più bravi del mondo, quindi noi veniamo qua perché qua c'è il potenziale per crescere. E uno dice: ma no, ma ed è così, ci sono un tessuto anche di piccole, medie e grandi imprese avanzatissime. Io sono stato ieri, abbiamo fatto una visita, ma è stata anche una gita perché era molto piacevole, al Tecnopolo Tiburtino, dove c'è un laboratorio di satelliti avanzatissimo di Thales Alenia Space che fa delle cose pazzesche. Ci hanno spiegato che alcune tecnologie si fanno solo lì in Europa. Stanno arrivando data center, ci sono imprese di robotica, di droni, di cose avanzatissime, e nascono distretti industriali sui settori più avanzati dell'innovazione. Quindi noi abbiamo il dovere di puntare e sostenere questa Roma dell'innovazione e dell'impresa che cresce e che attrae talenti, e cercare di fare la nostra parte. Noi la stiamo facendo in due modi. Il primo, abbiamo e stiamo investendo massicciamente nella digitalizzazione di Roma Capitale, sono investimenti molto, molto significativi sotto tantissimi profili. Le nostre aziende adesso usano i gemelli digitali, AMA ha tutto un meccanismo tecnologicamente molto avanzato che la sta portando ad accelerare il suo miglioramento, che deve proseguire, deve continuare, ma è sicuramente una realtà. Noi come Roma Capitale abbiamo lanciato, lo conoscete ormai, ne parliamo tanto, ma adesso vi segnalo la novità che c'è da pochi giorni, il nostro Giulia, il nostro assistente con l'intelligenza artificiale, che è diverso da quelle che uno usa sul mercato. Primo perché è gratis, secondo perché è pubblico, terzo perché i dati sono e rimangono nostri, perché questo è molto importante. Le nuove tecnologie vanno usate, ma vanno governate, non vanno date chiavi in mano ad altri soggetti che poi usano e prendono i nostri dati. Ecco, questa Giulia, che già è il chatbox più avanzato che c'è sulle informazioni turistiche, sulla città e gli eventi culturali, eccetera, da pochi giorni ci aiuta anche a navigare nel nostro sito, che è un monster, perché il nostro sito ci vanno 1.600.000 persone ogni mese, ci sono 160.000 documenti e 90 servizi digitali, ed è un casino orientarsi. Ecco, da pochi giorni uno va sul sito, ci sta Giulia che ti dice: ti aiuto, vuoi aprire una gelateria, ti giro il documento, vuoi un passo carrabile, quello è il link, ti spiego come devi fare per questo e quest'altro, e tra poco diventerà addirittura dispositiva agentica, multi-agent, e farà una serie di documenti per i cittadini. Noi questo lo facciamo sia perché vogliamo migliorare i servizi, sia perché pensiamo che se Roma Capitale investe su questo, poi aiuta imprese, aiuta, dà idee ad altri, crea un ambiente dove questa innovazione si trasmette. Quindi vogliamo davvero, con queste e tante altre cose, dare una mano, e un altro progetto è quello di creare un grande campus dell'innovazione a fianco del Rome Technopole, che già stiamo realizzando a Pietralata, lì a fianco un altro grande campus dove sostenere start-up, mettere laboratori comuni. Quindi davvero questa dimensione della Roma tecnologica innovativa, che poi è la celebre frase di Quintino Sella quando gli dissero: ma tu cosa vuoi fare a Roma? A Roma non si può stare, glielo disse un grande storico dell'antichità tedesco, e lui gli rispose: a Roma non si può stare senza una grande idea. Lui dice: Roma, grande città della scienza. E lo sorprese, dice: ma come Roma, il Grand Tour, i movimenti? No, Roma, città della scienza. Tra l'altro stiamo lavorando anche per il Museo della Scienza. Quindi io credo moltissimo, perché noi siamo di fronte, dobbiamo saperlo, in una transizione tecnologica così epocale che chi non si attrezza e non è protagonista rischia davvero invece un declassamento gigantesco. Gli altri non stanno con le mani in mano. La Cina, non solo uno parla degli Stati Uniti, ma in Cina succedono le cose gigantesche. Quindi Roma, anche da questo punto di vista, visto che ha le capacità, i talenti, le risorse, e anche, mi permetto di dire, fortunatamente un'amministrazione che pensa che crede a queste cose e che decide di investire in queste cose, Roma ha il dovere di non rimanere indietro e ha la possibilità non solo di migliorare rispetto ai propri cittadini, ma anche di dare una mano al paese, di essere una locomotiva per l'Italia e aiutare l'Italia a stare al passo a questa trasformazione gigantesca che noi abbiamo il dovere di affrontare, e anche di affrontare con i nostri valori democratici e umanistici, come molto bene ci ha detto il Papa nella sua straordinaria enciclica sull'intelligenza artificiale. E quindi questi processi vanno governati, perché altrimenti diventano processi che ci sottraggono i dati, dove qualcuno si arricchisce e altri si impoveriscono, e se invece vengono governati dalle istituzioni pubbliche possono essere anche motore di crescita, di innovazione e anche di maggiore equità e giustizia.
5: Sindaco, allora, devo dire che almeno ci crede da come dice e parla queste cose. Io mi permetto di ricordare che ogni tanto un ricercatore italiano vince un premio Nobel per la ricerca, ma quasi mai la ricerca l'ha fatta in Italia. Sono state solo due eccezioni. Il primo nel dopoguerra fu Giulio Natta a Milano, inventò il polipropilene isotattico, le vaschette di plastica della Moplen nel 63, e furono gli anni del grande miracolo economico italiano. Un paese agricolo di secondo livello diventò prima un'economia industrializzata e poi una potenza economica mondiale. Il sindaco ha parlato dei fisici quantistici, il secondo premio Nobel l'ha vinto Roma, l'ha vinto Giorgio Parisi, l'ha vinto con le ricerche che ha fatto con il suo dipartimento di fisica a Roma. Esatto. E questi sono punti che, come dire, quando uno dice perché intorno c'è un ambiente sul quale scommettere, perché qualcosa è accaduto nel tempo e qualcosa sta accadendo, ci sono le grandi aziende. Ora però, diciamo, questa crescita potenziale va organizzata. Quanti data center? Siamo in ritardo sui data center? Riusciremo ad attrarre data center a Roma? E poi soprattutto le vorrei chiedere, se siamo diventati o lo siamo diventati così attrattivi, ed è vero, quanto vale per assecondare questa crescita rendere anche il centro direzionale di Roma, come dire, attraente e attrattivo, quindi vivibile?
4: Allora, intanto fatemi fare un applauso a, a professor Parisi, perché è un grande amico, è un grande scienziato, è un grande onore, anche perché ci sta aiutando a fare il Museo della Scienza e in tante altre cose, e anche perché ha detto una cosa molto giusta che bisognerebbe fare, e lui dice a Roma, un nuovo CERN europeo dell'intelligenza artificiale, ed è una cosa molto giusta, molto giusta. Tu direttore dici una cosa importante naturalmente, perché noi poi dobbiamo tenere il passo, noi siamo un'amministrazione che ha deciso di essere ambiziosa, abbiamo anche sfidato la pazienza dei romani, perché quando sono diventato sindaco ho detto noi Roma è talmente bella e ha talmente tante potenzialità che quello che mi dicevano sei pazzo a fare il sindaco, tanto a Roma non si può fare niente. Ma guarda, se ci togli i cumuli di rifiuti già è tanto, ma manco quello riuscirei a fare. Io ho detto no, e tutto era programmato perché si facesse, si andava bene un po' di più. Bisognerebbe fare il 100% delle strade, siamo al 20, ma se facciamo un grande lavoro passiamo al 25. Ho detto no, scusate, 100%, bisogna fare il 100%, non il 25%. Non abbiamo nessun impianto dei rifiuti, ma forse possiamo arrivare a trattare il 20%. No, noi dobbiamo trattare il 100% dei rifiuti. Noi dobbiamo fare come le altre grandi città, noi dobbiamo piantare 1 milione di alberi, dobbiamo trasformare il nostro fiume, dobbiamo pedonalizzare tante piazze e tante strade, dobbiamo essere un po' più ambiziosi. Se questo comporta tanti cantieri, noi li spiegheremo ai romani e io sicuro che i romani lo capiranno e lo apprezzeranno, soprattutto quando un po' di questi cantieri cominciamo a chiuderli. Quindi, e questo è quello che abbiamo fatto, e io devo dire che questo ci ha dato un grande risultato, che è fondamentalmente che io percepisco che nella città non c'è il senso che ormai le cose sono state fatte, perché noi non dobbiamo, noi dobbiamo essere umili e dobbiamo sapere che c'è tantissimo da fare, anche se ci riconoscono un lavoro che probabilmente non è mai stato fatto anche in molti anni, molti più dei 4 anni e mezzo di lavoro. Noi dobbiamo sempre sapere che ci sono tantissimi luoghi che dobbiamo risanare, riqualificare eccetera, però ne abbiamo sicuramente fatte tante, ecco, e alcune anche molto belle. Però secondo me il risultato principale di questi anni è stato che è ritornata un po' la fiducia dei romani nella possibilità di cambiare, e quindi noi questa fiducia, questo capitale lo dobbiamo subito reinvestire dicendo ah sì, ancora, ancora di più e ancora meglio, asticella ancora più alta. Ora dentro questo ci sono tante questioni, poi magari arriveremo anche a quelle di tanti quartieri delle periferie dove bisogna fare tantissime cose. Chiaramente c'è anche la questione che dice il direttore, perché noi abbiamo ripulito, risanato, riqualificato, restaurato fontane, piazze, cose nel centro, ho fatto tantissime cose. Chiaramente un centro così oggetto del desiderio di tutto il mondo, in cui arrivano milioni e milioni di turisti, rischia davvero una fatica, un appesantimento, soprattutto per i residenti, ma anche per poterne usufruire, perché un'altra cosa, che è un altro indirizzo strategico che abbiamo deciso di lanciare, noi non possiamo pensare che il centro diventa un luogo solamente per i turisti. Il centro deve essere la grande bellezza, che è diffusa perché stiamo riqualificando luoghi archeologici, artistici, stiamo avendo una politica culturale molto diffusa nel territorio, però nel centro ci sono delle cose fondamentali, vanno restituite alla fruizione dei romani, non possono essere solo anticamere in cui si fa la fila per entrare nel parco archeologico, nei musei vaticani. Per questo con Walter Tocci stiamo facendo questo ambiziosissimo progetto che si chiama Carme, trasformando via dei Fori Imperiali, tutta la zona intorno, in un boulevard, in una passeggiata dove i romani tornino. Io una delle cose che mi lascia più felice di Piazza Pia, che è stata una scommessa in cui ci potevamo rompere l'osso del collo perché in pochissimo tempo, è vederci che in quel luogo dove ci stavano solo i turisti che provavano a attraversare il traffico se sopravvivevano da Castel Sant'Angelo per andare a San Piero, adesso ci vanno le famiglie a passeggiare, i romani a godersi quella vista meravigliosa, perché è diventato un luogo dove, che è un patrimonio di tutti, dei turisti ma anche dei romani. Quindi restituire la fruibilità della grande bellezza a tutti, rendere accessibili questi luoghi riqualificandoli, è un lavoro fondamentale. Adesso bisogna fare un ulteriore sforzo, perché ci sono, anche perché ci sono, e il tuo giornale meritoriamente lo sta anche evidenziando, ci sono anche dei paradossi che io trovo onestamente inaccettabili. Probabilmente pochi sanno che esiste una legge che mette un tetto a quanto noi possiamo incrementare le tariffe per l'utilizzo del suolo pubblico. Ora, noi abbiamo deciso una politica molto semplice: noi vogliamo che ci sia più presenza di tavolini, bar, posti dove le persone possono stare all'aperto e animare, e rendere anche magari più sicuri i luoghi nei quartieri periferici dove ce ne sono troppo pochi e spesso, e invece, e quindi ridurre il costo lì. Ma invece noi, vedendo di fronte a prezzi e a tariffe troppo basse in luoghi pregiatissimi dove tra l'altro consumazioni sono carissime, noi abbiamo detto qua dobbiamo alzare in modo molto massiccio, perché non è giusto che chi occupa suolo pubblico in zone pregiatissime paghi una cifra che è irrisoria rispetto a quanto poi guadagna. Non è giusto, quindi dobbiamo... Ecco, questa legge ci dice che noi al massimo tutto quello che Roma guadagna nel suolo pubblico può aumentare al massimo del tasso di inflazione più di una piccolissima limatura. È una cosa assurda, cioè no. Siamo fermi al che noi possiamo rimodularlo, quindi abbassare lì, alzare lì, ma più di tanto non lo possiamo fare. E questo dico, ma vi rendete conto che la capitale d'Italia è vincolata? Abbiamo fatto una discussione con il professor Claric che ci sta aiutando a capire il margine massimo, perché noi abbiamo una norma nazionale che... Perché questo è un altro, scusate, fatemi fare un po' di polemica politica, perché ogni tanto ci vuole, perché questo fanno tanto quelli del governo delle autonomie, la Lega, l'autonomia, cioè è uno dei governi più centralisti della storia, non ci vogliono far decidere quanto possiamo far pagare l'imposta di soggiorno agli alberghi di lusso, massimo 10 euro, è vietato di più, non ci possono dire quanto dobbiamo far pagare l'occupazione solo pubblico ai tavolini, pure nelle aree più pregiate del mondo, dove ci sono delle tariffe assurde da capogiro, non ci vogliono dire loro dove si possono mettere gli autovelox e dove no, perché il comune non può decidere, deve chiedere al ministero. Cioè siamo a un livello di centralismo stupido, perché poi questo è centralismo. Io sono pure che lo Stato sulle cose importanti, sono contro l'autonomia differenziata e i poteri sulle grandi energie, che è ridicolo dargli alle regioni, ma l'autovelox e il tavolino, onestamente, un comune di Roma forse sarebbe anche in grado di decidere da solo, non è che deve chiedere permesso al ministro, al Parlamento. No, però... Quindi siamo in una situazione, quindi noi abbiamo veramente, per fare questo ulteriore salto di qualità, tutto l'impegno per aumentare le forze, la presenza della polizia locale, contrastare gli abusi, essere anche severi come giusto che si sia, li stiamo riducendo tantissimo, però anche abbiamo bisogno di quel livello di autonomia tariffaria che ci consenta di remunerare giustamente l'utilizzo dello spazio pubblico, perché altrimenti, e l'altra cosa è naturalmente di regolamentare gli Airbnb. Allora, perché noi abbiamo, non possiamo permettere che il centro storico si svuoti degli abitanti e ci siano solo gli Airbnb. Quindi io lo dico anche qui, mi dicono che il ministro Mazzi, che è una persona anche per bene, io ci ho lavorato bene quando era sottosegretario, ha, non lo so se è vero, me l'ho letto sui giornali, ha dato una sorta di ci rifletterò, ne parlerò col sindaco. C'è anche la regione che lo può fare, perché in Toscana l'ha fatta la regione. Se ci fate queste due righe, ve le scriviamo noi, di una norma, noi ci fate fare una cosa normale che fanno in tutta Europa e regolamentare un po' anche questi affitti brevi, perché il tema che pone il direttore, quello di una valorizzazione adeguata del centro della città, che è anche il centro dell'attenzione, dell'interesse del mondo, perché il centro di Roma è veramente, dal punto di vista proprio storico, è il centro dell'universo, non so come dire, è il luogo, è veramente il luogo dove noi abbiamo il dovere di avere l'autonomia e le risorse per poterlo tenere lucido e a misura di persona come merita.
5: Sindaco, io devo dire che l'ho seguita con molto interesse e noi non siamo, come dire, sospetti, perché abbiamo raccontato tutto il cambiamento che è nato a Roma, abbiamo raccontato i poli di eccellenza, abbiamo raccontato l'attrattività. Io credo che però, al di là delle leggi e in attesa che arrivino altre leggi, si può avere ancora più coraggio, si possono revocare più concessioni, si può intervenire con più forza, perché i principi che lei ha esposti e i vincoli che lei ha esposti sono ovviamente sacrosanti, però il disagio che subiscono i cittadini e il danno potenziale che può avere Roma come attrattività di centro direzionale di capitali internazionali diciamo, secondo me, nel frattempo che qualcosa si muova, e lei fa bene a premere perché si muova, forse potrebbe richiedere qualche intervento un poco più determinato. Mi permetto di sottolinearlo, noi lo chiediamo come giornale, e penso che ci siano i margini per intervenire. Ovviamente su questo credo che il sindaco non replica, quindi mi pare.
4: No, io no, aspettavo la domanda.
5: La domanda è questa: si può e si deve fare, si possono revocare delle concessioni a chi non ha pagato? Si possono revocare di più concessioni a più persone che non hanno pagate? Si può, anche nell'ambito di quella legge, aumentare di più le tariffe, cominciare a dare uno scossone? Si può,
4: allora,
5: chiedo.
4: No, se le si può. Una risposta seria, poi ovviamente magari non vogliamo annoiare persone su una cosa troppo tecnica. La prima cosa, si può, anche se noi stiamo andando abbastanza col pugno, diciamo, di ferro, diciamo, nel senso che siamo effettivamente, abbiamo adottato una linea abbastanza severa nei confronti sia della evasione, diciamo, della occupazione di suolo pubblico, sia nei confronti dell'esigenza di avere una regolarità nell'autorizzazione. Anche qui non ci ha aiutato il governo, che ha dato la proroga, come sapete, per l'ennesima volta dell'OSP, e quindi consentendo anche un utilizzo che era eccessivo, che era giustificato in tempi di Covid, ma che quando non c'è il Covid è forse esagerato, soprattutto nelle parti centrali della città. Però dal punto di vista questo, come se io ho anche creato addirittura una squadra speciale di polizia locale che va esattamente questo a fare sequestri, chiusure, eccetera eccetera. Invece però, come dire, raccolgo l'invito a fare con ancora più severità, e quindi domani il comandante della polizia proprio gli facciamo, lo carichiamo a molla, diciamo, come si dice. La seconda cosa purtroppo proprio non si può fare, nel senso, noi siamo andati al limite massimo della legge, sennò poi ci fanno il ricorso e perdiamo tutto, quindi abbiamo aumentato, quindi chiedo al giornale di aiutarci a fare superare questa norma vergognosa che vincola l'autonomia tariffaria di Roma Capitale e impedisce quello che è doveroso, che chi occupa lo suolo pubblico possa farlo a una tariffa corretta rispetto alle cose. Noi per esempio siamo riusciti, e qui la nostra creatività è stata premiata in questo caso, a fare un'operazione molto giusta su un'altra area dove c'era una situazione, anzi probabilmente c'era ancora peggiore, e permetto di parlarne perché ne vado anche di questo abbastanza orgoglioso, quello del mare. Quindi permettete anche di ringraziare l'assessore Zevi e l'architetto Mazzei e il dirigente Antonucci e tutto il presidente del municipio e tutte le persone che ci hanno accompagnato, e anche altre istituzioni, la Procura della Repubblica, la Prefettura, la Guardia di Finanza, la Polizia, i Carabinieri, la Polizia Locale, perché è stato fatto un lavoro da Metodo Roma per porre fine a una situazione assurda. Abusi edilizi accumulati negli anni senza nessuna regola, concessioni scadute, evasione del già ridicolo canone demaniale per l'occupazione delle spiagge, assenza di lungo muro che oscurava la vista, assenza di, cioè, una situazione assurda. I documenti per sapere cosa era lì c'erano, distrutti perché vari incendi negli anni avevano distrutto tutti gli archivi, caso strano. Quindi noi siamo messi là anni di lavoro a ricostruire le consistenze, quello che è lecito, quello illecito, a fare le gare, a dire avere più spiagge pubbliche, a dare anche a giovani imprenditori under 35 la possibilità di fare delle cose più belle, come stanno cominciando a uscire fuori, e anche di dire chi non è in regola non può lavorare, perché bisogna essere in regola, bisogna pagare. E poi abbiamo anche detto che bisogna pagare una royalty a Roma Capitale, perché purtroppo anche qui i canoni nazionali di occupazione delle spiagge da parte di chi fa uno stabilimento sono ridicoli, sono praticamente irrisori, quasi equivalenti a zero, e quindi abbiamo detto che comunque per farlo a Roma bisognava anche pagare una royalty, pare una percentuale piccola, però una percentuale del fatturato, e devo dire che questo è stato riconosciuto legittimo dal TAR, e quindi noi abbiamo finalmente introdotto un principio di giustizia, di trasparenza, di legalità e di accessibilità al mare, facendo in modo che ci siano stabilimenti di qualità con più materiali naturali e meno cemento e meno asfalto, e ci siano un numero sufficiente di spiagge libere. Già adesso le abbiamo aumentate col nuovo piano di utilizzo degli arenili che è stato votato proprio da pochissimo dall'Assemblea Capitolina, adesso sono pochi mesi per gli ultimi passaggi, potremo anche dare finalmente concessioni di tanti anni e favorire una riqualificazione del mare di Roma nel segno della legalità, della trasparenza e dell'accessibilità, affiancando a questo un grande investimento di riqualificazione del litorale, che era diciamo, della parte invece del lungomare, diciamo così, che anche era in condizioni indecorose per una grande città, che è un mare tra l'altro pulitissimo, con dietro dune, macchia mediterranea, cose meravigliose e cose di totale degrado, cemento, asfalto dappertutto, parcheggi illegali, macchine una sopra l'altra, quindi una situazione non decorosa. Sta per partire il cantiere, lo annunceremo a breve e si realizzerà, lo fanno tra l'altro tra alcuni dai progettisti che hanno fatto i lungomari più belli d'Italia, penso a quello di Rimini, in questo grande parco delle dune da una parte e la riorganizzazione delle spiagge dall'altra possono trasformare il mare di Roma finalmente in un grande asset per la qualità della vita dei cittadini e anche di nuovo anche un volano di crescita economica sana, adeguata agli standard e ai livelli europei. Quindi questa è un'altra grande partita dove la necessaria severità e durezza è anche tanti scontri. A destra pure fatto organizzato il funerale di Ostia, poi insomma cose abbastanza poi pagano e bisogna in qualche modo avere, e quindi quando ci sono anche organi dell'informazione che sostengono battaglie giuste, anche quelle di far pagare il giusto a chi magari non paga, noi siamo sempre contenti perché si crea anche un clima più favorevole nella città.
5: Bene, questo vale molto per il futuro. Dopo l'America scappa a Napoli, diciamo il più grande, la più grande competizione americana si farà a Ostia e quindi avere scelto il mare di Roma è la dimostrazione che sono stati fatti dei passi avanti. Vale per Napoli ma vale anche per Roma, sarete pronti per l'appuntamento?
4: Ma sì, assolutamente, da settembre ci sarà questa bellissima competizione nautica che si potrà vedere dalla spiaggia. Quindi è una bella cosa che abbiano scelto Roma perché, ripeto, la cosa che io viaggio molto all'estero, la cosa veramente singolare è che non si avete idea, qui lo sanno tutti, ecco, ma qui c'è una platea diciamo che sa le cose, ma non sapete quante persone non sanno che Roma è una città di mare, che cioè Roma ha la costa, cioè il numero di persone che non lo sanno è sorprendente. E questo è sia magari uno dice colpa dell'ignoranza delle persone, sì, anche colpa nostra che non abbiamo considerato il mare qualcosa su cui investire, da riqualificare, un grande bene comune di cui prendersi cura e di cui essere anche molto rigorosi rispetto alla legalità e alla trasparenza. Quindi questo per noi è, e quindi noi anche quel che ci sia adesso, invece da che Ostia era considerata solo per delle serie diciamo di altro argomento, invece anche grandi diciamo competizioni, grandi leghe sportive lo scelgono come luogo dove eventi importanti. Questo è molto bello. Poi a noi piace sempre che a un evento grande si affianchi anche la capillarità della presenza di tante cose e devo dire che gli eventi culturali che abbiamo realizzato in questo periodo in tutti i quartieri che stiamo realizzando, ma fatemi parlare, poi parliamo anche di questo municipio naturalmente, ma che abbiamo realizzato a Ostia nel 10 municipio hanno avuto un risultato straordinario. Pensate che pochi giorni fa l'Opera di Roma sta facendo il giro di tanti quartieri, si chiama Opera Camion, per portare l'opera gratuitamente nelle piazze, soprattutto nei quartieri più periferici. L'edizione, il Barbiere di Siviglia che abbiamo fatto a Ostia pochi giorni fa, c'erano più di 3.000 persone, cioè era una cosa, uno spettacolo straordinario. Quindi c'è una, questo noi, perché spesso noi abbiamo anche un atteggiamento un po' spocchioso, quasi che quando parliamo magari di quartieri di periferie, di quartieri difficili, parliamo solo di questo e non vediamo in realtà che c'è in realtà una vivacità, una ricchezza sociale e culturale diffusa che è altissima. Faccio un altro esempio perché questo ancora c'ho il cuore che mi batte dall'emozione e non sto esagerando. Abbiamo fatto, come sapete, pochi giorni fa questa bellissima iniziativa che si chiama La Tempesta Silenziosa, nata da un'idea di Baricco, di Alessandro Baricco, e che l'assessore Smeriglio ha subito capito dell'importanza, me l'ha proposto, ha detto sì, facciamolo, vale la pena, perché sembrava una cosa assurda. Molti dicono: ma questo sarà un flop, ma figuriamoci se si riesce a far stare le persone zitte per due ore a leggere. Se ci stanno 100 persone sarà un miracolo. Invece c'è stato il sold out, anzi mi dispiace perché tantissime persone dicono: avremmo voluto anche noi, e più di 30.000 persone nei luoghi più impensati di Roma si sono sintonizzati su questa colonna sonora di sottofondo, su questo inizio della lettura fatto da Baricco, che poi si è fatto sempre più piano, poi ha lasciato ciascuno da solo ma in compagnia, perché questa è la cosa straordinaria, perché leggere sicuramente si legge da soli, uno c'ha il proprio libro, ma leggere tutti insieme ha creato veramente una sensazione magnetica di condivisione di questo capolavoro poi di Dostoevskij, veramente straordinario, e quindi si è creata veramente una tensione, una corrente, e le persone si sono sentite in connessione tra loro, ed è veramente una cosa che mi colpisce, perché noi siamo costantemente in connessione con i cellulari, quindi siamo sempre connessi, eppure le persone mi hanno detto, e io pure ho avuto questa sensazione, che si sono sentite in connessione con gli altri che facevano questa cosa, molto di più nell'unico momento, penso, della giornata di ciascuno dei partecipanti, in cui per due ore nessuno ha toccato il cellulare, non l'ha toccato perché per due ore una delle conseguenze di questo è che il cellulare non si poteva toccare, non è che era vietato, ma nessuno l'ha toccato perché tu stavi leggendo. Ecco, il paradosso che la condivisione della lettura in tanti spazi e in tantissimi luoghi della periferia, migliaia di persone sono riunite ovunque, ha messo in connessione le persone nel momento in cui si sono sconnesse dai social. È stato veramente una cosa che mi ha colpito, lo dico proprio nel senso che tutti sono rimasti tutti colpiti, e quindi questo però ci dà anche speranza, sia che c'è una grandissima domanda e volontà di partecipazione alla cultura, e questo non c'è centro periferia, cioè tutta la città è ricchissima da questo punto di vista di energie straordinarie, e poi che c'è una volontà di essere connessi anche intorno a cose un po' più alte del quotidiano, attacco, dico questo, mi faccio vedere, metto posto quest'altro, ma insomma collegarsi intorno a un grande testo letterario, alle riflessioni che sollecita, farlo condividendo gli spazi della città, quindi considerando la città un'arena pubblica dentro cui i cittadini condividono questa esperienza culturale. Ecco, una cosa è stata un'iniziativa che si è poi rivelata niente affatto elitaria, ma assolutamente popolare, democratica e partecipata, da nord a sud, da est a ovest della città, e anzi fuori, perché io continuo, mi arrivano persone e mi dicono: ma lo sai che noi sulle Alpi ci siamo messi nel paese del Veneto, ci siamo collegati, l'abbiamo fatto pure noi in Sicilia, cioè continuiamo a scoprire persone che autonomamente si sono connesse, magari senza avere, perché chi era connessa aveva proprio il collegamento video, audio, quindi c'era diciamo una connessione col centro dove c'era Baricco organizzata, ma è andato fuori controllo questa cosa, quindi questo mi dà una grande ecco, fiducia e buon umore, ecco, è una cosa che mi ha riempito di buon umore, mi dicono tanti che l'hanno fatto lo stesso, quindi scusate che ve ne ho parlato facendo una deviazione dall'intervista, ma ci tenevo a condividere con voi queste sensazioni che ho sperimentato.
5: No, devo dire che non solo la partecipazione ha superato ogni aspettativa, non solo sono rimasti fuori, però effettivamente lì si è visto proprio un salto della comunità. E devo dire della sua capacità di attrazione, ma proprio per questo voglio chiedere due cose. E quando si parla di modello Roma, si parla anche di laboratorio politico, che cosa vuol dire modello Roma? Esiste un laboratorio politico?
4: Ma io penso che noi abbiamo un'esperienza politicamente molto positiva, e poi che sia un modello non lo so, ma credo che è in sintonia anche con un obiettivo che anche il centrosinistra si è dato, cioè quello da una parte intanto di avere una coalizione di partiti, ma di cercare di coinvolgere il più possibile anche la società, anche al di fuori dei partiti, perché i partiti sono importanti, io poi sono un uomo che sta in partito da quando aveva i pantaloni corti, quindi sono proprio affezionato ai partiti e alle feste, però dobbiamo sapere che non siamo a partiti capaci da soli di rappresentare tutta la società. Quindi coinvolgimento, soprattutto quando si tratta poi di un governo di una città, quindi dove c'è uno che legittimamente può magari voler condividere delle cose, ma magari non impegnarsi politicamente a tutto tondo, è legittimo. Quindi avere un allargamento a forze sociali, culturali, territoriali, civili è stato per noi un assillo fin dal momento. Per questo abbiamo fatto più di una lista civica, che nella mia coalizione, quella che ha vinto le elezioni del 21, c'erano alcuni partiti, ma c'erano anche molte esperienze civiche. E questo tratto civico noi lo vogliamo mantenere, anzi addirittura rafforzare. Io ho anche costituito un'associazione, anche che ha un'app, per dire a tutti quanti che vogliono anche solamente su alcune questioni dare una mano a questa sfida di rilancio e di trasformazione di Roma, anche proprio, vorrei dire, indipendentemente da come la pensano, noi ci siamo, ascoltiamo, noi vogliamo includere. Poi

0: un testo di, diciamo, di visione, di prospettiva. Ecco, oltre alla fortissima coesione della maggioranza, che permettetemi di ringraziare perché sì, insomma, siamo famosi noi del centrosinistra come quelli che litigano sempre, ecco, io vorrei dire che in questi anni noi a Roma non abbiamo mai litigato, e quindi c'è stata una grande unità nel Partito Democratico innanzitutto, e che voglio ringraziare per questo, tra tutti i consiglieri, tutti gli assessori, ma anche con le altre forze della coalizione. Quindi la maggioranza, permettetemi di ringraziare, ecco, i consiglieri dell'Assemblea Capitolina per questo, una unità della maggioranza fortissima che c'è sempre stata e che naturalmente c'è stata anche su un documento, su un atto così impegnativo. Poi la maggioranza si è allargata nel frattempo, perché alcuni consiglieri, Italia Viva, che è un partito politico, sono entrati formalmente nella maggioranza, e quindi la maggioranza è più larga di quella che era, e anche questi naturalmente hanno votato per questo atto. E poi addirittura altri due forze politiche, Azione e Movimento 5 Stelle, molto diverse fra loro, entrambe hanno votato a favore del piano dell'utilizzo degli arenili, e quindi in qualche modo si è prodotto, non partendo dal politicismo, ma partendo dai contenuti e da una visione di città, un allargamento, adesso naturalmente su un atto specifico, però un allargamento che ci fa dire che la nostra strada di mantenere questa caratteristica della coalizione come una coalizione politica e civica al tempo stesso, e poi di avere intorno a un nucleo forte e compatto di partiti un allargamento che però coerente con la visione e col lavoro che stiamo facendo, questa è una strada che che ha una prospettiva, quindi noi la percorreremo, continueremo a percorrerla nei passaggi che ci porteranno poi fino al momento delle elezioni, con la fiducia che è una cosa possibile, e che questo anche, oltre che a renderci ancora più forti e credibili nel lavoro di Roma, nel lavoro per trasformare Roma, è anche un contributo che noi diamo a un'unità del centrosinistra che deve fare esattamente la stessa cosa, cioè deve essere largo, al tempo stesso però dotato di una visione programmatica sul paese chiara, netta, comprensibile dai cittadini. Quindi sono cose facili a dirsi e difficili a farsi, e naturalmente è diverso, la dimensione nazionale e quella locale sono diverse per definizione, però diciamo noi in questo modo diamo anche un piccolo contributo a questo famoso campo largo, perché sia al tempo stesso largo ma anche forte e credibile per vincere, perché questo paese ha bisogno di una svolta politica, perché la spinta propulsiva, diciamo così, di questo governo, di questa destra si è esaurita, lo si può, diciamo, avere chi, noi lo sappiamo da subito, ma penso persino chi in qualche modo a un certo punto ha dato credito a questo governo, la stabilità, penso che veramente, d'altronde, i livelli di gradimento non sono mai stati così bassi, siamo veramente a dei minimi storici di gradimento del governo, per non parlare del risultato del referendum, quindi è chiaro che il paese ha bisogno di una svolta, quindi tutti devono dare una mano. Noi la vogliamo dare in due modi: facendo bene il nostro lavoro di rilancio e di cambiamento di Roma, impegnandoci sempre con l'umiltà e la determinazione e la dedizione a questo scopo, e cercando anche politicamente di essere più possibile coerenti e di supporto con il lavoro che stanno facendo molto bene, perché poi tutti criticano, ma io insomma non me la sento francamente, io vedo che noi abbiamo vinto un referendum e dove bisognava essere coraggiosi per stare sul no, e è stato fatto bene. Che se ne dica delle amministrative, al di là dei singoli casi, noi siamo andati meglio di prima, quindi cresciamo, e che ci sono tutte le condizioni perché il centrosinistra prenda la guida del paese. Noi quindi con lo spirito di servizio e di supporto ci mettiamo anche nella posizione di essere il più possibile, diciamo, coerenti col nostro progetto di Roma, e di dare una mano come abbiamo sempre fatto, perché è importante che si vinca nazionalmente, che si vinca nel Lazio, e che si dia una mano anche a una svolta in Europa, dove oggi la destra pesa troppo.
1: Bene, mi pare che il sindaco abbia spiegato che Roma è un laboratorio politico, poi Roma la si può considerare anche un'amministrazione locale, ma per la storia plurimillenaria

0: per quello che rappresenta nel mondo come luogo della diplomazia, forse questo laboratorio indica qualcosa che non rimane nell'infinito territorio di Roma, ma è proprio questo, vorrei concludere proprio su questo infinito territorio di Roma. Roma è 12 volte Parigi. Non so quanti lo sanno, io mi ricordavo tanti anni a Milano e ogni tanto facevo la battuta, ce l'ho fatta tutta a Milano, cioè devi fare il salario Parioli, cioè un quartiere di Roma, magari non so, qualcuno si dispiaceva, però più o meno queste sono le dimensioni. Ma proprio per questo però voglio dirlo, e qui poi mi rivolgo all'amministratore, al sindaco e alla sua attenzione. E i riferimenti che lui ha fatto agli esperimenti che hanno funzionato sul piano culturale, la grande scommessa dell'innovazione, l'abbiamo raccontato tutti, la riscoperta del mare. Bene, forse in questo grande disegno ci può essere spazio, secondo me ci deve essere spazio, perché la città sia città di grandi eventi ovunque, dove le manifestazioni siano ovunque, dove la partecipazione sia diffusa, dove l'azione di sicurezza e di legalità sia sempre più diffusa. E anche le parti che più soffrono abbiano in prospettiva quel respiro, necessario per continuare ad attrarre i capitali di cui lei ha fino ad oggi parlato e che Roma comunque attrae e dai quali bisogna partire. Io su questo credo che ci sia la scommessa finale del sindaco Gualtieri, che non è la scommessa di uno che non ha fatto niente, è la scommessa di uno che ha fatto molto, ma che deve misurarsi con il più grande problema, cioè uno dei più grandi problemi che nascono proprio dalla pesantezza diciamo, del territorio, dalla pesantezza, dalla complessità e dalla dimensione di Roma, che non è una delle 27 capitali europee, perché è qualcosa di unico a livello europeo.
1: Beh sì, io quando faccio vedere, ormai ce l'ho sul cellulare direttamente perché mi sono fatto fare dall'intelligenza artificiale perché lo fa bene, proprio la Roma, Berlino, Roma, Berlino e Parigi e con proprio le dimensioni e le proporzioni. E quindi Roma è molto più grande di Berlino ed è 12 volte Parigi, proprio si vede, quindi le persone non ci credono, dicono no, guarda, sta scritta qua. Quindi Roma è veramente unica da questo punto di vista ed è fondamentale che questa varietà sia valorizzata anche per quello di positivo che può dare. Noi cerchiamo di viverla non come un peso, un limite, ma una città policentrica. Tra l'altro stiamo per chiudere il lavoro che sta facendo molto bene Andrea Catarci da molto tempo di avere finalmente i confini e i nomi ufficiali, cioè che noi decidiamo perché non esistono, di tutti i quartieri di Roma, che sono più di 320, come molti sanno, ma forse non tantissimi, perché Roma è appunto talmente grande che avere centinaia e centinaia di quartieri che non hanno, che sono poi il vero luogo dell'identità delle persone, perché le persone a Roma ti dicono o che sono di Roma o che sono dell'Appio Latino, di San Giovanni, di Centocelle, insomma,
0: Roma
1: e di
0: Nord.
1: tanti quartieri. Questo è quello che dà l'identità. Lo dico, i municipi sono importantissimi, non voglio, però nessuno dice io sono del settimo municipio, io sono di San Giovanni, io sono eccetera. Quindi il quartiere è una cellula che nella nostra visione di una città che sia più comunità va intanto saputo qual è, perché almeno ci si mette d'accordo sui nomi e poi non è che è una cosa burocratica che dobbiamo eleggere gli organismi dei quartieri, però è una cosa che è utile per articolare meglio le politiche, anche averle più capillari, la polizia, il decoro, la sicurezza, le cose, quindi avere proprio un'unità, ma anche e soprattutto per incentivare e favorire la partecipazione democratica, il senso di comunità. Quindi questa varietà e pluralità di Roma va riversata in positivo, anche cercando di avere eventi che siano il più possibile diffusi in luoghi diversi. Questo vale anche per le manifestazioni, e poi certo, quelle non le decidiamo solo noi, anzi, noi decidiamo proprio noi. Però noi stiamo cercando di far passare questa idea policentrica della città, tra l'altro con qualche risultato. Segnalo che tra poco, questa è una grande novità che segnerà anche un'apertura di una nuova stagione dal punto di vista degli eventi musicali. Stiamo lavorando alla cremente, ringrazio le tantissime persone che dietro le quinte stanno facendo un lavoro pazzesco. Tra poco ci sarà il più grande concerto live della storia del mondo a Roma, di ultimo, con 250.000 persone, cioè non ci sono anche stati più grandi, ma concerti con i paganti, con quelle infrastrutture quindi diffuse, non ci sono mai stati, quindi sarà un evento pazzesco che siamo impegnati per fare in modo che riesca naturalmente. Ma che soprattutto, se come speriamo e come pensiamo tutto andrà bene, scongelerà una nuova luogo per grandi eventi culturali e musicali, un luogo che era degradato, che era, c'era la Vela di Calatrava distrutta, che si discuteva solo se andava demolita o coperta perché nessuno la vedesse, che noi abbiamo riqualificato e che adesso può diventare una grande centralità urbana. Pietralata diventerà una grande centralità, il luogo, la terra di nessuno, la cosa più surreale del mondo. Questa città si è espansa troppo occupando suolo e consumando suolo dove non c'era il trasporto su ferro. A Pietralata non c'è nulla e ci stanno due stazioni della metro e una della ferrovia, cioè una delle cose più incredibili veramente. Io dico, ma non è una cosa possibile questa. Ecco, finalmente diventa una centralità con lo stadio della Roma che si sta facendo. Finalmente siamo nella fase, come sapete, anche con provvedimenti commissariali importantissimi, con la Facoltà di Ingegneria della Sapienza, con Rom Technopol, con Casa dello Studente, con parchi pubblici e con anche questo Innovation Campus dell'innovazione di cui abbiamo parlato prima. Quindi una grande centralità, il mare che è una centralità. Quindi noi stiamo cercando di disegnare anche un'idea policentrica di Roma, che è importantissima anche rispetto al tema del decongestionamento del centro, ma anche, perché poi non è che va vissuto tutto solo in quella chiave, anche in una chiave di valorizzazione delle potenzialità, delle varietà, delle vocazioni di territori diversi. Quindi una Roma di quartieri articolati intorno a municipi efficienti e capaci di governare il proprio territorio. E fatemi anche, visto che insomma se lo meritano, fatemi anche fare dei complimenti e un applauso ai nostri presidenti di municipio e alle nostre giunte di municipio, che fanno un lavoro gigantesco qui, Francesco Laddaga, ma in tutti gli altri municipi, che sono stati veramente in questi anni, sono diventati un punto di riferimento dei cittadini effettivo, conoscono il territorio, stanno appresso a tutti gli interventi, fanno quelli loro responsabilità, ma soprattutto seguono il coordinamento tra le varie cose e quindi ci sostengono anche su tante scelte innovative, quelle delle pedonalizzazioni, quelle di avere più verde, più depavimentazione, queste cose a cui io tengo tantissimo e che sono importanti, perché la città deve andare in quella direzione come tutte le grandi metropoli del mondo. Questo lavoro i municipi lo vivono in prima persona, sono sul pezzo. Ecco, intorno a questa articolazione amministrativa e politica, poi valorizzare i quartieri e favorire processi di rigenerazione urbana, di partecipazione democratica, di riduzione delle diseguaglianze, perché noi non possiamo mai dimenticarci, noi siamo di sinistra, cioè siamo progressisti e noi lavoriamo sempre per la dignità di chi lavora e per la riduzione delle diseguaglianze. Quindi noi abbiamo quella visione che dove c'è di meno bisogna investire di più, perché tutti devono avere gli stessi servizi, le stesse opportunità e gli stessi diritti. E quindi con questo spirito noi possiamo rendere questa vastità gigantesca di Roma, questa pluralità di quartiere, un florileggio di opportunità, di differenze, di varietà, ma anche di esperienze positive, di qualità della vita, di inclusione, di sviluppo sociale, civile, intorno alle nostre scuole, intorno. Io vorrei anche, oltre a fare in bocca al lupo, l'ho fatto in video ai maturandi, a cui voglio molto bene, questo è un momento di esami di maturità importante, ma anche dire che un'altra delle cose mi fa essere ottimista della città è il fatto che in questi anni è cresciuto il mio dialogo, il mio rapporto con la generazione più giovane. che gode evidentemente di una cattiva stampa, perché se ne leggono, se ne parla sempre in termini problematici, ma che io trovo invece una delle generazioni più interessanti, curiose, innovative e coraggiose che ci siano state da molto tempo, che hanno tantissime idee e hanno anche giustamente il diritto di essere ascoltati e presi sul serio, e quindi non essere considerati solo un problema. Poi ci sono certo tantissimi problemi, la salute mentale, il costo della casa, quelli che se ne vanno da Roma, ci sono tantissimi problemi, però ci sono anche delle risorse straordinarie che noi abbiamo il dovere di non mortificare e dissipare, perché poi, e qua collego e concludo collegando un tema che riguarda Roma, un tema che riguarda l'Italia. Se uno guarda l'Italia e Roma col cannocchiale rovesciato, come a volte conviene fare per andare proprio all'essenziale, l'Italia è un esportatore netto di due cose: di risparmio, il direttore esperto di queste cose finanziarie, scusatemi, sono noiose ma sono importanti, noi produciamo risparmio superiore a quello che consumiamo, e poi questo risparmio va in fondi di investimento che lo investono in altri paesi. Quindi noi esportiamo risparmio. E la seconda cosa che esportiamo, quindi abbiamo un deficit di investimento, di domanda e di investimenti interno. La seconda cosa che esportiamo sono i talenti. Noi esportiamo talenti. I giovani italiani se ne vanno troppo, se ne vanno via dalle nostre città, se ne vanno via il nostro paese, e non è colpa loro che se ne vanno, è colpa nostra, è colpa del paese che non investe sulle nuove generazioni. E quindi è surreale che un paese che è esportatore netto di capitali, esportatore netto di giovani, non investa il proprio risparmio per far stare e valorizzare i propri talenti, che sono gli unici che possono far crescere l'Italia alla pari degli altri grandi paesi. Quindi noi vogliamo fare la nostra parte. Io, come piccolo consiglio a chi farà il programma del Campo Largo nazionale, direi: occupatevi di queste due cose, spiegate bene con quali progetti noi il risparmio che produciamo, invece di mandarlo in un fondo di un grande gestore all'estero, lo investiamo per valorizzare i nostri talenti e farli crescere, lavorare in Italia. Questo è il programma per cambiare l'Italia, questa è la visione per fare di Roma la città dei giovani. E noi, è questo la cosa principale per cui vogliamo essere ricordati come amministrazione che in 10 anni ha trasformato Roma profondamente, e deve avere l'orgoglio e la determinazione di quello che ha fatto, ma soprattutto di quello che continueremo a fare nei prossimi anni.
0: Bene, io ringrazierei il sindaco, mi pare che la passione non manchi, l'impegno pure. Parlare di risparmio significa parlare di sicurezza nazionale, perché abbiamo già troppe dipendenze. Parlare di giovani significa parlare di futuro. Da questo punto di vista però ci sono più di un segnale incoraggiante: le cose stanno cambiando a partire da Roma, e credo che la scommessa che ha oggi a Roma non è soltanto quella storica della città di Roma, ma quella della capitale di un paese che deve cambiare, e in parte più di quello che tutti immaginiamo è già cambiato. Questa trasformazione non è né di destra né di sinistra, questa trasformazione appartiene al presente e al futuro del paese, e buoni amministratori e buoni capi di governo di qualunque natura politica sono decisivi per mettere al centro il capitale umano. Io farei un grande applauso al sindaco di Roma per l'impegno che ha messo.
1: Grazie, un saluto a tutti.
2: Minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale. Quello che abbiamo finito di ascoltare poco fa era questa conversazione alla festa dell'Unità di Roma, il 19 giugno, col direttore del Messaggero Roberto Napoletano e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Prima di andare avanti con la nostra programmazione, abbiamo però uno sguardo alle agenzie che danno conto anche del Roma Pride, un'agenzia di poco fa dà conto del fatto che un paio d'ore dopo la partenza della parata anche il gruppo ebraico LGBT Plus Keshet è entrato all'interno del corteo del Roma Pride 2026. Una trentina di attivisti, dopo essersi dati appuntamento davanti al Teatro dell'Opera, si sono uniti ai manifestanti all'altezza di Piazza dell'Esquilino. Il gruppo di Keshet ha esposto numerosi cartelli con la stella di Davide Arcobaleno e la scritta "Fuori l'antisemitismo" da tutti i Pride, tra loro anche l'assessore alle politiche abitative del Comune di Roma, Tobia Zevi, che ha commentato a caldo l'ingresso nella sfilata: "Sta andando tutto bene, fortunatamente, sono contento, ma io sono qua come privato cittadino". Intanto presente anche al Roma Pride 2026 l'europarlamentare Dem Alessandro Zan, che ha detto: "Sono molto preoccupato, l'Italia è al 36esimo posto nella classifica europea ILGA per i diritti su 49 paesi. Il governo e Giorgia Meloni hanno perseguitato le persone, le famiglie, i loro figli, le persone trans", ha detto Alessandro Zan. "Il Pride rispetta la Costituzione, cosa che invece non fa il governo", ha aggiunto. L'articolo 13, che tutti i cittadini hanno gli stessi diritti, se i diritti non sono per tutto e per tutti allora sono solo dei privilegi e lo sono per poco. L'eurodeputato poi ha difeso la legittimità delle posizioni politiche espresse dalla piazza su Israele. Il Pride promuove i diritti e giustamente non può chiudere gli occhi rispetto a ingiustizie o al genocidio che viene tentato contro degli innocenti civili come palestinesi, per cui questo lo rende ancora più credibile. E poi si è soffermato sulle dichiarazioni del generale Vannacci sui diritti delle persone LGBT+, sono cose veramente ridicole e assurde, non voglio dare un palcoscenico a quelle parole, tanta gente qui ha rabbia nei confronti della destra, i diritti umani non devono avere un colore politico, ma la destra usa la comunità LGBT+ come nemico costruito per ottenere consenso. Penso che questa sia una politica veramente criminale. E poi al Roma Pride c'è Maria Dinolfi, "mi sembra il gesto di una persona disperata", ha detto Zan a chi gli chiedeva un commento su questa protesta. Ancora Nicola Ottaviani, deputato della Lega: "Giulia, buongiorno, va la nostra vicinanza e il sostegno per quanto accaduto al Pride di Roma, nella convinzione che nessuna battaglia per i diritti possa giustificare forme di intolleranza o di disprezzo. Il rispetto delle persone e il confronto civile ancora non alberga in una larga parte della sinistra italiana, è una questione di avere DNA democratico". Allora, intanto cerchiamo di capire anche cosa succede sul fronte Trump-Meloni dopo il nuovo attacco da parte del presidente degli Stati Uniti. Per quanto riguarda Trump e le sue dichiarazioni, ci sono state poi le reazioni anche da parte di Meloni, ma andiamo adesso per ordine. Nella tarda mattinata Trump è tornato sulla questione della richiesta delle foto, ha insistito ribadendo: "Meloni mi ha chiesto più volte delle foto", e poi ha aggiunto: "la popolarità di Meloni è in calo anche per il no agli Stati Uniti". Meloni vuole tornare amica dopo la questione dell'Iran. "Io dico no, grazie". Il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha chiesto ripetutamente di fare una foto con me durante il vertice G7 in Francia, ha ribadito: "Sta andando male in Italia in termini di popolarità", ha detto Trump, forse perché ha rifiutato gli Stati Uniti d'America, un paese che davvero ama e protegge l'Italia, quando si è trattato di impedire all'Iran di ottenere e sviluppare un'arma nucleare. "Non ci ha neanche permesso di utilizzare le piste o le basi aeree italiane, creando un grande problema logistico. Questo nonostante il fatto che gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno per proteggere l'Italia e gli altri cosiddetti alleati NATO", ha insistito. Ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. "No, grazie", ha concluso ancora. E poco dopo ovviamente è arrivata poi la risposta da parte del Presidente del Consiglio, da parte di Meloni, che ha risposto a Trump. Allora, eccoli qua. Ha risposto dicendo: sono attacchi insensati e immotivati, il no alle basi era per un fatto di accordi, noi siamo una nazione sovrana, questi attacchi appunto sono senza senso. Quanto alla mia popolarità, ha risposto Giorgia Meloni, essere suo amico non l'ha certo aiutata, né dipende dal mio rapporto con lei. La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale italiano ed è esattamente ciò che ho sempre fatto, ha detto Giorgia Meloni appunto in replica al nuovo attacco subito che era arrivato attraverso il social Truth. La mia popolarità non la riguarda, le suggerisco di concentrarsi sulla sua, ha suggerito ancora Giorgia Meloni. Per quanto riguarda l'uso delle basi, ha specificato: l'uso delle basi americane è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non possono essere violati finché almeno io sarò primo ministro. Poi la Meloni appunto ha sottolineato di nuovo di aver sempre difeso l'interesse nazionale italiano e ciò che ho fatto anche riguardo alle basi militari americane in Italia, il loro utilizzo è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non possono essere violati finché io sarò primo ministro, perché l'Italia rimane una nazione sovrana. Allora, questo è il botta e risposta anche di oggi, vedremo se ci saranno poi altre dichiarazioni. Intanto però andiamo avanti con il nostro palinsesto, perché sono le 18:45 di questo sabato 20 giugno 2026. Noi ci occupiamo ora della nascita dell'osservatorio sulla giustizia penale, presentato questo osservatorio poche ore fa, nella giornata di ieri a Roma. Sentiremo gli interventi di Gian Domenico Cagliazza, di Andrea Cangini e di Giuseppe Benedetto.
3: Questa stampa di presentazione di giustizia liberale, prima di tutto la parola al padrone di casa, il senatore Marco Lombardo.
4: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, un saluto al Presidente Benedetto, al Direttore Cangini e un bentornato, un benvenuto all'Avvocato Gian Domenico Cagliazza. Lo dico perché il Presidente Benedetto e il Direttore Cangini sono di casa qui, quindi diciamo il saluto nei suoi confronti è molto e insieme a quello per tutti quanti voi, per questa iniziativa di diciamo battesimo e di nascita dell'osservatorio sulla giustizia liberale. Consentitemi prima di dare un saluto e entrare nel merito di quello di cui discutete oggi, visto il contesto in cui siamo e visto anche il mio ruolo di senatore di opposizione, saluto il collega di maggioranza, il Presidente Terzi Sant'Agata, di esprimere la solidarietà nei confronti della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per l'attacco indegno che ha ricevuto questa mattina dal Presidente americano Trump. Io credo che in questi casi non ci siano divisioni partitiche o politiche, ma quello che si offende è la dignità del nostro paese, e quando succedono queste cose è necessario che al di là delle appartenenze partitiche o politiche ci sia tutti una presa di distanza e anche un'assunzione di consapevolezza di che cos'è la protervia del potere, perché poi alla fine il principio liberale significa tutelare le persone, i cittadini, ma anche le istituzioni dalla protervia del potere ovunque essa si manifesti, anche quando si manifesta da un popolo amico come il popolo americano. Quindi mi sembrava doverosa questa diciamo dichiarazione iniziale. E invece per quanto riguarda il tema della giustizia liberale, io sono molto contento che abbiate scelto il Senato della Repubblica e questa sala Nassirya per questo battesimo, perché credo che ci sia bisogno di un'alleanza tra chi rappresenta pro tempore le istituzioni qui in Parlamento e il mondo accademico, il mondo dei professionisti della giustizia e, se mi consentite, anche il mondo dei giornalisti, perché abbiamo bisogno davvero di un osservatorio sulla giustizia liberale, e non solo per gli endemici problemi della giustizia italiana, dall'abuso della carcerazione preventiva alle misure di prevenzione personali e patrimoniali, alla lunghezza dei processi, ma anche perché il rischio è che dopo il tema della riforma della giustizia non si parli più dei problemi e delle soluzioni possibili. Presidente Cajazza, noi con la Fondazione Einaudi abbiamo presentato un disegno di legge su una riforma organica, immaginando un'assemblea costituente, assumendo la consapevolezza che ormai le riforme costituzionali vengono votate non nel merito, ma vengono votate in senso politico, soprattutto contro chi ci governa. Ma io penso che avere degli osservatori, avere dei luoghi in cui si ricostruisce un pensiero, si analizzano i dati e si formulano delle proposte che possono creare un'osmosi tra la società civile e il Parlamento, ci fa capire che la giustizia serve a tutti, una giustizia che funziona serve a chi deve investire in questo paese, serve a chi è detenuto in attesa di giudizio, serve ai professionisti della giustizia, dei magistrati, agli avvocati, ai cancellieri, serve a tutti noi, perché evidentemente senza una giustizia che sia orientata ai principi del garantismo e ai principi della libertà non ci può essere una democrazia sana. Quindi augurio di buon lavoro e davvero serve a tutti quanti. Grazie. Noi. Grazie.
5: E con noi, e gli chiederei di intervenire per un saluto, il presidente Terzi di Sant'Agata, che come sapete è di casa in Fondazione Einaudi.
6: Ringrazio molto per questa sorpresa di portarmi a podio. Generalmente vengo invitato ad essere breve e a tacere, e questa volta invece vengo invitato a parlare, quindi è un'occasione da cogliere, ma desidero ringraziare il collega Lombardo per le espressioni che ha riservato alla dignità che noi manteniamo nei nostri rapporti internazionali, nei confronti degli amici, dei paesi nei quali crediamo e di tutti coloro che hanno relazioni diplomatiche con noi, quindi sono parole che mi rincuorano come valore, come principio assoluto e come circostanze particolari nelle quali ci troviamo. L'osservatorio, questa iniziativa che prende il via oggi, è un'iniziativa che non è soltanto sui seguiti di una campagna referendaria, io credo, ma è in un'iniziativa che sarebbe sicuramente stata presa, non voglio leggere le intenzioni, comunque fosse andata la campagna, perché il percorso di affermazione dello Stato di diritto attraverso un corretto funzionamento, un soddisfacente funzionamento della giustizia, un funzionamento della giustizia che dia fiducia al pubblico e che porti il sistema giudiziario nel suo insieme ai primi punti dell'opinione pubblica nazionale e non a una caduta libera o comunque a una diminuzione di credibilità crescente da parecchio tempo, che non piace a nessuno, credo che non piaccia a iniziare dagli stessi operatori del settore, dagli operatori, dai magistrati, ma non piace sicuramente ai milioni di cittadini che fanno ricorso sempre necessario e comunque confidano nella giustizia, ecco la presenza di un osservatorio liberale, un osservatorio che è esattamente in linea, è una decisione che risponde al DNA della Fondazione Einaudi, conoscere per discutere, per deliberare, che è quello, il conoscere, ma conoscere i fatti sulla base e i fatti giudicati, i principi di valore di attuazione del diritto secondo una onestà e un'imparzialità di fondo degli operatori che sono preposti a questa funzione così nobile e fondamentale per le società civili. Ecco, quindi una grande soddisfazione nell'essere qui ad ascoltare oggi, nel potervi salutare e nel sentirmi partecipe, indipendentemente dall'essere maggioranza o opposizione, ma dalle responsabilità di parlamentare, di essere partecipe di una volontà di continuare a contribuire a un'evoluzione positiva dello Stato di diritto attraverso un miglioramento costante del nostro sistema di giustizia, dell'atmosfera che si respira nei tribunali, nei passi avanti che pur sono stati realizzati e sono significativi anche grazie al PNR, con la disponibilità di fondi, di strumenti tecnici e di anche assunzioni che sono state determinate con queste misure grazie all'Unione Europea. Per concludere, l'Unione Europea non solo aiuta, ma è parte integrante del lavoro dei nostri parlamenti e dei nostri paesi, noi ne siamo parte integrante, c'è una grande storia di successi che deve essere sempre più raccontata sull'Unione Europea e credo che noi parlamentari abbiamo la responsabilità di farlo. Grazie.
3: Grazie, ringrazio il Presidente Terzi di Sant'Agata. Allora, è giunto il momento di entrare nel merito del nostro appuntamento, a illustrarci il senso e le prospettive, le ambizioni del neonato Osservatorio per la Giustizia Liberale. Sarà il neopresidente del neonato Osservatorio, l'avvocato Gian Domenico Cagliazzi.
7: Grazie Andrea, grazie a tutti voi, innanzitutto al nostro ospite, il senatore Marco Lombardo, che ci ha consentito di poter presentare questa iniziativa in un contesto così solenne. E ringrazio il Presidente Terzi di Sant'Agata per le sue riflessioni che sono di incoraggiamento per noi. E ringrazio gli amici della Fondazione Einaudi, innanzitutto il Presidente Giuseppe Benedetto, segretario generale Andrea Cangini, per questo atto di fiducia nei miei confronti. La Fondazione ha ritenuto giunto il momento di costituire un proprio osservatorio sulla giustizia liberale, lo abbiamo chiamato, ispirato ai principi del diritto penale liberale e del giusto processo, mi verrebbe da dire, da ricordare, come Presidente dell'Unione lanciammo e scrivemmo così il manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo qualche anno fa, e perché in questo Paese c'è bisogno che le idee liberali sulla giustizia, in particolare sulla giustizia penale, possano camminare su gambe sempre più forti e sempre più condivise, ce n'è bisogno, c'è necessità. E noi partiamo da una condizione privilegiata, non solo perché la Fondazione Einaudi è sicuramente la voce liberale più autorevole di questo Paese, ma perché abbiamo vissuto un'esperienza purtroppo non coronata da successo politico in termini numerici, ma che ha rappresentato veramente un salto di qualità. Penso anche nel percorso della Fondazione, il comitato si separa, con il quale la Fondazione Einaudi si è schierata a sostegno del sì nella campagna referendaria, è stato oggettivamente il protagonista, voglio dire uno dei protagonisti più visibili, insomma, di quella campagna. Il comitato che aveva creato un grande consenso, furono costituiti più di 140 comitati territoriali. Tutto questo noi vogliamo che diventi forza, energia, diciamo, che sia propellente, ecco, per questa iniziativa. Che cosa vogliamo fare con questa iniziativa in concreto? Noi pensiamo che ci sia bisogno, sui temi della giustizia penale, di idee chiare, di principi limpidi, di ispirazione, di competenza e di senso pragmatico nella produzione di proposte concrete che siano spendibili, fatemi usare questa espressione magari un po' forte, sul mercato della politica. Cioè, ecco, ricordavo l'esempio del manifesto, che è stato, credo, una gran bella esperienza e che vuole essere, per noi lo sarà, un punto di riferimento. Ma non bastano i manifesti, non bastano le prese di posizione, diciamo, ideali o ideologiche. Occorre individuare nella concretezza quali siano i temi cruciali da affrontare e in che modo si possa proporre, ovviamente all'interlocutore privilegiato che è il Parlamento, si possano proporre soluzioni. E le soluzioni non sono neutre. L'individuazione delle emergenze sono abbastanza chiare. Il primo tema sul quale l'osservatorio si vorrà impegnare è quello della realizzazione di un progetto di riforma che ovviamente incida innanzitutto sul codice di procedura penale, una riforma che abbia la forza di incidere in modo drastico e concreto sui tempi del processo penale. Siamo tutti d'accordo, durante la campagna referendaria non c'è stato posto altro che sentirci dire: non sono questi i temi della riforma, non è il tema ordinamentale, l'opinione pubblica percepisce che i temi sono quelli della durata del processo. Naturalmente noi non siamo d'accordo, noi pensiamo che i temi ordinamentali siano dei temi cruciali e che l'opinione pubblica ne sia in parte consapevole e in parte bisogna renderla consapevole, ma certamente il tema della durata dei processi è un tema cruciale, perché qualunque posizione si abbia sul processo penale, la definizione di un giudizio di responsabilità che intervenga dopo 7, 8, 12, 15 anni è qualcosa che ha una carica, diciamo, eversiva di qualunque sistema. Se non che questo tema, che, sul quale si è già intervenuto, che è continuo oggetto di riflessione, di proposta, di discussione, intanto fino ad ora non ha portato risultati particolarmente apprezzabili nelle varie riforme che sono state, che pure dichiaratamente perseguivano questo fine, da ultimo la riforma Cartabia, ma soprattutto è un terreno sul quale aleggiano proposte pericolosissime per la tutela delle garanzie dei cittadini, perché il tema dell'efficienza è un tema scivoloso e la declinazione più diffusa che noi ascoltiamo è quella che intenda le garanzie difensive come la causa della lentezza del processo penale, come una specie di rete che avviluppa una fisiologica svolgimento, un fisiologico svolgimento del processo che viene zavorrato da un eccesso di garanzie. Sentiamo fare in continuazione queste proposizioni, specialmente dall'interlocutore, diciamo, magistratura, con il risultato che si tende a proporre interventi per esempio sulle impugnazioni. Le impugnazioni bisogna ridurle, sono troppe, i gradi di giudizio sono troppi, sempre quando riguardano attualmente gli altri, perché poi abbiamo visto come gli alfieri di queste proposte, quando poi hanno vissuto esperienze personali, hanno ricorso fino all'inverosimile allo strumento.
8: Vogliamo fare un nome
7: dell'impugnazione, sì, dico appunto, conosciamo, è un esempio. Ecco, noi dobbiamo lavorare, e questo è il primo progetto a cui lavoreremo, invece ad una soluzione che muova dalla esigenza opposta. Noi dobbiamo ridurre i tempi lasciando intatte le garanzie, anzi possibilmente rafforzando le garanzie processuali. È la strada chiarissima che abbiamo davanti ai nostri occhi, è quella di ricondurre il processo di tipo accusatorio alla sua naturale fisiologia. Un processo accusatorio che ha il 90% di dibattimenti è un processo che è destinato a collassare. Non sono numeri sostenibili da un processo in cui la prova si forma nel dibattimento e si deve formare nel dibattimento con tutte le possibili garanzie. Quindi bisogna, questa è la nostra idea, potenziare fortemente la soluzione negoziale del processo penale, che deve essere resa concretamente appetibile, quella sì liberata da legacci e legacciuoli di varia natura. Quindi potenziare gli strumenti alternativi al dibattimento, in modo che il numero dei processi dibattimentali si riduca fortemente e lì si possano garantire e pretendere con la massima forza tutte le garanzie difensive proprie di quella fase processuale. Questa è l'idea, diciamo, di fondo alla quale noi ci sentiamo pronti a lavorare. Come? In collaborazione con istituti universitari. Noi vogliamo dare alla questa nostra idea, a questo nostro progetto, la massima forza possibile in termini di credibilità scientifica. E quindi il nostro metodo di lavoro sarà quello di coinvolgere, e abbiamo già in cantiere progetti di collaborazione universitaria molto importanti su questo primo tema. C'è un secondo tema del quale sentiamo l'urgenza, sul quale sentiamo l'urgenza di mettere le mani, che è quello delle misure di prevenzione patrimoniale, che in questo Paese stanno diventando lo strumento sostitutivo della sanzione penale nei giudizi di responsabilità e liquidatorio dell'onere della prova della responsabilità. Una deriva clamorosa, unica nel panorama europeo, contaminante rispetto agli altri ordinamenti europei, perché abbiamo avuto segnali in questo senso, e siamo alla vigilia di una decisione fondamentale della Grand Chambre della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel ricorso Cavallotti contro Italia, sul quale gravano da mesi, forse più che da mesi, pressioni micidiali sulla Corte Europea, esplicite anche pubbliche, da parte di chi vuole difendere l'attuale sistema delle misure di prevenzione, ed è una data importantissima. Ci sono dei segnali incoraggianti. Ecco, noi vogliamo essere pronti, non appena sarà pronunciata la sentenza, il 12 dicembre è fissata l'udienza, a tradurre poi in un articolato da mettere, ancora una volta, ripeto, a disposizione del mercato, della politica, un progetto di riforma sia sostanziale che procedimentale. Naturalmente, ripeto, noi vogliamo mantenere viva quella forza che si è manifestata sui territori, vogliamo che l'osservatorio si possa articolare anche in strutture almeno regionali, di coordinamento regionale. Non siamo qui a costituire, ripeto, l'osservatorio è ha queste connotazioni specifiche. Gli obiettivi principali dell'osservatorio sono quelli di formare progetti, di proporre progetti, ma no, certamente intorno alla nostra idea liberale del diritto penale del processo vogliamo essere pronti a raccogliere tutte le sollecitazioni e le proposte che veramente da me tante centinaia di adesioni che sono già giunte a questo osservatorio senza che nemmeno lo avessimo presentato. Ecco, dico, ma senza ancora aver detto una parola, questo, diciamo, questa è un'attenzione, un entusiasmo che troveremo con certezza il modo di ricambiare. Questo mi pareva essenziale. Ah no, devo certamente ricordare che si è già costituito un comitato scientifico che dà la misura dell'aspettativa che c'è da questa nostra iniziativa e ci carica anche di una grande responsabilità. Il comitato scientifico è composto dal professor Vincenzo Maiello, ordinario di diritto penale Federico II, dal professor Tullio Padovani, emerito della scuola Sant'Anna, diritto penale di Pisa, il professor Giulio Prosperetti, già vicepresidente della Corte Costituzionale, ordinario di diritto del lavoro, il professor Gaetano Insolera, professore presso l'Università Alma Mater di diritto penale, Alma Mater di Bologna, e il professor Niccolò Zanon, a sua volta vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Milano. Questo è il comitato scientifico che ci onora della sua attenzione e del suo entusiasmo, perché abbiamo colto questa disponibilità veramente con grande, abbiamo colto in queste disponibilità un grande entusiasmo, una grande attenzione che ci convince ancora di più che è necessario questo creare, io non dico colmare un vuoto, creare questo centro di iniziativa giuridica che si fa, come posso dire, forte della natura dell'ente di appartenenza, diciamo così, della fondazione. La fondazione è un soggetto trasversale politicamente, ancorché ovviamente ispirato ai principi liberali, non si schiera partiticamente per una maggioranza o meno, prende posizioni sulle questioni concrete e cerca di dare risposte con le idee. Questo è il modo di lavorare che gioco forza caratterizzerà anche noi. Concludo dicendo che l'Osservatorio ha un suo foglio settimanale che è già uscito, che lo stanno per mandare, che no, si chiama L'Eccezione. Ecco, vedete, questo è il numero della settimana scorsa. Siamo adesso, domani esce il quarto numero, che viene distribuito su una mailing list
9: 40.000.
7: Selezionata dalla Fondazione, di oltre 40.000 persone. Chiunque la voglia ricevere settimanalmente non deve fare altro che iscriversi a questa mailing list, perché come sapete è necessario il consenso per la spedizione. E questa è un'esperienza.
9: Il germanale di dire l'eccezione.it.
7: Ecco, allora c'è un sito che si chiama l'eccezione.eu, dove potete acquisire tutte le informazioni necessarie. Questa esperienza ha una storia alle spalle, perché siamo gli stessi che per più di 2 anni e mezzo, quant'è Lorenzo, non mi ricordo adesso più, per 107 numeri settimanali siamo stati sul Riformista con la testata PQM, si chiamava così per questi motivi, l'acronimo tipico della pronuncia delle sentenze, un'esperienza che mai avremmo pensato che potesse sopravvivere a qualche numero. Siamo andati avanti per 107 numeri, creando una specie di community attorno a PQM, una grande attenzione, e credo, diciamo, anche una considerevole qualità, diciamo, del prodotto. A un certo punto eravamo inserto del Riformista, l'editore del Riformista ha ritenuto di dover considerare conclusa questa collaborazione per diversi progetti editoriali, e a noi è parso davvero un peccato, insomma, sprecare quello che avevamo costruito in questi, quindi, in questi anni. E quindi ne abbiamo parlato con il presidente Benedetto, con Andrea Cangini, che sarà il direttore responsabile della testata, il responsabile della testata, ed ecco qui che abbiamo voluto cambiare nome per evitare, insomma, inutili fastidi. Il nome facciamo eccezione, il nome ci piace ancora di più, il PQM, perché l'eccezione è quella che solleva il difensore per qualunque questione si debba discutere, è il segno più forte della nostra funzione, e quindi seguiteci anche su questo, perché credo che sia uno strumento importante di diffusione di idee. Grazie, scusate se mi sono trattato.
10: Ringraziamo il neopresidente dell'Osservatorio Giustizia Liberale, l'avvocato Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione.
11: Grazie. Non ho da spendere molte parole dopo Gian Domenico Cagliazza, che ringrazio a nome della Fondazione per aver accettato di guidare l'Osservatorio Giustizia Liberale. Ringrazio chi ci ospita, ovviamente, che ormai è di casa, per cui in Fondazione, l'amico senatore Marco Lombardo, e quello che invece è la Fondazione Einaudi, assieme a poi il presidente Giulio Terzi, con cui ormai da anni e assieme contribuiamo a sviluppare i temi a lui e a noi cari. Ieri c'è stato un appuntamento straordinario in Fondazione Einaudi. Abbiamo consegnato il premio Einaudi 2026 al professor Augusto Barbera. C'era una platea di eccezione, ministri, uomini di governo, parlamentari, autorità di ogni ordine e grado. C'era anche il presidente della Corte Costituzionale, l'attuale presidente della Consulta, che ha voluto anche portare un suo saluto direttamente. Ovviamente tutto questo è perché, spero per la Fondazione Einaudi, ma anche perché il premiato meritava l'attenzione verso il professor Barbera. È un'attenzione vera che abbiamo toccato con mano in più di un'occasione con Andrea Cangini, no? Cioè, l'ultima volta abbiamo presentato il mio libro a Bologna, si è presentato inaspettatamente, si è presentato Romano Prodi in sala, sono tutti gesti e attenzioni verso il professore. Però quello che voglio segnalare è un'altra cosa, e chi non l'ha fatto dedichi mezz'ora del suo tempo ad ascoltare sui social della Fondazione, non so se è già uscito, sta per essere pubblicato, la Lectio Magistralis, termine troppo abusato, la Lectio Magistralis di ieri del professor Barbera. E lì capiamo che cos'è una Lectio Magistralis. È stato un momento talmente elevato di un uomo di cultura, che ha sviluppato dei concetti e dei principi che a conclusione hanno portato Andrea Cangini a dirmi: Giuseppe, dobbiamo subito mettere in piedi delle strutture per dare un seguito a quello che Augusto Barbera oggi ci ha detto. Io credo che saranno 30 minuti, poco più forse, saranno 30 minuti del vostro tempo veramente ben spesi, perché fa piacere sentire e volare alto con un uomo della caratura di Augusto Barbera. Tutto si inserisce nel quadro che Gian Domenico Cagliazza prima ha illustrato. Diceva Marco Lombardo, e ha fatto bene a citare, me l'ero appuntata, a citare questo aspetto, ancorché così in maniera necessariamente sommaria, fugace oggi, quello dell'Assemblea Costituente, perché Marco, diciamocelo chiaramente, in questo Paese riforme non se ne vedranno più. Noi abbiamo fornito, come spesso facciamo, alla classe politica un'opportunità, cioè dire vogliamo sederci per cercare di rimettere mano complessivamente alla seconda parte della Costituzione. Seconda parte della Costituzione, come voi ben sapete e mi insegnate, all'interno della quale ci sono i temi di cui parlava Cajazzi e ovviamente tanti altri anche. Ringrazio Lombardo che assieme al suo collega di gruppo, il senatore Calenda, hanno depositato già, la proposta è già depositata al Senato. Cajazza, Marco ti ha fornito tutta una serie di elementi, perché così quando farai il ministro della giustizia il prossimo turno sai già a chi rivolgerti. Giulio Terzi,

0: questo lavorio su un fronte difficile, diciamo. Giulio Terzi è un senatore di Fratelli d'Italia ed è un autorevole presidente di una commissione parlamentare, la Commissione Affari Europei. Non è un lavoro semplicissimo quello che fa su quella barricata della maggioranza e del governo, ovviamente, ma lo sta facendo con grande eleganza, con grande determinazione, come lui è solito. Sono tutti argomenti, Giulio, che cercheremo di tener presente nella vita che si avvia dell'Osservatorio Giustizia Liberale. Gian Domenico Cagazza è noto per una cosa, siete tutti qua, lo conoscete, c'è la diretta in questo momento e credo che sarà una diretta molto partecipata. È noto per tante cose, perché è un grande avvocato, è un ottimo oratore, ma soprattutto perché è un uomo che quando le cose le dice poi le fa. Il comitato si separa, non è che era nato chissà, Gian Domenico, mettiamo in piedi il comitato, poi è diventato, tanto ce lo possiamo dire, ce lo riconoscono gli altri, il comitato di riferimento per una battaglia importante, al di là dell'esito, quello non ha importanza, o meglio, ha importanza, ma insomma le battaglie si fanno ugualmente dell'esito referendario. E quando abbiamo deciso di mettere in piedi questa nuova iniziativa, sì, siamo arrivati in poche ore, c'è Lucrezia in giro, mi pare, a 540 iscritti all'Osservatorio, che ancora non era partito, ma iscritti no. 580, ma iscritti non per modo di dire, iscritti che hanno rilasciato la firma autografa, per cui tutti i dati hanno voluto già contribuire, e prima di nascere ha già messo in piedi qualcosa, ora non c'è più la schermata, qualcosa di significativo come l'eccezione. Io dovunque vado e giro, qui c'è Angela, lo sa, abbiamo presentato a Lodi, la ringrazio, il mio libro, ci sono tantissimi colleghi che mi hanno chiesto di PQM, no? Per cui vuol dire, c'è Gianmarco, e anche PQM è servito, ha fatto il suo lavoro in maniera egregia. E certamente era un peccato abbandonare dovunque si va in giro, ci sono i colleghi che ti parlavano di PQM, ma colpiva a me stesso, sinceramente lo avevo sottovalutato, così confesso questo mio peccato. E dunque oggi l'eccezione è in quella chiave di continuità ideale, politica, storica, eccetera, ormai storica, di PQM, quella che diceva prima, che vi ha detto prima a Gian Domenico. Gian Domenico ci ha anche accennato a qualcosa che svilupperà, immagino, assieme ai suoi colleghi, agli amici e ai collaboratori nel futuro prossimo, cioè una strutturazione anche territoriale dell'osservatorio, perché l'osservatorio vuole fare una serie di iniziative, strutturare una serie di iniziative anche sui territori. Avrete capito però di che livello si parla, ecco, non è stato qui oggi a parlare di temi che sono legati all'attualità, alla polemica politica del quotidiano, sì, sono legati all'attualità, ci mancherebbe, ecco, sono temi talmente alti ed elevati che avrete compreso qual è il taglio che Gian Domenico vuole dare e che sono certo darà all'Osservatorio Giustizia Liberale. La Fondazione Einaudi è ovviamente a disposizione, contribuirà a sostenere questo sforzo di Cagazza, di Lorenzo Zilei, degli altri amici che vogliono dare un contributo. L'unica cosa che abbiamo è il tesoriere senza tesoro, perché c'è qui Andrea Proviti, seduto, che era già il tesoriere di Si Separa, però anche su questo poi faremo qualche riflessione per dotare l'osservatorio delle strutture che merita. Io qui mi fermerei a questo punto e non so, Andrea, se vuoi concludere tu.
1: Grazie Presidente Benedetto. Vabbè, mi attribuisco la parola per due banalità in conclusione di questo nostro promettente evento. In realtà le strutture come l'Osservatorio Giustizia Liberale vanno a colmare un vuoto, che è un vuoto epocale, perché viviamo in una fase in cui i partiti politici sostanzialmente non esistono più o non hanno più le strutture che avevano un tempo, non hanno più centri studi, non sono più luoghi di confronto e di dibattito. Il Parlamento

0: Parlamento, duole dirlo, ha smesso d'essere da tempo ormai il luogo dove si confrontavano le idee nella loro diversità e vagamente aleggiava il senso del dubbio. Sta quindi a strutture come queste svolgere un'opera di supplenza nella realtà, cioè di creare le condizioni perché un pensiero possa essere strutturato, elaborato, discusso, messo in discussione prima dentro e poi comunicato all'esterno, e per offrire proprio al decisore politico degli strumenti di cui oggi purtroppo ormai non dispone più. Quindi sentiamo quasi una responsabilità istituzionale nel dar vita a questo osservatorio, e ce n'è bisogno evidentemente. L'aggettivo liberale è ridondante, non ci dovrebbe essere. Se vivessimo in uno stato di diritto reale non ci dovrebbe essere bisogno dell'aggettivo liberale. La giustizia è liberale o non è? Ma invece ce n'è bisogno. Negli ultimi giorni abbiamo letto notizie interessanti per certi aspetti, no? La sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste nel processo sull'urbanistica torinese, la Torre Milano, la sentenza di archiviazione del processo portato avanti con foga garibaldina dalla Procura di Firenze sulle stragi di mafia. Anche la vicenda Minetti ci ha ricordato qualcosa che in realtà dovremmo ben aver presente, ma qualcuno tende a dimenticarselo, cioè il rapporto dei media con l'opinione pubblica e quanto un uso improprio dei media, superficiale o fazioso, può alterare anche i rapporti tra alte cariche istituzionali. Insomma, a me ha colpito molto quella nota del Quirinale subito dopo la pubblicazione del primo articolo del Fatto Quotidiano sulla vicenda Minetti. Quindi insomma ci sono dei problemi, e sono problemi strutturali. È stato giustamente ricordato che il filone è quello della giustizia giusta di Marco Pannella, filone inaugurato negli anni Ottanta a ridosso della vicenda Tortora e mai così attuale come oggi. Quindi sono problemi che fatichiamo a risolvere. Diceva von Hayek che il governo della legge è più importante del governo degli uomini, e per il governo della legge intendeva il fatto che le regole siano prevedibili, che siano applicate in modo imparziale. Se questo non avviene, con tutta evidenza non avviene in Italia, non soltanto si ledono i diritti delle persone e si minaccia la libertà personale, questo già sarebbe sufficiente per mobilitarsi, ma si mette in crisi la democrazia, viene meno la fiducia del cittadino comune nei confronti delle istituzioni, si crea un vulnus nel sistema democratico che già viviamo in un'epoca sufficientemente permeata da spinte demagogiche, rischia di far saltare proprio la convivenza civile in una logica democratica. E poi, come è noto, c'è un problema anche di crescita e di impatto sull'economia. La Banca d'Italia ha stimato che la lentezza dei processi pesa più o meno un 2% del PIL. L'OCSE ci ha ricordato più volte che la lentezza dei processi è la causa principale degli scarsi investimenti nel sistema industriale italiano, tanto dei privati quanto dei fondi internazionali. Insomma, è un tema centrale non soltanto per chi crede nello Stato di diritto, ma anche per chi auspica un futuro migliore per questo Paese. Grazie.
1: Grazie. Radio Radicale, sono le 19:28 minuti, nasce l'Osservatorio Giustizia Penale, registrato ieri a Roma, ieri venerdì. Sono intervenuti Giuseppe Benedetto, Andrea Cangini, Giandomenico Cagliazza. Ancora aggiornamenti dalle agenzie: la moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez, Begoña Gómez, è stata rinviata a giudizio per corruzione e traffico di influenze in un'ordinanza emanata oggi. Il giudice Juan Carlos Peinado ha anche disposto per la Gómez il ritiro del passaporto, e la Frisnelli non potrà lasciare il paese, dovrà comparire in tribunale. 4 i capi d'accusa contro la Gómez: traffico di influenze, corruzione nel settore privato, appropriazione indebita e appropriazione indebita di fondi pubblici. Andiamo in Germania. Luigi Pantisano, 46 anni, figlio di genitori calabresi, è da oggi il primo italo-tedesco a diventare leader di un partito in Germania. La sinistra della Linke lo ha eletto a Potsdam alla presidenza con un 53% di consensi. L'architetto nato Weiblingen nel Baden-Württemberg ha attaccato Merz e i socialdemocratici senza mezzi termini, promettendo di riconquistare i voti dei lavoratori. Sono figlio di Gastarbeiter, cioè lavoratori immigrati, di famiglia italiana. I miei genitori hanno lavorato duramente per permettere a me e ai miei fratelli un futuro migliore. Ho imparato da loro a combattere. Queste le sue prime dichiarazioni. Andiamo in Gran Bretagna perché si è votato ieri a Macclesfield, la suppletiva più attesa degli ultimi anni. Andy Burnham, sindaco di Manchester e possibile sfidante di Keir Starmer alla guida dei Labour, ha conquistato il seggio che gli serve per puntare alla leadership del partito. Roberta Iannuzzi ne ha parlato con Alessandra Libutti.
2: Radio Radicale, siamo in collegamento con Alessandra Libutti, giornalista, cofondatrice di Inoltre, esperta del Regno Unito e attenta soprattutto alla guerra ibrida e alle reti sovraniste, e ne abbiamo parlato più volte con lei. Ma oggi ci concentriamo innanzitutto sull'elezione suppletiva più attesa di questi ultimi anni, quella che si è svolta ieri a Macclesfield, con il successo del possibile sfidante laburista per la leadership, eventualmente per la premiership del Regno Unito, Andy Burnham versus Keir Starmer, ma anche con dei risultati molto interessanti che arrivano da questo collegio, dove fino a poco tempo fa la destra sembrava in salita, e quindi abbiamo dubitato, ecco, nelle ultime settimane anche della possibilità di Burnham di conquistare un seggio parlamentare attraverso questa elezione suppletiva. Allora, come sono andate le elezioni, Alessandra?
3: Allora, secondo me c'è stata una grande sorpresa non tanto nell'esito, perché negli ultimi giorni era apparso evidente che Burnham avesse recuperato lo svantaggio iniziale e fosse in testa. Sorpresa da due punti di vista. Uno è stata l'affluenza, che è aumentata, credo, addirittura di 6 punti rispetto alle elezioni del 2024, quindi c'è stata una mobilitazione per andare a votare a queste elezioni. Chiaramente si è sentita diciamo l'importanza di queste suppletive, proprio perché Burnham si candida come deputato per sfidare Starmer, e soprattutto per da parte dell'elettorato di sinistra per fermare l'ascesa di Reform UK di Nigel Farage. Quindi c'è stata una grande affluenza, è stata la prima sorpresa. La seconda sorpresa è il risultato, un risultato oltre ogni previsione, nel senso che fino alla vigilia ci si aspettava un testa a testa tra Reform e il partito laburista, ci si aspettava che forse Burnham l'avrebbe spuntata di pochi punti, ma no, qui siamo veramente, abbiamo mostrato una vittoria a valanga. Ha vinto con il 54,8%, con esattamente più di 20 punti di vantaggio da Reform, che si è fermato al 34,5%. Addirittura da parte di Farage non può esserci neanche la recriminazione contro Rupert Law e Restore Britain per aver spaccato il voto, perché anche messe insieme le due forze e messa anche insieme i conservatori, se si fossero uniti tutti insieme, avrebbero perso con quasi 15 punti di svantaggio. Questo è veramente un risultato che capovolge, perché è fondamentale per vari motivi. In primo luogo la zona. Questa era una zona che sì, era un seggio laburista, ma dove negli ultimi due anni era diventata una roccaforte di Reform, cioè l'ascesa grande di Nigel Farage, che presumibilmente sui sondaggi è in testa al paese, ma che nelle elezioni suppletive, ce ne sono state tre recentemente, le ha perse tutte Reform. La prima l'ha persa contro i laburisti un anno fa, poi pochi mesi fa l'ha persa contro i Verdi a Gorton e Denton, e adesso questa sconfitta schiacciante a Macclesfield. Quindi questi sondaggi che pongono sempre Reform in testa, ma non si concretizzano mai al di là delle elezioni locali di cui poi abbiamo parlato. Vota una percentuale veramente bassa di popolazione, si basa su scontenti locali, si votano amministratori e per di più, diciamo, al di là del clamore mediatico, Reform non riesce a tenere questi amministratori perché sono nomi tirati fuori dal cappello, spesso si dimettono nei primi giorni, si arriva alle elezioni che Reform riperde, quindi molto, diciamo che intorno al 10-15% degli amministratori che sono stati eletti con Reform sono stati ripersi da Reform nelle elezioni successive. Quindi nelle elezioni, negli appuntamenti importanti, Reform, il vantaggio che appare sui vantaggi non si concretizza e nel caso di Makerfield la vittoria è veramente profondamente schiacciante, perché come abbiamo detto questa era un'area che Reform considerava una roccaforte, era stata un'area che aveva votato largamente per la Brexit, un'area al 95% bianca, classe operaia bianca, operaia, che è esattamente il target di Reform UK. Aver perso in modo così pressante è abbastanza pesante. Dal punto di vista del Labour, diciamo l'aspetto positivo è che Burnham ha dimostrato di poter ribaltare la questione, cioè passare da un vantaggio di Reform a una vittoria schiacciante laburista, e questo, come ne parleremo tra poco per quanto riguarda la sua sfida Starmer, è un elemento particolarmente importante. Ma soprattutto il fatto che quello a cui stiamo assistendo in UK è che questo voto, che nei sondaggi sembra rivolto a Reform, è un voto di scontento. La gente chiede un cambiamento, e allora questo dimostra che non importa, non è che la gente è diventata di destra estremista o xenofoba nel Regno Unito. Le persone sono scontente della situazione e quindi si pongono la fiducia in chi credono possa portare quel cambiamento. Diciamo che Burnham ha azzeccato in quel senso la sua campagna, perché si è posto come quella persona, e così quello che poteva essere un voto andato all'estrema destra è andato alla sinistra. E questo mostra appunto il paradosso in cui viviamo, in particolare in Gran Bretagna la polarizzazione sposta il voto degli elettori da un fronte all'altro con la rapidità del vento. Allora, torniamo adesso al discorso di Starmer. Burnham ha chiaramente adesso il vento in poppa, perché si è posto come quella forza che può cambiare le sorti del partito laburista. Detto questo, la strada resta ancora in salita. Adesso dovrà procurarsi 81 deputati per lanciare la sfida Starmer. Credo che con l'alleanza con West Riding, quindi con l'alleanza della destra del Labour, non avrà problemi ad assicurarsi questi 81 deputati. Ci sarà la sfida, ma a quel punto tutto aperto. Ci sono due questioni da mettere, che saranno probabilmente il tema maggiore tra i due fronti, tra quello di Starmer e quello di Andy Burnham, e che saranno questi. Da un lato Andy Burnham rappresenta il vento di cambiamento, non è odiato come Starmer in Gran Bretagna, e quindi può riportare, diciamo, riunire le varie anime del Labour, portare avanti il Labour senza il peso della reputazione di Starmer. Però l'altro ago della bilancia è questo: noi abbiamo visto, ne abbiamo parlato nelle puntate trascorse, se noi guardiamo alla realtà di quanto ha fatto Starmer rispetto al manifesto, alla politica interna, è vero, non ci sono state rivoluzioni, ma dopo 14 anni di governi elettori, non poteva esserci una rivoluzione in 2 anni. Se si guarda invece a quelle che erano state le promesse elettorali, diciamo che in soli 2 anni Starmer ne ha mantenuti 3/4. Quindi i cambiamenti sono stati tanti. Per quanto riguarda l'immigrazione, c'è stata una riduzione sostanziale, al punto che di questo passo diventerà negativa. Ci sono stati grandi miglioramenti nella sanità, nelle condizioni di vita, diciamo nel riportare alcuni elementi dello stato sociale, aiuti alle famiglie e centri per l'infanzia. Quindi ci sono state molte mosse che sono andate completamente a segno. E poi quello economico, l'inflazione è scesa, adesso sta scendendo finalmente anche la disoccupazione. Nel primo trimestre del 2026 è stata l'economia più forte del G7, quindi allo stato concreto non c'è nulla, ma proprio nulla, che giustifichi l'odio di Starmer, se non per questa campagna serrata di fango, e che si è focalizzata su alcuni errori che ha commesso, perché errori ci sono stati indubbiamente, ma nessun errore tale da giustificare questo. Cioè siamo al livello in cui è odiato più di Liz Truss, che ha distrutto la sterlina, quindi siamo al paradosso. E allora, se questa è stata un'operazione mediatica indefessa, che poi si è concretizzata anche da un punto di vista materiale, magari ne parliamo più avanti, soprattutto da parte dei russi, e questo potrà succedere anche con Burnham. E allora io, per esempio, ho osservato in questi giorni come si stanno muovendo, quando nelle ultime 10 giorni circa hanno capito che Burnham avrebbe vinto queste elezioni, la campagna del fango è già iniziata su Burnham. Tommy Robinson sta postando in modo indefesso su Burnham, hanno cominciato a dire che lui era responsabile delle grooming gangs, perché lui è il sindaco di Manchester, quando stiamo parlando di un periodo in cui Andy Burnham non era sindaco di Manchester, non aveva nulla a che fare con quello. Ma il problema è che questi fake news si mettono in rete, c'è chi associa semplicemente Andy Burnham a Manchester grooming gangs e crede pienamente alla storia, quando non sono assolutamente collegati. Andy Burnham non era neanche lì in quel periodo, non ha importanza, ormai il fango è stato messo fuori. Si è tra l'altro preso Andy Burnham per altre questioni, altri scandali, adesso non me li ricordo perché ne esce fuori uno al giorno. Quindi sta cominciando, non è ancora primo ministro, sta cominciando la campagna del fango. Quindi abbiamo visto
2: lo Starmer, di lui, insomma, abbiamo visto,
3: ma sì, ma anche perché Starmer ha vinto nel luglio, era che il 4 luglio del 2024 lui vince un'elezione, e nel giro di 10 giorni la destra aveva messo a ferro e fuoco la città con l'attacco a Southport delle bambine, diffondendo la notizia che l'attaccante era appena un immigrante appena sbarcato da un barcone, che non era vero, il ragazzino era britannico, nato e cresciuto in Inghilterra, di origine ruandese, il padre era un tuzzi fuggito alla persecuzione, quindi ma il ragazzino era nato e cresciuto in Inghilterra, era cittadino britannico, non era un immigrato, quindi già c'era stato uno spostamento di asse che arrivava addirittura alla base etnica lì. Però ecco, come poteva essere ritenuto responsabile Starmer, che era al governo da 10 giorni, eppure già c'era una campagna di odio. Quindi siamo arrivati poi a settembre, da luglio eletto a settembre, già le sue opinion poll erano sottoterra, non aveva ancora praticamente radunato il gabinetto. E qui vediamo come la costruzione mediatica crea una percezione. C'è stata proprio un paio di giorni fa una trasmissione interessante di James O'Brien su LBC. James O'Brien è stato uno molto molto molto critico di Starmer. Pochi giorni fa aveva fatto delle trasmissioni di scontento, e invece 2 giorni fa ha fatto questa trasmissione e ha detto: fermi tutti, qui stiamo vivendo un effetto Brexit. James O'Brien era diventato molto famoso alla radio proprio per le sue trasmissioni sulla Brexit nel 2015-2016, e lui ha detto: qui stiamo vivendo un'illusione di massa, perché quando io parlo con le persone tutti dicono di odiare Starmer, nessuno sa dire il motivo. e lui per primo dice: io mi sto facendo un esame di coscienza, bisogna mettere da parte tutto quello che sentiamo o percepiamo e guardare i fatti. E quando io guardo i fatti mi sto chiedendo se non stiamo rinunciando a qualcosa che vale e di cui riconosceremo il valore solo quando l'avremo persa. E questo secondo me è stato un discorso molto sensato, e allora che ci riporta Burnham. Adesso Burnham è più popolare di Starmer, quindi tutti percepiscono Burnham come il cambiamento che può portare il Labour a vincere le elezioni nel 2029, a governare con più serenità, a ricompattare il partito, a essere la soluzione di tutti i problemi. Ma il problema è che quando si mette su un leader così tanta pressione, così tante aspettative, basta veramente poco, bastano poche settimane di campagna mediatica serrata per distruggere la figura, perché se tu distruggi le aspettative, e bastano appunto poche settimane o mesi, immediatamente il salvatore diventa il nemico numero uno, cosa che è successa con Starmer, perché Starmer era il salvatore fino alla metà di luglio del 2024 e è passato da essere il salvatore a essere l'uomo più odiato in Gran Bretagna da luglio a settembre. Quindi queste sono cose su cui spero che il Labour rifletterà, anche perché noi sappiamo già quale sarebbe la campagna di Nigel Farage: direbbe immediatamente che Burnham non ha un mandato popolare, cosa che Starmer ha perché è stato eletto in un'elezione, mentre Burnham non avrebbe un mandato popolare, e userebbe questo cambio di vertice, un po' come poi fece il Labour quando ci fu il cambio tra Johnson e Liz Truss e poi con Rishi Sunak, dicendo che questi leader non hanno un mandato popolare, non possono imporre dei cambiamenti di rotta alle politiche del manifesto, ci vuole un'elezione politica. Quindi questa sarà la narrativa, la narrazione che ascolteremo da parte di Reform, Restore e anche i conservatori, se Burnham dovesse scalzare Starmer. E Burnham avrebbe una posizione più debole di Starmer, perché mentre Starmer può rivendicare quello che ha fatto in questi due anni, Burnham non avrebbe niente. Se la sua opinione, l'opinione pubblica su Burnham cambia nel giro di pochi mesi, se il Partito Laburista diventa di nuovo soggetto alle pressioni dell'opinione pubblica, delle opinion poll, qui si rischia addirittura, si potrebbe addirittura arrivare a un terzo leader come i conservatori, che è esattamente quello che spera Nigel Farage, di vedere il Partito Laburista replicare esattamente tutte le dinamiche che ha fatto il Partito Conservatore. Quindi questi due aghi sulla bilancia sono lì, non sappiamo al momento all'interno del Partito Laburista, sia del governo che del Partito Laburista, qual è l'ago della bilancia tra Starmer e Burnham, come potrà cambiare nelle prossime settimane, e soprattutto l'incognita, la grande incognita, sono gli iscritti al Labour. Perché se si arrivasse a una sfida, bisognerà vedere se gli iscritti al Partito Laburista sono in linea con quell'ottica poi dei deputati di voler cambiare leader oppure no. Perché alla fine il voto sarà di tutti gli iscritti al Partito Laburista. E io credo che ci sia questo timore da parte di Burnham e del suo team, West Streeting, che lo sta spingendo e supportando, nonostante siano, diciamo, fronti opposti del Partito Laburista, hanno trovato, diciamo, un'unione nel cercare di scalzare Starmer. Diciamo che questo timore c'è perché continuano a cercare di fare di tutto per far dimettere Starmer, quindi è evidente che non sono poi così sicuri che arrivati ad una sfida non possa andare come sperano. Vedremo, io mi aspetto che ci saranno moltissime pressioni esercitate su Starmer, potrebbero esserci altre dimissioni all'interno del governo, di ministri che decidono di prendere posizione, perché qui all'interno del Partito Laburista, se Starmer decide di andare a una sfida, ci sarà chi dovrà puntare al cavallo vincente. E quindi è inevitabile che ci saranno spaccature, Più che una crisi, siamo semplicemente adesso in una sfida di leadership, quindi non, è chiaramente una crisi di governo, ma non è una crisi di governo nuova, è la stessa crisi che si è aperta a maggio, quando c'è stata la sfida di West Reading. Siamo semplicemente al proseguimento di quella spaccatura, e adesso che Andy Burnham è stato eletto deputato si arriverà molto probabilmente alla sfida della leadership.
2: Allora, però, Sandra, prima che, visto che abbiamo insomma pochi minuti, però ti vorrei chiedere, prima di concludere, tre cose velocemente. Da una parte, oltre alla shitstorm verso Starmer, ci sono state delle vere e proprie minacce, la storia degli incendi. Ecco, se ci racconti brevemente cosa è successo, perché questo è sicuramente un tema di cui tu hai scritto e di cui invece i nostri giornali hanno parlato poco. E poi ti chiedo, visto che Restore ha preso il 7%, mi pare, in queste elezioni, sì. E noi abbiamo parlato con te insomma delle circostanze in cui è stato presentato questo partito coevo, diciamo coetaneo, ecco, di Futuro Nazionale, molto simile, quindi alla destra della destra. Se quali sono insomma stati i commenti rispetto a questo risultato, che ovviamente non è, diciamo, in un collegio non permette di vincere, ma insomma è comunque una presenza, un'attestazione di presenza. È più o meno coincidente con quelle che sono le percentuali dei sondaggi di Futuro Nazionale in Italia.
3: Sì, tra l'altro era il target che si era prefisso Rupert Lowe. Lui puntava al 7%, ha avuto il 6,8%, quindi diciamo che è una vittoria che può rivendicare Rupert Lowe, ma è andata tutta, ma proprio tutta, ai danni di Reform, però non determinante, nel senso che anche con quella percentuale sarebbero arrivati al 41%, insomma il Partito Laburista ha vinto al 54%, quindi diciamo che in un certo senso è una vittoria per Rupert Lowe, indubbiamente, ma secondo me parziale, nel senso che credo quello a cui Rupert Lowe aspirasse fosse l'essere l'ago decisivo, cioè poter rivendicare, ecco, vedi, se noi stavamo insieme avremmo vinto, e anche da parte di Farage quella era la rivendicazione, vedi, cioè rubato i voti, hai mandato al potere la sinistra. Ecco, questo, diciamo, questo schema non ha funzionato, si è semplicemente spaccato il voto. E in questo io vorrei puntualizzare una cosa. La differenza fondamentale tra le locali e le politiche, questa appunto era un'elezione politica per un deputato, è che in elezioni locali non si usa il voto tattico, e per questo Reform riesce a vincere. Nelle politiche, e questa è un'abitudine consolidata dell'elettorato britannico, si usa il voto tattico, ed è normale che chiunque si ponga a sinistra voti per il partito che possa sconfiggere i partiti di destra, che siano questi Reform o conservatori, ma infatti lo vediamo qui a Makerfield, è avvenuto. I Verdi hanno preso quasi niente perché hanno votato tutti laburista, i Lib Dem hanno preso quasi niente perché hanno votato tutti laburista. Sì, il voto tattico è fondamentale perché sposta enormemente le percentuali. Ecco, a destra il voto tattico è raramente applicato, sono talmente nemici tra loro e incompatibili anche in termini di elettorato. L'elettorato conservatore non si rispecchia necessariamente con l'estremismo di Nigel Farage o Rupert Lowe, e quindi difficilmente l'elettorato che vota conservatore poi va a votare Reform, così come l'elettore di Reform difficilmente vota conservatore in aree dove sono magari più forti i conservatori. Questa potrebbe cambiare in futuro, ma al momento è un punto di forza della sinistra rispetto alla destra, che l'elettorato sceglie in modo tattico di come spingere la forza. Tornando a quello che mi ha chiesto, sì, c'è stato gli incendi alle proprietà di Starme, sono proprietà della famiglia, di parenti, cugine, zii, insomma, c'erano stati degli incendi nel 2025, c'è stato adesso un processo, la sentenza del tribunale all'Orbeli e si trattava di un ucraino e di un rumeno, il mandante è stato identificato in un giovane diplomatico russo, Eugeni Lyukshin, che è figlio di un alto funzionario legato ai servizi segreti. Quindi stiamo parlando di un'operazione di guerra ibrida russa, un fatto gravissimo che si è emerso, che addirittura siamo passati ai metodi mafiosi di intimidire il primo ministro di una potenza straniera dando fuoco a proprietà di membri della sua famiglia. Di questo, tra l'altro, la stampa ha dedicato pochissimo spazio ed è inquietante. Questo mostra anche come non si voglia quasi dare spazio a nulla, perfino a un episodio così grave di guerra ibrida russa nei confronti di Starmer. Questo rende anche un po' inquietante il fatto che all'interno del partito laburista non vedano come sia stata proprio questa campagna mediatica di guerra ibrida a minare la posizione di Starmer, oppure lo vedono benissimo ma dicono va bene, ma ormai che possiamo fare, è compromesso, diciamo appunto il pericolo è che accada anche con Burnham.
2: Bene, vedremo, ne parleremo con te senz'altro. Intanto ti ringraziamo, ringraziamo Alessandra Libutti per la sua disponibilità, la tua chiarezza e ci risentiamo presto.
3: Grazie a tutti, buona giornata.
4: Intervista a cura di Roberta Iannuzzi, 19:55 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta. Prima del nostro notiziario serale delle 20:30 vi lasciamo alla rubrica Il Bandolo a cura di Valeria Manieri.
5: Bentrovati al consueto appuntamento con Il Bandolo qui su Radio Radicale, insieme alla Fondazione CERM e il Centro Einaudi. Chi vi parla? Valeria Manieri. Ci sono in collegamento Giuseppe Russo, il direttore del Centro Einaudi, economista, l'economista saggista, membro della Fondazione CERM e del Centro Einaudi, Giorgio Alfaras, e c'è collegata con noi, non so se da Bruxelles, ma sicuramente da un aeroporto, perché ci vede anche diciamo sull'online, Adriana Cerretelli, giornalista editorialista del Sole 24 Ore, esperta d'Europa. Ben ritrovata Adriana. Volevamo fare ovviamente una puntata di recap sul G7 di Evian, che ha portato alcuni risultati e diciamo l'Europa è riuscita a strappare qualche frase in più, come avevamo accennato, insomma, tra i desiderata da parte degli Stati Uniti rispetto al conflitto russo-ucraino. Diciamo, la sensazione è che si possa, diciamo, arrivare a, diciamo, a costringere Putin ad addivenire a più miti consigli. Tutto il vertice era ovviamente anche molto concentrato sulla questione della firma del trattato di pace, o almeno di tregua, tra Iran e Stati Uniti, la riapertura di Hormuz. Oibò, però nelle ultime ore tutti i giornali, almeno quelli nazionali, ma non solo, stanno titolando e rilanciando da diverse ore le parole abbastanza, diciamo, inusuali, ma questo, diciamo, non è appunto una novità per il personaggio di Donald Trump nei confronti di Giorgia Meloni. Se siete d'accordo, prima di partire al G7, cioè ci riallacciamo proprio alla cronaca più spicciola di queste ore e chiederei un commento di questi postumi del G7 proprio ad Adriana Cerretelli.
6: Buongiorno a tutti. Sì, è arrivato un po' come un fulmine a ciel sereno questo commento che ha fatto Trump, soprattutto a una trasmissione L'aria che tira, che mi chiedo come abbia fatto appunto a scovarla. Probabilmente è stato lui scovato. È come dire una trampata, aveva già fatto delle sceneggiate di questo tipo nei confronti di Macron, particolarmente ancora più violente, oserei dire, nei confronti di Starmer, quando gli aveva detto l'inglese, il premier britannico inglese, quando gli aveva detto che certo non era Churchill, lo stesso aveva fatto con Merz e adesso è arrivata la Meloni, ma diciamo, è stato un commento molto sgradevole, nel senso che l'ha dipinta come una sorta di, come dire, di beghina alla ricerca di un, come dire, di un, dell'onore della riconciliazione con...
5: Mi viene fuori anche, insomma, una cosa anche un po' maschilista, francamente, no?
6: Maschilista, che secondo me si va ad aggiungere anche alle cose maschiliste di cui la Meloni, non da parte di Trump, era già stata oggetto. Quindi sì, sembra un po' un bersaglio.
5: Ricordiamo la frase: Meloni mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena. La replica di Meloni, dichiarazione totalmente inventata. Tempo nella giornata di oggi, nel momento in cui stiamo registrando, e quindi ieri, per voi che ci ascoltate, erano arrivate, insomma, dichiarazioni piuttosto unanimi da tutte le parti, compreso ovviamente il presidente Mattarella, ma anche, diciamo, alcune battute dalla parte solidale e dall'altra un po' più al vetriolo da parte anche delle opposizioni, che l'hanno accusata dicendo questo è un bagno di realtà dopo, insomma, una posizione spesso di subalternità. Diciamo che in passato Meloni era, diciamo, sicuramente non si è schierata appunto senza se e senza ma nella crisi iraniana, e questo, diciamo, Trump se l'è legata al dito, ed era intervenuto quando Trump è intervenuto insomma in modo piuttosto inusuale anche qui, e
6: certo, Trump è qualcuno che si lega le cose al dito e certamente non ha perdonato la questione di Sigonella e delle basi all'Italia e alla motivazione che l'Italia aveva dato per quello. Resta che comunque è quello che ha detto nei confronti della Meloni, il modo come l'ha detto, anche se io devo dire una cosa. A me piacerebbe sentire, diciamo, non la traduzione simultanea, bensì l'originale, perché per esempio mi hanno detto che per quanto riguarda la frase mi ha fatto pena, in realtà lui avrebbe detto I felt sorry, che vuol dire, cioè è più sicuramente meno oltraggioso del mi ha fatto pena, cioè mi è dispiaciuto, cioè è un, perlomeno una formula meno brutale. Però detto questo, la sostanza resta, cioè lui è quello che è. Devo dire che, grazie al cielo, finché arrivano da lì, oramai lo conoscono tutti, e quindi anche il peso specifico di questo tipo di attacchi, secondo me, va inquadrato nel personaggio in questo momento storico dell'America, che è un'America imprevedibile, governata da personaggi abbastanza strani. Anche per esempio il fatto che avessero deciso oggi di cominciare i famosi colloqui in Svizzera e che poi il buon Vance abbia deciso di non andare senza dare una spiegazione, non con questo io sia pro iraniana, però c'è un minimo di etichetta diplomatica, secondo me, quando si fissano questi incontri o li si disdicono, ecco. Quindi è tutto un momento molto molto particolare, e noi siamo, come dire, in una situazione in cui non si deve, secondo me, più di tanto dare importanza a queste trampate, perché Trump è Trump, no? Ha annunciato 39 volte di già il famoso cessate il fuoco, adesso siamo a un pre-accordo di cessate il fuoco, quindi è un personaggio da prendere con le molle in tutto quello che fa, e anche in parte, in larga parte, in quello che dice.
5: E no, intanto grazie a Adriana Cerretani per questo primo di ricognizione, e arrivo a Giorgio Arfaras per chiedere come legge appunto questa trampata, come la chiama Adriana, accordamente, diciamo, penso a quello che crediamo noi tutti, e anche tirare un po' le somme di questo vertice G7 di Evian, che era sicuramente un momento per allentare la tensione. Sembravano avercela fatta, poi appunto i postumi del G7 ci stanno consegnando in queste ore una fotografia un po' diversa, su quello che succederà tra Iran e Stati Uniti.
7: Allora, a me sembrava che fosse andato bene, nel senso che c'era questo comunicato, diciamo, molto più vicino all'Ucraina, e quindi ero tutto contento. Questa storia di Trump come dire, la vedrei come una specie di dopo sessione, no? Certo che l'ha già detta diverse volte, ma io qui farei un'analisi, mi nascondo dietro Foreign Affairs. Allora, sono due fenomeni, uno è l'autocrazia e due è la cleptocrazia. Nel caso del nostro abbiamo entrambi i fenomeni, cioè siamo in un mondo che si sta autocratizzando, dove, diciamo così, i suoi interventi anche personali sono assolutamente espliciti. Caratteristica simile a quella che c'è in Russia, perché la Russia è simile, cioè c'è tutto questo giro, diciamo, non di oligarchi, attenzione, ma di quelli che vivono intorno al putinismo, quindi c'è un'autocrazia cleptocratica. In Cina, sempre secondo Foreign Affairs, tu hai un'autocrazia diversa, perché non è di personaggi singoli, cioè di autocrati, ma è un partito che è l'autocrate, quindi è molto più complesso, che però usa, diciamo, onestà con la H, per far fuori i nemici. Quindi tu diventi, come dire, mani pulito, un mano pulito quando non servi più, no? E così fanno fuori gli altri. Quindi sono tre sistemi. Cosa succede? Che questi tre sistemi sono diversi completamente dall'Europa, che non ha nessuna di queste caratteristiche. Questo era un articolo molto carino, questo dell'Economist, che diceva: attenzione, perché gli autocrati non capiscono l'originalità europea.
5: La complessità anche della democrazia, soprattutto.
7: Ma questo è proprio antiche, il succo, no? È questo, è che tu non è che dici adesso io faccio, ti spacco la faccia, vengo qui, faccio lì. Perché la democrazia è quella roba per cui le decisioni sono prese lentissimamente, mentre nelle autocrazie sono prese velocemente. La differenza è che grazie alla lentezza dovresti commettere meno errori. Cioè, messa in forma grafica, le autocrazie sono così e le democrazie sono così. No, ecco, quindi ci sono tutti questi fenomeni dietro le quinte. Una cosa importante della Meloni è che gli ha detto che sembra che gli alleati storici degli Stati Uniti contino meno dei nemici presenti. Cioè l'Europa, il Giappone, la Corea, Taiwan, Israele sono gli amici storici degli Stati Uniti. E quindi lui non si può permettere di trattare così gli amici storici, mentre invece sembra più, come dire, deliziato dall'avere a che fare con Maci. Ecco.
5: Sì.
7: Sulla questione, ultimo intervento, diciamo così, mio, sulla questione del petrolio, che si mettano d'accordo o non si mettano d'accordo, i tempi sono lunghi ugualmente, perché tu hai avuto bombardati i pozzi, gli impianti di raffinazione, questo, quello e quell'altro, fenomeni che fino adesso non si sono manifestati negativamente più di tanto, perché i cinesi hanno usato le riserve, ma prima di avere un flusso regolare da Hormuz ce ne passa di tempo, anche se fanno il 500 accordi entro stasera, perché ci sono i tempi di ricostituzione di quanto è stato distrutto. Ciò detto, niente, solidarietà a Giorgia per patriottismo sia italico che europeo. Cioè non si può, ammesso anche poi che le parole siano quelle che diceva la Ceretelli, che poi magari questo comunque maleducato è lo stesso, cioè non si fa. È come se la Meloni avesse detto quel signore con i capelli carota, non so come dire, sarebbe venuto giù il mondo, no? Il carotone lo avesse chiamato, no? E ciccione perché mangia solo hamburger, non so come dire, tutti epiteti, no? Va bene, quindi io direi che la storia è questa qua, si vede chiaramente la differenza fra un'autocrazia semi-cleptocratica e una democrazia non cleptocratica. Questa mi sembra fra le due rive dell'Atlantico la differenza.
5: No,
7: sarebbe carino non far finta che non ci sia.
5: Esatto, grazie Giorgio. Bene. Io arrivo a Giuseppe Russo. E Giuseppe Russo, un tuo commento, cioè ci eravamo tutti un po' illusi che il vertice in realtà fosse andato bene, in realtà al di là ora delle schermaglie con Meloni, anche questo temperoggiare su con l'Iran, l'incontro in Svizzera, insomma, no? Sembra sempre che ci sia un passo avanti e tre indietro, no? Ultimamente.
8: Ecco, lì qui bisogna capire quanto questo fa parte in qualche modo del gioco delle parti, perché si è chiuso il negoziato per ottenere il cessate il fuoco e l'apertura di Hormuz, ma non si è chiuso il negoziato sulla pace finale, perché l'obiettivo finale dell'Iran non è solo quello di poter esportare il petrolio in Cina come faceva prima, ma di essere reintegrato nei flussi di commercio internazionale, e l'obiettivo dell'Iran è di non abbandonare completamente a se stessi i suoi proxy e in particolare Hezbollah. Quindi c'erano degli obiettivi da obiettivo degli Stati Uniti, e viceversa è quello idealmente di aggregare l'Iran al resto dei paesi arabi in una specie di pace di Abramo, con gli Abramo allargati, e questo è estremamente complicato. Quindi diciamo adesso parte questo negoziato dove in qualche modo l'obiettivo minimale è quello di essere d'accordo sulla rinuncia ad avere armi nucleari e sul blending dell'uranio, posto che questo si possa recuperare. Questo uranio in parte è sepolto dai bombardamenti, quindi per recuperarlo occorrono delle non è così semplice, non si fa in un attimo, bisogna farlo sotto sorveglianza. Allora, quindi il fatto che ci sia un secondo negoziato in corso con entrambi i paesi che hanno obiettivi minimi e obiettivi multipli fa sì che le schermaglie tra virgolette continueranno, anche perché poi c'è l'elemento di soggetto di disturbo che è Israele, che non è che voglia disturbare a tutti i costi la pace tra l'Iran e gli Stati Uniti, ma vuole arrivare alle elezioni in uno stato, se non di guerra, di militarizzazione, per riuscire in qualche modo a convincere l'elettorato a confermare l'establishment che è in carica. Questo fa sì che dobbiamo aspettarci che in questi 60 giorni continui questo stop and go. Però di fondo a nessuno dei due conviene fare una guerra ad alta intensità, per gli Stati Uniti perché costa troppo. E di questa mattina la notizia è il Pentagono, al di là dei 500 miliardi in più che ha chiesto per l'anno prossimo, avrebbe bisogno di 80 miliardi subito per ricostituire le scorte e addirittura per terminare le operazioni già previste di addestramento nella seconda parte dell'anno. Cioè nel secondo semestre, se non ci sono 80 miliardi in più, si rischia di dover cancellare alcuni programmi di addestramento e di training che sono obbligatori. Quindi fondamentalmente l'America non ha interesse a aumentare la pressione militare sul campo per motivi anche banalmente economici, e l'Iran ovviamente non ha interesse a farsi bombardare le centrali elettriche, non è che sia ottimista a tutti i costi, ma penso che tutti questi stop and go fanno parte del negoziato, servono, ciascuno tenterà di ottenere il massimo perché ha più obiettivi e poi alla fine, voglio dire, qualcuno lo centrerà e qualche altro no, e quindi questo disordine continuerà, però non sarà di tipo catastrofico, cioè secondo me l'esito catastrofico non conviene a nessuna delle due parti, e anche ad Israele insistere troppo con la guerra non conviene, perché fino ad oggi il PIL di Israele è stato tenuto su dalla produzione bellica, ma come si è visto anche nel caso della Russia, la produzione bellica funziona all'inizio dei conflitti, quando poi i conflitti si estendono sono più i danni all'economia che non i vantaggi. Faccio un esempio, Israele fino a qualche anno fa aveva da 4 a 5 milioni di turisti all'anno, da 4 a 5, 4-5 milioni di turisti su un territorio che più o meno è grande come il Piemonte, cioè non è tanto più grande, poi ha gli abitanti della Lombardia ma non ci arriva, è più o meno grande come il Piemonte, 5 milioni di turisti. Adesso i turisti nel mese di maggio, che già sono migliorati un po' rispetto ad aprile, sono stati 65 mila, quindi uno fa 70 mila moltiplicato 12, viene fuori neanche 1 milione di turisti, vuol dire 3/4 dei turisti non ci sono più. Il settore turistico è un settore importante. Se uno mette insieme queste cose anche a Netanyahu e ad Israele, da un punto di vista economico, io faccio l'economista, quando si fa i conti in tasca, non conviene più di tanto, cioè conviene arrivare con in mimetica alle elezioni di settembre, ma non conviene veramente continuare la guerra fino al punto da prostrare l'economia, anche perché non è detto che gli Stati Uniti, che hanno viceversa un interesse alla pace, a questo punto sosterrebbero ulteriormente con finanziamenti e con rifornimenti di forniture militari, come hanno fatto fino a ieri. Quindi se
5: forse qualche problema di lì.
8: Che la guerra catastrofica possiamo considerarla evitata, o comunque con una piccola probabilità. Sul resto, e cioè su quello che si è deciso sul G7, io sono d'accordo con Giorgio Alfaras che l'apertura verso il sostegno dell'Ucraina è importante, perché offre in qualche modo meno appigli alla Russia a continuare indefinitivamente questa guerra, sperando di avere, portandola avanti, sperando di avere un sostegno anche degli Stati Uniti. Quindi questo è un aspetto buono. Sul resto bisogna dire che questi vertici dell'economia non possono decidere più niente sui cambi, perché fluttuano, non possono decidere granché sulle politiche monetarie, perché non competono ai governi, i banchieri centrali non partecipano, e non possono neanche decidere granché sul commercio internazionale, perché il sistema multilaterale è stato scassato in modo sostanzialmente definitivo. Quindi voglio dire, si incontrano e parlano di tante cose, ma in realtà possono decidere molte meno cose di quanto si incontravano 10 anni fa, perché in pratica ci sono proprio meno leve azionabili in questi contesti, perché fin tanto che le interdipendenze politiche erano serie, allora incontrarsi insieme si poteva decidere insieme che quale bottone si schiacciava. Se le interdipendenze politiche, le alleanze non si usano più, ciascuno schiaccia i suoi bottoni, e quando ci si incontra, voglio dire, si va a cena a Versailles, però si decide poco.
5: È certo. Volevo sentire se è collegata con noi ancora Adriana Cerretelli, per chiedere nuovamente un suo commento rispetto anche a quanto emerso dalle osservazioni di Giorgio Alfaras e di Giuseppe.
6: Sì, sono qui. Mi sentite?
5: Sì, perfettamente.
6: Ecco, non vedo più la mia immagine, ma non so cosa è successo. Quindi non lo so. Le cose condivido in larga parte le cose che sono state dette. È verissimo questa incarnazione in Trump dell'autocrazia e della cleptocrazia, però ritengo che per la prima volta si è perso, come dire, un codice di comunicazione consolidato nel dopoguerra con Trump. Nel senso che tra Europa e Stati Uniti c'è sempre stato, non dico un comune sentire, perché la storia dei rapporti euroamericani e transatlantici è fatta di 3.000 litigate e scontri poi sanati, eccetera, però comunque c'era una comunanza, se non altro di buone maniere, cioè che mi direte, una formalità, e sono assolutamente d'accordo.
5: Però
6: che
5: lo anche
6: è.
5: La forma, però
6: anche la forma è sostanza, secondo me, ed è un po' questo che ha, almeno ai miei occhi, minato in modo irrimediabile, almeno così per la durata della presidenza Trump, la fiducia reciproca, che era alla base non solo dell'alleanza transatlantica, ma anche della cooperazione economica, perché non ci dimentichiamo che Stati Uniti ed Europa sono l'uno il maggiore partner commerciale ed economico dell'altro, Quindi non c'è solo la difesa da pagare e noi che dobbiamo responsabilizzarci, giustamente, secondo me, ma c'è tutto un mondo di cooperazione che rischia di saltare con l'Europa che da una parte non sa che pesci pigliare, dall'altra di fronte all'innovazione tecnologica che la sta travolgendo perché è rimasta indietro in una praticamente è quasi all'età della pietra rispetto agli Stati Uniti. Ecco, cerca di regolamentare, secondo me sbagliando, perché da una parte è giusto regolamentare, ma dall'altra quando sei troppo dipendente come siamo noi oggi non possiamo, diciamo, anche sotto quell'aspetto, per esempio le reazioni di Trump, che io non condivido ma posso pure capire, nel senso che proprio perché quello che diceva Russo, oramai siccome non c'è più un codice di condotta comune, degli interessi comuni, perché il multilateralismo è saltato, ognuno fa un po' quel che gli pare, allora quando tu sei troppo debole e vuoi imporre la tua legge agli altri, per esempio quello che ha fatto Macron, che sì, ha salvato il suo vertice di Evian, ma quando Trump è arrivato dicendogli io ti metto il 100% dei dazi sul vino perché tu mi metti le tasse sui big tech, sui servizi digitali, eccetera, che è, diciamo, diritto di Macron farlo, prepotenza di
5: c'è un livello da scuola
6: di quell'altro, ecco, esatto, però

0: rimandato anche oggi il da farsi sul nuovo bilancio pluriennale, che è quello che dovrebbe finanziare, diciamo, la nostra rinascita, il rilancio della competitività, il rilancio dell'high-tech, perché non è che non abbiamo talenti né risorse, eccetera, ce le abbiamo. Il fatto è che non le sfruttiamo perché non sfruttiamo la massa critica europea fino in fondo, perché continuiamo con i nazionalismi, anche come dire, sul bilancio europeo stesso ragionamento, c'è il gruppo dei frugali che ti dice no, io i soldi non te li do, e poi però finanzia a casa propria e ha tutti i diritti sotto certi aspetti, però fai saltare il mercato unico. Cioè, quindi noi abbiamo delle debolezze strutturali che sono spaventose. Sulla Cina, anche lì vorremmo avere una politica un po' più muscolare, perché la Cina ci sta spianando l'industria. Eppure non abbiamo il coraggio perché abbiamo paura delle ritorsioni, e comunque quando ben prenderemo delle misure, perché le prenderemo chissà quando, e poi quando potranno essere azionate veramente ci metteranno altro tempo, e nel frattempo la Cina continua a spianare i nostri mercati, le nostre industrie, eccetera. Quindi siamo in una situazione di grandissima debolezza e non riusciamo a, come dire, trovare le sintonie adatte. Un po' perché poi ci sono i problemi di questi leader che sono tutti deboli in una maniera o nell'altra. L'anno prossimo ci saranno elezioni in Italia, Francia, Spagna e Polonia. Abbiamo Merz in Germania che ha un mezzo piede nella fossa con una
1: Esatto,
0: maggioranza
1: l'Europa
0: di
1: lì si
0: sette
1: ancora.
0: deputati al Bundestag. Quindi l'Europa è in una situazione complicatissima, per cui mi rendo conto che criticarla è facile. Però quando ci si mette al suo posto non è così facile venirne fuori, però dobbiamo venirne fuori, perché se non ne veniamo fuori diventiamo, come dire, la terra di conquista degli altri, perché siamo l'unico mercato veramente interessante in questo momento da
1: È quello
0: conquistare.
1: che forse auspica, francamente, in questo divide et impera, Donald Trump, Giorgio. Audio.
2: Sì, però anche qui. Attenzione, le loro mosse. Allora, intanto si parla sempre giustamente, delle debolezze europee, e che ci sono quelle che sono state appena enumerate. Ci sono anche le debolezze degli Stati Uniti e della Cina, per
0: Sì,
2: cui gli
0: certo.
2: Stati Uniti e la Cina
0: Certo.
2: sono raccontati come senza problemi e
0: Peggiore.
2: debordanti, mentre tu sei piccolo, brutto, suddiviso, eccetera, eccetera, eccetera, no? Ed è vero che tu sei piccolo, brutto e suddiviso, ma gli altri non sono così debordanti come sembra, quindi bisogna stare attenti. Anche sulla questione del ritardo tecnologico, secondo un'interpretazione raffinatissima del nostro ritardo tecnologico, che è di un economista francese, e non per caso, lui dice che a differenza degli Stati Uniti, in Europa si tende a non far crescere troppo, le imprese, cioè c'è un antitrust funzionante. E la ragione dell'antitrust funzionante non è tanto l'idea che un'economia con grandi monopoli, non vada bene, quanto un problema di nazionalismi, cioè i francesi non vogliono il campione nazionale tedesco, i tedeschi quello francese, quindi l'Europa è bloccata da queste cose. È evidente che negli Stati Uniti non è che l'Ohio blocca il Dakota sull'intelligenza artificiale, no? Oppure in Cina i maomettani in fondo alla Cina non è che bloccano Pechino, quindi bisogna anche stare attenti a queste cose qua. Ciò non toglie che siamo malmessi, certamente. Ecco,
0: No, e se
2: bisogna.
0: posso aggiungere, è tanto più
2: Sì.
0: vero quando vediamo che hanno fatto saltare il famoso SCAF, il caccia del futuro di sesta generazione, che avrebbe dovuto appunto far concorrenza all'F-35, e che invece è affondato dai suoi autori, cioè da Francia e Germania, proprio per quelle ragioni che si dicevano, cioè nazionalismo, le litigate su comando io, comando
2: Sì,
0: tu. Ma questo è il
2: infatti.
0: problema dell'Europa. Questo è il
2: Ma è
0: problema
2: lì,
0: dell'Europa.
2: ma lì siamo su un argomento complicatissimo. Non esiste, per usare parole difficili, non esiste il demos europeo.
0: Sì,
2: Ci sono
0: certo.
2: 25 demoi. E
0: Sì,
2: prova a
0: sì.
2: mettere d'accordo 25 demoi. Ciascuno con la
0: Sì.
2: propria politica fiscale, no?
0: Certo,
2: E quindi, in un certo
0: con la propria
2: senso,
0: energia, con
2: è
0: tutto il
2: così, tutte le
0: resto.
2: proprie storie. No, più gelosie, paure, storie, tutto quello che volete.
0: Sì.
2: Però lì è veramente quello il punto. Dopodiché è evidente che se tu fai un confronto non critico-analitico, Gli Stati Uniti sembrano debordare, però attenzione anche.

0: qui. Non è che loro hanno un ceto medio che è triste, disperato, cioè non è che sono
1: Sì,
0: tutti.
1: no, no, certo, è
0: Siccome, diciamo
1: verissimo.
0: così, in un certo senso faggio il bullismo. Siccome Trump si comporta così, sembra che siano incontenibili. Sulla Cina è più complicato perché anche lì non è che non abbiano problemi, però anche lì i problemi cinesi non emergono perché non è democratica. Cioè io voglio vedere se loro fanno dei dibattiti sulle loro debolezze. Comunque questo non giustifica l'Europa, attenzione. Sto solo dicendo che noi siamo brutti ma gli altri non sono belli. Questo
1: Questo è
0: non
1: un dubbio.
0: giustifica quello che si sta facendo, sia
1: No,
0: chiaro.
1: certo.
0: Ecco, e qui è così, insomma, purtroppo. Ogni tanto ci sono delle scosse elettriche. L'Ucraina è una scossa elettrica, è stata una scossa elettrica, perché improvvisamente si è accorto che il mondo non è irenico, no?
1: Certo.
0: All'improvviso. Quindi ci sono ogni tanto dei colpi di, diciamo così, chiamiamolo di fortuna, per cui apri gli occhi. No, questa è l'Ucraina, è un'apertura degli occhi, no? Beh, vediamo cosa possiamo fare. Non è che sia così semplice.
1: No, non lo è, non lo è. Giuseppe, un'ultima battuta?
2: Vorrei dare una battuta di speranza che riguarda l'Europa. La prima è che spesso noi carichiamo le istituzioni europee che hanno un bilancio, anche se si approvasse un bilancio pluriennale un po' più, diciamo, grasso. Si tratta sempre di più o meno un po' più di un punto percentuale del PIL comunitario, e per come lo distribuisci poi alla fine non è che questo cambi tantissimo, nel senso che in quasi tutti i paesi, se noi prendiamo il rapporto tra gli investimenti totali, quelli privati e il PIL, tu hai una media di 20-21%, 22%, in Italia adesso è 20, è 22 o 23%. Di questi più o meno la metà sono costruzioni, l'altra metà sono macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e anche intelligenza artificiale, software, brevetti, cose di questo genere. Quindi diciamo che il problema dell'Europa è nella composizione di questo 20% e quindi è più una cosa che riguarda tutto sommato la regolamentazione che non la spesa diretta, perché per cambiare, diciamo, per aumentare la spesa. Gli investimenti, diciamo, più innovativi, non bisogna pensare che questo possa dipendere da dei burocrati europei, ma una
1: No,
2: regolamentazione migliore potrebbe farlo. L'altra cosa che volevo dire da un punto di vista, quindi diamo troppo peso a eventi che viceversa noi dovremmo chiedere al mercato finanziario, per esempio, mi sono chiesto come mai. Come mai abbiamo dovuto invocare l'Europa per aumentare l'investimento nelle fonti energetiche, diciamo, che ci rendono indipendenti, quando l'investimento produttivo nelle fonti energetiche che ci rendono indipendenti è un investimento ormai che si dice target parity, cioè è conveniente, e potrebbe essere finanziato dal sistema bancario, dal sistema finanziario, eppure. Anche per fare delle operazioni di mercato, noi come prima cosa diciamo, ma lo deve fare l'Europa, lo deve fare il governo, ma invece lasciamo fare al mercato, il mercato semmai stimoliamo il mercato perché lo facciano, quindi casomai dovrebbe essere l'Europa a stimolare banchieri e imprenditori a fare il loro mestiere perché ci sono gli spazi di mercato. La seconda cosa, e poi chiudo, ma è rapidissima. Dico a Giorgio, è vero che non si riescono a fare dei campioni europei, ma c'è un esempio, c'è un esempio una volta è stato fatto, che è l'esempio del consorzio Airbus, cioè ci abbiamo messo tipo 30 anni, però, o forse 40, ma in 30 o 40 anni Airbus, cioè da tante società aeronautiche, Airbus è una società che produce aerei che sono alla pari con i Boeing e forse sono addirittura lievemente migliori in qualche caso su qualche modello. E questa è una cosa che è riuscita. Adesso non voglio dire che si possa fare anche per gli aerei militari e carri armati, ma probabilmente si potrebbe fare. E se non si riesce, bisogna chiedere, cioè bisognerebbe andare a vedere come mai quella volta è riuscito. E provare a rifare quella cosa perché in realtà funzionò. Quindi funzionò, però è un caso unico, cioè non ce n'è un altro. Basta.
1: Noi ci dobbiamo fermare qui perché il tempo a disposizione è scaduto. Io ringrazio chiaramente Adriana Cerretelli, giornalista del Sole 24 Ore, che è stata con noi, insomma, nonostante fosse appunto in partenza, collegata da un aeroporto. Grazie ancora Adriana
3: Grazie a voi.
1: tua
3: Grazie a voi.
1: testimonianza. Grazie a Giorgio Alfaras e a Giuseppe Russo, come sempre, appunto come spesso accade ultimamente, pensiamo di organizzare una puntata del bandolo che parli solo di Evian, di G7, così come è capitato in altre occasioni, invece poi appunto irrompe un'attualità prepotente e poi ci troviamo anche a commentare le cosiddette trampate. Quest'oggi purtroppo non abbiamo potuto sfuggire a questa necessità. Grazie ancora, grazie a voi che ci seguite e alla prossima puntata.
4: Questo era il bandolo di Valeria Manieri. 20 e 31 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta per il nostro notiziario serale, in regia Carmine Corvino, in voce Enrico Salvatori. Diverse notizie della giornata, in primo piano ancora lo scontro tra Trump e Meloni, stavolta un nuovo scontro e una nuova replica da parte della Premier italiana dopo il nuovo attacco di Trump. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie. Questo ha detto Donald Trump su Truth, che incalza la sua popolarità in Italia e in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti, un paese che ama e protegge davvero l'Italia, rifiutandosi di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare armi nucleari, cosa che peraltro ha fatto anche la NATO. Contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia, ma ci ha negato basi per l'Iran. Replica Meloni, annunciando che sarà la sua ultima risposta. Non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. Quanto agli accordi sulle basi USA, non saranno violati finché sarò premier. Tensione altissima nel Golfo, l'Iran richiude Hormuz. Teheran annuncia di aver richiuso la navigazione dello stretto dopo la violazione del memorandum Iran-USA di Islamabad da parte dell'esercito israeliano, con una serie di raid nella regione di Nabatieh, nel Libano del Sud, controllata da Hezbollah, che ha provocato decine di morti. Dopo una giornata di escalation, lo stop agli attacchi deciso dal primo ministro Benjamin Netanyahu e del ministro della difesa Israel Katz in coordinamento con gli Stati Uniti. Vance tuttavia ha detto che non ci sono prove della chiusura dello stretto. Secondo Axios, il ministro degli esteri iraniano Araghchi volerà in Svizzera oggi per avviare nei prossimi giorni colloqui tecnici. Ad attenderlo ci sono il genero del presidente Trump, Jared Kushner, e l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff. Vediamo altre notizie. Si parla molto di politica estera sul fronte spagnolo. È stata rinviata a giudizio Begoña Gómez, la moglie del premier Pedro Sánchez, accusata di corruzione. Disposta una serie di misure cautelari senza precedenti per il rischio di fuga. Le è stato ritirato il passaporto, non potrà lasciare il territorio nazionale e avrà l'obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale. La Moncloa attacca persecuzione politica. Andiamo alle notizie di cronaca. Un SUV travolge uno scooter in Versilia, muore un 17enne. C'è stata questa tragedia. È successo nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia. Dopo che lo scooter dove viaggiava è stato travolto da un SUV, l'auto con targa svizzera avrebbe fatto una inversione ad U. L'incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga. Il conducente del SUV e le altre due persone che viaggiavano con lui sono fuggiti a piedi, ma poi nel pomeriggio è stato fermato. Il 17enne è morto sul colpo, grave l'altro ragazzo con lui sullo scooter. Vediamo anche altre notizie. Rogo in un resort ai Caraibi, è morta una turista di Caserta. Si parla di questa ragazza Francesca Valentino, turista morta in seguito ad un incendio, come dicevamo, scoppiato nel resort di Bahia Hibe a Santo Domingo. La donna, che a giorni avrebbe compiuto 46 anni, mamma di due bimbe, aveva vissuto per diversi anni proprio a Santo Domingo per poi tornare a Caserta, dove aveva aperto un bed and breakfast. Secondo alcune testimonianze, non sarebbe scattato alcun allarme. Ci siamo aiutati tra di noi, hanno riferito. Non c'era un vero e proprio piano di evacuazione, pertanto nessuno di noi riusciva a capire in quel momento dove dovesse andare per mettersi in salvo. E queste dunque sono le notizie principali della giornata. Andiamo ad approfondire il nuovo scontro tra Trump e Giorgia Meloni. Appunto, ha detto Trump che il Presidente del Consiglio italiano cerca la sua amicizia per risalire nei numeri, e ci sono diverse dichiarazioni da parte dei protagonisti politici italiani, ma c'è anche un contraccolpo sulle imprese, perché potrebbe avere, se portata alle estreme conseguenze, un impatto economico sulle imprese italiane che, a dispetto dei dazi, vedono negli USA uno dei principali mercati di sbocco. L'Italy US Business Investment Science and Innovation Forum 2026, previsto a Miami lunedì, avrebbe aperto a nuove opportunità imprenditoriali, ma le parole di Trump contro Giorgia Meloni, che hanno portato alla cancellazione dell'evento da parte del ministro degli esteri italiani, hanno già causato un danno, come sottolineato dal presidente degli industriali Emanuele Orsini a ridosso della prima intervista del tycoon. Secondo i dati Istat, nel 2025 le esportazioni italiane verso il mercato statunitense hanno sfiorato i 70 miliardi di euro, mentre le importazioni dagli USA si sono attestate a 35,4 miliardi. Il saldo commerciale rimane quindi ampiamente positivo per il nostro paese, con un avanzo superiore a 34 miliardi di euro. Il successo dell'export italiano non dipende soltanto dai prodotti tradizionalmente simbolo del Made in Italy, come il vino o la moda. A trainare è la farmaceutica, che da sola vale circa 14 miliardi di euro, pari a circa un quinto delle esportazioni complessive verso il mercato americano. Al secondo posto si collocano i macchinari e le apparecchiature industriali, con un valore vicino agli 11 miliardi di euro. Parallelamente è aumentato però anche l'import dagli Stati Uniti, trainato soprattutto dal gas naturale liquefatto, sempre più importante nel processo di diversificazione delle fonti energetiche italiane, conseguenza delle sanzioni alla Russia. Il GNL copre oggi circa il 30% del fabbisogno di gas italiano, e poco meno della metà di questa quota arriva proprio dagli USA. Tra il 2024 e il 2025 la quantità di metano liquido americano approdata nei rigassificatori italiani è quasi raddoppiata. C'è poi il dossier spazio, un'economia da oltre 630 miliardi di dollari secondo il World Economic Forum. Nell'esplorazione della Luna, Roma punta alla costruzione dei moduli abitativi per la superficie lunare, un lander e dei sistemi per la comunicazione e la navigazione, oltre a vestiti per gli astronauti firmati da Prada, che ha progettato un capo da indossare all'interno della tuta spaziale. A Torino sono realizzati inoltre metà dei moduli pressurizzati della Stazione Spaziale Internazionale, e all'orizzonte ci sono le missioni su Marte. La cooperazione con Washington su questo fronte era stata rinnovata appena ad aprile con il secondo US-Italy Space Dialogue. La collaborazione tra le due sponde dell'Atlantico punta poi sulle nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, il 6G, il calcolo quantistico e la biotecnologia, settori al centro del forum cancellato dal governo. In occasione dell'appuntamento, che avrebbe riunito decine di grandi aziende, è stato pubblicato anche un bando per la selezione di progetti scientifici congiunti Italia-USA da finanziare da 1,8 milioni di euro all'anno per 2 anni. Queste dunque le ipotetiche tensioni che potrebbe avere la tensione tra Italia e Stati Uniti se portata alle estreme conseguenze, dunque un impatto economico molto importante. Ci occupiamo adesso della legge elettorale, e lo facciamo proponendovi questa intervista, a quella di Gianfranco Palazzolo, ad Edoardo Ziello.
5: Radio Radicale con Edoardo Ziello di Futuro Nazionale per parlare di legge elettorale. Allora, questo fine settimana non lavorate, sono stati contingentati i tempi per gli interventi. Il quadro le sembra chiaro o no? Perché ho visto che c'è un po' di maretta sulle preferenze.
6: Il quadro non ci risulta chiaro, tra l'altro ieri abbiamo letto con stupore le dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, secondo cui ci sarebbe un accordo complessivo per approvare la legge elettorale senza includere le preferenze. Per noi di Futuro Nazionale le preferenze sono fondamentali perché restituiscono al popolo la sovranità e il diritto di scelta sul proprio candidato a livello territoriale da votare, e chi le toglie fa un furto di democrazia. Noi assolutamente siamo contrarissimi ad approvare una legge elettorale senza le preferenze, senza la raccolta firme in digitale e senza una revisione dell'alternanza di genere, che per noi invece è fondamentale. A prescindere dal genere maschile o femminile, rappresenta una follia perché è soltanto un feticcio voluto dalla sinistra volto a creare delle riserve, che per noi è assolutamente incomprensibile perché va totalmente in modo contrario al principio meritocratico.
5: Avrebbe un effetto rivoluzionario la presentazione delle liste con le firme digitali?
6: Beh, sicuramente andrebbe ad aumentare la partecipazione della cittadinanza e anche la partecipazione dei giovani. È per questo che noi abbiamo presentato questo emendamento, e tra l'altro va ad aumentare ancora di più la legalità nel controllo della veridicità e dell'autenticità delle firme o sottoscrizioni raccolte.
5: E le risulta che la Casellati abbia un asso nella manica di presentare l'emendamento sulle preferenze in aula?
6: A me risulta solo che sia ministro la Casellati.
5: Ah, quindi non sa nessun...
6: A me non risulta, anche perché sta seguendo i lavori della commissione senza nemmeno intervenire, quindi vedo tra l'altro anche con particolare voglia ridotta di seguire questi lavori.
5: E secondo lei è vera la teoria del parcheggio al Senato della legge elettorale?
6: Questa è una scelta ovviamente della maggioranza,
5: no, ci crede
6: di cui
5: o
6: noi non ne facciamo crede. Parte. Noi vogliamo una legge elettorale, come le dicevo poc'anzi, con le preferenze. Ovviamente la scelta di proseguire i lavori nell'altra Camera a livello parlamentare è una scelta della maggioranza, vedremo che cosa intendono fare, anche perché a noi escludono continuamente, quindi non sappiamo assolutamente niente delle strategie o delle manovre di questa maggioranza.
5: Vuole commentare quello che ha detto la Meloni sul Futuro Nazionale a Evian? Se vuole.
6: Beh, sicuramente non abbiamo capito se cita il generale Vannacci oppure no, però quello che è importante ribadire è che sicuramente non è un partito di destra che dice al centrodestra di mantenere le promesse fatte nel 2022 durante la campagna elettorale, che fa tornare la sinistra al governo. È chi dal centrodestra non mantiene quelle promesse, che crea le condizioni per far tornare il centrosinistra a guidare il paese.
5: Mi ero dimenticato una domanda, me la permette? Posso?
6: Certo.
5: Quella sul Trentino Alto Adige e la Val d'Aosta, voi che siete per l'unità della nazione, per voi è un'onta che possano esistere valutazioni diverse del voto elettorale in una determinata circoscrizione rispetto a un'altra?
6: Noi siamo un partito ovviamente nazionale, con ovviamente una vocazione unitaria dell'Italia, a differenza di altri partiti di centrodestra. Però abbiamo grande rispetto delle autonomie a livello territoriale.
5: Grazie all'onorevole Edoardo Ziello di Futuro Nazionale.
4: 20:43 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario serale. Il discorso di Giuseppe Saragat, pronunciato all'Assemblea Costituente nel 1946, è stata una delle tracce degli esami di maturità di quest'anno. Su questo tema ascoltiamo questa intervista, sempre a cura di Lanfranco Palazzolo, a Federico Fornaro.
5: Radio Radicale, siamo con Federico Fornaro, deputato del Partito Democratico, presidente della Giunta delle Elezioni, per parlare di Assemblea Costituente, perché nei prossimi giorni cade l'anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente 80 anni fa, e oggi ci sono gli esami di maturità, dove c'è una traccia sul discorso fatto da Saragat, eletto presidente dell'Assemblea Costituente. Un discorso molto bello, e al quale insomma è stato reso onore con questa traccia di italiano.
7: Ma sì, credo che sia un segno importante di attenzione nell'ottantesimo. Saragat interviene il 26, il giorno dopo la sua elezione. Un discorso che traccia una continuità tra l'antifascismo del ventennio e l'Assemblea Costituente della Repubblica. C'è un richiamo proprio a quella generazione che aveva tenuto alta la fiaccola della libertà durante gli anni del fascismo. C'è un ricordo commosso sia di Turati che di Matteotti, ma non c'è nessun momento in cui, diciamo, si ceda all'autocelebrazione. Ne avrebbe avuto ben donde, visto la sua storia di esilio, di carcere, incarcerato dai nazifascisti nell'autunno del 44 e fuggì da Regina Coeli con un'evasione epica nel gennaio del 44. Fuggì dal carcere, riuscì a evadere dal carcere di Regina Coeli. C'è un passaggio importante, mi riferisco di quel discorso, che è il richiamo della Repubblica dal volto umano. È un richiamo importante all'umanità, alla necessità di rimanere umani, ed è un richiamo quindi che fa Saragat ai membri, ai costituenti, di mantenere alta un livello di concordia e anche ovviamente sempre ricordarsi in che luogo si è, e quindi la responsabilità che in quel momento gravava su quella classe dirigente dopo 20 anni di dittatura fascista. Credo che abbia ancora elementi di straordinaria attualità rispetto anche al degrado, se mi è consentito il termine, del dibattito pubblico, spesso anche il degrado che si vive in quest'aula, diciamo, nel confronto politico, tutto in funzione di una comunicazione aggressiva piuttosto che invece la ricerca. Quello dovrebbe essere forse uno dei compiti fondamentali, e che fu uno dei compiti fondamentali della Costituente, ricercare, non su tutti i temi evidentemente, ma su alcuni temi, un compromesso alto. Noi, la nostra generazione, la cultura di oggi ha finito per degradare anch'essa il termine compromesso ad inciucio, mentre in realtà la politica è la ricerca di un nobile compromesso che ovviamente va posto sempre a livello più alto possibile. È un discorso, io credo, importante, che riletto oggi, ripeto, mantiene ancora molti elementi di attualità.
5: Si è chiesto perché oggi noi guardiamo con grande nostalgia a quel tipo di discorso che cercava di tirare una linea sul passato recente per costruire una nuova repubblica fondata su valori diversi da quelli che avevano portato a quel bagno di sangue che era stata la guerra.
7: Io credo che sia giusto avere nostalgia, diciamo, di una stagione che fu una stagione straordinaria di ricostruzione dell'Italia. L'Assemblea Costituente, nell'Assemblea Costituente si compie quello che mi è capitato di definire una sorta di miracolo laico. Se si pensa che nel maggio del 47 si rompe il governo tripartito, socialisti e comunisti escono dal governo, eppure in quei mesi si scrive la Costituzione insieme. Con una battuta si potrebbe dire che nella mattina ci si scontrava nelle piazze, a volte anche non in senso metaforico, poi pomeriggio invece si provava insieme a ricercare quel compromesso alto di cui ricordavo prima. E questo, se pensiamo alla politica di oggi, impensabile. Quindi c'è un po' di nostalgia, diciamo, rispetto a pensare, ovviamente, non appartengo a quella generazione, ovviamente, ma insomma, a guardare a quegli anni, a quella classe dirigente, a quella capacità di guardare non soltanto all'immediato, ai tornaconti anche politici dell'immediato, ma avere una visione lunga, come voleva dire Padoa-Schioppa. Io credo che quello sia un altro messaggio che rimantiene una sua attualità, oltre che una sua originalità, cioè il messaggio di una politica che sappia intanto accettare il dialogo, il confronto, l'ascolto e poi ovviamente anche lo scontro, perché il conflitto fa parte della democrazia. Dobbiamo dobbiamo tacerlo, però certo, sempre in una cornice, che è la cornice che in qualche modo il discorso di Saragat ha disegnato. C'è un altro passaggio che credo vada ricordato, il passaggio del richiamo del ruolo e importanza dei lavoratori. Un richiamo molto, molto netto al ruolo dei lavoratori nella lotta al fascismo. C'è un richiamo, un tema caro a Saragat, come quello della giustizia sociale. Cioè, Saragat non ha fatto in quel discorso in maniera ipocrita, a velo, sulla sua matrice culturale, che è quella di un umanesimo marxista. Perlomeno in quella fase è ancora presente questo elemento della cultura. Saragat scrisse nell'esilio francese un volume dedicato, in francese peraltro, all'umanesimo marxista. Io ci ritrovo, diciamo, molti tratti proprio in questo richiamo della Repubblica del volto umano.
5: Le piacerebbe leggere cosa esce fuori da questi temi? Cosa scrivono?
7: Sì, sarei molto curioso, sì. Effettivamente, si potesse, sarei molto curioso. Vediamo quanti
5: decideranno di farlo.
7: Decideranno di seguire questa traccia, sì. Però l'ottantesimo era atteso, guarda, ho dato un'occhiata.
5: E se l'aspettava? Se l'aspettava una cosa?
7: Francamente non avevo messo testa. Vedevo, ho visto un po' di questi siti che ci sono, diciamo, un tema sull'ottantesimo era tra quelli attesi, ecco, non è una, da questo punto di vista, una sorpresa. Può essere considerata una sorpresa aver scelto la traccia partendo dal discorso di Saragat dell'Assemblea Costituente. Potevano essere scelti anche altri momenti, diciamo, da questo punto di vista, però è una cosa bella e speriamo che molti decidano di seguire questa traccia.
5: Grazie a Federico Fornaro, deputato del Partito Democratico, che
7: nonché
5: viene
7: autore della biografia.
5: No, ecco, sì, lo stavo per dire, l'avevo colpevolmente omesso all'inizio dell'intervista, però una bella.
7: Sono passati 25 anni quasi.
5: Vabbè,
7: 23
5: però,
7: anni.
5: Però una biografia che resta. Grazie all'onorevole Fornaro.
4: Intervista a cura di Lanfranco Palazzolo, 20 e 52 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Vediamo qualche ultima notizia rispetto a quanto sta accadendo, per esempio, in Medio Oriente. Allora, l'esercito israeliano ha confermato di aver condotto un attacco nella striscia di Gaza in cui è rimasto ucciso il giornalista di Al Jazeera, Ahmed Wisha, affermando che era un terrorista di Hamas. Era stata la TV satellitare del Qatar ad annunciarne la morte. L'esercito ha confermato di aver condotto un attacco contro Ahmed Wisha, che era un terrorista di Hamas, ha dichiarato un portavoce militare alla France Press, senza fornire immediatamente prove a sostegno di tali accuse, ma annunciando la pubblicazione successiva di un comunicato con maggiori dettagli. Adesso ci occupiamo di ricerca della protesta dei lavori Istat, lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Antonello De Fortuna a Fabrizio Monteleone.
8: Radio Radicale, l'Istat compie 100 anni, è un'istituzione che studia le trasformazioni economiche e sociali del nostro paese, un'istituzione importante, eppure più della metà dei ricercatori è in attesa di una valorizzazione professionale dovuta a una stagnazione delle carriere definita patologica. Qui non stiamo parlando solo di questioni retributive. Fabrizio Monteleone, segretario regionale UIL Ricerca Universitaria, benvenuto a Radio Radicale.
9: Buongiorno, grazie.
8: Dicevo, qui insomma non si parla solo di livelli retributivi, che pure sono importanti, ma riguarda la qualità del lavoro e del riconoscimento all'interno dell'Istat.
9: Sì, riguarda la valorizzazione del personale, che è lo strumento attraverso il quale l'Istat regge le sfide del tempo, della statistica pubblica. La statistica pubblica è quel veicolo attraverso il quale gli italiani, e adesso anche i cittadini europei, hanno contezza di quello che accade nel paese.
8: Certo, si misurano i fenomeni e si danno delle informazioni fondamentali per la politica.
9: Certo, e devono anche reggere le sfide delle fake news, delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, quindi servono competenze sempre più alte.
8: Ecco, voi parlate di una stagnazione delle carriere patologica, perché?
9: Patologica perché l'inerzia dell'attuale amministrazione ha fatto coagulare una serie di problemi di tutto il personale. Cioè, noi abbiamo metà del personale dell'istituto che è personale tecnico amministrativo, ma con uno skill professionale e curriculare altissimo, cioè noi abbiamo personale che fa il funzionario, fa l'impiegato e poi lo ritroviamo laureato, dottorati di ricerca che insegna all'università, perché le selezioni sono molto alte, quindi vince nel personale tecnico amministrativo, personale che ha uno skill molto alto. Questo personale è bloccato nella carriera del tecnico amministrativo, cioè non riesce a fare il salto nei livelli più alti di ricercatore e tecnologo, perché l'amministrazione non ha la forza di interpretare le norme come altri enti di ricerca sanno fare.
8: Ecco, una valorizzazione e un riconoscimento che gli competerebbe. Tra l'altro voi denunciate anche politiche di reclutamento che già tendono al sottoinquadramento, cioè si entra già in un percorso che poi più di tanto non può fare.
9: Sì, ma non può fare perché l'amministrazione tende a filtrare questi passaggi, quindi noi abbiamo il problema del sottoinquadramento, a cui si aggiunge quello dei ricercatori tecnologici che stanno fermi nei loro livelli. L'abbiamo definita anomala permanenza perché abbiamo personale che è fermo da 10-15 anni nel livello e non riesce a progredire perché le selezioni non vengono fatte con i tempi giusti, con i numeri giusti, e quindi continuiamo ad avere personale che rimane fermo per anni e anni, e questo non è che giova al riconoscimento del merito e della professionalità di cui parlavamo prima.
8: Cioè, poi ci lamentiamo della fuga dei cervelli dei ragazzi all'estero, ma anche chi lavora in Italia, chi trova posto in Italia, poi non viene adeguatamente ricompensato. E Monteleone, ci sono state diverse interrogazioni parlamentari, cosa vi aspettate adesso?
9: Le interrogazioni parlamentari sono nate perché il dialogo dentro con l'amministrazione non è partito, è stato un dialogo muto, e quindi a un certo punto siamo dovuti ricorrere a quella che è gli strumenti di rappresentanza. Quindi siamo andati in Parlamento, abbiamo contattato dei deputati, da De Maria, Scotto, a Manzi, che hanno presentato una serie di interrogazioni parlamentari. Zaratti ne sta preparando un'altra. E anche il governo è informato della situazione dell'istituto. In un modo o nell'altro abbiamo avuto interlocuzioni con rappresentanti della maggioranza, del governo, e quello che ci preoccupa è che questa inerzia, questo immobilismo rischia di portare a una situazione dell'ente che inevitabilmente porterà a qualcosa come il commissariamento.
8: Oh, e ricordiamo che è un ente fondamentale, diciamo, per i ruoli che svolge, non stiamo parlando, insomma, sarebbe grave, ecco, questo scenario.
9: Sì, perché l'Istat non ha competitor nella statistica pubblica, è l'istituto che si occupa della statistica in questo paese, non ci sono altri enti che fanno quello che fa l'Istat. Lo dice l'Europa, lo dice l'Unione Europea, lo dice Eurostat. L'Istat è colui che in Italia si occupa delle statistiche pubbliche, che evita che le fake news o le notizie false,
8: certo,
9: possano diventare qualcosa di serio.
8: Ed è importante che lo faccia in maniera imparziale, questo vale insomma a livello generale, no?
9: Sì, e l'imparzialità si ottiene anche, si raggiunge anche, si mantiene con il riconoscimento del merito, dell'impegno, cioè, perché il vero problema di questo istituto anche è che noi abbiamo aumentato il personale dell'Istat, ha aumentato gli impegni proprio di qualità nel proprio lavoro con una diminuzione di personale. Siamo passati negli anni da 2200-2300 persone a 1800 mediamente, con l'aumento dei carichi di, certo, lavoro, ma carichi di lavoro in termini di qualità.
8: Certamente. E seguiremo insomma la vostra avvertenza. Grazie Fabrizio Monteleone.
9: Grazie.
4: Sono le 21 in punto, siamo in diretta su Radio Radicale. L'ultima intervista che avete ascoltato era di Antonello De Fortuna. Ci fermiamo qui con il nostro notiziario serale. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Carmine Corvino. Un saluto da Enrico Salvatori. Come prosegue la nostra programmazione? Allora, tra qualche istante vi lasciamo lo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero. Intorno alle ore 23 ascolteremo una intervista a cura di Cristina Pugliese a Giovanni Minniti sul caporalato e altre problematiche che affliggono i lavoratori agricoli. Alle 23.30 sarà la volta della rubrica Visto dall'America a cura di Anna Guaita. Alla mezzanotte torneremo in diretta per una rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola domani, domenica 21 giugno del 2026. Adesso, come preannunciato, lo speciale giustizia. Buon ascolto.
10: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Anche nella seconda puntata di questo fine settimana rimaniamo sul maxi processo di Santa Maria Capua Vetere per i gravi fatti dell'aprile 2020 in occasione della protesta dei detenuti contro l'adozione di determinate misure anti-Covid. Con il nostro calendario siamo arrivati all'udienza dell'11 febbraio scorso nell'ambito della lunghissima istruttoria dibattimentale. Si tratta in questa occasione dell'esame in aula dell'imputato Pasquale Colucci, dirigente aggiunto della Polizia Penitenziaria. A lui rivolgono domande entrambi i pubblici ministeri impegnati nel processo, Alessandro Milita e Daniela Pannone, ma è presente e interviene, a seconda dei casi, il difensore di fiducia dello stesso Colucci, che è l'avvocato Carlo De Benedictis. Buon ascolto.
11: Possiamo proseguire con l'esame del pubblico ministero. Prego.
12: Sì, una domanda integrativa per quanto riguarda il 5. Lei ha detto che non ha incontrato per nulla Manganelli il 5 sera?
13: Certo che l'ha incontrato.
12: Ha incontrato? Nell'ufficio?
13: Sì, dove? Ho detto l'altra volta che ci siamo scambiati. Sì, abbiamo parlato e mi aveva praticamente spiegato a grandi linee quello che era successo. Mi aveva aggiunto dei particolari, che un detenuto gli aveva detto che laddove fossero intervenuti...
12: Scusi, può parlare un po' più vicino al microfono, cortesemente?
13: Laddove fossero intervenuti avrebbero riversato insomma olio bollente su quelli che...
12: Ho capito, quello l'incontro che ha detto, sì, ho capito.
13: Quindi... E che la situazione poi sarà risolta con una serie di promesse che erano state fatte ai detenuti. Quella di incontrare il magistrato di sorveglianza, il garante dei detenuti e poi la fornitura dei dispositivi di sicurezza.
12: Senta, in quella serata c'era stata, diciamo, lei sapeva se c'erano delle richieste, erano state inoltrate richieste formali o indicazioni su trasferire alcuni detenuti, il 5?
13: Credo che Manganelli forse mi disse qualcosa rispetto al fatto che sarebbe stato opportuno trasferire qualcuno, perché nei periodi precedenti c'erano stati parecchi detenuti che avevano partecipato ad altre rivolte in altri istituti che erano stati trasferiti su Santa Maria.
12: Mi lo gli fece un accenno?
13: Credo di sì, perché ho ricordo che di questa cosa ne parlai anche col provveditore.
12: E quando ne parlò col provveditore?
13: Ma guardi, forse nella stessa serata, ora non ho un ricordo chiaro.
12: Perché, scusi, in serata lei ha avuto modo di contattarlo, oltre alle chat, intendo dire, passato da lui, lei è tornato tardi?
13: No, non ci sono passato perché era tardi, era domenica,
12: sì.
13: Però credo che un accenno sia a questo fatto.
12: Quindi, mi scusi, durante la notte per messaggio o l'ha chiamato il telefono?
13: Ma in questo momento non ricordo.
12: Comunque ricordo di averne fatto un accenno, ma già sapeva Fullone, parliamo del 5, che ci fossero necessità di trasferire dei detenuti?
13: Guardi, se Fullone lo sapesse, cioè se Manganelli l'aveva accennato a me, io credo che ne avesse parlato anche col provveditore.
12: Sì, lei si ricorda se è una cosa che... una notizia che Fullone conosceva, non arrivate, riformulo la domanda, sa se non arrivate le richieste di trasferimento al PRAP da parte di Santa Maria Capua Vetere, se Manganelli...
13: Il 5 sicuramente no, perché il 5 era domenica.
12: Ho capito, quindi esclude questa eventualità.
13: Non ho capito.
12: Esclude questa eventualità per quanto sua conoscenza.
13: Per quanto di mia conoscenza, il 5... che fossero arrivato al provveditorato? Sicuramente no, perché il CIM era domenica, quindi gli uffici erano chiusi. Se c'era stata poi un'altra interlocuzione.
12: Però le ricorda che c'era una richiesta di formulato di trasferimento? Si trattò questo argomento, il CIM?
13: Sì, Manganelli mi disse che qualcuno andava trasferito perché comunque la situazione stava diventando insostenibile, perché erano tanti detenuti che insomma creavano problematiche all'interno dell'istituto. Ora nello specifico, se mi chiede chi erano, il numero e se ne avesse parlato con qualcun altro, io a questo non so rispondere.
12: Non ho capito.
14: Salve, buongiorno.
13: Buongiorno.
14: Allora, arriviamo al 6 mattina.
13: Sì.
14: Partiamo dal 6 mattina. Rispetto quindi a quello che poi è avvenuto all'interno del carcere, mi può dire cosa... Vabbè, mi inizia a raccontare la giornata del 6, come è andata?
13: Allora, la giornata del 6 avevo un appuntamento con il provveditore all'UST, perché c'era stata questa nomina. Il provveditore mi disse che aveva degli impegni e non sarebbe potuto passare, e quindi... decidemmo di spostare un'altra giornata, un altro momento.
14: A che ora aveva appuntamento?
13: Aveva appuntamento alle 9. Io però in quel periodo iniziavo il mio turno di servizio alle 7:30 a Secondigliano, quindi diciamo che organizzavo il servizio di Secondigliano e poi mi spostavo presso gli uffici dell'UST che erano al Palazzo di Giustizia. Dopo questo mese passai, come tutte le mattine, all'UST, dopodiché mi spostai verso il provveditorato e andai io dal provveditore.
14: Si ricorda a che ora l'ha incontrato?
13: Guardi, sicuramente nella fascia oraria tra le 9 e le 10.
14: Verso le 9:10, ho capito bene?
13: Tra le 9 e le 10,
14: tra le 9
13: non
14: le so e
13: indicarli
14: 10.
13: Il range esatto, perché comunque il Palazzo di Giustizia era lì vicino, ci mettevo insomma 5 minuti ad arrivare.
14: In quell'occasione quindi ha avuto modo di incontrare il provveditore con qualcun altro?
13: Eravamo io, il provveditore, la dottoressa Cerra e l'ispettore Sanchez, perché c'era questa piccola unità di crisi che era stata costituita, un gruppo coronavirus, insomma, e erano le quattro aree del provveditorato che, laddove ci fossero delle necessità, delle urgenze, insomma, avevamo contatto continuo.
14: E quella mattina qual è stato l'oggetto di questo incontro tra tutte e quattro?
13: Il barricamento del giorno prima, abbiamo parlato di quello che era successo a Santa Maria la sera prima.
14: E che cosa ha raccontato al provveditore? Oltre a quello che già aveva detto la sera prima al telefono, perché ho capito che avete avuto dei contatti, no?
13: Sì, sì, io ho raccontato sostanzialmente quello che mi aveva riferito Manganelli circa il barricamento, che c'era stata questa promessa che avrebbero parlato con il garante, con il magistrato di sorveglianza, i DPI, però poi io ho aggiunto che mentre uscivo dall'istituto un gruppo di personale di Santa Maria mi aveva avvicinato, aveva lamentato questo disagio che stavano vivendo in quel periodo a Santa Maria, e che mi avevano aggiunto che i detenuti avevano rotto delle suppellettili dei beni dell'amministrazione che erano rimasti all'interno della sezione, non erano stati recuperati, secondo loro andava fatta un'attività di bonifica, e poi mi aggiunsero che la trattativa non si era il barricamento non si era risolto in maniera così pacifica, perché c'era stata una mediazione di detenuti che da una sezione erano passati ad un'altra.
14: In che senso non si era risolto in maniera pacifica per questa intermediazione dei detenuti? Non ho capito.
13: Sì, perché c'erano dei detenuti che continuavano a fare resistenza e sembra che poi convinti da altri detenuti.
14: No, questo lo sappiamo, ne è fatto noto. Voglio capire perché lei ha detto che non è stata una risoluzione pacifica a causa dell'intermediazione dei detenuti.
13: Io pacifica nel senso che hanno desistito quando gli sono state date tutta una serie di rassicurazioni anche sul fatto che non sarebbero stati rapportati, trasferiti, denunciati per quello che era successo.
15: Non pacifica nel senso della pace, non era stata lineare come
13: risoluzione. Volevo forse intendere questo, non pacifica nel senso che pacifica non era stata,
15: c'era
13: fino
15: stato
13: a quando...
15: un contrasto,
13: c'era stata questa interlocuzione che aveva insomma toccato diversi aspetti.
14: E senta, rispetto al rinvenimento di questi oggetti a cui ha fatto riferimento al provveditore, questo gliel'ha riportato come dato che le era stato detto dagli agenti che ha incontrato dopo questa protesta, giusto? E ha fatto in quel momento la proposta al provveditore di effettuare la bonifica quello stesso giorno? Perché gliel'ha riportato come
13: dato?
14: Io
13: non ho fatto nessun tipo di proposta al provveditore. Ho semplicemente esternato quello che era
14: la necessità,
13: di mia conoscenza.
14: Però ha detto di fare una bonifica, l'ha detto prima?
13: No, ho detto che non era stato ritenuto necessario fare una bonifica da parte del comandante in quel contesto.
14: Allora,
13: perché io non ero presente.
14: Ho capito. E quindi rispetto a questi dati che lei ha portato al provveditore, che cosa avete deciso di fare? Avete deciso di intervenire, di operare? Avete pianificato qualcosa?
13: Io non ho pianificato niente.
14: No, tutti
13: provveditore...
14: e quattro, perché eravate il gruppo della gestione dell'unità di crisi.
13: Io ho dato un'informazione. Il provveditore poi si è sentito con Manganelli.
14: E quando si è sentito con Manganelli?
13: Ma si è sentito in quel frangente.
14: In sua presenza?
13: Anche in mia presenza, sì. C'erano presenti anche Sanchez e Lacer.
14: Ok. E che cosa ha detto il provveditore al Manganelli?
13: Si è confrontato con Manganelli, gli ha detto che dalle notizie che aveva avuto lui, e quindi da un'interlocuzione precedente con Manganelli, non risultava quello che gli avevo riferito io, sostanzialmente.
14: Cioè cosa non risultava?
13: Non risultava del fatto che c'era stata questa trattativa con i detenuti e soprattutto che non... era stata fatta quest'opera di bonifica a seguito della distruzione di materiale e i detenuti avevano con loro oggetti atti ad offendere.
14: Cioè Manganelli ha detto che non era stato rinvenuto nulla la sera del 5?
13: No, anche nell'evento critico il provveditore riscontrò che era stato scritto che non erano stati prodotti danni alla struttura e non erano stati prodotti danni al personale.
14: Il 5? E quindi praticamente Manganelli ha escluso che erano stati rinvenuti degli oggetti e quindi ha ritenuto non necessario fare un intervento di bonifica. Mi perdoni, io non ho capito bene.
15: No, è giusto, perché anche io non ho capito bene questa parte della ricostruzione.
13: L'intervento Manganelli la sera ha ritenuto non farlo perché non riteneva in quel momento intervenire.
15: Questo glielo aveva detto a lei quando vi siete incontrati?
13: Sì, io non sapevo.
15: Necessario.
13: Sì, io non sapevo della rottura di queste suppellettili, di questo materiale che mi è stata poi successivamente comunicata all'esterno dell'istituto da parte di chi era presente all'interno delle sezioni.
15: Quindi, quando poi lei apprende questa circostanza, il giorno dopo va dal provveditore, lei collega il profilo della rottura degli oggetti all'esigenza di fare la bonifica, questo sta dicendo?
13: No, Presidente, io sto dicendo che io ho riferito quello che era di mia conoscenza.
15: Cioè, lei riferisce, quindi ho saputo
13: non
15: che
13: sapevo...
15: sono stati rotti delle suppellettili.
13: Non sapevo il prosieguo.
15: Quindi, scusi. Ma quindi Fullone chiama Manganelli in quel contesto, perché anche Fullone aveva le informazioni date da Manganelli che erano le stesse che aveva avuto lei, giusto?
13: Probabilmente no.
15: Ah, e che aveva detto Fullone a Manganelli? Non ho capito.
13: Fullone dopo che io...
15: Cioè Manganelli a Fullone, quali erano le informazioni che aveva?
13: Fullone aveva notizia che la sera prima si era risolto tutto pacificamente, non c'erano stati danni alla struttura, nessuno si era ferito né tra...
15: E questa era la stessa informazione che Manganelli aveva dato anche a lei, no?
13: Sì.
15: Quindi questo ho detto in premessa, Fullone aveva le stesse informazioni che Manganelli aveva dato a lei?
13: Sì. Io ho aggiunto...
15: Quando lei poi aggiunge questa circostanza appresa da altri...
13: Fullone si sente con Manganelli.
15: Alla vostra
13: per
15: presenza.
13: Per avere conferma che quello che gli avevo...
15: Cioè, non solo la rottura, ma l'intervento nella mediazione di altri detenuti.
13: Sì.
15: Queste due circostanze, dice lei. E quindi c'è questa telefonata, lei che cosa sente di questa conversazione?
13: Ma credo che Manganelli, nella conversazione non l'ho sentita in viva voce, ero lì presente con gli altri.
15: Lei sente che Fullone contesta Manganelli queste
13: contesta
15: circostanze?
13: Credo che abbia avuto poi conferma di quello che effettivamente gli era stato rappresentato.
15: Poi il segmento ulteriore che cercava di stimolare il pubblico ministero.
13: Sì.
15: Come si passa dal fatto di dire c'era stata la rottura di suppellettili, eccetera, al poi dire quindi bisogna andare a ripulire, insomma ci sono degli oggetti che possono essere pericolosi, è
16: certo,
15: giusto?
16: Certo.
15: Cioè la presenza di queste suppellettili rotte era foriera di pericolo, giusto?
16: Sì.
15: Ci spiega come, quindi qual è il passaggio?
16: No, ma in quella circostanza io sentii che il provveditore disse a Manganelli: allora a questo punto è necessario operare una perquisizione quantomeno per ristabilire l'agibilità del reparto, considerato che tutto quello che era stato distrutto la sera prima non era stato recuperato.
15: Non ne avevate, quando lei riferisce
16: sì.
15: a Fullone... Mi inserisco su una
16: sì.
15: cosa che le aveva chiesto il pubblico ministero. Quando lei riferisce a Fullone che c'era stata, che lei aveva saputo della rottura di questi oggetti, questo tema della perquisizione già era stato posto prima
16: allora,
15: che poi Fullone alza il telefono e chiama Manganelli?
16: Ma prima che io mi incontrassi con Fullone?
15: No,
16: non riesco a capire.
14: All'incontro di tutti e quattro.
15: Il contesto no, in
16: sì.
15: cui lei riferisce... queste cose che ha preso dopo, no? E dice le suppellettili. La reazione di Fullone rispetto a queste circostanze che apprendeva
16: sì.
15: da lei per la prima volta, la sua reazione nel parlare, nel sentire che il provveditore non lo sapeva, già si pone l'esigenza tra di voi di dire... bisogna farla la perquisizione?
16: No, allora
15: no.
16: La reazione di Fullone fu di stupore perché evidentemente aveva avuto notizie diverse.
15: Eh sì, abbiamo detto questo.
16: Sì, io già la mattina, però per quanto riguarda la criticità, ero stato contattato da Manganelli che mi diceva che sarebbe stata una giornata lunga e che molto probabilmente ci sarebbero state ulteriori criticità all'interno dell'istituto. Mi disse di tenermi pronto e di aspettarmi una chiamata. Quindi anche questo, diciamo, insieme alle altre notizie, dava un quadro che laddove si fosse verificata...
15: Lui la mattina Manganelli chiama spontaneamente, diciamo, direttamente lei?
16: Sì, prima delle 8, credo.
14: Mi scusi, intervengo un attimo.
15: Prego,
14: chiama o c'è uno scambio di messaggi tra lei e Manganelli?
16: No,
14: prima?
16: No, c'è uno scambio di messaggi, okay. Quando dico chiama nel senso che mi contatta.
14: Okay. E quindi le dice che di aspettarsi una chiamata, giusto?
16: Sì, aspetta, di una chiamata.
14: Mi scusi, quando lei quindi va da Fullone, oltre
16: sì.
14: a rappresentare tutto quello che
16: ma
14: era...
16: Ma credo che avesse già chiamato anche Fullone quando...
14: Al di là di questo, voglio capire,
16: sì.
14: lei quindi sente Manganelli
16: sì.
14: l'avvisa e dice aspettati la chiamata,
16: sì.
14: giusto? A questo punto le leggo i messaggi così mi spiega anche la sua risposta. Si ricorda cosa ha risposto a Manganelli in quell'occasione?
16: Sì, ho detto se chiami vengo.
14: Perché lei dice sì, aspettati stamattina e lei dice se vengo però interveniamo.
16: Sì.
14: Ok. Quindi se vengo però interveniamo, se ci spiega anche questo messaggio e poi arriviamo a quello che lei ha detto.
16: Interveniamo a quell'ora, siccome non c'era stato ancora l'incontro con Fullone, io siccome la sera prima non avevamo fatto accesso all'interno del reparto, neppure in maniera deterrente, perché poi lì non si parlava di perquisizione, si parlava semplicemente di una criticità. Che poi successivamente Manganelli mi dice oggi quasi tutti i reparti non faranno rientro dai passeggi, io la legavo a quella, cioè spostare un ingente numero di personale e tenerlo parcheggiato all'interno della cinta e non farlo intervenire neppure in maniera deterrente, perché poi c'era pure una circolare del Ministero dell'Interno che diceva questo, io l'ho intesa in quello, non intervenire perché in quel momento non si parlava ancora di perquisizione, non c'era stata ancora nessuna diciamo, indicazione in questo senso.
14: Ma mi scusi, quando la sera del 5 lei ha incontrato Manganelli, gliel'ha spiegata questa cosa, ha detto noi siamo arrivati, non siamo intervenuti, come mai non ci ha fatto intervenire?
16: No, io questo non l'ho chiesto perché ho detto l'altra volta al PM che ero in contatto con la dottoressa Di Donato, la quale mi disse ad un certo punto che aveva parlato con Manganelli e Manganelli gli avrebbe detto, c'è un messaggio, dice Manganelli dice che bastiamo quelli del nucleo di Santa Maria, non c'è necessità di far intervenire altro personale.
14: Okay.
16: E quindi siamo stati lì fermi in attesa.
14: L'ho capito, quindi questo già lo sapevo, volevo capire se ne aveva parlato anche con Manganelli del fatto che però Poi non siete intervenuti la sera, non ne ha parlato in quel momento. Dopo.
16: No, io no, no.
15: Dice, se, se vengo però interveniamo. Chiede il pubblico ministero, come mai poi la sera che parla con Manganelli non glielo dice? Come mai non
16: no,
15: ci ha fatto
16: Manganelli mi ha detto la sera, mi ha detto semplicemente quello che era successo e mi aggiunse non è finita qua, cioè una cosa del genere.
14: E non è finita qua, le ha spiegato che significa non è finita qua, tanto
16: ma
14: che lei...
16: Perché, allora, il detenuto che gli aveva riferito dell'olio bollente, penso che fosse una sua fonte confidenziale, evidentemente gli aveva detto altro.
14: Ma lei dice evidentemente, perché sono tutte sue supposizioni, riesce a fare uno sforzo e ricordare il colloquio preciso?
16: Io il colloquio preciso
14: Manganelli
16: non lo ricordo, perché è stato un colloquio di pochi minuti, non è che ci sia...

0: seguire. Sì. Che voleva dire Manganelli con questo messaggio?
1: Perché io ero stato all'interno dell'istituto, ho fatto un po' avanti e indietro, insomma, non ci siamo incontrati, non ci siamo parlati, non ci siamo rapportati.
0: E se c'è stata questa interlocuzione con Manganelli di sera tardi il 5, perché poi le ha mandato un ulteriore messaggio alle 7:30 del mattino? Avevate preso un appuntamento telefonico? Siete rimasti che vi sareste aggiornati il giorno dopo?
1: No, penso che poi lui a mente lucida avrà fatto delle altre valutazioni.
0: Quindi
1: era comunque stato impegnato dalla mattina all'interno dell'istituto, era spostato da riparti a riparti perché c'era un'emergenza continua che non aveva investito solamente il Nilo ma anche il Tevere, anche il Tamigi. Io allo stesso modo ero stato impegnato in un'altra attività su Secondigliano, da Secondigliano poi mi ero portato su Santa, cioè era stata una giornata insomma abbastanza turbolenta per tutti e due, quindi erano ore e ore che eravamo lì impegnati a correre avanti e indietro a gestire queste emergenze che si verificavano in più istituti.
2: Scusa se mi inserisco, faccio io la domanda un po' più, diciamo, dalla sequenza che emerge, no?
1: Sì.
2: Che vi siete visti la sera prima e poi a prima mattina arrivano questi messaggi. Sembrerebbe quasi, no, che la sera prima lei di qualche cosa si era lamentato in questa gestione, cioè il fatto di essere arrivati, di non essere, perché l'esordio con questo messaggio del mattino,
1: mi
2: faccia dire bene così poi lei mi spiega come ritiene, l'esordio di questo messaggio del mattino, visto che comunque vi eravate lasciati da poche ore al termine di quelle operazioni, a dire scusa se non ti ho seguito, ci saranno altri problemi, e lei che in modo puntuale dice Se mi chiami vengo, però interveniamo, come a dire, a differenza di ieri, sembrerebbe, no?
1: Sì.
2: Cioè questo la sequenza degli eventi suggerirebbe questa lettura. Lei invece dice no, tutto era tutto tranquillo.
1: No, io
2: cioè
1: non
2: sembra
1: ho detto.
2: Che diciamo, si collega il messaggio a un discorso del giorno prima che sembrerebbe essere stato di altro tenore.
1: No, ma ripeto, l'unica preoccupazione che avevo raccolto è che l'indomani mattina si potessero verificare dei nuovi disordini. Io questo avevo raccolto.
2: Dal discorso della sera prima?
1: Sì.
0: E Manganelli ha detto in quel momento eventualmente ti chiamo così intervieni?
1: Come
0: vi siete accordati la sera?
1: No, la sera non abbiamo preso nessun tipo di accordo. L'intervento era rientrato laddove ci fosse stata una criticità, come era successo anche precedentemente, perché anche mi sembra il 27-28 marzo lui mi aveva allertato dicendo guarda, laddove ci dovesse essere la necessità tieniti pronto, poi non ha chiamato, non c'è stata necessità, non ci sono andato.
0: Quindi,
1: cioè, voglio dire, era un momento di emergenza, era un momento dove tutti quanti eravamo stanchi e provati, era un momento dove succedevano cose un po' ovunque, quindi eravamo tutti lì col telefono in mano a aspettare che suonasse per correre da qualche parte, perché mi sembrava insomma che fossero impazziti un po' dappertutto.
0: Senta, ma qualcuno degli agenti del suo gruppo che si è recato il 5 sera a Santa Maria e poi ovviamente non è intervenuto, si è lamentato con lei per il mancato intervento all'interno del carcere?
1: No, eravamo intervenuti anche in altre circostanze.
0: Io voglio sapere soltanto se quella sera ci sono state le lamentele da parte degli agenti del NOTP di Secondigliano, del suo gruppo?
1: No.
0: Che si erano mobilitati, non c'è stato un intervento?
1: Quelli dell'NOTP si erano mobilitati, diciamo, a scaglioni, sempre su indicazione del provveditore, già dal pomeriggio, perché alcuni della zona si erano portati con una preallerta presso l'istituto perché non si capiva ancora l'entità di quello che stesse succedendo, quindi alla spicciolata io feci arrivare un po' di...
0: No, questo l'ho capito, volevo sapere se dopo, quando siete andati via dall'istituto, c'è stata qualche lamentela da parte agenti per il mancato intervento.
1: No, allora la maggior parte di quelli che erano intervenuti quella sera venivano direttamente dalle proprie abitazioni, perché il nucleo
0: vabbè,
1: non c'era
0: quindi
1: nessuno.
0: Rispetto alla domanda non riesco a capire, semplicemente c'è stato qualche agente che ha detto al comandante era meglio intervenire,
1: assolutamente.
0: Un'ultima precisazione, poi ritorniamo all'incontro col Fullone. Quando lei dice io volevo fare un intervento in maniera deterrente, che cosa si intende per intervento deterrente?
1: Ma deterrente è far vedere solamente i detenuti all'esterno dell'istituto, magari anche dalle finestre, che era presente a ulteriori

0: personale oltre a quello che vedevano all'interno delle sezioni.
1: Cioè, quindi semplicemente la presenza di un numero elevato di agenti all'interno dell'istituto?
0: Sì, come era successo.
1: Che lei ha fatto riferimento ad un intervento deterrente come da circolare, quindi volevo capire.
0: Sì, perché la circolare diceva che laddove si verificavano degli episodi e quindi c'era anche una trattativa in corso, il personale poteva fungere anche da deterrente laddove i detenuti sapessero che era presente, oltre a quello che vedevano
1: quale
0: all'interno
1: circolare?
0: Dell'essenza, la circolare Gabrielli, che poi insomma è stata ripresa. Ha ripreso un attimino tutta la gestione diciamo delle emergenze penitenziarie che si era verificato nel periodo Covid.
1: Senta, quindi ritorniamo un attimo a questo incontro che ha avuto con Follone, Acerra e Sanchez.
0: Sì.
1: Quindi lei ha avuto questa interlocuzione via messaggio con Manganelli, è arrivato dal provveditore, c'è stata questa conversazione che ci ha detto. Lei ha detto a Follone che Manganelli le aveva scritto, le aveva detto che probabilmente in quel giorno ci sarebbero stati dei
0: Follone
1: problemi?
0: Sì, Follone già si era sentito anche telefonicamente con Manganelli.
1: No, lei prima ha detto che Follone ha chiamato Manganelli davanti a lei dopo che lei ha riportato.
0: Sì, però già precedentemente c'era stato un contatto tra Follone e Manganelli.
1: E sa di che cosa avevano parlato? Follone
0: avevano parlato di quello che si era verificato il giorno prima.
1: Gliel'ha detto Follone?
0: Sì.
1: Quando lei è arrivato ha detto: io già ho sentito Manganelli.
0: Sì.
1: E quindi lo scopo dell'ulteriore telefonata fatta in sua presenza
0: perché
1: dopo le notizie che ha portato
0: lei? Alcuni dettagli che gli avevo dato io non erano emersi.
1: Quale? Quello il rinvenimento degli oggetti?
0: Quello del rinvenimento degli oggetti, quello della trattativa dei detenuti.
1: Quindi lei ha raccontato questa cosa a Follone, Follone ha chiamato Manganelli in sua presenza e quali sono state le disposizioni che Follone ha dato a Manganelli o qual è stato un accordo, una programmazione fatta in quel momento?
0: No, la disposizione è stata semplicemente che il provveditore ha ritenuto che fosse necessario operare una perquisizione.
1: Lei ha sentito questa cosa, che cosa ha detto precisamente a Manganelli, se lo ricorda per favore?
0: Ha detto di organizzarsi per effettuare una perquisizione e che se avesse avuto bisogno di ulteriore personale avrebbe coinvolto anche il personale del gruppo di supporto.
1: Ok, basta, nient'altro in quel momento con Manganelli al telefono?
0: No, in quel momento che io ricordi non... No.
1: Niente. Quindi quando terminata la conversazione con Manganelli, quali sono state le disposizioni del provveditore a lei?
0: A me ha detto che dovevo mettermi in contatto, interfacciarmi con Manganelli e capire l'entità del personale di cui aveva bisogno per operare questa operazione.
1: E in quel momento tra Follone e Manganelli o tra lei e Follone c'è stata una pianificazione dell'intervento, cioè operare una perquisizione, ma dove? Sezione, una sezione, tutto
0: allora,
1: il reparto?
0: Che ricordo all'inizio si parlava solamente delle sezioni che avevano fatto più resistenza e quindi limitatamente alla terza e alla quinta.
1: E Follone lo disse a Manganelli di fare in questo modo? Di
0: no,
1: operare
0: no, no,
1: solo
0: questo,
1: nei confronti delle
0: era,
1: sezioni?
0: Questo. Questo era un'indicazione di Manganelli, non di Follone, perché poi anche successivamente ci siamo sentiti io e Manganelli per l'entità del personale, per il numero di personale che poteva occorrere per fare la perquisizione, mi disse, messaggi di criticità, devo capire, ad un certo punto mi disse dobbiamo capire se operare solamente in terza e in quinta sezione. Io gli mandai un messaggio dove dicevo a me serve capire dove operare e mi serve questa informazione per capire di quanto personale hai bisogno.
1: Ma questa richiesta o questa richiesta che lei ha fatto a Manganelli rispetto al numero del personale, come l'ha fatta? Vi siete sentiti telefonicamente tramite
0: noi
1: chat?
0: Noi ci siamo sentiti telefonicamente e poi ci tenevamo in contatto tramite chat.
1: Quindi Manganelli ha detto inizialmente di programmare o di fare questa perquisizione soltanto alle due sezioni più...
0: All'inizio questa era l'indicazione.
1: Okay. Questa è stata l'indicazione che poi aveva anche Follone, quindi di fare una perquisizione soltanto alla terza e alla quinta sezione?
0: Sì, ricordo di sì.
1: Quindi lei alle 9, 9:30, diciamo, quando era nell'ufficio del Follone, sapeva di dover fare una perquisizione in due sezioni e quindi preparare il personale
0: per due sezioni.
1: Per due sezioni. e in quel momento lei con Manganelli o con Follone ha anche programmato a che ora si doveva intervenire, come?
0: No, questi erano dettagli che non abbiamo, di cui non abbiamo parlato, perché era una organizzazione dell'istituto, quindi bisognava capire come intervenire, a che ora intervenire a seconda di quelle che erano le esigenze dell'istituto. Faccio presente pure che io alle 10 di mattina il personale che potesse essere necessario per la perquisizione non lo avevo a disposizione, perché il personale del nucleo era già quasi tutto impegnato in altri servizi.
1: E quindi che cosa ha detto a Follone e a Manganelli? Io ho bisogno di tot tempo per reclutare il personale,
0: ho bisogno di un preavviso rispetto all'orario in cui si deve intervenire, perché devo capire, uno, quante unità servono e due, a che ora operare.
1: Questo l'ha detto a Manganelli lei o l'ha detto a
0: Follone? Ma poi mi sono sentito con Manganelli, ci siamo anche scambiati informazioni su questo punto, poi ho coinvolto anche...
1: E che tipo di informazioni Manganelli le ha dato in quel momento?
0: Manganelli mi diceva che bisognava capire, bisognava vedere, perché il problema che mi sottoponeva è che i detenuti non sarebbero rientrati dai passeggi.
1: Questo lo diceva Manganelli?
0: Manganelli, sì.
1: Perché lui sapeva, come sapeva o supponeva che detenuti...
0: No, evidentemente la sera prima sempre la stessa fonte gli aveva anticipato, insomma, una cosa del genere.
1: Ho capito, però non evidentemente, io voglio capire lei che notizie ha avuto da Manganelli, perché lei doveva
0: queste
1: preparare il gruppo
0: ci
1: per arrivare.
0: Sì, ci sono i messaggi, cioè questo
1: no,
0: mi ha
1: detto.
0: No, ma
1: i messaggi, voglio sapere, messaggi sì, ma lei dice che ha avuto anche interlocuzioni telefoniche con
0: sì,
1: Manganelli.
0: Sì, mi sono sentito con Manganelli.
1: Quindi c'è stata una programmazione tra lei e Manganelli dell'operazione da fare?
0: No, io non ho programmato perché non sapevo.
1: Ma programmazione nel senso, mi scusi, non, il numero di personale da chiamare, le sezioni, l'orario, il motivo per cui fare questa perquisizione. Questa perquisizione si doveva fare, mi faccia finire un attimo la domanda, si doveva fare a prescindere quel giorno oppure in caso soltanto di criticità? O quali criticità?
0: Allora, la perquisizione era stata già ordinata dal provveditore, che aveva lasciato poi l'operatività a Manganelli e a me, che dovevo supportare.
1: Ok, allora andiamo per gradi, si fermi un attimo qua. Lei dice l'ordine o la disposizione di fare la perquisizione era stata data da Follone, ma Follone ha detto fate la perquisizione se oggi ci saranno delle criticità oppure fate perquisizione a prescindere.
0: Fate la perquisizione.
1: A prescindere, con quale finalità, qual era il fine della perquisizione?
0: La finalità era quella di bonificare il reparto che o le sezioni che la sera prima avevano messo in atto quell'episodio di rivolta, insomma di barricamento.
1: Anche se però era emerso il dato che non certo del rinvenimento di oggetti, da quello che dice lei
0: sì.
1: Dice... Cioè non si era certi che fossero stati rinvenuti degli oggetti, ma si doveva fare comunque un'opera di bonifica, a prescindere.
0: Sì, perché c'erano all'interno del reparto, da quello che era emerso, oggetti che potevano essere utilizzati per offendere.
1: Da quello che era emerso dagli agenti che hanno parlato con lei 5 sera, non da Manganelli.
0: Questo non lo so Manganelli se gliel'abbia detto al provveditore, quella è una notizia che do io al provveditore. Il provveditore molto
1: che però Manganelli non conferma, ho capito bene.
0: Questo non lo so se l'ha confermato o meno, perché parlavano tra di loro, io ho inteso, a me è stato ordinato di organizzare un contingente per operare una perquisizione all'interno di un reparto di Santa Maria.
1: Quindi a prescindere dal rinvenimento o meno, quel giorno si doveva fare una perquisizione per bonificare le sezioni, la terza e la quinta.
0: All'inizio erano la terza e la quinta.
2: Su questo tema dell'estensione della perquisizione non ho ben capito, perché tutto questo discorso che lei sta facendo, no, fa riferimento ai fatti del 5 che riguardano quelle due sezioni, giusto? Quindi Follone parla con Manganelli e parla per la prima volta bisogna fare una perquisizione.
0: Sì.
2: Ora, l'estensione di questa perquisizione, poi attacca il telefono e dice bisogna fare la perquisizione.
0: Sì.
2: L'estensione della perquisizione, perché stiamo al fatto che la terza e la quinta.
0: Sì, l'estensione della perquisizione, questa nasce molto tempo dopo, perché io poi continuo a chiedere a Manganelli che tipo
2: perché
0: di...
2: Perché Follone dice anche adesso vi organizzate voi due.
0: Sì, operativamente prendere contatti e vedere quello che serve.
2: Ce lo dice a Manganelli e a poi me. Lo dice a lei.
0: Sì.
2: Poi parla di perquisizione genericamente, Fullone, o fa riferimento ai reparti interessati, no, ai reparti, le sezioni della sera prima?
0: No, allora si era partiti con le sezioni terza e quinta, che erano quelle che dove c'erano stati maggiori, sì, maggiori episodi. Poi ha lasciato l'operatività a me e a Manganelli, tant'è vero che poi ci sentiamo durante l'arco della giornata più volte, anche tramite messaggio. Io cerco di capire anche il contingente di personale di cui
2: che lei ha detto che
0: di
2: lei
0: cui ha necessità
2: di, certo, doveva sapere quant'era.
0: Sì, io faccio comunque una preallerta al personale dicendo che nel pomeriggio sarebbe stato necessario raggruppare il personale che serviva per operare una perquisizione all'interno del carcere di Santa Maria. Logicamente, se poi l'indicazione fosse stata diversa dalla quinta alla terza sezione, cioè il personale doveva essere già pronto anche per l'evenienza di estenderla. Ma
2: quindi lei mette in conto già dal mattino
0: perché la perquisizione dovesse
2: essere per tutto il reparto?
0: Perché
2: mi faccia capire.
0: No,
2: il suo
0: ma perché
2: passaggio.
0: C'era stato già una preallerta di Manganelli che diceva: oggi tutti i detenuti non faranno rientro dai passeggi, per cui tutti i detenuti per me è l'intero reparto, e quindi non potevamo.
2: Rispetto alla criticità del giorno prima, che voi avevate comunque specificato sulle due sezioni, in qualche modo durante questi colloqui esce fuori una situazione di
0: Manganelli
2: che possa coinvolgere tutto il reparto.
0: Sì, Manganelli mi aveva
2: da lì nasce l'idea che la perquisizione, perché c'è una bella differenza, no?
0: No, Presidente.
2: E allora, lei ne parla come se fosse la cosa più normale del mondo, cioè si faccia capire anche a noi bene.
0: No, io,
2: cioè, come allora, si passa da due sezioni a farne otto, perché sulla carta erano otto.
0: La
2: no?
0: criticità era stata già esplicitata dal Manganelli la mattina, che ci potesse essere un coinvolgimento di tutti i detenuti del reparto Nilo, anzi addirittura si parla di tutti i reparti dell'istituto all'inizio. E quindi che comunque ci sarebbe stato il coinvolgimento di tanti detenuti, per cui già quello era una allerta. La perquisizione nasce poi successivamente quando c'è il colloquio con il provveditore. Quando ci siamo lasciati con il provveditore ho cominciato ad intrattenere un'interlocuzione con Manganelli. Manganelli non mi riusciva a dare un'indicazione su dove operare. Questa indicazione è arrivata credo verso le due o dopo le due, di coinvolgere tutto il reparto Nilo. Però a quel punto il personale doveva essere già pronto, cioè non potevamo alle due intervenire al reparto Nilo solamente con un'aliquota minima di personale che era stato preallertato.
2: No, però diciamo questo passaggio in virtù del quale si teme un atto di un ulteriore atto di insubordinazione.
0: Sì.
2: Peraltro, come dice lei, anche con un'estensione su tutto il carcere.
0: Non come dico io, come mi aveva riferito.
2: Come dice lei, come ci sta raccontando lei, vuol dire. Rispetto, diciamo, a un intervento volto alla bonifica di due sezioni per recuperare il materiale del giorno, cioè la perquisizione, no?
0: Sì.
2: È un atto rivolto a che cosa? Cioè non capisco il nesso
0: a recuperare gli oggetti atti ad offendere che erano rimasti all'interno delle sezioni.
2: Quali sezioni? Quelle
0: la
2: due.
0: La terza e la quinta.
2: Allora il passaggio logico tra predisporre un corpo esterno che interviene per assistenza ad un atto specifico che riguarda delle zone determinate rispetto a una insubordinazione paventata come di carattere generale molto più esteso, cioè cambia completamente la natura, non so come dire.
0: Sì, no, ma queste erano le indicazioni queste erano le indicazioni che mi arrivavano di volta in volta da Manganelli. Tant'è
2: ho capito,
0: vero che
2: ma
0: poi
2: anche lei che deve rendere conto al provveditore,
0: sì,
2: no? Perché il provveditore ha dato l'ordine di fare.
0: Sì,
2: la
0: ma il provveditore si sentiva anche con Manganelli, non si sentiva solamente con me.
2: E allora,
0: quindi
2: diciamo, come si immagina un intervento che è volto ad un'attività di bonifica,
0: sì,
2: di una zona determinata rispetto a invece il fronteggiare, cioè perché stiamo parlando di questo, fronteggiare una possibile atto di rivolta, diciamo, che poi peraltro non si verifica.
0: No.
2: Quindi, e però voi però avete già deciso di fare la perquisizione in tutte le sezioni.
0: No, io
2: le
0: non
2: sezioni.
0: L'ho
2: detto. No, levo. Mi passi questi termini, diciamo, siete pronti ad intervenire? Ha capito, dottore, se mi aiuta
0: sì,
2: a capire
0: no,
2: a me?
0: Sì, allora, dottore, c'è stata.
2: Cioè,
0: allora,
2: noi andiamo dobbiamo fare la perquisizione nelle due sezioni perché il giorno prima è successo questo. Bene.
0: L'interlocuzione era
2: poi,
0: tre.
2: C'è il timore che succeda un qualcosa che poi non succede? Voi però fate lo stesso atto che avreste dovuto fare su due sezioni su tutto il reparto, cioè non
0: perché
2: vedo la logica, capito?
0: No, allora perché
2: è un mio limite.
0: No, no, non è il mio limite, ci sono i messaggi. Il Manganelli ad un certo punto si accorda con il provveditore di intervenire su tutto il reparto Nilo.
2: Ma che titolo, scusi?
0: Ma questo perché aveva fatto lui una valutazione. Non l'abbiamo fatta noi, non l'ho fatta io, a me è stato detto, io ad un certo punto chiedo anche se si fa la perquisizione o se non si fa perché non ricevevo più notizie.
2: Non sto dicendo il suo ruolo specifico, dottore, sto cercando di capire tramite lei, che comunque era presente, io non ero presente, qual è stata la dinamica per la quale si parte da un atto specifico che ha una sua logica ad un altro atto di cui non ho capito la logica, se lei poteva in qualche modo illuminarmi su questo.
0: Ma è stata questa è una valutazione che ha fatto Manganelli e ha comunicato al provveditore, la perquisizione si fa in tutto il reparto Nilo.
2: Ma volta a che cosa questa perquisizione in tutto il reparto Nilo? Se gli oggetti dovevano stare in quelle due sezioni?
0: Ma per me gli oggetti stavano in terza e in quinta perché erano le sezioni che erano state interessate.
2: Lei non
0: a me
2: dice.
0: Viene detto semplicemente che ad un certo punto la perquisizione deve essere estesa a tutto il reparto Nilo e non è una decisione mia. È una decisione di Manganelli che comunica al provveditore.
2: Va bene, andiamo avanti.
1: Allora, alcune precisazioni. Ci spiega prima di tutto perché nel corso delle sue dichiarazioni spontanee tutto questo incontro con Fullone, Sanchez, Acerra, questa organizzazione della perquisizione non l'ha mai detta, non l'ha mai raccontata?
0: Ma io l'ho detto già in premessa che quando ho fatto la dichiarazione spontanea prima di tutto ero sotto misura, mi erano arrivati i carabinieri alle 3 di notte, insomma non ero in uno stato di lucidità mentale tale che mi potesse permettere di ricostruire tutto. Poi ho ricostruito un attimo anche sulla base di quello che ho letto e di quello che ricordavo, certamente a distanza di un anno e mezzo non avevo cognizione e capacità di ricordare passo per passo quello che era successo quel giorno, perché comunque non mi occupavo solamente di Santa Maria e delle perquisizioni di Santa Maria, ma mi occupavo anche di altro.
1: Un'altra precisazione, lei prima ha detto, dopo che ha parlato con Fullone, che si è organizzato per il gruppo per il pomeriggio, quindi già sapeva che questa operazione di perquisizione era prevista per il pomeriggio? Ho capito bene?
0: Pomeriggio perché avevo avuto contatti con la dottoressa Di Donato che era sul posto e gli avevo anticipato che c'era stata da parte del provveditore quest'ordine di operare una perquisizione e che chiedevo a lei che era sul posto se avesse avuto modo di parlare con Manganelli e Manganelli se gli avesse dato delle indicazioni anche sull'orario di intervento.
1: Lei ha contattato la Di Donato perché Fullone aveva detto di avvisare anche il nucleo, il NOTP di Santa Maria e il NOTP di Avellino.
0: Il NOTP di Santa Maria già era impiegato da giorni sul posto e quindi già prestava supporto quotidianamente. La dottoressa Di Donato era il riferimento perché trovandosi sul posto e facendo parte anche di quell'aliquota del nucleo di supporto, insomma, mi era più semplice contattare lei e capire se si fossero detti qualcosa, visto che comunque l'intervento avrebbe coinvolto anche loro.
1: Quindi lei ha avvisato la Di Donato che doveva essere fatta questa perquisizione?
0: Sì, sì.
1: E la Di Donato che cosa risponde? Già sapeva, già era a conoscenza di questa cosa, lo ricordo?
0: No, la Di Donato mi rispose che lei era lì nel carcere e che Manganelli non le aveva ancora detto niente. Successivamente poi io la chiamai, cioè, o meglio messaggiai, cioè un messaggio dove io chiedevo Gaetano che cosa...
1: No, un attimo solo, parliamo di questa prima interlocuzione con la Di Donato, quindi la Di Donato non sapeva della perquisizione, gli ho chiesto questo.
0: Mi disse che Manganelli non gli aveva ancora riferito niente.
1: Perché ora glielo leggo, il messaggio che lei manda alla Di Donato è delle 11:16:35, dice: ti posso dire però che vogliono fare una perquisizione straordinaria da voi. E la Di Donato risponde: lo so, stiamo andando, è dalle 8 stamattina che Manganelli mi abbuffa e tu preparati. Quindi la Di Donato già era stata avvisata che dovevano fare una perquisizione.
0: Evidentemente sì, non ricordavo la sequenza
1: e
0: dei messaggi.
1: E vi siete sentiti telefonicamente per organizzarvi almeno i due gruppi, il suo di Secondigliano e quello di Santa Maria?
0: No, non ci siamo sentiti perché non c'era ancora questa fase organizzativa, quindi non si sapeva neppure se la perquisizione si facesse o non si facesse, perché Manganelli era ancora vago su questo. Devo capire.
1: No, lei prima ha detto che la perquisizione doveva essere fatta perché c'era un ordine del provveditore.
0: Sì, c'era un ordine del provveditore.
1: In quel momento lei dice non si sapeva dove doveva essere fatta.
0: Sì, perché continuava a dire: mi sto spostando tra i reparti, sto venendo dal Tevere, sono andato al Tamigi e quindi
1: e
0: non...
1: Mi scusi un'altra cosa, in questo momento quando lei ha scritto alla Di Donato già aveva individuato il numero di personale da mandare a Santa Maria per fare questa perquisizione? Ancora in attesa?
0: No, io il numero di personale intorno alle 12 chiamo i referenti del nucleo di Secondigliano.
1: E come li chiama?
0: D'Alessandro sicuramente l'ho chiamato telefonicamente dall'ufficio, e Salviati era lì all'OST che lavorava, diciamo, nell'ufficio prospiciente il mio, e quindi gli ho dato questa notizia e gli ho detto...
1: Ad entrambi ha dato questa notizia?
0: Sì, perché...
2: cioè che notizia ha dato?
0: Che bisognava reperire del personale perché nel pomeriggio bisognava fare una perquisizione a Santa Maria.
2: Però lei ha detto che già da prima aveva dato l'allertamento, insomma.
0: Sì, sì, avevo dato l'allertamento.
2: Verso che ora? Perché dice io poi non
0: ma
2: è che all'ultimo momento
0: verso,
2: trovo il
0: sì,
2: personale.
0: Questo sarà stato subito dopo che sono uscito dall'ufficio del provveditore, tra le 10:30, sì, 10:30.
2: Lei dà un allertamento per dire... Come ha detto, perché bisognava essere pronti.
0: In genere l'allertamento, l'allertamento, Presidente, era rispetto a quelli che lavoravano in ufficio, che erano quelli più prontamente reperibili. Poi se c'era necessità di reperire altre unità che stavano in giro impiegate in altri servizi, bisognava comunque contattarle.
2: Però quindi lei alle 10:30 dà soltanto questo allertamento che ha detto, quindi solo verso quelli che stanno in ufficio, giusto?
0: Sì.
2: A mezzogiorno invece... chiama proprio per dire
0: a mezzogiorno, no, ma io mi incontro proprio con Salviati perché lavorava lì all'UST, insomma, negli uffici dell'UST, e gli dico di reperire del personale perché serve nel pomeriggio a Santa Maria per operare una perquisizione si attivano.
1: Mi scusi, ma quanto personale? In quel momento quanto personale sta chiamando?
0: Ma io sto
1: un numero, mi servono 10 persone,
0: no,
1: 20, 100.
0: Diciamo in linea di massima quella che era l'aliquota del nucleo di Secondigliano.
1: Cioè quanti?
0: 75 era prevista l'aliquota del nucleo di Secondigliano.
1: Quindi aveva immaginato di chiamare tutte e 75 unità del gruppo?
0: Sì, sì.
1: A prescindere dall'attività che si doveva fare, visto che lei
0: ma
1: dice
0: guardi,
1: che ancora non lo sapeva.
0: L'attività, il personale non era semplicemente utilizzato per fare attività di deterrenza o quant'altro. Noi quando abbiamo operato anche in altre situazioni abbiamo operato anche materialmente la perquisizione, quindi voglio dire serviva anche per quello. Cioè quando parlo di perquisizione non parlo di gente che sta là ferma ad aspettare che succeda qualcosa. C'è un'aliquota che si occupa di eventuali criticità che si possono verificare e un'aliquota che materialmente opera la perquisizione.
1: E quindi questo, ho capito, questo lei parla di due che compongono il numero di 75 finali e poi le divide dando disposizioni, voi fate la perquisizione, voi state là in attesa, non ho capito.
0: No, ma questa è poi un'organizzazione che si fa sul posto.
1: Lei quando ha reso le dichiarazioni spontanee, volevo capire una cosa, a pagina 3, lei dice con riferimento al messaggio se vengo devo intervenire, glielo sì. leggo la parte di dichiarazioni spontanee perché ho bisogno di farle una domanda. Spiegava che quale responsabile del NOTP doveva dare conto al direttore dell'UST, al provveditore e al DAP delle risorse di uomini e mezzi eventualmente impiegate in modo improprio. Mobilitare così tanti uomini, risorse e mezzi presuppone una valida giustificazione del senso della frase «se vengo devo intervenire» rivolta al Manganelli, era quello di evitare un'inutile mobilitazione se non viene disposta, organizzata e pianificata la perquisizione. Ora lei mi dice che prima alle 10... se la ricorda questa dichiarazione? Sì. La conferma?
0: Sì.
1: Me la vuole spiegare prima che le faccia una domanda?
0: Allora, l'ho detto prima, se devo intervenire, l'altra volta eravamo rimasti fermi nel parcheggio, quindi non c'era stato nessun tipo di intervento all'interno dell'istituto, quindi era stato, diciamo, un falso allarme, quindi laddove ci dovesse essere l'intervento del nucleo doveva essere fondato su un qualche cosa che avrebbe poi potuto giustificare la mobilitazione di uomini e mezzi con impegno di spese a carico dell'amministrazione.
1: Ho capito, però siccome lei dice che non si sapeva quanti uomini dovevano arrivare a Santa Maria, non si sapeva il tipo di attività da fare, doveva dare conto anche del numero di uomini e di mezzi.
0: Ma questo poi io l'ho saputo, dottoressa, l'ho saputo nel momento in cui mi comunicano che bisogna fare la perquisizione in tutto il reparto Nilo.
1: E ma che ora allora lo sa?
0: Io questo l'ho saputo intorno alle 2 di pomeriggio.
1: E lei dice che sta già organizzando il numero di agenti e personale a mezzogiorno, prima alle 10 e poi a mezzogiorno.
0: Ma il numero di personale andava comunque allertato, perché poi non potevo chiamare alle 2 personale per farlo intervenire alle 2, cioè sicuramente non avrei avuto la possibilità di mettere insieme il numero sufficiente di unità che potessero servire.
1: Le faccio ora questa domanda per non ritornare dopo. Visto che lei dice che in questi casi deve dare conto all'USTA, al provveditore e sì. al DAP, come dà conto all'USTA, al provveditore e al DAP di aver impiegato uomini e mezzi per fare un'attività? Lo fa oralmente, per iscritto, lo comunica in qualche modo?
0: No, perché alla fine delle operazioni c'è la raccolta dei fogli di viaggio, per chi è andato con foglio di viaggio, delle dichiarazioni di chi ha espletato lavoro straordinario, e ci sono i fogli di uscita degli automezzi che sono stati impiegati in quel servizio, e ecco. Quindi si chiede la ratifica di tutto quel servizio,
1: quindi
0: che comporta delle
1: come
0: spese
1: fa,
0: per
1: come
0: l'amministrazione.
1: Che si fa? Si fa un provvedimento scritto in cui mette l'elenco del personale nominativo?
0: Si fa una ratifica scritta con l'elenco del personale e dei mezzi che sono stati utilizzati per fare quell'attività.
1: E la giustificazione dell'attività?
0: La giustificazione dell'attività è nella ratifica, così come è disposto.
1: Ma la ratifica di cosa?
0: Ratifica dell'utilizzo di uomini e mezzi per fare quel tipo di attività.
1: Che si ma sono dove la fa la ratifica? Cioè lei fa un non lo so, lei fa un provvedimento,
0: un provvedimento
1: scritto che manda al DAP, al provveditore,
0: un provvedimento scritto che mando al provveditorato.
1: In cui scrive: oggi abbiamo impiegato per, mi può dire come si fa questo provvedimento?
0: Ma sono anche agli atti, cioè personale impiegato per operazioni di perquisizione straordinaria presso la CC di Santa Maria in data dalle ore con l'elenco nominativo del personale che ha partecipato e con gli orari che ha effettuato.
1: È sufficiente questo, dire attività di perquisizione straordinaria, non perché si fa quell'attività?
0: No, siamo stati mandati e quello è per la ratifica.
1: Siamo stati mandati, nel senso siamo stati mandati dal provveditore?
0: Eh certo, per perché è indirizzato al provveditore la ratifica.
1: Lo mette nel provvedimento, era in questa
0: certo.
1: ratifica. Okay. Vai, messaggio.
3: Tanto lei ha fatto riferimento all'indicazione, ma lei questa indicazione che ha dato della raccolta di uomini, lei ha parlato di circa mezzogiorno, ha indicato mezzogiorno e mezzo, ha indicato
0: mezzogiorno più o
3: perché,
0: meno.
3: Perché
0: sì.
3: Dunque c'è una chat e delle, dico sempre l'orario reale, 12:19, che proviene da il 9197 finale, è rubricato da lei come De Benedictis, che scrive: capo di sul gruppo che chi è nel gruppo deve con diciamo maiuscolo, deve fare la perquisizione straordinaria, se no rischiamo di essere in pochi. Questo De Benedizio le ricordava di mettere sul gruppo l'informazione?
0: Questa è l'informazione che poi penso abbia messo D'Alessandro, che era l'amministratore del gruppo.
3: Questa è. Poi lei in realtà mette la indicazione sul gruppo, la trovo, è un messaggio eliminato, quello di cui parlavo ieri. Eccolo qua, ore, questo è un messaggio, 14:49, lo mette lei il messaggio, quindi non so se, perché ha eliminato tutta la chat lei, questo è il messaggio che lei manda alle 14:49 ore reale, quindi manda un messaggio, la chat è quella, è eliminato, la chat è quella di cui parlavamo, in particolare si tratta della chat comandante NOTP, è tutta praticamente eliminata questa chat, questo messaggio è suo e l'ha eliminato, è rimasta traccia della sua eliminazione. I partecipanti sono 258, questa è la chat con cui è stata fatta l'allerta a tutto quanto il gruppo?
0: Ma 258 credo che fossero comprensivi di quelli di Santa Maria, e certamente
3: guardi,
0: non erano quelli di...
3: essendo 258 partecipanti, qui indicato, ho aperto la chat.
2: È la chat di cui ha parlato l'altro dì.
3: L'altra volta,
2: no?
3: Sì, l'altro solo.
2: Di quelli del NOTP di Secondigliano, non... lei ha detto qual è il numero massimo di partecipanti ad una chat?
0: Ma io di quelli che hanno partecipato all'operazione di perquisizione avevo l'elenco di 250, non sembra che non
3: erano neppure. Scusi, lei aveva parlato di una chat di gruppo in cui c'erano tutto il personale di Secondigliano, lei ha detto l'NTP, ha detto, che serviva per preallertare e in questo caso è stata utilizzata.
2: Questa è la domanda.
0: No, io allora forse non ho capito la domanda.
3: No,
2: l'altra
3: volta,
2: domanda non è
3: l'altra
2: che
3: volta.
2: È partecipato, non è chi ha partecipato.
0: Ah,
2: la
0: no, avevo
2: la domanda...
0: capito, hanno partecipato 258
2: no,
0: comitati.
2: No, la domanda del pubblico ministero, e se questo diciamo richiamo che lei fa viene mandato su questa chat.
0: Sì, ma il
2: Secondigliano,
0: allora la chat era
2: di circa 260 persone.
0: No, avevo capito una cosa diversa, perciò, avevo capito che avevano partecipato alla perquisizione 258 unità di personale. Era la chat che era gestita da Paolo D'Alessandro, che era uno dei responsabili dell'ufficio servizio di Secondigliano. E quindi su indicazione, io il mio referente diretto era l'ispettore Salviati, che era il sottufficiale dell'ufficio, e quindi poi per il tramite di Salviati D'Alessandro inseriva all'interno della chat quando c'era necessità la preallerta e dove recarsi per...
3: Quindi De Benedictis però le ha ricordato con quel messaggio di inserire questa informazione in
0: perché
3: chat?
0: Perché evidentemente De Benedictis, mi ricordo che quel giorno era l'ispettore di sorveglianza generale, quindi evidentemente conosceva l'entità delle persone che avevano dato disponibilità a partecipare a quell'operazione.
3: Quindi a quell'ora De Benedictis sapeva, diciamo, esattamente della perquisizione da svolgere.
0: Che ora era?
2: 12:30 indicato.
0: Sì, quindi sì. Quindi aveva lui anche la consistenza numerica di quelli che avevano già dato la disponibilità eventualmente per partecipare.
1: E scusi, una volta che ha avuto la conferma di degli agenti che avevano dato disponibilità, ha comunicato a lei in qualche modo quanti agenti erano pronti per venire a Santa Maria? Il numero?
0: Guardi, io il numero, quello è un dato numerico che mi hanno indicato in quel momento.
1: E appunto, De Benedictis, che poi, cosa le ha detto? Comandante, sono riuscita a reclutare 60 agenti, 90 agenti, 100 agenti, gliel'ha dato un numero?
0: Quello è il numero che mi ha dato, tra le 40 e le 50 unità.
1: Tra le 40 e le 50, sì. Quindi lei più o meno verso mezzogiorno aveva reclutato 40-50 unità,
0: sì,
1: per andare a Santa Maria.
0: Poi c'erano anche quelli di Santa Maria che già erano presenti sul posto e poi...
1: Ma lei parla del NOTP di Santa Maria, io sto parlando del suo gruppo, lei che parte da quel gruppo del NOTP di Secondigliano per andare a Santa Maria. Siamo ancora nella fase dell'organizzazione, però lei ancora non ha notizie rispetto a quello che si deve fare, giusto?
0: Sì, perché ancora Manganelli non mi ha comunicato se la perquisizione va fatta all'interno dell'intero reparto o all'interno solamente di due sezioni. Questo è un dato che poi io assumo, diciamo...
1: E lei nel frattempo che ha queste interlocuzioni con Manganelli ancora vaghe, come dice lei, riesce ad avere anche delle interlocuzioni con il provveditore per avere notizie?
0: Sì, il provveditore era in contatto con Manganelli.
1: E appunto, Fulloni, sì, che cosa le dice nel corso della mattinata?
0: Nel corso della mattinata ha lasciato a noi diciamo la parte operativa, però si continuava a sentire anche con Manganelli per capire come evolvesse la situazione, considerato che Manganelli diceva che c'erano delle criticità, si spostava tra i reparti e lo metteva a corrente dell'evolversi della situazione all'interno dell'intero istituto, non solo del reparto Nilo.
1: Alle 11 meno 10, mezzogiorno meno 10, infatti Manganelli le scrive un messaggio, dice: Pasquale, oggi la criticità.
0: Sì.
1: E lei risponde: mi ha detto il provveditore. Quindi sì, lei già sapeva che stava, c'erano problemi a Santa Maria.
0: Sì, ma perché comunque sia da Manganelli che dal provveditore ricevevo queste notizie.
1: Quando Manganelli dice oggi la criticità, capisce subito a che cosa si riferisce?
0: Ma già la mattina mi aveva anticipato che ci fossero stati dei problemi.
1: Sì, ma quando si parla di problemi, che tipo di problemi?
0: Ma era riferito al fatto che tutti i reparti, i detenuti di tutti i reparti non sarebbero rientrati dai passeggi.
1: Questo è quello che lei ha detto prima, che le ha detto sì, Manganelli la mattina, nonostante questa criticità.
0: Per me la criticità era sempre legata.
1: Mi faccia capire una cosa, comunque eravate ancora rimasti in questo momento che erano la terza e la quinta.
0: Sì.
1: Io voglio arrivare al momento e all'orario in cui si decide
0: di... Sì, siamo ancora terza e quinta e poi bisogna capire come operare, perché cioè, in giro per l'istituto c'erano altre criticità.
1: È in contatto anche con la Di Donato poi durante la mattinata per avere altre notizie?
0: Sono in contatto con la Di Donato, che ad un certo punto mi dice che Manganelli gli ha riferito di voler intervenire dopo le tre.
1: C'è una telefonata?
0: No, c'è una chat, c'è un messaggio.
1: E si ricorda la Di Donato quando le ha scritto questo messaggio?
0: No, l'orario non lo ricordo.
1: E che cosa le dice?
0: Mi dice che Manganelli gli aveva stava valutando se intervenire dopo le tre oppure fare insomma altro.
1: Altro cosa?
0: Questo non lo so.
1: Non lo sa o non se lo ricorda?
0: No, non lo so.
1: Però se la Di Donato dice non sa se intervenire alle tre o altro, chiede cioè che cosa dobbiamo fare. Lei sta ancora reclutando le persone, lei ha ancora un gruppo che è in attesa di andare o
0: sì,
1: meno, quindi chiede notizie per capire cosa deve fare, altro cosa.
0: Al momento mi disse che Manganelli non gli aveva riferito altro.
1: Però
0: questo
1: le dice che forse Manganelli voleva intervenire alle tre.
0: Sì, anche perché poi successivamente ho saputo che in quei momenti c'è o comunque prima c'era il magistrato di sorveglianza che stava facendo udienza con i detenuti, quindi c'era quest'altro rallentamento rispetto all'organizzazione.
1: Questo glielo dice sempre la Di Donato, che c'era
0: questo
1: il magistrato di sorveglianza.
0: Questo l'ho saputo dopo.
1: Dopo quando?
0: Dopo quando sono arrivato.
1: Ma no, io voglio questo l'ha saputo quindi quando è arrivato dopo all'interno dell'istituto,
0: sì.
1: Io voglio capire come è stata organizzata tutta l'operazione quella mattina. Lei dice che c'è stata questa conversazione con la Di Donato, che lei dice che Manganelli voleva intervenire alle
0: sì,
1: tre. Io ho un messaggio, questi messaggi delle chat tra lei e la Di Donato, e alle 12:27 e 14 lei chiede alla Di Donato a che ora vuole intervenire Gaetano, e la Di Donato risponde: al momento non mi dice niente. E lei ripete: dal provveditore ha avuto l'ordine di fare la perquisizione straordinaria e chiusura reparto, ero io presente. E lei risponde semplicemente: ero curiosa di sentire la conversazione, con me non si è fatto vivo, mi ha solo detto di venire qua, non mi dice niente, grazie Pasquale per l'informazione. È lei che dà l'informazione alla Di Donato?
0: Della perquisizione?
1: Dell'orario. Lei ha detto che ha sentito la Di Donato, la quale diceva che Manganelli voleva intervenire alle tre. Io l'ho letto una chat tra lei e la Di Donato in cui è lei che chiede l'orario alla Di Donato e la Di Donato non sa nulla.
4: Presidente, però c'è un'altra conversazione con la dottoressa Di Donato, in cui è la dottoressa Di Donato che dice che la perquisizione si fa alle ore 15.
5: È successiva.
4: Certo, però è la dottoressa Di Donato che dà indicazione orario, non è il dottor Colucci che dà indicazione orario alla dottoressa Di Donato. Non so
1: è la Di Donato che dà informazione
4: no,
1: a Colucci delle tre.
0: No, lei sta dicendo il contrario.
4: Ha detto il contrario lei.
1: Allora, io ho letto il primo messaggio del mezzogiorno meno 10 in cui Colucci chiede alla Di Donato a che ora Gaetano, che Manganelli vuole intervenire,
0: e dice sì.
1: Poi dopo il messaggio di che ora è? In un attimo.
3: 13:57 orario reale, dalla Di Donato 29 l'851, Manganelli ha detto che sta valutando o perquisizione o altro, con chiusura a passeggio ore 15 e cambio di turno 15:45. Questo alle ore 13:57.
2: Quindi pubblico ministero, la domanda era se all'orario precedente, qual era
1: non
2: la domanda?
1: Che all'orario precedente siamo a mezzogiorno, lui ancora non sa niente, quindi ancora non voglio capire.
0: Non so niente, però comunica alla Di Donato che c'era stata questa riunione e che il provveditore aveva ordinato a Manganelli di fare
1: questo, della perquisizione. Non siamo ancora nella fase della programmazione, perché la mia domanda è iniziale.
0: Io sto facendo un percorso di ricostruzione mentale, è normale che non posso ricordare tutte queste interlocuzioni, a che ora, chi mi ha detto cosa.
1: Io questo sto facendo, seguo i messaggi anche in maniera cronologica, perché voglio ricostruire l'attività di programmazione dell'operazione fatta, quindi lo faccio in maniera cronologica, i contatti che lei ha avuto con le persone che erano interessate. Quindi all'inizio non sa ancora niente, l'ha Di Donato che glielo dice, ma
2: alle 14 circa. Quindi il tema è, lei apprende della perquisizione, quindi in quel momento alle ore 14, quando glielo dice la Di Donato, questa è la sua conoscenza?
0: No, io della perquisizione poi apprendo dal Manganelli, che ad un certo punto, anzi sono io che chiedo a Manganelli, ma la perquisizione si fa o non si fa? Perché
2: che
0: non
2: lei
0: avevo
2: aveva
0: ancora
2: tutta sta gente che doveva organizzare.
0: Sì, perché non avevo ancora avuto conferma del fatto se si dovesse operare o non si dovesse operare. E anche la Di Donato mi dà conferma del fatto
2: quindi,
0: che non c'è ancora un...
2: lei... Prima di parlare con... perché il pubblico ministero sta cercando di ricostruire la sua conoscenza di quello che si... e quindi anche la sua organizzazione rispetto all'evento perquisizione nei vari momenti della giornata. Da questi riferimenti temporali, cioè alle ore 12 lei parlando con la Di Donato circa... Ancora non si sa nulla.
0: No, dico che ho assistito.
2: Alle ore 14 invece la Di Donato dà questa indicazione per le 15.
0: Sì.
2: E poi dice anche per altro, cambio turno. È quello quindi il momento in cui lei sa che effettivamente quel giorno, a quell'ora si può procedere? O l'aveva dalla Di Donato o l'aveva saputo prima? Quando e da chi, se riesce?
0: No, io
2: perché non
0: poi...
2: ci sono chat a questo proposito.
1: No, c'è un'altra, ma comunque non siamo ancora con il dato certo dell'orario.
0: No, ma
2: lei
0: poi...
2: prima di questo messaggio con la Di Donato delle 14 circa, già aveva saputo un'indicazione se sì del farsi
0: allora,
2: e
0: della perquisizione? Il provveditore aveva detto di operare questa perquisizione.
2: Va bene, però c'erano questi problemi che venivano sollevati.
0: Questi problemi. Io poi non riuscivo ad avere una indicazione su che ora intervenire. Addirittura non si sapeva che tipo di intervento bisognava fare. Nel frattempo aveva preallertato il personale.
2: Esatto.
0: Manganelli non mi aveva più comunicato niente. Io ho comunicato con la Di Donato che mi ha dato questa indicazione.
2: Quindi la prima indicazione che
0: la
2: lei
0: prima
2: ha
0: indicazione che mi arriva è questa.
2: È questa qua di questo messaggio intorno
0: chiedo,
2: alle 14.
0: Chiedo e vado a memoria anche a Manganelli come fosse la situazione e se ancora bisognava fare la perquisizione. C'è un messaggio dove dico la perquisizione si fa sì o no.
1: Se lo ricorda a che ora?
0: Sicuramente dopo che ho parlato con la Di Donato.
1: Perché c'è un messaggio precedente in cui lui dice proprio a Manganelli alle 11:50, alle 13:50 dice si fa o no la perquisizione? E lui e Manganelli risponde Pasquale sto venendo dal Belturno dai passeggi. Devo avvisare il personale, lei dice. Solo per questo fammi sapere. E Manganelli dice dalle ore 15 ci saranno problemi. Quindi dovremmo pianificare intervento. Oggi non avremo margini. Se li ricorda questi messaggi?
0: Certo. Io non ricordo la sequenza.
1: E dice pure
0: temporale.
1: Ancora, dovremmo capire se fare la terza sezione o le altre. Quindi siamo ancora nella fase in cui non si sa 13, cosa 50. Si deve fare. Se la terza o la quinta, o tutto il reparto. A quel punto lei chiama Manganelli per avere altre informazioni. Per capire cosa sta succedendo, visto che proprio Manganelli dice dobbiamo pianificare l'intervento.
0: No, credo che non ci siamo sentiti telefonicamente.
1: E che cosa sta aspettando in quel momento di capire, quindi...
0: Che mi dia lui l'indicazione su come operare, su dove operare.
1: E quando lui dice dobbiamo pianificare l'intervento, questa pianificazione in che cosa consiste?
0: Pianificare relativamente all'operazione da svolgere.
1: E cioè?
0: Se era perquisizione o era solamente un supporto perché i detenuti non rientrassero dai passeggi. Quello.
1: Cioè, se lei doveva fare quindi soltanto il supporto con i suoi uomini, e sì, quindi cosa doveva fare il suo gruppo se fosse
0: stare
1: stato solo di supporto?
0: E aspettare che i detenuti rientrassero dai passeggi pacificamente oppure si rifiutassero, come era successo in altre
1: circostanze.
0: Stare
1: là dove? Ma precisamente dove? All'esterno dei passeggi?
0: All'esterno dei passeggi, in maniera deterrente, laddove era necessario intervenire, essere pronti ad intervenire.
1: Quindi all'esterno dell'area del reparto?
0: Sì.
1: Ok, ma dovevate praticamente pianificare in questo caso un intervento di ordine pubblico?
0: Intervento di ordine pubblico?
1: Non voglio capire, perché lei dice, quando io le dico che Manganelli dice dobbiamo pianificare l'attività, e lei dice o supporto o perquisizione, quindi mi fa capire cosa è il supporto, mi fa capire cosa è la perquisizione, quando si fa il supporto e quando si fa la perquisizione.
0: Allora, se mi dice che tutti i reparti non rientreranno dai passeggi, va da sé che uno sta là come ordine pubblico, nel momento in cui dovesse essere necessario intervenire, interviene, non necessariamente con la forza, perché comunque spostare dei detenuti non significava utilizzare per forza la forza.
1: Certo.
0: Se bisogna fare la perquisizione è un intervento diverso.
1: Ho capito, ma noi siamo arrivati alle 2.
0: Sì.
1: E non sappiamo ancora se voi come gruppo di Secondigliano allora io voglio capire, quindi attività di supporto nel senso che state là fermi e guardate quello che succede, se c'è necessità intervenite, ho capito
0: era
1: bene?
0: Era successo anche altre volte in altri istituti.
1: Io questo voglio capire, così si fa, state là fermi, il gruppo sta fermo, ok. Se c'è un problema, una criticità, si interviene, lei dice non necessariamente con la forza, questa lei la chiama attività di supporto.
0: Quello è.
1: Io non lo so, quindi lo sto chiedendo. Questa attività di supporto. Attività invece di perquisizione credo che serva un minimo di pianificazione.
0: Certo.
1: Benissimo. Come viene pianificata la perquisizione dal vostro gruppo? In generale,
0: allora,
1: parliamo in generale.
0: Io personalmente non ho partecipato all'attività di pianificazione.
1: No, io sto dicendo in generale, se il gruppo del NOTP di Secondigliano viene chiamato per fare una perquisizione,
0: lei
1: come si organizza?
0: Sapere
1: generale,
0: allora,
1: e poi arriviamo al 6.
0: In generale, quando si pianificava un'operazione di perquisizione in maniera, utilizzo il termine massivo per dire, estesa ad un reparto intero se non all'intero istituto,
1: sì,
0: si facevano precedentemente degli incontri o al provveditorato o presso l'istituto con il direttore e il comandante presente e si pianificava dove operare all'interno del reparto, della sezione o dell'intero istituto. Il personale veniva individuato precedentemente, venivano stilate delle liste dove a capo di ogni gruppo di personale che veniva individuato veniva individuato un referente. Generalmente si prendeva la planimetria dell'istituto e si associavano le persone direttamente alle celle che avrebbero dovuto perquisire per poi avere, come diceva prima il PM, il riscontro alla fine e capire chi aveva operato dove e laddove si fossero verificati.
1: Quindi c'era una pianificazione fatta proprio in maniera precisa e dettagliata.
0: Certo, c'erano anche degli stampati che venivano predisposti e che venivano portati al seguito con tutto il personale che era stato individuato e poi sul posto si stabiliva con il comandante rispetto alle unità che erano presenti all'interno dell'istituto chi doveva seguire e chi doveva coordinare i vari gruppi.
1: Cioè tra lei in questo caso, sempre in generale come comandante del NOTP e poi
0: il comandante
1: dell'istituto?
0: No, parlo del comandante dell'istituto perché il personale dell'esterno che va a operare in un istituto logicamente non ne conosce la geografia, non conosce la dislocazione delle sezioni, non conosce i detenuti presenti, non conosce neppure quanti detenuti sono presenti all'interno di ogni singola
1: cella. Questa pianificazione, questo... questa attività di pianificazione che viene fatta prima di organizzare la perquisizione non serve anche a questo, capire quanti reparti, in quale reparto, quali celle, quanti detenuti, l'ha detto lei.
0: Questa è un'operazione di perquisizione che viene fatta con una programmazione.
1: Esatto, e quindi poi lei ha detto
0: preventiva,
1: poi si va...
0: in questo caso era una...
1: Stiamo parlando ancora in generale, quindi poi lei ha detto in questo caso il comandante del gruppo si organizza col comandante dell'istituto per sapere chi deve dirigere le operazioni.
0: Sì.
1: In generale, come funziona? Chi le dirige le operazioni? Quale comandante?
0: Il comandante dell'istituto e gli altri funzionari dell'istituto che vengono distribuiti all'interno delle sezioni.
1: Gli altri funzionari in che senso?
0: Altri funzionari, gli altri vice del comandante dell'istituto.
1: E voi come gruppo di supporto?
0: Noi come gruppo di supporto abbiamo un referente che è associato al funzionario o al dirigente che è stato individuato.
1: Che dirige il suo gruppo?
0: Che dirige un gruppo misto fatto da personale interno e personale esterno.
1: E si decide sempre nell'attività nella programmazione precedente?
0: Si fa nella programmazione.
1: Quindi c'è un referente del gruppo esterno che dirige e dà indicazioni e disposizioni a questo gruppo?
0: No, c'è un referente del gruppo esterno che viene associato ad un gruppo interno che ha un suo referente. Un referente che è comunque un dirigente, che non è un ispettore, che non è un
1: però lei prima ha detto c'è un referente che del gruppo esterno che gestisce il gruppo.
0: Ma il referente del gruppo
1: formato da agenti esterni e agenti interni, ho capito bene, l'ha detto lei.
0: Non ho capito la domanda.
1: Lei prima ha detto che c'è un referente che viene individuato in questo caso nel NOTP di Secondigliano, stiamo parlando sempre in generale, che dà disposizioni e dirige un gruppo durante le perquisizioni,
0: non è così misto. Non è così.
1: Allora, se me lo può spiegare perché non l'ho capito.
0: Allora, il gruppo di Secondigliano aveva dei sottogruppi, ne abbiamo parlato l'altra volta. A capo di questi sottogruppi c'era generalmente un sottufficiale che era un ispettore che serviva semplicemente per avere in caso di emergenza una modalità di raccolta del personale più celere. Ho detto che faceva riferimento a quelli che lavoravano all'interno del suo ufficio, del suo comparto ed erano persone di sua conoscenza.
1: Quindi referente per la formazione del gruppo.
0: Della formazione del gruppo. Quando siamo andati ad operare in altri istituti, il referente del gruppo insieme al suo personale operavano congiuntamente al personale del posto e facevano riferimento ad un referente del posto individuato in quella sede dal comandante.
1: Ok, quindi il referente del gruppo esterno non fa nulla se non reclutare il gruppo e stare lì.
0: No, opera.
1: Disposizioni
0: opera
1: e direttive si prendono dal referente del gruppo.
0: Prende disposizioni e direttive da chi sta all'interno.
1: Ok.
0: Cioè, noi siamo andati ad operare a Benevento piuttosto che a Nirpi, cioè nessuno conosceva l'istituto, nessuno conosceva il carcere, nessuno poteva agire in autonomia, serviva comunque qualcuno che guidasse queste persone e le seguisse nell'espletamento. Il gruppo misto nasce proprio in virtù del fatto che non sempre quelli che operano, che vengono dall'esterno, conoscono i luoghi dove stanno operando, dove vanno ad operare, non conoscono il regolamento interno dell'istituto, non conoscono quelli che sono gli oggetti che possono tenere, piuttosto cose che sono previste come oggetti non consentiti, quindi serve comunque qualcuno che gli dia indicazioni in questo senso, la logica del gruppo misto è questa.
1: Ho capito. Quindi il referente del gruppo esterno? Si relaziona col referente del gruppo dell'istituto che viene formato all'interno dell'istituto? Operano insieme come referenti e quindi...
0: Operano insieme in un'attività che è stata già precedentemente pianificata.
1: In quel caso gli ordini, le disposizioni, le direttive, chi le dà?
0: Il comandante dell'istituto.
1: Il comandante dell'istituto. E se... il comandante dell'istituto, e se non è presente il comandante dell'istituto, al suo delegato all'interno
0: dell'istituto.
1: Qualcuno
0: che lo sostituisce nella funzione di comando o comunque un suo delegato.
1: E il gruppo esterno come si colloca rispetto a questo comandante dell'istituto o al suo delegato?
0: In una situazione di subordinazione.
1: Cioè, quindi deve rispettare gli ordini dati dal comandante o dal delegato?
0: Certo, perché l'autorizzazione all'ingresso dall'esterno di personale la può dare solamente il direttore dell'istituto e poi il comandante la gestisce in maniera operativa.
1: E questo per quanto riguarda l'autorizzazione all'ingresso, per quanto riguarda le modalità operative delle attività?
0: È il comandante.
1: Quindi teoricamente il comandante dell'istituto deve incontrare il gruppo esterno, quelli che vengono
0: perciò,
1: dall'esterno e dare indicazioni rispetto alle modalità operative.
0: Sì, perciò esiste una pianificazione alla quale partecipavano sia il direttore che il comandante dell'istituto.
3: Sì, volevo capire in concreto, visto che c'è diciamo, un protocollo sostanzialmente, in estate in concreto, c'è questo gruppo misto praticamente in cui c'è il referente del...

0: Ha capito?
1: Ma diciamo che se ci sono dei sottufficiali si interfacciano tra di loro e quindi il sottufficiale dice al sottufficiale, dice ai due uomini di fare o fare, ma può anche dargli direttamente perché generalmente è un sottufficiale che parla insomma, ad un
0: Mi scusi, è il referente del gruppo esterno. Se la persona può dare l'ordine direttamente ai suoi uomini, che cosa serve in quel momento? Diventa un subordinato anche lui? Oppure
1: Ma subordinato rispetto.
0: semplicemente, aspetti, oppure deve coordinare l'attività del referente del gruppo interno con quella del gruppo esterno e quindi far passare, diciamo, qualche modo mediare tra l'ordine o la disposizione del referente gruppo interno agli uomini del gruppo esterno. In concreto è semplice, la possiamo fare, è sempre elaborata, ma dice andate lì, prendete quello, parli col referente, il referente poi dice andate lì, prendete
1: No,
0: quello.
1: no, no, no,
0: Questo è il
1: anche
0: concetto. Oppure salti completamente il
1: no,
0: referente sta lì e diventa un ulteriore uomo che ha a disposizione del referente gruppo interno. Questa è la questione, dal punto di vista sempre astratto.
1: no, anche allora, una volta pianificata l'operazione, stabiliti i compiti anche in maniera diretta.
0: E quindi praticamente, mi scusi, in astratto è come sto dicendo, quale delle due ipotesi che ho formulato io? In astratto, quella in
1: L'ho
0: cui il
1: detto, anche
0: referente
1: in
0: gruppo
1: maniera di...
0: esterno,
1: anche...
0: aspetti, porta gli ordini agli uomini, o quella in cui il referente gruppo esterno non serve a niente, per capirci.
1: No,
0: Poi faccio le due ipotesi estreme.
1: il referente del gruppo interno, allora una volta pianificata le operazioni, stabilito chi fa cosa, può dare anche direttamente gli ordini al personale che viene aggregato a quel gruppo.
0: In astratto sto dicendo,
1: In
0: in
1: astratto.
0: astratto, qual è dei due modelli, quello che rileva? Salvo che poi puoi anche modificarlo in concreto, questo è chiaro, dico. È chiaro che poi in concreto puoi stabilire regole di ingaggio diverse, dico in astratto.
1: L'ho detto, cioè
0: In
1: che
0: astratto, allora, ripeto,
1: sì.
0: io devo faccio, dispongo, ho l'organizzazione, la direzione dei miei uomini interni, ho il gruppo esterno, ok? Do gli ordini, dico al referente del gruppo esterno, dia ai tuoi uomini di andare lì, oppure salto il referente del gruppo esterno e dico direttamente andate lì, e quindi il referente del gruppo esterno diventa sostanzialmente una persona poco utile o comunque un uomo aggiunto rispetto agli uomini del gruppo esterno. Ha
1: Guardi,
0: capito?
1: allora, se parliamo del gruppo esterno, glielo può dire direttamente, cioè, glielo può dire direttamente perché visto che abbiamo fatto il gruppo misto, cioè, non è che il referente del gruppo esterno, è presente in tutte le celle. In tutte le celle è presente un'aliquota del gruppo interno e un'aliquota del gruppo esterno, per cui il referente interno, individuato precedentemente, può dare gli ordini direttamente a chi sta là operando.
0: E il referente del gruppo esterno in questa disposizione di ordini che ruolo ha? Ratifica, autorizzazione, fate come dice lui,
1: No, ma
0: ovvero
1: non
0: dice no,
1: ratifica,
0: questo non mi va bene perché è una dinamica che non è corretta.
1: è anche lui sottoposto agli ordini di quello interno.
0: Stiamo parlando sempre di ordini ovviamente legittimi, questa è la
1: No, vabbè,
0: dinamica nostra, chiaramente, no, per
1: quello
0: capire.
1: sicuramente, quello
0: No,
1: sicuramente.
0: presupposto che siano legittimi ovviamente.
1: Questo sicuramente. Io sto dicendo un discorso gerarchico.
2: Senta, mi stava spiegando la differenza tra l'organizzazione del supporto e l'organizzazione della perquisizione da parte del gruppo esterno. Quindi, una domanda, in ogni caso il gruppo esterno arriva armato, equipaggiato, sia se deve fare supporto, sia se deve fare attività di perquisizione?
1: No, allora il gruppo di supporto arrivava armato solamente laddove era ventilata la possibilità che ci potessero essere delle criticità. Laddove invece si dovesse operare solamente una semplice operazione di perquisizione, non si rendeva necessario.
2: Non c'era la necessità di equipaggiarsi con, ma io parlo di caschi, scudi e manganelli, giusto?
1: Certo.
2: Quindi nel caso in cui si decide di fare
1: Quello è.
2: un'attività di perquisizione non c'è bisogno di tutto questo armamento.
1: No, non c'è
2: Ok.
1: bisogno.
2: E lei in quel momento, quando ha reclutato il personale, che disposizione aveva dato rispetto all'equipaggiamento?
1: Allora, rispetto all'equipaggiamento, io non avevo dato al momento nessun tipo di indicazione, perché all'inizio avevamo parlato di.

0: perquisizione, poi si cominciava a parlare di criticità. Quindi laddove si fosse verificata la criticità
1: dovevano essere pronti,
0: dovevano essere pronti eventualmente anche ad armarsi e ad operare azioni di ordine pubblico.
1: Che però in quel momento non aveva detto armatevi, perché non sapeva ancora se era una mera attività di
0: assolutamente
1: supporto. Si parlava di questa criticità, anche perché nella sequenza di messaggi che le stavo leggendo prima, già gliel'ho letto, Manganelli dice dalle ore 15 ci saranno problemi, quindi lei aveva intuito che era il problema sempre del mancato rientro dei detenuti, dei passeggi,
0: sì,
1: non c'erano altri problemi
0: segnalati. Ma noi abbiamo parlato
1: segnalati.
0: Sempre di quello, all'inizio tutti i reparti e poi questa cosa, mi scusi,
1: prego.
0: Questa cosa è stata ristretta semplicemente al Nilo.
2: La domanda è, la criticità,
0: sì.
2: La criticità era legata al mancato rientro?
0: Sì,
2: questo
0: ho spiegato
2: era il tema.
0: Che all'inizio Manganelli mi aveva prospettato l'intero reparto, quindi tutto l'istituto, e poi questa cosa si era ristretta al Nilo.
2: Questa cosa della criticità?
0: Della criticità, perché poi...
2: Il timore era sul...
0: Perché poi nella mattinata c'è stata il magistrato di sorveglianza, ha girato un po' tutti i reparti, mi sembra che l'ultimo reparto che era stato coinvolto era proprio il Nilo.
1: Senta, ma quando Manganelli le scrive il messaggio oggi non avremo margini, ha capito che voleva dire Manganelli?
0: Ma io l'ho intesa come margini di intervento, che si fosse verificato qualcosa bisognava intervenire.
1: Cioè nel senso, se si verifica il problema noi siamo liberi di poter fare quello che vogliamo, non abbiamo margini, non abbiamo
0: liberi
1: limiti.
0: In che senso?
1: Nel senso possiamo intervenire, decidere di intervenire in terza, in quinta, tutto il carcere, solo il Nilo, non ha margini nel senso... di spazio?
0: No, io non l'ho intesa in questo
1: io
0: senso.
1: Non, siccome non ho capito il messaggio, me lo può dire lei
0: no,
1: come l'ha intesa?
0: No, io l'ho intesa sempre sulla criticità del passeggio, non l'ho
1: no,
0: intesa.
1: Oggi...
3: Mi scusi, non abbiamo margini, cioè dovevate intervenire, secondo quello che diceva Manganelli?
0: Ma se non c'erano margini e si verificava un evento critico, sì.
3: Allora, siccome sta parlando Manganelli, lei non stava in carcere, le informazioni erano quelle varie che c'erano. Sì. Quando ha detto, come legge una persona, quando ha scritto oggi non avremo i margini, cioè dobbiamo intervenire oggi con certezza? Questo è il concetto? Io lo leggo così.
0: Io l'ho inteso così, sì.
3: Ah, ok, ecco, l'abbiamo inteso allo stesso modo. Allora, per quale motivo in particolare quel giorno, a quell'ora, secondo le informazioni che aveva, non c'erano alternative che intervenire? Glielo chiedo.
0: Questa no. Questa non è una valutazione che ho fatto
3: no,
0: io,
3: no, no,
0: questa,
3: per
0: era un'informazione, questa era un'informazione, io l'orario dei passeggi era alle 3, se mi dice non avremo margini, allora presumo che se i detenuti alle 3 non facessero rientro dai passeggi o ponessero in essere una qualsiasi altra manifestazione di protesta, c'era la necessità di intervenire.
3: Certo, questo ho capito, se entravano Bellini e Bellini nelle loro celle tranquillamente, che facevano? I margini, dovevate intervenire lo stesso? Perché se uno dice oggi erano margini, che
0: c'era
3: dire?
0: La perquisizione.
3: C'era la perquisizione, ho capito. Quindi, se non entravano, c'era l'azione di ordine pubblico, se rientravano, c'era la perquisizione.
0: C'era la perquisizione.
4: Presidente, in ogni caso, però, c'è opposizione a questa modalità perché è stato estrapolato. A questa modalità, perché è stato estrapolato un messaggio in realtà. Parte di una più ampia esternazione del comandante, quindi se fatto passare come questo messaggio fosse isolato
2: e lei integri
1: la puoi integrare, ma io già l'avevo letta prima tutta
4: sì,
1: la chat.
4: No, però ora si è detto, allora vogliamo... si deve andare a prescindere, non è così, perché c'è proprio dalle ore 15 il primo messaggio, comunque ci saranno problemi, sì, questo era il timore e questa era la previsione, continuando. Quindi è in relazione a questo incipit di messaggio, poi cioè, quindi dovremo pianificare l'intervento e oggi non avremo margine. Quindi non avremo margine collegato al primo messaggio
2: allora,
4: in caso di problemi.
2: La chat è stata letta integralmente, poi si è introdotto il dottor Milita chiosando
4: su una interpretazione
2: di cui,
4: personale.
2: Chiedendo l'interpretazione non sua, perché quella
4: prima,
2: del dottor Milita in questa sede rileva fino a un certo punto.
4: Però che
2: però
4: poi influenza eventualmente. Allora, o poi si mette. Non si può dire. Presidente, io poi.
2: Sì, no, influenza, lei ha ragione, però diciamo c'è questo tipo di stile.
4: Io ci tenevo solo a dire, però questo non è un messaggio.
2: Di stile,
4: isolato.
2: Ma non mi sembra che il dottor Colucci sia un soggetto influenzabile.
4: No,
2: comunque, diciamo, se possiamo sollevare un tema diciamo, forse questo non era proprio l'occasione più evidente in quel senso.
4: Lo so, io sono intervenuto perché è stato...
2: Ha stimolato un commento sull'interpretazione, visto che era uno degli interlocutori della conversazione, e Colucci ha dato la sua interpretazione. Poi è tutta una questione di interpretazioni più ampie anche del contesto.
4: Assolutamente.
2: Su questo
4: grazie.
2: Non c'è dubbio. Però allora, diciamo, comunque la ricostruzione che quindi lei fa è di questo carattere duplice. Se non rientravano dal passeggio...
0: C'era una criticità,
2: c'era
0: per
2: la
0: cui
2: criticità,
0: bisognava fare un certo tipo di intervento.
2: Intervento
0: se sarebbero rientrati pacificamente...
2: bisognava stare comunque in tenuta antisommossa?
0: Non ho capito.
2: Bisognava stare armati?
1: No.
2: In quell'occasione?
0: Se c'era la criticità del mancato rientro dai passeggi, c'era da fare un intervento di ordine
2: pubblico.
0: Se fossero rientrati pacificamente, si procedeva con la perquisizione,
2: allora,
0: così come era stato.
2: La domanda è prima, se c'era la criticità del mancato rientro, la presenza del gruppo doveva essere tenuta antisommossa?
0: No. Certo.
2: Sì, certo.
0: Se non fossero entrati era un problema di ordine pubblico che poteva portare ad esigenze. Sì.
2: In quel modo. Se invece rientravano come poi sono rientrati, bisognava fare l'attività di supporto
0: alla perquisizione.
2: A quel punto si è capita l'estensione di questa perquisizione? A quel punto
0: io l'estensione della perquisizione ne ho avuto, diciamo.
2: E poi chiedo scusa, poi come supporto all'attività di perquisizione era necessario l'equipaggiamento antisommossa oppure no?
0: Ma l'equipaggiamento in quel momento era stato preventivato semplicemente perché era stata preventivata una criticità, per cui non è che poi si tornava indietro e si andava a prendere l'armamento, si portava laddove servisse, veniva impiegato, se non ce n'era necessità non veniva.
2: Ma normalmente quando si fa la perquisizione?
0: No, assolutamente,
2: non
0: l'ho detto già prima, l'ho detto già prima.
2: Io ho bisogno
0: quando
2: poi
0: abbiamo fatto
2: in certi
0: operazioni
2: momenti di riepilogare. Quindi se non era invece se si doveva fare la perquisizione non era necessario. E quindi che cosa mi stava dicendo sull'estensione? Se era terza e quinta oppure
0: Sì, siamo rimasti che l'ultima informazione era quella di Donato, poi io ho
2: quindi
0: chiesto...
2: Quindi la di Donato verso le 14,
0: sì,
2: abbiamo detto,
0: sì,
2: circa
0: sì.
2: dieci minuti dopo.
0: Poi ho mandato dei messaggi a Manganelli, prima di tutto per capire se la perquisizione si faceva o non si faceva, perché eravamo rimasti ancora con il dubbio. E poi ad un certo punto credo già al provveditorato, forse ho avuto contatti col provveditore che mi diceva che si era sentito con Manganelli e che comunque la perquisizione andava fatta in tutto il reparto Nilo.
2: Vabbè, comunque perquisizione o non perquisizione, cioè voi dovete intervenire, questo
0: sì,
2: può essere
0: sì,
2: il senso.
0: Sì, vabbè, questo era il senso.
2: Sì.
1: Senta, alle 15:42 Manganelli le manda un messaggio e dice rientrati i passeggi,
0: sì.
1: Quindi siamo molto avanti,
0: sì.
1: Quindi facciamo la perquisizione, lei dice quindi facciamo la perquisizione,
0: sì.
1: Tutto il Nilo? E Manganelli dice sì. È in quell'esatto momento che capisce che c'è stata l'estensione della perquisizione?
0: No, io ho detto prima che c'era stata già con il provveditore una interlocuzione, perché io ero al provveditorato.
1: Quindi già l'aveva saputo,
0: l'avevo
1: questa era una conferma
0: già.
1: Che lei chiedeva
0: sì,
1: a Manganelli.
0: Sì, no, già avevano comunicato il provveditore con Manganelli e quindi avevano concordato di estendere la perquisizione a tutto il Nilo.
1: Quindi una volta capito che si era estesa la perquisizione a tutto il Nilo,
0: sì.
1: Ha dato quindi conferma al suo gruppo di recarsi a Santa Maria? Immagino,
0: sì,
1: se immaginavo.
0: Sì, sì, mi sembra che i primi cominciano ad arrivare intorno alle, alle 15.
1: Alle 15, già in istituto a Santa Maria?
0: Sì.
1: Perché lei già sapeva quindi da Follone che si doveva fare la perquisizione a tutto il Nilo, quindi già ha fatto confluire.
0: No,
1: il
0: io sapevo dalla mattina che bisognava fare la perquisizione.
1: Io dico, come orario, si sono avviati verso. Lei ha detto sono arrivati alle 15. Sì, già come numero sapeva quante persone poi sono arrivate a Santa Maria del suo gruppo?
0: No, arrivavano alla spicciolata, perché che ricordo io da Secondigliano erano partiti solamente quattro automezzi, poi tutto il restante personale era personale impiegato in altri servizi che arrivava alla spicciolata.
1: Quindi lei non sapeva precisamente il numero di persone che stava arrivando a
0: Santa Maria? Non avevo ancora contezza
1: del numero. E siccome sono rientrati dai passeggi, siccome avete deciso di fare una perquisizione, perché tutto il personale di Secondigliano o gran parte poi si è presentato armato ed equipaggiato?
0: No, il personale di Secondigliano, l'unico armamento che aveva era quello che era sul furgone.
1: Quale?
0: Il furgone...
1: No, quale armamento?
0: L'armamento casco, scudo e...
1: Io prima però gliel'ho chiesto, ho detto se si deve fare un'attività di supporto devono essere armati con casco, scudo e manganello, ho fatto proprio questa domanda.
0: Sì.
1: In caso di attività di perquisizione no. Lei ha detto no.
0: Il personale di Secondigliano non si è presentato armato, il mezzo...
1: È arrivato col furgone, però poi si è equipaggiato dopo.
0: Ma che si sia equipaggiato, io questo l'ho saputo solamente dopo, non ero presente e nessuno mi ha detto che erano equipaggiati, io l'ho saputo attraverso... una telefonata che ho avuto con l'ispettore Pavone, che mi ha detto che erano tutti armati, fermi alla rotonda Nilo. Ne ho chiesto anche conto.
1: Tutti
0: di
1: chi?
0: Tutti quelli che erano presenti.
1: La devo interrompere perché sì, altrimenti non riesco a capire. Lei ha fatto confluire il personale del NOTP di Secondigliano a Santa Maria intorno alle 3.
0: Sì.
1: Il furgone con l'armamento va...
0: Mi sembra che parte alle 14.40.
1: Questa partenza del furgone con l'armamento, chi l'ha disposta, visto che in quel momento lei sapeva che si doveva fare soltanto l'attività di perquisizione?
0: Non l'ho disposta io, l'ha disposta chi era lì.
1: Ma chi era lì? Ma è lei il comandante del NOTP?
0: Io sono il comandante
1: NOTP. E del gruppo anche di supporto, però.
0: Sì, ma in quel momento ero impegnato in una videoconferenza con il provveditore. Quindi dalle indicazioni che avevamo avuto dalla mattina, che c'era questa criticità e poi eventualmente la perquisizione laddove, qualcuno ha ritenuto che fosse necessario far partire
1: ma
0: il mezzo.
1: Ma qualcuno chi? Qualcuno a cui lei ha dato delle indicazioni? Mi scusi, se lei è no, però mi deve far parlare perché ho bisogno di capire. Se lei è il comandante del gruppo di supporto, del comandante del NOTP e in quell'istante ha un impegno e si deve fare una perquisizione... anche di grande portata, deve dare qualche indicazione a qualcuno, il primo che passa dice il comandante è impegnato,
0: no,
1: me la vedo io.
0: Ma in assenza del comandante c'è la sorveglianza generale
1: e
0: che
1: chi
0: sostituisce.
1: Nella persona di?
0: Ma io non ricordo chi fosse, mi sembra, non lo ricordo, comunque agli atti perché l'abbiamo prodotto.
1: Ok, e a questa persona che non ricorda ha dato delle indicazioni per dire fai le mie veci perché io sono impegnato, devi fare così,
0: ma sapevano, porta il furgone. Sapevano che io non c'ero perché ero passato dal nucleo e sapevano che io ero impegnato al provveditorato in una riunione.
1: Ok, allora lei ha saputo dopo che il furgone era arrivato a Santa
0: sì.
1: Maria con l'armamento, nel momento in cui l'ha saputo, ha chiamato a qualcuno, ha detto pronto, ma che cosa avete fatto, perché l'avete portato?
0: No, io non ho
1: dato indicazioni, visto che è un caso in cui non serve l'armamento.
0: No, allora l'abbiamo detto prima, lì si parlava di criticità e poi si parlava di perquisizione, per cui erano due cose legate. Per cui per me era anche normale che potesse essere portato sul posto l'armamento del
1: però io prima gliel'ho chiesto, rientrati
0: pubblico.
1: Dai passeggi dobbiamo fare soltanto la perquisizione, non serve, abbiamo fatto tutte le differenze.
0: Sì, ho capito, ma c'era sempre legato al fatto che non si sapeva che tipo di reazione potessero avere i detenuti nel momento in cui poi si procedeva a perquisizione.
1: Quindi allora è inutile, abbiamo fatto una differenza, è inutile perché si doveva andare là
0: no,
1: armati e poi se...
2: No, ma certo, ci spieghi bene però perché rispetto a quello che lei ha detto prima, nella perquisizione assolutamente
0: no. No, allora, era il clima, cioè c'era stata...
2: Spieghi.
0: C'era stata la mattina questa informazione della criticità, erano anche rientrati dai passeggi, però intanto ci eravamo già organizzati in quel modo. Io sicuramente avrò detto a qualcuno che la mattina mi avevano prospettato la necessità di operare perché ci potevano essere nel pomeriggio delle criticità, per cui qualcuno ha ritenuto nel caso specifico la sorveglianza generale, che poi si è occupata anche degli elenchi del personale da contattare e da mandare, di far confluire il furgone all'interno, cioè al carcere di Santa Maria. Ma detto questo, l'arrivo del furgone non è sinonimo di impiego di quel materiale.
1: Appunto, a maggior ragione, però poi il materiale è stato impiegato, qualcuno avrà dato l'ordine di impiego del
0: materiale. Allora, il materiale arriva a Santa Maria, c'è qualcuno che lo fa transitare, cioè certamente non sono io. Cioè, nel momento in cui, come dicevo l'altra volta, il PM, io mi presento al blockhouse e mi qualifico e dico chi sono e che cosa sto facendo, c'è qualcuno che mi fa passare e tramite un'autorizzazione da parte di qualcuno.
1: Guardi, ma io non sto parlando dell'ingresso del furgone all'interno del carcere, che possiamo anche dire hanno riconosciuto senza autorizzazione, sono entrati. Io sto parlando della gente che va là, che prende il manganello, si mette il casco, lo scudo e entra all'interno del reparto. C'è qualcuno che ha dato disposizione a questi agenti di equipaggiarsi in tenuta antisommossa ed entrare nel reparto? Stiamo parlando di questo.
0: Quando ho sentito l'ispettore Pavone, mi ha detto che aveva partecipato alla riunione nell'ufficio del comandante, la riunione organizzativa, e che il comandante aveva dato disposizione a parte del suo personale e a parte di quelli esterni di armarsi con casco, scudo e manganelli.
1: Quindi il comandante Manganelli ha detto al suo gruppo di armarsi.
0: Erano quelli
1: e
0: che
1: il suo gruppo non ha fatto una telefonata al comandante, cioè a lei o al vice, a dire lo posso fare?
0: A me ha comunicato questa cosa l'ispettore Pavone, io gli avevo anche indicato di non scaricare i manganelli, ma lui mi disse siamo già tutti fermi alla rotonda del Nilo e siamo in attesa che dovevano scendere i detenuti.
1: Quindi lei mi sta dicendo che Pavone ha detto Manganelli ha dato l'ordine, quindi anche i nostri si sono armati, e lei non ha detto niente, ha ratificato l'ordine di armarsi, entrare nel reparto armato.
0: Ma c'è il comandante là, c'è il comandante del reparto.
1: Lei l'ha ratificato come comandante del suo gruppo?
0: Ma io non
1: l'ordine
0: ho niente da
1: di armarsi?
0: Io non ho
1: visto che esiste
0: io non ho niente da ratificare, io mando personale a supporto, c'è un direttore, c'è un comandante, e quindi presumo che abbiano fatto loro una
1: ma scusi, ma allora
0: valutazione.
1: Io non capisco proprio il suo ruolo. Che senso ha avere un comandante ad un gruppo? Se lei non ci sta,
0: ma
1: dice che ha partecipato ad una videoconferenza, poi lo vediamo se ha partecipato alla videoconferenza. Si affida alle indicazioni date da chiunque, perché non ricorda neanche chi era il suo vice in quel momento. Ratifica comunque agli agenti di entrare armati, quindi che cosa fa? Perché poi dopo va in carcere? A questo punto è pure inutile che ci va.
0: Ma io
1: mi scusi,
0: non ci
1: perché
0: andare.
1: Devo capire, non riesco a capire.
0: Ma la mia presenza a Santa Maria quel giorno non era proprio necessaria. Io sono andato in un momento successivo, ma neppure ci dovevo andare quel giorno.
1: Non ho capito, non era necessaria la sua presenza dopo che manda tutte quelle unità all'interno del carcere di Santa Maria armati a
0: ma
1: fare quello che
0: allora
1: hanno fatto, che vedremo. Perché
0: ma
1: non
0: io le unità una volta che sono arrivate si sono presentate al comandante, il comandante ne dispone.
1: Ma io non riesco a capire proprio in maniera logica, ma il gruppo di supporto dipende da lei perché lei è il comandante.
0: Ma il gruppo di supporto dipende da me.
1: Ma il provvedimento del gruppo di supporto sta scritto che in assenza del comandante chi comanda? Il comandante dell'istituto dove interviene il gruppo di supporto? Cioè il suo ruolo, qual è la sua responsabilità? Il suo ruolo che fa?
0: Il mio ruolo è in qualità di comandante del gruppo di supporto, laddove intervengo mi metto a disposizione del comandante dell'istituto.
1: E dice sì a tutto quello che il comandante dell'istituto dice, quindi non ha più responsabilità, non ha più ruolo, non può dire niente.
0: No, assolutamente, quello che dispone noi operiamo secondo le disposizioni che ci vengono date.
1: Quindi
0: non è che agiamo in autonomia.
3: Scusi, ma le disposizioni che vi danno, se sono disposizioni che confliggono con le modalità operative del suo gruppo, perché avete chiaramente anche una dinamica protocollata, che fa? Le accetta supinamente? Non ho capito. Per esempio l'armamento, se quello dice l'armamento e devi fare una perquisizione, visto che le armi sono le sue, quelle saranno il furgone mobile, sono le sue armi.
2: Facciamo la domanda.
3: Allora, mi scusi, che dice armatevi anche contro quelle che sono le sue indicazioni. Che fa? Consente l'armamento?
5: Presidente, mi consente, al di là delle modalità dell'esame
2: Botti.
5: Diretto, al di là delle modalità di quello che dovrebbe essere un esame diretto, ma questo spetta alla sua direzione. Al di là della presenza di due pubblici ministeri, io ritengo che debbano alternare il modo di intervenire. non è consentito un ping pong continuo, perché vi è in ballo la capacità di chi ascolta queste domande di poter rispondere adeguatamente. Allora o lo fa un pubblico ministero o l'altro, non è che possono interferire. No, è
2: no,
5: così,
2: no,
5: dottor
2: Minita. Polemizzate, non polemizzate.
5: Il codice
2: tra
5: di procedura è uguale
2: non
5: per tutti.
2: Non hanno detto,
5: no?
2: Niente, avvocato Bo.
5: Ho capito, però lei dovrebbe, a mio avviso modestissimo, evitare questo ping pong.
2: Aspettando che lei finisca di parlare. Grazie. Per intervenire, per dire che sinceramente è un modo, quest'ultima parte dell'esame, incalzante di fare le domande, ma sono domande comunque assolutamente pertinenti. Siamo evidentemente in una fase significativa dell'esame, quindi non rilevo alcuna modalità particolarmente, bisogna sicuramente lasciare lo spazio di rispondere, e in questo inserisco il tema dell'alternanza tra i due pubblici ministeri, nel senso che evidentemente se già sta procedendo con modalità incalzante un pubblico ministero, non è opportuno che proprio in questo momento si inserisca anche il secondo, perché altrimenti può scaturirne una dinamica eccessivamente di pressione rispetto a una persona che sta rendendo l'esame. Quindi in questo senso raccolgo, diciamo, l'indicazione, invitandovi poi anche proprio per seguire anche meglio l'ordine delle domande, che comunque viene impostato dall'uno piuttosto che dall'altro, a regolare meglio gli inserimenti del pubblico ministero che in quel momento non sta conducendo l'esame, quindi nel caso di specie del dottor Milita. Poi per il resto, ovviamente adesso è stato interrotto, diciamo, la sequenza delle domande che vertevano sul tema, se ci spiega comunque un po' meglio, quindi
1: il ruolo e la
2: il suo ruolo, insomma tutto nasceva dalla sua affermazione, sarei potuto anche non andare lì quel giorno. Insomma, se ci spiega un po' meglio, insomma, quindi come avviene, quando lei c'è, quando non c'è, da chi è sostituto.
0: No, ma va da sé che se io sono assente e chiedono l'intervento del gruppo di supporto, posso anche non andare, perché quel personale viene messo a disposizione della direzione dove si deve operare. Poi se mi chiede altro, cioè, le dinamiche sono queste, mi rendo conto che è pure difficile comprendere come siamo organizzati e che tipo di organizzazione avevamo.
2: Quindi in caso di sua assenza, supplenza di fatto chi è più l'alto in grado?
0: Il più alto.
2: Oppure lei delega qualcuno?
0: No, il più alto in grado, come succede anche in caso di assenza, laddove io non avevo un vice dirigente all'NTP, in caso di mia assenza si prendeva il più alto in grado all'interno del personale che era lì operante e veniva nominato come comandante facente funzioni. Quindi allo stesso modo, se il gruppo avesse dovuto operare in mia assenza, qualcuno di quelli più alti in grado mi avrebbe sostituito, ma fermo restando che nell'un caso e nell'altro io sarei stato comunque un subordinato rispetto all'istituto ricevente, perché c'era un comandante, c'era un direttore, i quali mi dovevano dare disposizioni su quello che fare, su operare o non operare. Il giorno 5, quando siamo arrivati,
2: andando nel concreto anche sull'eventuale uso della forza,
0: certamente è sempre il direttore,
2: dovevano arrivare dalla direzione, dal direttore,
0: sempre il direttore
2: del carcere.
0: Ma il direttore è l'unico che può consentire l'accesso dell'armamento all'interno di un istituto, per cui io ritengo che laddove il personale fosse arrivato armato, non so se gliel'ha detto qualcuno oppure si sono armati loro spontanea iniziativa, era il direttore che poteva inibirne l'ingresso. Così come era successo il 5 sera, ci hanno detto di non intervenire, siamo rimasti all'esterno, non è che autonomamente ci siamo dati la regola di dire interveniamo a prescindere.
2: Va bene, continuiamo.
1: E quindi mi faccia capire una cosa, quella mattina lei ha saputo che si doveva fare la perquisizione, ha fatto reclutare il personale e poi dopo lei era impegnato, ha detto, in altre attività. A chi ha dato l'incarico di partire, di andare
0: là,
1: un attimo solo, di organizzare poi le attività con il comandante dell'istituto?
0: Ma in quel momento c'era l'ispettore Paone, che poi mi ha detto che ha partecipato alla riunione con il comandante.
1: E l'ispettore Paone era il più alto in grado?
0: Era il sostituto commissario Paone.
1: Sostituto commissario
0: per il nucleo di Secondigliano.
1: Certo, per il nucleo di Secondigliano. Quindi lei ha affidato tutte le attività a Paone.
0: ma non ho affidato, di fatto era di quello più alto in grado, in mia assenza, era il punto di riferimento per il mio personale.
1: Benissimo, il punto di riferimento è il suo personale.
2: Paolo, quindi di Secondigliano?
0: Di Secondigliano.
2: Ma il gruppo esterno, no?
0: Sì,
2: non era
0: sì.
2: Una realtà nuova rispetto ai singoli gruppi? Gruppo esterno, Secondigliano,
0: il gruppo prevedeva anche la presenza di Santa Maria ed Avellino.
2: Sì. E non era un, cioè, quindi se lei era presente, lei era comandante di
0: sì.
2: tutti, giusto? Quindi la domanda è, in caso di sua assenza, chi è che era il comandante di tutti?
0: Ma il comandante di tutti non c'era, c'era una specificazione poi che nel caso in cui si fossero verificati degli episodi o comunque degli interventi presso l'istituto dove c'era presente già un nucleo, il funzionario di quel nucleo aveva il contatto con il comandante, quindi mia assenza...
2: Quindi Santa Maria. Quindi in realtà diciamo... Faceva le veci, le faceva il comandante del nucleo di Santa Maria.
0: Sì,
2: per il
0: in quel caso sì.
2: E per relazionarsi a lei?
0: A me e al comandante dell'istituto.
2: Prego.
0: E quindi... Ma mi sembra che anche il comandante abbia detto che abbiano partecipato loro a questa famosa riunione organizzativa, quindi erano presenti, non è che erano lì.
2: Per capire anche come funziona in astratto,
0: sì.
2: Cioè, quali sono i ruoli, mo ci vuole, perché sennò non si capisce.
0: No, allora, in
2: mia assenza che cosa succede?
0: No, in mia assenza ho detto il più alto in grado.
2: Io questa volta l'ho capito.
0: Oh, okay.
2: Ho capito questo distinguo tra rispetto a Secondigliano, va bene, però rispetto al gruppo esterno è quello del posto. Prego.
1: Quindi anche gli agenti che sono arrivati con il gruppo di Secondigliano, che rientrano nel gruppo di supporto, non facevano capo a Paone, facevano capo alla Di Donato.
0: Allora Paone era lì, era il più alto in grado del nucleo di Secondigliano, poi c'erano la collega di Avellino, Perillo, che era lì con il suo gruppo, e poi c'era la collega Di Donato che era già impegnata lì con il suo gruppo di Santa Maria.
1: Benissimo.
0: Specifico che nel decreto 27, che penso che avete agli atti, ci sta scritto che laddove l'istituto sia sede di nucleo, in assenza è il comandante del nucleo sede a tenere.
1: No, io questo l'ho capito, era soltanto per vedere, cioè ho capito bene che quindi tutti gli agenti che sono partiti da Secondigliano, per capirci, dovevano fare capo alla Di Donato, dovevano in sua assenza dovevano fare capo alla Di Donato, quindi dovevano avevano gli ordini, disposizioni e direttive dalla Di Donato, che
0: ma
1: poi
0: Di Donato,
1: a sua volta si interfacciava
0: la
1: col
0: Di Donato
1: comandante dell'istituto.
0: Coordinava direttamente le unità che erano confluite sul posto.
1: Quindi anche quelle del gruppo di Secondigliano.
0: Sì, anche se, ripeto, del gruppo di Secondigliano specificatamente il più alto in grado in quel momento era Paone, che mi sostituì ed era quello che mi sostituiva anche nella funzione di comando.
1: Oh, benissimo, nel caso di una decisione da prendere o di una direttiva tra Paone e la Di Donato, il gruppo a chi doveva ascoltare? A Paone o a Di Donato?
0: Alla Di Donato.
1: Alla Di Donato. Lei quindi ha avuto un'interlocuzione con la Di Donato per dire io sono impegnato a Napoli, quindi non sono arrivato,
0: sì,
1: il gruppo fa capo a te?
0: La Di Donato sapeva che io ero impegnato in una riunione a Napoli e che non sarei stato presente, quantomeno nella fase iniziale.
1: E la Di Donato già era sul posto quando l'ha chiamata e l'ha
0: avvisata? La Di Donato era sul posto già dalla mattina.
1: Dico in quel momento era già sul posto, mi scusi, all'interno del reparto, o comunque aveva già avuto un'interlocuzione con Manganelli?
0: No, quando ci siamo sentiti che c'era anche Paone presente, mi dicevano che già erano fermi alla rotonda del Nilo.
1: Quindi già erano proprio entrati e fermi alla rotonda
0: alla rotonda del Nilo.
1: Quando ha sentito Paone, si ricorda?
0: Intorno alle 16.
1: Intorno alle 16, perché lei non era ancora arrivato all'inizio?
0: No, io sono arrivato tra le 16:40 e le 16:45.
1: Lei che cosa ha fatto prima di arrivare?
0: Io prima di arrivare alle 2:30 avevo una riunione con il provveditore, con la prefettura, riunione che abbiamo... fatto dal suo ufficio, che si è protratta fino più o meno alle 15:30.
1: Lei ha partecipato proprio alla riunione dalle 2:30, cioè dalle 14:30 alle 15:30?
0: Certo.
1: in videoconferenza a fare riferimento a quella riunione, sì. Quindi lei era presente.
0: Certo.
1: Si ricorda chi ha partecipato a questa videoconferenza?
0: Oltre a me e al provveditore, certo. Chi era collegato?
1: Sì, chi era
0: il prefetto,
1: collegato?
0: Il questore, il sindaco di Napoli, c'era il comandante provinciale dei carabinieri, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, mi sembra, anche il comandante della Capitaneria di Porto. Il tema era l'emergenza negli istituti penitenziari che si erano verificati.
1: Era una riunione con tutte le forze dell'ordine anche.
0: Era un comitato provinciale, ordine e sicurezza sostanzialmente.
6: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia. Era dedicata all'udienza dell'11 febbraio scorso davanti alla Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere per un'altra pagina del maxi processo per i fatti accaduti nell'aprile 2020 nel locale carcere, e quindi quando una protesta dei detenuti venne duramente repressa. Quasi 130 gli imputati, per la maggior parte componenti della polizia penitenziaria, come nel caso di Pasquale Colucci, dirigente aggiunto del Corpo degli Agenti di Custodia, che è stato ascoltato in questa circostanza. Le domande erano dei pubblici ministeri Alessandro Milita e Daniela Pannone, l'imputato era assistito dall'avvocato Carlo De Benedictis, sono intervenuti gli avvocati dei coimputati.
7: 22:57 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, tra qualche istante vi lasciamo l'ascolto di una intervista a cura di Cristiana Pugliesi a Giovanni Minnini sul caporalato e altre problematiche che affliggono i lavoratori agricoli. Alle 23:30 ascolteremo Visto dall'America a cura di Anna Guaita, alla mezzanotte le prime pagine dei quotidiani di domani. E, allora, nel frattempo facciamo velocemente il punto su quello che è accaduto in Libano, perché appena poche ore dopo il nuovo cessate il fuoco concordato da Israele e Hezbollah sono ripresi i combattimenti a terra e i bombardamenti aerei sull'IDF sul sud del Libano. La milizia sciita ha accusato l'esercito israeliano di aver attaccato per primo. Saal ha risposto dichiarando che Hezbollah ha lanciato oltre 50 proiettili contro le forze israeliane nella zona di sicurezza e l'esercito ha risposto. Il bilancio secondo Beirut è di almeno 23 morti. Adesso, come preannunciato, Cristiana Pugliese con Giovanni Minnini.
8: Radio Radicale, vogliamo occuparci di caporalato e dei diritti dei lavoratori delle campagne e lo facciamo con Giovanni Minnini, segretario generale della FLAI CGIL. Segretario, buongiorno e benvenuto a Radio Radicale.
9: Buongiorno a tutti voi e grazie per questa opportunità.
8: E allora, voi ieri avete presentato a Piazza Montecitorio il calendario 2026 delle Brigate del Lavoro, il sindacato di strada. Intanto ci spieghi che cos'è questo calendario 2026 delle Brigate del Lavoro, che cosa significa il sindacato di strada, e poi veniamo anche a nome di chi l'avete presentato.
9: Allora, il sindacato di strada è una pratica della nostra organizzazione sindacale, della FLAI CGIL, che è nata progressivamente, ma si potrebbe dire che è nata nel 2009,
8: sì.
9: Quando avvertimmo la necessità, data appunto la polverizzazione del lavoro in agricoltura, e quindi è nata anche da un insegnamento della Federbraccianti, di come la Federbraccianti negli anni 70-80 presidiava le campagne, essendo il lavoro polverizzato e soprattutto non trovando sempre le lavoratrici e i lavoratori nello stesso posto, perché si muovono oggettivamente, perché se seminano poi il giorno dopo che hanno finito non devono aspettare che il seme faccia uscire la piantina,
8: certo.
9: Quindi si muovono su un altro campo, e quindi queste lavoratrici, questi lavoratori noi non sappiamo mai dove sono, ma soprattutto poi sono mobili, sono polverizzati nel territorio, e già la Federbraccianti utilizzava il metodo di andare nelle strade bianche delle campagne e aspettare agli incroci quando vedeva passare furgoni e macchine che appunto si recavano nelle campagne. E quindi noi abbiamo deciso che andavano bene le leghe che ancora abbiamo in alcune regioni, come penso di Vittorio, ma bisognava fare un salto in più, un salto in avanti, e quindi bisognava che noi investissimo su appunto auto, furgoni attrezzati per poter andare nelle campagne a monitorare ciò che stava accadendo. Ci tornava già tanti anni fa che il caporalato non apparteneva, lo sfruttamento non apparteneva ad un periodo passato, diciamo, dell'agricoltura, ma ancora si riproduceva in più parti. Quindi l'idea poi delle brigate del lavoro, che sottintendono, diciamo, in questo nome un modo di andare nelle campagne in maniera organizzata, in maniera strutturata, per strutturare sempre di più poi uno studio approfondito del problema che abbiamo fatto mano a mano negli anni, significa proprio, ecco, presidiare le campagne, andare lì, ma fare delle azioni concrete, non solamente, diciamo, parliamo con le persone, con le lavoratrici e i lavoratori, spesso assistiti da mediatori culturali, perché ormai nelle campagne diciamo c'è tutto il mondo.
8: Certo.
9: Adesso in maggioranza stanno arrivando asiatici, persone asiatiche che arrivano da lì, che scappano dalle guerre, vediamo appunto a Mendolara, ma prima non c'erano, all'inizio c'erano solamente gli africani, poi dopo sono stati sostituiti da altre da altre nazionalità, da altre etnie, e quindi non solo impariamo, no? Non solo impariamo e abbiamo e siamo in grado di ricostruire per esempio anche i flussi, perché l'agricoltura è migrante, è sempre stata migrante, anche quando lo era solo per gli italiani.
8: Sì.
9: Ci si sposta per trovare lavoro a seconda delle campagne di raccolta.
8: Chiaro.
9: E allora insomma, e quindi le brigate del lavoro rispondono a questa esigenza di conoscere meglio ciò che avviene nei campi, di studiare, e quindi noi poi produciamo un rapporto agromafia caporalato ogni due anni e dei quaderni di approfondimento con il nostro osservatorio Placido Rizzotto, e poi anche di imparare nuove pratiche sindacali, che sono la presa in carico, che sono anche poi la tutela legale. A Borgo Mezzanone, per esempio, nel più grande ghetto d'Europa, abbiamo il nostro presidio che fa al contempo corsi di italiano per queste persone e poi un presidio legale. Stiamo lavorando, per esempio, probabilmente lo realizzeremo in quest'estate, anche di avere un presidio medico a Borgo Mezzanone, perché quelle persone sono molto spesso fantasmi, perché sono anche senza permesso di soggiorno, quindi non avrebbero la possibilità, diciamo, anche di essere curati.
8: Senta, dicevo che voi nella presentazione di questo lavoro avete ricordato la figura di Satnam Singh, oltre ai fatti avvenuti proprio ultimamente ad Amendolara. Tra i due fatti, che cosa c'è di diverso e cosa c'è di uguale, a parte naturalmente la violenza?
9: Allora sì, abbiamo presentato ieri la campagna nazionale.
8: Sì.
9: La campagna nazionale consta di un intervento che la FLAI nazionale fa su alcuni territori, in particolare in 6 province, e appunto questo intervento è teso ad accendere riflettori su territori nei quali o non siamo andati da tempo, oppure il nostro osservatorio Placido Rizzotto ci ha fatto suonare dei campanelli d'allarme, no? Dove per esempio c'è un rapporto, e ieri, diciamo, abbiamo appunto illustrato il perché. Per esempio in alcune province c'è un rapporto strano tra la paga, cioè è troppo, come dire, distante tra la paga che percepiscono gli uomini e quella che percepiscono le donne e poi i migranti, perché in alcuni luoghi ci sono troppi lavoratori che sono sotto le 50 giornate. Questo significa che in agricoltura, se tu lavori in meno di 51 giornate, è come se avessi lavorato in vano, non maturi né né, come dire, i contributi pensionistici, non maturi nemmeno la possibilità di poter chiedere un ammortizzatore sociale, un integratore a reddito. Insomma, quindi abbiamo dei campanelli d'allarme che gli studi appunto del nostro osservatorio ci segnalano. Quindi sulla base di quegli studi andiamo in quei territori che, per esempio Ferrara, Ravenna, uno potrebbe dire vabbè, ma lì è sicuro che c'è tutta l'agricoltura a posto, legale, a scoprire invece, ad andare a indagare e scoprire se le cose non vanno bene. Perché l'abbiamo dedicato a Satnam Singh? Ieri era esattamente il secondo anniversario della tragica morte di Satnam Singh. Lo ricordo per chi insomma non lo ricordasse, era un lavoratore agricolo in nero purtroppo, che durante il lavoro, perché col pallettizzatore stava nastrando delle cassette, gli viene amputato il braccio da questa apparecchiatura perché non era a norma. E poi la cosa più grave e drammatica è che Satnam Singh non viene portato dal datore di lavoro in ospedale,
10: certo,
9: perché ha detto la procura e anche sta emergendo dal processo,
10: dal processo.
9: A luglio già a fare la prima sentenza di primo grado, sta emergendo che praticamente forse si sarebbe addirittura potuto salvare se fosse andato tempestivamente in ospedale, ma comunque non lo portano in ospedale, lo scaricano per la strada davanti a casa sua con la compagna e il braccio amputato lo mettono in una cassetta e lo mettono vicino alla spazzatura. Due anni fa questo caso, noi che seguiamo da tanti anni queste cose, ci fece, come dire, inorridire, perché ha rappresentato il punto più basso della disumanizzazione delle persone che lavorano in agricoltura, quindi del lavoro, no? Di come viene considerato un essere umano.
10: Sì.
9: Cioè, è sembrato quasi che chi ha fatto questo gesto considerava Satnam Singh come un attrezzo da lavoro che quando si rompe lo devo buttare, no? Quindi lo devo buttare via. E quindi rimanemmo molto colpiti, per cui facemmo manifestazioni, denunce, eccetera, ma il caso, anche grazie appunto alla stampa, a voi, diventò un caso nazionale e ci fu una rivolta delle coscienze. Cosa lega Satnam Singh ai fatti di Amendolara? I fatti di Amendolara sono stati, se vogliamo, ancora più cruenti, se si potesse costruire...
8: Certo, una scaletta, una scala, sì.
9: Ancora più, perché? Perché 5 giovani ragazzi, perché uno di loro per fortuna si è salvato,
8: sì.
9: Ma 4 giovani ragazzi, il più piccolo aveva 19 anni, il più grande 29, sono stati barbaramente uccisi, arsi vivi, in un'auto, semplicemente perché chiedevano di essere pagati quello che avevano lavorato a fine aprile, e quindi a fine maggio non avevano ancora percepito nulla neanche di maggio, e quindi insomma avevano chiesto uno stipendio. Sono morti per pochi soldi alla fine, perché uno stipendio, ma è stata l'efferatezza che ci ha fatto confermare che in questo paese, la disumanizzazione del lavoro rischia di andare ancora più in basso. E questo è il tema che ci siamo posti, perciò subito in 2 giorni abbiamo voluto fare una manifestazione nazionale ad Amendolara, perché su questo tema ci dovevano accendere i riflettori, e perché eravamo preoccupati di un'altra cosa, che in questo paese, in maniera, forse silenziosa, strisciante, si sta affermando sempre di più una forma che noi riteniamo essere di razzismo. Allora, perché ad Amendolara abbiamo voluto fare una manifestazione? Perché anche nei 15 giorni precedenti, se partiamo dal 15 maggio e arriviamo al 1 giugno, c'è stata la morte di ben 11 lavoratori, compresi 4 di Amendolara, tutti migranti, che sono morti per andare a lavorare nelle campagne, non sono morti sul lavoro. L'INAIL li definirebbe, se fossero morti come i tre lavoratori marocchini a Chioggia, proprio il 15-16 maggio, sono morti in itinere, cioè mentre andavano al lavoro. E persino l'INAIL riconoscerebbe, avrebbe riconosciuto l'incidente sul lavoro, no? Quindi sì, queste persone non è che stavano, anche Bakary Sakov è stato accoltellato da una baby gang a Taranto, era perché stava aspettando che lo venissero a prendere col furgone per poter andare a lavorare nei campi. E ha trovato questi ragazzini che non si capisce ancora perché, anzi forse proprio per noia l'hanno ammazzato, e quindi perché, però perché era nero, dagli al migrante, così come è accaduto in Sicilia, dove ragazzi che ritornavano dal lavoro sono stati presi semplicemente a bastonate perché erano neri, da sempre anche lì a Trapani, perché da baby gang, no? Quindi noi abbiamo voluto dire, ok, abbiamo voluto dire con la nostra manifestazione c'è bisogno di che si sveglino le coscienze, come poi ha detto il vescovo di Amendolara, no? Il vescovo
8: sì,
9: di Cassano Ionico. C'è bisogno di un risveglio delle coscienze, perché la disumanizzazione nel lavoro non può arrivare a questi livelli. E riteniamo che sia una cosa utile e necessaria per tutto il paese, che si deve svegliare, perché i prezzi così alti per portare il cibo sulle nostre tavole, adesso come dire, uso quasi uno slogan, no? Per portare il cibo sulle nostre tavole non è possibile pagarli, perché non è più, cioè perché stiamo arrivando a livelli assurdi, appunto, di disumanizzazione del lavoro, e questo non è accettabile in nessun paese che soprattutto si vuole dire civile, no?
8: Sono d'accordo, certo. Cosa si può fare in poche parole?
9: Cosa si può fare e cosa si sarebbe potuto fare? Si sarebbe potuto fare, per esempio, immediatamente o perlomeno negli anni scorsi, il superamento di questi ghetti che abbiamo, di questi insediamenti informali che abbiamo nel paese. E purtroppo questo governo, perché non è colpa di altri, ma è questo governo che sta diciamo ormai da più di 4 anni al potere, questo governo ha purtroppo, perché luglio è arrivato, il mese prossimo è la scadenza, ha purtroppo rimandato indietro una previsione, tante risorse, tanti soldi che potevano essere spesi per il superamento dei ghetti e per il contrasto al caporalato, quindi per costruire un'accoglienza dignitosa di questi lavoratori. Erano 200 milioni di euro che furono stanziati nel 2021, quindi diventati operativi e disponibili nel 2022, proprio nei giorni in cui si insediava questo governo,
8: sì,
9: e da allora in poi i primi 2 anni sono passati senza neanche sapere, dirci e capire, perché abbiamo più volte chiesto come si dovessero spendere questi soldi. Poi è cominciato che molti comuni poi sono stati assegnati questi soldi e molti comuni hanno cominciato a rifiutarli. Dopodiché il governo, appena poco più di un anno fa, ha nominato un commissario straordinario che è durato poco più di un anno e poi dopo si è dimesso. E alla fine questi soldi, dal 2022, che erano già diventati disponibili e che si potevano cominciare a spendere, ha annunciato qualche settimana fa che di quei 200 milioni di euro, si pensi che più della metà andava alla Puglia, perché la Puglia ha i ghetti più grandi di Europa,
8: sì,
9: Borgo Mezzanone, Torre Tantonacci, Borgo Tre Titoli, sono tra i più grandi d'Europa. Dopodiché cosa dicono? Dicono, noi non ce la facciamo a intervenire sui ghetti, perché rischiamo di andare oltre il limite temporale di spesa per queste risorse, e quindi la montagna partorisce il topolino, riusciamo a spenderne forse solamente 24 dei 200. Tutto il resto tornerà in Europa, oltretutto con una figuraccia paurosa, no, per il nostro paese, ma anche dimostrando l'incapacità e forse, vado anche oltre, la non volontà a voler agire su un tema di questo tipo. Perché non ci credo, non ci crediamo che in tutti questi anni, avendolo poi seguito da vicino questo problema, non ci crediamo che non ce l'hanno potuta fare, non l'hanno voluto fare probabilmente, anche per come loro considerano gli immigrati, no? E allora ecco, noi ci ritroviamo adesso con un problema enorme, perché una tale quantità di risorse non l'avremmo più, mai più forse a disposizione, perché era legato al PNRR, che era un piano straordinario.
10: Certo.
9: No? Adesso ci troviamo in questa situazione e però cosa potremmo fare? Beh, il governo dovrebbe per esempio riconvocare il tavolo sul caporalato, un tavolo nazionale, anche quello insediato molti anni fa, dopo nel 2021, e forse anche prima, se non sbaglio, sì, nel 2021, dico bene. E però quel tavolo aveva cominciato a produrre cose buone. Da quando è arrivato questo governo, questo tavolo sono 2 anni che non l'ha nemmeno più convocato. I primi 2 anni aveva fatto dei sottotavoli, il tavolo legato all'accoglienza, il tavolo legato ai trasporti, e quindi siamo andati avanti per 2 anni così a discutere di cose che poi mai sono state attuate. Ha fatto bene, evidentemente, dal suo punto di vista, che negli ultimi 2 anni non ha proprio convocato né il tavolo né i sottotavoli. E che cosa ha fatto? L'ha messo in un tavolo, poi cosiddetto tavolo, perché poi in realtà tavolo significa piano, no?
10: Sì.
9: In un piano per contrastare il lavoro sommerso. Quindi che ci sono dalle badanti alla logistica, all'edilizia, per l'amor di Dio, tutti i problemi, tutti i guai, per dirla,
10: certo, chiaro,
9: dal loro punto di vista, e ci mettiamo pure il caporalato dentro in agricoltura, così tanto si fanno compagnia tra di loro. Il problema è che sono 2 anni che non l'hanno riconvocato più, e questo tema è sparito proprio dalla loro agenda politica, dall'agenda del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Agricoltura. Ministero dell'Agricoltura, che con tanta enfasi, proprio mentre Sattonanno moriva 2 anni fa, ha fatto anche un decreto agricoltura, che su richiesta dei sindacati aveva previsto la creazione della banca dati degli appalti in agricoltura, perché in agricoltura operano tanti soggetti, come per esempio le imprese senza terra. Può sembrare, come dire, una cosa assurda, una contraddizione in termini,
10: sì,
9: ma in agricoltura possono operare delle imprese che non hanno la terra, e pur si dicono agricole, non hanno la terra ma hanno solo il personale, e vanno a lavorare.
10: Chiaro.
9: Per me, che li chiamo, che sono un imprenditore, non voglio rogne assumendo le persone,
10: sì,
9: beh,
10: sì,
9: vengono a fornire il mio servizio, così come esiste il conto terzismo, che è cosa molto più seria e strutturata. Esistono varie cose. Siccome il caporalato e lo sfruttamento si annida proprio molto spesso nella filiera degli appalti, nella filiera infinita degli appalti e subappalti, lo vediamo in agricoltura come lo vediamo nell'industria alimentare, ecco, noi avevamo salutato 2 anni fa questa norma molto positivamente, molto positivamente. Eppure a 2 anni di distanza, morto Satnam e adesso morta Mendolare, quella norma ancora non è stata, tra virgolette, messa a terra, cioè non è stata resa concreta. Non c'è scritta sulla carta, è scritta molto bene, però non è operativa. Così come non sappiamo quello che sta succedendo sulla condizionalità sociale, che è una norma che sempre nel 2021 abbiamo conquistato, è passata in Europa ed è legata alle norme della PAC, della politica agricola comunitaria,
10: sì,
9: ai finanziamenti, e dice una cosa molto bella, è molto semplice. I soldi della comunità europea che provengono dalle tasse dei cittadini europei possono essere dati alle imprese agricole che sfruttano i lavoratori. È una legge di grande dignità che l'Italia, con il precedente governo, aveva applicato subito, quindi 2 anni prima dell'entrata in vigore nel resto dell'Europa, perché c'era il ministro precedente a Lollobrigida,
10: sì,
9: che del precedente governo dei 5 Stelle, era un ministro dei 5 Stelle, che aveva avuto questa sensibilità nell'anticipare di 2 anni l'applicazione. Dopodiché è arrivato Lollobrigida, si sta applicando, ma noi non sappiamo nulla praticamente, non ci danno informazioni su come, su quante illegalità sono state registrate. a quante aziende hanno dovuto toglierla questa cosa, come l'hanno fatto. Ecco, cioè, stiamo proprio nel regno dell'indefinito, no? Quindi è una cosa veramente che grida vendetta, perché in Italia, come spesso ci chiedono i giornalisti, cosa si dovrebbe fare, quale legge si dovrebbe fare? Nessuna, perché abbiamo un sistema di norme per le battaglie che abbiamo fatto in tutti questi anni, abbiamo conquistato ormai un sistema di norme al mondo. La legge 199 non esiste in nessun paese d'Europa. La legge 199 dice una cosa anch'essa molto semplice. Finalmente si rende conto che il problema, il legislatore 10 anni fa, perché oggi in quest'anno ricorrono i 10 anni da quando fu approvata, il legislatore si rese conto di una cosa molto vera, e cioè che il problema non è il caporalato, perché il caporalato è solamente un anello della catena dello sfruttamento nel quale cadono i lavoratori. Attenzione, lavoratori sia migranti stranieri, sia italiani e italiane.
10: Certo.
9: Quando ieri abbiamo affrontato il tema delle donne in agricoltura, che sono ancora tante, tantissime, le donne in agricoltura sono al 96-97% ancora italiane e sono sotto caporale. E non sono sotto caporale solamente al sud, ma sono sotto caporale anche al nord. Quindi questo è un tema che riguarda ancora il modello di produzione agricola, e è minacciato da questo problema, perché occorre anche dire che non tutte le imprese

0: di definire insieme ad altre imprese la paga di piazza di quella zona. L'uva oggi costa tanto e quindi noi dobbiamo applicare questo contratto, la paga di piazza va sotto il contratto provinciale di lavoro agricolo. E quindi cosa fa poi? Chiama il caporale e lo ingaggia e gli dice, siccome non c'è più il collocamento pubblico e quindi non c'è un luogo dove c'è l'incontro della domanda e l'offerta, dice, caro caporale, portami 30 persone che fanno la raccolta, 20 persone che sono trattoristi, eccetera, eccetera. Il caporale e dice, e gli detta le condizioni per l'ingaggio.
1: Chiaro.
0: Gli dice, oggi devono lavorare 10 ore, devono lavorare a fare questo tipo di operazione e gli devi dare tot. Il caporale poi a sua volta cosa fa? Fa le cose che abbiamo anche sentito da Mendolara, fa le cose che sentiamo in Puglia e anche, come dire, nel Veneto. Il caporale dice, ok, al limite per accompagnarti mi devi dare 5 euro, il panino e l'acqua la devi comprare da me, ti costa 10 euro, e semmai lucra anche abbassando l'ingaggio che gli aveva dato il datore di lavoro. Questo è il meccanismo, molto semplice, ormai super conosciuto. Dopodiché si aggiungono altre questioni che, come per Paola Clemente, appunto una lavoratrice agricola morta 10 anni e mezzo fa in Puglia, che diede un grande impulso a questa legge, lo dimostrano anche i fatti di Amendolara. I colletti bianchi che sono al servizio di questo sistema sono tanti. Chiamiamoli ancora in maniera più precisa, i consulenti del lavoro che sono al servizio di questo sistema sono tantissimi, perché noi ci auguriamo e sappiamo che la polizia ha svolto e ancora sta svolgendo, come dire, delle indagini molto accurate e profonde, che si vada fino in fondo proprio per non fermarsi alla storiella dei caporali pakistani che hanno ucciso sti ragazzi, okay?
1: Sì.
0: Quella è una storiella, perché non c'è una mafia pakistana, come dire, in Calabria, o perlomeno noi non l'abbiamo mai sentita e conosciuta, ma anche Gratteri dice che non esiste, d'accordo? Quindi non è immaginabile che nel luogo dove regna la mafia più pervasiva, più cattiva, più ramificata, e i processi ci dicono appunto altro, non è pensabile che ci stesse una mafia pakistana che imperversava e che addirittura ha fatto questo efferato omicidio. Sicuramente l'andrangheta sapeva e probabilmente controllava, ma il problema nostro non è quello, è che loro devono andare fino in fondo, perché queste aziende per le quali lavoravano erano grandi aziende che assumevano ogni giorno 300-400 persone strutturate. E queste aziende hanno già dichiarato, quando qualche giornalista è andato a intervistarle, che loro erano a posto, il bonifico era tracciato, e quindi non sapevano chi portavano nelle campagne ogni giorno, perché naturalmente un tale volume di lavoratori non potevano conoscerli personalmente. Però c'è un problema che loro il bonifico l'hanno fatto correttamente. Ma il bonifico andava sulle carte le carte ricaricabili di questi lavoratori, e guarda caso le carte ricaricabili di questi lavoratori le tenevano in tasca i caporali, e prelevavano loro dal bancomat le risorse, i soldi che arrivavano, e poi gliene davano di meno a loro. E questa cosa ce l'ha proprio raccontata chi è sopravvissuto e anche gli altri che abbiamo contattato. Allora, il sistema si conosce, questo sistema cosa vuole tentare di fare? Ma se la polizia indaga bene troverà l'inghippo. Vuole tentare di schermare l'azienda da ogni problema, essendoci la legge 199 che prevede una condanna penale. La scherma l'impresa. Perché l'imprenditore ha già detto, ma io ho fatto il bonifico al nome di Giovanni Minini sulla sua carta, quindi sto a posto. E no, non stai a posto, perché i caporali li ha ingaggiati tu. E i lavoratori non chiedevano la paga al datore di lavoro, ma la chiedevano ai caporali, non a caso, perché i lavoratori non hanno mai saputo per chi hanno lavorato, non sapevano parlare l'italiano, non hanno mai letto e saputo leggere il contratto, e soprattutto

0: quando tu vai a lavorare in agricoltura, non entri in una fabbrica dove fuori c'è, come dire, c'è il nome di quella fabbrica, tu lo vedi grande a caratteri cubitali, dove stai andando a lavorare? Stai andando a lavorare in un campo dove forse c'è qualche albero, ma dove c'è tanta terra, e non sai quella terra di chi è. Loro non hanno mai conosciuto i lavoratori, i datori di lavoro. Allora, il tema è questo, e perché loro si rivolgevano ai caporali? E perché poi dopo, se si riesce a dimostrare, quei caporali erano ingaggiati dall'azienda, no?
1: Certo.
0: Allora dobbiamo calare la maschera anche dell'ipocrisia, no? Ci troviamo di fronte a un problema, ecco, che nel momento di maggiore affluenza e necessità della manodopera, queste imprese si rivolgono ad agenzie, perché sono vere e proprie agenzie che ci sono nel Punjab e che portano i lavoratori in Italia, addirittura, cioè, per lavorare in agricoltura, e addirittura li portano anche a lavorare nella pesca, stanno cominciando, per esempio, dalle Filippine. Sono agenzie che nascono là, hanno dei loro riferimenti qui, e anche tramite questo bluff dei, come dire, delle chiamate all'esterno, no, che vengono fatte, il famoso decreto flussi, che è un bluff, dimostra quanto questo sistema crei l'illegalità, purtroppo, se non viene controllato, attenzione, se non viene controllato e governato. Il decreto flussi, e poi chiudo perché mi rendo conto di essere stato lungo, ma se il decreto flussi prevede che quando io, azienda, chiamo un lavoratore in Italia, ho 15 giorni di tempo, quando vado in prefettura, in questura, al centro migrazioni, per trasformare, per dare a questo lavoratore un contratto di lavoro e quindi dargli la possibilità di avere un permesso di soggiorno temporale legato al lavoro, e questa cosa non la faccio. Due anni fa sì, solamente il 16% sono stati trasformati in contratti di lavoro del 100% che è arrivato in Italia, che è stato chiamato in Italia. L'anno scorso, sa quanto è stata la percentuale? Il 7%. Tutto il resto, cioè il 93%, sono già arrivati in Italia, ma sono diventati fantasmi, perché non hanno nemmeno potuto avere il permesso di soggiorno temporaneo, perché il datore di lavoro non è andato a fare una cosa in prefettura, in questura, a regolarizzare chi aveva chiamato lui, attenzione, non è andato a regolarizzarlo, e così queste persone stanno tutte almeno in Italia. Dopodiché io mi chiedo, ma la polizia o chi per esso, la prefettura, eccetera, che ha in mano questa cosa, ma non dovrebbe chiamare questi datori di lavoro a dire: scusami, ma sono passati 15 giorni, ma tu come mai non hai
1: ancora regolarizzato? Certo.
0: Perché dove sta sto lavoratore che hai chiamato tu? Che hai chiamato tu, non è che l'ha chiamato la prefettura, l'ha chiamato tu, azienda. Allora in Italia, perciò dico, quando si vuole fare delle cose, non si governano le leggi che ci sono, noi non abbiamo bisogno di nuove leggi, abbiamo un sistema che potrebbe funzionare benissimo, benissimo, però ci stanno troppi vuoti, e troppe, come dire, troppi spazi, che ti fanno anche pensare male a volte, e probabilmente questo sistema serve a tutti, alla fine serve anche a chi dei prezzi e i costi dei beni alimentari che va a comprare al supermercato li paga anche meno.
1: Certo, segretario,
0: è l'atroce verità.
1: Le prometto. Grazie. Che ne torneremo a parlare, e io ringrazio Giovanni Mininni, che è segretario generale della FLAI CGIL. Grazie
0: a voi, mi scuso, ma è la mia passione, è la passione che ci lega a questa cosa, e quindi sono stato troppo lungo. Grazie. Grazie davvero.
2: Radio Radicale, 23:31 minuti, siamo in diretta, vi ricordiamo l'appuntamento della mezzanotte circa con la rassegna stampa delle prime pagine che troviamo in edicola domani, domenica 21 giugno del 2026. Nel frattempo però vi lasciamo, come preannunciato, alla rubrica Visto dall'America.
3: Radio Radicale, Visto dall'America, 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York. Ben trovata, Anna.
4: Grazie Antonello, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, il nostro sommario per capi prevede oggi, insomma, dobbiamo affrontare la questione degli attacchi verbali di Donald Trump a Giorgia Meloni, che sono andati avanti anche oggi. Poi parleremo del memorandum d'intesa siglato per la guerra del Golfo e poi ci occuperemo di un evento che ha riunito tutti gli ultimi presidenti tranne Trump, cioè l'inaugurazione del centro culturale di Obama. Iniziamo però, insomma, da questi attacchi al limite dell'insulto tra Donald Trump a Giorgia Meloni. È iniziato tutto con "mi ha pregato di fare una foto insieme" e poi è andato avanti. Il verbo è "begged", che vuol dire mi ha implorato.
4: Supplicare, ecco, pregare, supplicare, ecco. Supplicare.
3: Io solo questo dico, la grammatica diplomatica, insomma, prevede che certe cose, anche se fossero vere, e io non credo, non si raccontano all'opinione pubblica, non si usano come un'arma. No. Cosa dici su questo?
4: Intanto tu hai detto una cosa che io condivido e non credo che sia vera. Non credo che ci sia niente di vero in quello che ha detto Trump. Antonello, io ho partecipato come inviato del Messaggero, non so a quanti G8, poi G7, poi G20, Banca Mondiale, Fondo Monetario, Assemblea delle Nazioni Unite. E guarda, se ci fosse, prima di tutto non c'è mai che due premier di quel livello siano soli, che uno può dire una frase così e non sia sentita da tutto intorno, da delegazioni, giornalisti, riprese da telecamere, quindi già lì casca l'asino, si comincia col dire. Dovete tenere presente che Trump ha questa mania di non raccontare mai i fatti come sono realmente avvenuti. Li colora, li ingrandisce, li abbellisce, perché deve dimostrare la propria centralità politica e deve dimostrare che tutti i premier del mondo, tutti gli imprenditori, tutti i capi di Stato, persino i generali lo supplicano. So sempre, quante volte abbiamo sentito dire questa frase che lui racconta, che qualcuno è andato da lui a dire "Sir", cominciando con questo "sir" che vuol dire signore. Prima di tutto, quando ti rivolgi a un presidente degli Stati Uniti, dici "Mr. President", non dici "sir". Quindi questa è una sua invenzione, si comincia col dire. E poi hanno sempre lacrime agli occhi, poi gli dicono "lei ha fatto per me questo, lei". C'è sempre questo tipico dei caratteri narcisisti proprio. E anche perché deve dimostrare di essere il capo supremo a cui si chiede udienza, e in questo caso poi si coniuga anche, non dimenticate mai, l'estrema misoginia di quest'uomo. Quindi ha scelto la sua, io penso che abbia scelto freddamente, non sia un caso, non è una cosa che gli è sfuggita, ha freddamente scelto di attaccare Giorgia Meloni, perché donna, perché premier, perché non perdona il rifiuto di mettere a disposizione la base di Sigonella
3: quindi è stata una vendetta a freddo, diciamo.
4: Io sono sicurissima. Perché ne ha fatte tante altre, non è che questa è la prima. Certo. Non è che lo scopriamo adesso, perché non è stato così con noi italiani fino ad ora, ma lui è stato con, e non vi ricordate come è stato con Zelensky, come lo ha trattato all'incontro
3: in diretta mondiale, certo.
4: In diretta mondiale. Questo è un presidente a cui non voglio dire volgarità, perdonatemi se uso una parola un po' volgare, non gliene frega proprio niente dei sentimenti degli alleati. È un presidente che ha un approccio puramente transazionale e soprattutto in cui si aspetta fedeltà e obbedienza. Pensate che c'è stato un commento che ho sentito ieri sera in un podcast che seguo molto, gestito da ex repubblicani, cioè conservatori che oggi non si identificano più nel Partito Repubblicano, che hanno detto questa, questa battuta. Per fortuna che siamo diventati amici dell'Iran, visto che stiamo perdendo i nostri alleati, cioè, tutti per strada.
5: Non male, non male. Cattivella ma buona.
4: Come commento alla cosa, alla questione della Meloni. Bisogna ricordarselo, tutte le relazioni internazionali per Trump vengono lette solo ed esclusivamente attraverso la lente propria di quanta sottomissione e lealtà c'è nei suoi confronti. E il fatto che l'Italia abbia avuto questo scatto di, che non è neanche stato uno scatto di orgoglio, è stato uno scatto di legalità.
5: Certo.
4: Ricordiamoci che non ci ha neanche consultato, noi non ha consultato nessuno degli alleati prima di cominciare la guerra. Ritorniamo al 28 febbraio di quest'anno, quanto ce lo siamo detti, o piuttosto stupefatti, che abbia cominciato una guerra d'accordo con Israele senza dire niente a tutti gli alleati, che tra l'altro sono a un tiro di schioppo, noi italiani soprattutto.
5: Per poi pretendere però poi l'appoggio incondizionale.
4: Esatto. Sì, perché appunto la teoria è che noi italiani ci avvantaggiamo del petrolio che transita da Hormuz, quindi dovremmo correre in suo aiuto dopo che ha scatenato una guerra che nessuno voleva, illegalmente, perché non neanche dichiarata, cioè ci vorrebbe trascinare nell'illegalità. Fortunatamente il nostro governo ha rifiutato di essere trascinato nell'illegalità, però c'è stata questa ritorsione. Ora bisogna vedere perché all'offesa, chiara offesa contro la Premier, abbiamo reagito con uno scatto d'orgoglio, vero e proprio orgoglio, quando il ministro Tajani ha cancellato il viaggio a Miami, dove si doveva tenere questo immenso business forum che doveva riunire un forum a metà tra l'imprenditoriale e lo scientifico, che doveva di fatto stringere accordi di partenariato fra imprese, commerci, eccetera, italiani e statunitensi, e questo business forum è stato cancellato. Posso dirvi che sono stata in contatto con molti amici che dovevano andare a questo forum, anche un'amica che doveva fare addirittura la mediazione di uno dei dibattiti, e sono veramente stupefatti dalla decisione italiana. Noi italiani abbiamo fama di essere sempre più miti, diciamo,
5: accondiscendenti, certo.
4: E più accomodanti, non, ecco, questo rifiuto di essere un bersaglio da comizio elettorale, insomma, ha fatto una certa impressione, ecco, diciamo la verità. In televisione, per esempio, i canali più vicini al presidente hanno ripreso la narrative che noi italiani siamo un falso alleato, perché noi ci godiamo del petrolio verso di Hormuz, però poi quando dovevamo aiutare non abbiamo aiutato, eccetera. Però ho trovato molto interessante invece la reazione dei quelli che una volta erano i repubblicani, che oggi sono conservatori, così il Partito Repubblicano oramai è quasi tutto nelle mani dei MAGA trumpiani, però questi rimangono repubblicani, vecchio stile, ma repubblicani, che invece hanno letto, e guarda, questa è una lettura molto interessante, questa improvvisa durezza, questa aggressività di Trump verso l'Italia, alleato storico degli Stati Uniti, come un modo per distrarre l'opinione pubblica nazionale, la base, perché il memorandum of understanding,
5: eccoci qua, infatti esatto,
4: presenta, diciamo, talmente tante concessioni da parte di Trump, che presenta un Trump indebolito, quindi per avere una postura da duro se la prende soprattutto con la donna,
5: certo,
4: la premier donna, secondo con l'Italia, che è l'alleato che è sempre quello più accomodante. Forse lui si aspettava veramente che noi chinassimo la testa e chiedessimo scusa, non se l'aspettava questa reazione. Di orgoglio, no, non credo proprio,
5: perché il memorandum quindi è una, diciamo così, un punto sensibile, no, per quanto riguarda anche la lettura che dà l'opinione pubblica alla politica americana, perché in effetti, insomma, è stato intanto siglato da remoto, domani lunedì dovrebbero cominciare, esatto,
4: sì.
5: Insomma, vabbè, però ormai, diciamo, siamo anche questa è politica 5.0, però inizieranno dei colloqui, ma insomma è tutto da, diciamo, da concretizzare, perché per adesso
4: sì,
5: forse ha aperto sullo stretto, forse.
4: La domanda che guardi su tutti i media americani, talk show, podcast, eccetera, ma a che punto siamo? Tutti si pongono la stessa domanda, dove siamo? Allora, io vorrei dire una cosa, però vorrei spezzare una lancia in difesa di Trump, se ci credete.
5: Questo,
4: no.
5: Lo sottolineiamo perché, stavolta, così
4: lo
5: almeno...
4: sottolineiamo, sì, lo sottolineo, perché comunque sia, noi vogliamo che la guerra finisca in un modo o nell'altro, perché ricordiamo un attimo la tendenza del Pentagono, la tendenza dei presidenti americani, qual è? Dammi un altro mesetto, un altro bombardamento, un altro migliaia di soldati, un'altra incrociatore, un altro po' di carri armati e vedrete che ce la faremo. E così Vietnam, non mi ricordo più quanto è durato, l'Iraq è durato quanto? 15 anni, certo. Siamo andati via dall'Afghanistan.
5: Qui si rischiava una situazione simile, si rischia, cioè, diciamo, poi vediamo.
4: Si rischia una situazione simile e voglio dire... Trump sta facendo buon viso a cattivo gioco, gioco che ha cominciato lui e che non doveva cominciare, risottolineo, però a un certo punto si è reso conto che i casi sono due a questo punto, o invade e fa una guerra vera e propria e chissà quando finisce e chissà che cosa succede, o fa buon viso a cattivo gioco, fa le valigie e cerca di trovare un accordo, magari appunto poi strilla contro la Meloni perché così distrae la base americana e sostiene che questo accordo è un accordo fortissimo, è un documento fortissimo, continua a dire che è un documento tanto forte, però se tu vai a vederlo è un documento di fatto molto più debole dell'accordo che aveva fatto Obama nel 2015.
5: Che lui ha criticato spessissimo.
4: Oh, per carità, lui l'ha criticato. Sai, bisogna anche ricordare una cosa essenziale, quando parliamo dell'accordo del 2015 fatto da Obama ma da altri 5 paesi, Francia, Germania, Gran Bretagna, Russia, Cina, sotto l'egida dell'ONU, negoziato per 2 anni con tutti gli scienziati nucleari, con la IEA, l'ente atomico delle Nazioni Unite, cioè era epico come negozio ed era però concentrato solo ed esclusivamente sul nucleare, nient'altro. Per questo poi i repubblicani allora e Trump soprattutto dicevano che era un accordo debole, perché Obama voleva semplicemente assicurarsi che l'Iran si limitasse a arricchire quanto uranio serviva a scopi pacifici, ma non tanto da poter fare l'indomani o dopo un anno, dopo 2 anni, una bomba atomica. Questo era lo scopo di questo accordo, per cui poi tra l'altro hanno lavorato scienziati nucleari dell'MIT, cioè il meglio che c'era nel settore del nucleare, e quindi era completamente diverso da quello che sta firmando o sta negoziando invece Trump, che non è focalizzato solo sul nucleare e ridefinisce praticamente le sfere di influenza dopo mesi di guerra vera e propria e di coinvolgimento militare. Ora, domani domenica, a Birkenstock in Svizzera dovrebbero cominciare questo dialogo, perché sì. Il memorandum of understanding cosa fa? Mette un cessate il fuoco praticamente per 60 giorni. E in questi 60 giorni si devono negoziare una marea di cose, le sanzioni, l'amministrazione dello stretto di Hormuz, cosa fare di tutto il dispiegamento militare, certo, che c'è americano in questo momento.
5: Ho letto di una ricostruzione addirittura, no?
4: E la restituzione di fondi di appartenenza dell'Iran, guarda, questo mi viene da ridere proprio, perché Trump aveva espressamente criticato Obama perché nell'accordo si restituivano soldi che erano dell'Iran, non è che gli si regalavano i soldi, nell'ambito delle sanzioni ONU contro l'Iran dei fondi iraniani nelle banche internazionali erano stati congelati. Nell'accordo del 2015 parte di quei fondi furono scongelati, che Trump fece passare come regalo che Trump faceva all'Iran, ma era restituzione di soldi che appartenevano all'Iran. Lo stesso starebbe per fare, secondo il Memorandum of Understanding, anche Trump. In più si è parlato di un fondo per la ricostruzione dell'Iran di 300 miliardi di dollari, a cui Trump sostiene che gli americani non parteciperanno, ma che parteciperanno i paesi del Golfo, cosa che ha lasciato molto gente interdetta, perché questi sarebbero i paesi che l'Iran ha bombardato durante questi mesi.
5: E dovrebbero pagare la ricostruzione, insomma, è bizzarra come idea.
4: Sì, è molto. E quindi giustamente molti si chiedono a che punto siamo, perché tra l'altro in questi pochissimi giorni da quando è scattato questo Memorandum of Understanding, Antonello, la descrizione dell'accordo da parte americana e da parte iraniana non coincide, perché poi c'è il problema del Libano, perché secondo Teheran il cessate il fuoco comprende anche il Libano, certo. Il Libano sarebbe parte integrante dell'accordo. Secondo Benjamin Netanyahu, il memorandum con l'Iran invece non può, non deve limitare la libertà d'azione israeliana contro Hezbollah. Cosa è successo? Ultimamente, non so se è stato proprio stamattina, Hezbollah ha colpito nel sud del Libano, Israele ha risposto con dei bombardamenti.
5: Ci sono stati dei morti. Adesso,
4: vittime.
5: Esatto, l'ultimissima ora parla di uno stop alle operazioni militari da parte di Israele, annunciato,
4: sì.
5: però come al solito
4: il secondo stop nell'arco di 48 ore.
5: Diciamo, sarebbe molto volatile queste decisioni.
4: Sì, e nel frattempo l'Iran ha annunciato di nuovo la chiusura dello stretto di Hormuz, annuncio al quale ha risposto Washington dicendo no, lo stretto non è chiuso perché i navi continuano a correre. Quindi insomma
5: saranno 60 giorni tutti da seguire. Esatto, a che punto siamo non lo so.
4: Ricordiamoci però che quando Teheran dice chiudiamo Hormuz, anche se fisicamente non riesce in questo momento a chiudere Hormuz, però sta mandando un messaggio, e il messaggio è: noi da questa guerra usciamo padroni di Hormuz, e si rifiutano di accettare il ruolo di paese sconfitto, e loro si sentono vincitori. Sento dire che in molte loro comunicazioni adesso si definiscono potenza mondiale, altro che sconfitti. Ho sentito alla National Public Radio, è riuscita a entrare in contatto con alcuni attivisti iraniani in forma anonima, eccetera, hanno parlato al telefono con la National Public Radio, e che hanno detto noi usciamo da questa guerra con il regime rafforzato e abbiamo più paura di prima.
5: Da quel punto di vista non c'è stato certo regime change, anzi, diciamo che...
4: Ma figurati, ma se Trump ha detto di questo regime, però sono bravi, sono furbi, sono simpatici, possiamo essere amici.
5: Ecco.
4: Appunto ieri sera i repubblicani dicono per fortuna che siamo diventati amici dell'Iran, visto che abbiamo perso i nostri amici alleati tradizionali.
5: Storici, certo.
4: Sì.
5: Vediamo, noi ci eravamo fatti la domanda all'inizio perché era scoppiato questo conflitto, ancora la risposta non ce l'abbiamo.
4: Sic stantibus rebus, mi sembra che torniamo a quello che era prima dell'inizio della guerra. Quindi quello che Trump chiama un excursion, cioè una scampagnata, questa scampagnata bellica in cui non so quante migliaia di iraniani sono morti, di sicuro sono morti 14 americani, non so quante si è speso miliardi e miliardi di produzione bellica, le riserve belliche americane sono svuotate, per cui adesso veramente il Pentagono è preoccupato perché in cassaforte, in cantina c'ha poca roba, insomma.
5: Certo, ha svuotato gli arsenali. E questo ne parleremo. Senti Anna, abbiamo 5 minuti, sì. Volevo dedicare però sì. un altro argomento, ultimo ma non ultimo, sì. perché un evento che ha riunito, dicevamo, tutti gli ultimi presidenti, tranne Trump, ho visto insieme le foto di Clinton, sì. Bush, Biden, ovviamente Barack Obama, per l'inaugurazione sì. di un centro culturale, devo sì. dire c'erano star dello spettacolo veramente di sì. prima grandezza, ma la scena l'ha rubata, devo dire, Michelle Obama, che ha fatto un discorso, sì. io invito bellissimo. Gli ascoltatori bellissimo. Andarselo a cercare, perché sì. è stato un discorso stupendo.
4: Sì. Un discorso in cui, allora, prima di tutto una cosa importante, ogni presidente apre la propria biblioteca, che è un monumento alla sua presidenza, che poi serve agli storici, insomma, resta. Io ne ho viste varie di queste biblioteche, finora quella che mi è piaciuta di più è quella a Kennedy, ma quella di Kennedy, ma quello che ha fatto Trump, scusate, Obama, è prima di tutto di costruire, di non chiamarla biblioteca, ma di chiamarla centro, perché vuole essere un luogo di aggregazione per la base, la gente comune, tra l'altro fatta a Southside, nella zona di Chicago, non nel centro finanziario elegante, monumentale di Chicago, e neanche nel campus di qualche famosa biblioteca, come in genere fanno i presidenti, ma nel quartiere, diciamo povero, di Chicago, dove lui ha lavorato come community organizer negli anni Ottanta, quando era un giovane, e quindi non è concepito come un monumento a se stesso, ma lui ha detto lui stesso, ma è concepito come un invito all'azione civica, e tra l'altro l'hanno inaugurato il 19 giugno, che è per gli afroamericani Juneteenth, che sarebbe la data del 19 giugno 1865, quando i soldati dell'Unione dopo la guerra civile arrivarono fino a Galveston in Texas ad annunciare, anche in quell'estremo lembo lontano della nuova Unione, che gli schiavi erano liberi. In realtà erano stati già liberati dal 63, ma ancora non era arrivata la voce in tutto il paese, quindi quella è la vera data in cui finalmente la libertà diventa una realtà concreta per tutti gli afroamericani, e questa è una data che è molto importante, è profondamente simbolica, e Obama ha scelto quella data per inaugurare il suo centro, e l'hanno già soprannominata Obamalisk, da obelisco. Michelle ha fatto un discorso per riassumere la presidenza di Obama, ed è stato prima di tutto, devo dirvi, un bellissimo discorso d'amore.
5: Sì, sì.
4: Se vogliamo, per tutti coloro che sostengono che questa coppia scoppia.
5: Abbiamo letto di, esattamente, di
4: no, è proprio, liti, guarda, eccetera. È una dichiarazione d'amore bellissima, bellissima. Infatti, a un certo punto Obama gli è venuta una lacrimuccia che si è cancellata, si è asciugato con un dito. E lei ha detto questo in realtà è un centro della speranza in questa stagione in cui il paese è frantumato, eccetera. In questo centro voi riconoscerete i valori che in realtà tutti condividiamo, i valori della giustizia, i valori dell'onestà, della compassione, della dignità, della speranza, eccetera. Abbiamo visto l'altra America, l'America non maga, l'America che nel 2008 ha eletto Obama e lo ha rieletto nel 2012. Ma quello che io ho trovato interessante è che in questa biblioteca, continuo a chiamarla biblioteca istintivamente, quello che Obama ha voluto ricordare in questo, prima di tutto voglio dire, non è solo la costruzione, c'è un grande giardino, addirittura hanno creato una piccola collinetta in modo che in inverno la gente del quartiere possa andare con lo slittino quando nevica a giocare con lo slittino, c'è questo grande giardino aperto a tutti, c'è
5: uno spazio fruibile, vivibile,
4: un campo di pallacanestro, Poi c'è un cinema, un teatro, insomma è aperto proprio, il principio che questo centro è aperto alla popolazione. E quello che ho trovato interessante è che questo è praticamente l'unico biblioteca, insomma, via presidenziale, che non ha voluto nascondere i limiti dell'amministrazione, anzi c'è una parte di questo centro che è dedicato agli obiettivi mancati. Naturalmente c'è tutta la parte agli obiettivi, ai successi,
5: quelli raggiunti,
4: ma,
5: certo.
4: Ma c'è anche il lavoro che non è riuscito a portare a compimento, e il senso che dà Obama a questo è: spetta a voi cittadini adesso, io ci ho provato, ma sta a voi. Infatti dappertutto nel percorso che si fa in questo centro ci sono frasi in cui si dice: fai tu qualcosa, immagina che impatto potresti avere tu come cittadino, come un passaggio dalla generazione di Obama a questa, alla generazione successiva, che lui è quello che sta tentando di fare anche con la sua fondazione, la creazione, l'istruzione di nuovi leader dalla base. Insomma, la festa è stata una gran festa. E pensate che i biglietti per andare a visitare questo centro sono esauriti fino alla fine di novembre.
5: Per chi va in zona, insomma, deve sapere che si deve prenotare,
4: sapere,
5: ma
4: che bene
5: fino a novembre
4: si prenoti subito,
5: non se ne parla.
4: Perché sì.
5: E poi in 30 secondi ha fatto un certo effetto vedere Clinton, Bush, Biden, Obama,
4: sì,
5: tutti insieme,
4: certo,
5: senza Trump.
4: Tutti insieme, senza Trump. Trump non è stato invitato. I discorsi sia di Michelle che di Obama stesso sulla polarizzazione e sull'invito a superare la cattiveria sono stati chiaramente degli strali contro Trump. Siamo in un momento in cui rilanciare la parola hope, speranza, è una sfida, è la sfida che Obama ancora prova. È importante che sia riuscito a coagulare tanta attenzione, perché guarda che è stata seguita in diretta anche da varie televisioni, in streaming,
5: ed è stata, come dici tu, l'altra faccia dell'America, non mai.
4: È l'altra faccia importante dell'America, che si vede, cioè la gente si divertiva, c'è stato bellissimi, ci sono stati tanti cantanti famosi, la gente ballava, c'era allegria, insomma, che manca.
5: Che non
4: in
5: si
4: questo
5: vede,
4: paese
5: non si
4: da un po' di tempo manca questa allegria.
5: Fermiamoci qua, questo, Anna, ecco, è un finale, bene, direi, sì, azzeccatissimo, che hai spiegato benissimo, sì, l'atmosfera e i sentimenti. Sì. Allora, Visto dall'America si ferma qui, grazie Anna Guaita, appuntamento tra 7 giorni.
4: Ok, un saluto a tutti.
2: La rubrica era curata da Antonello De Fortuna. Mezzanotte in punto. Questa è Radio Radicale, ben trovati alla rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo, dico, oggi, domenica 21 giugno del 2026. Il tema in primo piano sicuramente è il nuovo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. C'è stato l'ennesimo botta e risposta tra i due protagonisti della politica americana e italiana, nazionale. Dunque i giornali aprono quasi tutti sullo stesso tema, con la stessa faccia, quasi con lo stesso tono. Partirei da lì. Allora, come sapete, tra l'altro venerdì sera c'era già stato uno strappo. Sabato il presidente americano è tornato sui social e ha rilanciato, ha detto più o meno che Giorgia Meloni lo cercava per una foto, per recuperare consensi, per riprendersi dai cali di popolarità. Il Manifesto titola: ormai è scontro totale. Il Giorno parla di secondo round, di una frattura che si allarga. La Gazzetta del Mezzogiorno sceglie tre parole: Trump senza freni. Libero se ne esce con un bel vaffan Trump. La Verità opta per un pata Trump. Il Secolo d'Italia, il giornale, come sapete, vicino a Fratelli d'Italia, titola invece: Meloni fulmina Trump, racconta una premier che risponde a muso duro. La risposta di Palazzo Chigi in effetti è arrivata ed è la stessa su tutti i giornali, quasi parola per parola: attacchi gratuiti e insensati. L'Italia è una nazione sovrana, la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. E il quotidiano Domani aggiunge che la rottura è ormai totale. Libero scrive che Palazzo Chigi è al lavoro per evitare ulteriori danni. Sul piano politico, il Fatto Quotidiano annota una cosa che vale la pena tenere a mente, cioè che la Lega per ora non rompe con gli Stati Uniti. Una crepa nel campo italiano, non solo in quello atlantico. Allora, come si legge questo scontro? Dipende molto da dove, diciamo così, si prende spunto. La discussione titola che Meloni difende l'Italia e la politica del dialogo e la presenta come voce di equilibrio. Domani invece pubblica un pezzo di Marco da Milano dal titolo "Così la Premier Giorgia ha perso ogni credibilità", con il sottotitolo "Conversione tardiva". Il Giorno, in un rimando interno, parla di teatrino della forza e di umiliazione, e il professor Giovanni Orsina sul Libero scrive che la strategia di Trump è incomprensibile. Ognuno, diciamo così, ha la sua chiave editoriale, e commenti di stanotte le esplorano tutte. Dunque facciamo una carrellata veloce sui commenti di questa giornata. Partiamo dalla prima pagina del quotidiano di Fratelli d'Italia, come dicevamo, così vediamo in qualche modo quello che è il punto di vista proprio del partito. Meloni fulmina Trump, dicevamo, è durissima, ferma e dettagliata nel merito la risposta di Giorgia Meloni a Donald Trump, che questa mattina si era lasciato andare all'ennesimo sproloquio contro la premier italiana, accusata di voler essere sua amica per risalire nei contesti. Parole arrivate dopo quelle di ieri sul "voleva fare le foto con me, mi ha fatto pena", alle quali oggi Meloni ha risposto con un messaggio su Instagram in inglese sotto al post di Trump che si era affidato a Truth. "Questa è la mia risposta all'ultimo post di Donald Trump che mi riguarda, ma non tornerò sull'argomento perché credo ancora nell'unità dell'Occidente e non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito", ha scritto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Questi attacchi costanti e immotivati sono insensati. Quanto alla mia popolarità, essere tuo amico non l'ha certo aiutata, né dipende dal mio rapporto con te. La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale italiano ed è esattamente ciò che ho sempre fatto. E ciò che ho fatto", aggiunge, "anche riguardo alle basi militari americane in Italia, il loro utilizzo è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò primo ministro. L'Italia rimane una nazione sovrana. In ogni caso, la mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua". E sui social questa mattina scrivono ancora dal Secolo d'Italia: Donald Trump era tornato ad attaccare la premier italiana Giorgia Meloni, ribadendo che gli avrebbe chiesto più volte una foto insieme durante il G7 in Francia. In un nuovo post sul social Truth, il presidente americano ha sostenuto che Meloni sta andando male in Italia, forse perché ha lasciato gli Stati Uniti, un paese che ama e protegge davvero l'Italia, quando si è trattato di negare all'Iran di ottenere o sviluppare un'arma nucleare. Nel post Trump mostra una mancanza di lucidità e scrive Giorgia invece di Giorgia. Questo dunque sulla prima pagina del Secolo d'Italia. Allora, vediamo anche altri quotidiani, ad esempio la prima del Giorno, quotidiano nazionale: Trump Meloni, secondo round, si amplia la frattura con gli USA, il tycoon rilancia, lei cerca la mia amicizia per riprendersi, ma non ci ha dato le basi, la premier non ci sta, attacchi gratuiti e insensati, l'Italia è una nazione sovrana. In centro pagina c'è una notizia che segnaliamo: brucia il resort nei Caraibi, muore una turista italiana, c'è stato un maxi incendio in un resort 4 stelle ai Caraibi, in il Viva Dominicus Beach di Bahia Hibe, nella zona orientale della Repubblica Dominicana, e si parla della tragedia della scomparsa di questa turista italiana, Francesca Valentino Casertana, 45enne, madre di due bambine, che ha perso la vita per aver inalato monossido e fumo sprigionati dal rogo. Questo sul Giorno. Vediamo sulla prima di Libero, ma vaffan Trump. Il ciuffone insiste, altro attacco dalla Casa Bianca alla Meloni, voleva una foto con me per recuperare voti. Giallo diplomatico USA Italia. Palazzo Chigi al lavoro per evitare altri danni. Sallusti scrive, pensavo fosse amore, invece era un calesse, la celebre battuta che dà il titolo a uno dei più riusciti film di Massimo Troisi ben si addice alla traumatica e inaspettata in questi termini fine della storia tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Tecnicamente si potrebbe parlare di separazione con addebito, avendo il presidente americano palesemente violato i doveri coniugali di buon alleato. Lo ha fatto anche ieri con una nuova esternazione violenta e offensiva contro la nostra premier. Ormai per lui Giorgia Meloni è una ossessione, non si capacita della sua autonomia, del suo reagire con fermezza a provocazioni e falsità. Lo diciamo con parole diverse, ma con la stessa franchezza usata ieri su questa prima pagina. Ma vaffan Trump che stai trascinando nel ridicolo l'America intera. È vero, Giorgia Meloni ha detto dei no importanti alle folli richieste di Trump, lo ha fatto nell'interesse dell'Italia e dell'Europa. Ci sta che il presidente si sia indispettito, non ci sta che applichi su di noi il decalogo del suo mentore, il famigerato e spregiudicato avvocato Roy Cohn, che tra l'altro prevede, nega sempre, ma rifiuta qualsiasi accusa o critica indipendentemente dalla loro fondatezza, è segno di debolezza, colpisci le gambe e non il pallone, attacca la credibilità e la reputazione del tuo avversario piuttosto che discutere il merito dei suoi argomenti. È un film che abbiamo visto tante volte, da Zelensky umiliato nello studio Vale, al Papa offeso in mondovisione, passando per Macron, trattato male dalla moglie, virgolettato, e per il premier britannico Starmer, che non è certo Churchill. Ma questa volta qualcosa gli è andato storto, qualcuno ha osato contraddirlo, rispondergli per le rime. Questo dunque Alessandro Sallusti, in una prima parte del suo editoriale di oggi, ma vaffan Trump. Sulla spalla destra, come dicevamo prima, c'è l'analisi del professor Giovanni Orsina. Donald in difficoltà, la sua strategia è incomprensibile. Poi Antonio Socci, Trump coglione? Forse ricordate il titolo di Libero di ieri. Giusto criticare anche chi è vicino. Centro pagina, un titolo dedicato al centro-sinistra e nuovi mostri, Elli prepara il suo governo. Mister redditometro alle finanze e boccia al Viminale, inventava gli sbarchi. Allora, diamo adesso un'occhiata a quotidiani, diciamo così, con riflessi opposti. Trump, la prima pagina del quotidiano Domani. Trump bullizza ancora Meloni, è in crisi e vuole la mia amicizia, dice il presidente americano. Dal presidente americano arrivano nuovi insulti alla presidente del Consiglio. La rottura è ormai totale. La leader di Fratelli d'Italia replica: esserti amica non mi è certo stato d'aiuto. Pensa alla tua di popolarità. Sulla spalla sinistra, Marco da Milano firma questo editoriale intitolato: così la premier Giorgia ha perso ogni credibilità. Conversione tardiva per Marco da Milano. La conversione è quella di Giorgia, sarebbe quella di Giorgia Meloni. Da Giorgia a Giorgia è un attimo, ora che tutto è finito in una lite tra comari da far impallidire quelle, in realtà elegantissime, tra i ministri della Prima Repubblica. Si fa presto a dire che Trump è un coglione, come ha informato Alessandro Sallusti sul Libero, che con il coglione di cui sopra ha condiviso la copertina dell'edizione americana del suo libro intervista alla Presidente del Consiglio. La prefazione di J.D. Vance è pregiata di una frase lusinghiera del presidente americano: Meloni è una dei più grandi leader del mondo, ma è anche grazie a Trump che Giorgia è diventata Meloni e poi premier. Non c'è solo l'appiattimento del governo italiano sugli USA fino a pochi mesi fa. Questo da Milano, così la premier Giorgia ha perso ogni credibilità. La NATO zombie esiste ancora, l'Occidente sulla fine dell'alleanza, Guido Rampoldi. Approfondiamone, vale la pena, scrive, ne vale ancora la pena? Tra due settimane Donald Trump e i premier europei, tra i quali Giorgia Meloni, si ritroveranno ad Ankara per un summit NATO che somiglierà ad uno di quei riti del voodoo nei quali un defunto viene resuscitato, però nella dimensione ambigua dello zombie, il morto vivente. Lo zombie in questione è la stessa alleanza atlantica, ormai considerata in agonia dalla maggior parte degli analisti, non avendo gli europei alcun motivo di nutrire fiducia in un'amministrazione che non ha abbiurato i suoi propositi di mutilare tra i due consociati la Danimarca della Groenlandia e il Canada di non si sa quali territori. Questo dunque la NATO zombie, Guido Rampoldi. Sulla spalla destra la vera egemonia della destra è quella sportiva, c'è una foto del ministro dello sport Andrea Bodi. Lasciamo da parte la prima pagina del Quotidiano Domani, diamo un'occhiata al Fatto Quotidiano, perché avevamo detto prima che la Lega non rompe con gli USA, e questo ce lo fa notare il giornale diretto da Marco Travaglio. Giorgia, nome storpiato e accuse di tradimento sulle basi rispetto agli insulti di Trump a Meloni. Trump secondo round contro Meloni e la Lega non rompe con gli USA. Chi meglio di lui è l'editoriale di Marco Travaglio, e si occupa di altri temi, ad esempio di politica italiana del centro-sinistra. Gli diamo un'occhiata tra poco, perché c'è da segnalare ancora Israele che ha ripreso a bombardare il Libano. Il manifesto scrive di bombe senza sosta, nonostante un cessate il fuoco raggiunto venerdì. Il Secolo XIX titola "La tregua traballa, ma partono i colloqui tra USA e Iran". Il Sole 24 Ore, più secco, scrive "Oltre 20 vittime, poi Israele annuncia lo stop". E Teheran in tutto questo ha risposto annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz, una minaccia che torna a girare sui giornali. Infatti sia La Verità che il Fatto Quotidiano Domani e il Sole 24 Ore la mettono tutte in primo piano, una mossa di pressione forse, oppure qualcosa di più serio. I colloqui in Svizzera, secondo quanto si legge, dovrebbero cominciare nella giornata di oggi, e Washington, riferisce il Secolo XIX, ha convinto Israele almeno a fermare temporaneamente gli attacchi. Il manifesto chiude la prima pagina di oggi con una riflessione sul ruolo di Steve Witkoff, il mediatore di Trump, che è definito dal giornale la maschera del trumpismo. Alberto Negri firma un pezzo che si intitola "Il dramma della guerra nel teatrino di Evian". Da una parte ci sono le bombe, quindi la diplomazia, dall'altra. E poi c'è un terzo tema che affiora, è un po' più silenzioso, ma non è sicuramente meno importante. Avvenire, che è il quotidiano, come sapete, dei vescovi, della Conferenza Episcopale Italiana, apre con un titolo che dice tutto: chi tutto, chi niente. È un pezzo sulla disuguaglianza globale. Ci sono le borse ai massimi storici, il patrimonio dei primi 150 miliardari del pianeta, che avrebbe raggiunto i 9.000 miliardi di dollari, sostanzialmente quanto il debito dei paesi a medio-basso reddito, fa notare il giornale, e c'è l'editoriale firmato da Mauro Magatti che parla del fantasma dell'onnipotenza e cita Elon Musk. Poi parla anche dei mondiali di calcio, del modello tecnocratico. Poi su un tema, diciamo così, in qualche modo simile, c'è il Sole 24 Ore, che però dal suo angolo, da quello del giornale della Confindustria, non dei vescovi, diciamo così, nota che Piazza Affari, dopo i record, si aspetta previsioni ancora al rialzo. Due giornali, sono due mondi diversi. Una domanda di fondo però su dove stia andando, diciamo così, l'economia e su chi ne paga il conto. E su questo ultimo argomento noi ci fermiamo qui per questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani, che troviamo in edicola oggi, domenica 21 giugno del 2026. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Carmine Corvino, un saluto da Enrico Salvatori.
6: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale. Inizia fra poco la nostra programmazione della notte. Cominceremo con una conversazione fra il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il direttore del Messaggero Roberto Napoletano, che si è svolta a Roma il 19 giugno a Villa Lazzaroni, alla Festa dell'Unità. All'1:30 vi proporremo un dibattito registrato nell'ambito degli incontri di Villa Nussio. Stefano Zurlo, giornalista del quotidiano Il Giornale, intervista sul palco Lorenzo Guerini, deputato e presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Siamo a Campiglia Marittima. Resteremo sulla data del 19 giugno per la registrazione delle 3:10. Ci sposteremo a Roma, sala dell'Istituto Santa Maria in Aquila del Senato della Repubblica, un convegno Cuba Democratica, il ruolo della società civile per una possibile transizione. Alle 4:50 la 16ª edizione di Tao Book 2026, che anche quest'anno Radio Radicale segue con attenzione. Il tema della pubblica amministrazione, del merito e della fiducia erano al centro di un evento del 19 giugno a Taormina, per la precisione una conversazione con il ministro della pubblica amministrazione della Repubblica Paolo Zangrillo, intervistato sul palco dalla giornalista Elvira Terranova di ADN Cronos. Paolo Zangrillo, appunto, ministro della pubblica amministrazione. Poi alle 6 toccherà alle voci di Andrea De Angelis e Simone Santucci per 15° emendamento. Alle 6:30 invece le prime pagine dei quotidiani in edicola con la voce di Enrico Salvatori. Alle 6:45 Gabriele Rossi con un'intervista con Federica Giannotta, tema il patto europeo su migrazione e problematiche per i minori stranieri. Alle 7 la rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo ci accompagnerà fino alle 7:30. A quel punto Marco Cappato con la rassegna stampa di Radio Radicale, stampa e regime. Adesso però, come preannunciato, Villa Lazzaroni, Roma, 19 giugno, Festa dell'Unità, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al microfono del direttore del Messaggero Roberto Napoletano. Organizzato questo evento dal Partito Democratico, partecipa sul palco anche Enzo Foschi, presidente della Commissione Speciale Roma Capitale.
1: Il primo applauso che vi chiedo è per tutti i nostri volontari e tutte le nostre volontarie, senza i quali questa festa non sarebbe stata possibile. Voglio ringraziare tutti gli amministratori e le amministratrici del Partito Democratico di Roma, molti qui presenti, per il lavoro che fanno quotidianamente, togliendo spazio spesso alle famiglie e cercando di darci una mano per cambiare concretamente questa città. Voglio ringraziare tutti i militanti e le militanti del Partito Democratico e anche chi ha messo o metterà M20 per il 2 per 1000, perché le risorse per una politica politica e trasparente servono anche per organizzare momenti belli, straordinari e partecipati come quello che stiamo facendo qui a Villa Lazzaroni. Voglio ringraziare i giovani democratici che sono una bellissima realtà di questa città. Voglio ringraziare le donne democratiche. E voglio ringraziare, permettetemelo, tutta la mia segreteria che in questi 3 anni mi ha supportato e sopportato. E voglio ringraziare il sindaco Roberto Gualtieri, che naturalmente è il sindaco di tutti i romani e di tutte le romane, però permettetemi di dire. In questa bella, straordinaria piazza, con una punta d'orgoglio, il nostro sindaco Roberto Gualtieri, che adesso chiamo sul palco insieme a Roberto Napoletano, direttore del Messaggero, che lo intervisterà. Guardate, parte da qui. Un percorso che ci dovrà portare a vincere ancora a Roma, perché lo meritiamo noi romani, perché lo merita Roberto Gualtieri e pure perché gli vogliamo bene.
2: Buonasera. Buonasera a tutti.
3: Buonasera a tutti. Come va, sindaco?
2: Bene, bene. Beh, poi qua devo dire c'è un'atmosfera straordinaria, devo dire questa festa, beh, mi sento a casa. Io ho iniziato proprio con le coccarde quando ero molto, avevo i calzoni corti, diciamo, le feste dell'unità, quindi tra l'altro proprio in questo quartiere. Quindi mi sento due volte a casa perché vengo da questo quartiere, perché questa era una delle ville che frequentavo e mi fa veramente piacere che ci sia una festa dell'unità qui a Villa Lazzaroni e c'è una partecipazione straordinaria. Permettimi, scusa, prima iniziamo di fare anch'io un ringraziamento, un abbraccio a tutte le volontarie e volontari.

0: Enzo Foschi, a tutta la segreteria, alla DAGA, al municipio, insomma a tutte le tante persone che hanno reso possibile questa festa, che devo dire è la più bella che vedo da tantissimi anni e quindi mi rende veramente orgoglioso e riempie il cuore di gioia.
1: Bene, io devo dire che non solo condivido, ma se noi pensiamo a quello che è successo in tanti decenni, il fatto che sopravvivano i partiti, perché è cambiato tanto tra una repubblica e l'altra, che sopravvivano le feste popolari, è il segno che la democrazia è viva. E crescere nella democrazia, confrontarsi, è qualcosa che vale per l'oggi, ma soprattutto vale per il futuro. Quindi questo credo che il sindaco abbia totalmente ragione e credo che questi appuntamenti siano molto importanti. Proprio parlando di democrazia, oggi è successa una cosa da cui non possiamo non partire, anche se poi ovviamente parleremo di Roma, perché siamo qui per parlare di Roma. Ma come si spiega al sindaco un atteggiamento così volgare, fuori da qualsiasi canone diplomatico, da parte di Trump nei confronti della Premier Meloni?
0: Ma io devo dire, no, però invece è giusto parlarne, perché noi siamo una democrazia abbiamo delle differenze molto profonde col governo, col Presidente del Consiglio, siamo radicalmente alternativi, però in una grande democrazia comunque si ha sempre rispetto delle istituzioni e quindi io da questo punto di vista condivido quanto ha detto il Presidente Mattarella. Se il Presidente degli Stati Uniti, diciamo, fa delle battute, dell'ironia non adeguata a un ruolo e a un dialogo tra paesi nei confronti del Presidente del Consiglio, io continuo a criticare il Presidente del Consiglio per tutte le cose che non condivido e sono tantissime, e lavoro, do una mano da Roma perché ci sia un'alternativa di governo, un governo migliore, però in questi momenti, e questo contraddistingue la nostra storia di grande forza politica istituzionale, in questi momenti noi comunque diciamo Trump non si deve permettere di attaccare in questo modo il Presidente del Consiglio italiano, punto. Bravo. Chiunque sia il Presidente del Consiglio italiano.
1: Devo dire, poi chiudiamo questa parentesi, anche perché onestamente Trump ne ha avuti davvero per tutti, e la domanda che nasce, penso a quello che ha detto sul capo di Stato francese, sul cancelliere tedesco, su Starmer, su tutti, ma secondo lei, questa è l'ultima domanda che facciamo su questo tema, almeno in questa stagione l'Occidente, per come lo abbiamo conosciuto noi, con un presidente degli Stati Uniti che si comporta in questo modo, che cosa rischia?
0: Ma noi sicuramente dobbiamo distinguere tra due elementi, uno più strutturale che viene prima anche di Trump, che ha visto gradualmente gli Stati Uniti, che rimangono e rimarranno un alleato dell'Italia, allentare però l'interesse, la centralità e l'impegno anche a supporto dell'Europa, dei suoi alleati, e poi il modo in cui Trump ha estremizzato e radicalizzato, arrivando appunto a approvare una dottrina di sicurezza nazionale che individua addirittura nell'Unione Europea quasi un avversario, un nemico degli Stati Uniti, e quindi abbiamo questi due aspetti. Uno, il secondo, è gravissimo, bisogna rispondere con durezza, anche se sempre mantenendo una compostezza istituzionale, ma noi abbiamo anche l'auspicio che passi, diciamo, che ci siano poi anche un cambiamento politico negli Stati Uniti, che questo estremismo e anche, devo dire, irrazionalità, diciamo, adesso succeda un cambiamento. Però poi c'è comunque un fenomeno strutturale a cui non dobbiamo rispondere in modo ingenuo, superficiale, ma è chiaro che l'esigenza che l'Europa, l'Unione Europea, rafforzi la propria autonomia strategica e la propria capacità di svolgere un proprio ruolo nel mondo, sia a difesa dei propri interessi, sia a difesa di un'idea.

0: del mondo diversa da quella che il nazionalismo oggi ci propone, in cui la guerra è uno strumento per risolvere i problemi e ognuno ha il compito di fare i propri interessi a scapito di qualcun altro. Ora, la verità non è che non bisogna fare i propri interessi, perché un leader eletto ha il dovere innanzitutto di rappresentare il proprio paese. Il problema è che è proprio sbagliata la premessa, che se si pensa che facendo i dazi, facendo le guerre, litigando con tutti, dicendo io ti voglio, io sono meglio di te, si fanno i propri interessi, non li si fanno i propri interessi, perché il mondo è troppo grande per farsi mettere sotto da qualcuno, e quindi un modello diverso di globalizzazione basato sul primato della legge, sul rispetto delle varie aree del mondo e quindi su un modello multilaterale è interesse innanzitutto di un pianeta che deve unirsi intorno ad alcuni grandi problemi, i cambiamenti climatici, le ingiustizie, il fatto di che la tecnologia va sostenuta ma al tempo stesso va governata, e le migrazioni, cioè sono la pace e la guerra, il rischio nucleare che ancora c'è perché le armi nucleari sempre ci stanno. Di fronte a queste cose occorre un ordine internazionale, non un conflitto costante. Quindi noi abbiamo bisogno, per gli interessi del pianeta e per i nostri interessi, che l'Europa cresca e assuma un maggiore profilo e peso e anche sia portatrice di un'idea diversa delle relazioni internazionali. Poi è chiaro che noi dobbiamo auspicare, dobbiamo persino adesso che c'è Trump, non cadere nella provocazione e cominciare a essere anche noi, a insulto si risponde a insulto, a dazio si risponde a... cioè, perché non, è sbagliato il metodo, quindi non bisogna seguire questo metodo, però naturalmente anche auspicare che ci sia un interlocutore al di là dell'Atlantico con cui ristabilire una collaborazione che non sia una collaborazione esclusiva, ma che sia una collaborazione che aiuta il mondo a una crescita più sostenibile, più inclusiva, e in cui l'Occidente quindi possa dispiegare i suoi valori, le sue potenzialità, non sul modello di uno scontro di civiltà, ma su un modello dell'universalità di alcuni valori che nel rispetto delle altre culture però è bene che siano sostenuti. Quindi chiaramente i valori dei diritti dell'uomo, i valori della democrazia, i valori dello Stato di diritto sono valori importanti di cui dobbiamo anche essere orgogliosi come occidentali, ma non li dobbiamo agitare in un modo come se allora, siccome per difendere questi valori li dobbiamo tradire e fare le guerre e aggredire gli altri e essere... no, questo, quindi noi abbiamo davvero bisogno di questa vicenda, anche questa vicenda di oggi, a cui è giusto rispondere come ha fatto il Presidente della Repubblica e come alla fine tutte le forze politiche hanno fatto, però ci deve dare alla fine questo tipo di insegnamento. È chiaro che anche il nostro governo deve capire che bisogna essere più coraggiosi sul processo di integrazione dell'Europa, perché interesse nostro, dell'Europa e anche della civiltà occidentale, che il modello che l'Europa incarna, corretto, che sappia anche rappresentare i nostri interessi, perché dentro l'Europa, io dentro l'Europa ho anche litigato, non è che uno quando dice l'Europa deve andare là, tutto quello che dicono va bene. Noi per avere il PNRR abbiamo fatto dei litigi che non vi immaginate, abbiamo fatto quello che si deve fare in Europa, ma uno lo deve fare con l'obiettivo di rafforzare l'Europa, magari di correggerne l'indirizzo politico, ma con l'obiettivo di avere un'Europa più forte e autorevole in un mondo che ha bisogno di un modello diverso da quello del suprematismo e del disprezzo degli altri, figuriamoci del disprezzo dei propri alleati.
1: Grazie. Beh, diciamo, l'Occidente vive un brutto momento, ma tornerà, questo ci ha detto il sindaco, e l'Europa può svolgere un ruolo importante. Parliamo di Roma. Futuro capitale era il tema dell'ultimo incontro che abbiamo fatto al Messaggero. Perché Roma oggi può essere la capitale dell'innovazione?
0: Io sono davvero molto entusiasta e penso che tutti noi dobbiamo avere una scossa di autoconsapevolezza, non per adagiarci, perché in realtà le potenzialità di Roma su questo fronte impongono a tutti veramente di rimboccarsi le maniche e di lavorare, di non adagiarsi. Però noi dobbiamo partire da una consapevolezza. La nostra città, che è stata a lungo tempo bistrattata e anche abbandonata, mal governata da chi la doveva amministrare, ma anche tradita da una visione dello Stato in cui il leghismo è diventata quasi un tratto identitario della cultura politica e sembrava che Roma era solo un problema, solo un intralcio di cui sbarazzarsi. Adesso, grazie anche, penso, al buon lavoro che stiamo facendo noi, ma non solo grazie a noi, perché bisogna sempre avere il senso del limite, grazie innanzitutto a Roma, stanno emergendo le cose che sono un po' diverse da così, che in realtà a Roma c'è un tasso e un tessuto di università che sono le migliori, ricercatori che sono i più bravi, imprese innovative, talenti giovani che hanno tantissimo da dare e che poi magari colpevolmente noi non sappiamo trattenere e ce li troviamo che guidano compagnie, imprese, centri di ricerca nel mondo e sono i più bravi di tutti. Abbiamo un tessuto, abbiamo talenti, abbiamo impresa, abbiamo coesione sociale, abbiamo valori, abbiamo amore, cultura e istituzioni culturali che possiamo svolgere un ruolo non solo come un grande centro turistico, che è una cosa, figuriamoci, importante, ma come anche un motore dell'innovazione e del cambiamento. Stanno venendo in realtà grandi imprese internazionali a Roma. Pensate che una delle nuove frontiere, adesso si parla molto dell'intelligenza artificiale, ci tornerò perché sono orgoglioso che stiamo diventando leader mondiali su questo come amministrazione comunale, ma si parla poco ancora, ma se ne parlerà tantissimo, dell'altra grande frontiera dell'innovazione tecnologica, che è la quantistica, il quantum computing e tutta una serie di cose che questa innovazione, che nasce addirittura da Einstein, dalla relatività e da altri poi sviluppi della fisica, sta producendo, che potrebbe consentire per esempio di risparmiare tantissima energia nei supercalcolatori e nella gestione dei dati, di poter scoprire nuove medicine, di poter realizzare nuovi materiali, di poter potenziare le comunicazioni a un livello impensabile. Ecco, la più grande impresa di quantistica è venuta a aprire a Roma la sua più grande sede fuori dagli Stati Uniti, perché ci ha detto: a Roma ci sono i fisici quantistici più bravi del mondo, quindi noi veniamo qua perché qua c'è il potenziale per crescere. E uno dice: ma no, ma ed è così, ci sono un tessuto anche di piccole, medie e grandi imprese avanzatissime. Io sono stato ieri, abbiamo fatto una gita perché era molto piacevole, al Tecnopolo Tiburtino, dove c'è un laboratorio di satelliti avanzatissimo di Thales Alenia Space che fa delle cose pazzesche. Ci hanno spiegato che alcune tecnologie si fanno solo lì in Europa. Stanno arrivando data center, ci sono imprese di robotica, di droni, di cose avanzatissime, e nascono distretti industriali sui settori più avanzati dell'innovazione. Quindi noi abbiamo il dovere di puntare e sostenere questa Roma dell'innovazione e dell'impresa che cresce, che attrae talenti, e cercare di fare la nostra parte. Noi la stiamo facendo in due modi. Il primo, abbiamo e stiamo investendo massicciamente nella digitalizzazione di Roma Capitale, sono investimenti molto, molto significativi sotto tantissimi profili. Le nostre aziende adesso usano i gemelli digitali, AMA ha tutto un meccanismo tecnologicamente molto avanzato che la sta portando ad accelerare il suo miglioramento, che deve proseguire, deve continuare, ma è sicuramente una realtà. Noi come Roma Capitale abbiamo lanciato, la conoscete ormai, ne parliamo tanto, ma adesso vi segnalo la novità che c'è da pochi giorni, il nostro Giulia, il nostro assistente con l'intelligenza artificiale, che è diverso da quelle che uno usa sul mercato. Primo perché è gratis, secondo perché è pubblico, terzo perché i dati sono e rimangono nostri, perché questo è molto importante. Le nuove tecnologie vanno usate, ma vanno governate, non vanno date chiavi in mano ad altri soggetti che poi usano e prendono i nostri dati. Ecco, questa Giulia, che già è il chatbox più avanzato che c'è sulle informazioni turistiche, sulla città e gli eventi culturali, eccetera, da pochi giorni ci aiuta anche a navigare nel nostro sito, che è un monster, perché il nostro sito ci vanno 1.600.000 persone ogni mese, ci sono 160.000 documenti e 90 servizi digitali, ed è un casino orientarsi. Ecco, da pochi giorni uno va sul sito, ci sta Giulia che ti dice: ti aiuto, vuoi aprire una gelateria, ti giro il documento, vuoi un passo carrabile, quello è il link, ti spiego come devi fare per questo e quest'altro. E tra poco diventerà addirittura dispositiva agentica, multi-agent, e farà una serie di documenti per i cittadini. Noi questo lo facciamo sia perché vogliamo migliorare i servizi, sia perché pensiamo che se Roma Capitale investe su questo, poi aiuta imprese, aiuta, dà idea ad altri, crea un ambiente dove questa innovazione si trasmette. Quindi vogliamo davvero, con queste e tante altre cose, dare una mano. E un altro progetto è quello di creare un grande campus dell'innovazione a fianco del Rome Technopole, che già stiamo realizzando a Pietralata, lì a fianco un altro grande campus dove sostenere start-up, mettere laboratori comuni. Quindi davvero questa dimensione della Roma tecnologica innovativa, che poi è la celebre frase di Quintino Sella quando gli dissero: ma tu cosa vuoi fare a Roma? A Roma non si può stare, glielo disse un grande storico dell'antichità tedesco, e lui gli rispose: a Roma non si può stare senza una grande idea. Lui disse: Roma, grande città della scienza. E lo sorprese, dice: ma come, Roma, il Grand Tour, i movimenti? No, Roma, città della scienza. Tra l'altro stiamo lavorando anche per il Museo della Scienza. Quindi io credo moltissimo, perché noi siamo di fronte, dobbiamo saperlo, in una transizione tecnologica così epocale che chi non si attrezza e non è protagonista rischia davvero invece un declassamento gigantesco. Gli altri non stanno con le mani in mano. La Cina, non solo uno parla degli Stati Uniti, ma in Cina succedono le cose gigantesche. Quindi Roma, anche da questo punto di vista, visto che ha le capacità, i talenti, le risorse, anche, mi permetto di dire, fortunatamente un'amministrazione che pensa che crede a queste cose e che decide di investire in queste cose, Roma ha il dovere di non rimanere indietro e ha la possibilità non solo di migliorare rispetto ai propri cittadini, ma anche di dare una mano al paese, di essere una locomotiva per l'Italia e aiutare l'Italia a stare al passo a questa trasformazione gigantesca che noi abbiamo il dovere di affrontare, e anche di affrontare con i nostri valori democratici e umanistici, come molto bene ci ha detto il Papa nella sua straordinaria enciclica sull'intelligenza artificiale. E quindi questi processi vanno governati, perché altrimenti diventano processi che ci sottraggono i dati, dove qualcuno si arricchisce e altri si impoveriscono, e se invece vengono governati dalle istituzioni pubbliche possono essere anche motore di crescita, di innovazione e anche di maggiore equità e giustizia.
1: Sindaco, allora, devo dire che almeno ci crede da come dice e parla queste cose. Io mi permetto di ricordare che ogni tanto un ricercatore italiano vince un premio Nobel per la ricerca, ma quasi mai la ricerca l'ha fatta in Italia. Sono state solo due eccezioni. Il primo nel dopoguerra fu Giulio Natta a Milano, inventò il polipropilene isotattico, le vaschette di plastica della Moplen nel 63, e furono gli anni del grande miracolo economico italiano. Un paese agricolo di secondo livello diventò prima un'economia industrializzata e poi una potenza economica mondiale. Il sindaco ha parlato dei fisici quantistici, il secondo premio Nobel l'ha vinto Roma, l'ha vinto Giorgio Parisi, l'ha vinto con le ricerche che ha fatto con il suo dipartimento di fisica a Roma. Esatto. E questi sono punti che, come dire, quando uno dice perché intorno c'è un ambiente sul quale scommettere, perché qualcosa è accaduto nel tempo e qualcosa sta accadendo, ci sono le grandi aziende. Ora però, diciamo, questa crescita potenziale va organizzata. Quanti data center? Siamo in ritardo sui data center? Riusciremo ad attrarre data center a Roma? E poi soprattutto le vorrei chiedere, se siamo diventati o lo siamo diventati così attrattivi, ed è vero, quanto vale per assecondare questa crescita rendere anche il centro direzionale di Roma, come dire, attraente e attrattivo, quindi vivibile?
0: Allora, intanto fatemi fare un applauso a professor Parisi, perché è un grande amico, è un grande scienziato, è un grande onore, anche perché ci sta aiutando a fare il Museo della Scienza in tante altre cose, e anche perché ha detto una cosa molto giusta che bisognerebbe fare, e lui dice a Roma, un nuovo CERN europeo dell'intelligenza artificiale, ed è una cosa molto giusta, molto giusta. tu, direttore, dici una cosa importante, naturalmente, perché noi poi dobbiamo tenere il passo. Noi siamo un'amministrazione che ha deciso di essere ambiziosa, abbiamo anche sfidato la pazienza dei romani, perché quando sono diventato sindaco ho detto: noi, Roma è talmente bella e ha talmente tante potenzialità, che quello che mi dicevano: sei pazzo a fare il sindaco, tanto a Roma non si può fare niente, ma guarda, se ci togli i cumuli di rifiuti già è tanto, ma manco quello riuscirei a fare. Io ho detto no, e tutto era programmato perché si facesse, se andava bene, un po' di più. Bisognerebbe fare il 100% delle strade, siamo al 20, ma se facciamo un grande lavoro passiamo al 25. No, scusate, 100%, bisogna fare il 100%, non il 25%. Non abbiamo nessun impianto dei rifiuti, ma forse possiamo arrivare a trattare il 20%. No, noi dobbiamo trattare il 100% dei rifiuti. Noi dobbiamo fare come le altre grandi città, noi dobbiamo piantare 1 milione di alberi, dobbiamo trasformare il nostro fiume, dobbiamo pedonalizzare tante piazze e tante strade, dobbiamo essere un po' più ambiziosi. E se questo comporta tanti cantieri, noi li spiegheremo ai romani, e io sicuro che i romani lo capiranno e lo apprezzeranno, soprattutto quando un po' di questi cantieri cominciamo a chiuderli. Quindi, e questo è quello che abbiamo fatto, e io devo dire che questo ci ha dato un grande risultato, che è fondamentalmente che io percepisco che nella città non c'è il senso che ormai le cose sono state fatte, perché noi dobbiamo essere umili e dobbiamo sapere che c'è tantissimo da fare, anche se ci riconoscono un lavoro che probabilmente non è mai stato fatto anche in molti anni, molti più dei 4 anni e mezzo di lavoro. Noi dobbiamo sempre sapere che ci sono tantissimi luoghi che dobbiamo risanare, riqualificare, eccetera. Però ne abbiamo sicuramente fatte tante, ecco, e alcune anche molto belle. Però secondo me il risultato principale di questi anni è stato che è ritornata un po' la fiducia dei romani nella possibilità di cambiare, e quindi noi questa fiducia, questo capitale, lo dobbiamo subito reinvestire dicendo: ah sì, ancora, ancora di più e ancora meglio, asticella ancora più alta. Ora, dentro questo ci sono tante questioni, poi magari arriveremo anche a quelle di tanti quartieri delle periferie dove bisogna fare tantissime cose. Chiaramente c'è anche la questione che dice il direttore, perché noi abbiamo ripulito, risanato, riqualificato, restaurato fontane, piazze, cose nel centro, fatto tantissime cose. Chiaramente un centro così oggetto del desiderio di tutto il mondo, in cui arrivano milioni e milioni di turisti, rischia davvero una fatica, un appesantimento, soprattutto per i residenti, ma anche per poterne usufruire. Perché un'altra cosa, che è un altro indirizzo strategico che abbiamo deciso di lanciare, noi non possiamo pensare che il centro diventa un luogo solamente per i turisti. Il centro deve essere la grande bellezza, che è diffusa, perché stiamo riqualificando luoghi archeologici, artistici, stiamo avendo una politica culturale molto diffusa nel territorio, però nel centro ci sono delle cose fondamentali, vanno restituite alla fruizione dei romani, non possono essere solo anticamere in cui si fa la fila per entrare nel parco archeologico, nei musei vaticani. Per questo con Walter Tocci stiamo facendo questo ambiziosissimo progetto che si chiama Carme, trasformando Via dei Fori Imperiali, tutta la zona intorno, in un boulevard, in una passeggiata dove i romani tornino. Io, una delle cose che mi lascia più felice di Piazza Pia, che è stata una scommessa in cui ci potevamo rompere l'osso del collo perché in pochissimo tempo, è vederci che in quel luogo dove ci stavano solo i turisti che provavano a attraversare il traffico, se sopravvivevano, da Castel Sant'Angelo per andare a San Piero, adesso ci vanno le famiglie a passeggiare, i romani a godersi quella vista meravigliosa, perché è diventato un luogo dove, che è un patrimonio di tutti, dei turisti ma anche dei romani. Quindi restituire la fruibilità della grande bellezza a tutti, rendere accessibili questi luoghi, riqualificandoli, è un lavoro fondamentale. Adesso bisogna fare un ulteriore sforzo, perché ci sono, anche perché ci sono, e il tuo giornale meritoriamente lo sta anche evidenziando, ci sono anche dei paradossi che io trovo onestamente inaccettabili. Probabilmente pochi sanno che esiste una legge che mette un tetto a quanto noi possiamo incrementare le tariffe per l'utilizzo del suolo pubblico. Ora, noi abbiamo deciso una politica molto semplice: noi vogliamo che ci sia più presenza di tavolini, bar, posti dove le persone possono stare all'aperto e animare e rendere anche magari più sicuri i luoghi nei quartieri periferici dove ce ne sono troppo pochi e spesso e invece, e quindi ridurre il costo lì, ma invece noi, vedendo di fronte a prezzi e a tariffe troppo basse in luoghi pregiatissimi dove tra l'altro consumazioni sono carissime, noi abbiamo detto qua dobbiamo alzare in modo molto massiccio, perché non è giusto che chi occupa suolo pubblico in zone pregiatissime paghi una cifra che è irrisoria rispetto a quanto poi guadagna. Non è giusto, quindi dobbiamo... Ecco, questa legge ci dice che noi al massimo tutto quello che Roma guadagna nel suolo pubblico può aumentare al massimo del tasso di inflazione più di una piccolissima limatura. È una cosa assurda, cioè no. Siamo fermi che noi possiamo rimodularlo, quindi abbassare lì, alzare lì, ma più di tanto non lo possiamo fare. E questo dico, ma vi rendete conto che la capitale d'Italia è vincolata? Abbiamo fatto una discussione con il professor Claric che ci sta aiutando a capire il margine massimo, perché noi abbiamo una norma nazionale che... Perché questo è un altro, scusate, fatemi fare un po' di polemica politica, perché ogni tanto ci vuole, perché questo fanno tanto quelli del governo delle autonomie, la Lega, l'autonomia, cioè è uno dei governi più centralisti della storia, non ci vogliono far decidere quanto possiamo far pagare l'imposta di soggiorno agli alberghi di lusso, massimo 10 euro, è vietato di più, non ci possono dire quanto dobbiamo far pagare l'occupazione di suolo pubblico ai tavolini, pure nelle aree più pregiate del mondo, dove ci sono delle tariffe assurde da capogiro, non ci vogliono dire loro dove si possono mettere gli autovelox e dove no, perché il comune non può decidere, deve chiedere al ministero, cioè siamo a un livello di centralismo stupido, perché poi questo è centralismo, io sono pure che lo Stato sulle cose importanti, sono contro l'autonomia differenziata dei poteri sulle grandi energie, che è ridicolo dargli alle regioni, ma l'autovelox e il tavolino, onestamente, un comune di Roma forse sarebbe anche in grado di decidere da solo, non è che deve chiedere permesso al ministro, al Parlamento. No, però... Quindi siamo in una situazione. Quindi noi abbiamo veramente, per fare questo ulteriore salto di qualità, tutto l'impegno per aumentare le forze, la presenza della polizia locale, contrastare gli abusi, essere anche severi come è giusto che si sia, li stiamo riducendo tantissimo, però anche abbiamo bisogno di quel livello di autonomia tariffaria che ci consenta di remunerare giustamente l'utilizzo dello spazio pubblico, perché altrimenti, e l'altra cosa è naturalmente di regolamentare gli Airbnb, perché noi abbiamo, non possiamo permettere che il centro storico si svuoti degli abitanti e ci siano solo gli Airbnb, quindi io lo dico anche qui, mi dicono che il ministro Mazzi, che è una persona anche per bene, io ci ho lavorato bene quando era sottosegretario, ha, non lo so se è vero, me l'ho letto sui giornali, ha dato una sorta di ci rifletterò, ne parlerò col sindaco, c'è anche la regione che lo può fare, perché in Toscana l'ha fatta la regione, se ci fate queste due righe, ve le scriviamo noi, di una norma, noi ci fate fare una cosa normale che fanno in tutta Europa e regolamentare un po' anche questi affitti brevi, perché il tema che pone il direttore, quello di una valorizzazione adeguata del centro della città, che è anche il centro dell'attenzione, dell'interesse del mondo, perché il centro di Roma è veramente, dal punto di vista proprio storico, è il centro dell'universo, non so come dire, il luogo è veramente il luogo dove noi abbiamo il dovere di avere l'autonomia e le risorse per poterlo tenere lucido e a misura di persona come merita.
1: Sindaco, io devo dire che l'ho seguita con molto interesse e noi non siamo, come dire, sospetti, perché abbiamo raccontato tutto il cambiamento che è nato a Roma, abbiamo raccontato i poli di eccellenza, abbiamo raccontato l'attrattività. Io credo che però, al di là delle leggi, in attesa che arrivino altre leggi, si può avere ancora più coraggio, si possono revocare più concessioni, si può intervenire con più forza, perché i principi che lei ha esposti e i vincoli che lei ha esposti sono ovviamente sacrosanti, però il disagio che subiscono i cittadini e il danno potenziale che può avere Roma come attrattività di centro direzionale di capitali internazionali, diciamo, secondo me nel frattempo che qualcosa si muova, e lei fa bene a premere perché si muova, forse potrebbe richiedere qualche primo intervento un poco più determinato. Mi permetto di sottolinearlo, noi lo chiediamo come giornale e penso che ci siano i margini per intervenire. Ovviamente su questo credo che il sindaco non replica, quindi mi pare.
0: No,
1: che...
0: aspettavo la domanda.
1: La domanda è questa: si può e si deve fare, si possono revocare delle concessioni a chi non ha pagato? Si possono revocare di più concessioni a più persone che non hanno pagate? Si può, anche nell'ambito di quella legge, aumentare di più le tariffe, cominciare a dare uno scossone? Si può,
0: allora,
1: chiedo.
0: No, una risposta seria, poi ovviamente magari non vogliamo annoiare persone su una cosa troppo tecnica. La prima cosa, si può, anche se noi stiamo andando abbastanza col pugno di ferro, diciamo, nel senso che siamo effettivamente, abbiamo adottato una linea abbastanza severa nei confronti sia dell'evasione, diciamo, della occupazione di suolo pubblico, sia nei confronti dell'esigenza di avere una regolarità nell'autorizzazione. Anche qui non ci ha aiutato il governo, che ha dato la proroga, come sapete, per l'ennesima volta dell'OSP, e quindi consentendo anche un utilizzo che era eccessivo, che era giustificato in tempi di Covid, ma che quando non c'è il Covid è forse esagerato, soprattutto nelle parti centrali della città. Però dal punto di vista questo, come se io ho anche creato addirittura una squadra speciale di polizia locale che va esattamente questo a fare sequestri, chiusure, eccetera eccetera. Invece, però, come dire, raccolgo l'invito a fare con ancora più severità, e quindi domani il comandante della polizia proprio gli facciamo, lo carichiamo a molla, diciamo, come si dice. La seconda cosa, purtroppo, proprio non si può fare, nel senso, noi siamo andati al limite massimo della legge, se no poi ci fanno il ricorso e perdiamo tutto, quindi abbiamo aumentato, quindi chiedo al giornale di aiutarci a fare superare questa norma vergognosa che vincola l'autonomia tariffaria di Roma Capitale e impedisce quello che è doveroso, che chi occupa lo suolo pubblico possa farlo a una tariffa corretta rispetto alle cose. Noi per esempio siamo riusciti, e qui la nostra creatività è stata premiata in questo caso, a fare un'operazione molto giusta su un'altra area dove c'era una situazione, anzi probabilmente c'era ancora peggiore, e permetto di parlarne perché ne vado anche di questo abbastanza orgoglioso, quello del mare. Quindi permettete anche di ringraziare l'assessore Zevi e l'architetto Mazzei e il dirigente Antonucci e tutto il presidente del municipio e tutte le persone che ci hanno accompagnato, e anche altre istituzioni, la Procura della Repubblica, la Prefettura, la Guardia di Finanza, la Polizia, i Carabinieri, la Polizia Locale, perché è stato fatto un lavoro da Metodo Roma per porre fine a una situazione assurda. Abusi edilizi accumulati negli anni senza nessuna regola, concessioni scadute, evasione del già ridicolo canone demaniale per l'occupazione delle spiagge, assenza di lungo muro che oscurava la vista, assenza di... cioè una situazione assurda. I documenti per sapere cosa era l'icero, no, distrutti perché vari incendi negli anni avevano distrutto tutti gli archivi, caso strano. Quindi noi siamo messi là anni di lavoro a ricostruire le consistenze, quello che è lecito, quello illecito, a fare le gare, a dire avere più spiagge pubbliche, a dare anche a giovani imprenditori under 35 la possibilità di fare delle cose più belle, come stanno cominciando a uscire fuori, e anche di dire chi non è in regola non può lavorare, perché bisogna essere in regola, bisogna pagare. E poi abbiamo anche detto che bisogna pagare una royalty a Roma Capitale, perché purtroppo anche qui i canoni nazionali di occupazione delle spiagge da parte di chi fa uno stabilimento sono ridicoli, sono praticamente irrisori, quasi equivalenti a zero, e quindi abbiamo detto che comunque per farlo a Roma bisognava anche pagare una royalty, pare una percentuale piccola, però una percentuale del fatturato, e devo dire che questo è stato riconosciuto legittimo dal TAR, e quindi noi abbiamo finalmente introdotto un principio di giustizia, di trasparenza, di legalità e di accessibilità al mare, facendo in modo che ci siano stabilimenti di qualità con più materiali naturali e meno cemento e meno asfalto, e ci siano un numero sufficiente di spiagge libere. Già adesso le abbiamo aumentate col nuovo piano di utilizzo degli arenili, che è stato votato proprio da pochissimo dall'Assemblea Capitolina, adesso sono pochi mesi per gli ultimi passaggi, potremo anche dare finalmente concessioni di tanti anni e favorire una riqualificazione del mare di Roma nel segno della legalità, della trasparenza e dell'accessibilità, affiancando a questo un grande investimento di riqualificazione del litorale, che era, diciamo, della parte invece del lungomare, diciamo così, che anche era in condizioni indecorose per una grande città che è un mare tra l'altro pulitissimo, con dietro dune, macchia mediterranea, cose meravigliose e cose di totale degrado, cemento, asfalto dappertutto, parcheggi illegali, macchine una sopra l'altra, quindi una situazione non decorosa. Sta per partire il cantiere, lo annunceremo a breve, e si realizzerà, lo fanno tra l'altro tra alcuni dai progettisti che hanno fatto i lungomari più belli d'Italia, penso a quello di Rimini, questo grande parco delle dune da una parte e la riorganizzazione delle spiagge dall'altra possono trasformare il mare di Roma finalmente in un grande asset per la qualità della vita dei cittadini e anche di nuovo anche un volano di crescita economica sana, adeguata agli standard e ai livelli europei. Quindi questa è un'altra grande partita dove la necessaria severità e durezza è anche tanti scontri. A destra pure fatto organizzato il funerale di Ostia, poi insomma cose abbastanza poi pagano, e bisogna in qualche modo avere, quindi quando ci sono anche organi dell'informazione che sostengono battaglie giuste, anche quelle di far pagare il giusto a chi magari non paga, noi siamo sempre contenti perché si crea anche un clima più favorevole nella città.
1: Bene, questo vale molto per il futuro. Dopo l'America scappa a Napoli, diciamo la più grande competizione americana si farà a Ostia, e quindi avere scelto il mare di Roma è la dimostrazione che sono stati fatti dei passi avanti. Vale per Napoli, ma vale anche per Roma. Sarete pronti per l'appuntamento?
0: Ma sì, assolutamente. Da settembre ci sarà questa bellissima competizione nautica che si potrà vedere dalla spiaggia. Quindi è una bella cosa che abbiano scelto Roma, perché ripeto, la cosa che io viaggio molto all'estero, la cosa veramente singolare è che non si avete idea, qui lo sanno tutti, ecco, ma qui c'è una platea diciamo che sa le cose, ma non sapete quante persone non sanno che Roma è una città di mare, che cioè Roma ha la costa, cioè il numero di persone che non lo sanno è sorprendente, e questo è sia magari uno dice colpa dell'ignoranza delle persone, sì, anche colpa nostra che non abbiamo considerato il mare qualcosa su cui investire, da riqualificare, un grande bene comune di cui prendersi cura e di cui essere anche molto rigorosi rispetto alla legalità e alla trasparenza. Quindi questo per noi è, e quindi noi anche quel che ci sia adesso, che invece da che Ostia era considerata solo per delle serie diciamo di altro argomento, invece anche grandi diciamo competizioni, grandi leghe sportive lo scelgono come luogo dove eventi importanti. Questo è molto bello. Poi a noi piace sempre che a un evento grande si affianchi anche la capillarità della presenza di tante cose, e devo dire che gli eventi culturali che abbiamo realizzato in questo periodo in tutti i quartieri che stiamo realizzando, ma fatemi parlare, poi parliamo anche di questo municipio naturalmente, ma che abbiamo realizzato a Ostia nel 10° municipio, hanno avuto un risultato straordinario. Pensate che pochi giorni fa l'Opera di Roma sta facendo il giro di tanti quartieri, si chiama Opera Camion, per portare l'opera gratuitamente nelle piazze, soprattutto nei quartieri più periferici. L'edizione, il Barbiere di Siviglia che abbiamo fatto a Ostia pochi giorni fa, c'erano più di 3.000 persone, cioè era una cosa, uno spettacolo straordinario. Quindi c'è una, questo noi, perché spesso noi abbiamo anche un atteggiamento un po' spocchioso, quasi che quando parliamo magari di quartieri di periferie, di quartieri difficili, parliamo solo di questo e non vediamo in realtà che c'è in realtà una vivacità, una ricchezza sociale e culturale diffusa che è altissima. Faccio un altro esempio, perché questo ancora c'ho il cuore che mi batte dall'emozione, non sto esagerando. Abbiamo fatto, come sapete, pochi giorni fa questa bellissima iniziativa che si chiama La Tempesta Silenziosa, nata da un'idea di Baricco, di Alessandro Baricco, e che l'assessore Smeriglio ha subito capito dell'importanza, me l'ha proposto, ha detto sì, facciamolo, vale la pena, perché sembrava una cosa assurda, molti dicono ma questo sarà un flop, ma figuriamoci se si riesce a far stare le persone zitte per 2 ore a leggere, se ci stanno 100 persone sarà un miracolo. Invece c'è stato il sold out, anzi mi dispiace perché tantissime persone dicono avremmo voluto anche noi, e più di 30.000 persone nei luoghi più impensati di Roma si sono sintonizzati su questa colonna sonora di sottofondo, su questo inizio della lettura fatto da Baricco, che poi si è fatto sempre più piano, poi ha lasciato ciascuno da solo ma in compagnia, perché questa è la cosa straordinaria, perché leggere è, sicuramente si legge da soli, uno c'ha il proprio libro, ma leggere tutti insieme ha creato veramente una sensazione magnetica di condivisione di questo capolavoro poi di Dostoevskij, veramente straordinario, e quindi si è creata veramente una tensione, una corrente, e le persone si sono sentite in connessione tra loro, ed è veramente una cosa che mi colpisce, perché noi siamo costantemente in connessione con i cellulari, quindi siamo sempre connessi, eppure le persone mi hanno detto, e io pure ho avuto questa sensazione, che si sono sentite in connessione con gli altri che facevano questa cosa molto di più nell'unico momento, penso, della giornata di ciascuno dei partecipanti, in cui per 2 ore nessuno ha toccato il cellulare, proprio non l'ha toccato, perché per 2 ore una delle conseguenze di questo è che il cellulare non si poteva toccare, non è che era vietato, ma nessuno l'ha toccato, perché tu stavi leggendo. Ecco, il paradosso che la condivisione della lettura in tanti spazi e in tantissimi luoghi della periferia, migliaia di persone sono riunite ovunque, ha messo in connessione le persone nel momento in cui si sono sconnesse dai social. È stato veramente una cosa che mi ha colpito, lo dico proprio nel senso che tutti sono rimasti tutti colpiti, e quindi questo però ci dà anche speranza, sia che c'è una grandissima domanda e volontà di partecipazione alla cultura, e questo non c'è centro periferia, cioè tutta la città è ricchissima da questo punto di vista di energie straordinarie, e poi che c'è una volontà di essere connessi anche intorno a cose un po' più alte del quotidiano, t'attacco, dico questo, mi faccio vedere, metto posto quest'altro, ma insomma collegarsi intorno a un grande testo letterario, alle riflessioni che sollecita, farlo condividendo gli spazi della città, quindi considerando la città un'arena pubblica dentro cui i cittadini condividono questa esperienza culturale, ecco, una cosa è stata un'iniziativa che si è poi rivelata niente affatto elitaria, ma assolutamente popolare, democratica e partecipata, da nord a sud, da est a ovest della città, e anzi fuori, perché io continuo, mi arrivano persone e mi dicono, ma lo sai che noi sulle Alpi ci siamo messi nel paese del Veneto, ci siamo collegati, l'abbiamo fatto pure noi in Sicilia, cioè continuiamo a scoprire persone che autonomamente si sono connesse, magari senza avere, perché chi era connessa aveva proprio il collegamento video, audio, quindi c'era diciamo una connessione col centro dove c'era Baricco organizzata, ma era andato fuori controllo questa cosa, quindi questo mi dà una grande ecco, fiducia e buon umore, ecco, è una cosa che mi ha riempito di buon umore, mi dicono tanti che l'hanno fatto lo stesso, quindi scusate che ve ne ho parlato facendo una deviazione dall'intervista, ma ci tenevo a condividere con voi queste sensazioni che ho sperimentato.
1: No, devo dire che non solo la partecipazione ha superato ogni aspettativa, non solo sono rimasti fuori, però effettivamente lì si è visto proprio un salto della comunità. E devo dire della sua capacità di attrazione, ma proprio per questo voglio chiedere 2 cose. E quando si parla di modello Roma, si parla anche di laboratorio politico, che cosa vuol dire modello Roma? Esiste un laboratorio politico?
0: Ma io penso che noi abbiamo un'esperienza politicamente molto positiva, e poi che sia un modello non lo so, ma credo che è in sintonia anche con un obiettivo che anche il centrosinistra si è dato, cioè quello da una parte intanto di avere una coalizione di partiti, ma di cercare di coinvolgere il più possibile anche la società, anche al di fuori dei partiti, perché i partiti sono importanti, io poi sono un uomo che sta in partito da quando aveva i pantaloni corti, quindi sono proprio affezionato ai partiti e alle feste, però dobbiamo sapere che non siamo a partiti capaci da soli di rappresentare tutta la società, quindi il coinvolgimento soprattutto quando si tratta poi di un governo di una città, quindi dove c'è uno chi legittimamente può magari voler condividere delle cose, ma magari non impegnarsi politicamente a tutto tondo, è legittimo. Quindi avere un allargamento a forze sociali, culturali, territoriali, civili è stato per noi un assillo fin dal momento, per questo abbiamo fatto più di una lista civica, che nella mia coalizione, quella che ha vinto le elezioni del 21, c'erano alcuni partiti, ma c'erano anche molte esperienze civiche. E questo tratto civico noi lo vogliamo mantenere, anzi addirittura rafforzare. Io ho anche costituito un'associazione, anche che ha un'app, per dire a tutti quanti che vogliono anche solamente su alcune questioni dare una mano a questa sfida di rilancio e di trasformazione di Roma, anche proprio vorrei dire indipendentemente da come la pensano, noi ci siamo, ascoltiamo, noi vogliamo includere. Poi al tempo stesso noi stiamo cercando di allargare anche sul piano politico la coalizione, ma di farlo sempre sulla base di una condivisione del programma, non partendo prima. Per cui una, per esempio, una delle cose che mi ha dato molta soddisfazione, pochi giorni fa abbiamo votato, appunto, lo dicevo prima, questo piano per l'utilizzo degli arenili, questo grande programma di riassetto del lungomare, del litorale di Roma, con cambi e scelte politiche anche significative, molto politiche, un testo di visione, di prospettiva. Ecco, oltre alla fortissima coesione della maggioranza, che permettetemi di ringraziare, perché sì, insomma, siamo famosi noi del centrosinistra come quelli che litigano sempre, ecco, io vorrei dire che in questi anni noi a Roma non abbiamo mai litigato, e quindi c'è stata una grande unità nel Partito Democratico innanzitutto, e che voglio ringraziare per questo, tra tutti i consiglieri, tutti gli assessori, ma anche con le altre forze della coalizione. Quindi la maggioranza, permettetemi di ringraziare, ecco, i consiglieri dell'Assemblea Capitolina per questo, una unità della maggioranza fortissima che c'è sempre stata e che naturalmente c'è stata anche su un documento, su un atto così impegnativo. Poi la maggioranza si è allargata nel frattempo, perché alcuni consiglieri, Italia Viva, che è un partito politico, sono entrati formalmente nella maggioranza, e quindi la maggioranza è più larga di quella che era, e anche questi naturalmente hanno votato per questo atto. E poi addirittura altri due forze politiche, Azione e Movimento 5 Stelle, molto diverse fra loro, entrambe hanno votato a favore del piano dell'utilizzo degli arenili, e quindi in qualche modo si è prodotto, non partendo dal politicismo ma partendo dai contenuti e da una visione di città, un allargamento, adesso naturalmente su un atto specifico, però un allargamento che ci fa dire che la nostra strada di mantenere questa caratteristica della coalizione come una coalizione politica e civica al tempo stesso, e poi di avere intorno a un nucleo forte e compatto di partiti un allargamento che però coerente con la visione e col lavoro che stiamo facendo, questa è una strada che ha una prospettiva, quindi noi la percorreremo, continueremo a percorrerla nei passaggi che ci porteranno poi fino al momento delle elezioni, con la fiducia che è una cosa possibile, e che questo anche, oltre che a renderci ancora più forti e credibili nel lavoro di Roma, nel lavoro per trasformare Roma, è anche un contributo che noi diamo a un'unità del centrosinistra che deve fare esattamente la stessa cosa, cioè deve essere largo, al tempo stesso però dotato di una visione programmatica sul paese chiara, netta, comprensibile dai cittadini. Quindi sono cose facili a dirsi e difficili a farsi, e naturalmente è diverso, la dimensione nazionale e quella locale sono diverse per definizione, però diciamo noi in questo modo diamo anche un piccolo contributo a questo famoso campo largo, perché sia al tempo stesso largo ma anche forte e credibile per vincere, perché questo paese ha bisogno di una svolta politica, perché la spinta propulsiva, diciamo così, di questo governo, di questa destra si è esaurita, lo si può, diciamo, avere chi, noi ce l'abbiamo da subito, ma penso persino chi in qualche modo a un certo punto ha dato credito a questo governo, la stabilità, penso che veramente, d'altronde, i livelli di gradimento non sono mai stati così bassi, siamo veramente a dei minimi storici. di gradimento del governo, per non parlare del risultato del referendum. Quindi è chiaro che il paese ha bisogno di una svolta, quindi tutti devono dare una mano. Noi la vogliamo dare in due modi: facendo bene il nostro lavoro di rilancio e di cambiamento di Roma, impegnandoci sempre con l'umiltà e la determinazione e la dedizione a questo scopo, e cercando anche politicamente di essere più possibile coerenti e di supporto con il lavoro che stanno facendo molto bene, perché poi tutti criticano, ma io insomma non me la sento, francamente. Io vedo che noi abbiamo vinto un referendum, e dove è stato bisognava essere coraggiosi per stare sul no, e è stato fatto bene. Che se ne dica delle amministrative, al di là dei singoli casi, noi siamo andati meglio di prima, quindi cresciamo, e che ci sono tutte le condizioni perché il centrosinistra prenda la guida del paese. Noi quindi, con lo spirito di servizio e di supporto, ci mettiamo anche nella posizione di essere il più possibile, diciamo, coerenti col nostro progetto di Roma, e di dare una mano, come abbiamo sempre fatto, perché è importante che si vinca nazionalmente, che si vinca nel Lazio, e che si dia una mano anche a una svolta in Europa, dove oggi la destra pesa troppo.
1: Bene, mi pare che il sindaco abbia spiegato che Roma è un laboratorio politico. Poi Roma la si può considerare anche un'amministrazione locale, ma per la storia plurimillenaria che ha, per quello che rappresenta nel mondo come luogo della diplomazia, forse questo laboratorio indica qualcosa che non rimane nell'infinito territorio di Roma. Ma è proprio questo, vorrei concludere proprio su questo infinito territorio di Roma. Roma è 12 volte Parigi, non so quanti lo sanno. Io mi ricordavo tanti anni a Milano, e ogni tanto facevo la battuta, ce l'ho fatta tutta a Milano, cioè devi fare il salario Parioli, cioè un quartiere di Roma, magari, non so, qualcuno si dispiaceva, però più o meno queste sono le dimensioni. Ma proprio per questo però voglio dirlo, e poi mi rivolgo all'amministratore, al sindaco, e alla sua attenzione, e i riferimenti che lui ha fatto agli esperimenti che hanno funzionato sul piano culturale, la grande scommessa dell'innovazione, l'abbiamo raccontato tutti, la riscoperta del mare. Bene, forse in questo grande disegno ci può essere spazio, secondo me ci deve essere spazio, perché la città sia città di grandi eventi ovunque, dove le manifestazioni siano ovunque, dove la partecipazione sia diffusa, dove l'azione di sicurezza e di legalità sia sempre più diffusa, e anche le parti che più soffrono abbiano in prospettiva quel respiro necessario per continuare ad attrarre i capitali di cui lei ha fino ad oggi parlato, e che Roma comunque attrae e dai quali bisogna partire. Io su questo credo che ci sia la scommessa finale del sindaco Gualtieri, che non è la scommessa di uno che non ha fatto niente, è la scommessa di uno che ha fatto molto, ma che deve misurarsi con il più grande problema, cioè uno dei più grandi problemi che nascono proprio dalla pesantezza del territorio, dalla pesantezza, dalla complessità e dalla dimensione di Roma, che non è una delle 27 capitali europee, perché è qualcosa di unico a livello europeo.
0: Beh sì, io quando faccio vedere, ormai ce l'ho sul cellulare direttamente, perché mi sono fatto fare dall'intelligenza artificiale, perché lo fa bene, proprio la Roma, Berlino, Roma, Berlino e Parigi, e con proprio le dimensioni e le proporzioni, e quindi Roma è molto più grande di Berlino ed è 12 volte Parigi, proprio si vede, quindi le persone non ci credono, dicono no, guarda, sta scritta qua. Quindi Roma è veramente unica da questo punto di vista, ed è fondamentale che questa varietà sia valorizzata anche per quello di positivo che può dare. Noi cerchiamo di viverla non come un peso, un limite, ma una città policentrica. Tra l'altro stiamo per chiudere il lavoro che sta facendo molto bene Andrea Catarci da molto tempo, di avere finalmente i confini e i nomi ufficiali, cioè che noi decidiamo perché non esistono, di tutti i quartieri di Roma, che sono più di 320, come molti sanno, ma forse non tantissimi, perché Roma è appunto talmente grande che avere centinaia e centinaia di quartieri che non hanno, che sono poi il vero luogo dell'identità delle persone, perché le persone a Roma ti dicono o che sono di Roma o che sono dell'Appio Latino, di San Giovanni, di Centocelle, di insomma, e di tanti quartieri. Questo è quello che dà l'identità. Lo dico, i municipi sono importantissimi, non voglio, però nessuno dice io sono del settimo municipio, io sono di San Giovanni, io sono eccetera. Quindi il quartiere è una cellula che nella nostra visione di una città che sia più comunità va intanto saputo qual è, perché almeno ci si mette d'accordo sui nomi, e poi non è che è una cosa burocratica che dobbiamo eleggere gli organismi dei quartieri, però è una cosa che è utile per articolare meglio le politiche, anche averle più capillari, la polizia, il decoro, la sicurezza, le cose, quindi avere proprio un'unità, ma anche soprattutto per incentivare e favorire la partecipazione democratica, il senso di comunità. Quindi questa varietà e pluralità di Roma va riversata in positivo, anche cercando di avere eventi che siano il più possibile diffusi in luoghi diversi. Questo vale anche per le manifestazioni, poi certo quelle non le decidiamo solo noi, le decidiamo proprio noi, però noi stiamo cercando di far passare questa idea policentrica della città, tra l'altro con qualche risultato. Segnalo che tra poco, questa è una grande novità che segnerà anche un'apertura di una nuova stagione dal punto di vista degli eventi musicali, stiamo lavorando alacremente, ringrazio le tantissime persone che dietro le quinte stanno facendo un lavoro pazzesco. Tra poco ci sarà il più grande concerto live della storia del mondo a Roma, di ultimo, con 250.000 persone, cioè non ci sono anche stati più grandi, ma concerti con i paganti, con quelle infrastrutture quindi diffuse non ci sono mai stati, quindi sarà un evento pazzesco che siamo impegnati per fare in modo che riesca naturalmente, ma che soprattutto, se come speriamo e come pensiamo tutto andrà bene, scongelerà una nuova luogo per grandi eventi culturali, musicali, un luogo che era degradato, c'era la vela di Calatrava distrutta, che si discuteva solo se andava demolita o coperta perché nessuno la vedesse, che noi abbiamo riqualificato e che adesso può diventare una grande centralità urbana. Pietralata diventerà una grande centralità, il luogo, la terra di nessuno, la cosa più surreale del mondo. Questa città si è espansa troppo occupando suolo e consumando suolo dove non c'era il trasporto su ferro, a Pietralata non c'è nulla e ci stanno due stazioni della metro e una della ferrovia, cioè una delle cose più incredibili, veramente io dico ma non è una cosa possibile questa. Ecco, finalmente diventa una centralità con lo stadio della Roma che si sta facendo, finalmente siamo nella fase, come sapete, anche con provvedimenti commissariali importantissimi, con la facoltà di ingegneria della Sapienza, con Rome Technopol, con Case dello Studente, con parchi pubblici e con anche questo Innovation Campus dell'innovazione di cui abbiamo parlato prima, quindi una grande centralità, il mare che è una centralità, quindi noi stiamo cercando di disegnare anche un'idea policentrica di Roma che è importantissima anche rispetto al tema del decongestionamento del centro, ma anche, perché poi non è che va vissuto tutto solo in quella chiave, anche in una chiave di valorizzazione delle potenzialità, delle varietà, delle vocazioni di territori diversi, quindi una Roma di quartieri articolati intorno a municipi efficienti e capaci di governare il proprio territorio. E fatemi anche, visto che insomma se lo meritano, fatemi anche fare dei complimenti e un applauso ai nostri presidenti di municipio e alle nostre giunte di municipio che fanno un lavoro gigantesco qui, Francesco Laddaga, ma in tutti gli altri municipi che sono stati veramente in questi anni, sono diventati un punto di riferimento dei cittadini effettivo, conoscono il territorio, stanno appresso a tutti gli interventi, fanno quelle loro responsabilità, ma soprattutto seguono il coordinamento tra le varie cose e quindi ci sostengono anche su tante scelte innovative, quelle delle pedonalizzazioni, quelle di avere più verde, più depavimentazione, queste cose a cui io tengo tantissimo e che sono importanti, perché la città deve andare in quella direzione come tutte le grandi metropoli del mondo. Questo lavoro i municipi lo vivono in prima persona, sono sul pezzo. Ecco, intorno a questa articolazione amministrativa e politica, poi valorizzare i quartieri e favorire processi di rigenerazione urbana, di partecipazione democratica, di riduzione delle diseguaglianze, perché noi non possiamo mai dimenticarci, noi siamo di sinistra, cioè siamo progressisti e noi lavoriamo sempre per la dignità di chi lavora e per la riduzione delle diseguaglianze. Quindi noi abbiamo quella visione che dove c'è di meno bisogna investire di più, perché tutti devono avere gli stessi servizi, le stesse opportunità e gli stessi diritti. E quindi con questo spirito noi possiamo rendere questa vastità gigantesca di Roma, questa pluralità di quartiere, un, come dire, un florileggio di opportunità, di differenze, di varietà, ma anche di esperienze positive, di qualità.

0: interessanti, curiose, innovative e coraggiose che ci siano state da molto tempo, che hanno tantissime idee e hanno anche giustamente il diritto di essere ascoltati e presi sul serio, e quindi non essere considerati solo un problema. Poi ci sono certo tantissimi problemi, la salute mentale, il costo della casa, quelli che se ne vanno da Roma, ci sono tantissimi problemi, però ci sono anche delle risorse straordinarie che noi abbiamo il dovere di non mortificare e dissipare, perché poi, e qua collego e concludo collegando un tema che riguarda Roma, un tema che riguarda l'Italia. Se uno guarda l'Italia e Roma col cannocchiale rovesciato, come a volte conviene fare per andare proprio all'essenziale, l'Italia è un esportatore netto di due cose: di risparmio, il direttore esperto di queste cose finanziarie, scusatemi, sono noiosi ma sono importanti, noi produciamo risparmio superiore a quello che consumiamo, e poi questo risparmio va in fondi di investimento che lo investono in altri paesi, quindi noi esportiamo risparmio. E la seconda cosa che esportiamo, quindi abbiamo un deficit di investimento, di domanda e di investimenti interno. La seconda cosa che esportiamo sono i talenti, noi esportiamo talenti, i giovani italiani se ne vanno troppo, se ne vanno via dalle nostre città, se ne vanno via il nostro paese, e non è colpa loro che se ne vanno, è colpa nostra, è colpa del paese che non investe sulle nuove generazioni. E quindi è surreale che un paese che è esportatore netto di capitali, esportatore netto di giovani, non investa il proprio risparmio per far stare e valorizzare i propri talenti, che sono gli unici che possono far crescere l'Italia alla pari degli altri grandi paesi. Quindi noi vogliamo fare la nostra parte. Io, come piccolo consiglio a chi farà il programma del campo largo nazionale, direi: occupatevi di queste due cose, spiegate bene con quali progetti noi il risparmio che produciamo, invece di mandarlo in un fondo di un grande gestore all'estero, lo investiamo per valorizzare i nostri talenti e farli crescere, lavorare in Italia. Questo è il programma per cambiare l'Italia, questa è la visione per fare di Roma la città dei giovani. E noi, è questa la cosa principale per cui vogliamo essere ricordati come amministrazione che in 10 anni ha trasformato Roma profondamente, e deve avere l'orgoglio e la determinazione di quello che ha fatto, ma soprattutto di quello che continueremo a fare nei prossimi anni.
1: Bene, io ringrazierei il sindaco, mi pare che la passione non manchi, l'impegno pure. Parlare di risparmio significa parlare di sicurezza nazionale, perché abbiamo già troppe dipendenze. Parlare di giovani significa parlare di futuro. Da questo punto di vista però ci sono più di un segnale incoraggiante: le cose stanno cambiando a partire da Roma, e credo che la scommessa che ha oggi a Roma non è soltanto quella storica della città di Roma, ma quella della capitale di un paese che deve cambiare, e in parte più di quello che tutti immaginiamo è già cambiato. Questa trasformazione non è né di destra né di sinistra, questa trasformazione appartiene al presente e al futuro del paese, e buoni amministratori e buoni capi di governo di qualunque natura politica sono decisivi per mettere al centro il capitale umano. Io farei un grande applauso al sindaco di Roma per l'impegno che ha messo.
0: Grazie, un saluto a tutti.
2: Alla Radio Radicale erano le voci del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del direttore del Messaggero Roberto Napoletano sul palco della Festa dell'Unità di Roma, Villa Lazzaroni, il 19 giugno. Adesso noi ci spostiamo a Campiglia Marittima, siamo nell'ambito della rassegna degli incontri di Villa Nussio, e sentiremo il giornalista del quotidiano del giornale Stefano Zurlo intervistare Lorenzo Guerini, deputato e presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Buon ascolto.
3: Buonasera a tutti. Siamo arrivati alla terza edizione di Campiglia Estate 2026. E oggi è il primo evento di questa annata.

0: Abbiamo con noi l'onorevole Lorenzo Guerini, presidente del Copasir, ovviamente intervistato da Giurlo. Stasera manca il direttore del Tirreno perché, come tutti voi sapete, purtroppo oggi è venuto a mancare Igor Protti. E quindi un amico che ci ha deliziato tante volte di essere presente qui con noi. E quindi domani ci saranno 20 pagine sul Tirreno dedicate a quest'uomo, a questo personaggio, al calciatore, ma più che altro anche all'uomo. Quindi il direttore del Tirreno si scusa, ma ovviamente per questa causa è assolutamente scusato. Quindi volevo ringraziare tutti e darei la parola alla sindaca di Campiglia Marittima per un saluto, ringraziando Lorenzo di essere qui con noi, che dovrà rientrare a Lodi perché domani c'è il Santo Padre, quindi ancora in più. Zurlo è sempre lo stesso, è un po' dimagrito, però va bene.
1: Grazie, buonasera a tutti e grazie a Maurizio e alla famiglia Berrighi per questa ospitalità che rinnova ogni anno e che ci dà la possibilità di arricchire e impreziosire la nostra estate campigliese e ovviamente grazie al nostro ospite, grazie ormai a Zurlo che è una presenza fissa e grazie a tutti voi e soprattutto anche alle associazioni Ama Campiglia, Seventurinese Se che collaborano nella riuscita di questi eventi e per noi insomma è un piacere e è sempre un grande contributo alla discussione, al dibattito anche culturale del nostro comune che insomma Maurizio Berrighi, il Tirreno e la famiglia Berrighi mette a disposizione di tutta la comunità e per questo li ringraziamo. Grazie.
2: E allora possiamo cominciare. Buonasera a tutti, siamo qui appunto per la terza edizione. Cominciamo con Lorenzo Guerini. Lorenzo Guerini è stato invitato ovviamente perché oggi Trump, come sapete, noi abbiamo detto a Trump di muoversi insomma in un certo modo e Trump, come avete sentito, forse non tutti hanno visto quello che è successo oggi, ha attaccato pesantemente Giorgia Meloni. Non dico che stasera l'Italia abbia dichiarato guerra agli Stati Uniti, ma insomma siamo in una situazione che definire surreale, incredibile, con parole, paroloni che sono volati da una parte all'altra dell'Atlantico. Tra l'altro si erano visti, come sapete, Meloni, Trump e tutti gli altri leader occidentali a Evian sulle Alpi francesi giusto l'altro ieri. Abbiamo scritto sui giornali di ieri, incontro è andato benissimo, grandi successi, Meloni, il rapporto con Trump è immutato. E Trump, nella telefonata che ha fatto alla 7 stamattina, ha detto appunto invece mi faceva pena Giorgia Meloni, viene da ridere, mi faceva pena, mi ha chiesto di fare una foto con lei, ma non l'ho fatta. E poi ha rincarato la dose con la CBS oggi pomeriggio, poco fa, e ha ridetto altre cose pesanti, era una mia fan, non la voglio più. Meloni, come avete forse visto, ha risposto pesantemente dicendo noi non imploriamo nessuno. Noi non abbiamo niente da dire, si è inventato tutto, Trump si è inventato tutto e Tajani ha annullato una visita negli Stati Uniti e il forum, un business forum che ci sarebbe stato, che doveva esserci, che ci sarà, non c'è più a questo punto a Miami e c'è un clima politico incandescente, Mattarella ha dato la sua solidarietà ovviamente a Giorgia Meloni. Ci si interroga sul perché e sul per come di quello che è accaduto, anche se è difficile interpretare parole così forti che spaccano ogni regola di diplomazia internazionale, però questi sono i tempi che ci toccano vivere. Quindi noi da una parte siamo costernati, dall'altra siamo contenti di avere qui stasera Lorenzo Guerini, che oltre ad essere uno degli esponenti di punta del Partito Democratico e dell'area riformista, sempre sul punto di uscire, ma che poi non escono mai, ecco, infatti stanno sempre per uscire ma non escono mai dal PD, c'è cioè sempre un po' in crisi ma mai in crisi totale, però come sapete è presidente del Copasir, quindi il comitato diciamo, di controllo da parte del Parlamento sull'operato dei servizi segreti. Quindi abbiamo molte domandine da fare a cui lui ovviamente non risponderà. Girerà intorno, secondo me, proverà a girare intorno. Allora io chiedo, do del tu perché poi lei stasera è una finzione, nel ringraziare di essere qui questa sera e nel dire che non ci poteva essere serata più opportuna, anche se con Trump le occasioni si moltiplicano, potresti tornare una decina di volte l'anno qui, una sera c'è il Papa, un giorno c'è un altro, francamente è tutto sbalorditivo, cioè che Meloni riceva la solidarietà oggi pomeriggio da Sanchez, che era il nemico numero uno per noi del giornale, era una specie di drappo rosso, adesso Sanchez, poi lei si fidanzerà con Macron e a quel punto abbiamo concluso le operazioni.
0: Beh, tutta un'operazione che stiamo facendo noi in realtà.
2: Beh, certo,
0: l'obiettivo era quello. Buonasera innanzitutto, grazie di questo invito, grazie a Maurizio e a tutta la famiglia per questa occasione di confronto e anche per come anima i momenti di incontro, i momenti di incontro come questi, la riflessione culturale di questa comunità, grazie alla sindaca. Grazie, la rivedo volentieri dopo averla incontrata circa un mese fa e faccio a lei e a tutta la vostra comunità i miei migliori auguri anche per l'estate che sta per iniziare. Ma diciamo che non è una sorpresa perché Trump ci ha abituato in questa sua seconda esperienza alla Casa Bianca a uscite molto singolari, molto più che estemporanee, molto aggressive, è un pezzo della sua comunicazione che sicuramente caratterizza di più questo secondo mandato rispetto al mandato
2: precedente. Vuoi
0: dire
2: che è peggiorato dal profilo psichiatrico?
0: No, non lo so, questo, da questo punto di vista non lo so, però sicuramente ci diciamo che il profilo è più fortemente aggressivo, è molto sprezzante nei rapporti con gli altri. C'è un uso dei social che è diciamo imbarazzante per una figura come il Presidente degli Stati Uniti. Se vi ricordate, diciamo, nel pieno della crisi di Hormuz e della guerra con l'Iran, più volte sui social sono usciti post da lui scritti, spesso nelle ore notturne, con dichiarazioni molto, molto pesanti e molto forti. Io la vedo così, cioè, certamente è stato giusto oggi trasmettere solidarietà a Giorgia Meloni in quanto Presidente del Consiglio, che è stata attaccata in maniera così inusitata dal Presidente degli Stati Uniti. Non è stata una casualità, perché se voi andate a guardare come si è svolta la telefonata tra il giornalista italiano che lo ha chiamato
2: con Pattangelo per la sete e per l'aria che tira,
0: bravissimo, è stato corretto anche con la concorrenza. Se guardate come si è svolta la telefonata, in realtà il giornalista chiama Trump e entra subito nelle questioni che riguardano il deal, l'accordo con l'Iran, parla della riapertura di Hormuz e Trump risponde brevemente a questa domanda e poi dice cosa ed è lui che chiede al giornalista praticamente cosa ne pensa del Presidente del Consiglio del suo paese e quello gli risponde, dice ma ho visto che al G7 insomma c'è stato un buon clima, c'è stato un buon accordo, Leviane è stata sicuramente una tappa positiva e Trump risponde con le espressioni che sono state prima richiamate da Stefano Zurlo, cioè con quelle espressioni molto forti. Lei mi ha implorato di poter fare una foto con me, mi ha implorato di parlarmi, potevo non farlo, ho deciso di farlo, cioè di parlarle, e devo dire che mi faceva un po' pena, senza una frase che nei confronti di un Presidente del Consiglio di un paese alleato, ma non solo di un paese alleato, ma soprattutto di un paese alleato, sicuramente inusitata. E giustamente quindi c'è stato un moto di solidarietà e anche di amore nazionale, diciamo così, visto che veniva attaccato la figura del Presidente del Consiglio. Questo è stato un fatto positivo, che c'è stato anche trasversalmente, diciamo così, sono state pronunciate parole di solidarietà in maniera trasversale. Accanto a questo, chiaramente, come è stato giusto fare, poi magari ne parleremo, è stata rimarcata la critica del baricentro della politica di Giorgia Meloni, diciamo, dopo l'elezione di Trump, quindi quest'idea che l'elezione di un presidente americano con una forte assonanza ideologica con la destra italiana potesse essere un elemento positivo, una grande opportunità per rafforzare le relazioni, ma anche per avere ricadute positive per l'Italia,
3: in realtà questo non è avvenuto, l'abbiamo visto, insomma i fatti si sono incaricati di smentirlo.
2: Però,
3: dai dazi,
2: ti interrompo, facciamo una domanda un po' dalla parte di là, poi torniamo di qua.
3: Sì.
2: Ma è arrivata alle 3 di pomeriggio la solidarietà di Sanchez, e quella di Schlein è arrivata verso le 8 stasera,
3: e mezzo anche. Beh, è stata, diciamo, ce ne sono state tante, è stata una solidarietà. È stata una solidarietà, io credo, meditata, l'ha fatta nell'occasione in cui le veniva consentito di farlo. Ricordo che Ellie Schlein intervenne in Parlamento. A difesa di Giorgia Meloni in un analogo caso, diciamo così. Torno a quello che dicevo prima, però al netto della solidarietà, al netto delle valutazioni politiche intorno al venir meno di una linea di azione che Giorgia Meloni immaginava di poter sviluppare nella relazione con gli Stati Uniti sulla base dell'assonanza ideologica con Trump, io però esprimo un grande elemento di preoccupazione. Cioè, io penso di essere rimasto ormai l'ultimo atlantista presente in questo paese, nonostante i fatti, diciamo così.
2: NATO fa capo al PD ormai.
3: No, quello no, però diciamo che penso che la relazione tra le due sponde dell'Atlantico, tra Europa e Stati Uniti e tra Italia e Stati Uniti, siano relazioni ancora fondamentali e lo saranno ancora per i tempi a venire, per molti anni. Il rapporto con gli Stati Uniti per noi è fondamentale sotto il profilo della nostra architettura di sicurezza, è fondamentale da diversi punti di vista, dal punto di vista economico, dal punto di vista degli scambi commerciali, eccetera. Ecco, io registro che oggi, l'elemento di oggi, dal punto di vista della comunicazione pubblica, io credo sia stato l'elemento più grave nelle relazioni tra gli Stati Uniti e l'Italia nel secondo dopoguerra, perché ci sono stati momenti molto duri, molto difficili.
2: Beh, Sigonella, per esempio.
3: Sigonella,
2: 85.
3: Il Cermis, l'incidente del Cermis, con tutto quello
2: che
3: ha comportato.
2: Scalfaro, pesante, fece anche pesante. Ricordate la funivia con i cavi tagliati. No?
3: Con la questione della responsabilità americana, eccetera.
2: La morte di Calipari a Baghdad.
3: Quella, ma anche l'abbiamo visto poi conoscendo la storia e vedendo anche lo svelamento di carte segretate, il dialogo drammatico tra Kissinger e Moro, prima della solidarietà nazionale. Cioè, ci sono stati momenti molto duri, molto pesanti, molto critici, anche più critici dei momenti attuali, ma dal punto di vista di ciò che è emerso pubblicamente non siamo mai arrivati a quello che oggi è successo, perché un presidente americano che apostrofa in questa maniera il capo del governo di un paese alleato è sicuramente un elemento che ci deve
2: preoccupare. Poi fino a un anno fa passava per l'alleato più alleato.
3: Sì, se uno guarda le dichiarazioni di Trump di un anno fa nei confronti della Presidente del Consiglio,
2: la prefazione del libro
3: e anche tante affermazioni, insomma, sulla sua leadership, sulla sua forza, sul fatto che lei potesse essere l'architrave di una nuova Europa, cioè di un'Europa diversa dall'attuale nell'idea dell'amministrazione americana. L'Europa attuale, nell'idea dell'amministrazione americana, è un'Europa, tra virgolette, quasi non amica. Se uno guarda la strategia di sicurezza nazionale americana, che è pubblica, le parole nei confronti dell'Europa sono parole molto dure. E anzi, in quella strategia di sicurezza nazionale si dice, lo dice in maniera molto chiara, ciò che c'è scritto in quelle carte, che sono pubbliche, ricordo, non sono state molto guardate, probabilmente anche nel dibattito politico italiano. Lì l'amministrazione americana dice: l'Europa in questo momento è un avversario, va colpita, vanno sostenuti i movimenti che vogliono sovvertire l'attuale prospettiva europea, dobbiamo rafforzare quei movimenti che in realtà nella loro attività indeboliscono l'Europa, per costruire poi un'Europa più vicina.
2: Quindi veniamo a questa domanda. Qual è secondo te la finalità quindi di Trump rispetto all'Europa? Spaccarla?
3: Beh, sicuramente, diciamo.
2: Ma non dovrebbe essere però alla fine un alleato, cioè che l'avversario, abbiamo detto, che è la Cina o eventualmente la Russia, ammesso che lo sia, che poi non si capisce se alleato, amico, un po' amico, un po', perché anche lì è cambiata 10 volte la posizione.
3: Allora io cerco di leggere.
2: Poi tu che hai carte segrete del COPAS, no, puoi dirci altre cose. Poi ti chiederemo se è Vannacci alla fine che risolve tutto.
3: Vabbè. lì mi appellerò al segreto veramente.
2: Beh, certo. Perché, diciamo, non riesco. Al secondo emendamento. No, il terzo segreto di fatto.
3: No, io suddividerei il ragionamento. C'è un tema, come dire, che unisce le diverse amministrazioni americane che si sono succedute in questi anni relativamente al rapporto con l'Europa, sia sotto profilo, diciamo così, di alcuni dossier complicati, ad esempio lo squilibrio della bilancia commerciale americana al netto del Big Tech, e che è sicuramente un tema che ha riguardato tutte le amministrazioni americane. Il secondo punto, diciamo, lo sguardo degli Stati Uniti rivolto molto più verso l'Indo-Pacifico che verso l'Atlantico, perché è lì che si gioca la competizione strategica degli Stati Uniti nei confronti della Cina, e poi tutte le amministrazioni americane, non solamente Trump l'ha fatto in maniera violenta, aggressiva, fuori da ogni, diciamo, canone normale di relazione con gli alleati, il richiamo agli europei a dire: cari amici, l'America si è stancata di pagare la vostra sicurezza, gli americani pagano con le tasse la vostra sicurezza, è tempo che voi facciate la vostra parte, e quindi gli impegni che avete assunto, cioè quello di destinare una quota del PIL alle spese della difesa, non lo mettiate solo sulla carta, ma lo mettiate anche nei vostri bilanci. Questo è un tema che riguarda tutte le amministrazioni americane. Se io cerco di non essere mai ipocrita, e cerco di non nascondere le cose, se non quelle che, diciamo, ma non posso, che non posso, di cui non posso parlare.
2: Però
3: cerco di essere oggettivo. E, diciamo, essere oggettivi oggi significa, come dire, riconoscere che non è con Trump che nasce il problema di una ridefinizione o di un riassestamento delle relazioni tra le due sponde dell'Atlantico, quindi tra Europa e Stati Uniti. Trump, come dire, affronta questo passaggio in maniera dirompente, da come ha affrontato il tema dei dazi, agli scatti in avanti e le marce indietro che sono stati fatti, e alla, diciamo, alla volontà di risistemare queste relazioni dentro una nuova visione, che è quella di un nuovo rapporto tra gli Stati Uniti e il mondo. Trump ha detto: io voglio ridisegnare le relazioni tra gli Stati Uniti e il mondo. Quelle che ci sono non mi piacciono, noi non possiamo essere i gendarmi del pianeta, poi smentendosi il giorno dopo, perché poi ha fatto, vogliamo come dire, la pace, non tanto perché amo la pace, ma perché la guerra ci rompe le scatole, essenzialmente, perché poi siamo noi chiamati a mandare i soldati, a metterci i soldi, a metterci in impegno politico. E nel ridisegno del rapporto con il mondo guardo all'interesse nazionale americano, e poi parliamo, se metto due parole sull'interesse nazionale americano, all'interesse nazionale americano, e gli alleati sono alleati se sono funzionali all'interesse, se non sono funzionali all'interesse, per me non sono alleati. Grazie, arrivederci. Cioè, il rapporto tra gli Stati Uniti e l'Europa, cioè il rapporto tra i protagonisti della storia delle democrazie liberali nel nostro pianeta, è una cosa consegnata al passato. A questo si aggiunge un'altra cosa, la fascinazione che Trump ha nei confronti dei sistemi autocratici. Lì, tra virgolette, in parte l'invidia che ha nei confronti di alcuni, diciamo, di alcuni capi di questi sistemi autocratici.
2: Adesso si è incavolato anche con Putin.
3: Sì, lì il rapporto è un rapporto un po' strano, diciamo, non l'abbiamo mai capito fino in fondo, nel senso che passi da Anchorage, ai vertici in Alaska nell'agosto dell'anno scorso, in cui vengono stesi tappeti rossi a Putin, e in cui si accettano tutte le condizioni essenzialmente che Putin pone per porre fine alla guerra in Ucraina, a poi momenti di maggiore freddezza. Zelensky, fino all'altro ieri, non aveva le carte. A Evian Zelensky è stato da lui salutato come uno che sta conducendo invece un'iniziativa proficua. Però il tema è proprio quello, cioè, dentro questa nuova relazione che Trump vuole imporre al mondo, tra gli Stati Uniti e al mondo, c'è dentro tutto questo passaggio, c'è dentro la difficoltà drammatica che sta vivendo la relazione con l'Europa, che è una relazione, appunto, che su diversi punti di vista ha tocca momenti di crisi. Io mi occupo di questioni soprattutto di difesa e di sicurezza nazionale. Ecco, su questo profilo funzionano, diciamo così, i canali, diciamo, tradizionali, consolidati e vogliati, però sicuramente il contesto politico è un contesto che preoccupa molto, al di là del ridurre di 5.000 soldati, la presenza di 5.000 soldati in Europa, che è nulla, ma quando si mette in discussione la validità dell'articolo 5 della NATO, che è il fondamento della NATO, cioè quando un membro dell'alleanza viene attaccato, gli altri membri accorrono in loro aiuto, e quando si mette in discussione questo, è evidente che Houston abbiamo un grande problema. Abbiamo veramente un grande problema, perché la capacità di dissuasione e di deterrenza che la NATO ha sempre avuto, che si poggiava sulla credibilità dell'articolo 5, oggi rischia di essere compromessa. E questo credo che sia l'aspetto che richiama l'Europa ad alcune scelte, poi vabbè, sono quelle che entrano nella politica, nel dibattito politico di questi giorni, di queste settimane, che sono scelte complicate dal punto di vista della relazione con l'opinione pubblica, ma che io credo a cui noi non possiamo sfuggire.
2: Questo sovverte anche di rimbalzo la politica italiana, cioè la politica interna, perché abbiamo detto Meloni vassalla di Trump. La sinistra ha accusato Meloni di essere appunto prona nei confronti di Trump, adesso vediamo che c'è la rottura apparentemente totale, e cosa facciamo? Parlerà la Schlein, che parla bene l'inglese anche lei, con Trump?
3: Beh, qualcuno ci deve parlare,
2: o Giuseppe, a prescindere, Giuseppe, diciamo. Perché potrebbe tornare.
3: Ci parlerà il capo del governo, ci parlerà il capo del governo fino alle elezioni, suppongo l'attuale, e quando ci saranno le elezioni, chi sarà il nuovo capo del governo?
2: Parlerà Guerini come futuro ministro della difesa?
3: No, io ho già fatto, quindi basta.
2: Toccherà, quindi stai confermando. Vabbè.
3: Toccherà ad altri. No, al di là di quello, con gli Stati Uniti, anzi, non è che bisogna parlare, è necessario, e io sono angosciato dello stato delle relazioni. Qua io vedo una superficialità nel dibattito politico, lo dico molto francamente. Cioè, la crisi delle relazioni tra Stati Uniti ed Europa, io credo che sia un fatto che ci dovrebbe fortemente preoccupare. Fortemente preoccupare. Primo perché io non vedo che noi abbiamo, diciamo così, un'architettura alternativa che possiamo mettere in campo. E in secondo luogo perché oggi la connessione, l'interdipendenza Stati Uniti-Europa e la dipendenza europea degli Stati Uniti su questioni fondamentali ci pone nella condizione di guardare alla relazione con gli Stati Uniti in maniera come una relazione strategica che va salvaguardata, non solo sulla difesa. Senza gli Stati Uniti la difesa europea oggi non c'è, vorrei essere molto chiaro, e non solo per la deterrenza atomica, non c'è per gli abilitanti strategici di una difesa. Non c'è sulla capacità di difesa antimissilistica, e non c'è.
2: Cioè, un po' quello che aveva detto Crosetto. Quando detto, se ci attacca qualcuno resistiamo un paio di ore.
3: Quando uno fa il ministro della difesa, al quadro, diciamo così, della situazione, questo non significa che siamo ai piedi di Cristo, significa che abbiamo fatto sicuramente nel corso degli anni una crescita nelle nostre capacità militari, nazionali ed europee, ma che questo non basta. In relazione alla possibilità di far venire meno la relazione con gli Stati Uniti, che noi non dobbiamo augurarci, che io credo che debba esserci, ma questo non ci esenta dal dovere di rafforzare la nostra capacità di difesa, ma anche dal punto di vista tecnologico. Cioè, noi oggi siamo in una fase della competizione tecnologica altissima, altissima, e chi detiene la leadership della capacità tecnologica detiene la leadership geopolitica, e l'Europa da questo punto di vista è molto dipendente dagli Stati Uniti. Anzi, io, come dire, nel dibattito che abbiamo fatto anche in questi mesi, avrei posto il tema dei dazi in relazione al tema di una maggiore condivisione tecnologica con gli Stati Uniti, che oggi non c'è fino in fondo. Questo comporta tanti temi che riguardano le nostre democrazie, perché il rapporto con la tecnologia riguarda le nostre democrazie, che riguardano i nostri sistemi, che riguarda il nostro sistema economico. Oggi essere fuori dalla partita dell'intelligenza artificiale significa essere fuori dalla capacità di essere nel gruppo di testa sotto il profilo della competitività industriale futura. Non c'è storia da questo punto di vista, non c'è storia. E quindi, diciamo, con gli Stati Uniti i punti di confronto sono veramente decisivi e importanti. E quindi io credo che vada messo in campo uno sforzo di, diciamo così, di pazienza in questo momento molto, molto importante, perché, come dire, la polemica di questi giorni, ma anche dei giorni passati, non travolga anche la relazione dal punto di vista strategico.
2: Dire, perché il rischio è quello di provocare troppe macerie.
3: Beh, la paura delle macerie per me è una paura che dobbiamo avere, io lo dico molto francamente. Credo che noi dobbiamo, come dire, testimoniare ottimismo, ma dobbiamo nel contempo, come dire, indurre
2: ma dopo,
3: una visione
2: dopo quello
3: realista.
2: Che è successo oggi è un po' difficile immaginare una ricomposizione.
3: Vabbè,
2: poi ci sono livelli diversi, è ovvio, quello che dice, i rapporti tra due stati non dipendono,
3: ecco,
2: da due persone.
3: Io direi che innanzitutto questo, cioè diciamo la solidità di una relazione tra due stati supera anche la contingenza storica di chi guida in quel momento un paese. Tra l'altro Trump dovrà affrontare un passaggio elettorale molto impegnativo, che sono le elezioni di midterm di novembre. Sicuramente non avrà più la maggioranza nella Camera dei rappresentanti, è possibile che non abbia più la maggioranza al Senato, e questo vorrà dire molto. Se dovesse esserci la maggioranza democratica sia al Senato che alla Camera, io credo che, diciamo, si potrebbe aprire una fase nuova.
2: Il ritorno di Biden, immagino.
3: No, quello direi di no, diciamo, nel senso che, visto quello che è successo dopo, penso che ci sia da rimpiangerlo bene, veramente Biden.
2: Sembra
3: ieri,
2: quando andava in Puglia mano nella mano con
3: Giorgia Meloni. Ma infatti io credo che Giorgia Meloni
2: rimpianga anche
3: si trovasse meglio con Biden che con Trump, diciamo così. Si trovasse meglio con Biden che con Trump. No, però, cioè, possono succedere le cose. Trump ha bisogno, cioè, al di là delle frasi di oggi, però l'atteggiamento dentro il trumpismo, l'istrionismo e l'egocentrismo di Trump, ma l'atteggiamento che ha avuto al G7 è stato molto più incoraggiante rispetto alle premesse, perché il G7 è andato bene. Ha avuto dei risultati positivi. Perché è andato bene? Perché è andato bene? Perché Trump ha bisogno dell'Europa in questo momento per quanto riguarda ciò che è successo in Medio Oriente. Ha bisogno di una presenza europea ad Hormuz, ha bisogno che la comunità internazionale, diciamo così, si convinca, tra virgolette, si autoconvinca che l'MOU che è stato firmato con firma elettronica, mai visto, diciamo, anche questa è una novità del momento, in firma elettronica con l'Iran sia considerato la comunità internazionale come un successo.
2: Cioè, vuoi dire Trump ha perso la guerra?
3: Beh, direi dal punto di vista militare no, dal punto di vista strategico sì. Cioè, nel senso che ciò che avviene sul programma nucleare, allora, primo, l'MOU, l'unica cosa che sancisce è che sono sospese le attività militari, cioè quindi non si combatte più tra Stati Uniti ed Iran, e che si è riaperto Hormuz. Hormuz era aperto prima della guerra, quindi non è che è una grande vittoria, siamo tornati, diciamo così, alla fase precedente alla guerra. Anzi, è stato fissato un principio che l'Iran ha la possibilità, in caso di conflitto, di bloccare Hormuz, ok? Che è un tema fondamentale, perché da lì passa una parte significativa, soprattutto del nostro, diciamo, dell'esportazione di petrolio da quella regione.
2: Mondiale,
3: il 20% del petrolio mondiale passa da lì. Però, diciamo, oltre a questo non c'è molto altro, no? Ci sono delle dichiarazioni di intenti che dovranno essere poi affrontate tra 60 giorni, forse di più.
2: Ma ti aspettavi questa resistenza iraniana?
3: Beh, io non sono un esperto di Iran, però diciamo che l'Iran avesse capacità militari per poter reggere un attacco di questo tipo, diciamo così, era abbastanza realistico.
2: E la rivolta di cui noi scrivevamo degli iraniani?
3: Ma Enzo, io credo che purtroppo, diciamo, questa guerra rischi di essere una pietra sopra le aspirazioni di libertà di una parte consistente della società iraniana, soprattutto dei giovani e delle giovani donne iraniane, che rischiano di essere le vittime di questa, diciamo, di questa guerra, cioè rischiano di essere la parte dimenticata di questa guerra, secondo me. Questa, e credo che questo sia l'elemento che ci dovrebbe preoccupare ancora di più. Però insomma l'Iran ha resistito efficacemente, con forza, con capacità. Io non so quanto la guerra fosse voluta da Trump e quanto sia stato trascinato in quella guerra.
2: E da chi?
3: Da Netanyahu. Non so quanto sia stato trascinato da Netanyahu in quella guerra.
2: Poi ha litigato anche con lui, già che c'era.
3: Beh, perché a un certo punto doveva trovare un punto d'uscita. A Trump a un certo punto
2: c'è
3: interessava chiudere la guerra.
2: Con
3: perché,
2: Netanyahu, che
3: perché...
2: al confronto quella con la Meloni è stata mia
3: così
2: una
3: dicono,
2: dichiarazione di fidanzamento.
3: Così dicono che la telefonata con Netanyahu sia stata una telefonata molto impegnativa. Ma lui doveva uscire da quella guerra, perché quella, l'indice di gradimento di quella guerra nella società americana era bassissimo. E quindi aveva bisogno di uscirne, e è uscita in questa maniera che consente al regime iraniano di dire abbiamo vinto noi, abbiamo resistito, abbiamo vinto, perché sul programma nucleare di certezze non ce ne sono. Forse diciamo, l'accordo precedente, l'accordo di Obama, il JCPOA, forse era meglio, diciamo, di quello che oggi, forse era meglio, almeno prevedeva, diciamo, degli strumenti di monitoraggio che nel deal attuale non ci sono,
2: diciamo, però...
3: Capisco che, diciamo, Obama non, diciamo, non è particolarmente simpatico,
2: no,
3: però
2: non è che non
3: diciamo
2: è simpatico.
3: Così è, però
2: appena ricevuto Renzi, quindi vabbè.
3: Sono stati presidenti
2: no
3: insieme.
2: No, ma sto scherzando, no, voglio dire, però no, era un accordo un po' fumoso.
3: Beh, era un accordo che però prevedeva, uno, il coinvolgimento della comunità internazionale, e due, elementi di monitoraggio, e che comunque fino adesso, diciamo così, poi è stato, quando c'è stata l'uscita e c'è stata la denuncia dell'accordo, diciamo, questo sicuramente ha dato maggiori libertà agli iraniani rispetto a quelle che avevano prima. Dopodiché io mi auguro che si riesca a trovare una modalità attraverso la quale il programma nucleare iraniano non venga sviluppato, però nell'accordo attuale questo non c'è. Questo non c'è. L'uranio rimane in Iran. Se vi ricordate, Trump disse l'uranio ce lo porterà negli Stati Uniti. L'uranio rimane in Iran, e quindi tutto questo, io ripeto, me lo auguro, e così come mi auguro, cioè io non faccio il tifo perché questo accordo non vada, perché penso, ho in antipatia Trump. Io spero che questo accordo poi possa, questa tregua attuale possa portare poi ad una pace vera lì per tutto il Medio Oriente, che ridisegni una relazione più cooperativa nel Medio Oriente, eccetera. Ma sicuramente, penso che possiamo dirlo tutti, quella guerra è stato un avventurismo politico che ha prodotto più danni che benefici. Grazie. Ha fatto la guerra che è stata fatta. La risposta iraniana agli attacchi americani sono stati quelle, è stata quella di allargare la guerra a tutta la regione, con una spiralizzazione, una escalation, diciamo, delle operazioni belliche molto importanti, e che ha portato, diciamo così, a una situazione di difficoltà. Il Medio Oriente ha tenuto.
2: Cosa vuol dire ha tenuto?
3: Beh, i paesi del Golfo hanno tenuto, ha tenuto la relazione tra Israele e le monarchie del Golfo, c'è stato un intervento, diciamo, dell'americano, ma non solo, anche in termini di, come dire, di sostegno alle capacità di difesa. Molti sistemi di difesa antiaeree sono stati donati,
2: cioè,
3: e consegnati.
2: In realtà c'è già un'alleanza di fatto tra molti paesi arabi e Israele.
3: Beh, diciamo, gli accordi di Abramo erano quello, no? Diciamo, anche qua, per essere oggettivi, nella prima amministrazione Trump, il grande successo della diciamo, della politica internazionale, della missione Trump, che quando mi venne delineato, io guardai, me ne parlò Kushner in una visita negli Stati Uniti.
2: Non sapevo che fossi amico di Kushner.
3: No, non sono amico, sono andato lì, l'ho contratto, diciamo, incontro, diciamo, l'interlocutore dell'amministratore dell'amministrazione. Ebbi l'opportunità di avere un incontro con Kushner e in quello incontro, non erano ancora usciti gli accordi di Abramo, mi delineò l'azione che gli Stati Uniti stanno facendo con i paesi sunniti nel Medio Oriente.